0: che hanno fatto 6-7 partite di Champions con annessi viaggi in più, quindi
1: qual è il tuo pensiero?
2: Ma il mio pensiero è molto semplice. Campo con praticamente

0: Perché comunque si conoscono, sanno perfettamente quello che è lo schema che metterà in campo il mister. Il Napoli ha preso, è vero, ha fatto dei cambi, però a quei due che sono tanta roba, perché McTominay e Højlund è tantissima roba. Ora, io penso una cosa, che la prima di campionato, mi ricordo, forse anche il Napoli dell'anno scorso ne prese tre a Verona. Generalmente la prima giornata riserva sempre delle sorprese, quali non lo sappiamo. Se capitasse a Genova, però colgo veramente l'auspicio adesso, senza scherzare di Andrea, De Rossi farà una gara di concentrazione, secondo me, selvaggia, proprio di una concentrazione spasmodica, perché è il modo migliore per imbastire quello che possono essere delle ripartenze. E poi, nel momento in cui vediamo anche il fiato, vediamo la tenuta agonistica delle squadre, come ha detto lui, partiamo da 0-0, spesso qualche volta può anche girare bene. Certo che poi dobbiamo fare anche i conti con una fase offensiva, di questo poi ne parleremo, che non è quella che ci possiamo aspettare e quella che avevamo paventato alla fine dell'anno scorso, perché l'asticella per alzarsi così non basta.
1: Assolutamente sì, sono d'accordissimo con questo discorso qua, se franco, anche perché è difficile alzare l'asticella, perché gli attaccanti, ragazzi, costano e come se costano.
2: Certo, il tema dell'attaccante è un tema caldo che è sotto la lente di ingrandimento, sotto l'attenzione della società, certamente sì, certamente stanno facendo delle considerazioni importanti e a mio avviso ci sarà questo inserimento. Non è detto che questo inserimento avvenga, anzi realisticamente non avverrà prima della partita con il Napoli, ma
1: insomma questo 9 bisogna cercarlo, ragazzi.
2: Ma no, allora
1: no, 9 non ti piace,
2: allora,
1: il numero,
2: allora cercasi 9 disperatamente dà un segnale di disperazione nella ricerca. Invece
1: tu sei un figlio di Cittura, quindi sai benissimo che non è così. Disperatamente cerca, perché ci serve.
2: Io penso che il insistentemente si ricerca un ruolo che di centravanti, In combinato con quello che vuole, certo, e che indica l'allenatore, perché io pensavo che volesse un centravantone di quelli forti fisicamente,
1: no.
2: Vuole uno che attacchi la profondità, un masnadiero, un bucaniere d'area di rigore, uno che si picchi e che faccia gol rocamboleschi, vuole un giocatore del genere, vuole una figura del genere.
1: Dimmi, Franco.
0: Allora,
1: chi è che ha detto che
0: io giusto che l'allenatore, ma ormai siamo i resti, siamo al 20 agosto, stiamo parlando del centravanti da 6 mesi.
1: Esatto.
0: Da 6 mesi. Allora, se vogliamo essere seri, abbiamo 3 punte. L'anno scorso ne avevamo 5. Vogliamo levare Cornet, che era comunque un prestito che sapevamo tutti che era molto per motivi fisici, però non possiamo pensare di affrontare un campionato con 3 punte.
2: Ti posso correggere, abbiamo 3 punte, ne abbiamo 4.
0: E chi ha la quarta?
2: Joy Nureddini.
0: Vabbè, questo.
2: Scusate, è un centravanti nella rosa del Genoa.
0: Se tu ritieni che un giovane che possa affacciarsi senza aver mai giocato.
2: Ha giocato a Parma.
0: D'accordo, ha giocato mezz'ora.
2: Vabbè.
0: D'accordo. Allora, tu pensi di fare un campionato in queste condizioni?
2: Come quinta punta.
0: Va bene.
2: Hai fatto.
0: Comunque, sì. Io ritengo che abbiamo perso molta qualità. E infatti De Rossi lo ha messo in chiaro una settimana fa, dopo il Deportivo. Ha detto: io volevo gamba e qualità. La gamba, bene, agiremo sulla gamba.
2: Ma scusa, ma abbiamo perso qualità.
0: Sì.
2: A centrocampo Malinowski è qualità.
0: Era più
2: però,
0: forte.
2: Però abbiamo inserito un giocatore box to box al nome di So, che ha fatto i mondiali, che ha fatto le coppe europee e che ha praticato

0: i campi dei principali campionati europei, quindi voglio dire, sì, uno è uscito, l'altro è entrato, abbiamo perso qualità?
1: Aspetta,
0: forse sì,
1: posso
0: forse
1: dirti
0: no,
1: qual è la qualità che stiamo perdendo?
0: Dimmi.
1: Non è qua numericamente,
0: no, ma io infatti stavo facendo la qualità di, su
1: numericamente è entrato uno con le stesse caratteristiche, okay. Però Malinowski era un anarchico che ti sparava dei gol, che ti cambiavano le partite.
0: Vabbè, noi abbiamo preso
1: un giocatore, erano dei gol da tripla, erano dei gol da tripla che tanto
0: abbiamo preso un giocatore, Franco, stammi a sentire un attimo. Abbiamo preso un giocatore,
2: bello,
0: che a livello, che a livello di qualità, abbiamo preso un giocatore che a livello di qualità non lega le scarpe a nessuno di quelli che c'erano prima, perché è molto più forte. Si chiama Traoré.
1: Ma lo so.
0: E Traoré, se lo sai,
1: Sto parlando degli attaccanti. Degli attaccanti.
0: Questo è un giocatore
1: che sono non è una punta.
0: Va bene, cosa abbiamo perso in avanti?
1: Davanti mancano, secondo me.
0: Cosa abbiamo perso? A livello di qualità, cosa abbiamo perso?
1: Ekuban e Ekator. La profondità. La profondità di cui ti parlava oggi. Non c'è più.
0: Ma non la qualità, la profondità.
1: Malinowski. Traoré ha altrettanta qualità.
0: Io penso.
1: Però è una scommessa che può essere un grande vantaggio per il Genoa e per la società, ma può essere anche
0: Malinowski, con tutto il bene che io voglio a Malinowski, era un giocatore un po' avanti negli anni con un grave infortunio alle spalle. Ha avuto un'offerta importante e ha ritenuto di seguirla. Benissimo. Sono state fatte delle operazioni a centrocampo che secondo me valgono molto di più di quello che è uscito. In avanti stiamo ancora ragionando sul fatto che verrà presa una prima punta. Questa prima punta chi sarà? Non lo possiamo sapere, perché non sappiamo neanche quali saranno i movimenti in uscita, se
1: Andrea,
0: ci saranno.
1: Posso dirti una cosa?
0: E voglio dire,
1: Andrea,
0: un giocatore in avanti ci sarà.
1: Tranquillamente una cosa.
0: Un giocatore in avanti ci sarà.
1: Posso dirti tranquillamente una cosa? Io cerco di dire le cose che vedo.
0: Io invece.
1: Non le cose che spero.
0: Io invece.
1: Perché molte persone sperano. Io invece parlo delle cose che vedo.
0: Ma anch'io parlo delle cose che vedo.
1: Se dici così,
0: mi dici implicitamente che io dico cose che non vedo. E questo io non l'accetto. Non l'accetto
1: tu
0: da parte tua.
1: Tu dici cose che speri.
0: Non è assolutamente così.
3: Spero che arrivi. Spero che arrivi.
0: Non è vero.
3: E vedo questo.
0: Io
3: Andrea,
0: non ho detto che spero che arrivi. Io ho detto. No, perdonami. Tu da manovratore dovresti stare equidistante. E non mi pare che lo sei. Voglio dire,
3: il tema del centravanti, io non ho mai detto che spero. Differenze con nessuno.
0: Benissimo.
3: Quindi, bene. Il mio manovratore, sono un manovratore, per me siete tutti ospiti molto molto bravi, però io non faccio differenze con nessuno, come non ho mai fatto nella vita mia, quindi partiamo da questo. Poi ci può essere un'idea diversa tra due ospiti in studio e io provo a vedere se c'è un anello di congiunzione, perché questo deve fare il conduttore, non alimentare la polemica.
0: Voglio dire una cosa, se posso.
3: Qua differenze non ce ne sono.
0: Se posso dire una cosa,
3: voglio dire,
0: il tema del centravanti, io non ho detto che spero che venga preso, io sono sicuro che verrà preso.
3: Ma certo
0: che poi verrà preso un certo tipo di profilo o un altro tipo di profilo dipende da alcuni fattori che sono ad oggi imponderabili. Perché? Perché adesso abbiamo 10 giorni più o meno circa, di ultimo calciomercato. Potrebbe succedere
3: l'imponderabile. Esatto.
0: Cioè potrebbero uscire magari giocatori che ti fanno fare un certo tipo di incasso e quindi ti danno un potere contrattuale che puoi andare sotto a giocatori importanti, oppure puoi prendere giocatori di medio livello che comunque ti completano la rosa.
3: Nessuno dice niente, perché questo lo sapevamo.
1: Allora, lui se la canta e se la suona. Anch'io sono d'accordo che se escono, perché noi alla fine dell'anno scorso, torniamo a quanto ci siamo detti, il Genoa ha bisogno di vendere per fare degli acquisti importanti che alzino l'asticella. Il Genoa quest'anno non ha venduto, perché ha venduto Ekator e si è dovuto prendere una quota parte di plusvalenza della Juve con un signor Puskas che non vale certo 6 milioni. Però andava bene a tutte le due società e l'operazione si è conclusa. Io dico questo, è normale che se parte Norton Caffi, che mi sembra quello che sia il più papabile tra le cessioni, aiuta.

0: tutta la società a fare questo discorso. Io non sto facendo un discorso dicendo che la società non ha ben chiaro il problema. Ce l'ha chiarissimo il problema.
1: Certo.
0: E non me lo deve dire Andrea. Lo so perfettamente che ce l'ha ben chiaro. Il problema è che si scontra con la realtà finanziaria e con la realtà di quello che è i costi e i ricavi. Perfetto. Io però parlo oggi di quello che vedo oggi. Non posso commentare che tra 10 giorni ne avremo comprati 2. Dico che qui per dare l'opinione.
1: Sei un notaio?
0: Che sono 6 mesi che parliamo di questo centravanti. È vero o non è vero?
2: Assolutamente.
0: Basta.
2: Assolutamente.
0: Punto.
2: Quindi c'è bisogno di.
0: Aspetta, e ne abbiamo persi 2. E siamo all'inizio del campionato senza 2 punte vere, Ekuban e Ekator. O no?
2: Allora,
0: perché
2: se
0: no non lo davamo, non lo davamo la Juve.
1: Tu non lo vuoi considerare?
2: Ferma!
1: Ferma!
2: Scusa!
1: Ferma.
2: Andrea, ferma!
0: Okay.
2: Perché devo dare la linea adesso a Dario Vassallo, perché ci sono delle, probabilmente, non spero, novità, e quindi inevitabilmente facciamo un aggiornamento su quello che è stato, che è il meteo in questo momento nella nostra Liguria.
3: Sì, eccomi qua Graziano, eccomi di nuovo a segnalare comunque come appunto la situazione in questo momento sia tranquilla, lo possiamo vedere alle mie spalle, vi avevo fatto vedere prima questo grafico che segnala i punti di rilevamento dal bianco, che è il, diciamo così, livello più basso, agli altri colori. Come possiamo vedere, tutta la Liguria è adesso completamente bianca, che vuol dire che laddove piove, piove veramente in maniera minima, quindi ci troviamo proprio in quella la fase così di passaggio tra quella che è stata la perturbazione che ci ha colpito oggi e quella che dovrebbe essere forse anche più importante, che verrà fuori nel corso della notte e poi nel corso della mattinata. Ricordo ancora una volta che siamo in allerta gialla fino alle 3 e poi dalle 3 alle 15 di domani ci sarà l'allerta arancione. Primo canale sarà in diretta dalle 7. Io chiudo questo collegamento ricordando alcune chiusure che verranno fatte domani per motivi precauzionali, che vengono fatte proprio tutte le volte che c'è un'allerta arancione: chiusura di parchi, giardini, cimiteri su tutto il territorio comunale, musei, biblioteche al loro interno, e vengono chiusi anche domani, non ci saranno i mercati di Via Isonzo e di Ponte Decimo, perché collocati in zone di massima esondabilità con ordinanza del sindaco. Questo per il momento è tutto, quindi al momento Graziano, la situazione è assolutamente tranquilla. A te.
2: Ringrazio te Dario Vassallo, ma ringrazio tutta la redazione news della Cronaca, perché ha fatto un grandissimo lavoro, dare informazioni a tutti noi genovesi, che credo che abbia fatto veramente tanto tanto tanto piacere. Grandissimo lavoro, complimenti. Mi fermo un attimo.

0: apriamo la pagina della Sampa, guardiamo se c'è ancora questa elettricità, perché a me piace questa elettricità, ma quanto mi piace, perché c'è una partita, ragazzi, tra debuttanti, sì, perché Cesena e Sampdoria ci sono in panchina, dalla parte destra del vostro teleschermo è Alessandro Demanti, dalla parte sinistra c'è Bernardo Corradi. E qui diciamo che... come la mettiamo, ragazzi? Diamanti... perché è un bel banco di prova la prima.
1: Assolutamente.
2: È una partita incognita per noi, perché abbiamo fatto prestazioni altalenanti in precampionato.
0: Ma sai, incognita anche per il Cesena.
2: Sì, però Diamanti è proprio un esordiente sotto gli aspetti. No? Nel senso, quanti anni ha Diamanti? Una quarantina.
0: Sì.
2: Quindi è un allenatore esordiente sotto tutti gli aspetti. Corradi ha un pochino più di esperienza, non di campionato, ma di militanza come allenatore a buoni livelli con la federazione, quindi si equivalgono.
0: Ma cosa vi aspettate da questi giorni? Delle cose pazzesche?
2: No, io mi aspetto un risultato positivo. Positivo non significa magari vincere, però almeno strappare un punto, per in attesa che acquistino anche noi, siamo sempre a rincorrere un'altra punta, un centrocampista,
1: la
2: un difensore,
1: anche perché
2: qui la rosa va completata. E chiedo la cortesia che non compino gente infortunata o gente svincolata che è pronta tra 3 mesi, perché qui sembriamo alla Fiumara, alla ASL, che andiamo con le stampelle.
1: Ma quindi, è anche un problema di qualità che tu hai. Abbiamo visto un Tutino che non è adatto assolutamente per giocare alla Sampdoria, perché comunque aveva una dote, era veloce, non ha manco più quella, ha avuto delle occasioni, non è riuscito a concretizzare queste occasioni. Dunque la Sampdoria, secondo me, è ancora un mercato da fare, con una
2: importante
1: punta, almeno una punta come Genoa.

0: No, noi
1: però
0: la chiediamo.
1: Ha anche un grosso problema, Sandore, che non riesce a togliersi questi giocatori che non rientrano nel programma.
0: Hai dei giocatori che non riuscirai mai a vendere. Bellemo in primis, che l'hai provato a mettere in Coppa Italia, ma nulla di che. Lagumina è fuori dal progetto perché ha guardato gli altri giocare. Sinceramente, una partita come quella di Coppa Italia contro la Cremonese, se avevi qualcosa in più, potevi buttarlo dentro. Non avevi nessuno, addirittura Meyer, il nuovo acquisto. È stato messo
1: alto,
0: a sinistra,
1: come
0: alto,
1: quinto, come
0: se fosse quinto, ma quasi il terzo attaccante. Dunque, se tu inizi a fare queste prove qua, non va bene. A Cesena, sono d'accordo con te, un risultato positivo. Io ho visto la partita che ha giocato contro lo Sassuolo, Cesena.
2: Cioè, comincia a spiare le altre squadre.
0: Io spio sempre, sai che vado lì con l'occhiolino, mi metto dentro, guardo e lì ho visto comunque se noi siamo andati male, loro sono andati peggio. Poi la partita di campionato è tutta un'altra roba, perché giocherai a Cesena, è tutta un'altra situazione. Chiaramente Diamanti
1: la partita di Cesena ti ha messo in luce tutte le carenze che hai in questo momento a livello di organico.
0: Sì, le carenze non sono
1: anche
0: tanto...
1: perché ti giri in panchina.
2: Ma chissà se la pensa così, la pensi così, Lucuccello? La pensi anche tu come i nostri opinionisti in studio, oppure sei più moderato, oppure sei più cattivo, castigatore?
3: Sono un po' più cattivo, perché
2: lo sapevo.
3: Io a Cremona sinceramente mi aspettavo, poi al di là delle assenze, che ovviamente sono ancora un alibi, per fortuna è la prima gara, quindi diamo ancora questo alibi a Corradi, assenze importanti, cioè ci potrà fare quello, giochi con Forte a sinistra, non puoi certo pensare che sia lui il titolare in campionato. Beghi ci dovrebbe rientrare a Cesena, quindi sarà già un'altra Sandoria in avanti, questo fuori dubbio. Però quello che a me sinceramente un po' sorpreso è la mancanza di gioco. Io lo scorso anno sono stato uno di quelli che ha cercato in qualche modo, pur attaccandolo, pur dandogli dei giudizi negativi, un giocatore come Salvatore Esposito. Ecco, io vedo un Salvatore Esposito che non è cambiato, che ha paura di fare quello che ha fatto vedere forse una sola stagione, però quello che ha fatto a Spezia, cioè è un giocatore che continua a non creare gioco, a non creare situazioni di vantaggio. Dietro bene o male aveva comunque la formazione titolare e dietro abbiamo preso un gol, il primo gol, che è un'imbarcata totale, errori su errori. Io queste difficoltà sinceramente non me le sarei aspettate, un po' perché la Cremonese non è ovviamente ancora la Cremonese, questa macchina da guerra che tutti descrivono. Io sinceramente, che mi sembra chiaro che il Cesena, e sono d'accordo con chi l'ha detto in studio, sembra peggio, messo peggio di noi, però ecco, io mi aspetto di vedere un gioco ed è quello che onestamente non ho visto fino adesso.
2: Ecco, guarda alle mie spalle cosa appare, è proprio così irriconoscibile, ragazzi. Salvatore Esposito,
1: diciamo che gioca in un ruolo molto particolare, no? Perché chi deve creare gioco è sempre sotto l'occhio del ciclone.
2: E ha qualche responsabilità.
1: Ora, responsabilità lui ne ha tante, specie sulla gestione della palla, la velocità del pensiero, esecuzione del passaggio.
2: Benissimo.
1: Lui, a pro suo, va anche detto che
2: devi aiutarlo,
1: la squadra però non si muove nemmeno tanto, perché lui spesso e volentieri sposta la palla, si indirizza verso qualcuno, ma tutti fermi. Allora cosa fai? Faccio il passaggio facile, sembra il passaggio che mi tolgo la responsabilità. Cioè, ce n'è per me un po' per lui, ma anche per la squadra,
0: perché non attacca la profondità.
1: Esatto.
0: Perché quando tu comunque hai il pallone, noi abbiamo visto, ha fatto tanta gestione di palloni, però non ha mai osato quella giocata che ti permette comunque la qualità, ti permette il cambio di direzione, ti permette comunque all'attaccante di aggredire la porta, perché comunque hai un attaccante che è statico, che comunque è un attaccante grosso,
1: molto
0: bello
1: statico
0: da vedere. Se non gli metti la palla sulla testa o sui piedi, diventa ha più difficoltà, ma soprattutto non hai due ali che spingono, perché Sinani comunque non ha giocato male, ha delle qualità perché ha un buon sinistro, però a mio modo di vedere
1: Sinani per me è un trequartista, una seconda punta.
2: Dimmi
3: non basta un tiro a partita,
0: assolutamente,
3: perché
0: no, devi fare almeno 10 a partita,
3: no, vuol dire, perché fa un tiro, un bel tiro, quasi gol, tutto quello che vogliamo,
0: sì, ma non è gol.
2: È un po' poco, dici, Luca?
3: Un po' poco, anche la Sinani è un po' poco. Io dico, al di là di giustamente che poi vuoi dire anche Esposito va sicuramente aiutato dalla squadra, ma però io parlo proprio di gioco in generale. Poi ovviamente Esposito ha delle colpe, non sono tutte sulle colpe, però io sono stato anche su a Ponte in Legno a Temù, io ricordo le lunghe chiacchierate di Corrado.

0: Prati, con Esposito in mezzo al campo che spiegava di non giocare indietro ma di giocare in avanti, cercare comunque la verticalizzazione, e sono discorsi che mi pare mi abbiano detto che Corradi continui a fare anche a Bogliasco. Cioè, quindi vuol dire c'è qualcosa che anche Esposito deve migliorare di se stesso, cioè deve capire che deve prendersi queste responsabilità, cosa che oggi non in grado di fare, nel senso.
1: Scusate,
0: non so se
1: eravamo tutti, io per primo, eravamo tutti qui allegri, speranzosi dopo la partita col Parma. Possibile che nell'arco di una settimana sia cambiato tutto, Giovanni?
2: Allora, abbiamo affrontato una squadra che magari come ritmo partita era più indietro di noi, e quindi giocando un calcio più agonistico, con più pressing, a Parma abbiamo fatto una bella figura.
1: Vabbè, ho capito.
2: Anche in questo momento lo stato del fisico è importante. Poi affronti una squadra come la Cremonese, che è più organizzata, è stata più organizzata del Parma, sia nella fase di possesso che di non possesso, che ti chiudeva tutte le linee di passaggio, vero, copriva bene il campo, allora hai trovato grosse difficoltà. In più hai dato tutta la birra che avevi i primi 10-15 minuti, e poi, come dicevamo prima, avevi un titolare, come diceva Luca, come Forte, che non è un titolare, perdi già un uomo sull'attacco. Ora, io dicevo di Sinani per me non è, sia come struttura fisica che come passo, non è un esterno. Lui può fare o la seconda punta,
1: ma si è adattato a farlo.
2: Esatto.
1: Se non ce l'hai,
2: esatto. Oppure
1: l'ho fatto anche De Paoli,
2: puoi fare il trequartista, però De Paoli c'ha più il passo da esterno.
1: Ho capito, lui, ma se c'è la coperta corta, c'è la coperta corta.
2: Lui è uno che può fare per me la seconda punta o il trequartista dietro le due punte. Questo è il suo ruolo, perché crea superiorità, perché il dribbling ce l'ha, salta l'uomo, però
0: vedi,
2: sulla fascia non ha il cambio di passo.
1: Dimmi, Luca.
0: Hai perfettamente ragione. Infatti qui c'è l'errore, secondo me, anche di Corradi, che poi nel secondo tempo, se ti mancano gli uomini, poi cambi, metti Sinani, metti Tutino e Lauritsen in mezzo subito. Cioè, quello è il problema.
2: Bravo.
0: Che poi ti manca un attaccante, pazienza, cambi e giocherai con un attaccante solo, perché in panchina non hai altri. Però devi andare a Cremona e giocare la partita. Pensare poi a un conto è giocare la Coppa del Nonno contro il Parma, che non conta nulla. Un conto è poi entrare. Se vinci vai avanti, se perdi torni a casa, e tornare a casa, secondo me, in Coppa Italia contro il Cremonese è un po' fastidioso, perché comunque è una partita che ti potevi tranquillamente giocare contro un avversario a portata di mano.
1: Ma adesso siete fiduciosi o no per questa partita col Cesena? Perché, ragazzi, mi sembrate
2: più che
1: speranze qua.
2: Purtroppo, i risultati non ti confortano.
0: Io ho ascoltato Andrea. Se Andrea è speranzoso e fiducioso che il Genoa faccia ancora un grande mercato, io sono speranzoso, cioè di conseguenza. Quindi,
1: non hai sentito quello che ti ha detto?
3: Voglio fare una domanda a Luca Uccello. Hai appena finito di dire, ci sono stato a sentire in religioso silenzio qua, hai appena finito di dire che a tuo modo di vedere la Sampdoria a Cremona contro la Cremonese poteva fare risultato. Ora, siccome la Cremonese è tra le 1-2 accreditate maggiori a fare il salto e venire in Serie A, ciò significa che la Sampdoria è subito lì insieme alla Cremonese e al Palermo?
0: No. Io ho detto, allora non mi hai ascoltato bene. Io ho detto la Cremonese, vista l'altra sera, non mi è sembrata la corazzata descritta. Quindi la Cremonese dell'altro ieri
3: era
0: sera
3: era sottotono la Cremonese.
0: Ha dominato una Sampdoria con 10 assenze.
2: Bravissimo.
0: Mi pare ha fatto la sua partita, ma non ha dominato la Sampdoria per niente.
3: Ha fatto due pere.
2: Ha gestito.
0: Due pere, avevo capito. Ma due pere non significa dominare, scusami.
2: Sì, è vero.
3: Ha vinto 2-0.
0: Ma non significa dominare, dominare.
3: Ha vinto però.
0: Certo, hai vinto. Tu hai vinto con la squadra di Serie C, Hai vinto con la squadra di Serie C, hai vinto, Adesso arriva a Napoli, vediamo.
3: Ma io lascia perdere il Genoa, cioè io volevo capire a che punto si pone la Sampdoria rispetto alla Cremonese, perché avevo inteso che avrebbe dovuto vincere contro la Cremonese.
0: Io dico, se la Cremonese è quella che ho visto l'altra sera, non mi
3: non
0: sembra
3: è tra
0: che
3: le accreditate.
0: Poi detto questo, poi detto questo non lo so, ho detto la Cremonese vista l'altra sera non mi sembra una corazzata, e lo ripeto, vediamo poi, poi magari Giampaolo il maestro fa dei miracoli.
1: Perché lo chiamate così, il maestro?
2: Tutti i maestri Pirlo, abbiamo avuto tutti noi questi qua,
4: tutti i maestri ripetenti, però
1: certo che io dico un bel banco di prova quello di Cesena.

0: per tutta la squadra, ragazzi,
1: soprattutto perché, per Corradi,
0: perché no, comunque... adesso andiamo a cercare subito l'allenatore, così no, subito però, facciamo secondo la me solita per solfa lui, lui con Donati l'anno scorso, no, con Vierà questi l'anno scorso, facciamo la solita,
2: ma intanto è un banco di prova, perché che
0: qua,
2: poi
0: adesso, ce n'è uno buono,
2: se vai lì, se vai lì e per disgrazia perdi, c'è sempre l'alibi che deve ancora chiudersi il calciomercato.
1: Sì, assolutamente,
2: purtroppo è così,
1: però per
2: purtroppo
1: lui ha già un peso negativo la Coppa Italia, deve andare lì seriamente, dimostrare, magari ha anche uomini diversi, entreranno chi per ora non ha giocato, chi l'hanno tenuto in naftalina per paura che si infortunasse, sì, magari non è il caso di Insigne in questo momento, però
3: guarda, Begic, Begic, De Paoli, Alvegar dovrebbero entrare tutti e tre.
1: Esatto, magari hai tre giocatori che ti possono fare un peso differente da quello che abbiamo visto a Cremona.
2: Però io dico una cosa, uno come De Paoli, tutto che adesso sembrava fino a ieri sul piede di partenza, ok? Lo fai giocare, ma tu devi costruire un qualcosa per il futuro. Se sai già che De Paoli lo perdi, devi trovare un'alternativa.
3: Scusami, se ti interrompo, De Paoli e Ferrari non possono partire per le liste, ragazzi. Ah, De Paoli e Ferrari, mettiamoci in testa che non possono partire per le liste. Allora, o vedi De Paoli e ti prendi Calò, ma cioè, ecco, questo un giocatore che comunque fa ormai, non è cresciuto nel stato giovanile, ma ha gli anni necessari per le liste. Se no, De Paoli e Ferrari non si muovono da Genova, okay, non possono muoversi.
0: Mettiamo tutto in chiaro. È un problema regolamentare, ragazzi.
2: È un problema burocratico.
0: Non è una cosa.
2: Abbiamo anche a sfavore il problema burocratico.
3: Perdonami, ma.
4: È il destino cinico e baro.
0: Cosa hai detto tu?
4: È il destino cinico e baro.
0: Ma sei bravo, falla finita. Assolutamente. Tu non c'entri nulla in questo discorso qua. Assolutamente. Mi fermo un attimo.

0: Andiamo su qualche nome di mercato, perché avete, ho sentito, allora mancano attaccanti, mancano questi, e non è un discorso, è un discorso omogeneo di rosso blu cerchiato, proprio di questo colore qua. Allora, quali sono i nomi del Genoa che si fanno in questo momento? Io ve li faccio vedere, perché uno è un terzino del Como, e lo sappiamo che, ragazzi, l'anno scorso ha fatto un buonissimo campionato, un po' meno l'ha fatta la punta Ferguson, perché anche non piace a Gasperini, e poi adesso in questo momento è infortunato. È un giro collettivo, questi attaccanti ti possono, attaccanti e difensori, possono servire a Genoa, Franco? Sono attaccanti?
1: Ma ne abbiamo parlato prima, ecco, e ne abbiamo parlato con grande trasporto.
0: questo è normale.
1: Ferguson, secondo me, non è quello che ci serve in questo momento.
0: Ecco.
1: Perché le scommesse le abbiamo già fatte, Traoré è una scommessa, parlo di giocatori che non hanno fatto un campionato costante, che sono reduci da infortuni molto importanti e di cui non si conoscono i tempi pieni di recupero. Avere un calciatore che arriva ed è pronto a fine ottobre, metà novembre, obiettivamente secondo me è un handicap, anche se un prestito, anche se ci sono, certo, delle condizioni sicuramente vantaggiose. Poi io ho sempre pensato che la società è in grado di avere uno spettro di scelte che sicuramente noi non abbiamo.
0: Certo, assolutamente.
1: Quindi è ovvio che avranno capito quali sono i range tra l'allenatore, il costo, il parametro e tutti quelli che sono le varie derivate per completare quello che è il nostro attacco. Concludo, hai messo il terzino del Como, signor acquisto. Terzino al Como è una bellissima pedina, però in questo momento a me la difesa,
0: ho messo il terzino del Como perché dice se va via Norton Caffi, perché se va via Norton Caffi,
1: vero, però
0: è un elemento
1: mentre
0: che...
1: in difesa, e qui devo dire abbiamo discusso anche l'anno scorso sulla crescita di Ottoa si sta confermando una bella crescita,
0: sì, vero,
1: e questo è molto importante, però io sulla difesa mi sento assolutamente, non è partito nessuno e abbiamo una signora difesa,
0: sì.
1: Concordo con quanto diceva Andrea, vediamo se questo centrocampo, l'assemblaggio sarà valido, allora obiettivamente sì che saremo tutti tranquilli. Traoré può dare quella qualità che Malinowski non ha, bisogna centrare una punta e spero che la società, sono convinto che lo farà.

0: fa un altro discorso invece subito per la Sampdoria che è la ricerca anche lei di giocatori tutti svincolati, una scelta societaria
1: può aspettare la fine del mercato,
2: potrebbe essere quella, però ripeto, finché non riescono anche a togliersi quelli che non rientrano nel programma devono aspettare fare acquisti. La Samp ha bisogno anche di una punta di strutturata.
1: Hai bisogno di una punta che ti faccia almeno 10 gol. Il problema è sempre lo stesso.
2: Perché questo nuovo che hanno preso è solo affisicato. Per adesso non ha fatto vedere nulla. Sì, ha fatto vedere un gol, due così. Però.
0: Beh, questo Lawrence non ti piace.
1: A me piace, dico, è un giocatore strutturato.
2: Però non ho detto che non mi piace. Però ha poca mobilità, dovrà entrare in forma perché è pesante. Però come movimenti non è che.
1: Però comunque hai bisogno comunque sempre di un giocatore che se lui non va bene nella parte di gioco,
2: certo,
1: cambi con le 5 sostituzioni, metti una punta differente che comunque magari ti dia profondità, ti dia velocità, e il discorso facevano loro, comunque ad esempio un Ekuban così alla Sampdoria farebbe comodo,
2: miseria,
1: perché un giocatore ti dà profondità, non lo vuoi dare, lo so, è svincolato.
3: Finché parla Franco sto in silenzio,
1: sì, quando parlo io non sto in silenzio, lo so.
3: Mi fa venire lo schiribizzo,
1: tanto è svincolato.
3: Ma scusa un attimo, ma cosa stai dicendo?
1: Ma è Ekuban, l'hai dato via tu, mica l'ho dato via io.
3: Ma no, non è vero, se ne è voluto andare via lui,
1: ma è
3: ha detto non voglio più venire,
1: è svincolato, ma
3: non vuol dire che viene alla Sampdoria,
4: è una buttata, come c'è, ha girato la voce che veniva anche Aaron Marti alla Sampdoria, ma cosa stiamo dicendo,
1: su,
4: dai, un po' di serietà
1: sarebbe per una bella maglia, capisco, per quello
2: di solito sono loro che prendono da noi, l'ultimo era Tosby, no?
4: Basta, adesso mi ritorno,
1: però a prescindere servirebbe un attaccante di quel tipo lì per cambiare il gioco completamente, quando tu vedi che comunque non funziona la squadra come a Cremona. Tu oggi non hai
2: i cambi allo stesso
1: non
2: livello.
1: Non hai dei giocatori da mettere dentro e dici vabbè.
0: Ma pensa anche tu così, Luca?
5: Ma guarda, io ti dico sull'attaccante, nel senso, invece sono speranzoso, secondo me questo attaccante, questo vichingo norvegese non mi dispiace, deve capire ovviamente dove si trova.
0: Ragazzi, qua speriamo tutti, ho capito, però
2: Luca però posso chiederti una cosa, non so se l'hai notato anche tu, io vado a vedere anche un po' il movimento che fa senza palle, niente. Lui quando deve ricevere palla non è abituato al calcio italiano, lui non si guarda dietro a vedere, non si tocca l'avversario, lui pensa solo alla palla e 5 volte su 10 lo anticipano, quindi lui deve imparare che qui il calcio è un pochino più aggressivo, lui va troppo leggero, è 1,90 e lo spostano ogni volta, e questo è anche un deficit che ha lui, ma però è un deficit importante per un campionato.
5: Io però ti dico, io ho la anche qui speranza, convinzione, mettiamolo un po' come volete, quando ci sarà Tutino, quando ci sarà Begic, quando magari arriverà Pierini qualcosa là davanti di più si farà. Per lo scorso anno, ragazzi, ricordiamoci che avevamo Coda a fine corsa, ahimè, grandissimo attaccante, ma a fine corsa. Poi è arrivato Brumori che di prima punta non ha neanche l'ombra. Lo scorso anno, però, con Begic, Pierini, con un certo tipo di gioco un po' diverso, si è riusciti a fare delle cose discrete poi alla fine. Esatto. Quindi io oggi comunque due attaccanti ce l'abbiamo, ok? Io sinceramente, più che l'attaccante, io cercherei altrove, cercherei giocatori in grado di saltare l'uomo, giocatori in grado di fare gioco, cosa che purtroppo oggi abbiamo solamente Esposito, perché io ero convinto che
2: Sinani che può giocare
5: ma dipende dove lo metti, dipende.
2: Sì,
5: dipende dove lo metti. Se lo metti lì non fa niente.
2: O li fai fare il trequartista o li fai fare la seconda punta, se giochi con due punte.
5: Anche Verashen, che tra l'altro mi risulta che sia oggi e ieri si è allenato in gruppo, quindi vediamo se, non per Cesena ovviamente, ma perché la Juve Stabia magari recupera in tempo per la panchina, è un giocatore anche lui offensivo, cioè è un centrocampista, però è un giocatore comunque che ha caratteristiche offensive. Vediamo se anche lui sarà in grado di cambiare il passo. Cioè,
2: però giocando anche con Larsen, che è un gladiatore, come abbiamo detto prima, facciamo anche pochi cross. perché lui il suo pezzo forte sì. è il colpo di testa. Non crossiamo quasi mai, cerchiamo di entrare dentro con la palla, perché non abbiamo esterni.

0: di ruolo che vanno in fondo e crossano.
1: Io gli ho dato senza voto, mi sono permesso sul campo di 46 di dargli senza voto, perché al di là che si sia sbattuto, secondo me si è sbattuto,
0: Sì.
1: ma non ha ricevuto un solo pallone, un pallone, uno, un solo
0: Esatto, perché non abbiamo esterni di ruolo. Sinani non è un esterno di gamba che va sul fondo e lui entra sempre dentro il campo per andare a fare il cross dentro l'area o
1: pallone. Un
0: arrivare al
1: giro.
0: tiro. Quindi con una
1: Questo,
0: punta
1: scusate,
0: così.
1: detto questo, i svincolati sono finiti ormai,
0: Certo.
1: quindi io spero che questa società finalmente, perché al di là di Begic che ha investito 1 milione, non ha
0: Certo. Certo.
1: mai investito più un soldo vero. Soldo vero vuol dire non pagare 200.000 euro perché è all'ultimo anno di contratto.
0: Certo.
1: Io mi sarei aspettato onestamente uno sforzo su Emil Audero. Cosa che invece non è avvenuta, abbiamo preso un portiere che 8 mesi che non gioca e si
0: E
1: vedono i
0: si è
1: risultati.
0: visto subito.
1: E si è visto subito anche qui una scelta, secondo me, un po' azzardata, buttarlo subito in campo. E io mi auguro che le ambizioni di questa società, che vuoi dire a parole aveva promesso grandi cose, siano quelle di
2: La
1: aprire il
2: Serie A l'abbiamo messa nel
1: portafoglio.
2: 2028, ragazzi. Non ti... vabbè, entro il
0: E lasciaci
2: 2028.
1: illudere
2: Però,
1: un attimo. Scusate, non dimentichiamoci
2: eh.
1: che, vuol dire, se ne parla poco oggi, non dimentichiamoci che c'è già in atto, tra l'altro, vuol dire, una vendita per la società deve essere venduta. Il passaggio da
2: Sì, è
1: Manfredi
2: vero.
1: a Tei, il passaggio da Manfredi a Tei, vuol dire, è fatto con la promessa di vendita alla società. Poi, che avvenga entro un mese, 2 mesi, 1 anno, 2 anni, questo non lo sappiamo ancora, bisogna capirci molto meglio. Però questa è una società in vendita, quindi bisogna capire se questa società ha voglia di investire soldi veri o andare in Serie A e guadagnarci di più sulla vendita. Perché,
0: Sì,
1: cioè, attenzione anche qui,
0: è vero,
2: è vero. Beh, questo non sa,
0: giusta
2: quello lì
0: osservazione.
2: vedremo, quello lì vedremo. Andrea Ivellini fa sì con la testa, perché lui è espertissimo in queste cose, quindi.
3: No, sto considerazioni dentro di me e stavo pensando che chiaramente è una società in vendita e che se raggiunge la Serie A il
1: Vale
3: prezzo
1: un'altra cosa, vale di più.
3: delle partecipazioni ovviamente sale, quindi
2: Certo.
3: sa, potrebbe essere valere la pena fare
2: Uno sforzo,
3: qualche
2: qualche
3: sforzo
2: innesto
3: in
2: in
3: questo
2: più, eh?
3: senso. Questa è una valutazione, diciamo,
2: Tecnica. Asettica, certo,
3: asettica.
2: al di là del tipo di... No, questo qua è solamente da avvocato specialista in queste cose.
3: Invece, tornando al mercato del Genoa, quel Ferguson, secondo me, hanno sondato il terreno per capire quali erano le condizioni, per fare un po' di chiarezza, ma a mio avviso non sarà lui la punta. Non sarà lui la
2: C'entra
3: punta.
2: anche questo infortunio così lungo
3: Sì,
2: dove quello che evitarlo
3: assolutamente.
2: immediatamente?
3: Assolutamente. Il fatto che sia infortunato è una condicio che è ostativa al fatto che venga. Perché chiaramente un giocatore infortunato in quelle condizioni, con la disponibilità a fine ottobre, primi di
0: Te ne
3: novembre,
0: fai indietro.
3: non fa il caso nostro.
2: Sì.
3: Cioè noi dobbiamo prendere un centravanti che,
0: Pronto.
3: come diceva Franco, vada a rimpinguare la rosa dei
0: È
3: centravanti.
0: pronto anche.
3: E a mio avviso ci sono due livelli di centravanti. Potrebbero esserci le condizioni verso fine mercato per fare il colpo, oppure comunque un giocatore che sia magari un po' più sotto traccia e che invece rientri un po' più nelle corde di
2: Qual è
3: quelle
2: il
3: che
2: colpo di
3: sono.
2: Andrea Rivellini? Dimmi il colpo.
3: Io
2: La tua speranza.
3: ne
2: Dai.
3: avrei almeno un
2: Un
3: paio. Che
2: paio?
3: però bisogna vedere come quadrano
1: Chi
3: certi
1: vendi? Chi vendi per
3: meccanismi, perché
1: prenderlo?
3: c'è di
2: Cosa c'hai,
3: mezzo la
2: Luca?
1: Lazio.
2: Dimmi.
1: Chi vendi per prenderlo? Chi vendi per prendere qualcun altro? Chi vendi?
3: No, ma allora
2: Pezzo pesante no, toccabile, no?
3: tema
2: Questo
3: della
2: qua.
3: vendita, il
1: Dai,
3: tema della
1: su.
3: vendita, la provocazione di Luca Uccello la colgo
2: Con serenità.
3: la prendo. E la colgo e dico: intanto bisogna averli i giocatori per poterli vendere, ed è una cosa molto importante. Ci sono certi uni che non ce l'hanno neanche i giocatori da vendere. Ma
1: Dimmi
3: voglio
1: chi vendi.
3: dire, detto
1: Dimmi
3: questo, prendi e porta a casa, caro Luca. Il tema di vendere è sotto gli occhi di tutti, cioè chiaramente uno tra Norton Caffi e Frendrup è, diciamo, impredicato di uscire. Non è detto

0: detto che avvenga, perché ci devono essere le condizioni, certo, di un'offerta congrua, e quindi non siamo nelle condizioni di vendere a prescindere. Si vende se ci sono le condizioni, se l'offerta
1: no, scusami, Andrea,
0: è importante.
1: Però Andrea, perdonami.
0: Detto questo, scusami, io voglio dire, l'ingresso della punta può essere, diciamo, una conseguenza anche dell'operazione in uscita, cioè se tu fai tanti soldi hai la possibilità di fare un acquisto più importante. Differentemente l'acquisto lo farai, magari farai un altro tipo di investimento, non in prospettiva di un giocatore più pronto, chiaramente, ma di un livello un po' meno elevato, ecco.
1: Vabbè, chiedi a Branco, a Fredberg per gli svincolati, loro sono bravi, comunque,
0: su non andiamo su quei
1: bisogni svincolati, loro sono esperti, chiedi a loro.
2: Allora, andiamo a sentire cosa ha detto De Rossi proprio su questi attaccanti,
3: Allora, Havel non si è fatto male seriamente, ma non sarà con noi domenica, rientrerà la settimana prossima e proverà per vedere come sta, ma non ha avuto nessuna lesione muscolare, quindi non è niente di grave come sembrava all'inizio. McTree si è allenato ieri con noi, stava bene, oggi abbiamo fatto poco perché abbiamo fatto tanto ieri, abbiamo un pochino abbassato i carichi e quindi sì, McTree verrà in panchina. Per quanto riguarda è iniziato da poco il suo processo di preparazione al campionato, ci ho parlato oggi, è un giocatore recettivo, capisce subito quello che gli chiediamo, è molto sul pezzo dal punto di vista tattico e tecnico, ovviamente sta in una fase iniziale da quello che è il suo percorso di precampionato, anche se poi alla fine si è fermato solo 20 giorni perché lui ha finito più tardi, e valuteremo in questi giorni come si sentirà, anche in base a proprio appunto come lui si sentirà.
2: Bello chiaro quello di De Rossi, ci sono giocatori che insomma danno sostanza, danno squadra e hanno veramente, sì, possono dare tanto.
4: Fatto il ragionamento che abbiamo fatto prima, l'assemblaggio del centrocampo davanti, lui ha detto che Havel fortunatamente non ha, abbiamo visto le cose egregie, quindi sicuramente è un'alternativa valida. Lo stiamo dicendo da un'ora,
2: da tanto tempo.
4: Magari arriva un prestito se sono bravi,
2: che potrebbe essere valorizzato,
4: che potrebbe essere, si parlava di Lucca,
2: ecco,
4: siccome Lucca ha bisogno, se il Napoli lo dà via, di giocare, non può andare a far panchina, perché se il Napoli lo dà una squadra che lo fa giocare e noi li saremo avvantaggiati, speriamo.
0: Ci sono dei giocatori che possono avere queste caratteristiche, uno potrebbe essere Lucca, ma ce ne sono degli altri, e ci sono anche delle combinazioni di mercato che triangolano con Roma, e bisogna vedere che cosa succede a Roma, sponda Lazio per esempio. Vediamo cosa succede.
2: Beh, bella questa,
0: ma torniamo un po' al centrocampo, le è piaciuta sta cosa qua?
2: Questa mi piace molto, sì, torniamo al centrocampo.
0: Io dico la mia
2: domenica.
0: Senti, DDR, no, devi fare giocare Amorim, perché Amorim è il nostro regista, ok? Quindi io penso che debba giocare lui nel ruolo di regista e non Frendrup nel ruolo di regista, perché Frendrup non ha le caratteristiche del regista, poi si adatta, fa qualsiasi cosa, ma non è un regista. A mio modo di vedere, abbiamo preso Amorim, l'abbiamo pagato 8 milioni di euro, e fallo giocare!
4: È un video messaggio?
5: Amore.
4: No, perché
0: questa è la mia esternazione.
4: Sì, ma perché
0: posso esternare?
4: No, ma non mi risulta che il
0: posso
4: suo vice sia andato via.
0: Posso
4: no,
0: esternare?
4: Perché ti volevi candidare?
0: Posso esternare?
4: E sarebbe stato bellissimo.
0: Posso esternare?
4: Ma devi.
6: Posso dirti perché non lo fa giocare? Secondo me.
0: Ecco, perché adesso sentiamola.
6: Baldanzi con Amorim, in due pesano 70 kg, diventerebbe un centrocampo poco fisico.
0: Non è quello il motivo. Perché invece Frendrup pesa 90 kg e hanno 2 metri. Ma cosa stai dicendo?
6: Frendrup è un grande
0: interlocutore. Ma cosa stai dicendo?
6: A fisicità e lotta.
0: Ma cosa dici?
6: Con due ragazzi
0: Amorim fa l'interditore e ha il piede per lanciare.
6: Ma non ha fisicità, c'hai già Baldanzi.
0: Invece Frendrup c'ha la fisicità, che ha spazio,
6: giochi con squadre.
0: E come si chiama quello lì che è forte. È uguale,
6: ho ragione?
0: No,
6: parzialmente.
4: Sì.
6: No, è perché è troppo leggero il centrocampo.
0: Sì, perché volevo chiederti questo.

0: Scusa, volevo chiedere questo perché questa tua ultima, questo tuo video messaggio a, a Camere Unificate tipo 31 dicembre, Presidente Mattarella, mi è piaciuto molto. Penso anche alla Rossi che ti terrà presente in futuro, ne sono sicuro. Però volevo dirti questo: abbiamo comprato, secondo me, due belle figure che sono Sow, che
1: McTree.
0: Sono McTree. Non so se dice wife o come quello del Modena che abbiamo comprato. Questi sono centrocampisti, sono mezzali,
1: sì.
0: Cioè, perché ogni tanto io li vedo impiegati.
2: Sono giocatori, sono giocatori con caratteristiche differenti.
0: Vero, però in un centrocampo ideale, secondo me, per chi ha giocato a calcio, e io qui sposo quello che diceva lui, se metto Frendrup, metto Sow e poi metto Baldanzi.
3: Bravo.
0: E poi metto Baldanzi.
2: Dipende.
0: Ma, ti dico la mia opinione.
2: Allora, cioè, se tu vuoi giocare con le due punte,
0: se tu vuoi un centrocampo equilibrato, devi.
3: No, lo so, allora, mi permetto, lo sai perché tu fai questa osservazione? Perché tu pensi solo alla fase offensiva.
2: No,
3: tu devi pensare anche qua.
2: Certo.
3: Alla palla
2: io penso,
3: tu
2: io
3: hai
2: penso,
3: due pesi leggeri, vai in difficoltà
2: io penso.
1: Aspetta,
2: io penso,
1: fammi sentire cosa ne pensa Lucuccello. Dai, sentiamo cosa dice.
3: Ho ragione, Luca.
1: Luca, cosa dici tu?
4: Ma dico che sono tutti discorsi che poi vuol dire bisogna poi riuscire a farli, a realizzarli, però sì, hai ragione, è inevitabile.
2: È inevitabile, però voglio fammi continuare. Scusa, lo stavo a sentire, lo hai convocato, stavo pensando alla Sampdoria, giustamente, perché lo hai convocato sul Genoa? Lascia parlare in genuano sul Genoa, scusa, no? Allora, voglio dire, il tema vero è che, a mio avviso, Amorim, come vertice basso del centrocampo, come giocatore che fa partire l'azione, come regista, ci deve stare, e poi giochi con Frendrup e So ai lati. Poi, a mio avviso, ci può stare Baldanzi, chiaramente, quindi non è assolutamente vero che non possa giocare Baldanzi insieme ad Amorim. Non è così.
3: Non è così.
2: Voglio dire, poi che ci sia una situazione di condizione fisica. E che quindi uno dice: ma no, lascia stare la struttura. Perché
3: lascia stare la struttura.
2: Ma scusa,
3: a picchiare contro dei marcatori.
2: Ma tu mi stai dicendo, io ribadisco questo concetto perché è oggettivo. Mi stai dicendo che Frendrup sarebbe fisicamente più strutturato di Amorim.
3: No, vabbè, un pochino di più, sì.
2: Ma non è
3: però
2: vero.
3: È più esperto nella fase di interdizione.
2: Ma non è vero, ma non è
3: Frendrup
2: così.
3: È più un centrocampista difensivo.
2: E io ti dico che Amorim ha maggiori capacità di visione di gioco. E
1: questo
2: fatto
1: è
2: che
1: il grande acquisito in casa Genoa. Io saluto Lucuccello perché avevo messo alle 10 ti mando via, Luca, ti faccio stare con noi.
3: Straordinario.
1: Ti saluto, ma spero di averti
4: piacere.
1: Molto presto, è stato un grande piacere.
4: Un piacere, grazie a voi ragazzi.
2: Ciao Luca,
3: ciao.
1: Un attimo.
4: Ciao.

0: Ah, allora andiamo a vedere un po' i calendari di queste
1: prime
0: di campionato. Cioè, l'abbiamo cambiato. E comincio subito dalla Samp, vero ragazzi? Perché la Samp ve ne ho fatti solo 5, 5 solo, perché dico su 5 sono 3 in trasferta. E già lì.
2: Perché se ne mettevi 6, tuo figlio ti tirava l'orecchio.
0: Sì, esatto, bravo. Bravo, ti tirava l'orecchio. Mettiamo le 5, perché se me ne fai vedere 10, mi parlano fuori 6 volte.
2: Siamo sempre fuori.
0: Sono sempre fuori. Non è un calendario facilissimo.
3: Assolutamente no.
0: Non è un calendario. Il Palermo che ho visto l'altra sera, che ha dato due pere invece.
4: Mamma mia.
0: È tanta roba.
3: Palermo è una grande squadra.
0: Palermo è una grande squadra. Cerchiamo anche di vedere bene, così come il Catanzaro. Ha perso sul Catanzaro con su Tirol, ma ragazzi.
4: Sempre squadre ostiche.
3: Ha venduto tanto il Catanzaro, però ha fatto anche dei buoni acquisti.
0: Ha fatto anche dei buoni acquisti,
3: Sì. È un calendario non facile, anche perché oltre a queste, le prime 10 ne giochiamo 6 fuori. Quindi, quindi noi in questo momento siamo un po' un'incognita sotto tutti gli aspetti.
4: Noi siamo un cantiere aperto, ma anche gli altri sono cantieri aperti.
3: Sì, però incontriamo squadre sulla carta più strutturate, perché tu vai poi a Palermo.
0: Stabia, no, ragazzi,
3: no, dicevo Palermo. Palermo e Catanzaro sono due società più strutturate sotto l'aspetto della squadra di noi. Quindi,
4: sì, però, la rimanenza te la giochi, diciamo, sì, che sì,

0: Poi andare a fare qualcosa di positivo sicuramente in queste giornate. Hai un paletto grosso alla terza, perché il Palermo comunque non perdona. Il Palermo è una squadra strutturata, ma secondo me farebbe anche bene.
1: No, stasera mi parlate di Palermo, di Cremonese, quindi c'è una speranza che come voi di andare, perché queste sono squadre che
0: a inserirsi
1: inevitabilmente per quello che abbiamo visto adesso hanno qualità,
2: hanno qualcosa in più
1: superiore, certo, sicuramente, certo. Io di quelle che no, ho visto tutte io in Coppa Italia,
2: diciamo che se la Samp con gli 11 titolari, con i rientrati dell'infornata tutti, ha una squadra che può affacciarsi ai playoff, quello sì. Non possiamo dire che adesso dobbiamo giocare per forza per non retrocedere, però deve prendere dei doppioni nei ruoli cardini, perché un obiettivo prefissato, se sono i playoff o fare un ottimo campionato, devi avere, se devi alzare la zicella, il doppione nelle ruoli cardini.
1: Intanto ho anche il collegamento Claudio Bianchi, perché non ho parlato dell'Entella, perché ciò non è Marco Bianchi, scusami, perché non avevo Marco, e quindi inevitabilmente adesso parlo di Entella, perché anche per l'Entella comincia il campionato, tre punti importanti.
3: Comincia distante da Chiavari, perché c'è una bella trasferta subito a Bolzano, che è una bella impegnativa, perché comunque avversario di valore, perché comunque è una trasferta lunga e perché comunque è sempre la prima, quindi che nasconde tutte le incognite del caso, e purtroppo arriva dopo una brutta tegola che è capitata proprio la settimana scorsa, ovvero l'assenza di Baritti, che è stato operato al crociato e che quindi fino a marzo, aprile penso lo perderemo. E purtroppo Bart è uno di quelli che sono giocatori abbastanza incisivi nell'economia della squadra, perché è un giocatore di grande esperienza, perché è un destro che mette cross pennellati a centro area, molti i suoi asset l'anno scorso, e oltretutto quest'anno hai due centravanti come Forte e Corona che hanno necessità di avere questi assist.
1: Corona quando ha sbagliato quel rigore!
3: Il rigore si sbagliano anche! I rigori li sbagliano anche quelli bravi, Graziano!
1: Non ho detto questo, però da uno specialista ti aspetti che lo butti dentro.
3: Sì, certo.
1: Vero?
3: Però globalmente la prestazione è stata buona, considerato che hai trovato
1: molto
3: una squadra
1: buona,
3: che per più della metà era una squadra che l'anno scorso militava in Serie A, quindi hai fatto una buona prestazione, soprattutto nel secondo tempo, e hai avuto gestire una formazione che tecnicamente era fortissima. Il gol che ha fatto Sar credo che difficilmente si vede in una categoria come la Serie B, no? Sono giocatori che hanno meritano altri palcoscenici, certo. Comunque sia, quello che conta è, come ha sottolineato poi il mister a fine partita, che ha rivisto quello che è lo spirito della squadra che ha caratterizzato un po' la stagione scorsa, no? Ovvero una grande coesione, una grande unità di intenti, grande sacrificio da parte di tutti, e poi anche appunto la bravura di riprendere per due volte i risultati, che non è da poco contro un avversario del genere.
1: Assolutamente sì, poi l'obiettivo lo sappiamo qual è, quello dell'Entella, magari di salvarsi qualche domenica prima, però questo è l'obiettivo, lo sappiamo tutti e ne siamo perfettamente coscienti.
3: Naturalmente, anche se come sempre i bookmaker o comunque quelli che si mettono a fare
1: porta fortuna,
3: ci portano sempre dal 17° in poi, però è bello, sarà bello anche smentire queste previsioni.
1: Bravissimo, assolutamente sì. Vi fate vedere il calendario del Genoa?
4: E vediamo.
1: Genoa è tosto, Franco, è molto tosto.
5: Però ne giochiamo invece
1: tre in casa.
5: Beh, certo, Napoli, Lazio e Como sono veramente complicate. Poi Frosinone, e poi andiamo a Parma, quelle sono partite
1: che si comincia a giocare, no?
5: Devi fare dei punti.
1: E lì si comincia a giocare, no?
5: Devi fare dei punti, lì proprio non ci sono santi.
1: Lì si gioca,
5: Avremo col Frosinone avremo una rimpatriata.
1: Eh sì, Calvani, Fini,
5: Masini.
4: Io penso che il fattore campo inciderà in maniera importante in queste partite, perché effettivamente sulla carta le prime tre sono tre scontri contro tre squadre che sulla carta sono più forti, no?
1: Una in forte difficoltà, però adesso
4: sì, e rispetto alla quale abbiamo normalmente una tradizione favorevole, e parliamo entrambi della Lazio, però giochiamo fuori. Le altre due partite

0: Quelle, diciamo, delle prime tre che sono quelle un po' più delicate, sulla carta sempre, le giochi tra le mura amiche. Questo, secondo me, è un vantaggio che dobbiamo cercare di capitalizzare. Poi il Frosinone è una neopromossa, vediamo se ha col del campionato di Serie B, perché che se ne dica, la differenza, il differenziale tra la B e la A è elevato.
1: Ottima
0: E poi
1: osservazione.
0: abbiamo a chiudere in queste cinque partite una partita contro il Parma, che secondo me dobbiamo giocarcela per fare punti importanti. A mio avviso è un inizio di campionato importante, ma non proibitivo. E molto dipenderà da come sarà il risultato di sabato. Se con il Napoli, come io auspico, ci sarà una buona prestazione, un risultato positivo, si potrebbe avere un volano anche per le
1: E allora
0: successive.
1: noi la chiudiamo con la nostra trasmissione dicendo che la speranza è quella di
2: Sono
1: vedere
2: speranzosi.
1: risultati positivi.
3: Ultima dea.
1: Ultima dea, bravissimo. Ringrazio i miei ospiti in studio, ringrazio Marco Bianchi in collegamento. In regia ci sono Filippo e Alex. Naturalmente, cosa dovete fare? Continuare a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte!
3: Buonanotte.

0: Benvenuti a una nuova puntata di Viaggio in Liguria in quest'estate 2026, fa molto caldo e allora andiamo nei luoghi in cui ci possiamo refrigerare, rinfrescare, magari con dei bagni in cui la temperatura dell'acqua non sia come quella dell'acqua di mare, l'acqua dolce, l'acqua dei fiumi, dei laghi, dei laghetti della nostra regione. E partiamo con questo viaggio direttamente dalla provincia di Savona, siamo in Alta Val Bormida presso il lago di Osiglia, un lago che abbiamo già visitato nel corso dei mesi invernali per raccontare le escursioni, ma che diventa un'ottima location per fare delle belle gite estive. Ci si può andare in bici, si può fare del trekking e poi naturalmente buttarsi in questo bacino artificiale che è diventata una delle mete preferite delle persone del luogo, e anche se non lo conoscete andate una volta a farci un tuffo. Franco Nativo.
1: Amici di Viaggio in Liguria, un ben ritrovati. Oggi puntata speciale e particolare dedicata ai laghi e ai laghetti. Ce ne sono tantissimi in Liguria, uno più bello dell'altro. Tra i bellissimi io vi segnalo questo, il lago di Osiglia. Siamo in Alta Val Bormida, provincia di Savona, ovviamente comune di Osiglia. Lo andiamo a scoprire insieme perché è bellissimo.

Amici, oggi vi chiediamo di lasciarvi alle spalle il caos delle spiagge affollate, il riverbero del sole sull'asfalto della costa. Bastano davvero pochi chilometri di curve, salendo da Savona verso l'entroterra della Val Bormida, e l'aria già cambia. Diventa frizzante, profuma di resina, di foglie di castagno e di terra bagnata. All'improvviso, tra i rami fitti del bosco, appare lui, uno specchio d'acqua color smeraldo che sembra dipinto. Stiamo proprio parlando del lago di Osilia. Qui l'estate ha un ritmo diverso, fatto di respiri profondi, di ombre fresche e di giornate che sembrano non finire mai. La mattina ad Osilia inizia presto, quando una leggera nebbiolina si solleva lentamente dalla superficie dell'acqua, svelando

è il momento perfetto per chi ama muoversi. Immaginate di salire su un kayak o magari su un SUP, uno stand up, un paddle, insomma, e scivolare via senza fretta. Il silenzio è interrotto solo dal leggero sciacquio della tua pagaia. Per i più sportivi il lago è davvero una palestra a cielo aperto, canoa, windsurf, oppure anche una semplice nuotata rinfrescante nelle sue acque limpide e

0: dove potete salire in sella ad esempio ad una mountain bike o incamminarvi a piedi sotto la cupola fresca dei Faggi. Il tutto per ricercare questi panorami che si aprono davvero all'improvviso sull'azzurro profondo dell'acqua. E poi con l'arrivo del primo pomeriggio il sole scalda le sponde del lago, ma qui la calura non è mai paura. Anzi, c'è sempre una brezza leggera che accarezza la vostra pelle.
1: Amici, qui sul lago di Osilia, ovviamente come vedete alle mie spalle questo grande cuore che rappresenta un po', insomma, l'amore, vedete? La panchina dell'amore, ci si siede, uno si fa un selfie e soprattutto si passa un po' una giornata diversa, fuori dal caos. Noi continuiamo a vivere questa giornata qui ad Osilia e vi consiglio anche di vedere il comune di Osilia, piccolo ma molto molto suggestivo.

Come potete ben immaginare, in estate il lago di Osilia offre davvero la possibilità di poter navigare il suo lago, di divertirsi ad esempio con i pedalò, con le canoe e con tanti e tanti altri sport acquatici. Prendetelo in seria considerazione, ne vale davvero la pena.

0: giusto per regalarvi ulteriori informazioni su questa parte di territorio davvero bellissima e suggestiva, il comune di Osilia, lo ricordiamo, fa parte del comprensorio dei Tre Laghi, Tre Abeti. È un progetto questo che collega i comuni di Pallare, Mallare, Bormida e Osilia. Perché? Beh, l'obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio naturale, ovviamente culturale, del territorio.
1: E come abbiamo detto, non perdetevi l'occasione per visitare anche il piccolo centro storico di Osilia, storicamente chiamato semplicemente Borgo. È una piccola e vera gemma nascosta, un piccolo scrigno di pietra dove il tempo davvero sembra essersi fermato all'epoca

medievale. A brevissima distanza dal lago, l'atmosfera cambia. Ci si ritrova immersi tra stretti vicoli, antiche case in pietra e soprattutto un silenzio rilassante, tipico dei piccoli paesi dell'entroterra della nostra Liguria. Insomma, se venite sul lago di Osilia, non potete perdervi una bella passeggiata all'interno dei suoi vicoli e del suo centro storico. E dal lago di Osilia eccoci nel piccolo, ma davvero molto suggestivo, laghetto di Romana. È un piccolo angolo di pace dove la natura incontra il tempo libero. Il riflesso degli alberi sull'acqua, il silenzio del passaggio e l'aria fresca dell'entroterra ligure creano un'atmosfera ideale per rilassarsi e vivere una giornata all'aria aperta. Ricordiamo che questo piccolo laghetto, oltre ad essere una piacevole meta per famiglie, escursionisti e amanti della natura, è anche un apprezzato centro di pesca facilitata, pensato per offrire un'esperienza accessibile e divertente sia a chi si avvicina per la prima volta a questa attività, sia ai pescatori più esperti. Per dare due riferimenti geografici, ricordiamo che il laghetto di Romana si trova nel comune di Murialdo, in provincia di Savona. Siamo nell'alta Val Bormida. La località di Romana appartiene infatti al territorio comunale di Murialdo, lungo la strada che conduce verso il meraviglioso Colle del Melogno, in un'area immersa nei boschi dell'entroterra ligure.

è piccolo, ovviamente non possiamo paragonarlo al lago di Osilia, però è molto molto bello, suggestivo e soprattutto tenuto molto molto bene, con tanti punti anche per fermarsi, mangiarsi un panino, bersi qualcosa di fresco.

E adesso sì, lo possiamo dire, siamo arrivati alla fine di questa nostra puntata dedicata ai laghi e laghetti che si possono trovare in tutta la nostra meravigliosa regione Liguria. Noi ve ne abbiamo presentati e proposti due qui in Alta Valbormida. Adesso tocca a voi a venirli a vedere di persona. Ci salutiamo con questa bella catasta di legno. Legno poi è meraviglioso, toccare il legno, sappiamo che cosa può nascere dal legno, di tutto e di più. Ci vediamo la prossima settimana con una nuova puntata di Viaggio in Liguria. Un saluto dal Frank.

Dalla provincia di Savona ci spostiamo ancor più a ponente, nella provincia di Imperia, comune di Dolcedo. Siamo in Alta Valprino e qui c'è un borgo meraviglioso che si chiama Lecchiore, con i famosissimi laghetti, famosi soprattutto naturalmente per la popolazione del luogo, che va a cercare il suo refrigerio nel tempo estivo in cui fa molto caldo. E lo vedete anche dall'immagine alle mie spalle, l'atmosfera è davvero, davvero bucolica. Ci sono delle bellissime cascatelle, anche un

0: Ragazzi, un buongiorno dalle alture della Valpria. Adesso mi viene da ridere perché per raggiungere i laghetti di questa meravigliosa valle, comune di Dolcedo, noi ci troviamo a Lecchiore, un tasso di umidità, Trincheri?
1: Sarà pari all'80%, sì. Questa mattina le condizioni sono queste.
0: Una passeggiata interessantissima, una pendenza del 90%.
1: No, dai, non scherziamo. La strada è abbastanza agevole, c'è da fare una bella camminata nel bosco di 10 minuti, un quarto d'ora, ma oggi le condizioni erano con un tasso alto di umidità.
0: Consigliato se devi prepararti per le crociate.
1: Oggi, ripeto, era un po'... Però quando si arriva qua si è appagati, fresco, questi colori, solo il rumore dell'acqua è piacevole.
0: E che questa è l'anteprima, era semplicemente l'anteprima. Allora io mi trovo in compagnia di Lorenzo Trincheri, al di là della sua passione, lui ha passato la vita anche a correre, un maratoneta, non ha bisogno di grandi presentazioni, ma lui è anche agente immobiliare. Non faremo chiaramente promozione alla sua agenzia, ma perché è qua? Perché io penso che tu sia uno dei pochi a riconoscere il valore della zona. Siamo andati nei laghetti perché è una delle attrattive più importanti, o sbaglio, più interessanti della Valprino.
1: No, qua viene un bacino di utenza che non si direbbe, ma c'è un bel tasso di frequentazione da parte dall'estero, tanta Germania, Svizzera, Francia, che l'apprezzano. L'italiano forse un po' meno, l'italiano forse un po' più comodo, però qui certe volte dormono i ragazzi nelle tende, qua vicino ai laghetti, si fanno un piccolo falò, si portano da mangiare, una cosa simpatica. Certo, un ambiente un po' rurale, è un po' come rispecchia il nostro entroterra.
0: Ecco, abbiamo visto, ci hai tenuto particolarmente a portarmi al Santuario dell'Acqua Santa, che effettivamente è una cartolina.
1: Sì. Il Santuario dell'Acqua Santa è un bel angolo, un posto proprio purtroppo non valorizzato, ma è un angolo meraviglioso. Di lì si diramano due o tre sentieri molto belli nel bosco, si può collegare anche il comune di Prelà. E secondo me è un posto che merita.
0: Ecco, tra l'altro il cartello simpatico, vietato il quadrupede.
1: Sì, vietato la sosta ai quadrupedi. Sono quelle chiesette che si usava una volta quando passavano i mulattieri, e dunque quella scritta è rimasta in onore di quella.
0: Ecco, passeggiando con te mi sono proprio resa conto che qui il laghetto di fatto è una pozza, trasparente, ma pozza rimane, con una temperatura interessante, bella fresca.
1: Sì, qui sono delle pozze naturali che si sono formate nel tempo, ce ne sono di certe più alte dove i ragazzi si buttano giù con la corda perché è un po' più profondo il laghetto. Però l'acqua è, secondo me, sta sempre sui 12-13 gradi, e anche il fitto del bosco fa sì che è ombrato anche nei periodi più caldi.
0: Ecco, tra l'altro ai laghetti di Lecchiore, ripeto, qui noi ci troviamo a Lecchiore, arriva gente da ogni dove. Io parlo della provincia di Imperia perché sono particolarmente conosciuti.
1: Sì, è vero, i ragazzi più giovani sì, vengono su con gli scooter, con i motorini, li lasciano a Lecchiore, poi camminano quel quarto d'ora che avevamo detto, chi si porta le angurie, chi si porta altri viveri, e passano una giornata goliardica qui intorno ai laghetti.
0: Ecco, la difficoltà nel raggiungerli è anche una sorta di tutela proprio del patrimonio ambientale, perché non arrivi così tanto comodamente in macchina, devi avere comunque una macchina abbastanza alta, altrimenti vai a piedi, come abbiamo fatto noi.
1: Sì, come abbiamo fatto noi. Qui è un ambiente, te lo devi un po' gustare, te lo devi un po' guadagnare, ma le cose belle bisogna anche un po' fare dei sacrifici per raggiungerlo. Qua è un ambiente che è rimasto integro, un ambiente che è rimasto proprio com'era, e forse è proprio bello questo. Certo che devi mettere un po' di fatica in cascina.
0: Ecco, parlavi di turismo, un turismo consolidato del nord Europa, proveniente dal nord Europa, tu lo sai, anche per un discorso di compravendita. Ecco,

0: E viene pagata che cosa? L'ambiente, l'architettura piuttosto che la quiete, secondo te? La base di valutazione qual è?
1: Bah, secondo me è proprio l'ambiente. Il primo che cercano è un ambiente che è rimasto abbastanza integro, un ambiente rurale, anche giù i paesi, le varie borgate bellissimi, Costa Carnara, Dolcedo Piazza. Loro valori, almeno gli stranieri, gli piace proprio che siano rimasti intonsi, quello sì.
0: Ecco, più lago o mare lo straniero? L'italiano sicuramente il mare, perché può venire anche a fare un'esperienza al laghetto, però tendenzialmente piace più il mare.
1: È vero, quello che dici è vero, infatti parlando di immobiliare, il mercato italiano è molto misero qui dalle nostre parti. È più apprezzato dagli stranieri, loro percepiscono e cercano il silenzio, la quiete, vanno anche al mare, però usano tantissimo l'entroterra proprio come rilassamento.
0: Ecco, e ne approfittiamo perché tanto possiamo dire che stiamo facendo una sorta di turismo outdoor. Ha detto appunto che qui si mangia, anche si dorme, perché con sì, le tende sì. I ragazzi o le persone vengono a dormire. Per quanto riguarda invece i percorsi anche in mountain bike, qua il sentiero che abbiamo fatto, tu lo fai in corsa,
1: certo.
0: Si può fare anche in mountain bike,
1: sì.
0: Immagino, no?
1: Tanti ragazzi hanno tracciato dei percorsi nel bosco che dalla vetta del Monte Faudo si diramano verso località Santa Brigida, poi ci sono varie biforcazioni, hanno dato i nomi ai sentieri, tanta mountain bike sulle vecchie mulattiere o anche sentieri creati nuovi, e poi sì, beh, ci siamo noi che corriamo sui sentieri anche in inverno, anche a degli orari un po' strani con le frontali, però è bello anche così.
0: Sì, per incontrare il lupo, il cinghiale.
1: Ma lupo non mi piacerebbe, ma non l'ho ancora incontrato. Cinghiali abbastanza sovente.
0: In caso ti verrò di nuovo a intervistare. Tornando al laghetto,
1: sì.
0: Tu no, Trincheri non è un esperto di tuffo nel laghetto, perché l'ho visto entrare nel laghetto, entro meglio io, nonostante io sia abituata alla sabbia, ha detto questo con le scarpette.
1: No. Sì, dai. Ma si entra, l'ideale sarebbe andare col costume. È molto fredda qua l'acqua, ma parlo per me, non è il mio forte.
0: No. Poi ripeto, tuteliamo i piedini,
1: sì,
0: perché
1: beh,
0: effettivamente ci sono dei sassolini con le punte.
1: È molto rurale, molto rurale, sì, sì.
0: Però la cosa bella è che la libertà anche di espressione, sono posti non imboscati assolutamente, perché poi il sentiero è proprio qua sopra, ma la bellezza, probabilmente quello che insisti tu a dire, utilizzare il termine rurale, è bello anche per questo, certo. È bello le radici, sono belle, è bella l'edera che normalmente la si toglie, invece qua anzi la si vuole, l'uschio.
1: Qua anche in inverno c'è più acqua, dunque sono ancora più belli e intriganti da venire a visitare. Certo, d'estate un po' tutto quanto, l'acqua un po' si ridimensiona, però è un angolo che secondo me che merita venire a vedere.
0: Ecco, Trincheri, chiudiamo con hai lanciato un assist sul discorso della siccità. Appena siamo arrivati, lui giustamente, che frequenta i posti per sport, ha detto c'è già poca acqua, meno acqua rispetto agli anni passati. Sappiamo che si sta iniziando a patire anche qui, di nuovo,
1: perché quest'inverno è stato un inverno piovoso, come al solito non ne abbiamo approfittato, e adesso siamo non in carenza, però vedo già i livelli un po' più bassi.
0: Sì, di fatto possiamo dire che anche chi frequenta il laghetto di fatto è un po' una sentinella del territorio. Sbaglio.
1: Però bisogna venire sovente per vedere un po' i livelli.
0: Con gli scarponi. Per il momento è tutto. Grazie ancora, Lorenzo Trincheri.
1: Grazie a voi. Ciao.

0: Laghetti e cascatelle immersi nel bosco, siamo nell'entroterra del Tiguglio, a Castiglione Chiavarese, nella valle del Frascarese. Qui in effetti la siccità purtroppo quest'anno ha fatto la sua, dunque c'è meno acqua, ma c'è sempre lo spazio e la possibilità di fare dei bagni rinfrescanti e refrigeranti.
1: Viaggio in Liguria ci porta in questo sterrato che ci condurrà a fare il bagno in un laghetto.

0: detto, in quest'estate caldissima, anche rispetto alle spiagge, potersi immergere nelle acque fredde o almeno più fredde del mare rispetto che appunto nel mare, nelle spiagge affollate calde, può dare ben ristoro. Do il benvenuto a Claudio Cafferata del comune di Castiglione Chiavarese. Claudio, dove siamo in questo sterrato?
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, questa qua è la Valle del Frascarese ed è una valle che è molto importante per l'acqua. Abbiamo una valle con delle sorgenti importanti che servono per, servivano, ma ancora adesso servono per l'irrigazione di tutti i campi di San Pietro e di Campelli.
0: Come si arriva qua? Diciamolo ai nostri telespettatori, siamo vicinissimi al mare, non è necessario percorrere chissà quanti chilometri per farsi un bagno appunto in un fiume o in un lago. Da dove siamo partiti?
1: Allora, praticamente dopo Casarza si prende il bivio per Campelli e tra Campelli e San Pietro di Frascati c'è questa strada indicata con scritto Valle del Frascarese Lenzano, perché le sorgenti sono a Lenzano.
0: Ecco, ci sono anche delle grotte in questa zona, noi non ci arriveremo perché bisogna camminare molto a piedi, sono le grotte del Frascarese.
1: Sì, sì, una è la grotta delle Fa, che in genovese da Fa, ma era la grotta delle Fate, così chiamata. E poi abbiamo la seconda invece che si riesce anche ad accedere per un brevissimo tratto, ma solo per gente esperta, ed è forse ancora più bella da vedere. La prima è raggiungibile perché abbiamo ripristinato il sentiero che era molto disconnesso, e la seconda invece ci stiamo lavorando per poterla rendere di nuovo percorribile.
0: Ecco, queste grotte da dove provengono? Insomma, in che epoca dobbiamo arrivare per raccontare la loro storia?
1: Ma queste grotte sono antichissime e nessuno, ci sono varie versioni, ma più che altro leggende che dicesse che servivano in epoche preistoriche per rifugio, però
0: non c'è certezza
1: di queste cose.
0: Ecco, il secco di quest'annata lo si legge nell'erba tagliata ai lati della strada che è diventata gialla.
1: Sì, sì, io in tutti gli anni non ho mai visto l'erba di questo colore, che è quasi tendente al rosso, perché sembra un paesaggio che mi ricorda il Portogallo.
0: Che non appartiene di solito a questa zona.
1: Esatto, esatto, no, non si è mai visto. D'altra parte comunque è in pratica più di un mese che abbiamo un caldo con delle temperature che qua non abbiamo mai avuto.
0: E adesso vedremo in che condizione troveremo i corsi d'acqua dove vogliamo tuffarci proprio qua nella zona di Castiglione Chiavarese. Di solito sono belli empi di acqua e adesso vedremo qual è la situazione. Diciamo che dalla costa, facciamo conto, ci vuole mezz'oretta neanche.
1: Ma sì, 20 minuti, mezz'ora al massimo sicuramente. Dall'autostrada sono 20 minuti.
0: E comunque un po' di ombra, un minimo di refrigerio la dà rispetto alle zone invece come le spiagge dove ombra, se non sotto gli ombrelloni, non se ne trova. Vediamo allora questo laghetto.
1: Anche qua c'è un altro rustico.
0: Qua arriviamo in un punto dove ci sono dei rustici, dei vecchi rustici, addirittura con dei campi coltivati. Diciamo che siamo praticamente a livello mare qua, no? Siamo a 100 metri forse neanche. Però sono zone che non è scontato che mantengano ancora, diciamo così, la testimonianza umana, perché comunque sono abbastanza disagevoli. Qua passiamo sopra un ponticello e iniziamo già a vedere che sì, un po' d'acqua per fortuna c'è, si inizia a sentire appunto il rumore dell'acqua.

0: siamo arrivati, dopo aver passato un bivio, Claudio, all'interno del bosco, un bivio che proseguendo porta verso le grotte del Frascarese.
1: Esatto.
0: E proseguendo ancora, dove si arriverebbe a piedi?
1: Allora, in pratica si arriva dove c'era un'antica fornace di calce.
0: Addirittura?
1: Sì, sì. Da lì parte un sentiero che porta località Prato, e da località Prato si può andare in Alpe.
0: Alpe?
1: Sì, Monte Alpe, che è...
0: Quanto è alto più o meno?
1: Monte Alpe sui 1.900 qualcosa.
0: Accidenti. Sì. Invece noi abbiamo deviato a destra nello sterrato e qua di nuovo vedete quanto la siccità sia evidente, perché c'è tutta l'erba tagliata completamente secca dopo pochissimo. Adesso noi partiamo per l'avventura, Claudio, perché praticamente sulla destra, scendendo in macchina e andando oltre, arriverete ad una piazzola dove praticamente finisce l'accessibilità delle auto. C'è questo sentiero che è piuttosto largo e che porta giù al fiume. Ci sono diversi sentierini, ma questo è il più largo. Lo riconoscete perché c'è un ramo messo di traverso poco più avanti, ma fa caldissimo anche qua, nonostante siamo all'ombra degli alberi, Claudio.
1: Eh sì, guardavo proprio adesso la temperatura in macchina e segnava 32 gradi, quindi
0: mamma
1: 32
0: mia.
1: Gradi qua vuol dire proprio che fa caldo, caldo.
0: E lo si sente anche nel rumore delle foglie secche quando calpestiamo il pavimento. Di solito potrebbe essere un po' più, diciamo, un po' più bagnato. Funghi, manca parlarne con questo
1: clima. No, quest'anno proprio no.
0: Se non cambiano le previsioni, se non cambia il meteo, sarà difficile che, almeno adesso siamo circa a metà luglio, quando realizziamo questa puntata, sarà ben difficile che ci possano essere i funghi. Allora, qua capite che siete nel punto giusto, perché c'è questo ramo messo di traverso. Infatti bisogna girare a sinistra e iniziare a scendere, perché il fiume è un po' più in basso rispetto a dove ci troviamo noi, e anche l'acqua che si sente scorrere non è certo un'acqua rigogliosa, ecco, non è il termine giusto, ma sicuramente ci sono stati periodi in cui andava meglio. Va bene, continuiamo piano piano a scendere fino ad arrivare poi nel punto in cui finalmente troveremo un po' di refrigerio. Bisogna stare attenti a non scivolare, proprio perché è molto molto secco e quindi è facile che si possa scivolare, ma piano piano arriveremo a quella che è detta la Fossa del Morto, una roba del genere,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, sì, Fossa del Morto, perché la leggenda dice che ci fosse in questo laghetto, ci fosse annegato un prete.
0: Accidenti.
1: Che era venuto per rinfrescarsi, però l'acqua gelida, e tanta acqua, poi vedremo, adesso ce n'è molto meno, ma l'acqua che era tantissima, in pratica non è più riuscito a uscire ed ha negato lì.
0: In che anni sarà stato?
1: Si parla prima della guerra, prima della seconda,
0: della
1: guerra,
0: seconda
1: mondiale.
0: Guerra mondiale. Allora, speriamo di riuscire poi a ritrovare il sentiero per salire, Claudio.
1: Ma sì, sì, adesso vedi, da lì c'è l'altro che prosegue in piano.
0: Sì, piano relativo, ma stiamo scendendo di una ventina, trentina di metri, direi, minimo, rispetto alla strada per raggiungere appunto il laghetto del Morto. Ci sono anche i pesci?
1: Sì, sì, come... Qua avevamo anguille e trote, anche anguille salivano fino a qua.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Ma vegetazione?
1: Vegetazione, qua abbiamo soprattutto del lontano.
0: Lontano?
1: Sì, vicino all'acqua sono le piante, che c'è qualche leccio, però più tanto, che come legname non è un granché pregiato, però è ricercato ad esempio dai forni per le pizze, perché fa fiamma e non fa calore.
0: Ah sì?
1: Sì.
0: Ecco, se ne scoprono sempre delle nuove. Qua siamo proprio in mezzo al bosco, ma qualcuno viene a fare il bagno qua, chi lo sa?

0: Ma sì, adesso ultimamente so che qualcheduno è venuto a fare il bagno qua.
1: Ha ripreso.
0: Però prendono questo sentiero che insomma non è proprio...
1: Lo stiamo facendo proprio così, in presa diretta. Bisogna avere le scarpe adatte, c'è ancora qualche... Ecco, io vedo il fiume là, ma acqua ce n'è
0: poca. Ce n'è poca, sì.
1: Perché poi quando si arriva giù bisogna ancora percorrere un po' di strada a piedi verso, diciamo, verso nord per raggiungere questa famosa Pozza del Morto, che è un po' più profonda, e c'è anche una cascatella che poi vi faremo vedere alla fine di questo percorso. Ovviamente bisogna un po' conoscerli questi posti per arrivarci, perché altrimenti ci si rischia di perdere, ma speriamo che questa puntata possa servire anche per dare indicazioni proprio per arrivarci. Del resto, per guadagnarsi un po' di refrigerio bisogna fare un po' di fatica. Allora, intanto qua finalmente vediamo, dopo questi minuti di cammino, la prima acqua. Non vedo l'ora di bagnarmi, Claudio, perché fa veramente caldo.
0: Veramente. Oggi
1: è
0: una giornata
1: incredibile.
0: Le previsioni comunque erano queste, che sì, ci fosse ancora un aumento della temperatura. Era già alta, quindi...
1: Abbiamo detto 32 gradi in un bosco, pensate voi, sui 100 metri di altitudine. Quindi questo dà l'idea veramente del perché poi vengono anche emanati i bollini arancioni. Tante felci tipiche di questi boschi, che sono ovviamente un po' abbandonati. Sono sempre di qualcuno i boschi.
0: Sì, però sai, ormai i boschi sono stati abbandonati già da anni. Non c'è più la cura e non c'è più il legname. Qua da noi ha perso tantissimo, non è più appetibile.
1: Vediamo, siamo per arrivare all'acqua e poi nella seconda parte di questo viaggio vi faremo proprio immergere, diciamo così, proprio. Animali ce n'è in sti boschi?
0: Ma sì, sai, qualche cinghiale, qua è zona di cinghiali, poi qualche capriolo, però niente di più.
1: Eccoci, avvicinandosi all'acqua bisogna dire che un minimo sembra che la temperatura scenda forse di un grado.
0: Sì, si sente
1: la vicinanza. Ok, allora io prendo una mano, grazie. Eccoci qua. Ed eccoci arrivati all'acqua. Adesso risaliremo un po'. Come si chiama questo fiumiciattolo? Non l'abbiamo mica detto.
0: Questa è la Valle del Frascarese. In pratica sono le sorgenti che vengono da Frascarese.
1: Ma non ha un nome questo fiume?
0: No, l'abbiamo sempre chiamata la Valle del Frascarese. Quello che si può vedere è che veramente abbiamo poca acqua. Cioè qua, queste valli qua hanno sempre portato tantissima acqua. Ora vedi, ci sono qualche laghetto dove
1: che
0: l'acqua
1: bello
0: si è fermata.
1: Va bene, dai, allora continuiamo a scendere, ci vediamo con l'acqua ai piedi.

0: Beh, quasi avventurosa la discesa della nostra Elisabetta Biancalani lungo il Frascarese per arrivare dopo il fiume alla zona in cui appunto si aprono i laghetti ed è la volta in cui si può finalmente fare il bagno. Un'atmosfera davvero bucolica, incantata, in mezzo al verde, l'acqua fresca fa venire voglia di fare un tuffo. Sentiamo.
1: Nella valle del Frascarese, alla ricerca di un po' di sollievo nelle acque del fiumiciattolo del Frascarese, che non ha neppure un nome, con Claudio Cafferata di Castiglione Chiavarese siamo a circa 30 minuti dalla costa, 30 minuti dalle spiagge, 32 gradi a metà mattinata anche sotto le frasche del bosco che qui

0: ci ha portato in uno sterrato che si prende da Casarza Ligure e si va verso
1: Campegli.
0: Poi da Campegli si prosegue in uno sterrato indicato come Grotte del Frascarese. Si va su per qualche centinaio di metri in questo sterrato e a un certo punto si devia sulla destra, si arriva ad un punto dove ci si ferma con la macchina e il motorino, si torna indietro di un po' e si vede ad un certo punto un sentiero abbastanza largo che scende dove c'è un ramo piuttosto grande di traverso. Qua sotto dicevo con Claudio che finalmente a contatto con l'acqua si sente che è un goccino più fresco. Però si vede anche che di acqua ce n'è poca rispetto ad altri periodi, vero Claudio?
1: Sicuramente, questo periodo di siccità si vede soprattutto qua. Questa è una valle che ha sempre portato tantissima acqua e vederla così per noi non è una cosa normale.
0: Anche perché queste acque poi vanno ad alimentare insomma le sorgenti che irrigano i campi ancora coltivati di questa zona. Però ecco, con i piedi in acqua è bella fresca l'acqua,
1: sì.
0: È ben più fresca rispetto a quella del mare. Abbiamo raccontato che qui si può fare il bagno, vedrete che arriveremo alla cosiddetta fossa del morto, perché qui si narra che
1: appunto in epoche prima seconda guerra mondiale un prete fosse venuto qua per rinfrescarsi e l'acqua era tanto gelida e ce n'era tanta che non è più riuscito a uscire ed è morto dentro questa pozza.
0: C'è anche una cascata, adesso piano piano risaliamo il fiume che in altri periodi, diciamo così, normali non saremmo neppure riusciti a risalire perché dove adesso c'è Claudio ci sarebbe stata l'acqua. Che belle queste pareti di roccia che corrono qua accanto, decisamente verticali, pendenti.
1: La bellezza secondo me è proprio questa, quella di poter percorrere ora un tratto di questo torrentello in mezzo al verde e poi soprattutto con queste pietre che sono accessibilissime.
0: Da sollievo anche solo sentire il rumore dell'acqua, ve la faccio un po' sentire senza dire nulla. Guardate che meraviglia. Facciamo, non so come si chiama, camminare nei fiumi, l'abbiamo fatto l'anno scorso con le mute da sub, dove l'acqua era più profonda, in Val Graveglia, lo ricorderete. Però è bello camminare così, in mezzo alle cascatelle, poi con l'obiettivo appunto di raggiungere magari una pozza dove si riesce a fare una immersione totale fisicamente nell'acqua. Qui quando piove tanto in autunno e in inverno,
1: sì,
0: l'acqua
1: valli,
0: sale parecchio.
1: Vedi che sono anche pulite rispetto ai nostri fiumi che adesso in questo periodo non hanno assolutamente acqua. Invece qua vedi che le pareti sono pulite, c'è qualche pianta di traverso ogni tanto, però probabilmente sono venute giù anche adesso.
0: Ecco, guardate che affascinante questo punto dove si sono proprio... Qua è un albero completamente abbattuto.
1: Questo probabilmente di quest'inverno.
0: Potrebbe essere di quest'inverno, ci sono delle radici possenti che sono state buttate giù dalla furia dell'acqua, oppure chissà, potrebbe essere stato colpito da un fulmine, oppure anche esserci semplicemente un crollo perché era un albero vecchio. Già questa è una bella pozza dove ci si potrebbe mettere al riparo dal sole perché è abbastanza profonda e rimane qua sotto. Claudio s'arrampica con la sua capacità, adesso lo seguirò anch'io. Che pesci abbiamo detto che ci sono qua, Claudio?
1: Ma qua guarda, abbiamo cinghiali, quelli ce n'è sempre, e qualche capriolo.
0: E come pesci?
1: Come pesci abbiamo delle trote, la trota a fario in questo canale qua, ce n'è ancora, ed è meta anche per la pesca dilettantistica.
0: Ah sì?
1: Sì.

0: Ok. Allora, arrivo anch'io. Oh là là. Qua si mette male, Claudio, eh?
1: Eh sì, però, vedi, noi dovremmo arrivare lì e da lì vediamo il pozzo.
0: Va bene. Allora, è bello anche arrampicarsi così, stando ovviamente attenti, però diciamo che questi alberi fanno un po' da ponte. Ci aiutano forse anche un po' a passare. Adesso ci sposteremo sulla sinistra e poi magari, Claudio, cerchiamo di risalire da là, anche se è veramente molto molto pendente. Sono proprio avventure, qua si è formato un groviglio.
1: Qua sì, qua è il punto stretto dove si sono fermate tutte le piante.
0: Certo. Va bene, dai, superiamo questo punto e poi speriamo di arrivare alla fossa del morto e di farvi vedere anche la cascatella.

0: continuiamo la camminata. Ecco, guarda, forse c'è una fragolina di bosco. No, non è una fragolina di bosco. Proseguiamo la camminata lungo la valle del Frascarese, costeggiando questo corso d'acqua che purtroppo in alcuni punti, complice la siccità, è decisamente molto molto secco, ma qua si apre. Di solito avremmo visto molta molta più acqua, e piano piano scendiamo per raggiungere la Grotta del Morto. Te lo sei portato il costume, Claudio?
1: No, no, perché io, per me no, non, il mare non è
0: mare,
1: tanto.
0: Ma neanche il fiume in questo caso.
1: No, no, no.
0: Io invece me la
1: da ragazzo portata. Ti posso dire che eravamo sempre noi lungo il fiume. Il nostro mare
0: era il fiume.
1: Era il fiume, soprattutto il Petronio, ma c'era
0: anche
1: abbondanza d'acqua.
0: Allora, qua guardate che bello già questo laghetto. Ecco qua. Qua è piuttosto profonda, quindi già un bimbo qua, un bel tuffetto, se lo può fare. Allora,
1: tu hai sentito l'acqua, io non so come sia,
0: bellissima.
1: Ma l'acqua qua era veramente gelata, ma
0: no, no,
1: c'era molto più quantità. Cioè.
0: Sì, di solito quando si mettono i piedi in acqua nel fiume, diciamo che si blocca la circolazione, viene da dire, cioè ti senti veramente gelare le parti inferiori. Invece in questo caso devo dire che si cammina e fa molto piacere, vista la temperatura che, come abbiamo avuto modo di dire anche qua sotto arrivando in macchina, era 32 gradi nel corso d'acqua. Qua anche bello, guardate che meraviglia. Vediamo se raggiungiamo anche la cascata. Sono anche questi fiori, non so come si chiamino, ma
1: questi sono fiori, sai, di campagna che noi ne abbiamo, però vedi anche lo vedi anche nei fiori la siccità che c'è, perché c'è pochissimo anche qua come vegetazione. Sì che siamo in una valle, però dovrebbe essere, tu guarda sopra, è praticamente
0: secco.
1: Non c'è vegetazione.
0: Allora, ecco qua si potrebbe già fare un bel tuffo.
1: Qua
0: potrebbe essere questa.
1: Sì, è questa.
0: Diciamo che questa è la pozza.
1: Però tieni presente che qua era molto più ampia. Adesso sai, ci sono fermati dei massi che l'hanno un po' ristretta. Questa era un pozzo veramente alto. Pensa che da lì dicevano che i bambini facevano i tuffi.
0: Ah.
1: I ragazzi.
0: Da questa roccia
1: qua, scoglietto lì facevano i tuffi.
0: Quando c'era ben più acqua.
1: Certo, non adesso. Però vedi qua adesso sono tutti pozzetti, laghettini così come quello sopra. Là ce n'è un altro, anche quello là. Da là venivano e facevano il bagno qua.
0: Che meraviglia. Allora, io provo ad andare ancora due passi avanti così. Già che abbiamo fatto tanta camminata, riusciamo a dare proprio l'idea di tutte queste pozze di cui raccontiamo. Castiglione

0: a Varese, nella valle del Frascarese, andando un po' a bosco. Sei abile però, sei agile, volevo dire, Claudio.
1: Insomma. Lo ero molto di più prima.
0: Però qua, appendendosi a qualche ramo, sperando che appunto per la siccità non crolli, ecco che si arriva finalmente laddove. Ecco qua. Qua sarà un metro di profondità. Si può mettere anche lì con la schiena appoggiata alla cascata. E su di sopra si prosegue ancora verso altri laghetti che, come diceva Claudio, un tempo erano veramente il mare dei bimbi della campagna, del primo entroterra e non solo. Oggi sono appannaggio soprattutto di chi conosce la zona, perché altrimenti sono difficili da raggiungere, nonostante siano comunque molto vicini al mare. Che bellezza! Direi che possiamo andare a chiudere con l'immagine della pozza vera e propria.
1: Ora che è siamo arrivati. Questa è la vera, questi qua sono tutti i laghetti sotto che erano, ma questa è la vera pozza.
0: Wow!
1: Del morto.
0: La pozza del morto, dove fare il bagno, un paio di metri di profondità direi almeno, una cascata. Adesso c'è anche una piccola grotta laggiù in fondo. Ci si arriva in una camminata avventurosa scendendo da un sentiero che parte da uno sterrato, dove appunto si prosegue e si andrebbe da un lato verso le grotte del Frascarese e dall'altro lato sul monte
1: Alpe.
0: A quasi 1000 metri di altitudine. Guardate la meraviglia di questo luogo che ci è costato fatica.
1: Però meritava.
0: Però è veramente bello, c'è anche la cascata, fossa del morto, perché si racconta che prima della Seconda Guerra Mondiale un prete venne a fare un bagno e purtroppo, forse per l'acqua sia gelata che molto più abbondante rispetto a quella che vediamo oggi in questo periodo di siccità, appunto facendo questo bagno poi purtroppo annegò. Io mi faccio un tuffo, Claudio?
1: Sì.
0: Va bene?
1: Sì. Fredda, eh?
0: Siamo a fatica risaliti, la macchina l'abbiamo posteggiata laggiù e Claudio, ma hai fatto un bello scherzetto, perché avete visto che siamo scesi letteralmente a bosco per 20-30 metri, non senza difficoltà, per raggiungere quei laghettini che vi abbiamo mostrato. E invece Claudio, ce n'era uno molto più vicino, veramente a pochi passi da dove si arriva con le auto, con le moto, con i motorini, con le bici, molto più facile da raggiungere. Ed eccolo qua, vedete questo laghetto, c'è anche un vecchio ponte qua, che meraviglia. Adesso è inutilizzabile perché è in parte crollato, ma un tempo serviva proprio per attraversare da un lato all'altro del fiume, probabilmente prima che venisse fatta questa strada, Claudio.
1: Sì, questa qua in pratica è la strada che va a San Pietro di Frascati. Si
0: ecco,
1: passa
0: poi
1: da questa parte,
0: è
1: serata, quindi non si può andare con i mezzi.
0: In bicicletta,
1: in bicicletta
0: sì.
1: Sicuramente.
0: E quanto ci vuole ad arrivare a San Pietro di Frascati?
1: Una ventina di minuti.
0: Ed ecco qua, guardate.
1: Questa è accessibile, è molto più accessibile rispetto a là. Là è un po' più da
0: temerari.
1: Da tesse.
0: L'altra ce la siamo guadagnata, aspetta che faccia vedere anche questa bella cascatella che porta giù.
1: E anche qua però vediamo la carenza di acqua, qua dovrebbe esserci molta più acqua, invece ce n'è, per essercene però è poca rispetto a quella che dovrebbe essere.
0: Esatto, la siccità di questo periodo ha sicuramente colpito anche in questa zona. Qua quando c'è, diciamo così, la piena del Fiumiciattolo, su questa strada non si passa, immagino, a piedi.
1: No, assolutamente, qua no. C'è questo guado fatto 50 anni fa che serviva da passaggio, ma

0: Più che altro passavano con gli animali e quant'altro, però c'è quel punto là, vedi, che è creato per poter attraversare, chi non vuole bagnarsi i piedi può salire su quelle pietre lì. Anche qua, se vedi, sotto sono laghetti. Questa valle qua, a salire, sono tutti laghetti.
1: Che bello!
0: Però con poca acqua rispetto a quello che dovrebbe esserci.
1: Bella fresca, ma non gelata, come abbiamo già avuto modo di dire anche nell'altro pezzo, anche se poi immergendosi con il corpo intero sicuramente si ha la sensazione di acqua molto fredda, ma dov'è più bassa come in questo caso. Però che bello, qua con un po' di ombra, guardate quante pozze ci sono dove potersi arrampicare anche lì sui sassi, sui tronchi che sono rimasti, e poter appunto trovare refrigerio. Sono i riflessi dell'acqua sui tronchi degli alberi e appunto all'ombra c'è un po' di frescura. Magari vediamo anche qualche trota.
0: Potrebbe anche
1: sotto i sassi,
0: potrebbe
1: trote
0: anche
1: fario,
0: succedere, visto che
1: visto anche le anguille addirittura.
0: Sì, le anguille salivano fino a qua.
1: Addirittura. Allora, vediamo, io quasi vado a fare ancora una discesa là, già che siamo arrivati anche in questo laghetto, così spero di trasmettere anche ai nostri telespettatori la frescura che si ricava proprio da immergersi nell'acqua di un fiume.
0: Allora, la voglio sentire anch'io quest'acqua. Però
1: oh,
0: qua...
1: tu ci sei andato con le scarpe,
0: sì, sì, sì.
1: E però ti sei rinfrescato, vedete, che porta sul corpo i segni della sudata, perché mi ha portato veramente in un sentiero estremo, anzi chiamarlo sentiero un complimento.
0: No, lì è adatto solo per chi vuole fare un'avventura, è percorribile, ma abbiamo visto che ci sono adesso parecchie insidie.
1: Parecchie insidie. Mi appropinco a scendere qua dal lato, che rispetto alla discesa che abbiamo fatto prima, Claudio, direi che questo è uno scherzetto. Ed ecco che... eccoci qua. Ecco, bella fresca. Sicuramente, dicevo che refrigerio qua in campagna se ne trova molto di più rispetto alle affollate spiagge del mare. Grazie Claudio per questa passeggiata nella Valle del Frascarese, Castiglione Chiavarese.
0: Grazie a voi, buona giornata e buon bagno.

0: Il fiume Magra è il bacino fluviale più importante di tutta la nostra regione, non solo per la sua navigazione, ma anche perché, soprattutto per chi abita nella provincia della Spezia, è un luogo magico dove andare a passare una giornata di fresco. Ci sono darsene, c'è la possibilità di avere un posto barca e poi naturalmente ci sono angoli incantati in cui fare anche il bagno.
1: Una puntata dedicata ai fiumi e ai laghi della Liguria. E allora noi ci giochiamo il fiume di casa, il Magra, che è il fiume più importante dell'intera regione. Andiamo alla scoperta appunto delle peculiarità partendo dalla foce, da Fiumaretta di Amelia, sino ad una parte diciamo del fiume, visitando alcuni scorci. Ad accompagnarci in questo viaggio naturalmente un barcaiolo, perché è obbligato, e quindi Claudio Petacco, che ci racconterà anche di questa attività storica che avviene sul fiume, vero Claudio?
2: Esattamente, normalmente ci interfacciamo con tutte le altre associazioni del territorio e diciamo è un'associazione prettamente di pescatori.
1: E poi recuperate anche l'antico mestiere di portare da una parte all'altra, da una sponda all'altra del fiume, le persone, ne parleremo anche di questo. E poi abbiamo Fabio Giacomazzi, che è la nostra guida ambientale, anche perché siamo in un parco naturale, il parco naturale di Montemarcello, Magra e Vara, e quindi noi andiamo alla scoperta logicamente delle peculiarità di questo ambiente, che è un ambiente del tutto particolare.
3: Sì, l'ambiente particolare sia per la Liguria in primis.

0: perché abbiamo detto è l'unico fiume di una certa dimensione e importanza della Liguria, poi c'è anche l'Entella, ma sicuramente di dimensioni inferiori, e poi perché il fiume è un ambiente eccezionale in quanto irrora tutto il territorio, quindi è un po' una cartina tornasole di tutto quello che facciamo, che succede in tutto il nostro territorio. Quindi osservando il fiume capiamo se in che modo ci comportiamo e se la natura in qualche modo è ancora protagonista e noi ne possiamo usufruire e goderne ancora.
1: E allora, grazie a voi, risaliamo, aumentiamo un po' la velocità e dopo vediamo dove ci porta. Un po' Claudio, un po' Fabio alla scoperta del fiume Magra. Abbiamo appena superato un ponte che rappresenta anche un passaggio storico in qualche modo di questo fiume.
0: Sì, perché proprio quando per poter permettere alle Intermarine di costruire i cacciamine, quindi che erano più alti del ponte fisso, venne proposta la campata mobile. E questo però al mondo, diciamo così, ambientalista, ma più in generale culturale della vallata, ovviamente avevamo timore che poi diventasse un grande porto fluviale, non essendoci più la barriera, il limite fisico del ponte. E allora la regione, per ovviare a questo, istituì il parco fluviale, quindi il prodromo, diciamo, l'inizio del parco come lo vediamo oggi fu proprio questa, compromesso, che però ebbe un esito in qualche modo positivo, perché da lì poi iniziò la tutela del fiume.
1: Questo dal punto di vista della guida. Ora vediamo dal punto di vista delle attività, perché abbiamo visto da un lato delle ville straordinarie, bisogna dirlo, con anche un po' di invidia, da una parte invece le darsene, i posti barca, di cui anche tu Claudio in qualche modo mi parlavi, poi ci sono anche proprio dei cantieri, quindi è un fiume che pullula di attività.
2: Sì, pullula di attività e dà addirittura parecchio lavoro.
1: E poi c'è il tema proprio dei posti barca.
2: Calcola che addirittura sono stanziali all'incirca 2000 imbarcazioni, dalla piccola barchetta, diciamo, da diporto per la gente che va al mare, diciamo, a grossi yacht di grosse dimensioni.
1: Ma noi oggi non guardiamo al mare, guardiamo al fiume, e allora proseguiamo nel nostro viaggio, andiamo alla ricerca invece di qualche angolo nascosto che ci mostra la ricchezza di questo paesaggio. Certo. Fabio, guidaci alla scoperta delle peculiarità del fiume, iniziamo anche noi a sentire la tranquillità, la pace di questo ambiente.
0: Sì, la pace che viene in qualche modo utilizzata da tante forme di vita, in primis l'avifauna, gli uccelli, che nell'acqua trovano tantissime risorse alimentari o di rifugio, perché ovviamente le specie acquatiche possono anche nascondersi dai predatori andando in acqua, e quindi è un ambiente ricchissimo di avifauna, per cui ogni ambiente, ovviamente ogni situazione ha le sue micro habitat che ospitano diverse specie. Quindi andiamo dalle specie prettamente acquatiche come gli anatidi, diciamo, dalle folle, dai germani reali, tante specie di anatre, gli aironi che invece stanno appoggiati sulle sponde a cercare le prede, i piccoli pesci o gli anfibi, diciamo, nelle acque basse. E qua poi vediamo, ci sono i gabbiani, giovani, adulti, che denota appunto che c'è anche la nidificazione del gabbiano reale sul nostro fiume. E poi appunto i limicoli, che sono dei piccoli uccelli che vanno a mangiare proprio in mezzo al limo, cioè alla fanghiglia. Quindi diciamo che la varietà del fiume deve essere in qualche modo mantenuta, perché il fiume è vario di sua natura, no? Per sue caratteristiche, e va mantenuta, va gestita in questo modo, perché questo permette poi di avere tante specie, e più specie abbiamo e più equilibrio in ricaduta abbiamo, e l'ecosistema ne guadagna.
1: Per le persone che vogliono conoscere di più il fiume, qual è il consiglio? Perché ci sono tante attività che proprio il parco fa per educare a questo ambiente.
0: Assolutamente, diciamo, collegandosi adesso ai canali del parco si viene a conoscenza di tutto un programma di iniziative realizzate proprio dal centro di educazione ambientale del parco, in cui ci sono proprio, diciamo, del personale specializzato, come dicevi tu, nella comunicazione, nel saper raccontare, quindi hanno competenze scientifiche, ma bisogna saperle anche tradurre in un linguaggio comprensibile da tutti, ma anche attività coinvolgenti, quindi ad esempio il birdwatch che io sto facendo adesso, così cercando di improvvisare qualche avvistamento, si fa anche con gli utenti, col pubblico, con i bambini, con le scuole, proprio perché la pratica operativa nell'ambiente naturale è quello che permette di venire in contatto con gli ambienti, con gli animali, e quindi scoprirli in autonomia, e lì si impara davvero. Non si può raccontare la natura va

0: soprattutto esperita, va sperimentata, così come stiamo facendo oggi con voi.
1: È anche un'oasi LIPU, c'è anche questo punto di osservazione e comunque di studio, anche di controllo rispetto alla popolazione che qui si sviluppa.
0: Sì, diciamo, anche lì c'è una storia interessante, nella zona del Piano d'Arcola, nel San Genesio, c'era una garzaia che era stata realizzata per favorire

0: gli ambienti di habitat, anche perché per gli uccelli lo scelgono loro, non possiamo imporgli noi dove nidificare. Però ormai era partita questa idea di un'area protetta, tutelata, e nacque poi l'Oasi Lippu di Arcola, San Genesio di Arcola, che è una bellissima realtà, molto ben gestita, dove si fa proprio educazione ambientale sul campo, ma si fa anche scienza, perché poi il gestore è Pamela O'Shaughnessy, che ha seguito le orme di Davide Barcellone, che purtroppo è scomparso, e che però continua l'attività anche di ricerca scientifica. Quindi tutti gli uccelli vengono conteggiati, è una lunga serie che poi serve anche a impostare le politiche di conservazione.
1: E mi fa molto piacere, avendolo conosciuto, Davide Barcellone, averlo anche ricordato. Una domanda per Claudio. Allora, abbiamo visto che appunto ci sono delle anse, delle spiaggette. Il fiume è sempre in continuo movimento in qualche modo.
2: Ogni qualvolta che il fiume porta giù dall'alto, dalla Val di Vara, queste zone qua, molto a sabbia, molti detriti, il fiume cambia continuamente. Noi ci troviamo, per esempio, in una zona con 3 o 4 metri di fondale, dopo una piena, potremmo trovarci 50 centimetri. A questo punto qua il fiume è in continua evoluzione come fondale.
1: Ecco, ti faccio un'altra domanda. E la pesca? Perché so che su questa domanda tu rispondi con una certa competenza e passione, possiamo dire.
2: La pesca è passione. Io vengo da una famiglia, dei miei vecchi zii addirittura facevano i pescatori di mestiere sul fiume, addirittura. Pescavano con questa rete che si chiama razzaglio, che è una rete da lancio, e tanti anni fa si pescava parecchio. Ora la prevalenza del pesce è povero, si tratta di pescare parecchi cefali. Io le pesco volentieri perché a settembre c'hanno le uova e mi faccio la bottaglia. Il problema però è il cune salino. Il cune salino, noi siamo già parecchi chilometri sopra alla foce. In realtà qua c'è ancora acqua salata.
1: Infatti questa era un po' anche una domanda da fare dal punto di vista ambientale, quanto condiziona appunto il passaggio dall'acqua dolce all'acqua salata del mare.
0: Il passaggio ovviamente sarebbe naturale, perché è normale che ci sia una zona eurialina, cioè una zona mista di acque miste, che poi tra l'altro è un altro habitat che qui presenta altre specie, quindi è interessante. Il problema è che negli anni 70-80, dagli anni 60 agli anni 80, fortissime escavazioni, soprattutto quando hanno dovuto costruire l'autostrada 12, hanno comportato un abbassamento del livello dell'acqua, tale per cui ovviamente se abbassi il livello del fiume l'acqua di mare risale. E questa acqua di mare è il famoso cuneo salino, che non solo risale l'acqua, ma risale anche la falda e quindi anche i pozzi. E quindi tanti pozzi che una volta pescavano acqua dolce, oggi pescano acqua salata. Quindi anche lì è un impatto dell'uomo eccessivo, a cui ovviamente il fiume cerca di adeguarsi, ma fino a un certo punto. I nostri si chiamano disturbi. I disturbi possono essere: più un ambiente è resiliente, più riesce ad acquisirli e a riportarsi in equilibrio. Se però il disturbo è troppo forte, come è stato in quegli anni, il fiume poi non riesce nemmeno a recuperare il suo profilo di equilibrio, si chiama.
1: Io penso che abbiamo dato ai nostri telespettatori un'idea della complessità di questo ambiente dal punto di vista ambientale, dal punto di vista anche della ricchezza proprio delle attività che qui si svolgono, e secondo me gli abbiamo fatto venire anche un po' una voglia di scoprire uno dei fiumi, anzi il fiume più importante della Liguria e forse l'unico che veramente ha questo aspetto, questa dinamica anche proprio fluviale, distesa, che è propria di altre regioni. E quindi per una volta anche l'idea di scoprire il fiume Magra è sicuramente una proposta, è sicuramente un'idea, è sicuramente un viaggio in Liguria.
3: Siamo arrivati alla fine di questa puntata di Viaggio in Liguria. Vi è venuto fresco vedendo queste bellissime località? Beh, salvatevi questa puntata, si trova on demand dal nostro sito primocanale.it per scegliere quale gita fare in queste giornate estive parecchio calde. Ci vediamo la prossima settimana.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. La tendenza per la giornata di venerdì con un nuovo impulso instabile nella prima parte del giorno, tra mattinata e primo pomeriggio ancora fenomeni temporaleschi sulla regione, localmente di forte intensità, precipitazioni concentrate soprattutto sul Levante. Attenzione qui, ancora la possibilità di qualche locale nubifragio. Venti in prevalenza da sud-sud-ovest, sullo spezzino da sud-est, mare ovviamente mosso, localmente molto mosso a largo il Mar Ligure. Andiamo a vedere la previsione per l'Imperiese, variabilità e qualche precipitazione in mattinata, poi tendenza al pomeriggio a un graduale miglioramento con lo spostamento verso est del fronte. Stessa sorte per il Savonese, situazione instabile nella prima parte del giorno con qualche rovescio temporalesco. Poi situazione che tenderà a migliorare nella seconda parte del giorno. I venti tesi da sud-sud-ovest di Libeccio con mare qui che risulterà mosso. Per quanto riguarda Genova, ancora delle piogge localmente battenti in mattinata, poi un graduale miglioramento. Le temperature rispetto ai giorni precedenti in lieve calo, massime non oltre i 26-27 gradi sulla costa. Tiguglio, ancora situazione incerta con la possibilità di forti temporali, attenzione quindi ancora fenomeni localmente severi con venti moderati o a tratti tesi, mare ancora mosso o molto mosso a largo. Concludiamo con lo Spezzino, ancora avviso per condizioni meteo avverse nella prima parte del giorno, temporali anche intensi, poi miglioramento nella seconda parte del giorno, via via. Tendenza per questo fine di settimana, sabato un miglioramento sulla Liguria, ancora vento un po' vivace, moderato con il mare che risulterà mosso per quanto riguarda le condizioni meteo, notiamo sole o al più qualche annuvolamento di passaggio, però insomma è un fine di settimana che vede più sole sulla Liguria, ce lo conferma anche questa cartina di domenica 23. Al mare ci sarà il sole. Domenica, tra l'altro, il vento in attenuazione, mari che tornano ad essere calmi o quasi sotto costa e anche le temperature in ripresa fino a 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Buonasera e benvenuti a Liguria Calcio, una puntata molto molto particolare con tantissimi argomenti. Allora vi presento subito i miei ospiti. Volo alla mia destra, dove c'è Giovanni Filippone. Ciao Giovanni, ciao, buonasera.
1: Buonasera a tutti a casa.
0: Vicino a lui Andrea Rivellini.
2: Buonasera a tutti. Buonasera.
0: Mi giro dall'altra parte e trovo Stefano Puppo.
3: Ciao Graziano, buonasera a tutti.
0: Vicino a Stefano Puppo, Franco Aprile, è rientrato ora dal Portogallo.
4: Ciao Grazie. Graziano, buona serata a tutti.
0: Buona serata a tutti, certo, speriamo le nostre squadre, perché comincia il campionato e cominciano i tre punti importanti. Ma prima di iniziare la nostra discussione, e lo faremo con due o tre collegamenti, voglio darvi degli aggiornamenti, perché Dario Vassallo è rimasto in redazione News Cronaca, e allora do subito la linea a Dario Vassallo per l'aggiornamento meteo.
5: Sì, Graziano, buonasera, buonasera ai tuoi ospiti, buonasera ovviamente ai telespettatori di Liguria Calcio. Ti rubo soltanto pochissimo tempo per dare appunto un aggiornamento su quella che è una situazione che abbiamo seguito in diretta dalle 8 di questa mattina, questa allerta gialla che ha colpito soprattutto nel Tiguglio, con 120 mm di pioggia che sono scatenati su Chiavari in poche ore. Poi c'è stata anche una tempesta di fulmini, 40.000 fulmini che hanno colpito qui tutta la Liguria, una allerta gialla che durerà fino alle 3 di notte, quando scatterà invece l'allerta arancione che l'ARPA ha emesso fino alle 15 di

0: domani pomeriggio. Quindi siamo, diciamo così, in una fase di tregua, come si può vedere qui in questo grafico che è alle mie spalle, che segnala i punti di rilevamento della pioggia. I colori sono qua sotto, dal bianco, che è il meno rilevante, poi fino al violaceo e via dicendo. Vedete che la nostra regione in questo momento è quasi tutta bianca, il che vuol dire che cade la pioggia intorno agli 0,2 mm, quindi veramente molto molto poco. Come dicevo, è una fase di stanca, diciamo così, di una perturbazione che dovrebbe riprendere nel corso della notte. Chiudo questo primo collegamento con una notizia di servizio, perché intorno alle 18 era stata chiusa l'Aurelia tra Zoagli e Chiavari, perché c'era un masso pericolante che poteva cadere sulla carreggiata. Sono intervenuti i vigili del fuoco e una mezz'oretta fa, forse anche qualcosa di più, è stata riaperta a senso unico alternato. Per il momento è tutto, poi magari in un prossimo collegamento vedremo come sta andando.
1: Grazie Dario, aspettiamo i tuoi aggiornamenti per questa situazione così difficile in Liguria, da Ventimiglia a Salzana e nell'entroterra. Ma questo è il calcio, è una cosa, materia un pochettino più leggera. Speriamo anche di divertire i nostri telespettatori, perché insomma oggi è stata veramente molto molto difficile. E allora ci sono i tre punti in palio adesso. Sabato, domenica, mamma mia, comincia il campionato, si ricomincia adesso.
2: Io sono in fibrillazione, ho le palpitazioni al cuore.
1: C'hai le palpitazioni
2: al cuore? Sì, sì, perché prendo anche delle pastigliette
1: per la pubblicità. Io non so di che colore sono, ma vanno. È come la scala
2: rosso
1: meteo.
2: Blu. Sono rosso blu.
3: Ma hai mica timore che De Rossi vada via?
2: Tu pensa ai Corradi tuoi che siete andati a Parma e avete fatto un partitone, allora tutti quanti poi era, alla prima occasione vera, importante,
3: due a casa, però è una partita che tanto la Sampdoria doveva giocare, l'ha giocata male, siamo tutti d'accordo, e capita, però il bello arriverà adesso. Spesso. Adesso vedremo
1: cosa hai detto Marco?
3: Se possiamo usare il termine cugini, io non è che griderei tanto vittoria per quello che sta facendo Gemma.
2: C'è Van der Putte che ve lo sognate ancora di notte, cioè vi gira la palla sulle orecchie.
4: Adesso contano i tre punti perché sono finiti gli allenamenti programmati, quelli che non mi ricordo com'era finita quella lì.
1: Non lo so, dimmi tu.
4: 10-1
1: forse. 10-1?
2: Noi non raccogliamo provocazioni. Noi nelle partite ufficiali, che facciamo 4. Altri se ne prendono 2 e vanno a casa.
3: Ah, ma 4 come i tempi? No, 10 gol.
2: Noi 4 facciamo 4 gol.
1: Facciamo un passo indietro. Sì. Allora comincio.
3: Noi l'abbiamo già fatto.
1: No, ma tutto a franco, perché è chiaro che c'è stata questa grandissima reazione da parte del Genoa, no? Perché il Genoa va sotto in Coppa Italia, poi Marcandalli va lassù in alto nel cielo, va col piede di testa, e poi c'è questo numero di Baldanzi. In 2 minuti cambia tutta la partita.
5: Ma guarda, tu sai come l'ho sempre pensata ad agosto, già l'anno scorso discutevamo perché vincevamo quasi tutte le partite, però mi sembrava che non fosse l'abbrivio giusto. Quest'anno è presto per dirlo, presto perché il mercato è aperto, quindi mancano 10 giorni, ma io penso che in questi 10 giorni sicuramente accadrà qualcosa di ineluttabile, in quanto... Una cosa che mi preoccupa, l'anno scorso avevamo 5 punte, quest'anno ne abbiamo 3. E l'anno scorso i 3 che sono andati via per motivi vari, Malinowski, Ekator e Kuban, ci hanno garantito 13 gol, che è più del 30% dei 41 gol che il Genoa ha fatto l'anno scorso. Quindi io penso che la cosa importante, ma penso che ne sia consapevole dal mister alla presidenza, all'amministratore delegato, chiunque,
1: anche lui,
5: ovviamente Andrea,
1: ovviamente anche lui,
5: io penso che 2 punte sono necessarie per integrare il collettivo. Poi, che sono stati comprati, certo. Mi sembra anche

0: con buon giudizio, dobbiamo vederli all'opera perché, come ho sempre detto, prima di dare dei giudizi e di ragionare, è giusto dare la
1: È
0: possibilità
1: vero, ma
0: di
1: siccome noi facciamo
0: essere.
1: calcio, facciamo gli
0: No, no, no,
1: opinionisti, è chiaro che se vince una
0: è
1: partita,
0: vero.
1: esalta
0: Ma
1: una
0: se poi
1: squadra,
0: tu mi dici
1: se ne perde un'altra.
0: domenica com'è, io la butterei nella bagarre, perché è la prima di campionato, affronti il Napoli, non hai niente a perdere, la butto in bagarre, faccio una partita la più coriacea possibile, magari qualcosa mi gira per il verso giusto e quindi, però è chiaro che la qualità tecnica tra Genoa e Napoli in questo momento
1: Ne
0: è una
1: parleremo
0: cosa,
1: sicuramente, però ci può.
0: a mio modo di vedere, purtroppo
1: È proprio
0: diversa.
1: diverso. Invece vado da Giovanni e da Stefano. È quella delusione della Coppa Italia? Sei rimasto un po' deluso? Perché ti ho visto
2: Che
1: già
2: amaro
1: quando
2: un
1: è attaccato
2: bocca.
1: già subito Andrea Rivellini, così. Non ti è rimasta tanto bene quella partita
2: Un
1: lì.
2: amaro in bocca esagerato perché si pensava di andare al Druso e fare un altro tipo di partita. Io credevo che comunque i 10 minuti, i 15 minuti iniziali durassero molto di più. Invece è stato proprio un fuoco di paglia che si è spento subito con un'azione da destra e un portiere che si è visto che stava fermo da tanto. Andrea fa sì con la testa, si vede che gli piace molto la Cremonese, ma tranquillo, magari in Serie B ci arrivi anche tu, eh. Può essere il cambio della guardia.
3: Ma scusa,
0: prima stasera
3: ma questo è un attacco ad alzo zero, ma ti rendi conto?
0: Invece di
3: Cioè, sono
0: pensare
3: 4 anni di seguito che fanno la Serie B e sono volati giù in Serie B da ultimi in
2: ti posso
3: classifica
2: dire
3: e guardano in casa
2: perché,
3: nostra, ma ti rendi conto?
2: perché a noi
3: Ma
2: non
3: ti
2: ci
3: rendi
2: piace Only
3: conto?
2: One Ear, non
3: Ma
2: ci
3: io non.
2: piaceva Only One Ear, abbiamo
3: Vabbè,
2: preferito
3: ho
2: fare
3: capito, ma
2: 4-5.
3: sono
4: Graziano,
3: 4 anni,
4: questa
3: eh?
4: società ha battuto un altro record, non so se lo sapete. Squalificata la Sampdoria dalla Coppa Italia dopo il primo turno, non era mai successo.
1: Non era
4: Anche
1: mai
4: questo
1: successo.
4: ha battuto un altro record. Io analizzando un po' la partita di Cremona, come diceva Stefano, sì, i primi 10 minuti c'è stata intensità, rabbia agonistica, però non c'è stato nulla di costruttivo sotto l'aspetto del gioco. Noi magari valutiamo anche la prestazione col risultato, però ci sono stati degli errori madornali, specie sul secondo gol, quando ha perso palla, sì, una palla sanguinosa che ha perso Esposito, che non doveva perdere, però la difesa, la linea difensiva e il centrocampo erano piazzati in un modo che nemmeno i dilettanti.
2: E se tu guardi il
4: Quindi,
2: gol, quando va a fare gol, a parte il secondo gol, oramai la partita era finita, quando va a fare gol, il difensore centrale si allarga posto che andare a stringere e non va a chiudere, a provare di
4: Poi lui ha detto, l'allenatore ha detto, Corradi, ho visto delle cose positive, mi è piaciuta la prestazione. Allora ho detto, può darsi che guardava, c'era un campo vicino, c'era un'altra
1: Ma no, è
4: partita.
1: perché è normale che in queste
4: Madonna.
1: situazioni qua si dica così,
4: Sì,
1: ragazzi.
4: vabbè.
1: Cioè, adesso non facciamo le verginelle che non sappiamo
4: No, no, no, però un conto
1: come
4: è
1: ci si
4: dire una
1: approccia a una
4: prestazione.
3: Comunque, ragazzi, scusate, fatemi dire una cosa obiettiva. Fatemi dire una cosa obiettiva.
1: Facciamo di
3: Cioè,
1: tutto quello che
3: se
1: vuoi.
3: siete andati a Cremona, che è uno dei campi più,
2: Non
3: secondo me,
2: eravamo a Cremona,
1: a
3: importanti, accreditati,
2: Bolzano.
3: vabbè, avete giocato contro la Cremonese, adesso siete tutti quanti precisini. Allora, avete giocato contro la Cremonese, voglio dire, avete giocato contro la Cremonese, che è una delle maggiori accreditate per salire e tornare subito in Serie A. E che cosa volevate fare? Volevate vincere? Dai, su.
2: Volevi andare ai rigori.
1: Adesso è
5: la categoria.
1: Adesso è
4: per la categoria.
1: Uscola, prima, ma
4: anche
1: prima
4: perché
1: tanto criticato.
4: abbiamo visto che ha cambiato l'ultima mezz'ora un pochino modulo il maestro e ci ha sempre imbrigliato. La Sampdoria non è
3: Maestro.
4: mai riuscita a cambiare nulla. Poi, per carità, a me i ragazzi giovani piacciono farli esordire, che giochino, mi fa piacere, però quando è forte per me è ancora immaturo, ma sotto l'aspetto anche fisico, cioè è proprio, come dico,
3: Non è forte,
4: non è forte nella
3: forte
4: maglia e
3: fisicamente.
4: basta,
3: Ok.
4: non può giocare a questi livelli
5: Olé,
4: per
5: figlio.
4: adesso. Ule in
1: Ecco,
0: No, quindi se sono giovani li fanno giocare.
1: Oh,
0: No,
1: cioè,
0: perché
1: diciamo,
0: non
4: ho detto questo, se ci sono
0: se
4: i
0: sono non
4: requisiti,
0: vanno bene.
4: se ci sono i requisiti
0: È la
4: va
0: prima
4: bene.
0: Partita di Coppa Italia. Anche voi date giudizi tra
4: No,
0: un
4: no, va
0: mese, perché
4: bene.
0: è giusto anche dare
4: Ma noi
0: al
4: siamo
0: tecnico.
4: anche un po' stanchi,
0: Ma sai che non me ne ero accorto. È
4: Quindi
0: la
4: siamo
0: prima
4: anche un po'
0: volta che vedo
4: stanchi
0: questa
4: di
0: stanchezza.
4: mangiare
0: Ma
4: una cosa brutta, quindi vorremmo mangiare anche un po' di dolce ogni tanto.
1: Va bene, dai. E invece i 4 gol del Genoa?
0: I 4 gol del Genoa sono una
1: Frutto di che cosa?
0: della
1: Di non
4: dei passaggi dell'Ascoli. Quasi, eh?
0: Ma stasera hanno visto Govi prima di venire qua?

0: Però se siete onesti, due gol gli hanno regalato la palla, quello sì.
1: Tutto quello che vuoi. Secondo me, anche le dichiarazioni di De Rossi, il Genoa metterà molta gamba, giocherà molto sull'intensità. E secondo me, come è vero che due gol, come dici tu, sono stati fatti regalia, perché sono due regali.
2: Però devi esserci, se non ci sei.
3: Scusate, una squadra che pressa alta, diciamo che sono regali.
1: Hai fatto altre 3-4 azioni come diciamo tre gol.
4: Diciamo una cosa, Franco, che tu eri in Portogallo e io l'ho vista dal campo in diretta. Siamo andati sotto. Poi effettivamente ci sono stati due lampi frutto di prodezze individuali, perché Marcandalli è andato su che sembrava l'arcangelo Michele.
3: Sai che cosa vi dico? Che voi dite prodezze individuali, altissimo. Invece per me lì c'è la mano dell'allenatore.
4: No, non è vero, non è vero, perché quelle sono prodezze individuali. Ma scusami, scusami un attimo, ma Marcandalli che salta e salta più di Ronaldo, che cos'è? È una prodezza individuale? È una prodezza individuale?
3: Tu che sei andato in ritiro, quante volte De Rossi si è messo a battere il calcio d'angolo per fare?
4: Sì, però fammi dire questo.
3: Poi bisogna andare.
4: È una potenza individuale di uno che salta come
3: certo.
4: Come più. No, perché hai parlato fino adesso. Lasciami dire una cosa.
0: È stato un blocco lì. È uno schema.
4: E vabbè, però.
0: Primo,
4: secondo, la magia di Mago Baldanzi. Ha danzato sulla palla, e lì è stata una prodezza individuale, voglio dire. Poi i due gol, il gol di Colombo e il gol di Havel saranno anche frutto di qualche errore, però ci devi essere e lo devi fare. E Havel vede la porta perché ha avuto una seconda occasione.
3: Che gol che avrebbe fatto?
4: Che avrebbe fatto un gol che veniva giù la Nord. Veniva giù la Nord. Diciamolo le cose come stanno.
3: Sei tranquillizzato, dici, Franco? Ha preso la pastiglia?
1: Secondo me le ha prese stamattina. Stamattina.
3: Hai finito l'effetto? Allora, mi fermo un attimo.
0: Dammi il braccio.
3: Allora, addentriamoci invece nel futuro del campionato. Il futuro di tra poche ore. 48-72, insomma siamo lì. Allora, vi faccio vedere subito il nostro impact, come abbiamo titolato, perché da una parte, per quello che riguarda Genoa, che giocherà prima della Sampdoria e prima dell'Entella. Quindi c'è questo il discorso, no? Il problema qual è? Il problema è De Rossi e il problema è Allegri, che sia una sfida ad alta tensione? Sicuramente sì, perché guardate, ho messo queste foto perché nessuno dei due vuol perdere questa partita. Cosa mi dici, Franco? Cosa mi dici, Andrea? Prego,
4: prima io, va bene, prima. Grazie. È una sfida di quelle che, se guardi i valori in campo, sulla carta è improba, perché stiamo parlando della seconda in classifica dello scorso campionato contro la 16ª in classifica. Quindi sulla carta è una partita dove non c'è partita. Ma per fortuna è solo sulla carta, perché giochiamo in casa, giochiamo davanti al nostro pubblico, giochiamo al Ferraris e tutti noi sappiamo quanto è importante il calore del pubblico per la squadra del Genoa e di Daniele De Rossi. Primo fattore da tenere in considerazione. Secondo fattore da tenere in considerazione è che il Napoli ha cambiato più giocatori di quelli che ha cambiato il Genoa, e questo potrebbe facilitare un pochettino i compiti del Genoa. Certo è che il Genoa deve fare una partita perfetta e il Napoli deve giocare sotto il suo standard migliore, così in queste condizioni ci può scappare un risultato importante. E perché non augurarcelo? Perché non augurare al presidente Sciucu che sarà presente di poter vedere e gioire e godere insieme a noi di una vittoria?
3: Giustissimo quello che dici, Andrea.
1: Sarebbe molto bello, come dire, che il Genoa ha la maglia rosso-blu, è bellissimo, cioè è scontato.
4: Dici che sto dicendo delle banalità?
1: No.
4: Lo vuoi mica dire?
1: No,
4: perché se me lo vuoi dire dimmelo subito.
1: È il tuo...

0: auspicio, il tuo auspicio,
1: ah, okay,
0: è un auspicio.
1: Vabbè, avevo capito male.
0: Dire che ci tornino i capelli, è un bello auspicio, hai capito?
2: No, io ormai su quello.
0: Comunque,
2: allora, solo auspicio.
3: Ti faccio sentire. Ti faccio sentire un attimo. De Rossi, nell'intervista per partita, cosa ha detto proprio riguardo di questa cosa? Sono 20 secondi, ma poi me li traduci tu.
2: Un intramuscolo.
4: Sì. Siamo in forma, siamo carichi, siamo molto motivati, le grandi a volte è meglio beccarle subito, c'è chi pensa così perché magari sono ancora in fase di costruzione, ricostruzione, dopo i mondiali ci sono tanti giocatori nelle grandi di solito che vengono fuori da questa competizione, è vero anche che c'è chi pensa che è meglio incontrarle dopo un paio di mesi che hanno fatto 6-7 partite di Champions con annessi viaggi in più, quindi per
3: quindi, insomma, qual è il tuo pensiero?
0: Ma il mio pensiero è molto semplice, è quello che ho detto prima. Cioè, è una partita sicuramente proibitiva. Intanto entriamo in campo con praticamente lo stesso 11 dell'anno scorso. Che da una parte può essere anche una cosa di all'inizio di amalgama migliore, perché comunque si conoscono, sanno perfettamente quello che è lo schema che metterà in campo il mister. Il Napoli ha preso, è vero, ha fatto dei cambi, però a quei due che sono tanta roba. Perché McTominay e Højlund è tantissima roba. Ora, io penso una cosa, che la prima di campionato, mi ricordo, forse anche il Napoli dell'anno scorso ne prese tra Verona. Generalmente la prima giornata riserva sempre delle sorprese. Quali non lo sappiamo. Se capitasse a Genova, però colgo veramente l'auspicio adesso senza scherzare di Andrea, De Rossi farà una gara di concentrazione, secondo me, selvaggia, proprio di una concentrazione spasmodica, perché è il modo migliore per imbastire quello che possono essere delle ripartenze, e poi nel momento in cui vediamo anche il fiato, vediamo la tenuta agonistica delle squadre. Come ha detto lui, partiamo da 0-0, spesso qualche volta può anche girare bene, certo che poi dobbiamo fare anche i conti con una fase offensiva, di questo poi ne parleremo, che non è quella che ci possiamo aspettare e quella che avevamo paventato alla fine dell'anno scorso, perché l'asticella per alzarsi così non basta.
3: Assolutamente sì, sono d'accordissimo con questo discorso qua, se è franco, anche perché è difficile alzare l'asticella, perché gli attaccanti, ragazzi, costano, e come se costano.
2: Certo, il tema dell'attaccante è un tema caldo che è sotto la lente di ingrandimento, sotto l'attenzione della società, certamente sì, certamente stanno facendo delle considerazioni importanti, e a mio avviso ci sarà questo inserimento. Non è detto che questo inserimento avvenga, anzi realisticamente non avverrà prima della partita con il Napoli, ma
3: insomma questo 9 bisogna cercarlo, ragazzi.
2: Ma no, allora
3: no, 9 non ti piace il numero.
2: Allora cercasi 9 disperatamente dà un segnale di disperazione nella ricerca. Invece
3: tu sei un figlio di Cittura,
2: invece
3: disperatamente cerca, perché ci serve.
2: Invece io penso che il insistentemente si ricerca un ruolo che di centravanti in combinato con quello che vuole,
3: certo,
2: e che indica l'allenatore, perché io pensavo che volesse un centravantone di quelli forti fisicamente,
3: no.
2: Vuole uno che attacchi la profondità, un masnadiero, un bucaniere d'area di rigore, uno che si picchi e che faccia gol rocamboleschi, vuole un giocatore del genere, vuole una figura del genere.
3: Dimmi, Franco.
0: Allora,
3: chi è che ha detto Retteghi?
0: Io giusto che l'allenatore, ma ormai siamo i resti, siamo al 20 agosto, stiamo parlando del centravanti da 6 mesi.
3: Esatto.
0: Da 6 mesi. Allora, se vogliamo essere seri, abbiamo 3 punte. L'anno scorso ne avevamo 5. Vogliamo levare Cornet, che era comunque un prestito che sapevamo tutti che era molto per motivi fisici, però

0: non possiamo pensare di affrontare un campionato con tre punte.
1: Ti posso correggere, no, non abbiamo tre punte, ne abbiamo quattro.
0: E chi ha la quarta?
1: Joy Nuredini.
0: Vabbè, questo...
1: Scusate, è un centravanti nella rosa del Genoa.
0: Se tu ritieni che un giovane che possa affacciarsi senza aver mai giocato.
1: Ha giocato a Parma.
0: D'accordo, ha giocato a mezz'ora. D'accordo. Allora, tu pensi di fare un campionato in queste condizioni?
1: Come quinta punta.
0: Va bene. Ritengo che abbiamo perso molta qualità. E infatti De Rossi lo ha messo in chiaro una settimana fa, dopo il Deportivo. Ha detto: io volevo gamba e qualità. La gamba, bene, agiremo sulla gamba.
1: Ma scusa, ma abbiamo perso qualità.
0: Sì.
1: A centrocampo Malinowski è qualità.
0: Era più forte.
1: Però abbiamo inserito un giocatore box to box al nome di So, che ha fatto i mondiali, che ha fatto le coppe europee e che ha praticato i campi dei principali campionati europei. Quindi voglio dire, uno è uscito, l'altro è entrato. Abbiamo perso qualità?
0: Aspetta,
1: forse sì.
0: Posso
1: forse
0: dirti
1: no,
0: qual è la qualità che stiamo perdendo?
1: Dimmi.
0: Non è qua numericamente.
1: No, ma io infatti stavo facendo una qualità su...
0: Numericamente è entrato uno con le stesse caratteristiche, okay. Però Malinowski era un anarchico che ti sparava dei gol, che ti cambiavano le partite.
1: Vabbè, noi abbiamo preso
0: un giocatore... Abbiamo preso un giocatore che a livello di qualità
1: non lega le scarpe a nessuno di quelli che c'erano prima, perché è molto più forte. Si chiama Traoré.
0: Ma lo so.
1: E Traoré?
0: Lo
1: so, ma non Traoré? Hai detto, scusa, io ripeto le parole che hai detto.
0: Parlando degli attaccanti. E
1: questo è un giocatore che
0: sono non è una punta.
1: Va bene, cosa abbiamo perso in avanti?
0: Davanti mancano, secondo me.
1: Cosa abbiamo perso a livello di qualità? Cosa abbiamo perso?
0: Ekuban e Ekator. La profondità di cui ti parlava ora. Non c'è più la qualità.
1: La qualità l'hai persa con Malinowski.
0: Traoré ha altrettanta qualità.
1: Io penso.
0: Però è una scommessa che può essere un grande vantaggio per il Genoa e per la società, ma può essere anche
1: Malinowski, con tutto il bene che io voglio a Malinowski, era un giocatore un po' avanti negli anni con un grave infortunio alle spalle. Ha avuto un'offerta importante e ha ritenuto di seguirla. Benissimo. Sono state fatte delle operazioni a centrocampo che secondo me valgono molto di più di quello che è uscito. In avanti stiamo ancora ragionando sul fatto che verrà presa una prima punta. Questa prima punta chi sarà? Non lo possiamo sapere, perché non sappiamo neanche quali saranno i movimenti in uscita, se ci saranno.
0: Posso dirti una cosa?
1: E voglio dire,
0: Andrea,
1: un giocatore in avanti ci sarà.
0: Tranquillamente una cosa.
1: Un giocatore in avanti
0: Andrea,
1: ci
0: posso
1: sarà.
0: Dirti tranquillamente una cosa. Io cerco di dire le cose che vedo.
1: Non
0: le cose che spero.
1: E io no invece.
0: Perché molte persone sperano. Io invece parlo delle cose che vedo.
1: Ma anch'io parlo delle cose che vedo.
0: Se dici così,
1: mi dici implicitamente che io dico cose che non vedo. E questo io non lo accetto. Non lo accetto
0: tu
1: da parte tua.
0: Tu dici cose che speri.
1: Non è assolutamente così.
2: Va bene. Spero che arrivi.
1: Non è vero.
2: Io ho detto che spero che arrivi.
1: Tu da manovratore dovresti stare equidistante e non mi pare che lo sei. Voglio dire, il tema del centravanti, io non ho mai detto che spero che arrivi.
2: Io qua non faccio differenze con nessuno.
1: Benissimo.
2: Quindi il mio manovratore, per me siete tutti ospiti molto, molto bravi.
1: Esatto.
2: Però io non faccio differenze con nessuno.
1: Esatto.
2: Come non ho mai fatto nella vita mia. Quindi partiamo da questo. Poi ci può essere un'idea diversa tra due ospiti in studio e io provo a vedere se c'è un anello di congiunzione, perché questo deve fare il conduttore.
1: Esatto, ma io
2: non alimentare la polemica.
1: Voglio dire una cosa, se posso.
2: Qua differenze non ce ne sono.
1: Se posso dire una cosa.
2: Certo.
1: Voglio dire, il tema del centravanti, io non ho detto che spero che venga preso. Io sono sicuro che verrà preso.
2: Ma certo.
1: Che poi verrà preso.

0: un certo tipo di profilo o un altro profilo, un altro tipo di profilo, dipende da alcuni fattori che sono ad oggi imponderabili. Perché? Perché adesso abbiamo 10 giorni più o meno, circa,
1: ma nessuno
0: di ultimi di ultimi calciomercato, di ultimo calciomercato. Potrebbe succedere
1: l'imponderabile. Esatto.
0: Cioè potrebbero uscire magari giocatori che ti fanno fare un certo tipo di incasso e quindi ti danno un potere contrattuale che puoi andare sotto a giocatori importanti, oppure puoi prendere giocatori di medio livello che comunque ti completano la rosa.
1: Nessuno dice niente, perché questo lo sapevamo.
2: Allora, lui se la canta e se la suona. Anch'io sono d'accordo che se escono, perché noi alla fine dell'anno scorso, torniamo a quanto ci siamo detti, il Genoa ha bisogno di vendere per fare degli acquisti importanti che alzino l'asticella. Il Genoa quest'anno non ha venduto, perché ha venduto Ekator e si è dovuto prendere una quota parte di plusvalenza, certo, della Juve con un signor Puskas che non vale certo 6 milioni. Però andava bene a tutte le due società e l'operazione si è conclusa. Io dico questo, è normale che se parte Norton Caffi, che mi sembra quello che sia il più papabile tra le cessioni, aiuta la società a fare questo discorso. Io non sto facendo un discorso dicendo che la società non ha ben chiaro il problema, ce l'ha chiarissimo il problema,
1: certo,
2: e non me lo deve dire Andrea, lo so perfettamente che ce l'ha ben chiaro. Il problema è che si scontra con la realtà finanziaria e con la realtà di quello che è i costi e i ricavi. Perfetto. Io però parlo oggi di quello che vedo oggi. Non posso commentare che tra 10 giorni ne avremo comprati 2. Dico che registro, perché sono, vengo qui per dare l'opinione.
0: Sei un notaio.
2: Che sono 6 mesi che parliamo di questo centravanti. È vero o non è vero?
1: Assolutamente.
2: Basta.
1: Assolutamente.
2: Punto.
1: Quindi c'è bisogno di.
2: Aspetta, e ne abbiamo persi 2. E siamo all'inizio del campionato senza 2 punte vere, Ekuban e Ekator. O no? Allora, perché se no non lo davamo la Juve.
0: Nuredini, ferma, tu non lo vuoi considerare?
1: Ferma, ferma.
0: Ma scusa,
1: Nuredini, Andrea, ferma. Okay. Perché devo dare la linea adesso a Dario Vassallo, perché ci sono delle, probabilmente, non spero, novità, e quindi inevitabilmente facciamo un aggiornamento su quello che è stato, che è il meteo in questo momento nella nostra Liguria.
3: Sì, eccomi qua Graziano, eccomi di nuovo a segnalare comunque come appunto la situazione in questo momento sia tranquilla, lo possiamo vedere alle mie spalle, vi avevo fatto vedere prima questo grafico che segnala i punti di rilevamento dal bianco, che è il, diciamo così, livello più basso, agli altri colori. Come possiamo vedere, tutta la Liguria è adesso completamente bianca, che vuol dire che laddove piove veramente in maniera minima, quindi ci troviamo proprio in quella fase così di passaggio tra quella che è stata la perturbazione che ci ha colpito oggi e quella che dovrebbe essere forse anche più importante, che verrà fuori nel corso della notte e poi nel corso della mattinata. Ricordo ancora una volta che siamo in allerta gialla fino alle 3 e poi dalle 3 alle 15 di domani ci sarà l'allerta arancione. Primo canale sarà in diretta dalle 7. Io chiudo questo collegamento ricordando alcune chiusure che verranno fatte domani per motivi precauzionali, che vengono fatte proprio tutte le volte che c'è un'allerta arancione: chiusura di parchi, giardini, cimiteri su tutto il territorio comunale, musei, biblioteche al loro interno, e vengono chiusi anche domani, non ci saranno i mercati di Via Isonzo e di Ponte Decimo, perché collocati in zone di massima esondabilità con ordinanza del sindaco. Questo per il momento è tutto, quindi al momento Graziano, la situazione è assolutamente tranquilla. A te.
1: Ringrazio te Dario Vassallo, ma ringrazio tutta la redazione news della Cronaca, perché ha fatto un grandissimo lavoro, dare informazioni a tutti noi genovesi, che credo che abbia fatto veramente tanto tanto tanto piacere. Grandissimo lavoro, complimenti. Mi fermo un attimo.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. La tendenza per la giornata di venerdì con un nuovo impulso instabile nella prima parte del giorno, tra mattinata e primo pomeriggio ancora fenomeni temporaleschi sulla regione, localmente di forte intensità, precipitazioni concentrate soprattutto sul Levante. Attenzione qui, ancora la possibilità di qualche locale nubifragio. Venti in prevalenza da sud-sud-ovest, sullo spezzino da sud-est. Mare ovviamente.

adesso localmente molto mosso al largo il Mar Ligure. Andiamo a vedere la previsione per l'Imperiese: variabilità e qualche precipitazione in mattinata, poi tendenza al pomeriggio a un graduale miglioramento con lo spostamento verso est del fronte. Stessa sorte per il Savonese: situazione instabile nella prima parte del giorno con qualche rovescio temporalesco. Poi situazione che tenderà a migliorare nella seconda parte del giorno. I venti tesi da sud a sud-ovest di libeccio con mare qui che risulterà mosso. Per quanto riguarda Genova, ancora delle piogge localmente battenti in mattinata, poi un graduale miglioramento. Le temperature rispetto ai giorni precedenti in lieve calo, massime non oltre i 26-27 gradi sulla costa. Tiguglio, ancora situazione incerta con la possibilità di forti temporali, attenzione quindi ancora fenomeni localmente severi con venti moderati o a tratti tesi, mare ancora mosso o molto mosso a largo. Concludiamo con lo Spezzino, ancora avviso per condizioni meteo avverse nella prima parte del giorno, temporali anche intensi, poi miglioramento nella seconda parte del giorno, via via. Tendenza per questo fine di settimana: sabato un miglioramento sulla Liguria, ancora vento un po' vivace, moderato con il mare che risulterà mosso per quanto riguarda le condizioni meteo, notiamo sole o al più qualche annuvolamento di passaggio, però insomma è un fine di settimana che vede più sole sulla Liguria, ce lo conferma anche questa cartina di domenica 23, a parte qualche disturbo sui monti. Al mare ci sarà il sole. Domenica, tra l'altro, il vento in attenuazione, mari che tornano ad essere calmi o quasi sotto costa e anche le temperature in ripresa fino a 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: apriamo la pagina della Sampa, guardiamo se c'è ancora questa elettricità, perché a me piace questa elettricità, ma quanto mi piace. Noi... perché c'è una partita, ragazzi, tra debuttanti, sì, perché Cesena e Sampdoria ci sono in panchina, dalla parte destra del vostro teleschermo è Alessandro Demanti, dalla parte sinistra. E qui diciamo che... come la mettiamo, ragazzi? Diamanti. Perché è un bel banco di prova la prima.
1: Assolutamente.
2: È una partita incognita per noi, perché abbiamo fatto prestazioni altalenanti in precampionato.
0: Però sai, incognita anche per il Cesena.
2: Sì, però Diamanti è proprio un esordiente sotto gli aspetti. No? Nel senso, quanti anni ha Diamanti? Una quarantina.
0: Sì.
2: Quindi è un allenatore esordiente sotto tutti gli aspetti. Corradi ha un pochino più di esperienza, non di campionato, ma di militanza come allenatore a buoni livelli con la federazione, quindi si equivalgono.
0: Ma cosa vi aspettate da questi giorni? Delle cose pazzesche?
2: No, io mi aspetto un risultato positivo. Positivo non significa magari vincere, però almeno strappare un punto, per in attesa che acquistino anche noi, siamo sempre a rincorrere un'altra punta, un centrocampista, un difensore, anche perché qui la rosa va completata. E chiedo la cortesia che non compino gente infortunata o gente svincolata che è pronta tra 3 mesi, perché qui sembriamo alla Fiumara, alla ASL, che andiamo con le stampelle.
1: Ma quindi, è un problema di qualità che tu hai. Abbiamo visto un Tutino che non è adatto assolutamente per giocare la Sampdoria, perché comunque aveva una dote, era veloce, non ha manco più quella. Ha avuto delle occasioni, non è riuscito a concretizzare queste occasioni. Dunque la Sampdoria, secondo me, è ancora un mercato da fare, con una
2: importante
1: punta,
2: poi importante.
1: Almeno una punta come Genoa, noi
2: però
1: la chiediamo.
2: Ha anche un grosso problema la Sampdoria, che non riesce a togliersi questi giocatori che non rientrano nel programma.
1: Hai dei giocatori che non riuscirai mai a vendere. Bellemo in primis, che l'hai provato a mettere in Coppa Italia, ma nulla di che. La Gumina è fuori dal progetto perché ha guardato gli altri giocare, e sinceramente una partita come questa, quella di Coppa Italia contro la Cremonese, dovevi, se avevi qualcosa in più potevi buttarlo dentro, non avevi nessuno, addirittura Meyer, il nuovo acquisto, è stato messo
2: alto,
1: a sinistra,
2: come
1: alto,
2: quinto,
1: quinto, ma quasi il terzo attaccante, dunque se tu inizi a fare queste prove qua non va bene. A Cesena sono d'accordo con te, un risultato positivo, io ho visto la partita che ha giocato contro lo Sassuolo Cesena,
0: cioè comincia a spiare le altre squadre.
1: Io spio sempre, sai che io vado lì con l'occhiolino, mi metto dentro, guardo e lì ho visto comunque se noi siamo andati male, loro sono andati peggio. Poi la partita di campionato è tutta un'altra roba, perché giocherai a Cesena, è tutta un'altra situazione.

0: situazione, chiaramente Diamanti.
1: Sì, la partita di Cesena ti ha messo in luce tutte le carenze che hai in questo momento a livello di organico.
0: Sì, le carenze non sono.
1: Anche
0: tanto...
1: perché ti giri in panchina.
2: Ma chissà anche... se la pensa così, la pensi così, Lucuccello? La pensi anche tu come i nostri opinionisti in studio, oppure sei più moderato, oppure sei più cattivo, castigatore?
3: Sono un po' più cattivo perché
2: lo sapevo.
3: Io a Cremona sinceramente mi aspettavo, poi al di là delle assenze che ovviamente sono ancora un alibi, per fortuna è la prima gara, quindi diamo ancora questo alibi a Corradi, assenze importanti, cioè ci potrà fare quando giochi con Forte a sinistra, non puoi certo pensare che sia lui il titolare in campionato. Beghi ci dovrebbe rientrare a Cesena, quindi sarà già un'altra Sampdoria in avanti, questo fuori dubbio. Però quello che a me sinceramente un po' sorpreso è la mancanza di gioco. Io lo scorso anno sono stato uno di quelli che ha cercato in qualche modo, pur attaccandolo, pur dandogli giudizi negativi, un giocatore come Salvatore Esposito. Ecco, io vedo un Salvatore Esposito che non è cambiato, che ha paura di fare quello che ha fatto vedere forse una sola stagione, però quello che ha fatto a Spezia, cioè è un giocatore che continua a non creare gioco, a non creare situazioni di vantaggio. Dietro bene o male aveva comunque la formazione titolare e dietro abbiamo preso un gol, il primo gol, che è un'imbarcata totale, errori su errori. Io queste difficoltà sinceramente non me le sarei aspettate. Un po' perché la Cremonese non è ovviamente ancora la Cremonese, questa macchina da guerra che tutti descrivono, io sinceramente non l'ho vista. Poi certamente vai a Cesena, che mi sembra chiaro che il Cesena, e sono d'accordo con chi l'ha detto in studio, sembra peggio, messo peggio di noi, però ecco, io mi aspetto di vedere un gioco ed è quello che onestamente non ho visto fino adesso.
2: Ecco, guarda alle mie spalle cosa appare, è proprio così irriconoscibile, ragazzi, Salvatore. Sì. È una...
1: Diciamo che gioca in un ruolo molto particolare, no? Perché chi deve creare gioco è sempre sotto l'occhio del ciclone.
2: E ha qualche responsabilità. Ora,
1: responsabilità lui ne ha tante, specie sulla gestione della palla, la velocità del pensiero, esecuzione del passaggio.
2: Benissimo.
1: Lui è molto lento in questa situazione. Però, a pro suo, va anche detto che la squadra però non si muove nemmeno tanto, perché lui spesso e volentieri sposta la palla, si indirizza verso qualcuno, ma tutti fermi. Allora cosa fai? Faccio il passaggio facile, sembra il passaggio che mi tolgo la responsabilità. Cioè, ce n'è per me un po' per lui, ma anche per la squadra,
0: perché non attacca la profondità.
1: Esatto.
0: Perché quando tu comunque hai il pallone, noi abbiamo visto, ha fatto tanta gestione di palloni, però non ha mai osato quella giocata che ti permette comunque la qualità, ti permette il cambio di direzione, ti permette comunque all'attaccante di aggredire la porta. Perché comunque hai un attaccante che è statico, che comunque è un attaccante grosso,
1: molto
0: bello
1: statico
0: da vedere. Se non gli metti la palla sulla testa o sui piedi diventa ha più difficoltà, ma soprattutto non hai due ali che spingono, perché Sinani comunque non ha giocato male, ha delle qualità perché ha un buon sinistro, però a mio modo di vedere
1: Sinani per me è un trequartista, una seconda punta.
2: Dimmi
3: non basta un tiro a partita,
0: assolutamente,
3: perché vuoi dire,
0: devi fare almeno 10 a partita,
3: vuol dire, perché fa un tiro, un bel tiro, quasi gol, tutto quello che vogliamo,
0: sì, ma non è gol.
2: È un po' poco, dici, Luca?
3: Vabbè, sì. Un po' poco, anche la Sinani è un po' poco. Io dico, al di là di giustamente, che poi vuoi dire anche Esposito va sicuramente aiutato dalla squadra, ma io parlo proprio di gioco in generale. Poi ovviamente Esposito ha delle colpe, non sono tutte sulle colpe, però io sono stato anche su a Ponte in Legno a Temù, io ricordo le lunghe chiacchierate di Corradi con Esposito in mezzo al campo, che spiegava di non giocare indietro ma di giocare in avanti, cercare comunque la verticalizzazione. E sono discorsi che mi pare mi abbiano detto che Corradi continui a fare anche a Bogliasco. Cioè, quindi vuol dire, c'è qualcosa che anche Esposito deve migliorare di se stesso, cioè deve capire che deve prendersi queste responsabilità, cosa che oggi non in grado di fare, nel senso.
2: Scusate,
3: non so se
2: eravamo tutti, io per primo, eravamo tutti qui allegri, speranzosi dopo la partita col Parma. Possibile che nell'arco di una settimana sia cambiato tutto, Giovanni?
1: Allora, abbiamo affrontato una squadra che magari come ritmo partita era più indietro di noi, e quindi giocando un calcio più agonistico, con più pressing, a Parma abbiamo fatto una bella figura.
2: Vabbè, ho capito.
1: Anche in questo momento lo stato del fisico è importante. Poi affronti una squadra come la Cremonese, che è più organizzata, è stata più organizzata del Parma, sia nella fase di possesso che di non possesso, che ti chiudeva tutte le linee di passaggio.

0: copriva bene il campo, allora hai trovato grosse difficoltà. In più hai dato tutta la birra che avevi i primi 10-15 minuti e poi, come dicevamo prima, avevi un titolare, come diceva Luca, come Forte, che non è un titolare, perdi già un uomo sull'attacco. Ora, io dicevo di Sinani per me non è, sia come struttura fisica che come passo, non è un esterno. Lui può fare o la seconda punta,
1: ma si è adattato a farlo,
0: esatto.
1: Se non ce l'hai,
0: esatto. Oppure
1: l'ho fatto anche De Paoli,
0: puoi fare il trequartista, però
1: c'è la coperta corta, sì, c'è la coperta corta.
0: Lui è uno che può fare per me la seconda punta o il trequartista dietro le due punte. Questo è il suo ruolo, perché crea superiorità, perché il dribbling ce l'ha, salta l'uomo. Lo però vedi? Sulla fascia non ha il cambio di passo.
1: Dimmi, Luca.
2: Hai perfettamente ragione. Infatti qui c'è l'errore, secondo me, anche di Corradi, che poi nel secondo tempo cerca di cambiare qualcosa a livello tattico. Se ti mancano gli uomini, cambi, metti Sinani, metti Tutino e Lauritsen in mezzo subito. Cioè, qual è il problema?
0: Bravo.
2: Che poi ti manca un attaccante, pazienza, cambi e giocherai con un attaccante solo, perché in panchina non hai altri. Però devi andare a Cremona e giocare la partita. Pensare poi a un conto è giocare la Coppa del Nonno contro il Parma, che non conta nulla. Un conto è poi entrare in campo e giocare 90 minuti dove... Se vinci vai avanti, se perdi torni a casa, e tornare a casa, secondo me, in Coppa Italia contro il Cremonese è un po' fastidioso, perché comunque è una partita che ti potevi tranquillamente giocare contro un avversario a portata di mano.
1: Ma adesso siete fiduciosi o no per questa partita col Cesena? Perché ragazzi, mi sembrate
0: più che fiduciosi, io sono speranzoso
1: che speranze qua
0: purtroppo, i risultati non ti confortano.
2: Io ho ascoltato Andrea, se Andrea è speranzoso e fiducioso che il Genoa faccia ancora un grande mercato, io sono speranzoso, cioè di conseguenza, quindi
1: non hai sentito quello che ti ha detto.
3: Voglio fare una domanda, sì, a Luca Uccello.
2: Se
3: hai appena finito di dire, ci sono stato a sentire in religioso silenzio qua, hai appena finito di dire che a tuo modo di vedere la Sampdoria a Cremona contro la Cremonese poteva fare risultato. Ora, siccome la Cremonese è tra le 1-2 accreditate maggiori a fare il salto e venire in Serie A, ciò significa che la Sampdoria è subito lì insieme alla Cremonese e il Palermo?
2: No. Io ho detto, allora non mi hai ascoltato bene. Io ho detto la Cremonese, vista l'altra sera, non mi è sembrata la corazzata descritta. Quindi la Cremonese dell'altro ieri
3: era sottotono la Cremonese.
2: Ha dominato una Sampdoria con 10 assenze,
0: bravissimo,
2: mi pare. Ha fatto la sua partita, ma non ha dominato la Sampdoria,
3: sì,
2: per niente.
3: Ha fatto due pere.
0: Ha gestito.
2: Sì, due pere, avevo capito. Ma due pere non significa dominare, scusami.
0: Sì, è vero, è vero.
3: Ha vinto 2-0.
2: Ma non significa dominare, dominare.
3: Ha vinto.
2: Ma certo, hai vinto. Tu hai vinto con la squadra di Serie C, Hai vinto con la squadra di Serie C, hai vinto, Adesso arriva il Napoli, vediamo.
3: Ma io lascia perdere il Genoa, cioè io volevo capire a che punto si pone la Sampdoria rispetto alla Cremonese, perché avevo inteso che fosse che avrebbe dovuto vincere contro la Cremonese.
2: Quindi, dico, se la Cremonese è quella che ho visto l'altra sera,
3: Non è tra le accreditate.
2: Poi detto questo, non lo so, Non mi sembra una corazzata, e lo ripeto. Vediamo poi, poi magari Giampaolo, il maestro, fa dei miracoli.
1: Perché lo chiamate così, il maestro?
0: Tutti i maestri, Pirlo, abbiamo avuto tutti noi questi qua.
4: Tutti maestri ripetenti, però.
1: Certo che io dico, un bel banco di prova quello di Cesena, per tutta la squadra, ragazzi,
4: soprattutto perché, per Corradi,
1: adesso andiamo a cercare subito l'allenatore, così
4: no,
1: subito
4: però,
1: facciamo
4: secondo
1: la
4: me
1: solita solfa dell'allenatore con Donati l'anno scorso, con Vierà l'anno scorso, facciamo la solita
0: solfa. Ma intanto è un banco di prova,
1: perché
0: che
1: qua,
0: poi
1: ragazzi, ce n'è uno buono.
0: Se vai lì e per disgrazia perdi, c'è sempre l'alibi che deve ancora chiudersi il calciomercato.
4: Sì, assolutamente.
0: Purtroppo è così.
4: Però per lui ha già un peso negativo la Coppa Italia, deve andare lì seriamente dimostrare, magari ha anche uomini diversi, entreranno chi per ora non ha giocato, chi l'hanno tenuto in naftalina per paura che si infortunasse.
0: Sì.
4: Magari non è il caso di Insigne in questo momento, però
2: Begic, De Paoli, Alvigar dovrebbero entrare tutti e tre.
4: Esatto, magari hai tre giocatori che ti possono fare un peso differente da quello che abbiamo visto a Cremona.
0: Però io dico una cosa, uno come De Paoli, che adesso sembrava fino a ieri sul piede di partenza, ok? lo fai giocare, ma tu devi costruire un qualcosa per il futuro. Se sai già che De Paoli lo perdi, devi

0: devi trovare un'alternativa.
1: Perdonami, scusami, se ti interrompo. De Paolo e Ferrari non possono partire per le liste, ragazzi. De Paolo e Ferrari, mettiamoci in testa che non possono partire per le liste. Allora, o vedi De Paolo e ti prendi Calò, ma cioè, ecco. Questo un giocatore che comunque fa ormai, non è cresciuto nel settore giovanile, ma ha gli anni necessari per le liste. Se no, De Paolo e Ferrari non si muovono da Genova, non possono muoversi.
2: Mettiamo tutto in chiaro. È un problema regolamentare, ragazzi.
1: È un problema burocratico. Un problema di scelta. Perdonami, ma
3: è il destino cinico e baro.
2: Cosa hai detto tu?
3: È il destino cinico e baro.
2: Ma sei bravo, falla finita. Assolutamente, tu non c'entri nulla in questo discorso qua. Assolutamente,
3: mi fermo
2: un attimo.

0: Andiamo su qualche nome di mercato, perché avete, ho sentito, allora mancano attaccanti, mancano questi, e non è un discorso, è un discorso omogeneo di rosso-blu cerchiato, proprio di questo colore qua. Allora, quali sono i nomi del Genoa che si fanno in questo momento? Io ve li faccio vedere, perché uno è un terzino del Como, e lo sappiamo che, ragazzi, l'anno scorso ha fatto un buonissimo campionato, un po' meno l'ha fatta la punta Ferguson, perché anche non piace a Gasperini, e poi adesso in questo momento è infortunato. È un giro collettivo. Questi attaccanti ti possono, attaccanti e difensori, possono servire a Genoa, Franco? Sono attaccanti?
1: Ne abbiamo parlato prima, ecco, e ne abbiamo parlato con grande trasporto.
0: Vabbè, questo è normale.
1: Ferguson, secondo me, non è quello che ci serve in questo momento.
0: Ecco.
1: Perché le scommesse le abbiamo già fatte. Traoré è una scommessa. Parlo di giocatori che non hanno fatto un campionato costante, che sono reduci da infortuni molto importanti e di cui non si conoscono i tempi pieni di recupero. Avere un calciatore che arriva ed è pronto a fine ottobre, metà novembre, obiettivamente secondo me è un handicap, anche se è un prestito, anche se ci sono, certo, delle condizioni sicuramente vantaggiose. Poi io ho sempre pensato che la società è in grado di avere uno spettro di scelte che sicuramente noi non abbiamo.
0: Certo, assolutamente.
1: Quindi è ovvio che avranno capito quali sono i range tra l'allenatore, il costo, il parametro e tutti quelli che sono le varie derivate per completare quello che è il nostro attacco. Concludo, hai messo il terzino del Como, signor acquisto. Il terzino del Como è una bellissima pedina, però in questo momento a me la difesa,
0: ho messo il terzino del Como perché dice, se va via Norton Caffi, perché se va via Norton Caffi,
1: vero, però
0: è un elemento
1: mentre
0: che...
1: in difesa, e qui devo dire, abbiamo discusso anche l'anno scorso sulla crescita di Ottoa si sta confermando una bella crescita,
0: sì, vero,
1: e questo è molto importante. Però io sulla difesa mi sento assolutamente, non è partito nessuno, e abbiamo una signora difesa,
0: sì.
1: Concordo con quanto diceva Andrea, vediamo se questo centrocampo, l'assemblaggio sarà valido, allora obiettivamente sì che saremo tutti tranquilli. Traoré può dare quella qualità che Malinowski non ha, bisogna centrare una punta, e spero che la società, sono convinto che lo farà.
0: Vuoi fare un altro discorso invece subito per la Sampdoria che è la ricerca anche lei di giocatori tutti svincolati, una scelta societaria
2: può aspettare la fine del mercato,
3: no, potrebbe essere quella, però ripeto, finché non riescono anche a togliersi quelli che non rientrano nel programma, devono aspettare fare acquisti. La Samp ha bisogno anche di una punta di strutturata.
2: Hai bisogno di una punta che ti faccia almeno 10 gol, il problema è sempre lo stesso.
3: Perché questo nuovo che hanno preso è solo affisicato, per adesso non ha fatto vedere nulla, si è fatto vedere un gol, due così, però...
0: Beh, questo Lauwens non ti piace?
2: A me piace, ti dico, è un giocatore strutturato.
3: Non ho detto che non mi piace, però ha poca mobilità, dovrà entrare in forma perché è pesante, però come movimenti non è che...
2: Però

0: comunque hai bisogno comunque sempre di un giocatore che, se lui non va bene nella parte di gioco,
1: certo,
0: cambi con le 5 sostituzioni, metti una punta differente che comunque magari ti dia profondità, ti dia velocità. E il discorso che facevano loro, comunque, ad esempio Ekuban, ad esempio un Ekuban così alla Sampdoria farebbe comodo,
1: miseria,
0: perché un giocatore ti dà profondità, uno similare, non lo vuoi dare, lo so, è svincolato.

0: ti rendi conto? Ma cosa stai dicendo?
1: Non in mano, ma è cubano.
2: L'hai dato via tu, mica l'ho dato via
0: ma
2: io.
0: No, non è vero, se ne è voluto andare via lui.
2: Ma è
0: ha detto non voglio più venire.
2: È svincolato, ma non vuol dire che viene alla Sampdoria, scusate.
0: È una buttata, come c'è, ha girato la voce che veniva anche Aaron Martin alla Sampdoria. Oh, no. Ma cosa stiamo dicendo?
2: Qualche su,
0: dai, un po' di serietà.
2: Sarebbe per voi,
0: dai, un po' di serietà.
2: Sarebbe una bella maglia, capisco per quello.
3: Di solito sono loro che prendono da noi, l'ultimo era Tosby, no?
0: Dai, basta, adesso mi ritorno.
2: Però no, a prescindere, servirebbe un attaccante di quel tipo lì per cambiare il gioco completamente quando tu vedi che comunque non funziona la squadra come a Cremona. Tu oggi non hai la possibilità di cambiare la squadra in atto di opera.
3: Non hai cambi allo stesso livello.
2: Non hai dei giocatori da mettere dentro e dici vabbè.
3: Ma pensa anche tu così, Luca?
4: Ma guarda, io ti dico sull'attaccante, nel senso, invece sono speranzoso, secondo me questo attaccante, questo vichingo norvegese non mi dispiace, deve capire ovviamente dove si
3: ragazzi,
4: trova.
3: Qua speriamo tutti, ho capito, però Luca scusami,
4: però poi
3: posso chiederti una cosa, non so se l'hai notato anche tu, io vado a vedere anche un po' il movimento che fa senza palle, niente. Lui quando deve ricevere palla non è abituato al calcio italiano, lui non si guarda dietro a vedere, non si tocca l'avversario, lui pensa solo alla palla e 5 volte su 10 lo anticipano, quindi lui deve imparare che qui il calcio è un pochino più aggressivo, lui va troppo leggero, è 1,90 e lo spostano ogni volta, e questo anche è un deficit che ha lui, ma però è un deficit importante per un campionato.
4: Io però ti dico, io ho la anche qui speranza, convinzione, mettiamolo un po' come volete, quando ci sarà Tutino, quando ci sarà Begic, quando magari se arriverà Pierini qualcosa là davanti di più si farà. Per lo scorso anno, ragazzi, ricordiamoci che avevamo Coda a fine corsa, ahimè, grandissimo attaccante, ma a fine corsa. Poi è arrivato Brumori che di prima punta non ha neanche l'ombra. Lo scorso anno, però, con Begic, Pierini, con un certo tipo di gioco un po' diverso, si è riusciti a fare delle cose discrete. Poi alla fine, quindi io oggi, comunque, due attaccanti ce l'abbiamo. Ok, io sinceramente, più che l'attaccante, io cercherei altrove, cercherei giocatori in grado di saltare l'uomo, giocatori in grado di fare gioco, cosa che purtroppo oggi abbiamo solamente Esposito, perché io ero convinto che Ferri...
3: Sinani che può giocare...
4: Ma dipende dove lo metti, dipende.
3: Sì,
4: dipende dove lo metti, se lo metti lì non fa niente.
3: O li fai fare il trequartista o li fai fare la seconda punta, se giochi con due punte.
4: Anche Verashen, che tra l'altro mi risulta che sia oggi e ieri si è allenato in gruppo, quindi vediamo se, non per Cesena ovviamente, ma perché la Juve Stabia magari recupera in tempo per la panchina, è un giocatore anche lui offensivo, cioè è un centrocampista, però è un giocatore comunque che ha caratteristiche offensive. Certo. Vediamo se anche lui sarà in grado di cambiare il passo. Cioè,
3: però giocando anche con Larsen, che è un gladiatore, come abbiamo detto prima, facciamo anche pochi cross, perché lui il suo pezzo forte è il colpo di testa, non crossiamo quasi mai, cerchiamo di
4: entrare
3: dentro con la palla, perché non abbiamo esterni di ruolo che vanno in fondo e crossano.
4: Io gli ho dato senza voto, mi sono permesso, il club di 46 di dargli senza voto, perché al di là che si sia sbattuto, secondo me si è sbattuto, ma non ha ricevuto un solo pallone, un pallone.
3: Perché non abbiamo esterni di ruolo. Sinani non è un esterno di gamba che va sul fondo e lui entra sempre dentro il campo per andare a fare il cross dentro l'area o arrivare al tiro. Quindi con
4: detto questo, i svincolati sono finiti ormai. I svincolati sono finiti, quindi io spero che questa società finalmente, perché al di là di Begic che ha investito 1 milione, non ha mai investito più un soldo vero. Soldo vero vuol dire non pagare 200.000 euro perché all'ultimo anno di contratto. Io mi sarei aspettato onestamente uno sforzo su Emil Audero, cosa che invece non è avvenuta. Abbiamo preso un portiere che 8 mesi che non gioca e si vede i risultati.
3: Si è visto subito.
4: E si è visto subito anche qui una scelta secondo me un po' azzardata, buttarlo subito in campo. E io mi auguro che le ambizioni di questa società, che vuol dire a parole aveva promesso grandi cose, siano quelli di aprire
5: il portafoglio. La Serie A l'avevo messa nel 2028, ragazzi.
3: Entro.
5: Entro il 2028.
3: E lasciaci illudere.
4: Ragazzi, scusate, non dimentichiamoci che, vuol dire, se ne parla poco oggi, non dimentichiamoci che c'è già in atto, tra l'altro, una vendita per la società, deve essere venduta. Il passaggio da Manfredi a Tei, vuol dire, è fatto con la promessa di vendita alla società. Poi, che avvenga entro un mese, 2 mesi, 1 anno, 2 anni.

0: Anni, questo non lo sappiamo ancora, bisogna capirci molto meglio, però questa è una società in vendita, quindi bisogna capire se questa società ha voglia di investire soldi veri o andare in Serie A e guadagnarci di più sulla vendita. Perché,
1: Sì.
0: cioè, attenzione anche qui,
1: È vero,
2: è vero. Beh, questo non sa,
1: giusta
2: questo, poi
1: osservazione.
2: vedremo, quello lì vedremo. Andrea Ivellini fa sì con la testa, perché lui è espertissimo in queste cose, quindi, però vedremo
1: Stavo
2: quello che uscirà.
1: facendo delle considerazioni dentro di me e stavo pensando che chiaramente è una società in vendita e che se raggiunge la Serie A il
0: Vale
1: prezzo
0: un'altra cosa, vale di più.
1: delle partecipazioni ovviamente sale, quindi
2: Esatto.
1: potrebbe essere valere la pena fare
2: Uno sforzo,
1: qualche
2: qualche
1: sforzo
2: innesto
1: in
2: in più,
1: questo senso. Questa è una valutazione, diciamo,
2: tecnica, asettica, certo,
1: asettica.
2: al di là del tipo di... No, questo qua è solamente da avvocato specialista in queste cose.
1: Invece, tornando al mercato del Genoa, quel Ferguson, secondo me, hanno sondato il terreno per capire quali erano le condizioni, per fare un po' di chiarezza, ma a mio avviso non sarà lui la punta. Non sarà lui la
2: C'entra
1: punta.
2: anche questo infortunio così lungo
1: Sì,
2: dove quello di evitarlo immediatamente.
1: assolutamente. Il fatto che sia infortunato è una condicio che è ostativa al fatto che venga. Perché chiaramente un giocatore infortunato in quelle condizioni, con la disponibilità a fine ottobre, primi di novembre, non fa il caso nostro. Cioè, noi dobbiamo prendere un centravanti che,
2: Pronto.
1: come diceva Franco, vada a rimpinguare la rosa dei
2: È
1: centravanti.
2: pronto anche.
1: E a mio avviso ci sono due livelli di centravanti. Potrebbero esserci le condizioni verso fine mercato per fare il colpo, oppure comunque un giocatore che sia magari un po' più sotto traccia e che invece rientri un po' più nelle corde di
2: Qual è
1: quelle
2: il
1: che
2: colpo di
1: sono.
2: Andrea Rivellini? Dimmi il colpo.
1: Io
2: La tua speranza.
1: ne avrei
2: Dai.
1: almeno un
2: Un
1: paio, che
2: paio.
1: però bisogna vedere come quadrano
0: Chi
1: certi
0: vendi? Chi vendi per
1: meccanismi,
0: prenderlo?
1: perché c'è di
2: Cosa c'hai,
1: mezzo la
2: Luca?
1: Lazio.
0: Chi vendi per prenderlo? Chi vendi per prendere qualcun altro? Chi vendi?
1: No, ma allora
2: Beh, pezzo pesante no, toccato,
1: tema
2: questo
1: della
2: qua. Dai,
1: vendita,
0: dai,
1: il
0: dai, dai,
1: tema della
0: su.
1: vendita, la provocazione di Luca Uccello la colgo
2: Con
1: e la
2: serenità.
1: prendo e la colgo e dico: intanto bisogna averli i giocatori per poterli vendere, ed è una cosa molto importante. Ci
0: Addirittura.
1: sono certi uni che non ce l'hanno neanche i giocatori da vendere. Ma
0: Dimmi
1: voglio
0: chi vendi.
1: dire, detto
0: Dimmi
1: questo, prendi e porta a casa, caro Luca. Il tema di vendere è sotto gli occhi di tutti, cioè chiaramente uno tra Norton Caffi e Frendrup è, diciamo, impredicato di uscire. Non è detto che avvenga, perché ci devono essere le condizioni di
2: Certo.
1: un'offerta congrua, e quindi non siamo nelle condizioni di vendere a prescindere. Si vende se ci sono le condizioni, se
0: No,
1: l'offerta
0: scusami
1: è
0: Andrea, però
1: importante.
0: Andrea, perdonami.
1: Detto questo, io voglio
0: Io
1: dire, l'ingresso della punta può essere, diciamo, una conseguenza anche dell'operazione in uscita. Cioè, se tu
2: capisco, scusami, no.
1: fai tanti soldi, hai la
0: Certo.
1: possibilità di fare un acquisto più importante. Differentemente, l'acquisto lo farai, magari farai un altro tipo di investimento, non in prospettiva di un giocatore più pronto, chiaramente, ma di un livello un po' meno elevato, ecco.
0: Vabbè, chiedi a Branco e a Fredberg per gli svincolati, loro sono bravi, comunque su
1: No,
0: questo.
1: no,
0: Chiedi
1: ma
0: a
1: noi
0: loro
1: non andiamo su
0: se
1: quei
0: hai bisogno di
1: profili, no.
0: svincolati, loro sono esperti. Chiedi a loro, eh.
2: Allora, andiamo a sentire cosa ha detto De Rossi proprio su questi attaccanti,
3: Allora, Havel non si è fatto male seriamente, ma non sarà con noi domenica, rientrerà la settimana prossima e proverà per vedere come sta, ma non ha avuto nessuna lesione muscolare, quindi non è niente di grave come sembrava all'inizio. Mektiri si è allenato ieri con noi, stava bene, oggi abbiamo fatto poco perché abbiamo fatto tanto ieri, abbiamo un pochino abbassato i carichi e quindi sì, Mektiri verrà in panchina. Per quanto riguarda Sow, sta iniziando è iniziato da poco il suo processo di preparazione al campionato. Ci ho parlato oggi, è un giocatore recettivo, capisce subito quello che gli chiediamo, è molto sul pezzo.

0: dal punto di vista tattico e tecnico, ovviamente sta in una fase iniziale da quello che è il suo percorso di precampionato, anche se poi alla fine si è fermato solo 20 giorni perché lui ha finito più tardi, e valuteremo in questi giorni come si sentirà, anche in base a proprio appunto come lui si sentirà.
1: Bello chiaro, eh? Bello chiaro quello di De Rossi, eh? Ci sono giocatori che insomma danno sostanza, danno squadra e hanno veramente, sì, possono dare tanto,
2: lui
1: tanto.
2: Ha fatto,
1: eh?
2: Il ragionamento che abbiamo fatto prima, certo. L'assemblaggio del centrocampo. Davanti lui ha detto che Havel fortunatamente non ha, abbiamo visto le cose egregie, quindi sicuramente è un'alternativa valida. Lo stiamo dicendo da un'ora,
1: da tanto tempo.
2: Magari arriva un prestito se sono bravi,
1: che potrebbe essere valorizzato,
2: che potrebbe essere, si parlava di Lucca,
1: ecco.
2: Siccome Lucca, ecco, ha bisogno, se il Napoli lo dà via, di giocare, non può andare a far panchina, perché se il Napoli lo dà una squadra che lo fa giocare e noi li saremo avvantaggiati, speriamo.
3: Ci sono dei giocatori che possono avere queste caratteristiche, uno potrebbe essere Lucca, ma ce ne sono degli altri, e ci sono anche delle combinazioni di mercato che triangolano con Roma, e bisogna vedere che cosa succede a Roma, sponda Lazio per esempio,
1: ecco.
3: Per esempio, oh, vediamo cosa succede.
1: Beh, bella questa.
3: Ma torniamo poi al centrocampo. Le è piaciuta sta cosa qua?
1: Questa mi piace molto, eh. Sì, torniamo al centrocampo.
3: Al centrocampo. Io
1: gioca
3: dico Morin. Gioca
1: Morin domenica?
3: Senti, DDR, no, devi fare giocare a Morin. Perché a Morin è il nostro regista. Ok? Quindi io penso che debba giocare lui nel ruolo di regista e non Frendrup nel ruolo di regista, perché Frendrup non ha le caratteristiche del regista, poi si adatta, fa qualsiasi cosa, ma non è un regista. A mio modo di vedere, abbiamo preso Amorim, l'abbiamo pagato 8 milioni di euro e fallo giocare.
2: È un video messaggio?
4: Amore.
2: No, perché
3: questa è la mia esternazione.
2: Sì, ma perché
3: posso esternare?
2: No, ma non mi risulta che il
3: posso
2: suo vice sia andato via.
3: Posso,
2: no,
3: esternare?
2: Perché ti volevi candidare?
3: Posso esternare?
2: E sarebbe stato bellissimo.
3: Posso esternare?
2: Ma devi.
3: Scusi.
5: Posso dirti perché non lo fa giocare? Secondo me.
3: Ecco,
5: perché
3: adesso
5: no,
3: sentiamola.
5: Baldanzi con Amorin, in due pesano 70 kg, diventerebbe un centrocampo poco fisico.
3: No, non è quello il motivo.
5: Per me
3: non
5: sì.
3: Perché invece Frendrup pesa 90 kg e hanno 2 metri.
5: No,
3: ma cosa stai dicendo?
5: Frendrup è un grande interlocutore.
3: Ma cosa stai dicendo?
5: A fisicità e lotta.
3: Ma cosa dici?
5: Con due ragazzi
3: Amorin fa l'interditore e al piede per lanciare.
5: Ma non ha fisicità, c'hai già Baldanzi.
3: Invece Frendrup c'ha una fisicità che ha spazio.
5: Giochi con squadre.
3: E come si chiama quello lì che forte, è uguale, dai,
2: no, su. Però scusa,
5: ho ragione?
3: No,
5: sostanzialmente
2: sì.
5: No, è perché è troppo leggero il centrocampo.
3: Sì, perché
2: volevo chiederti questo perché questo tuo video messaggio a camere unificate tipo 31 dicembre presidente Mattarella mi è piaciuto molto. Penso anche alla Rossi che ti terrà presente in futuro, ne sono sicuro. Però volevo dirti questo: abbiamo comprato, secondo me, due belle figure che sono Sow, che
1: McTree.
2: Sono McTree, non so se dice Wife o come quello del Modena che abbiamo comprato. Questi sono centrocampisti, sono mezzali,
1: sì.
2: Cioè perché ogni tanto io li vedo impiegati.
3: Sono giocatori, con caratteristiche differenti.
2: Vero, però in un centrocampo ideale, secondo me, per chi ha giocato a calcio, e io qui sposo quello che diceva lui, se metto Frendrup, metto Sow e poi metto Baldanzi.
3: Bravo.
2: E poi metto Baldanzi.
3: Dipende.
2: Ma, ti dico la mia opinione.
3: Allora, cioè, se tu vuoi giocare con le due punte.
2: Se tu vuoi un centrocampo equilibrato, devi.
5: No, lo so, allora, mi permetto, lo sai perché tu fai questa osservazione? Perché tu pensi solo alla fase offensiva.
3: No,
5: tu devi pensare anche qua.
3: Certo.
5: Alla palla
3: io penso.
5: Tu
3: io
5: hai
3: penso.
5: Due pesi leggeri, vai in difficoltà
3: io penso,
5: ogni volta.
3: Io penso.
1: Aspetta,
3: io penso,
1: fammi sentire cosa ne pensa Lucuccello. Dai, sentiamo cosa dice.
5: Ho ragione, Luca.
1: Luca, cosa dici tu?
6: Ma dico che sono tutti discorsi che poi vuol dire bisogna poi riuscire a farli, a realizzarli, però sì, hai ragione, è inevitabile.
3: È inevitabile, però fammi continuare, scusa, non sta

0: dire, lo hai convocato, stava pensando alla Sampdoria, giustamente, perché lo hai convocato sul Genoa? Lascia parlare in genuano sul Genoa, scusa, no? Allora, voglio dire, il tema vero è che, a mio avviso, Amorim, come vertice basso del centrocampo, come giocatore che fa partire l'azione, come regista, ci deve stare, e poi giochi con Frendrup e So ai lati. Poi, a mio avviso, ci può stare Baldanzi, chiaramente, quindi non è assolutamente vero che non possa giocare Baldanzi insieme ad Amorim. Non è così.
1: Non è così. Ma soffri,
0: non è così. Ma non è così. Non è così. Voglio dire, poi che ci sia una situazione di condizione fisica, e che quindi uno dice ma no, lascia stare la struttura, perché
1: lascia stare la struttura,
0: ma scusa,
1: a picchiare contro dei Marcantoni,
0: ma tu mi stai dicendo, io ribadisco questo concetto perché è oggettivo, mi stai dicendo che Frendrup sarebbe fisicamente più strutturato di Amorim?
1: No, vabbè, un pochino di più sì,
0: ma non è
1: però
0: vero,
1: è più esperto,
0: è
1: nella fase di interdizione,
0: ma non è vero, ma non è
1: Frendrup
0: così.
1: è più un
0: e io ti dico che Amorim ha maggiori capacità di visione di gioco e il
2: questo
0: fatto
2: è
0: che
2: il grande quesito in casa Genoa. Io saluto Luca Uccello, perché avevo promesso alle 10 ti mando via, Luca, ti faccio stare con noi,
1: straordinario,
2: ti saluto, ma spero di averti piacere. Molto presto, è stato un grande piacere,
3: grazie a voi ragazzi,
0: ciao Luca,
2: ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Un attimo, ciao.

0: Ah, allora andiamo a vedere un po' i calendari di queste
1: partite
0: di campionato. Cioè, l'abbiamo cambiato. E comincio subito dalla Samp, vero ragazzi? Perché la Samp ve ne ho fatti solo 5, 5 solo, perché dico su 5 sono tre in trasferta. E già lì.
2: Perché se ne mettevi 6, tuo figlio ti tirava l'orecchio.
0: Sì, esatto, bravo. Bravo, ti tirava l'orecchio. Andiamo le 5, perché se me ne fai vedere 10, mi parlano fuori 6 volte.
2: Siamo sempre fuori.
0: Sono sempre fuori. Non è un calendario facilissimo.
1: Assolutamente no.
0: Non è un calendario. Il Palermo che ho visto l'altra sera, che ha dato due per invece.
3: Mamma mia.
0: È tanta roba.
1: Palermo è una grande squadra.
0: Tanta roba.
1: Palermo è una
0: grande squadra. Cerchiamo anche di vedere bene, così come il Catanzaro. Ha perso sul Catanzaro con su Tirol, ma ragazzi.
3: Sempre squadre ostiche.
1: Ha venduto tanto il Catanzaro, però ha fatto anche dei buoni acquisti.
0: Ha fatto anche dei buoni acquisti,
1: Sì. È un calendario non facile, anche perché oltre a queste, le prime 10 ne giochiamo 6 fuori. Quindi,
3: esatto.
1: Quindi noi in questo momento siamo un po' un'incognita sotto tutti gli aspetti.
3: Noi siamo un cantiere aperto, ma anche gli altri sono cantieri aperti.
1: Sì, però incontriamo squadre sulla carta più strutturate, perché tu vai poi a Palermo.
0: Stabia, no, ragazzi,
1: no, dicevo Palermo. Palermo Catanzaro. Palermo e Catanzaro sono due società più strutturate sotto l'aspetto della squadra di noi. Quindi
3: sì, però, la rimanenza te la giochi, diciamo, sì, che sì, sì. Puoi andare a fare qualcosa di positivo sicuramente in queste giornate. Hai un paletto grosso alla terza, perché il Palermo comunque non perdona. Il Palermo è una squadra strutturata, ma secondo me farebbe anche bene.
0: No, stasera mi parlate di Palermo, di Cremonese, quindi c'è una speranza che come voi di andare, perché queste sono squadre che
3: a inserirsi
0: inevitabilmente per quello che abbiamo visto adesso hanno qualità,
1: hanno qualcosa in più
0: superiore, certo, sicuramente, certo. Io di quelle che ho visto tutte io in Coppa Italia,
1: diciamo che se la Samp con gli 11 titolari, con i rientranti dell'infortunio tutti, ha una squadra che può affacciarsi ai playoff, quello sì. Non possiamo dire che adesso dobbiamo giocare per forza per non retrocedere, però deve prendere dei doppioni nei ruoli cardini, perché un obiettivo prefissato, se sono i playoff o fare un ottimo campionato, devi avere, se devi alzare la zicella, il doppione nelle ruoli cardini.
0: Intanto ho anche il collegamento Claudio Bianchi, perché non ho parlato dell'Entella, perché ciò Marco Bianchi, scusami, perché non avevo Marco, e quindi inevitabilmente adesso parlo di Entella, perché anche per l'Entella comincia il campionato, tre punti importanti.
4: Comincia distante da Chiavari, perché c'è una bella trasferta subito a Bolzano, che è una bella impegnativa, perché comunque avversario di valore, perché comunque è una trasferta lunga e perché comunque è sempre la prima, quindi che nasconde tutte le incognite del caso, e purtroppo arriva dopo una brutta tegola che è capitata proprio la settimana scorsa, ovvero l'assenza di Baritti, che è stato operato al crociato e che quindi fino a marzo-aprile penso lo perderemo, e purtroppo Bart è uno di quelli che sono giocatori abbastanza

0: abbastanza incisivi nell'economia della squadra, perché è un giocatore di grande esperienza, perché è un destro che mette cross pennellati a centro area, molti i suoi assist l'anno scorso. E oltretutto quest'anno hai due centravanti come Forte e Corona che hanno necessità di avere questi assist.
1: Corona quando ha sbagliato quel rigore!
0: I rigori si sbagliano anche, I rigori li sbagliano anche quelli bravi, Graziano.
1: Non ho detto questo, però da uno specialista ti aspetti che lo butti dentro.
0: Sì, certo. Vero? Però globalmente la prestazione è stata buona, considerato che hai trovato
1: molto
0: una squadra
1: buona.
0: Che per più della metà era una squadra che l'anno scorso militava in Serie A, quindi hai fatto una buona prestazione, soprattutto nel secondo tempo, e hai avuto, diciamo così, la bravura di gestire una formazione che tecnicamente era fortissima. Il gol che ha fatto Sar credo che difficilmente si vede in una categoria come la Serie B, no? Sono giocatori che hanno meritano altri palcoscenici. Certo. Comunque sia, quello che conta è, come ha sottolineato poi il mister a fine partita, che ha rivisto quello che è lo spirito della squadra che ha caratterizzato un po' la stagione scorsa, no? Ovvero una grande coesione, una grande unità di intenti, grande sacrificio da parte di tutti, e poi anche appunto la bravura di riprendere per due volte i risultati, che non è da poco contro un avversario del genere.
1: Assolutamente sì, poi l'obiettivo lo sappiamo qual è, quello dell'Entella, magari di salvarsi qualche domenica prima, però questo è l'obiettivo, lo sappiamo tutti e ne siamo perfettamente coscienti.
0: Naturalmente, anche se come sempre i bookmaker o comunque quelli che si mettono a fare
1: porta fortuna quella
0: ci
1: portano
0: sempre dal 17° in poi, però è bello, sarà bello anche smentire queste previsioni.
1: Bravissimo, assolutamente sì. Mi fate vedere il calendario del Genoa?
2: E vediamo.
1: Genoa è tosto, Franco, è molto tosto.
3: Però ne giochiamo invece
1: tre in casa.
3: Beh, certo, Napoli, Lazio e Como sono veramente complicate. Poi Frosinone, e poi andiamo a Parma, quelle sono partite che
1: si comincia a giocare, no?
3: E devi fare dei punti.
1: E lì si comincia a giocare, no?
3: Devi fare dei punti, lì proprio non ci sono santi.
1: Lì si gioca,
3: Avremo col Frosinone avremo una rimpatriata.
1: Eh sì, Calvani, Fini,
3: Masini.
2: Io penso che il fattore campo inciderà in maniera importante in queste partite, perché effettivamente sulla carta le prime tre sono tre scontri contro tre squadre che sulla carta sono più forti, no?
1: Una in forte difficoltà, però adesso.
2: Sì, e rispetto alla quale abbiamo normalmente una tradizione favorevole. E parliamo entrambi della Lazio. Però giochiamo fuori. Le altre due partite, quelle diciamo delle prime tre, che sono quelle un po' più delicate, sulla carta sempre, le giochi tra le mura amiche. Questo secondo me è un vantaggio che dobbiamo cercare di capitalizzare. Poi Frosinone è una neopromossa, vediamo se ha colmato il gap del campionato di Serie B, perché che se ne dica il differenziale tra la B e la A è elevato.
1: E poi
2: abbiamo a chiudere in queste cinque partite una partita contro il Parma che secondo me dobbiamo giocarcela per fare punti importanti. A mio avviso è un inizio di campionato importante, ma non proibitivo, e molto dipenderà da come sarà il risultato di sabato. Se con il Napoli, come io auspico, ci sarà una buona prestazione, un risultato positivo, si potrebbe avere un volano anche per le successive.
1: E allora noi chiudiamo con la nostra trasmissione dicendo che la speranza è quella di vedere risultati positivi.
3: Ultima dea.
1: Ultima dea, bravissimo. Ringrazio i miei ospiti in studio, ringrazio Marco Bianchi in collegamento. In regia ci sono Filippo e Alex. Naturalmente, cosa dovete fare? Continuare a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte.

0: Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. La tendenza per la giornata di venerdì con un nuovo impulso instabile nella prima parte del giorno, tra mattinata e primo pomeriggio ancora fenomeni temporaleschi sulla regione, localmente di forte intensità, precipitazioni concentrate soprattutto sul Levante. Attenzione qui, ancora la possibilità di qualche locale nubifragio. Venti in prevalenza da sud-sud-ovest, sullo spezzino da sud-est, mare ovviamente mosso, localmente molto mosso a largo il Mar Ligure. Andiamo a vedere la previsione per l'Imperiese, variabilità e qualche precipitazione in mattinata, poi tendenza al pomeriggio a un graduale miglioramento con lo spostamento verso est del fronte. Stessa sorte per il Savonese, situazione instabile nella prima parte del giorno con qualche rovescio temporalesco. Poi situazione che tenderà a migliorare nella seconda parte del giorno. I venti tesi da sud-sud-ovest di Libeccio con mare qui che risulterà mosso. Per quanto riguarda Genova, ancora delle piogge localmente battenti in mattinata, poi un graduale miglioramento. Le temperature rispetto ai giorni precedenti in lieve calo, massime non oltre i 26-27 gradi sulla costa. Tigullio ancora situazione incerta con la possibilità di forti temporali, attenzione quindi ancora fenomeni localmente severi con venti moderati o a tratti tesi, mare ancora mosso o molto mosso a largo. Concludiamo con lo spezzino, ancora avviso per condizioni meteo avverse nella prima parte del giorno, temporali anche intensi, poi miglioramento nella seconda parte del giorno, via via. Tendenza per questo fine di settimana, sabato un miglioramento sulla Liguria, ancora vento un po' vivace, moderato con il mare che risulterà mosso per quanto riguarda le condizioni meteo, notiamo sole o al più qualche annuvolamento di passaggio, però insomma è un fine di settimana che vede più sole sulla Liguria, ce lo conferma anche questa cartina di domenica 23, a parte qualche disturbo sui monti. Al mare ci sarà il sole. Domenica, tra l'altro, il vento in attenuazione, mari che tornano ad essere calmi o quasi sotto costa e anche le temperature in ripresa fino a 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.
1: Questa trasmissione è offerta da Fondazione Carige.
2: Questi sono degli studi storici di Primo Canale. Praticamente una grande parte della vita della nostra televisione si è svolta qui, dentro questo studio. E noi da qui cominciamo per un viaggio, Franco, su una domanda, diciamo come è nata questa cosa, su una domanda che abbiamo sentito molto spesso in questi,
3: sì,
2: in questi tempi.
3: Torna
2: al 68?
3: Sì, perché abbiamo visto la flottiglia, abbiamo visto questi cortei di studenti, e non solo, abbiamo visto le scuole occupate, il rettorato occupato, e ci siamo chiesti, non è di nuovo una specie di 68 questo?
2: Chiaro, ma tu vivendo. Il 68 l'hai sentito parlare?
4: Allora, intanto,
2: a scuola, non lo so.
4: Intanto per motivi anagrafici io non c'ero. Ed era questo appena nata mia
2: punto.
4: Mamma. Ecco, intanto posso chiamarvi ragazzi?
2: Ma puoi chiamarci come
3: sì,
2: basta che
3: vuoi.
2: Non ci chiami nonnetti.
4: No,
3: nonnetti
4: subito.
3: O nonnini non è che ci piace
4: nonnetti,
3: molto.
4: Nonnetti no.
3: Anche se
4: ma
3: lo siamo.
4: A parte questa premessa, diciamo, il 68 è stato un periodo di contestazione giovanile, protagonisti erano studenti,
2: è
4: rivolte.
2: Nata la parola contestazione.
4: Esattamente.
3: Studenti, operai, anche, guarda, anche operai, non solo studenti.
4: Operai, altre categorie, insomma, però in questi anni sono successe diverse cose che si avvicinano al 68, occupazioni
2: esempio,
4: prima all'università,
2: cioè,
4: esatto,
3: sì.
4: E poi diversi licei genovesi.
2: Tu hai contestato?
4: Personalmente no,
2: sei
4: ma ho seguito.
2: Contestatrice in casa.
4: Sono scesa in piazza per una diretta di Primo Canale, quindi,
3: quindi
4: diciamo
3: non...
4: che... Siamo scesi, sono scesa, ecco.
2: Però ti sei portata al telefono.
4: Ma il telefono è sempre con me, perché per realizzare i contributi per questa trasmissione io devo utilizzare il cellulare, devo riprendere in qualche modo. È il mio...
3: È il tuo strumento.
4: È il mio strumento, è il mio strumento. Mario, allora, Franco,
3: allora?
4: Dovete accettare che io usi
3: allora?
4: Il cellulare per tutta la trasmissione.
2: Ma tu sai che andrai,
3: allora?
2: Per esempio, nell'archivio dei movimenti, dove ci sono due intellettuali che questi movimenti
3: ti raccontano cosa è stato
2: il
3: 68.
2: Intensamente.
4: Non vedo l'ora.

0: di ascoltare la loro testimonianza e non solo loro. Magari chiederò a qualcun altro, studenti, e vediamo un po' che cosa esce fuori.
1: E allora vai, Chiara, vai.
0: Buon viaggio. Io vado.
1: Buon viaggio.
0: Allora vado anche se non ho l'età.

0: Antonio Gibelli, professor Antonio Gibelli, docente universitario di storia contemporanea, ma attivo testimone del movimento studentesco nel 68.
1: Eh sì, allora avevo 26 anni nel 68, ero docente di scuola media inferiore e superiore e ho vissuto dall'interno di questa realtà scolastica tutto il ciclo iniziale di questa vicenda. Ho conosciuto che cosa era, per esempio, la scuola che io ho chiamato maneggio del sistema in un libricino, cioè una scuola che aveva fondamentalmente il compito di confermare le differenze di classe, le differenze sociali, e quindi di addestrare come i cavalli piuttosto che educare. Quindi, e lì ho vissuto questa esperienza. Per esempio, dico solo una cosa: quando in una scuola di un istituto magistrale, non mi ricordo cosa era, ho trovato concentrati tutti gli studenti che erano stati bocciati, cioè i bocciati ripetevano, ma tutti messi assieme. Cioè la feccia, sì. Era tutta concentrata.
0: La feccia
1: quindi
0: studentesca.
1: Io ho cominciato da lì a capire com'era la struttura, bene, e l'ho detto anche a loro, e naturalmente nascevano delle idee.
2: Ma quindi ha potuto osservare da vicino e vivere da vicino i due aspetti, cioè quello nelle scuole medie superiori e quello dell'università.
1: In verità no, perché io sono entrato come docente universitario nei primi anni 70.
2: Quindi dopo.
0: E siamo in un altro momento completamente diverso.
1: Fino a quel momento facevo un altro mestiere. Ecco. Ero appena uscito dalla laurea, ho trovato subito il posto perché allora c'era grande richiesta, perché certo, la scuola stava diventando scuola di massa.
2: Sì, c'era il problema di trovare le scuole, addirittura
0: esatto,
2: le aule.
0: Professor Gibelli, le vorrei fare una domanda secca, perché con questa iniziamo poi un racconto abbastanza lungo. Oggi stiamo rivivendo il 68 o no?
1: Allora, a questa domanda uno storico che e ci possono essere delle analogie, ma il contesto a tanti anni di distanza è totalmente diverso, quindi noi vediamo delle cose che assomigliano, ma siccome il contesto è diverso, la situazione è sicuramente
0: le
1: diversa.
0: Guerre si assomigliano,
1: le guerre sì, ma non è solo la guerra.
0: Vietnam è quella che
1: allora
0: c'è,
1: l'abbiamo appena detto, allora c'era in corso gli effetti della scolarizzazione di massa che premeva su strutture vecchie. Questo è un punto.
0: Certo.
1: Allora c'era una classe operaia tradizionale, anche se andava modificandosi, ma compatta. Oggi c'è il lavoro disperso dei fattorini che lavorano per le multinazionali. Quindi da questo punto di vista le cose non sono somiglianti. Non c'è
2: un denominatore comune, almeno nella mobilitazione. Nel complesso della mobilitazione, perché quello a cui abbiamo assistito con la flottiglia, con questi cortei enormi nelle città, anche nella nostra città, Genova, uno dei cortei più grandi che si ricordino nella memoria recente, richiamano un po' quella mobilitazione.
1: Certo.
2: Anche perché sono anni che questo non succede qua.
1: Certo, questo è verissimo. Cioè, a prima vista sembra c'è qualche cosa che assomiglia, richiama nelle persone come me che hanno vissuto il 68 e che hanno partecipato alle manifestazioni di massa per il Vietnam. Ricordo una manifestazione in Corso Aurelio Saffi, una marea di gente che andava giù verso l'area di Piazza Cavour, e mi ricordo le immagini di Ho Chi Minh. E poi gli slogan: hanno fatto un deserto e l'hanno chiamato pace tacito.
2: Erano più colti gli studenti di
1: no,
2: allora,
1: ma
2: forse.
1: Anche adesso è comparsa la citazione, hanno

0: fatto
1: ripreso
0: deserto,
1: la citazione,
0: l'hanno chiamato
1: certo,
0: pace,
1: certo.
0: Adesso in vista della pace supposta in Palestina, questa pace sta dentro una desertificazione piena. Ci
1: assomiglia
0: sono,
1: a quella del Vietnam, insomma.
0: Assomiglia, questo qui sì.
2: Franco, andiamo un attimo, sì. Poi riprendiamo col professor Gibelli, ma andiamo un attimo a sentire Chiara, che è all'archivio dei movimenti, che incontrerà due personaggi molto interessanti.
1: Che hanno raccolto tutto il materiale.
2: Tutto il materiale, sono Giuliano Galletta e Paola De Ferrari.
3: Mario, Franco, sono all'archivio dei movimenti di Genova, all'interno della biblioteca Berio. Beh, sono in compagnia di due persone importanti, faremo una chiacchierata insieme. Abbiamo da una parte il giornalista Giuliano Galletta e dall'altra la direttrice dell'archivio dei movimenti Paola De Ferrari, per andare un po' a raccontare che cos'è stato il 68, un periodo storico particolare, un periodo di contestazione giovanile, di rivoluzione, di rivolta. I protagonisti sono gli studenti ma anche gli operai. E allora andiamo a scoprire cos'è per voi e cos'è stato il 68.
4: Dunque, parlare del 68 oggi inevitabilmente significa fare un paragone, un parallelo con quello che sta succedendo nella nostra attualità e quindi sui movimenti che sono nati in conseguenza, i cosiddetti movimenti pro-PAL. È un parallelo che è interessante, ma naturalmente è pericoloso, come tutti i paralleli storici, perché parliamo di due epoche completamente diverse. E la storia è cambiata, la situazione internazionale è cambiata, però secondo me ci sono anche dei punti di contatto che forse varrebbe la pena di segnalare. Come nel 68, al centro del movimento, che inizialmente nasce come movimento studentesco, c'è una guerra, e c'è una lotta contro la guerra nel Vietnam. E questo è il primo parallelo che viene in mente, che può essere utile studiare. Il movimento del 68 è stato un movimento squisitamente giovanile, studentesco, ma poi si è allargato a tutti gli altri, come sappiamo, agli altri strati della società.
5: Io il 68 l'ho vissuto in prima persona. Ero studentessa del primo anno di medicina e si parla però del 66. Il 68 non è nato nel 68, è nato un po' prima. Il 68 è stato un cambiamento radicale della mia vita, è stato la socialità, le amicizie, l'amore, e il 68 ha significato per una donna, per una giovane ragazza, insomma, anche la scoperta del significato della differenza di genere. Non si usava questa parola, però si leggeva Simone de Beauvoir. E noi abbiamo letto Simone de Beauvoir e abbiamo scoperto praticamente un universo di significati, di spiegazioni, e questo ci ha dato tanta forza, come dire. Tant'è vero che poi negli anni successivi sono nati gruppi femministi e poi nasce tutta la storia del femminismo che dura tuttora.
1: Professore, una delle caratteristiche del 68 è stata la messa in discussione dell'autorità, non solo nella scuola, ma ovunque nella società. Questo impatto contro l'autorità come si manifestava nelle assemblee studentesche, nelle occupazioni, che erano l'atto che in qualche modo segnava prepotentemente l'azione degli studenti dentro l'università e dentro gli istituti medi?
0: Beh, io appunto ho vissuto la questione nella scuola media superiore. Il rifiuto dell'autorità si manifestava, per esempio, dicendo ai presidi che non servivano a niente, che la loro era una pura funzione
1: burocratica
0: e addirittura repressiva.
1: Chi glielo diceva?
0: In un'assemblea, alla presenza del preside dell'istituto magistrale Lambruschini, uno studente si alza dopo che il preside ha fatto la sua concione per dire che la scuola, che qui, che là, che su, che giù, si alza e dice: preside, di un preside come lei non sappiamo che farcene. Gli ha detto queste parole,
2: ecco, ma poi,
0: ricordo per fede, poi è stato espulso.
2: Ecco, c'erano delle conseguenze.
0: Da tutte le scuole del regno.
1: Del regno,
0: sì, è così che è successo, è così. E da lì è cominciato anche un cammino.

0: cammino di molto
1: non
0: difficile.
1: È quello che sta succedendo adesso, però no. Mario adesso occupano e mi sembra che ci sia più
0: all'università occupano ma università, mandano anche
2: sì,
0: all'inferno i rettori
2: certo
0: se questi rettori sono reticenti su questioni scottanti per la coscienza civile come la Palestina.
2: Ecco, è diverso secondo me nella scuola, nei licei, eccetera. C'è più partecipazione da parte dei professori.
0: Sì. Però c'è
2: un atteggiamento diverso.
0: Però perché gli studenti hanno in mente oggi non la contestazione della scuola. Hanno in mente la condanna del genocidio.
2: Del genocidio, certo.
0: In Palestina.
2: C'è un fatto politico importante.
0: Come coscienza civile che si è ribellata e va oltre quello che le istituzioni certo. riescono a dire e a fare, anzi a quello che non fanno se parliamo dei governi.
1: E questo coinvolge anche i professori, questa condanna. Molti professori la pensano così e non solo. Nei cortei, nei grandi cortei, c'è la gente comune, non ci sono solo.
0: Ecco,
1: questa forse è la differenza.
0: Questa è una cosa straordinaria, personalmente la considero straordinaria. Oggi non ci sono gli studenti e i professori, le mamme, le nonne.
2: Non c'era nel maggio francese, non c'era nel famoso maggio francese che apre tutto.
0: Erano studenti. Gli studenti. Io non c'ero a Parigi, ma insomma, cioè, comunque
1: l'abbiamo
0: non
1: vissuto,
0: ricordo
1: le immagini,
0: qui, erano gli studenti, erano gli operai.
2: Certo.
0: Ma oggi ci sono tutti, mamme, figli, nonne,
2: carrozzine,
0: bambini, carrozzine,
2: nonni.
0: E tutti perfettamente convinti, che c'è una questione in ballo di tipo morale, etico e politico imprescindibile,
2: certo.
0: che questo è il primo genocidio del Novecento che si vede in presa
2: diretta.
1: Quindi qui il paragone con 68 non regge.
2: Per chiudere, com'era Genova? In quegli anni
0: Genova era una città viva, una città operaia
1: più grande di oggi,
0: ben più grande,
2: ben
0: di
2: più
0: oggi,
2: grande.
0: Con una idea del proprio futuro forse migliore di quella che ha oggi. Era una città pronta a raccogliersi su queste battaglie, era una città che aveva appena fatto, perché erano 8 anni prima, la lotta contro
2: del 60, il giugno 60, del 60 contro
0: quindi
2: un congresso del movimento
0: vivace,
2: sociale
0: molto vitale e
2: ma anche dal punto di vista artistico, pensandoci bene, perché io penso adesso al Teatro Stabile. Cos'era allora il Teatro Stabile con Ivo Chiesa?
1: L'arte povera inventata
2: poi
1: da
2: l'arte
1: Celan.
2: Povera di Celan.
0: Ma certo. Luzzati.
1: Ma si può dire che è stata una città leader del movimento studentesco? Anche per quello che è successo dopo, che è un altro tema.
0: Quello è un altro tema e purtroppo lì lo è stata dico purtroppo perché sono vicende molto dolorose, come illustrate da Sergio Luzzatto in un recente libro molto noto,
2: eccetera.
0: Allora direi che non lo era al punto cui lo erano Pisa, lo erano Trento, lo erano Milano,
2: quelle università,
0: Torino.
1: Beh, Roma con Valle Giulia.
0: Parliamo, quindi Genova ha avuto un ruolo, ma non possiamo dire che fosse una delle prime.
2: Grazie, professor Givelli.
0: Grazie a voi.
3: Questa trasmissione è stata offerta da Fondazione Carige.
4: Buonasera, benvenuti a Liguria Calcio, una puntata molto molto particolare con tantissimi argomenti. Allora vi presento subito i miei ospiti. Volo alla mia destra, dove c'è Giovanni Filippone. Ciao Giovanni, buonasera.
5: Buonasera a tutti a casa.
4: Vicino a lui Andrea Rivellini.
6: Buonasera a tutti, buonasera.
4: Mi giro dall'altra parte e trovo Stefano Puppo.
7: Ciao Graziano, buonasera a tutti.
4: Vicino a Stefano Puppo, Franco Aprile, è rientrato ora dal Portogallo.
8: Ciao Graziano, buona serata a tutti.
4: Buona serata a tutti, certo, speriamo le nostre squadre, perché comincia il campionato e cominciano i 3 punti importanti. Ma prima di iniziare la nostra discussione, e lo faremo con 2 o 3 collegamenti, voglio darvi degli aggiornamenti, perché Dario Vassallo è rimasto in redazione News Cronaca, e allora do subito la linea a Dario Vassallo per l'aggiornamento meteo.
9: Sì, Graziano, buonasera, buonasera ai tuoi ospiti, buonasera ovviamente ai telespettatori di Liguria Calcio. Ti rubo soltanto pochissimo tempo per dare appunto un aggiornamento su quella che è una situazione che abbiamo seguito in diretta dalle 8 di questa mattina, questa allerta gialla che ha colpito soprattutto nel Tiguglio con 120 mm di pioggia che sono

0: scatenati su Chiavari in poche ore, poi c'è stata anche una tempesta di fulmini, 40.000 fulmini che hanno colpito qui tutta la Liguria, un'allerta gialla che durerà fino alle 3 di notte, quando scatterà invece l'allerta arancione che l'ARPAL ha emesso fino alle 15 di domani pomeriggio. Quindi siamo, diciamo così, in una fase di tregua, come si può vedere qui in questo grafico che è alle mie spalle, che segnala i punti di rilevamento della pioggia. I colori sono qua sotto, dal bianco che è il meno rilevante, poi fino al viola e al violaceo e via dicendo. Vedete che la nostra regione in questo momento è quasi tutta bianca, il che vuol dire che cade la pioggia intorno agli 0,2 mm, quindi veramente molto molto poco. Come dicevo, è una fase di stanca, diciamo così, di una perturbazione che dovrebbe riprendere nel corso della notte. Chiudo questo primo collegamento con una notizia di servizio, perché intorno alle 18 era stata chiusa l'Aurelia tra Zoagli e Chiavari, perché c'era un masso pericolante che poteva cadere sulla carreggiata. Sono intervenuti i vigili del fuoco e una mezz'oretta fa, forse anche qualcosa di più, è stata riaperta a senso unico alternato. Per il momento è tutto, poi magari in un prossimo collegamento vedremo come sta andando.
1: Grazie Dario, aspettiamo i tuoi aggiornamenti per questa situazione così difficile in Liguria, da Ventimiglia a Sazzana e nell'entroterra. Ma questo è il calcio, è una cosa, materia un pochettino più leggera. Speriamo anche di divertire i nostri telespettatori, perché insomma oggi è stata veramente molto molto difficile. E allora ci sono i tre punti in palio adesso. Sabato, domenica, mamma mia, comincia il campionato, si ricomincia adesso.
2: Io sono in fibrillazione, ho le palpitazioni al cuore.
1: C'hai le palpitazioni
2: al cuore? Sì, perché prendo anche delle pastigliette per
1: pubblicità. Io non so di che colore sono, ma vanno. È come la scala
2: rosso blu. Sono rosso blu.
3: Ma hai mica timore che De Rossi vada via?
2: Tu pensa ai Corradi tuoi che siete andati a Parma e avete fatto un partitone, allora tutti quanti poi era, alla prima occasione vero importante, due a casa,
3: però è una partita che tanto la Sampdoria doveva giocare, l'ha giocata male, siamo tutti d'accordo, e capita, però il bello arriverà adesso vedremo
1: cosa hai detto.
3: Se possiamo usare il termine cugini, io non è che griderei tanto vittoria per quello che sta facendo.
2: C'è Van der Putte che ve lo sognate ancora di notte, cioè vi gira la palla sulle orecchie.
4: Adesso contano i tre punti perché sono finiti gli allenamenti programmati, quelli che non mi ricordo com'era finita quella lì.
1: Non lo so, dimmi tu.
4: 10-1
2: Noi non raccogliamo provocazioni. Noi nelle partite ufficiali, ufficiali ne facciamo 4. Altri se ne prendono 2 e vanno a casa.
3: Ah, ma 4 come i tempi. Noi facciamo
2: 4 gol.
1: Facciamo un passo indietro. Sì. Allora comincio.
3: Noi l'abbiamo già fatto.
1: No, da Franco, perché è chiaro che c'è stata questa grandissima reazione da parte del Genoa, no? Perché il Genoa va sotto in Coppa Italia, poi Marcandalli va lassù in alto nel cielo, va col piede di testa, e poi c'è questo numero di Baldanzi. In 2 minuti cambia tutta la partita.
5: Ma guarda, tu sai come l'ho sempre pensata ad agosto, già l'anno scorso discutevamo perché vincevamo quasi tutte le partite, però mi sembrava che non fosse l'abbrivio giusto. Quest'anno è presto per dirlo, presto perché il mercato è aperto, quindi mancano 10 giorni, ma io penso che in questi 10 giorni sicuramente accadrà qualcosa di ineluttabile, in quanto una cosa che mi preoccupa: l'anno scorso avevamo 5 punte, quest'anno ne abbiamo 3. E l'anno scorso i 3 che sono andati via per motivi vari, Malinowski, Ekator e Kuban, ci hanno garantito 13 gol, che è più del 30% dei 41 gol che il Genoa ha fatto l'anno scorso. Quindi io penso che la cosa importante, ma penso che ne sia consapevole dal mister alla presidenza, all'amministratore delegato, chi

0: Dunque,
1: anche lui?
0: Ovviamente Andrea.
1: Ovviamente anche lui, sì.
0: Ovviamente Andrea, io penso che due punte sono necessarie per integrare il collettivo. Poi bisognerà vedere gli innesti che sono stati comprati, certo. Mi sembra anche con buon giudizio, dobbiamo vederli all'opera, perché come ho sempre detto, prima di dare dei giudizi e di ragionare, è giusto dare la possibilità.
1: È vero, ma siccome noi facciamo calcio, facciamo gli opinionisti, è chiaro che se vince una partita, esatto,
0: ma
1: una
0: se
1: squadra,
0: poi tu mi dici domenica com'è, io la butterei nella bagarre, perché è la prima di campionato, affronti il Napoli, non è niente a perdere, la butto in bagarre, faccio una partita la più coriacea possibile, magari qualcosa mi gira per il verso giusto e quindi, però è chiaro che la qualità tecnica tra Genoa e Napoli in questo momento
1: ne parleremo sicuramente. Poi ci
0: a mio modo di vedere purtroppo è diverso.
1: Troppo diverso. Invece vado da Giovanni e da Stefano. È quella delusione della Coppa Italia? Sei rimasto un po' deluso, perché ti ho visto già quando è attaccato già subito Andrea Rivellini, così non ti è rimasta tanto bene quella partita lì.
2: Una mare in bocca esagerato, perché si pensava di andare al Druso e fare un altro tipo di partita. Io credevo che comunque i 10 minuti, i 15 minuti iniziali durassero molto di più. Invece è stato proprio un fuoco di paglia che si è spento subito con un'azione da destra e un portiere che si è visto che stava fermo da tanto. Andrea fa sì con la testa, si vede che gli piace molto la Cremonese, ma tranquillo, magari in Serie B ci arrivi anche tu. Può essere il cambio della guardia.
3: Ma scusa,
0: prima stasera
3: questo è un attacco ad alzo zero, ma ti rendi conto?
0: Invece
3: cioè, sono quattro
0: loro,
3: anni, sono quattro anni di seguito che fanno la Serie B e sono volati giù in Serie B da ultimi in classifica e guardano in casa
2: perché,
3: nostra, sì, ma ti rendi conto? Ma ti rendi conto?
2: Only one year.
3: Vabbè, ho capito, ma sono quattro anni.
4: La società ha battuto un altro record, non so se lo sapete. Squalificata la Sandoria dalla Coppa Italia dopo il primo turno, non era mai successo.
1: Non era anche mai successo.
4: Ha battuto un altro record. Io, analizzando un po' la partita di Cremona, come diceva Stefano, sì, rabbia agonistica, però non c'è stato nulla di costruttivo sotto l'aspetto del gioco. Noi magari valutiamo anche la prestazione col risultato, però ci sono stati degli errori madornali, specie sul secondo gol, quando ha perso palla, sì, una palla sanguinosa che ha perso Esposito, che non doveva perdere, però la difesa, la linea difensiva e il centrocampo erano piazzati in un modo che nemmeno i dilettanti.
2: Se tu guardi, quindi, il gol, quando va a fare gol, quindi, il secondo gol, sì, oramai la partita era finita, quando va a far gol il difensore centrale si allarga posto che andare a stringere,
4: sì, sì, sì,
2: e non va a chiudere, poi, a provare
4: lui,
2: a chiudere.
4: Poi lui ha detto, l'allenatore ha detto, Corradi, ho visto delle cose positive, mi è piaciuta la prestazione. Allora ho detto, può darsi che guardava, se era un campo vicino.
1: Ma no, è perché è normale che in queste situazioni qua si dica così, ragazzi. Sì, cioè, dai, adesso non facciamo le verginelle che non sappiamo
4: però un conto è dire una prestazione.
3: Comunque, ragazzi, scusate, fatemi dire una cosa obiettiva. Una cosa obiettiva,
1: facciamo cioè, tutto quello che vuoi.
3: Siete andati a Cremona, che è uno dei campi più importanti, accreditati. Avete giocato contro la Cremonese. Adesso siete tutti quanti precisini. Allora, avete giocato contro la Cremonese. Voglio dire, avete giocato contro la Cremonese, che è una delle maggiori accreditate per salire e tornare subito in Serie A. E che cosa volevate fare? Volevate vincere? Dai, su,
2: no. Volevi andare ai rigori.
1: Adesso è la categoria.
4: Anche perché abbiamo visto che ha cambiato l'ultima mezz'ora un pochino modulo il maestro e ci ha sempre imbrigliato. La Sampdoria non è mai riuscita a cambiare nulla. Poi, per carità, a me i ragazzi giovani piacciono, farli esordire, che giochino, mi fa piacere, però quando è forte, per me è ancora immaturo, ma sotto l'aspetto anche fisico, cioè proprio come dicono,
3: non è forte
4: nella maglia e basta. Non può giocare a questi livelli per adesso.
0: Se
4: ci sono i requisiti,
0: è la prima partita di Coppa Italia. Anche voi date giudizi troppo, perché è giusto anche
4: dare, ma noi siamo anche un po' stanchi, di...
0: ma sai che non me ne ero accorto.
4: Quindi siamo anche un po' stanchi di mangiare una cosa brutta, quindi

0: Vorremmo mangiare anche un po' di dolce ogni tanto.
1: Vabbè,
2: invece
1: dai.
2: I quattro gol del Genoa?
3: I quattro gol del Genoa sono una...
2: Frutto di che cosa?
3: Della...
2: Di non accontentarsi?
0: Dei passaggi dell'Ascoli. Quasi, eh?
3: Ma stasera hanno visto Govi prima di venire qua?
0: Però se siete onesti, due gol gli hanno regalato la palla, quello sì.
3: Tutto quello che vuoi. Secondo me, anche le dichiarazioni di De Rossi, il Genoa metterà molta gamba. Giocherà molto sull'intensità e secondo me, come è vero che due gol, come dici tu, sono stati fatti
0: regalia,
3: perché
0: sì.
3: sono due regali.
4: Però devi esserci, se non ci sei,
3: non ci sei. Due regali alla difesa.
0: Posso dire una cosa?
1: Allora, quando regali la difesa,
2: allora ci sono regali. Invece, scusate, una squadra che pressa alta, diciamo che sono regali.
3: Hai fatto altre 3-4 azioni.
5: Diciamo una cosa, Franco. Che tu eri in Portogallo e io l'ho vista dal campo in diretta. Siamo andati sotto. Poi effettivamente ci sono stati due lampi frutto di prodezze individuali, perché Marcandalli è andato su che sembrava l'arcangelo Michele.
2: Sai che cosa vi dico? Che voi dite prodezze individuali,
5: altissimo.
2: Invece per me lì c'è la mano dell'allenatore.
5: No, non è vero, non è vero, perché quelle sono prodezze individuali. Ma scusami, scusami un attimo, ma Marcandalli che salta e salta più di Ronaldo, che cos'è? È una prodezza individuale? È una prodezza individuale?
2: Tu che sei andato in ritiro, quante volte De Rossi si è messo a battere? Allora, addentriamoci invece nel futuro del campionato, il futuro di tra poche ore, 48-72, insomma siamo lì. Allora, vi faccio vedere subito il nostro impact, come abbiamo titolato, perché da una parte, per quello che riguarda Genoa, che giocherà prima della Sampdoria e prima dell'Entella. Quindi c'è questo il discorso, no? Il problema qual è? Il problema è De Rossi e il problema è Allegri, che sia una sfida ad alta tensione? Sicuramente sì, perché guardate, ho messo queste foto perché nessuno dei due vuol perdere questa partita. Cosa mi dici Franco? Cosa mi dici Andrea? Prego.
5: Prego, prima io, va bene, prima. Grazie. È una sfida di quelle che, se guardi i valori in campo, sulla carta è improba, perché stiamo parlando della seconda in classifica dello scorso campionato contro la sedicesima in classifica. Quindi sulla carta è una partita dove non c'è partita. Ma per fortuna è solo sulla carta, perché giochiamo in casa, giochiamo davanti al nostro pubblico, giochiamo al Ferraris e tutti noi sappiamo quanto è importante il calore del pubblico per la squadra del Genoa e di Daniele De Rossi. Primo fattore da tenere in considerazione. Secondo fattore da tenere in considerazione è che il Napoli ha cambiato più giocatori di quelli che ha cambiato il Genoa, e questo potrebbe facilitare un pochettino i compiti del Genoa. Certo è che il Genoa deve fare una partita perfetta e il Napoli deve giocare sotto il suo standard migliore, così in queste condizioni ci può scappare un risultato importante. E perché non augurarcelo? Perché non augurare al presidente Sciucu che sarà presente di poter vedere e gioire e godere insieme a noi di una vittoria?
2: Giustissimo quello che dici Andrea.
3: Sarebbe molto bello, come dire, che il Genoa ha la maglia rosso-blu, è bellissimo, cioè è scontato.
5: Dici che sto dicendo delle banalità?
3: No.
5: Lo vuoi mica dire?
3: No,
5: perché se me lo vuoi dire dimmelo subito, dimmelo subito.
3: È il tuo auspicio, auspicio.
5: Avevo capito male.
3: Dire, che ci tornino i capelli, è un bello auspicio, hai capito?
5: No, io ormai su quello...
3: Comunque, allora...
5: Io sono auspicio.
2: Faccio sentire un attimo De Rossi, nell'intervista partita, che cosa ha detto proprio riguardo di questa cosa? Sono 20 secondi, ma poi me li traduci tu.
5: Un intramuscolo.
6: Sì. Siamo in forma, siamo carichi, siamo molto motivati. Le grandi a volte è meglio beccarle subito, c'è chi pensa così perché magari sono ancora in fase di costruzione, ricostruzione. Dopo i mondiali ci sono tanti giocatori nelle grandi di solito che vengono fuori da questa competizione. È vero anche che c'è chi pensa che è meglio incontrarle dopo un paio di mesi che hanno.

0: Hanno fatto 6-7 partite di Champions con annessi viaggi in più, quindi...
1: Qual è il tuo pensiero?
2: Ma il mio pensiero è molto semplice, è quello che ho detto prima. Cioè, è una partita sicuramente proibitiva. Intanto entriamo in campo con praticamente lo stesso 11 dell'anno scorso, che da una parte può essere anche una cosa di all'inizio...

0: B, però a quei due che sono tanta roba, perché McTominay e Højlund è tantissima roba. Ora, io penso una cosa, che la prima di campionato, mi ricordo, forse anche il Napoli dell'anno scorso ne prese tre a Verona. Generalmente la prima giornata riserva sempre delle sorprese. Quali non lo sappiamo. Se capitasse a Genova, però colgo veramente l'auspicio adesso, senza scherzare di Andrea, De Rossi farà una gara di concentrazione, secondo me, selvaggia, proprio di una concentrazione spasmodica, perché è il modo migliore per imbastire quello che possono essere delle ripartenze. E poi, nel momento in cui vediamo anche il fiato, vediamo la tenuta agonistica delle squadre, come ha detto lui, partiamo da 0-0, spesso qualche volta può anche girare bene. Certo che poi dobbiamo fare anche i conti con una fase offensiva, di questo poi ne parleremo, che non è quella che ci possiamo aspettare e quella che avevamo paventato alla fine dell'anno scorso, perché l'asticella per alzarsi così non basta.
1: Assolutamente sì, sono d'accordissimo con questo discorso qua, se è franco, anche perché è difficile alzare l'asticella, perché gli attaccanti, ragazzi, costano e come se costano.
2: Certo, il tema, dell'attaccante è un tema caldo che è sotto la lente di ingrandimento, sotto l'attenzione della società, certamente sì, certamente stanno facendo delle considerazioni importanti e a mio avviso ci sarà questo inserimento. Non è detto che questo inserimento avvenga, anzi realisticamente non avverrà prima della partita con il Napoli, ma
1: insomma questo 9 bisogna cercarlo, ragazzi.
2: Ma no, allora
1: no, 9 non ti piace il numero.
2: Allora cercasi 9 disperatamente dà un segnale di disperazione nella ricerca. Invece
1: tu sei un figlio di cittadino,
2: invece,
1: disperatamente cerca perché ci serve.
2: Invece io penso che il insistentemente si ricerca un ruolo che di centravanti in combinato con quello che vuole, certo, e che indica l'allenatore, perché io pensavo che volesse un centravantone di quelli forti fisicamente,
1: no.
2: Vuole uno che attacchi la profondità, un masnadiero, un bucaniere d'area di rigore, uno che si picchi e che faccia gol rocamboleschi, vuole un giocatore del genere, vuole una figura del genere.
1: Dimmi, Franco.
0: Allora,
1: chi è che ha detto Retegui?
0: Io giusto che l'allenatore, ma ormai siamo i resti, siamo al 20 agosto, stiamo parlando del centravanti da 6 mesi.
1: Esatto.
0: Da 6 mesi. Allora, se vogliamo essere seri, abbiamo 3 punte. L'anno scorso ne avevamo 5. Vogliamo levare Cornet, che era comunque un prestito che sapevamo tutti che era molto per motivi fisici, però non possiamo pensare di affrontare un campionato con 3 punte.
2: Ti posso correggere? Abbiamo 3 punte, ne abbiamo 4.
0: E chi ha la quarta?
2: Joy Nureddini.
0: Vabbè, questo.
2: Scusate, è un centravanti nella rosa del Genoa.
0: Se tu ritieni che un giovane che possa affacciarsi senza aver mai giocato.
2: Ha giocato a Parma.
0: D'accordo, ha giocato mezz'ora.
2: Vabbè.
0: D'accordo. Allora, tu pensi di fare un campionato in queste condizioni?
2: Come quinta punta.
0: Va bene. Comunque,
2: sì.
0: Io ritengo che abbiamo perso molta qualità. E infatti De Rossi lo ha messo in chiaro una settimana fa, dopo il Deportivo. Ha detto, io volevo gamba e qualità. La gamba, bene, agiremo sulla gamba.
2: Ma scusa, ma abbiamo
0: qualità,
2: perso qualità? Abbiamo perso qualità.
0: Sì.
2: A centrocampo Malinowski, è qualità.
0: Era più forte.
2: Però abbiamo inserito un giocatore box to box al nome di So, che ha fatto i mondiali, che ha fatto le coppe europee e che ha praticato i campi dei principali campionati europei. Quindi voglio dire, uno è uscito, l'altro è entrato. Abbiamo perso qualità?
0: Aspetta,
2: forse sì.

0: Posso dirti qual è la qualità che stiamo perdendo?
1: Dimmi.
0: Non è qua numericamente.
1: No, no, ma io infatti stavo facendo una qualità di, su
0: numericamente è entrato uno con le stesse caratteristiche, okay. Però Malinowski era un anarchico che ti sparava dei gol, che ti cambiavano le partite.
1: Va bene, noi abbiamo preso
0: un giocatore, erano dei gol da tripla, erano dei gol da tripla che t'ha
1: salvato. Abbiamo preso un giocatore Franco, stammi a sentire un attimo. Abbiamo preso un giocatore, un giocatore che a livello di qualità, abbiamo preso un giocatore che a livello di qualità non lega le scarpe a nessuno di quelli che c'erano prima, perché è molto più forte. Si chiama Traoré.
0: Ma lo so.
1: E Traoré, se lo sai, ripeto le parole che hai detto.
0: Parlando degli attaccanti,
1: e questo è un giocatore che gioca in
0: avanti. Non è una punta,
1: Va bene, cosa abbiamo perso in avanti?
0: Davanti mancano, secondo me.
1: Cosa abbiamo perso a livello di qualità? Cosa abbiamo perso?
0: Ekuban e Ekator. La profondità, la profondità di cui ti parlava ora. Non c'è più.
1: Ma non la qualità, non la qualità, non la qualità, la profondità.
0: Ci la qualità l'hai persa con Malinowski.
1: Io penso.
0: La qualità persa con Malinowski. Traoré ha altrettanta qualità.
1: Io penso.
0: Però è una scommessa che può essere un grande vantaggio per il Genoa e per la società, ma può essere anche
1: Malinowski, con tutto il bene che io voglio a Malinowski, era un giocatore un po' avanti negli anni con un grave infortunio alle spalle. Ha avuto un'offerta importante e ha ritenuto di seguirla. Benissimo. Sono state fatte delle operazioni a centrocampo che secondo me valgono molto di più di quello che è uscito. In avanti stiamo ancora ragionando sul fatto che verrà presa una prima punta. Questa prima punta chi sarà? Non lo possiamo sapere, perché non sappiamo neanche quali saranno i movimenti in uscita, se ci saranno.
0: Posso dirti una cosa?
1: E voglio dire, un giocatore in avanti ci sarà.
0: Tranquillamente una cosa.
1: Un giocatore in avanti ci sarà.
0: Posso dirti tranquillamente una cosa? Io cerco di dire le cose che vedo. Non le cose che spero. Perché molte persone sperano. Io invece parlo delle cose che vedo.
1: Ma anch'io parlo delle cose che vedo.
0: Se dici così,
1: mi dici implicitamente che io dico cose che non vedo. E questo io non lo accetto. Non lo accetto da parte tua.
0: Tu dici cose che speri.
1: Non è assolutamente così.
2: Spero che arrivi, spero che arrivi.
1: Non è vero.
2: E vedo questo.
1: Io
2: e vedo
1: ho detto
2: questo.
1: Che spero che arrivi. Io ho detto.
0: Andrea,
1: no, perdonami. Tu da manovratore dovresti stare equidistante. E non mi pare che lo sei. Voglio dire,
2: aspetta un attimo. Io qua non faccio differenze con nessuno.
1: Benissimo.
2: Quindi, la mia. Il mio manovratore, sono un manovratore, per me siete tutti ospiti molto, molto bravi.
1: Esatto.
2: Però io non faccio differenze con nessuno.
1: Esatto.
2: Come non ho mai fatto nella vita mia. Quindi partiamo da questo. Poi, ospiti in studio e io provo a vedere se c'è un anello di congiunzione, perché questo deve fare il conduttore.
1: Esatto, ma io
2: non alimentare la polemica.
1: Voglio dire una cosa, se posso.
2: Qua differenze non ce ne sono.
1: Se posso dire una cosa,
2: certo.
1: Voglio dire, il tema del centravanti, io non ho detto che spero che venga preso. Io sono sicuro che verrà preso.
2: Ma certo.
1: Che poi verrà preso un certo tipo di profilo o un altro tipo di profilo, dipende da alcuni fattori che sono ad oggi imponderabili. Perché? Perché adesso abbiamo 10 giorni più o meno circa,
2: ma nessuno
1: di ultimo calciomercato. Potrebbe succedere
2: l'imponderabile. Esatto.
1: Cioè potrebbero uscire magari giocatori che ti fanno fare un certo tipo di incasso e quindi ti danno un potere contrattuale che puoi andare sotto a giocatori importanti, oppure puoi prendere giocatori di medio livello che comunque ti completano la rosa.
2: Nessuno dice niente, perché questo lo sapevamo.
0: Allora, lui se la canta e se la suona. Anch'io sono d'accordo che se escono, perché noi alla fine dell'anno scorso, torniamo a quanto ci siamo detti, il Genoa ha bisogno di vendere per fare degli acquisti importanti che alzino l'asticella. Il Genoa quest'anno non ha venduto, perché ha venduto Ekator e si è dovuto prendere una quota parte di plusvalenza, certo, della Juve con un signor Puskas che non vale certo 6 milioni. Però andava bene a tutte le due società e l'operazione si è conclusa. Io dico questo, è normale che se parte Norton Caffi, che mi sembra quello che sia il più papabile tra le cessioni, aiuta la società a fare questo discorso. Io non sto facendo un discorso dicendo che la società non ha ben chiaro il problema, ce l'ha chiarissimo il problema.
2: Certo.
0: E non me lo deve dire.

0: Andrea, lo so perfettamente che ce l'ha ben chiaro. Il problema è che si scontra con la realtà finanziaria e con la realtà di quello che è i costi e i ricavi. Perfetto. Io però parlo oggi di quello che vedo oggi. Non posso commentare che tra 10 giorni ne avremo comprati 2. Dico, registro, perché sono... vengo qui per dare l'opinione.
1: Sei un notaio.
0: Che sono 6 mesi che parliamo di questo centravanti. È vero o non è vero?
2: Assolutamente.
0: Basta.
2: Assolutamente.
0: Punto.
2: Quindi c'è bisogno di...
0: Aspetta, e ne abbiamo persi 2. E siamo all'inizio del campionato senza 2 punte vere, Ekuban e Ekator. O no? Allora, perché se no non lo davamo, non lo davamo la Juve.
1: Tu non lo vuoi considerare.
2: Ferma.
1: Scusa.
2: Andrea, ferma. Okay. Perché devo dare la linea adesso a Dario Vassallo, perché ci sono delle... probabilmente, non spero, novità, e quindi inevitabilmente facciamo un aggiornamento su quello che è stato, che è il meteo in questo momento nella nostra Liguria.
3: Sì, eccomi qua Graziano, eccomi di nuovo a segnalare comunque come appunto la situazione in questo momento sia tranquilla, lo possiamo vedere alle mie spalle, vi avevo fatto vedere prima questo grafico che segnala i punti di rilevamento dal bianco, che è il, diciamo così, livello più basso, agli altri colori. Come possiamo vedere, tutta la Liguria è adesso completamente bianca, che vuol dire che laddove piove, piove veramente in maniera minima, quindi ci troviamo proprio in quella fase così di passaggio tra quella che è stata la perturbazione che ci ha colpito oggi e quella che dovrebbe essere forse anche più importante, che verrà fuori nel corso della notte e poi nel corso della mattinata. Ricordo ancora una volta che siamo in allerta gialla fino alle 3 e poi dalle 3 alle 15 di domani ci sarà l'allerta arancione. Primo canale sarà in diretta dalle 7. Io chiudo questo collegamento ricordando alcune chiusure che verranno fatte domani per motivi precauzionali, che vengono fatte proprio tutte le volte che c'è un'allerta arancione: chiusura di parchi, giardini, cimiteri su tutto il territorio comunale, musei, biblioteche al loro interno, e vengono chiusi anche domani, non ci saranno i mercati di Via Isonzo e di Ponte Decimo, perché collocati in zone di massima esondabilità con ordinanza del sindaco. Questo per il momento è tutto, quindi al momento Graziano, la situazione è assolutamente tranquilla. A te.
2: Ringrazio te Dario Vassallo, ma ringrazio tutta la redazione news della Cronaca, perché ha fatto un grandissimo lavoro, dare informazioni a tutti noi genovesi, credo che abbia fatto veramente tanto tanto tanto piacere. Grandissimo lavoro, complimenti. Mi fermo un attimo.

0: apriamo la pagina della Samba, guardiamo se c'è ancora questa elettricità, perché a me piace questa elettricità, ma quanto mi piace, perché c'è una partita, ragazzi, tra debuttanti, sì, perché Cesena e Sampdoria ci sono in panchina, dalla parte destra del vostro teleschermo è Alessandro Demanti, dalla parte sinistra c'è Bernardo Corradi. E qui diciamo che... come la mettiamo, ragazzi? Perché è un bel banco di prova la prima.
1: Assolutamente.
2: È una partita incognita per noi, perché abbiamo fatto prestazioni altalenanti in precampionato.
0: Ma sai, incognita anche per il Cesena.
2: Sì, però Diamanti è proprio un esordiente sotto gli aspetti. No? Nel senso, quanti anni ha Diamanti? Una quarantina.
0: Sì.
2: Quindi è un allenatore esordiente sotto tutti gli aspetti. Corradi ha un pochino più di esperienza, non di campionato, ma di militanza come allenatore a buoni livelli con la federazione, quindi si equivalgono.
0: Ma cosa vi aspettate da questi giorni? Delle cose pazzesche?
2: No, io mi aspetto un risultato positivo. Positivo non significa magari vincere, però almeno strappare un punto, per in attesa che acquistino anche noi, siamo sempre a rincorrere un'altra punta, un centrocampista,
1: la
2: un difensore,
1: anche perché
2: qui la rosa va completata. E chiedo la cortesia che non compino gente infortunata o gente svincolata che è pronta tra 3 mesi, perché qui sembriamo alla Fiumara, alla ASL, che andiamo con le stampelle.
1: Ma è anche un problema di qualità che tu hai. Abbiamo visto un Tutino che non è adatto assolutamente per giocare alla Sampdoria, perché comunque aveva una dote, era veloce, non ha manco più quella, ha avuto delle occasioni, non è riuscito a concretizzare queste occasioni. Dunque la Sampdoria, secondo me, è ancora un mercato da fare con una
2: importante
1: punta,
2: poi importante.
1: Almeno una punta come Genoa, noi
2: però
1: la chiediamo.
2: Ha anche un grosso problema la Sampdoria, che non riesce a togliersi questi giocatori che non rientrano nel programma.
1: Hai dei giocatori che non riuscirai mai a vendere,

0: L'emo in primis, che l'hai provato a mettere in Coppa Italia, ma nulla di che. Lagumina è fuori dal progetto perché ha guardato gli altri giocare e sinceramente una partita come quella di Coppa Italia contro la Cremonese, dovevi, se avevi qualcosa in più potevi buttarlo dentro, non avevi nessuno, addirittura Meyer, il nuovo acquisto, è stato messo alto, a sinistra, come, alto, quinto, come se fosse quinto ma quasi il terzo attaccante. Dunque se tu inizi a fare queste prove qua non va bene. A Cesena, sono d'accordo con te, un risultato positivo. Io ho visto la partita che ha giocato contro Sassuolo Cesena,
1: cioè comincia a spiare le altre squadre.
0: Io spio sempre, sai che vado lì con l'occhiolino, mi metto dentro, guardo e lì ho visto comunque se noi siamo andati male loro sono andati peggio. Poi la partita di campionato è tutta un'altra roba, perché giocherai a Cesena, è tutta un'altra situazione, chiaramente Diamanti
2: la partita di Cesena ti ha messo in luce tutte le carenze che hai in questo momento a livello di organico.
0: Sì, le carenze non sono
2: anche
0: tanto,
2: perché ti giri in panchina.
1: Ma chissà se la pensa così, la pensi così Lucuccello? La pensi anche tu come i nostri opinionisti in studio, oppure sei più moderato, oppure sei più cattivo, castigatore?
3: Sono un po' più cattivo perché
1: lo sapevo.
3: Io a Cremona sinceramente mi aspettavo, poi al di là delle assenze che ovviamente sono ancora un alibi, per fortuna è la prima gara, quindi diamo ancora questo alibi a Corradi, assenze importanti, cioè ci potrà fare quello, giochi con Forte a sinistra, non puoi certo pensare che sia lui il titolare in campionato. Begic dovrebbe rientrare a Cesena, quindi sarà già un'altra Sampdoria in avanti, questo fuori dubbio. Però quello che a me sinceramente un po' sorpreso è la mancanza di gioco. Io lo scorso anno sono stato uno di quelli che ha cercato in qualche modo, pur attaccandolo, pur dandogli giudizi negativi, un giocatore come Salvatore Esposito. Ecco, io vedo un Salvatore Esposito che non è cambiato, che ha paura di fare quello che ha fatto vedere forse una sola stagione, però quello che ha fatto a Spezia, cioè è un giocatore che continua a non creare gioco, a non creare situazioni di vantaggio. Dietro bene o male aveva comunque la formazione titolare e dietro abbiamo preso un gol, il primo gol, che è un'imbarcata totale, errori su errori. Ecco, io queste difficoltà sinceramente non me le sarei aspettate, un po' perché la Cremonese non è ovviamente ancora la Cremonese, questa macchina da guerra che tutti descrivono, io sinceramente non l'ho vista. Poi certamente vai a Cesena, che mi sembra chiaro che Cesena, e sono d'accordo con chi l'ha detto in studio, sembra peggio, messo peggio di noi, però ecco, io mi aspetto di vedere un gioco ed è quello che onestamente non ho visto fino adesso.
1: Ecco, guarda alle mie spalle cosa appare, è proprio così irriconoscibile, ragazzi, Salvatore. Sì.
2: Diciamo che gioca in un ruolo molto particolare, no? Perché chi deve creare gioco è sempre sotto l'occhio del ciclone.
1: E ha qualche responsabilità. Ora,
2: responsabilità lui ne ha tante, specie sulla gestione della palla, la velocità del pensiero, esecuzione,
1: perfetto,
2: del passaggio.
1: Benissimo.
2: Lui è molto lento in questa situazione. Però, a pro suo, va anche detto che la squadra però non si muove nemmeno tanto, perché lui spesso e volentieri sposta la palla, si indirizza verso qualcuno, ma tutti fermi. Allora cosa fai? Faccio il passaggio facile, sembra il passaggio che mi tolgo la responsabilità. Cioè ce n'è per me un po' per lui, ma anche per la squadra,
0: perché non attacca la profondità.
2: Esatto.
0: Perché quando tu comunque hai il pallone, noi abbiamo visto, ha fatto tanta gestione di palloni, però non ha mai osato quella giocata che ti permette comunque la qualità, ti permette il cambio di direzione, ti permette comunque all'attaccante di aggredire la porta, perché comunque hai un attaccante che è statico, che comunque è un attaccante grosso,
2: molto
0: bello
2: statico
0: da vedere. Se non gli metti la palla sulla testa o sui piedi diventa più ha più difficoltà, ma soprattutto non hai due ali che spingono, perché Sinani comunque non ha giocato male, ha delle qualità perché ha un buon sinistro, però a mio modo di vedere
2: Sinani per me è un trequartista, una seconda punta.
1: Dimmi
3: non basta un tiro a partita,
0: assolutamente,
3: perché
0: vuol dire Sinani, devi fare almeno 10 a partita,
3: vuol dire, perché fa un tiro, un bel tiro, quasi gol, tutto quello che vogliamo,
0: ma non è gol.
1: Ma non è un po' poco, dici Luca?
3: Un po' poco, anche la Sinani è un po' poco. Io dico, al di là di giustamente che poi vuoi dire anche Esposito va sicuramente aiutato dalla squadra, ma però io parlo proprio di gioco in generale. Poi ovviamente Esposito ha delle colpe, non sono tutte sue le colpe, però io sono stato anche su a Ponte in Legno a Temù, io ricordo le lunghe chiacchierate di Corradi con Esposito in mezzo al campo, che spiegava di non giocare indietro ma di giocare in avanti, cercare comunque la verticalizzazione, e sono discorsi che mi pare mi abbiano detto

0: che Corradi continui a fare anche a Bogliasco, cioè, quindi vuol dire c'è qualcosa che anche Esposito deve migliorare di se stesso, cioè deve capire che deve prendersi queste responsabilità, cosa che oggi non in grado di fare, nel senso.
1: Scusate, non so se ma eravamo tutti, io per primo, eravamo tutti qui allegri, speranzosi dopo la partita col Parma. Possibile che nell'arco di una settimana sia cambiato tutto, Giovanni?
2: Allora, abbiamo affrontato una squadra che magari come ritmo partita era più indietro di noi, e quindi giocando un calcio più agonistico, con più pressing, a Parma abbiamo fatto una bella figura.
1: Vabbè, ho capito.
2: Anche in questo momento lo stato del fisico è importante. Poi affronti una squadra come la Cremonese, che è più organizzata, è stata più organizzata del Parma, sia nella fase di possesso che di non possesso, che ti chiudeva tutte le linee di passaggio, vero, copriva bene il campo, allora hai trovato grosse difficoltà. In più hai dato tutta la birra che avevi i primi 10-15 minuti, e poi, come dicevamo prima, avevi un titolare, come diceva Luca, come Forte, che non è un titolare, perdi già un uomo sull'attacco. Ora, io dicevo di Sinani per me non è, sia come struttura fisica che come passo, non è un esterno. Lui può fare o la seconda punta,
1: ma si è adattato a farlo,
2: esatto.
1: Se non ce l'hai,
2: esatto, ragazzi, oppure
1: l'ho fatto anche De Paoli,
2: puoi fare il trequartista, però De Paoli c'ha più il passo da esterno.
1: Ho capito, lui, ma se c'è la coperta corta, sì, c'è la coperta corta.
2: Lui è uno che può fare per me la seconda punta o il trequartista dietro le due punte, questo è il suo ruolo, perché crea superiorità, perché il dribbling ce l'ha, salta l'uomo, lo però vedi? Sulla fascia non ha il cambio di passo.
1: Dimmi, Luca.
0: Hai perfettamente ragione, infatti qui c'è l'errore, secondo me, anche di Corradi, che poi nel secondo tempo cerca di cambiare qualcosa a livello tattico. Se ti mancano gli uomini, cambi, metti Sinani, metti Tutino e Lauritsen in mezzo subito, cioè, quello è il problema.
2: Bravo.
0: Che poi ti manca un attaccante, pazienza, cambi e giocherai con un attaccante solo, perché in panchina non hai altri, però devi andare a Cremona e giocare la partita. Pensare poi a un conto e giocare la Coppa del Nonno contro il Parma, che non conta nulla, un conto è poi entrare in campo e giocare 90 minuti dove se vinci vai avanti, se perdi torni a casa, e tornare a casa, secondo me, in Coppa Italia contro il Cremonese è un po' fastidioso, perché comunque è una partita che ti potrei tranquillamente giocare contro un avversario a portata di mano.
1: Ma adesso siete fiduciosi o no per questa partita col Cesena? Perché, ragazzi, mi sembrate
2: più che fiduciosi, io sono speranzoso.
1: purtroppo
2: i risultati non ti confortano.
0: Io ho ascoltato Andrea, se Andrea è speranzoso e fiducioso che il Genoa faccia ancora un grande mercato, io sono speranzoso, cioè, di conseguenza, quindi
1: non hai sentito quello che ti ha detto.
3: Voglio fare una domanda a Luca Uccello.
0: Se
3: hai appena finito di dire, ci sono stato a sentire in religioso silenzio qua, hai appena finito di dire che a tuo modo di vedere la Sampdoria a Cremona contro la Cremonese poteva fare risultato. Ora, siccome la Cremonese è tra le 1-2 accreditate maggiori a fare il salto e venire in Serie A, ciò significa che la Sampdoria è subito lì insieme alla Cremonese e al Palermo?
0: No. Io ho detto, allora non mi hai ascoltato bene. Io ho detto la Cremonese, vista l'altra sera, non mi è sembrata la corazzata descritta. Quindi la Cremonese dell'altro ieri
3: era
0: sera
3: era sottotono, la Cremonese.
0: Ha dominato una Sampdoria con 10 assenze,
2: bravissimo,
0: mi pare. Ha fatto la sua partita, ma non ha dominato la Sampdoria,
3: sì,
0: per niente.
3: Ha fatto due pere.
2: Ha gestito.
0: Sì, due pere, avevo capito. Ha gestito due pere non significa dominare, scusami.
2: Sì, è vero.
3: Fare due pere, sì, ha vinto 2-0.
0: Ma non significa dominare, dominare.
3: Ha vinto però.
0: Ma certo, hai vinto. Vabbè, ma tu hai vinto con la squadra di Serie C, Hai vinto con la squadra di Serie C, hai vinto, Adesso arriva a Napoli, vediamo.
3: Ma io lascia perdere il Genoa, cioè io volevo capire a che punto si pone la Sampdoria rispetto alla Cremonese, perché avevo inteso che fosse che avrebbe dovuto vincere contro la Cremonese.
0: Perché io ti dico, se la Cremonese è quella che ho visto l'altra sera, Non mi sembra che sia accreditata. Poi detto questo, non lo so. Ho detto la Cremonese, vista l'altra sera, non mi sembra una corazzata. E lo ripeto. Vediamo poi. Poi magari Giampaolo, il maestro, fa dei miracoli.
1: Perché lo chiamate così il maestro?
2: Tutti i maestri Pirlo. Abbiamo avuto tutti maestri, noi questi qua.
4: Tutti i maestri ripetenti, però.
1: Certo che io dico, è un bel banco di prova quello di Cesena, per tutta la squadra. ragazzi,
4: soprattutto perché, per Corradi,
1: perché no, comunque... adesso andiamo a cercare subito l'allenatore, così
4: no,
1: subito
4: però,
1: facciamo
4: secondo
1: la
4: me per lui...
1: dell'allenatore.

0: per lui,
1: con Donati l'anno scorso, no, con Vieira l'anno scorso, facciamo la solita.
2: Ma intanto è un banco di prova che qua, poi
1: se ce n'è uno buono,
2: se vai lì e per disgrazia perdi, c'è sempre l'alibi che deve ancora chiudersi il calciomercato.
3: Sì, assolutamente,
2: purtroppo è così.
3: Però per lui ha già un peso negativo la Coppa Italia, deve andare lì seriamente dimostrare, magari ha anche uomini diversi, entreranno chi per ora non ha giocato, chi l'hanno tenuto in naftalina per paura che si infortunasse. Sì. Magari non è il caso di Insigne in questo momento, però
4: guarda, Begic, De Paoli, Alvegar dovrebbero entrare tutti e tre.
3: Esatto, magari hai tre giocatori che ti possono fare un peso differente da quello che abbiamo visto a Cremona.
2: Però io dico una cosa, uno piede di partenza, ok? Lo fai giocare, ma tu devi costruire un qualcosa per il futuro. Se sai già che De Paoli lo perdi, devi trovare un'alternativa.
4: Scusami, se ti interrompo. De Paoli e Ferrari non possono partire per le liste, ragazzi. Ah, De Paoli e Ferrari, mettiamoci in testa che non possono partire per le liste. Allora, o vedi De Paoli e ti prendi Calò, ma cioè, ecco, questo un giocatore che comunque fa ormai, non è cresciuto nel stato giovanile, ma ha gli anni necessari per le liste. Se no, De Paoli e Ferrari non si muovono da Genova, okay, non possono muoversi.
1: Mettiamo tutto in chiaro. È un problema regolamentare, ragazzi.
2: È un problema burocratico.
1: Non è una cosa.
2: Abbiamo anche a sfavore il problema burocratico.
4: Perdonami, ma.
5: È il destino cinico e baro.
1: Cosa hai detto tu?
5: È il destino cinico e baro.
1: Ma sei bravo, falla finita. Assolutamente. Tu non c'entri nulla in questo discorso qua. Assolutamente.
5: Ci vuole
1: un attimo.

0: Andiamo su qualche nome di mercato, perché ho sentito, allora mancano attaccanti, mancano questi, e non è un discorso, è un discorso omogeneo di rosso-blu cerchiato, proprio di questo colore qua. Allora, quali sono i nomi del Genoa che si fanno in questo momento? Io ve li faccio vedere, perché uno è un terzino del Como, e lo sappiamo che, ragazzi, l'anno scorso ha fatto un buonissimo campionato. Un po' meno l'ha fatta la punta Ferguson, perché anche non piace a Gasperini, e poi adesso in questo momento è infortunato. È un giro collettivo. Questi attaccanti, ti possono, attaccanti e difensori, possono servire a Genoa, Franco? Sono attaccanti?
1: Ma ne abbiamo parlato prima, però... e ne abbiamo parlato con grande trasporto.
0: Vabbè, questo è normale.
1: Ferguson, secondo me, non è quello che ci le abbiamo già fatte. Traoré è una scommessa. Parlo di giocatori che non hanno fatto un campionato costante, che sono reduci da infortuni molto importanti e di cui non si conoscono i tempi pieni di recupero. Avere un calciatore che arriva ed è pronto a fine ottobre, metà novembre, obiettivamente secondo me è un handicap, anche se un prestito, anche se ci sono, certo, delle condizioni sicuramente vantaggiose. Poi io ho sempre pensato che la società è in grado di avere uno spettro di scelte che sicuramente noi non abbiamo.
0: Certo, assolutamente.
1: Quindi è ovvio che avranno capito quali sono i range tra l'allenatore, il costo, il parametro e tutti quelli che sono le varie derivate per completare quello che è il nostro attacco. Concludo, hai messo il terzino del Como, signor acquisto. Il terzino del Como è una bellissima pedina, però in questo momento a me la difesa...
0: Ho messo il terzino del Como perché dice, se va via Norton Caffi, perché se va via Norton Caffi,
1: vero, però,
0: è un elemento
1: mentre
0: che...
1: in difesa, e qui devo dire, abbiamo discusso anche l'anno scorso sulla crescita di Ottoa si sta confermando una bella crescita.
0: Sì, vero.
1: E questo è molto importante. Però io sulla difesa mi sento assolutamente, e non è partito nessuno, e abbiamo una signora difesa.
0: Sì.
1: Concordo con quanto diceva Andrea. Vediamo se questo centrocampo, l'assemblaggio sarà valido. Allora obiettivamente sì che saremo tutti tranquilli. Traoré può dare quella qualità che Malinowski non ha. Bisogna centrare una punta e spero che la società, sono convinto che lo farà.
0: Vuoi fare un altro discorso invece subito per la Sampdoria che è la ricerca anche lei di giocatori tutti svincolati, una scelta societaria

0: Una scelta societaria
1: o aspettare la fine del mercato?
2: No, potrebbe essere quella, però ripeto, finché non riescono anche a togliersi quelli che non rientrano nel programma, devono aspettare fare acquisti. La Samp ha bisogno anche di una punta di strutturata.
1: Hai bisogno di una punta che ti faccia almeno 10 gol, il problema è sempre lo stesso.
2: Perché questo nuovo che hanno preso è solo affisicato, per adesso non ha fatto vedere nulla, si ha fatto vedere un gol, due così, però...
0: Beh, questo Lawes non ti piace.
1: A me piace, è un giocatore strutturato.
3: No, ragazzi, però...
2: Non ho detto che non mi piace, però ha poca mobilità, dovrà entrare in forma perché è pesante. Però come movimenti non è che...
1: Però comunque hai bisogno comunque sempre di un giocatore che, se lui non va bene nella parte di gioco,
2: certo,
1: cambi con le 5 sostituzioni, metti una punta differente che comunque magari ti dia profondità, ti dia velocità. E il discorso che facevano loro, comunque, ad esempio un Ekuban così alla Sampdoria farebbe comodo, perché un giocatore ti dà profondità, uno similare, non lo vuoi dare, lo so, è svincolato.
4: Finché parla Franco sto in silenzio,
1: sì, quando parlo io non sto in silenzio, lo so.
4: Mi fa venire lo schiribizzo,
1: tanto è svincolato.
4: Ma scusa un attimo, ma ti rendi conto, ma cosa stai dicendo?
1: Non è Ekuban, l'hai dato via tu, mica l'ho dato via io.
4: Ma no, non è vero, se ne ha voluto andare via lui.
1: Ma è svincolato.
4: Ha detto non voglio più venire.
1: È svincolato, ma
4: non
1: magari
4: vuol dire che
1: viene alla
4: Sampdoria, scusate. È una buttata, come c'è, ha girato la voce che veniva anche Aaron Martin alla Sampdoria. Ma cosa stiamo dicendo? Su, dai, un po' di serietà.
1: Sarebbe per voi. Sarebbe una bella maglia, capisco per quello.
2: Di solito sono loro che prendono da noi, l'ultimo era Tosby, no?
4: Basta, adesso mi ritorno.
1: Però no, a prescindere, servirebbe un attaccante di quel tipo lì per cambiare il gioco completamente, quando tu vedi che comunque non funziona la squadra come a Cremona. Tu oggi non hai la possibilità di cambiare la squadra in atto di opera.
2: Non hai i cambi allo stesso
1: non
2: livello.
1: Non hai dei giocatori da mettere dentro e dici vabbè.
0: Ma pensa anche tu così, Luca?
5: Ma guarda, io ti dico sull'attaccante, nel senso... Invece sono speranzoso, secondo me questo attaccante, questo vichingo norvegese, non mi dispiace, deve capire ovviamente dove si
0: trova.
5: Ragazzi,
0: qua speriamo tutti, ho capito, però
2: Luca però posso chiederti una cosa, non so se l'hai notato anche tu, io vado a vedere anche un po' il movimento che fa senza palle, niente. Lui quando deve ricevere palla non è abituato al calcio italiano, lui non si guarda dietro a vedere, non si tocca l'avversario, lui pensa solo alla palla e 5 volte su 10 lo anticipano, quindi lui deve imparare che qui il calcio è un pochino più aggressivo, lui va troppo leggero, è 1,90 e lo spostano ogni volta, e questo anche è un deficit che ha lui, ma però è un deficit importante per un campionato.
5: Io però ti dico, io ho la, anche qui, speranza, convinzione, mettiamolo un po' come volete, quando ci sarà Tutino, quando ci sarà Begic, quando magari se arriverà Pierini qualcosa là davanti di più si farà. Per lo scorso anno, ragazzi, ricordiamoci che avevamo Coda a fine corsa, ahimè, grandissimo attaccante, ma a fine corsa. Poi è arrivato Brumori che di prima punta non ha neanche l'ombra. Lo scorso anno, però, con Begic, Pierini, con un certo tipo di gioco un po' diverso, si è riusciti a fare delle cose discrete poi alla fine. Esatto. Quindi io oggi comunque due attaccanti ce l'abbiamo, ok? Io sinceramente, più che l'attaccante, io cercherei altrove, cercherei giocatori in grado di saltare l'uomo, giocatori in grado di fare gioco, cosa che purtroppo oggi abbiamo solamente Esposito, perché io ero convinto che
2: Sinani che può giocare,
5: ma dipende dove lo metti, dipende.
2: Sì,
5: dipende dove lo metti, Sinani, se lo metti lì non fa niente.
2: O li fai fare il trequartista o li fai fare la seconda punta, se giochi con due punte.
5: Anche Verashen, che tra l'altro mi risulta che sia oggi e ieri si è allenato in gruppo, quindi vediamo se, non per Cesena ovviamente, ma perché la Juve Stabia magari recupera in tempo per la panchina, è un giocatore anche lui offensivo, cioè è un centrocampista, però è un giocatore comunque che ha caratteristiche offensive. Certo. Vediamo se anche lui sarà in grado di cambiare il passo. Cioè,
2: però giocando anche con Larsen, che è un gladiatore, come abbiamo detto prima, facciamo anche pochi cross, perché lui il suo pezzo forte è il colpo di testa, non crossiamo quasi mai, cerchiamo di entrare dentro con la palla, perché non abbiamo esterni di ruolo che vanno in fondo e crossano.
5: Io gli ho dato senza voto, mi sono permesso, Club 46, di dargli senza voto, perché al di là che si sia sbattuto, secondo me si è sbattuto, sì, ma non è,

0: non ha ricevuto un solo pallone, esatto. Gioca un pallone, uno, esatto. Un solo.
1: Perché non abbiamo esterni di ruolo. Sinani non è un esterno di gamba che va sul fondo e lui entra sempre dentro il campo per andare a fare il cross dentro l'area o arrivare al tiro. Quindi con un
0: detto questo, i svincolati sono finiti ormai, certo. I svincolati sono finiti, quindi io spero che questa società finalmente, perché al di là, certo, di Begic che ha investito un milione, certo, non ha mai investito più un soldo vero, vuol dire non pagare 200.000 euro perché all'ultimo anno di contratto,
1: certo.
0: Io mi sarei aspettato onestamente uno sforzo su Emil Audero, cosa che invece non è avvenuta. Abbiamo preso un portiere che 8 mesi che non gioca e si vedono i risultati,
1: si è visto subito.
0: E si è visto subito che qui una scelta secondo me un po' azzardata buttarlo subito in campo. E io mi auguro che le ambizioni di questa società, che vuoi dire a parole aveva promesso grandi cose, siano quelli di aprire
2: la Serie A. L'ha promessa nel 2028, ragazzi,
1: entro
2: 2028,
1: e lasciaci illudere.
0: Però, ragazzi, scusate, non dimentichiamoci che, vuol dire, se ne parla poco oggi, non dimentichiamoci che c'è già in atto, tra l'altro, una, vuol dire, una vendita per la società. Deve essere venduta. Il passaggio da Manfredi, sì, a Tei, il passaggio da Manfredi a Tei, vuol dire, è fatto con la promessa di vendita alla società. Poi che avvenga entro un mese, 2 mesi, un anno, 2 anni, questo non lo sappiamo ancora, bisogna capirci molto meglio. Però questa è una società in vendita, quindi bisogna capire se questa società ha voglia di investire soldi veri o andare in Serie A e guadagnarci di più sulla vendita. Perché, sì, cioè, attenzione anche qui.
1: È vero, è vero.
2: Beh, questo non sa,
1: giusta osservazione.
2: Quello lì vedremo. Andrea Rivellini fa sì con la testa, perché lui è espertissimo in queste cose. No, quindi,
3: stavo facendo delle considerazioni dentro di me e stavo pensando che chiaramente è una società in vendita e che se raggiunge la Serie A, il
0: prezzo
3: delle partecipazioni ovviamente sale. Esatto. Quindi potrebbe essere valere la pena fare qualche sforzo in questo senso. Questa è una valutazione tecnica, diciamo asettica.
2: Certo, al di là del tipo di, no, questo qua è solamente da avvocato specialista in queste cose.
3: Invece tornando al mercato del Genoa, quel Ferguson, secondo me hanno sondato il terreno per capire quali erano le condizioni per fare un po' di chiarezza, ma a mio avviso non sarà lui la punta. Non sarà lui.
2: C'entra anche questo infortunio così lungo?
3: Sì, assolutamente. Il fatto che sia infortunato è una condicio che è ostativa al fatto che venga. Perché chiaramente un giocatore infortunato in quelle condizioni, con la disponibilità a fine ottobre, primi di novembre, non fa il caso nostro. Sì. Cioè, noi dobbiamo prendere un centravanti che, pronto, come diceva Franco, vada a rimpinguare la rosa dei centravanti.
1: È pronto anche.
3: E a mio avviso ci sono due livelli di centravanti, potrebbero esserci le condizioni verso fine mercato per fare il colpo, oppure comunque un giocatore che sia magari un po' più sotto traccia e che invece rientri un po' più nelle corde.
2: Qual
3: di quelle che sono.
2: Qual è il colpo di Andrea Rivellini? Dimmi il
3: Io
2: la tua speranza.
3: Ne avrei almeno un paio, che però bisogna vedere come quadrano certi meccanismi. C'è di mezzo la Lazio.
0: Chi vendi per prenderlo? Chi vendi per prendere qualcun altro? Chi vendi?
3: No, ma allora il tema della vendita, la provocazione di Luca Uccello la colgo e la prendo e dico, intanto bisogna averli i giocatori per poterli vendere, ed è una cosa molto importante. Ci sono certi uni che non ce l'hanno neanche, i giocatori da vendere. Ma voglio dire, detto questo, prendi e porta a casa, caro Luca. Il tema di vendere è sotto gli occhi di tutti, cioè chiaramente uno tra Norton Caffi e Frendrup è, diciamo, impredicato di uscire. Non è detto che avvenga, perché ci devono essere le condizioni, certo, di un'offerta congrua, e quindi non siamo nelle condizioni di vendere a prescindere.

0: si vende se ci sono le condizioni, se l'offerta
1: no, scusami, è perdonami.
0: Detto questo, scusami, io voglio dire, l'ingresso della punta può una conseguenza anche dell'operazione in uscita, cioè se tu fai tanti soldi hai la possibilità di fare un acquisto più importante, differentemente l'acquisto lo farai, magari farai un altro tipo di investimento, non in prospettiva di un giocatore più pronto chiaramente, ma di un livello un po' meno elevato, ecco.
1: Vabbè, chiedi a Branco, a Fredberg per gli svincolati, loro sono bravi, comunque,
0: no no, ma noi non andiamo su quei
1: se hai bisogno di svincolati, loro sono esperti, chiedi a loro, eh.
2: Allora andiamo a sentire cosa ha detto De Rossi proprio su questi attaccanti, eh?
3: Allora, Havel non si è fatto male seriamente, ma non sarà con noi domenica, rientrerà la settimana prossima e proverà per vedere come sta, ma non ha avuto nessuna lesione muscolare, quindi non è niente di grave come sembrava all'inizio. McTree si è allenato ieri con noi, stava bene, oggi abbiamo fatto poco perché abbiamo fatto tanto ieri, abbiamo un pochino abbassato i carichi e quindi sì, McTree verrà in panchina. Per quanto riguarda iniziando è iniziato da poco il suo processo di preparazione al campionato, ci ho parlato oggi, è un giocatore recettivo, capisce subito quello che gli chiediamo, è molto sul pezzo dal punto di vista tattico e tecnico, ovviamente sta in una fase iniziale da quello che è il suo percorso di precampionato, anche se poi alla fine si è fermato solo 20 giorni perché lui ha finito più tardi, e valuteremo in questi giorni come si sentirà, anche in base a proprio appunto come lui si sentirà.
2: Bello chiaro, eh? Bello chiaro quello di De Rossi, eh? Ci sono giocatori che insomma danno sostanza, danno squadra e hanno veramente, sì, possono dare tanto.
4: Fatto il ragionamento che abbiamo fatto prima, certo. L'assemblaggio del centrocampo davanti, lui ha detto che Havel fortunatamente non ha, abbiamo visto le cose egregie, quindi sicuramente è un'alternativa valida. Lo stiamo dicendo da un'ora,
2: da tanto tempo.
4: Magari arriva un prestito se sono bravi,
2: che potrebbe essere valorizzato,
4: che potrebbe essere, si parlava di Luca,
2: ecco.
4: Siccome Luca ha bisogno, se il Napoli lo dà via, di giocare, non può andare a far panchina, perché se il Napoli lo dà una squadra che lo fa giocare e noi li saremo avvantaggiati, speriamo.
0: Ci sono dei giocatori che possono avere queste caratteristiche, uno potrebbe essere Luca, ma ce ne sono degli altri, e ci sono anche delle combinazioni di mercato che triangolano con Roma, e bisogna vedere che cosa succede a Roma, sponda Lazio per esempio, ecco. Per esempio, oh, vediamo cosa succede.
2: Beh, bella questa,
0: ma torniamo un po' al centrocampo, le è piaciuta sta cosa,
2: bella,
0: qua
2: questa mi piace molto, eh. Sì, torniamo al centrocampo,
0: al centrocampo. Io dico la mia, io dico la mia.
2: In domenica,
0: senti, DDR, no, devi fare giocare Amorim, perché Amorim è il nostro regista, ok? Quindi io penso che debba giocare lui nel ruolo di regista e non Frendrup nel ruolo di regista, perché Frendrup non ha le caratteristiche del regista, poi si adatta, fa qualsiasi cosa, ma non è un regista. A mio modo di vedere, abbiamo preso Amorim, l'abbiamo pagato 8 milioni di euro, e fallo giocare!
4: È un video messaggio?
5: D'amore.
4: No, perché
0: questa è la mia esternazione.
4: Sì, ma perché
0: posso esternare?
4: No, ma non mi risulta che il suo vice sia andato via.
0: Posso,
4: no,
0: esternare?
4: Perché ti volevi candidare?
0: Posso esternare?
4: E sarebbe stato bellissimo.
0: Posso esternare?
4: Ma devi.
0: Scusi.
6: Posso dirti perché non lo fa giocare? Secondo me.
0: Ecco, perché adesso
6: no,
0: sentiamola.
6: Baldanzi con Amorim in due pesano 70 kg, diventerebbe un centrocampo poco fisico.
0: No, non è quello il motivo.
6: Per me
0: non
6: sì.
0: Perché invece Frendrup pesa 90 kg e hanno 2 metri.
6: No,
0: ma cosa stai dicendo?
6: Frendrup è un grande interditore.
0: Ma cosa stai dicendo?
6: A fisicità e lotta.
0: Ma cosa dici?
6: Con due ragazzi
0: Amorim fa l'interditore e al piede per lanciare.
6: Ma non ha fisicità, c'hai già Baldanzi.
0: E invece Frendrup c'ha una fisicità che ha spazio,
6: giochi con squadre.
0: E come si chiama quello lì che forte, forte, è uguale, no, dai, no, su,
4: però scusa,
6: ho ragione?
0: No,
6: parzialmente
4: sì, sì.
6: No, è perché però, è troppo leggero il
4: sì, perché ma volevo chiederti questo, scusa, volevo chiederti questo, perché questa tua ultima, questo tuo video messaggio a camere unificate tipo 31 dicembre Presidente Mattarella mi è piaciuto molto.

0: penso anche a De Rossi che ti terrà presente in futuro, ne sono sicuro. Però volevo dirti questo: abbiamo comprato, secondo me, due belle figure che sono Sow, che
1: McTree.
0: Sono McTree. Non so se dice wife o come quello del Modena che abbiamo comprato. Questi sono centrocampisti, sono mezzali,
1: sì.
0: Cioè, perché ogni tanto io li vedo impiegati.
2: Sono giocatori, sono giocatori con caratteristiche differenti.
0: Vero, però in un centrocampo ideale, secondo me, per chi ha giocato a calcio, e io qui sposo quello che diceva lui, se metto Frendrup, metto Sow e poi metto Baldanzi.
3: Bravo.
0: E poi metto Baldanzi.
2: Dipende.
0: Ma, ti dico la mia opinione.
2: Allora, cioè, se tu vuoi giocare con le due punte,
0: se tu vuoi un centrocampo equilibrato, devi.
3: No, lo so, allora, mi permetto, lo sai perché tu fai questa osservazione? Perché tu pensi solo alla fase offensiva.
2: No,
3: tu devi pensare anche alla palla, io penso. Due pesi leggeri, vai in difficoltà
2: ogni volta.
4: Fammi sentire cosa ne pensa Lucuccello. Dai, fammi sentiamo cosa dice.
3: Ho ragione, Luca.
4: Luca, cosa dici tu?
5: Ma dico che sono tutti discorsi che poi vuol dire bisogna poi riuscire a farli, a realizzarli, però sì, hai ragione, è inevitabile.
2: È inevitabile, però voglio fammi continuare. Scusa, lo stavo a sentire. Lo hai convocato, stava pensando alla Sampdoria, giustamente, perché l'hai convocato sul Genoa? Lascia parlare in genuano sul Genoa, scusa, no? Allora, voglio dire, il tema vero è che a mio avviso, Amorim, come vertice basso del centrocampo, come giocatore che fa partire l'azione, come regista, ci deve stare. E poi giochi con Frendrup e So ai lati. Poi, a mio avviso, ci può stare Baldanzi, chiaramente, quindi non è assolutamente vero che non possa giocare Baldanzi insieme ad Amorim. Non è così. Voglio dire, poi che ci sia una situazione di condizione fisica. E che quindi uno dice: ma no, lascia stare la struttura. Perché
3: la struttura.
2: Ma scusa,
3: vai a picchiare contro dei Marco Antonio.
2: Io ribadisco questo concetto perché è oggettivo. Mi stai dicendo che Frendrup sarebbe fisicamente più strutturato di Amorim.
3: No, vabbè, un pochino di più, sì.
2: Ma non
3: però
2: è vero.
3: È più esperto nella fase di interdizione.
2: Ma non è
3: Frendrup
2: così.
3: Frendrup è più un centrocampista difensivo.
2: E io ti dico che Amorim ha maggiori capacità di visione di gioco.
4: Questo è il grande quesito in casa Genoa. Io saluto Lucuccello perché avevo promesso alle 10 ti mando via, Luca, ti faccio stare con noi.
3: Straordinario.
4: Ti saluto, ma spero di averti piacere. Molto presto, è stato un grande piacere.
5: Un piacere, grazie a voi ragazzi.
3: Ciao Luca.
2: Ciao.
4: Mi fermo un attimo. Ciao.

0: Ah, allora andiamo a vedere un po' i calendari di questi
1: momenti
0: di campionato. Cioè, l'abbiamo cambiato. E comincio subito dalla Samp, vero ragazzi? Perché la Samp, meno fatti, sono su 5 sono andato in trasferta. E già lì.
2: Se ne mettevi 6, tuo figlio ti tirava le orecchie.
0: Sì, esatto, bravo. Bravo. Ti tirava le orecchie. Mettiamo le 5, perché se me ne fai vedere 10, mi parlano fuori 6 volte.
2: Siamo sempre fuori.
0: Sono sempre fuori. Non è un calendario facilissimo.
1: Assolutamente no.
0: Non è un calendario. Il Palermo che ho visto l'altra sera, che ha dato due pere invece.
3: Mamma mia.
0: È tanta roba.
1: Palermo è una grande squadra.
0: È tanta roba.
1: Palermo
0: è una grande squadra. Cerchiamo anche di vedere bene, così come il Catanzaro. Ha perso sul Catanzaro con sul Tirol, ma ragazzi.
3: Sempre squadre ostiche.
1: Ha venduto tanto il Catanzaro, però ha fatto anche dei buoni acquisti.
0: Ha fatto anche dei buoni acquisti, eh?
1: Sì. È un calendario non facile, anche perché oltre a queste, le prime 10 ne giochiamo 6 fuori. Quindi,
3: esatto.
1: Quindi noi in questo momento siamo un po' un'incognita sotto tutti gli aspetti.
3: Noi siamo un cantiere aperto, ma anche gli altri sono cantieri aperti.
1: Sì. Però incontriamo squadre sulla carta più strutturate, perché tu vai poi a Palermo.
0: Stabia, no, ragazzi,
1: no, dicevo Palermo. Palermo e Catanzaro sono due società più strutturate sotto l'aspetto della squadra di noi, quindi
3: sì, però... la rimanenza te la giochi, diciamo, sì, che sì, sì, puoi andare a fare qualcosa di positivo sicuramente in queste giornate. Hai un paletto grosso alla terza, perché il Palermo comunque non

0: Perdona, Palermo è una squadra strutturata, ma secondo me farebbe anche bene.
1: No, stasera mi parlate di Palermo, di Cremonese, quindi c'è una speranza che come voi di andare, perché queste sono squadre che
0: a inserirsi
1: inevitabilmente, per quello che abbiamo visto adesso, hanno qualità,
2: hanno qualcosa in più
1: superiore, certo, sicuramente. Certo. Io di quelle che tutte io in Coppa Italia,
2: diciamo che se la Samp con gli 11 titolari, con i rientrati dell'infortunio tutti, ha una squadra che può affacciarsi ai playoff, quello sì. Non possiamo dire che adesso dobbiamo giocare per forza per non retrocedere, però deve prendere dei doppioni nei ruoli cardini, perché un obiettivo prefissato, se sono i playoff o fare un ottimo campionato, devi avere, se devi alzare la zicella, il doppione nei ruoli cardini.
1: Intanto anche il collegamento Claudio Bianchi, perché non ho parlato dell'Entella, perché ciò non è Marco Bianchi, scusami, perché non avevo Marco e quindi inevitabilmente adesso parlo di Entella, perché anche per l'Entella comincia il campionato, tre punti importanti.
3: Comincia distante da Chiavari, perché c'è una bella trasferta subito a Bolzano, che è una bella impegnativa, perché comunque avversario di valore, perché comunque è una trasferta lunga e perché comunque è sempre la prima, quindi che nasconde tutte le incognite del caso, e purtroppo arriva dopo una brutta tegola che è capitata proprio la settimana scorsa, ovvero l'assenza di Baritti, che è stato operato al crociato e che quindi fino a marzo-aprile penso lo perderemo. E purtroppo Bart è uno di quelli che sono giocatori abbastanza incisivi nell'economia della squadra, perché è un giocatore di grande esperienza, perché è un centro area, molti suoi asset l'anno scorso, e oltretutto quest'anno hai due centravanti come Forte e Corona che hanno necessità di avere questi assist.
1: Corona quando ha sbagliato quel rigore!
3: Si è sbagliato anche! I rigori li sbagliano anche quelli bravi, Graziano!
1: Non ho detto questo, però da uno specialista ti aspetti che lo butti dentro.
3: Sì, certo. Però però globalmente la prestazione è stata buona, considerato che hai trovato
1: molto
3: una squadra
1: buona,
3: che per più della metà era una squadra che l'anno scorso militava in Serie A, quindi hai fatto una buona prestazione soprattutto nel secondo tempo e hai avuto, diciamo così, la bravura di gestire una formazione che tecnicamente era fortissima. Il gol che ha fatto Sar credo che difficilmente si vede in una categoria come la Serie B, no? Sono giocatori che hanno meritano altri palcoscenici. Certo. Comunque sia, quello che conta è, come ha sottolineato poi il mister a fine partita, che ha rivisto quello che è lo spirito della squadra che ha caratterizzato un po' la stagione scorsa, ovvero una grande coesione, una grande unità di intenti, grande sacrificio da parte di tutti e poi anche appunto la bravura di riprendere per due volte i risultati, che non è da poco contro un avversario del genere.
1: Assolutamente sì, poi l'obiettivo lo sappiamo qual è, quello dell'Entella, magari di salvarsi qualche domenica prima, però questo è l'obiettivo, lo sappiamo tutti e ne siamo perfettamente coscienti.
3: Naturalmente, anche se come sempre i bookmaker o comunque quelli che si mettono a fare le
1: previsioni
3: ci portano sempre dal 17° in poi, però è bello, sarà bello anche smentire queste previsioni.
1: Bravissimo, assolutamente sì. Mi fate vedere il calendario del Genoa?
4: E vediamo.
1: Il Genoa è tosto, Franco, è molto tosto.
5: Però ne giochiamo invece
1: tre in casa.
5: Beh, certo, Napoli, Lazio e Como sono veramente complicate. Poi Frosinone e poi andiamo a Parma, quelle sono partite che
1: si comincia a giocare, no?
5: Devi fare dei punti.
1: Devi
5: fare dei punti, proprio non ci sono santi.
1: Lì si gioca,
5: Avremo col Frosinone avremo una rimpatriata.
1: Eh sì,
5: perché,
1: Calvani, Fini,
5: Masini.
4: Io penso che il fattore campo inciderà in maniera importante in queste partite, perché effettivamente sulla carta le prime tre sono tre scontri contro tre squadre che sulla carta sono più forti, no?
1: Una in forte difficoltà, però adesso.
4: Sì, e rispetto alla quale abbiamo normalmente una tradizione favorevole. E parliamo entrambi della Lazio. Però giochiamo fuori. Le altre due partite, quelle un po' più delicate sulla carta sempre, le giochi tra le mura amiche. Questo secondo me è un

0: vantaggio che dobbiamo cercare di capitalizzare. Poi il Frosinone, è una neopromossa, vediamo se ha colmato il gap del campionato di Serie B, perché che se ne dica, la differenza, il differenziale tra la B e la A è elevato. E poi abbiamo a chiudere in queste cinque partite una partita contro il Parma, che secondo me dobbiamo giocarcela per fare punti importanti. A mio avviso è un inizio di campionato importante, ma non proibitivo, e molto dipenderà da come sarà il risultato di sabato. Se con il Napoli, come io auspico, ci sarà una buona prestazione, un risultato positivo, si potrebbe avere un volano anche per le successive.
1: E allora noi chiudiamo con la nostra trasmissione dicendo che la speranza è quella di vedere risultati positivi.
2: Ultima dea,
1: bravissimo. Ringrazio i miei ospiti in studio, ringrazio Marco Bianchi in collegamento. In regia ci sono Filippo e Alex. Naturalmente, cosa dovete fare? Continuare a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte.

Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

Buongiorno, bentrovati in diretta su Primo Canale per questa prosecuzione della nostra lunga maratona in diretta dedicata all'allerta meteo che è stata gialla fino alle 3 di questa notte e poi si è trasformata in arancione, sarà così fino alle 15 e dunque una giornata sulla quale deve essere posta la massima attenzione perché già dalle prime ore del mattino le piogge sono tornate ad essere particolarmente copiose. Tra poco andremo in redazione dalla nostra Elisa Ricci per farci raccontare cosa è successo nella notte, però posso anticiparvi non molto di preoccupante per fortuna, ma la situazione adesso sta volgendo verso il peggio, soprattutto nel centro della regione. Genova in questo momento è sotto un pesantissimo nubifragio, peraltro devo anche segnalare che nella zona centrale della città, ma ci segnalano anche nella zona di San Pier d'Arena, l'illuminazione pubblica risulta spenta, evidentemente a causa di qualche guasto che si è verificato alla rete nel corso della notte. Quindi questo combinato al fatto che la città è mezza allagata, ma insomma quegli allagamenti puntuali che conosciamo, che sono legati evidentemente alle pesantissime piogge che stanno scrosciando sulla città, rende evidentemente molto più complicato andare al lavoro o comunque uscire di casa. Resta fortemente sconsigliato ovviamente per chi non ha motivazioni particolari. Dovremmo già essere pronti, credo, con le nostre prime truppe esterne per cominciare a dare un'occhiata alla situazione in città Genova. Tanto per cominciare, vi segnalo che nella giornata di ieri è stato soprattutto il Tiguglio con la zona di Chiavari in particolare ad essere pesantemente colpiti dalla pioggia, ma naturalmente oggi è un altro giorno, per quanto le previsioni anche per oggi davano il Tiguglio come una delle zone più probabilmente colpite dalle precipitazioni. È pronta Chiara Orru, collegata con noi. Allora buongiorno Chiara, raccontaci dove

0: Dove ti trovi e qual è la situazione?
1: Buongiorno Matteo, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Come abbiamo raccontato ieri, un'altra giornata di maltempo e come dicevi, racconteremo anche oggi

0: ultime ore. Il bilancio di numerosi allagamenti, smottamenti, disagi, come appunto avete anticipato, in questo momento, proprio mentre siamo in onda, più o meno da una mezz'oretta è ripreso a piovere, si sentono appunto tuoni, fulmini, abbiamo già visto dei fulmini, l'allerta arancione in vigore fino alle 15 di oggi. Noi in questo momento ci stiamo dirigendo, guardate dalle immagini si vede, piove molto forte, ci stiamo dirigendo verso Montoggio nell'entroterra, appunto nella provincia di Genova, più o meno 20-25 km dal centro di Genova. Abbiamo saputo che ha piovuto molto, anche perché è una zona collinare, appunto sicuramente soggetta a frane, smottamenti, innalzamento appunto di torrenti, piogge intense, quindi ci stiamo dirigendo nell'entroterra della provincia di Genova per andare a capire lì qual è la situazione. In questo momento, guardate, allagamenti evidenti, siamo ancora nel centro città. Insomma, una mattinata che incomincia all'insegna del maltempo. Purtroppo queste sono le condizioni al momento, ma rimanete con noi, anche perché come vedete siamo in camera car, quindi dalle telecamere potete vedere anche tutti i nostri spostamenti. Forse in questo momento la pioggia sta diminuendo un pochettino, vi assicuro che qualche minuto fa la situazione era ancora peggiore, davvero non si vedeva la macchina davanti a noi. Insomma, abbiamo visto anche per quanto riguarda la luce, siamo passati da San Pier d'Arena, le luci si sono spente, insomma anche forse un mancamento di elettricità nella zona di San Pier d'Arena. Comunque, come potete vedere anche qui in centro, insomma, questa è la situazione, ma continueremo a raccontarvi in diretta tramite i nostri camera car la situazione del maltempo che sta investendo la nostra regione. Come potete vedere, la città di Genova, ci dirigiamo verso Montoggio per andare a capire anche lì una zona forse più critica nell'entroterra, sempre in provincia di Genova. A te Matteo, a tra poco.
1: Grazie mille, grazie Chiara Urru. Beh, certo, insomma, una mattinata complicata, la pioggia ha cominciato a battere con insistenza anche sul centro della Liguria, la città di Genova in questo momento sotto un forte temporale, lo vedete anche dalle nostre immagini in esterna con la nostra Chiara Urru. Intanto, per capire cosa è successo nella notte, andiamo in redazione dalla nostra Elisa Ricci dal Touch. Do il benvenuto e il buongiorno anche a te, Elisa.
2: Esattamente, buongiorno Matteo, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Noi andiamo a vedere che cosa è successo, perché l'articolo è proprio nella nostra pagina di apertura, primocanale.it. Da questa notte, appunto, allerta arancione a partire dalle 3 fino alle 15 di oggi, il massimo livello naturalmente di allerta per temporali e piogge diffuse. Andiamo a capire che cosa però è successo questa notte. Nella notte passata, le zone che sono state più colpite dai temporali, dalla perturbazione, sono state quelle di Montoggio e Santolcese, che si trovano appunto nell'entroterra di Genova. Sono caduti 65,6 mm d'acqua in una sola ora, pensate. Solo ieri mattina, peraltro, un temporale intenso che ha interessato il Tiguglio, 103 mm d'acqua in un'ora, che sono stati appunto misurati a Chiavari. Danni poi infatti conseguiti, abbiamo visto diversi allagamenti anche nel comune di Lavagna. Per tutta la giornata poi di ieri si sono sviluppate diversi temporali all'interno di una linea di instabilità che ha attraversato insomma la nostra regione, che oggi continuerà a persistere diciamo in molte zone. Naturalmente, per questa allerta il COC, il Centro Operativo Comunale, ha messo in atto le azioni che sono previste dal Piano di Protezione Civile Comunale proprio per il rischio di allerta arancione. Innanzitutto è necessario tenere in casa una cassetta di pronto soccorso, una radio o una torcia anche in caso di blackout. Adesso ricordiamo che infatti a San Pier d'Arena è andata via la luce, quindi come ricordiamo la nostra inviata Chiara Urru. Inoltre è bene proteggere con sacchi di sabbia i locali che si trovano sostanzialmente al piano

0: della strada, quindi al piano terra, e chiudere le porte di cantine, garage e seminterrati. Inoltre sarebbe consigliato anche spostare auto e moto in una zona più alta, quindi non soggetta ad allagamenti. Queste naturalmente le disposizioni previste dal COC, dal Centro Operativo Comunale. Noi continuiamo comunque ad aggiornarci con quello che sta succedendo e quello che succederà nella giornata di oggi di allerta arancione. A te, Matteo.
1: Grazie, grazie mille Elisa, naturalmente una giornata complicata su tutta la Liguria, questo almeno fino alle 15, come ci ha raccontato insomma anche ieri ARPAL, con la quale poi andremo di nuovo a collegarci nel corso di questa mattinata. La situazione è sicuramente complessa a causa della forte, della tanta energia che è rimasta sul nostro territorio dopo il grandissimo caldo che si è appunto registrato nel corso delle ultime settimane. Sono state le più significative ondate di calore nel corso di questa estate, ne abbiamo avute 4, un caldo record sulla nostra regione oltre che sul resto del paese, e questo naturalmente genera e porta con sé rischi che nel momento in cui entrano le perturbazioni, così come è successo in questa fase finale del mese di agosto, poi le risultanze a terra possano essere molto pesanti. Ieri ci sono stati 140 mm di pioggia su Chiavari, insomma una situazione molto complessa, in poche ore è caduta veramente tantissima acqua che ha portato sul limite dell'esondazione il torrente Rupinaro, mentre per quel che riguarda appunto la situazione in altri comuni del Tiguglio, Rapallo, Santa Margherita, insomma ci sono stati sicuramente tantissimi problemi nel corso di tutta la giornata. Peraltro Chiara Urru sta cercando di raggiungere Montoggio, torno da lei, questo credo che sia il suo camera car, perché appunto abbiamo anche tentato di metterci in collegamento con il sindaco di Montoggio, ma fino a questo momento non è stato possibile. Evidentemente la situazione deve essere molto ben monitorata in questo comune, Chiara, dove ci segnalano piogge veramente molto intense.
2: Sì, Matteo, guardate questo momento, la pioggia, come mostrano le immagini del nostro camera car, la pioggia è talmente intensa da rendere anche molto difficile la visibilità. Io non vedo, cioè intravedo, ma non vedo chiaramente la macchina davanti a noi, in alcuni momenti non riusciamo proprio a distinguere l'auto che ci precede. Insomma, le strade sono allagate, adesso stiamo per prendere l'autostrada, siamo a Genova Est per raggiungere Montoggio, nell'entroterra della provincia di Genova, dove insomma nella notte appena passata è stata una delle zone più colpite dalla perturbazione, sia Montoggio che Santolcese nell'entroterra di Genova, dove sono caduti più o meno 65 mm d'acqua in una sola ora, quindi stiamo andando a capire qual è la situazione al momento. Le strade comunque in questo momento sono allagate in diversi punti e l'acqua ovviamente rende poi la circolazione abbastanza difficoltosa, ecco, diciamo così. È una situazione che richiede sicuramente la massima prudenza, soprattutto perché la visibilità molto ridotta. Infatti adesso che entreremo in autostrada sono qui con Roberto Gnecco, dovremo stare molto attenti e andare molto piano, anche perché la visibilità è quel che è. Quello che vediamo è quindi una città alle prese con precipitazioni molto forti, l'acqua che si accumula sulla carreggiata, quindi rende gli spostamenti anche molto, molto complicati. Ovviamente invito Matteo e quello che si trova in queste zone, ovviamente oggi evitare gli spostamenti non necessari, quindi prestare la massima attenzione seguendo anche tutte le indicazioni delle autorità, sia la protezione civile, insomma anche tutte operativo appunto comunale. Noi continueremo a raccontarvi la situazione da Montoggio, adesso tra poco arriveremo più o meno una mezz'oretta, e a mostrarvi attraverso queste immagini poi l'evoluzione di quello che sarà quello che è il maltempo che ha investito e sta continuando a investire la nostra regione. Ecco, adesso stiamo entrando, siamo al casello di Genova Est per dirigerci verso una delle zone più colpite questa notte, Montoggio, quindi resteremo in attesa anche di capire le parole del sindaco, proveremo anche noi a sentirlo e magari a incontrarlo. Ora capiamo un attimo la situazione.

0: Questa è al momento la situazione, a te Matteo.
1: Grazie mille, situazione come vedete di pioggia molto intensa, le immagini peraltro non rendono neanche tanto l'idea, è veramente molto molto forte la pioggia che sta cadendo sulla città di Genova, quindi particolare attenzione naturalmente per tutti coloro che devono mettersi in viaggio, chi non deve necessariamente farlo, chi non deve andare al lavoro, chi non ha impegni irrinunciabili, questa mattina è bene che stia a casa, peraltro come ci raccontava Arpa ieri, adesso tra poco andremo da Federico Grasso, ci faremo raccontare da lui le ultime evoluzioni dei modelli della notte per quel che ci aspetta nella mattinata, ma appunto come ieri Arpa l'ha preannunciato, la perturbazione dovrebbe passare abbastanza velocemente, quindi è ben possibile che già questa sera nella maggior parte della Liguria ci siano condizioni di cielo sereno, quindi non è necessario affrettare nulla, insomma c'è tempo per tutto, questa mattina è bene restare a casa e aggiornati sulle condizioni del tempo perché non sono affatto buone. Ci fermiamo un istante, tra poco ci colleghiamo con Arpal.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. La tendenza per la giornata di venerdì con un nuovo impulso instabile nella prima parte del giorno, tra mattinata e primo pomeriggio ancora fenomeni temporaleschi sulla regione, localmente di forte intensità, precipitazioni concentrate soprattutto sul Levante. Attenzione qui, ancora la possibilità di qualche locale nubifragio. Venti in prevalenza da sud-sud-ovest, sullo spezzino da sud-est, mare ovviamente mosso, localmente molto mosso a largo il Mar Ligure. Andiamo a vedere la previsione per l'Imperiese, variabilità e qualche precipitazione in mattinata, poi tendenza al pomeriggio a un graduale miglioramento con lo spostamento verso est del fronte. Stessa sorte per il Savonese, situazione instabile nella prima parte del giorno con qualche rovescio temporalesco. Poi situazione che tenderà a migliorare nella seconda parte del giorno. I venti tesi da sud-sud-ovest di Libeccio con mare qui che risulterà mosso. Per quanto riguarda Genova, ancora delle piogge localmente battenti in mattinata, poi un graduale miglioramento. Le temperature rispetto ai giorni precedenti in lieve calo, massime non oltre i 26-27 gradi sulla costa. Tigullio, ancora situazione incerta con la possibilità di forti temporali, attenzione quindi ancora fenomeni localmente severi con venti moderati o a tratti tesi, mare ancora mosso o molto mosso a largo. Concludiamo con lo spezzino, ancora avviso per condizioni meteo avverse nella prima parte del giorno, temporali anche intensi, poi miglioramento nella seconda parte del giorno, via via. Tendenza per questo fine di settimana, sabato un miglioramento sulla Liguria, ancora vento un po' vivace, moderato con il mare che risulterà mosso. Per quanto riguarda le condizioni meteo, notiamo sole o al più qualche annuvolamento di passaggio, però insomma è un fine di settimana che vede più sole sulla Liguria, ce lo conferma anche questa cartina di domenica 23, a parte qualche disturbo sui monti. Al mare ci sarà il sole. Domenica, tra l'altro, il vento in attenuazione, mari che tornano ad essere calmi o quasi sotto costa e anche le temperature in ripresa fino a 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: E allora eccoci di nuovo in diretta, sono le 7:19 minuti ed è una mattinata dell'Erta Arancione fino alle 15 sulla Liguria e a Primo Canale stiamo seguendo in tempo reale tutto ciò che evidentemente succede sul territorio ed è una mattinata di pioggia molto intensa. Andiamo a Campo Ligure, se non ricordo male, con il sindaco Olivieri, grazie di essere con noi sindaco.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora intanto, come dire, porti i suoi occhi in diretta e ci racconti cosa sta succedendo nel suo comune. Le piogge direi sono molto intense anche da voi.
1: Sì, noi non abbiamo l'allerta arancione come zona

0: però comunque da un'oretta c'è un temporale abbastanza forte, intenso, e sembra che stia passando, comunque siamo nel mezzo.
1: Siete nel mezzo di questa perturbazione, la notte è stata più serena e la pioggia è arrivata come su Genova nella prima mattinata o no? Com'è lì?
0: Sì, sì, noi è piovuto ieri, abbastanza abbondante, senza problemi, però ci voleva, e questa mattina è stata, è iniziata un'oretta fa, forse di meno, sì, sì.
1: E quindi diciamo che la situazione dei rivi, dei torrenti, dei corsi d'acqua, com'è lì sul comune? Ci sono zone attenzionate?
0: Noi stiamo valutando un po' ovviamente ogni punto, però al momento non ci sono problemi né sui rivi né sulla parte, diciamo, dei tre fiumi principali, Stura, Cassino e Ponze, ma che circondano l'abitato.
1: Quindi la situazione è nella norma in questo momento?
0: Siamo in allerta ovviamente, ma al momento è nella norma.
1: Voi che siete in gialla avete aperto anche voi il COC, come funziona l'organizzazione in questa circostanza?
0: Ma noi in questo caso non abbiamo formalmente aperto, siamo però in contatto continuo, e questa è un po' la prerogativa, ma questo anche quando l'allerta non c'è proprio, perché comunque sì, abbiamo un gruppo di attenzionato continuamente, ci stiamo sentendo, però non c'è una formale apertura al momento.
1: Molto bene, e allora Sindaco, buon lavoro naturalmente.
0: Grazie.
1: E ci sentiamo qualora dovesse essere necessario, qualunque informazione, naturalmente noi siamo qui. Grazie mille al Sindaco di Campo Ligure, tra l'altro tra poco dovremmo essere pronti a collegarci anche con Federico Grasso di ARPAL, che sarà sicuramente una testimonianza importante, perché ci darà il quadro di quello che ci aspetta nelle prossime ore. Ciò che c'è al momento lo vediamo con i nostri occhi su Genova e ce lo state raccontando voi. Naturalmente vi invito a mandarci i vostri filmati, fotografie al 347-6766-291, mentre se volete i nostri numeri, il nostro numero verde è aperto per parlare in diretta con noi, 800-640-771. Intanto ho visto le immagini anche della troupe di Annissa De Filippi, allora ben trovata Annissa, buon venerdì, insomma il tempo non è buono, siamo nel centro di Genova e questo è Largo Zecca.
2: Sì, buongiorno Matteo, buongiorno ai telespettatori. Sì, siamo sotto acqua ovviamente, e la città questa mattina al centro, nel centro cittadino, si è svegliata al buio dopo le intense piogge di questa notte. In alcune zone la corrente è saltata in alcuni punti per diversi minuti ed è tornata subito, in altre, come segnalato da Enel, invece ha lasciato al buio abitazioni e anche attività commerciali che stanno per aprire, tra qualche, i bar sono già aperti mentre le altre apriranno più tardi e quindi dovranno fare i conti con i primi problemi. Non risultano al momento criticità gravi o di emergenza diffusa, però appunto questi disagi soprattutto per chi si è svegliato già con, cioè senza la corrente in casa. Noi adesso ci stiamo spostando verso il ponente cittadino. In queste ore la Protezione Civile sta continuando a monitorare costantemente la situazione, lo ricordiamo ancora, non finiremo mai di ripeterlo, di rispettare le norme di autoprotezione, quindi evitare sottopassi, zone basse e ovviamente la vicinanza ai torrenti. Quindi noi adesso ci spostiamo e poi ti aggiorneremo sulla situazione che andremo a trovare.
1: Grazie mille Annissa De Filippi, naturalmente appunto come si raccontava, attenzione perché è una mattinata davvero di pioggia molto intensa, lo sto ripetendo tanto anche perché penso che farò mezza di questa diretta completamente fradicio, visto che per arrivare qui in redazione questa mattina veramente il centro di Genova è stato piovoso come raramente mi è capitato di vedere, piogge molto molto intense. Spero e immagino non particolarmente lunghe. Intanto grazie alla regia con Andrea Rocchiccioli che ci mostra queste immagini che sono arrivate al 347-6766-291 che ci mostrano il blackout della zona di Marassi. Poi ora ci sono alcune abitazioni che sono state segnalate senza elettricità.

0: città, e ovviamente potete continuare a segnalarcelo, a raccontarci la vostra situazione. In realtà, per esempio, nella mia zona della città di Genova, nella quale vivo io, l'illuminazione pubblica era completamente KO, sostanzialmente in tutto il centro di Genova, nella parte appunto tra Castelletto, il centro della città, Piazza De Ferrari, tutto il resto, era tutto al buio, però negli appartamenti la luce c'era, quindi adesso qui dipende anche un po' dalla situazione contingente. Queste immagini invece sono di Santolcese e anche qui sono fiumi d'acqua che si muovono a causa delle precipitazioni molto, molto intense, e forse dovremmo avere anche altre immagini. Queste che state vedendo sono forse della rimessa Guglielmetti, dovremmo forse poterle vedere con immagini di pioggia intense. Poi ci sono immagini arrivate sempre al 347-6766-291 anche di via Rossini allagata. Questa credo che sia la rimessa Guglielmetti con la pioggia molto intensa che potete apprezzare dalle immagini del nostro telespettatore che ce le ha inviate, e poi naturalmente vedete la pioggia che scroscia molto molto intensamente sulla città di Genova in questa mattinata, così come comunque anche in altri centri. Ieri era stato il Tiguglio particolarmente colpito dalle piogge molto molto intense che avevano portato anche al rischio esondazione del torrente Rupinaro, che in alcuni punti è uscito dai suoi argini. Si tratta di un piccolo corso d'acqua che magari rimane calmo e tranquillo per buona parte dell'anno, ma che in alcune giornate di pioggia molto intensa può essere anche pericoloso, perché appunto corre tra le case e ha una portata molto piccola, quindi si riempie molto rapidamente, il classico torrente veloce che nelle giornate di pioggia molto intensa può portare davvero a conseguenze anche molto negative. Infatti ieri abbiamo raccontato della situazione complicata appunto di tutti coloro che vivono nella zona del Rupinaro. Siamo appunto nel centro di Chiavari in quella circostanza. Poi appunto ancora tante immagini che arrivano, continuate a girarle al 347-6766-291, mentre è aperto il nostro numero verde 800-640-771. Noi ci fermiamo un istante, direi, poi tra pochissimo queste via Rossini, le immagini appunto di via Rossini che potete vedere. Dovremo avere tra poco Federico Grasso di ARPAL, che è sicuramente, come dire, un collegamento importante, come vi dicevo, perché avremo le informazioni sugli ultimi modelli, l'evoluzione dell'ondata di maltempo che sta colpendo la nostra regione. Ci vediamo tra poco.
1: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

Lucia da Via delle Gavette ci segnala tantissima pioggia, ora un po' mollato, dice, però per 20 minuti è stata di un'intensità pazzesca, e segnala i dombini che non riescono a ricevere la pioggia intensa che sta cadendo o che è caduta negli ultimi minuti. Aveto, dove peraltro siamo stati ieri, nella località Villaggio Alpino, da ieri poco dopo mezzogiorno Davide segnala di essere senza luce, e questo naturalmente può essere davvero un problema, soprattutto se appunto è portato avanti per tante ore, poi oggi con la luce si fa sempre di più, si scalda l'acqua.

0: qua talvolta addirittura si cucina e si riscalda, quindi insomma la situazione può essere complicata, anche perché da Santo Stefano d'Abeto in queste giornate sicuramente è crollata anche la temperatura. Andiamo da Federico Grasso di Arpal, che ringrazio di essere con noi. Buongiorno Federico.
1: Buongiorno Matteo, ben ritrovato a te e a tutti i telespettatori.
0: Allora, devo dirti come primissima sensazione, quella che non è delle mappe, delle cartine, ma è quella personale del mio abbigliamento di stamattina, di rado ho preso più acqua di quella che ho preso questa mattina nel centro di Genova, intorno alle 6.40, 6.35, 6.50, la situazione era veramente di pioggia intensissima, scrosciate pazzesche, era proprio qua sopra il temporale.
1: Diciamo che era un inizio di temporale, perché appunto la struttura vera e propria, quella la più attenzionata, è ben fissa nel centro del Mar Ligure e fa sentire i suoi effetti, tra cui appunto questi rovesci molto intensi come quello che purtroppo hai dovuto affrontare per recarti nello studio e come è stato descritto dalla telespettatrice di prima. Abbiamo questi rovesci molto molto intensi sull'arco temporale molto breve, parliamo di 15-20 minuti, non di più, e però appunto sono intensità tali da far registrare valori importanti anche poi spalmati sull'ora. Abbiamo avuto intensità molto forti a Montoggio, che fino a questo momento è stata la stazione con la maggior quantità d'acqua ricevuta, 65 mm in un'ora, valori molto elevati anche a Sant'Olcese con 56 e a Ranzo nell'Imperiese con 40. Nelle altre parti della regione sta piovendo praticamente su tutta la Liguria e le intensità sono in alcuni casi molto molto elevate, ma fortunatamente fino a questo momento le precipitazioni sulla terraferma sono state tutte in continuo spostamento e quindi abbiamo delle situazioni con fulmini, vento, talvolta grandine, ma sono situazioni che finora si sono spostate, hanno degli effetti molto importanti, ma appunto hanno questo vantaggio per gli effetti al suolo che vanno spostandosi. Ovviamente la rete stradale non riesce ad assorbire una simile quantità d'acqua nel breve periodo, quindi i tombini rischiano di saltare, la sede stradale si va allagando, però diciamo che i torrenti finora hanno assorbito bene le quantità d'acqua ricevute. Fortunatamente una delle parti più risparmiate finora è stata quella invece maggiormente interessata ieri, quindi l'entroterra alle spalle di Rapallo e di Chiavari, dove fino a questo momento la notte è stata relativamente asciutta.
0: Era una cosa importante di cui stavamo anche un po' parlando ieri, no? Il fatto che appunto sembrava quella stessa zona poter essere soggetta a un altro colpo forte di maltempo, invece per fortuna, come ci stai raccontando, oggi le cose sono andate in modo leggermente diverso. Qual è l'evoluzione per le prossime ore? È una di quei, allora, diciamo, di quelle situazioni rapide o invece rischia di insistere parecchio?
1: È una via di mezzo, nel senso che ancora per qualche ora questa mattina stiamo tutti con la massima attenzione, perché appunto c'è ancora tantissima energia in gioco, c'è questa struttura sul Mar Ligure che da questa notte, che ha iniziato questa notte appunto intorno alle 3:30-4 a comparire dal lato francese per appunto risalire il bacino del Mar Ligure e poi far sentire i suoi effetti sul territorio regionale. E quindi ancora per qualche ora bisognerà stare veramente sul chi va là con molta molta attenzione. Nella seconda parte della giornata, poi, quindi parliamo dal pomeriggio in avanti, dovrebbe permanere una instabilità residua, quindi potremo ancora avere delle precipitazioni a carattere temporalesco, soprattutto sul centro Levante, ma nella seconda parte della giornata dovrebbero essere sicuramente meno strutturate, meno intense e ancora più veloci di quelle che avremo questa mattina. Finora si è comportata bene appunto con questo fatto che si sta spostando e quindi non permette al suolo di avere impatti significativi o particolarmente significativi. Vedremo da qui all'ora di pranzo, diciamo indicativamente, come andrà la situazione, perché ancora per 4-5 ore bisognerà stare veramente attenti.
0: Naturalmente dipenderà anche da quanto saranno intense le precipitazioni, no? Perché tu finora hai parlato giustamente di un terreno che ha retto bene, che ha assorbito bene l'impatto delle piogge molto intense, però a tutto c'è un limite, come sempre nella vita e nella fisica, anche, quindi prima o poi.
1: Esattamente, lo dicevamo ieri pomeriggio con la possibile terza ondata su Chiavari, che poi alla fine invece è scivolata più dopo oltre Sestri Levante, poi verso la Toscana, e quest'oggi quella zona finora è stata risparmiata. sbagliata. Vediamo.

0: nel giro di un paio d'ore questa struttura temporalesca che adesso è ferma proprio al centro del Mar Ligure, perpendicolare alla città di Genova, quando si avvicinerà verso la costa di Levante, quale tipo di effetto potrà avere.
1: Pensate di fare, diciamo, un altro bollettino intorno all'ora di pranzo o visti gli orari?
0: Sì, ok. No, sicuramente ci sarà da aggiornare l'allerta, come sempre verranno fatte le valutazioni con la modellistica che uscirà tra un'ora e mezza circa, e poi appunto sulla base dei nuovi modelli e di quanto è successo questa notte si procederà con l'aggiornamento del messaggio dell'allerta.
1: Molto bene Federico, grazie naturalmente per gli aggiornamenti, restiamo in contatto, chiaro come sempre in questi casi, insomma, per dare tutte le informazioni al nostro pubblico. Grazie Federico Grasso.
0: Grazie a voi, ci sentiamo dopo.
1: Dirigente di ARPAL, che è appunto l'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, ma è anche e soprattutto quello che è il nostro centro meteo di riferimento, colui che si occupa di emettere le allerte, di segnalare i pericoli, di determinare quelle che sono le condizioni del meteo nelle ore successive in Liguria. Sappiamo quanto sia importante, lo diciamo anche, questo è molto, diciamo, veramente importante, anche i turisti che magari fossero oggi all'ascolto, stamattina, in alberghi, in case vacanza, non c'è nulla di drammatico in un'allerta meteo, se ben gestita naturalmente. Peraltro appunto in piena estate tenderà a non durare troppe ore, quindi come appunto raccontavamo e come più o meno confermava Federico, 4-5 ore sono tante naturalmente, ma significa questa mattinata fondamentalmente. Poi le condizioni torneranno buone, tornerete a fare vacanza in una Liguria soleggiata e magari leggermente più fresca auspicabilmente come sempre, però in queste ore bisogna prestare la massima attenzione, che era dato in aumento nel corso della mattinata, quindi potrebbero anche esserci delle mareggiate e anche qui particolare attenzione ad evitare di andarvi ad esporre a rischi con quella che può essere appunto magari la voglia di fare una fotografia davanti a un'onda particolarmente spettacolare. Attenzione, perché è una situazione che può essere potenzialmente pericolosa. Forse abbiamo anche delle immagini da nervi che sono arrivate al 347-6766-291, così io naturalmente colgo anche l'occasione per ringraziarvi, continuate a mandarci i vostri messaggi che sono importanti perché abbiamo due squadre in esterna e tante telecamere ovviamente pronte a raccontarvi la Liguria, ma non siamo ovunque, quindi è interessante il fatto che voi possiate continuare a condividere con noi le vostre immagini. Ecco le immagini che arrivano da Nervi. E allora andiamo al telefono 800 640 771, chi è in linea? Buongiorno.
2: Buongiorno, mi chiamo Luca e abito nella zona di Staglieri.
1: Com'è lì?
2: Ma guardi, qua è veramente un macello. È un macello e io sono stato un attimo giù e comincia a essere tutto allagato e i tombini non raccolgono più l'acqua, il rio qua sotto a Staglieno, quello del Beilino, io non so, ma comincia già a spruzzare acqua, ci sono delle cascate, non è una uscita d'acqua qua, perché comunque sono comunque tutti sporchi, non sono stati puliti nei tempi giusti, poi si fa tutto veloce, però il problema è che qui non è la pioggia che è una cosa naturale, il problema è che qui quando c'è la possibilità bisogna mettere gente a pulire, perché io capisco che tutti fanno il loro lavoro, però qua bisogna anche un po' sporcarsi le mani, ultimamente vedete sporcarsi le mani non è all'ordine del giorno, perché sembra che tutti abbiano paura di sporcarsi le mani, insomma, cioè qui si allaga la strada anche perché i lavori che vanno fatti non vengono fatti nei tempi giusti. Poi uno si può lamentare dell'acqua, però qui le stesse mulattiere si aspetta di pulirle quando l'erba secca, perché uno così le taglia meglio e si fa meno fatica, però i lavori vanno fatti, che ci sia il caldo o il freddo vanno fatti.
1: Grazie. Un'ultima domanda, in questo momento lì sta piovendo o no?
2: Sì, qui sta piovendo e ancora sta piovendo, ora un po' è calata devo dire, però qualche, diciamo, 10 minuti fa veniva giù che era una cosa allucinante, e ora speriamo bene, io sono qui a Sant'Antonino e c'è la mulattiera che è una cascata, è

0: c'è di tutto e speriamo bene che ora no, perché se continua qua sarà un problema anche
1: già, di sì, casa. Sì. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Ho avuto stamattina la stessa impressione. Grazie, grazie mille. Incrociamo le dita. Andiamo da Chiara Urru che stava andando a Montoggio e non so a che punto sia arrivata. Chiara.
2: Rieccoci di nuovo insieme Matteo, siamo sempre in diretta in viaggio verso Montoggio, siamo usciti dall'autostrada a Busalla anche perché vabbè, diciamo la situazione era particolarmente difficile, le strade allagate, non si vedeva assolutamente nulla, la pioggia è davvero molto intensa. In questo momento però devo dire... meno male, guardate anche dal video si vede abbastanza, la pioggia si è ridotta, per fortuna. Ecco qui il fenomeno dell'aquaplaning sia in autostrada che in queste strade allagate si verifica, insomma guardate dalle immagini. È evidente, molta terra sulle strade, scesa appunto dalle colline e strade sì, allagate, questo sì, in questo momento però la pioggia si è ridotta un minimo, speriamo continui così anche perché era praticamente impossibile distinguere chiaramente la carreggiata, i veicoli che ci precedevano, insomma abbiamo... estrema cautela, con estrema cautela appunto siamo usciti dall'autostrada a Busalla anche perché le immagini appunto di prima non rendevano l'idea, ecco, pienamente la forza di questa precipitazione. In questo momento però la pioggia sembra essersi un pochino ridotta, quindi stiamo procedendo in maniera forse più facilmente, ecco, non saprei come definirlo, anche perché la situazione qui cambia molto molto rapidamente, quindi 10 minuti fa, come diceva anche prima in telefonata, la pioggia era allucinante, non si vedeva assolutamente nulla, adesso per fortuna sembra appunto essersi calmata, ma cambia molto molto velocemente la situazione. Stiamo procedendo appunto verso Montoggio, nell'entroterra in provincia di Genova. La pioggia continua a cadere, il maltempo in questo momento non sembra dare tregua. Continueremo comunque a mostrarvi quello che incontriamo lungo la strada e aggiornarvi anche sull'evoluzione del maltempo, sperando anche di non incontrare frane, anche perché qui... ecco, forse è molto facile incontrarle, soprattutto andando verso appunto l'entroterra. Insomma, questa è la situazione. A te, Matteo.
1: Grazie, grazie mille Chiara. Grazie Chiara Urru. Andiamo al telefono 800-640-771. Buongiorno.
3: Buongiorno Matteo Cantile, sono Mauro di Bolzaneto.
1: Buongiorno,
3: ho avuto il piacere di conoscerla ieri, gli ho stretto la mano via 20.
1: Bene, buongiorno.
3: Allora, le voglio dire una cosa perché io sono chiaro e limpido, non voglio fare mugugni, non voglio fare... Allora, io abitavo a Trapani in campagna.
1: Sì.
3: E praticamente i boschi l'hanno lasciati abbandonati, le case rurali l'hanno lasciate abbandonate. Lei mi dirà cosa c'entra questo. Allora... se la città non è tenuta bene, se non si puliscono bene, diciamo, l'erbaccia che cresce ai bordi delle strade, i bruchi, io ci dico bruchi perché in campagna ci sono i bruchi dove nascono i funghi, se non si pulisce l'alveare, se gli operai non hanno colpa perché sono i dirigenti, quelli del comune che non sono all'altezza della situazione, assumono dei giovani a fare questi lavori, a levare le foglie, perché mi ci metterei io, che ho 64 anni, sono invalido psichico, mi ci metterei io a levare delle foglie e stappare dei tombini, scusi
1: Chiaro, grazie, certo è vero quello che lei dice, è vero, sono due argomenti diversi, da una parte i boschi, lo spopolamento delle campagne, il fatto che non siano più presidiati, ma quello però è un tema grande, nel senso che la gente non abita più in campagna, in buona parte è venuta tutta in città e quindi noi... quando parliamo a volte con sindaci di comuni che hanno territori giganteschi, a me viene sempre in mente Varese Ligure, perché Varese Ligure è il comune più grande della Liguria, uno dice più grande di Genova, sì è più grande di Genova, è gigante, però è tutto boscaglia, è tutto campagna, difficile gestirla. Un altro discorso, ed è questo il problema che abbiamo visto a Genova, ma l'abbiamo visto in tutti i comuni, questo è quando piove forte è sempre così, i

0: I tombini non ricevono perché sono sporchi, lo diceva anche il nostro amico prima da Staglieno, magari i rivi sono ancora intasati da erbacce, arbusti, piante, alberi e roba del genere, anche detriti a volte. E quindi devono essere puliti. Peraltro ieri l'assessore Ferrante, assessore alla protezione civile del comune di Genova, segnalava che i lavori sui rivi, quindi di pulizia dei rivi e dei torrenti, sono iniziati a luglio, con un certo anticipo, lui raccontava, rispetto al solito, però ovviamente non sono ancora completati, quindi lui diceva, se non avete ancora visto squadre di Aster lavorare nel fiumiciattolo sotto casa vostra, è perché magari non ci si è ancora arrivati lì, però sono lavori in programma, devono finire entro il 30 di settembre, così diceva ieri Ferrante, questo per essere poi pronti alla vera stagione delle piogge. Ora, oggi è chiaramente una situazione un po' particolare. Intanto questa è Annissa De Filippi e qui abbiamo diciamo strade particolarmente cariche d'acqua. Annissa, ben trovata.
1: Sì Matteo, è così, ci troviamo proprio in questo allagamento che conosciamo bene, siamo a Rivarolo, vedete passa con audacia uno scooter, però insomma il livello è abbastanza alto e la zona invece nel resto è abbastanza tranquilla la situazione, abbiamo attraversato via Reti, via Fillac, qua proprio in via Reti nel recente allerta gialla, quella di luglio, invece la situazione si era fatta critica, due automobilisti erano rimasti intrappolati in auto e erano stati estratti dai vigili del fuoco. Invece nella zona successiva, quindi via Fillac, abbiamo trovato una situazione di normalità in questo momento. Stiamo ripercorrendo lo stesso punto invece per farvi vedere proprio qui la zona del sottopasso, a che livello è l'acqua. Al momento non ci sono pattuglie della polizia locale, quindi sembra che la situazione non sia grave ovviamente, e adesso andiamo a vedere insieme, così vi facciamo vedere in diretta com'è la situazione. A te Matteo.
0: Grazie mille. Allora intanto restiamo in camera car con te, dobbiamo fermarci poi un attimo. Cinzia chiede se la sindaca di Genova è a Genova, non lo so Cinzia, può darsi di sì oppure no, non lo so, comunque diciamo che in questo momento il nostro uomo di riferimento è l'assessore Massimo Ferrante, che è assessore alla protezione civile del comune di Genova. Allora mi fermo un attimo, torniamo tra poco, tanti messaggi, le vostre telefonate, il numero è aperto e poi naturalmente i nostri inviati sul territorio per capire come sta andando la mattinata dell'Alerta Arancione in Liguria. Restate con noi.
2: Sulla Liguria con forte instabilità su tutto il territorio. In mattinata con l'allerta gialla per temporali si sono registrati rovesci, temporali sparsi, localmente anche intensi, soprattutto tra Genova e il Tiguglio. Fino alle 15 di domani l'allerta gialla è stata estesa anche sul ponente tra il Savonese e l'Imperiese. Dalla prossima notte è atteso un nuovo passaggio perturbato sul centro Levante, dove scatterà l'allerta arancione. Il massimo livello per temporali fino alle ore 15 di domani, per poi passare in giallo fino alle ore 17. Si raccomanda massima attenzione. Per rimanere aggiornati consultare i dati meteo in tempo reale con l'app Metro 3R. Da un posto auto per ogni camera o locale destinato a pernottamento a un parcheggio ogni tre camere. Questa è l'importante modifica alla legge regionale approvata dal Consiglio regionale. Un cambio significativo che ha lo scopo di aumentare le possibilità dei comuni di fare attività turistica e ricettiva, ma anche di incentivare gli spostamenti con i mezzi di trasporto pubblici. Regione Liguria approva due nuovi avvisi per rafforzare i percorsi di inclusione e reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Le misure coinvolgono detenuti degli istituti di Genova Ponte Decimo e Sanremo e persone in esecuzione penale esterna con interventi di formazione, orientamento e accompagnamento. Il progetto punta a costruire una rete stabile tra istituzioni, terzo settore, servizi sociali e sociosanitari del territorio. Prosegue per tutti i sabati del mese di agosto il servizio che i volontari dei Rangers d'Italia, nucleo di Imperia, offrono a supporto della polizia stradale nel monitoraggio delle condizioni degli animali d'affezione in viaggio con i loro padroni. I controlli si svolgono nelle aree di sosta dell'autostrada tra Genova e Ventimiglia. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: In diretta per raccontarvi l'allerta arancione in Liguria siamo collegati al telefono con Massimo Ferrante, assessore alla protezione civile del comune di Genova. Assessore, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i telespettatori, buongiorno.
0: Allora, come raccontavo prima in diretta, la sensazione su me stesso è di una pioggia, almeno questa mattina, nelle primissime ore della mattinata, veramente molto molto intensa su Genova, una di quelle piogge che è bene che duri poco, perché tanto tanto crea danno.
1: Ma noi insomma, la previsione era questa, noi come ho già detto ieri, siamo allertati da ieri, l'allerta arancione è scattata proprio per i presupposti che lei diceva. Abbiamo un territorio estremamente caldo in cui si è accumulato una grandissima quantità di calore negli ultimi 3 mesi di energia. Il nostro primo accumulatore di energia è proprio il mare che abbiamo di fronte, che è a 30 gradi. Le perturbazioni arrivano sempre da ovest e si spostano verso est, quindi la Liguria è uno dei territori che viene subito colpito. I cambiamenti climatici in questo senso rendono questi fenomeni sempre più estremi. Abbiamo quindi avuto fino a Ferragosto 14 giorni consecutivi di ondata di calore di livello 3, non era mai capitato, come le abbiamo avuti 6 giorni a luglio e 5 a giugno, quindi come dire è stata l'estate più calda di sempre. Questo ha accumulato una grande quantità di energia e queste perturbazioni quando arrivano trovano quindi un suolo, un mare estremamente caldi e si creano questi fenomeni così intensi. Chiaramente a Genova ieri abbiamo avuto il COC, abbiamo deciso, io ho fortemente sostenuto la linea della chiusura dei parchi, giardini, cimiteri, anche se l'allerta arancione non obbliga a queste misure, ma in virtù del fatto che, come avete già visto nel Tigullio, ma è successo anche a Genova, molti alberi, come dire, stanno creando problemi e quindi in via cautelativa abbiamo chiuso anche i 2 mercati a Ponte Decimo e in via Esonzo, dove sono presenti in zona P3, cioè quelle che vengono considerate le zone di massima esondabilità e allagabilità. Abbiamo attuato tutte le misure preventive. In questo momento abbiamo il primo fronte che sta passando, è interessato il Levante e la Val Bisagno con micro allagamenti. Dobbiamo dirlo anche chiaramente, così evitiamo le polemiche costanti e continue. Noi abbiamo una rete idrica cittadina che da anni, da lustri, è vetusta, non è in grado di reggere precipitazioni di questa portata, regge le precipitazioni normali. È chiaro che le precipitazioni, ahimè, negli ultimi anni sono sempre più intense, cumulate, improvvise, intense, che chiaramente rallentano il flusso. Abbiamo comunque lavorato nei mesi precedenti per limitare i danni. Mi piace ricordare il grande lavoro che è stato fatto nel sottopassaggio Ibrin. Dopo 30 anni si è risolto un problema, non viene più chiuso con l'allerta arancione e gialla, con l'allerta rossa e tutti i sottopassaggi cittadini vengono chiusi. Lì abbiamo tolto 500 tonnellate di materiale grazie a un lavoro sinergico tra il Comune e il COCIV. E abbiamo lavorato fin da fine luglio, questo l'ho fortemente voluto come assessore anche ai lavori pubblici, nella riprofilatura e pulizia dei rivi e torrenti. So che voi avete fatto anche un servizio in merito, abbiamo iniziato a fine luglio, termineremo a fine settembre, chiaramente, come dire, non abbiamo finito, i lavori sono in corso, ora sono sospesi, però tutte queste azioni di mitigazione noi le abbiamo messe in atto nei mesi precedenti. Chiaramente la città, il territorio, la regione sono estremamente fragili, l'orografia non ci aiuta.

0: aiuta nell'urbanizzazione del territorio, non ci aiuta, e quindi in questo momento, come dire, dobbiamo attendere il passaggio dei vari fronti che si accumuleranno da qui alle 3 di pomeriggio per tutto il giorno, e sono passaggi che arrivano sempre da est e si spostano verso ovest, e quindi bisogna capire esattamente poi dove vanno, come dire, il fronte principale dove va a colpire.
1: Non c'è dubbio. Senta, c'è stata una sorta di blackout, non so se sia ancora in corso, all'illuminazione pubblica, praticamente tutto il centro cittadino aveva i lampioni spenti, è stato segnalato, c'è qualche problema particolare?
0: No, non ci sono problemi particolari, è stato segnalato, lo sappiamo, si è subito corsi a ripari da qualche parte, comunque si è già intervenuti e la correnti. Questo è legato alle costanti fulminazioni, abbiamo avuto anche, come avete già detto anche voi, un record di Liguria e Genova di fulmini nelle ultime 24 ore, e si è andato a creare un problema con la centralina. In questo momento si è intervenuti, una parte del problema è risolto, però bisogna anche dirlo, in giornata forti precipitazioni potrebbero ricreare di nuovo il problema.
1: Chiaro. Un'ultima domanda, perché arrivano tantissime domande al nostro numero verde e al nostro WhatsApp sugli spostamenti cittadini. Ci sono persone che hanno visite, ovviamente lavoro e spostamenti indifferibili. Ci sono segnalazioni particolari di problematiche oppure, diciamo, le principali direttrici cittadine sono libere?
0: Le principali direttrici cittadine sono libere per due motivi, perché è il 21 agosto, quindi ancora, come dire, un periodo di ferie, quindi una parte della popolazione, non tantissima, però una parte della popolazione non è presente in città perché è fuori Genova in ferie, non ci sono le scuole aperte e anche questo in tal senso aiuta, e quindi, come dire, ci sono piccole problematiche, ma legate a situazioni molto limitate, vista la situazione di allerta regione con questi fronti che si alternano temporali, la situazione della viabilità sta reggendo proprio grazie a questo combinato disposto, cioè all'assenza di una parte della popolazione, al fatto che le scuole sono chiuse. Chiaramente ci sono cittadini che hanno bisogno di fare visite, di andare a lavorare, ci mancherebbe altro, e il servizio pubblico al momento funziona senza problemi. Abbiamo chiuso semplicemente l'accesso della metropolitana a Brignole, l'accesso in prossimità del torrente Bisagno, come si fa, come da disposizione dell'allerta arancione. Ma voglio informare i cittadini che la nostra rete di metropolitana, la nostra rete pubblica è perfettamente funzionante, anche i treni al momento sono perfettamente funzionanti nelle varie stazioni cittadine, e quindi anche il traffico è sostenuto, ma non abbiamo code o blocchi particolari, proprio per questa contingenza di essere ancora il 21 agosto.
1: Bene, insomma, almeno un aspetto positivo, e poi spero anche il fatto di essere al 21 agosto significa che augurabilmente la perturbazione passi rapidamente, non come succederebbe magari a novembre o a ottobre. Grazie Assessore Ferrante, buon lavoro, ci sentiamo più
0: buona
1: tardi.
0: Buona giornata,
1: per
0: grazie
1: gli aggiornamenti
0: a tutti, grazie.
1: Con la Protezione Civile del Comune di Genova. Andiamo da Nissa De Filippi, continuando a monitorare la città. Ora, la risposta di Ferrante sulla viabilità vale un po' per tutte le domande che mi state facendo al 347-6766-291, nel senso che da Pra a Marassi, da Principe ad Albaro, gli spostamenti al momento sono a posto, insomma, così però, ecco, con tanti pioggia, quindi armatevi di pazienza e soprattutto di abbigliamento tecnico, perché piove veramente forte. Annissa?
2: Sì, Matteo, siamo a Rivarolo, qua sotto la cavalcavia del treno. Come vedi, le auto hanno timore a attraversare questo punto dove l'acqua effettivamente ha iniziato a salire un po', è oltre il livello del marciapiede, come potete vedere dall'altra parte della strada. Le persone hanno evitato questo passaggio, anche perché basta davvero il transito di un mezzo per essere ricoperti d'acqua. In questo momento il traffico è comunque regolare, passano gli autobus, passano anche alcune moto, abbiamo visto, e qui a Rivarolo non ci sono criticità segnalate, a parte questo allagamento. Al momento non è presidiato dalla polizia locale, che fa presagire che non sarà almeno per ora.

0: ancora un punto così critico. Certo è che il livello, lo vedete, inizia ad arrivare ai pneumatici delle auto. Stiamo incontrando ora un'auto della polizia locale, è un piccolo SUV, quindi un pochino più elevato, che sta attraversando questo allagamento, questa grande pozza, senza particolari difficoltà, così come gli autobus ne abbiamo già visto passare diversi. Proprio qui vicino c'è una rimessa dove hanno fatto sosta, abbiamo sentito gli autisti, non hanno incontrato finora altre criticità. Da Rivarola la situazione è questa, a te Matteo.
1: Nulla di grave, ma chiaramente tutto, tornando alla viabilità di prima, tutto concorrerà a rallentarla la viabilità. Quindi se avete una visita o dovete avere un appuntamento di lavoro indifferibile, chiaramente la cosa più giusta è partire per tempo, perché evidentemente è vero che siamo ad agosto e quindi che il traffico è più scarso in città, ma è anche vero che è tutto molto rallentato a causa delle condizioni del meteo e delle strade. Ci fermiamo un istante, tra poco torniamo da Chiara Uru, tanti i vostri messaggi e le vostre telefonate, restate lì.
2: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: Quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice.

0: Allora, minimizzo la quantità di occhiali su me stesso e cominciamo a dare qualche conto dei vostri messaggi. Flavio da San Colombano segnala pioggia, la segnalava in realtà una ventina di minuti fa, ma comunque immagino che ora difficilmente ci sia il sole. A Lavagna piove forte, dice un altro telespettatore. Cristina da Savignone dice invece che è vero che insomma i tombini non ricevono eccetera, ma noi cittadini siamo i primi a insudiciarli o magari a non togliere le foglie davanti a casa nostra, quindi insomma c'è questa compartecipazione di responsabilità secondo Cristina anche da parte nostra. E poi una persona, non ricordo il nome adesso in questo momento, chiedeva conto dell'Aurelia tra Rapallo e Chiavari, ricordando appunto della chiusura di ieri dell'Aurelia in zona Zoagli, località Zoagli. Ebbene, l'Aurelia è stata riaperta a senso unico alternato, però tra un po' vi darò anche con Elisa Ricci in redazione la situazione delle autostrade, perché onestamente, a meno che tu non sia già a metà strada sull'Aurelia, ma se no da Rapallo in questo momento per andare a Chiavari farei l'autostrada probabilmente, se è libera, perché comunque quella strozzatura personalmente a me ha sempre portato code e ritardi notevolissimi, quindi potrebbe forse non essere la migliore delle idee. Comunque andremo tra poco a vedere anche le autostrade, perché magari lì non è detto che sia meglio. Andiamo invece dalla nostra Chiara Orru, che dovrebbe essere arrivata ormai direi a Montoggio, dove la pioggia questa mattina è stata molto intensa, l'abbiamo raccontata anche in tempo reale. Vediamo se Chiara è pronta a collegarsi. Se non la è, allora invertiamo i fattori e allora sollecitiamo Elisa con il collegamento sulle autostrade dalla nostra redazione. Ecco, pronta? Vai.
1: Siamo pronti e appunto anche oggi ci aggiorniamo con la situazione autostrade. Naturalmente Matteo oggi è da monitorare a maggior ragione proprio per la

L'allerta arancione. E infatti partiamo subito, sulla tratta genovese abbiamo già un incidente, infatti vi mostro meglio dalla cartina, siamo in A26 direzione Gravellona-Toce, coda tra Bivio A26, A10, Genova Ventimiglia e Masone per incidente. L'incidente è avvenuto proprio poco fa, quindi pochi minuti fa, quindi dobbiamo ancora aggiornarci sulla dinamica e capire che

0: Volta siamo in A10, direzione Genova. Traffico rallentato tra Genova Peglie e Bivio A10, A7 e Milano-Genova per traffico intenso. Naturalmente ricordiamo che essendo in stato di allerta arancione per temporali bisogna fare sempre maggiore attenzione sulle nostre autostrade e mantenere una maggiore distanza di sicurezza e sicuramente moderare la velocità proprio soprattutto a casa. Causa dei temporali, della pioggia persistente sul nostro territorio. E infatti sulla cartina vediamo anche diverse zone dove viene indicata proprio la pioggia, infatti pioggia in A7 tra Serravalle Scrivia e Genova San Pier d'Arena e ancora temporali tra Vignole Borbera e Isola del Cantone. Nel frattempo vedete proprio le videocamere che passano sopra l'autostrada, potete vedere proprio le immagini in diretta in tempo reale delle nostre autostrade della Liguria e fortunatamente per quanto riguarda la A10, quindi tratto che comprende da Savona il confine con la Francia, e per quanto riguarda la A12, quindi tratto di Levante, da Sestri Levante al confine invece con la Toscana, non abbiamo al momento segnalazioni, quindi non si registrano criticità. Naturalmente noi continuiamo ad aggiornarci e a capire come andrà avanti la situazione, specialmente, ripeto, in uno stato di allerta come quello di oggi, allerta arancione. Io ti restituisco la linea, Matteo.
1: Grazie mille Elisa, quindi insomma questa è la situazione sulle autostrade della nostra regione. Siamo in allerta arancione fino alle 15 di questo pomeriggio, poi naturalmente come raccontava prima Federico Grasso di ARPAL è prevista una rivalutazione come sempre intorno all'ora di pranzo, intorno a mezzogiorno, delle condizioni del meteo sulla nostra regione e quindi eventualmente il bollettino sarà modificato con possibili prolungamenti di allerta, magari con una coda maggiore di allerta gialla, questo lo vedremo. Poi naturalmente qui si tratta più che altro di identificare quali sono i momenti più difficili di questa perturbazione, quanto forte possa essere nel corso di queste ore. Poi è chiaro che se l'allerta viene poi sviluppata su più ore, magari anche per evitare, diciamo così, di mollare troppo rapidamente il pezzo anche dal punto di vista della protezione civile per quel che riguarda i possibili, diciamo, eventi successivi, magari la caduta di frane o di alberi o di situazioni che possono comunque creare pericolo. Ma adesso ciò che conta è tenere monitorato, e lo facciamo anche con le nostre cartine, la situazione del tempo sulla Liguria con la pioggia che sta interessando un po' tutta la regione, specialmente il scrive che c'è un forte temporale in atto sul mare e che forse è anche peggio di ieri, e speriamo di no, perché appunto ieri è stata sicuramente una giornata molto difficile per quella zona della Liguria con una pioggia veramente molto molto intensa. Annissa De Filippi invece in diretta, tombini da liberare. Vedo le immagini che appunto ci sta mostrando, che evidentemente sono immagini di una situazione in cui la polizia locale si sta, diciamo, attivando per tentare di far defluire di più l'acqua e quindi evitare che si allaghi completamente questo sottopasso, che poi sta producendo anche dei rallentamenti. Proprio perché le automobili hanno anche poco coraggio giustamente ad avventurarsi nell'acqua alta e quindi si tende a rallentare per capire qual è la situazione reale appunto dell'acqua su quella zona. Un telespettatore da Via Rossini e Rivarolo dice: si allaga da quando sono iniziati i lavori del ponte della ferrovia, hanno ostruito i tombini con i detriti, ieri che era allerta gialla era uguale a oggi, spalti traffico in plastica che sono vuoti, sono arrivati a metà di Via Rossini, grazie per quello che fate, ma gran parte di quello che diciamo noi cittadini non serve a niente. Beh, a niente direi di no, però chiaramente poi è ovvio che se uno protesta e poi non vede mai la soluzione al suo problema, chiaramente si sente sicuramente a disagio. Però insomma anche le immagini che stiamo vedendo con appunto la polizia locale che si attiva anche come fossero operai dell'asta,

0: dimostra che comunque le persone che sono al lavoro sono persone che hanno voglia di fare, non hanno paura di sporcarsi le mani, nonostante che appunto in teoria non sia proprio il loro lavoro, ma lo stanno facendo con grande abnegazione, quindi mi permetto di fare loro i complimenti. Allora, la provinciale 13 dovrebbe essere bloccata, quindi chiedo alla redazione di ascoltare quello che sto dicendo, perché questa potrebbe essere da verificare, non so se l'abbiamo già verificata, ma non la vedo. La 13, la provinciale 13 è bloccata, scrive un telespettatore, tra Creto e Aggio, tra Creto e Aggio, la provinciale 13. Però poi il messaggio è criptico perché mi dice strada riaperta al traffico, ma i due messaggi sono vicini di un minuto l'uno dall'altro, quindi non capisco esattamente. Però questo è quanto, insomma, possiamo provare a capire da questo messaggio se ci sono problemi su questa provinciale oppure no. Poi ci sono telespettatori che dicono sarebbe interessante, lo scrive per esempio Gian da Campomorone, sarebbe interessante sapere se piove anche sui principali invasi, tipo il Brugneto, il Gorzente. Beh, direi proprio di sì, a naso, uno per l'altro, direi che la pioggia sta battendo abbastanza un po' su tutta la regione, quindi di sicuro anche dal punto di vista dell'approvvigionamento idrico queste piogge qualcosa stanno facendo. Il problema è che, come sappiamo bene, l'approvvigionamento idrico, diciamo, si rimpolpa meglio se le piogge sono diffuse, lunghe, lente e durano giorni, e non quando durano 3 ore e arrivano distruttive tutte assieme, che è quello che ovviamente è sempre il rischio di queste situazioni. Gianni Dalla Vagna conferma quanto ha scritto prima Diego da Cogorno, dice che secondo lui il temporale oggi è peggio di quello di ieri. E poi c'è Fabrizio Allegranza, che è un ex consigliere del Municipio Levante, dice: non sono d'accordo con quanto detto Ferrante, le manutenzioni preventive sono inesistenti, praticamente inesistenti. A Quarto Alto avevamo i bordi strada colmi di fogliame, che chiaramente andrà a ostruire i tombini e le caditoie. Continuano a fare propaganda e nulla di concreto per Genova, scrive questo nostro telespettatore. Naturalmente, insomma, però Ferrante, a onore del vero, stava appunto dicendo che i lavori sono in corso e finiranno alla fine di settembre, magari a Quarto Alta non sono ancora passati. Questo, insomma, giusto per dirla in modo più corretto e neutrale possibile. Andiamo a Rovegno, dal sindaco Isola. Grazie di essere con noi, sindaco.
1: Pronto, buongiorno,
0: Eccoci,
1: grazie a
0: buongiorno.
1: voi.
0: Buongiorno. Allora, come vanno le cose a Rovegno? Qual è la situazione del cielo e del tempo?
1: La situazione è triste nel senso che piove moltissimo, per il momento piove, piove tanto. Criticità al momento non ne abbiamo, così anche la polizia locale che ha logicamente aperto il COC non mi ha dato nessun tipo di informazioni di cose di pericolo imminente. Il pericolo rimane comunque in quello che accade appena dopo, no? Dopo questi forti temporali, cioè smottamenti e soprattutto piante che si riversano, cadono sulle strade provinciali, statali e comunali. Quindi per noi purtroppo l'attesa di un pericolo avviene appena dopo che avvengono questi rovesci d'acqua.
0: Esatto, perché
1: Siamo qui
0: appunto
1: in.
0: il territorio è fragile, la pioggia rischia di provocare frane, a volte anche giorni dopo questi episodi, no, sindaco?
1: E noi siamo in montagna, di conseguenza l'acqua scivola verso il bacino imbrifero del fiume Trebbia. E questo non ci crea, almeno per quanto riguarda il nostro comune, problematiche a livello di abitazioni o frazioni. Tutto quello che ci preoccupa però è quello che avviene poi dopo, in seguito a questi forti rovesci, che comporta logicamente così un dissesto idrogeologico, soprattutto dettato dal fatto che il territorio in gran parte è abbandonato e quindi sulle strade soprattutto le piante che sono cresciute abbondanti, poi magari
0: Ecco,
1: si
0: sindaco,
1: rovesciano.
0: lei dice una cosa che poco fa diceva anche un telespettatore con cui ero d'accordo, il fatto cioè che c'è l'abbandono delle campagne, dei boschi, che c'è meno manutenzione. Certo, però poi ho anche pensato, fossi il sindaco di Rovegno con magari territorio vasto, poco abitato, risorse scarsissime,

0: privati che non sono più lì a vivere, quindi non lo fanno loro da soli, di sistemare la, diciamo, il loro campo, è difficilissimo poterci mettere un argine a sta roba.
1: Noi, io ho fatto da qualche anno un'ordinanza a quale è obbligatorio tenere pulite le strade che sono comunali e comunali, perché già la provincia ci ha già pensato e ci sta già pensando l'ANAS, cioè i proprietari dei terreni confinanti sulle strade devono logicamente adeguarsi e fare un'azione di disboscamento, diciamo così, no? Ai margini. Tuttavia capisco, è molto difficile addirittura andare a recuperare i proprietari, perché addirittura proprietari
0: non si sa chi sono.
1: Non ci sono più. È quello il problema.
0: Non ci sono più. Quindi, oppure magari ci sono dei proprietari che però talvolta non sanno nemmeno di esserlo, perché sono
1: non
0: magari
1: non sanno di essere, no? Oppure no, ma proprio, cioè, i terreni sono ancora intestati ai nonni, ai bisnonni, non sono state fatte colture di nessun tipo, nessuno ha avuto interesse di farlo. Quindi è difficile arrivarci, ma ci dovremmo arrivare prima o poi con un'azione decisa al fine di preservare l'incolumità pubblica che è automobili che passano sulle strade, perché questo è il vero nostro grande pericolo. Ancora ieri una piccola pianta senza conseguenze si è abbattuta sulla statale 45. Il nostro vigile, il dottor Fabio ci ha dato la possibilità di intervenire rapidamente informando subito tutto l'ANAS, che peraltro è sempre molto attiva su queste cose, bisogna dirlo, perché è un pericolo veramente, un potenziale pericolo che esiste sulla incolumità pubblica, le piante, oggi come oggi per noi.
0: Sindaco, voi quanti siete adesso al COC? Perché insomma anche lì comuni molto piccoli che hanno sicuramente bisogno di molto volontariato, di molto aiuto da parte di tutti.
1: Noi ci siamo, nel senso che comunque dobbiamo per forza esserci in tutti i modi. C'è il nostro vigile, che comunque il dottor Scotto, che è comunque in comune, che c'è e che controlla tutta la situazione, ma al momento non è pervenuta nessuna criticità in comune, per fortuna. Ripeto, la criticità io me l'aspetto magari domani, quando finisce tutta questa buviana d'acqua e che logicamente inizia magari qualche piccolo sbottamento, piante che cadono. Normalmente
0: lo sappiamo, grazie sindaco, sindaco Isola di Rovegno, speriamo che appunto le cose possano invece migliorare rapidamente e non lasciare troppi strascichi anche su questi territori. Ci fermiamo un istante, torniamo tra poco in diretta per raccontarvi l'allerta meteo sulla nostra regione.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Ritorna a Sori dal 20 al 23 agosto la tradizionale manifestazione di beneficenza dal titolo Sori più solidale. Musica, enogastronomia e spettacoli faranno da cornice a un evento per il sociale che raccoglie i fondi da destinare alla Fondazione Genovese Gigi Ghirotti. Ultima occasione il 21 agosto per partecipare alla 7ª edizione di Una notte in fornace, la manifestazione che organizza le suggestive visite notturne alla fornace medievale di Cogoleto, situata nel sito archeologico Mannoni. L'ingresso è gratuito. Il 22 agosto a Crocefieschi, spazio all'arte con il concorso di pittura estemporanea certificato evento autentico ligure. Gli artisti dipingeranno dal vivo i vicoli e i panorami del borgo, trasformandolo in una mostra a cielo aperto. Continuano gli eventi in occasione del 27esimo Festival dei Lunedì Musicali, la rassegna musicale che ogni estate anima la Valle Scrivia. Appuntamento il 23 agosto con il tributo ai Pink Floyd al Parco Comunale di Savignone. Fino al 23 agosto sarà possibile visitare I Colori delle Baie, mostra di pittura dedicata ai paesaggi di Sestri Levante. A cura di Hélène Cortese, i dipinti raccontano la bellezza del territorio attraverso l'arte. Continuano le proiezioni Lo Schermo Incantato, la rassegna cinematografica per bambini e per le famiglie, che si svolge ai campetti San Siro di Santa Margherita Ligure. Ultima proiezione il 23 agosto.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Ancora buongiorno, 347-6766-291 per i vostri messaggi, 800-640-771 per intervenire in diretta sull'Alta Valgromolo, siamo sulle alture di Sestri Levante. Iuri dice: sembra notte e piove a secchiate con raffiche di vento che sono peggiori rispetto a... sono le indicazioni che arrivano da quella zona. Nissa di Filippi, tu invece sei dove in questo momento?
1: Ci troviamo, Matteo, a Rivarolo e ci stiamo spostando verso il Rio Fegino Valpolcevera, dove ricordiamo c'è una storia documentata purtroppo di vere criticità, esondazioni, sin dall'alluvione del 2019, quando il rio esondò nella zona di Via Borzoli, allagando le strade, i negozi, con gravi danni anche a tutte le attività commerciali e ai residenti che si trovarono allagati con un metro e mezzo di acqua e fango. Ovviamente non è la situazione di questa mattina, però andiamo a vedere un po' il livello di questo rio, che ha creato poi anche danni nelle epoche successive, come nell'ottobre del 2024, con un'esondazione notturna e l'allagamento di quella che era la parte bassa di via Borzoli. Ci stiamo dirigendo in quella direzione. Rio Fegino, che è un affluente del Polcevera, stiamo iniziando a vedere qua dalle immagini, lo potete vedere. Sono stati fatti diversi lavori di messa in sicurezza, ma ne restano ancora da fare. Adesso ci stiamo avvicinando, vedete comunque i livelli sono del tutto rassicuranti. Quando saremo più vicini ti richiederò la linea, Matteo.
0: Mille Annissa, intanto da quella zona, via Rossini, dice un telespettatore a Rivarolo, io abito lì, il problema è vecchio di anni, basta chiedere ai negozianti della zona. E poi ancora il Branega, per fortuna per adesso regge benissimo, nessuno è venuto mai a pulire, solo quando lo puliscono fanno soltanto i primi metri sull'Aurelia, ma salendo è una giungla amazzonica. Questi sono i messaggi. Poi ancora Elisa dice: sturla, piove così intensamente che non si distingue più né il complesso del Gaslini né il Monte Fascio. E poi vedremo anche il video che ci ha mandato Elisa, lo mostreremo in diretta. Ma intanto andiamo da Chiara Orrù, da Montoggio, dove vi raccontavamo stamattina è caduta veramente tantissima acqua. Chiara.
2: Siamo appena arrivati a Montoggio, la nostra destinazione finale per questo primo collegamento. Guardate, siamo proprio sulle rive del torrente Scrivia e questa è la situazione. Sta piovendo forte, il torrente è molto più alto rispetto ai giorni scorsi. Appunto, basta guardare queste immagini per rendersi conto della differenza. Qualche giorno fa c'era pochissima acqua, era completamente arido, oggi invece vediamo, guardate, questa corrente molto più forte, un livello decisamente più alto. Continua a piovere, lo potete vedere dalle immagini, pioggia che sta andando avanti da ore. Qui a Montoggio, tra l'altro, è stato uno dei luoghi più colpiti questa notte dalle precipitazioni forti temporali, pensate 65 mm di pioggia in una sola ora. Insomma, è stato uno dei comuni più colpiti e questa è una situazione che va tenuta sicuramente sotto controllo. Abbiamo appena visto passare anche la protezione civile, anche perché in questi casi si parla anche di rischio idrogeologico, cioè rischio che poi il terreno non riesca più a assorbire tutta quest'acqua o comunque si rischiano allagamenti, smottamenti, frane, soprattutto nelle zone più vicine ai corsi d'acqua. Ovviamente il nostro consiglio è quello sempre di stare ed evitare di stare vicini alle rive, in questo caso dei torrenti, dei fiumi, anche perché non siamo completamente in piena, ma come potete vedere il livello dell'acqua

0: sale drasticamente, molto velocemente. Proprio noi siamo qui, continueremo a seguire quello che succede e, come sempre, ancora una volta la raccomandazione, soprattutto per chi vive qui vicino ai corsi d'acqua, di prestare ovviamente la massima attenzione, di seguire le indicazioni delle autorità. Questa è la situazione a Montoggio, vi ripeto, uno dei luoghi più colpiti della nostra regione questa sera dalle precipitazioni, e, diciamo, le immagini parlano un po' da sé. Questa è la situazione. A te.
1: Oh, chiaramente, grazie mille Chiara Orru. Allora andiamo al telefono 800 640 771. Buongiorno. Pronto, buongiorno, chi è in linea? Eccoci, buongiorno.
2: Buongiorno. Niente, io volevo chiedere informazioni riguardo alla situazione Levante, nel senso che io sarei dovuta andare da San Pier d'Arena a Chiavari col treno e da lì la corriera per Santo Stefano d'Aveto. Però la situazione, so che ieri era bruttina, oggi non ho idea.
1: Allora signora, diciamo così. Se deve andare da un notaio di Santo Stefano d'Aveto a firmare per un'eredità miliardaria del suo, diciamo, zio d'America, ci vada, altrimenti sarebbe meglio di no oggi. Non perché ci segnalino chiusure di strade, le strade sono libere, i treni, la ferrovia va regolare. Però, per esempio, adesso tra l'altro noi ci sposteremo verso Levante con la nostra troupe cittadina, però per esempio Sturla, mi segnalavano adesso, tra pochissimo dovremmo avere anche un video che arriva dalla zona di Sturla, mi segnalano Cogorno, mi segnalano Lavagna, cioè tutta, dovremmo avere il video di Sturla perché era abbastanza chiaro, diciamo, no? Chiaro nel senso che non si vede niente, e non vedendosi niente è chiaro che non è proprio una bella giornata, quindi ironia a parte, è bene evitare spostamenti, tra l'altro è uno spostamento importantissimo perché ci vogliono ore a fare quello che lei deve fare, perché prima deve arrivare fino a Chiavari, poi da lì deve prendere la corriera fino a Santo Stefano d'Aveto, quindi c'è un viaggio molto importante, considerando che domani dovrebbe esserci una bella giornata di sole, io consiglierei di aspettare se fosse possibile. Poi è chiaro che se invece lei deve andare a Santo Stefano d'Aveto a fare una cosa per cui non ha nessun'altra possibilità di farla, o la fa oggi o non la fa mai più, allora può anche provare, insomma la strada c'è, è tutto, diciamo, libero e si può fare, però ripeto, sono proprio l'allerta arancione, peraltro non nell'entroterra ma nel super entroterra, cioè andando fino alla vetta di Santo Stefano d'Aveto, in questo momento io mi sentirei francamente di sconsigliare questo tipo di percorso. Appunto, queste sono le immagini che vedete in tempo reale: pioggia, vento molto molto forti e soprattutto diverse ore ancora davanti a noi di allerta arancione, quindi la situazione potrebbe anche improvvisamente migliorare, lo sappiamo, anche durante le allerte è perfettamente possibile che il fronte si sposti e magari ci lasci in pace un po' prima di quanto noi non possiamo al momento prevedere, ma è anche molto possibile il contrario, e a quanto sembra questa volta tutte le previsioni concordavano e tutte le previsioni danno con una certa chiarezza come questa mattinata sia oggettivamente complicata. Allora ci fermiamo un istante, torniamo tra poco e cerchiamo di tornare anche a Montoggio, di aprire una finestra un po' più forte sul Levante, perché da lì stanno arrivando i messaggi più importanti. A tra poco.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nikos, che ho detto, di Trevi Meteo. La tendenza per la giornata di venerdì con un nuovo impulso instabile nella prima parte del giorno, tra mattinata e primo pomeriggio, ancora fenomeni temporaleschi sulla regione, localmente di forte intensità, precipitazioni concentrate soprattutto sul Levante. Attenzione qui, ancora la possibilità di qualche locale nubifragio. Venti in prevalenza da sud-sud-ovest, sullo spezzino da sud-est, mare ovviamente mosso, localmente molto mosso a largo il Mar Ligure. Andiamo a vedere la previsione per l'Imperiese: variabilità e qualche precipitazione in mattinata, poi tendenza al pomeriggio a un graduale miglioramento con lo spostamento verso est del fronte. Stessa sorte per il Savonese, situazione instabile nella prima parte del giorno con qualche rovescio temporalesco.

poi situazione che tenderà a migliorare nella seconda parte del giorno. I venti tesi da sud-sud-ovest di libeccio con mare qui che risulterà mosso. Per quanto riguarda Genova, ancora delle piogge localmente battenti in mattinata, poi un graduale miglioramento. Le temperature rispetto ai giorni precedenti in lieve calo, massime non oltre i 26-27 gradi sulla costa. Tiguglio, ancora situazione incerta con la possibilità di forti temporali. Attenzione quindi ancora a fenomeni localmente severi con venti moderati o a tratti tesi, mare ancora mosso o molto mosso al largo. Concludiamo con lo Spezzino, ancora avviso per condizioni meteo avverse nella prima parte del giorno, temporali anche intensi, poi miglioramento nella seconda parte del giorno, via via. Tendenza per questo fine di settimana, sabato un miglioramento sulla Liguria, ancora vento un po' vivace, moderato con il mare che risulterà mosso per quanto riguarda le condizioni meteo, notiamo sole o al più qualche annuvolamento di passaggio, però insomma è un fine di settimana che vede più sole sulla Liguria, ce lo conferma anche questa cartina di domenica 23, a parte qualche disturbo sui monti. Al mare ci sarà il sole. Domenica, tra l'altro, il vento in attenuazione, mari che tornano ad essere calmi o quasi sotto costa e anche le temperature in ripresa fino a 30 gradi. L'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Allora, sono tantissimi i messaggi che stanno arrivando, soprattutto dalla zona del Levante. Ce n'è uno anche un po' criptico, lo leggo perché ogni tanto è bello farsi anche una risata, nel senso che dice: abito a Cogorno, com'è la situazione a Lavagna dove ho il box interrato? non lo so com'è la situazione sul suo box interrato, però tra non molto avremo una troupe che sarà in quella zona lì, non so se è proprio a Lavagna, ma insomma in quell'area. Per ora segnalano pioggia forte dappertutto, insomma, però esattamente. Poi tra l'altro, dov'è il suo box interrato? Cioè, non mi ha scritto la via, quindi anche volendo non l'avrei potuto sapere. Va bene, scherzi a parte, andiamo da Annissa De Filippi, che si trova invece sul Rio Fegino. Buongiorno Annissa.
1: Sì Matteo, buongiorno, ben ritrovato. Siamo qui sul Rio Fegino per farvi vedere che la situazione è assolutamente tranquilla, se non che c'è uno stato di vegetazione abbastanza importante, però il livello dell'acqua è veramente non preoccupante. Qui dove invece di preoccupazioni ce ne furono parecchie negli anni scorsi, in particolare nell'alluvione del 2019 e poi anche più recenti a ottobre del 2024, quando ci fu un'esondazione notturna, e ancora a novembre del 2025, era invece pomeriggio e durante il maltempo, sempre con allerta, l'esondazione del Rio Fegino portò all'allagamento di via Borzoli, anche via Ferri, con acqua fino ai cofani delle auto in alcuni punti. Quindi tanto verde, una vegetazione rigogliosa, ma nessuna preoccupazione per quanto riguarda il livello delle acque. Il Rio Fegino è un rio del Valpolcevera molto impegnativo, perché sotto passano diverse condotte, anche quelle dell'Iplom, quindi il terzo lotto dei lavori non si è mai concluso, però effettivamente quelli fatti finora hanno dato i risultati, se, come vediamo oggi, il punto è questo. Ora noi ci sposteremo verso il Levante, dove sono state segnalate altre criticità, quindi ti restituiamo la linea, Matteo.
0: Sì, grazie mille Annissa, esattamente il Levante, diciamo l'area della Levante di Genova e non l'estremo Levante, anche se anche alla Spezia stava cominciando a piovere, però diciamo che la situazione appunto non è particolarmente significativa nell'estremo Levante, lo è di più invece nella zona del Tiguglio, come ieri, e sono tanti i messaggi che stanno arrivando da quella zona. Nel frattempo possiamo collegarci con la nostra Elisa Ricci, torniamo in redazione per

0: altre notizie. Eccoti.
1: Matteo, adesso parliamo dell'aeroporto, quindi degli aerei, dei voli cancellati, ritardi, perché appunto anche nella giornata di ieri abbiamo visto diverse novità proprio su questo argomento. E io innanzitutto vi voglio mostrare proprio quella che è la situazione in tempo reale. Momento. Per quanto riguarda gli arrivi, infatti, abbiamo ad esempio il volo di Bari con la Ryanair che è atterrato e anche il volo di Barcellona sono atterrati, mentre ad esempio dovevano atterrare il volo di Olbia e di Londra, ma ci sono dei ritardi, quindi sono previsti in questo caso dei ritardi con Ryanair e Volotea, quindi vedremo ovviamente come si evolverà in questo caso la situazione, ma i ritardi sono naturalmente previsti proprio a causa del maltempo, mentre buone notizie per chi parte, perché i voli al momento che vediamo proprio sullo schermo sono decollati, quindi sembra essere tutto nella norma per il momento per le partenze, mentre ripetiamo alcuni ritardi per gli arrivi. Naturalmente continuiamo ad aggiornarci anche per quanto riguarda poi la tarda mattinata e poi il pomeriggio, mentre abbiamo visto invece, vi dicevo ieri, a causa del maltempo ci sono stati dei voli dirottati e altri cancellati. Proprio le principali ripercussioni hanno riguardato i collegamenti con Bucarest, Cagliari e Olbia. Infatti un volo che proveniva da Bucarest ed era atteso a Genova alle 12:10 non è riuscito ad atterrare proprio a causa delle condizioni del tempo, delle condizioni meteorologiche, quindi è stato dirottato in Toscana all'aeroporto di Pisa, anche se in un primo momento sembrava che potesse rientrare a Genova l'aereo, appunto poi gli ultimi aggiornamenti riferiscono che il volo è rimasto in Toscana e che i passeggeri siano stati trasferiti a Genova con un autobus. Dirottato inoltre anche il volo Ryanair che proveniva da Cagliari e che è stato fatto atterrare a Bologna, e poi il collegamento Genova-Cagliari invece è stato un ritardo di circa un'ora e mezza, anche il volo che era diretto a Olbia alle ore 11:50. Questa partenza è stata proprio posticipata, cioè c'è stato questo ritardo a causa dei fulmini che abbiamo visto ieri, nella giornata di ieri. Quindi questa è la situazione che riguarda l'aeroporto, i voli, le cancellazioni. Io ti restituisco la linea, Matteo.
0: Grazie mille, grazie Elisa. E così hai anche risposto a una nostra telespettatrice che chiedeva dell'aeroporto di Genova se è aperto, la figlia che deve prendere un volo alle 18, ora poi alle 18, mancano 10 ore alle 18, quindi sono tantissime ore e sicuramente potrà cambiare anche molto il tempo. Poi teniamo conto che gli aeroplani temono molto di più il vento che non la pioggia, quindi diciamo che poi dipenderà dall'evoluzione delle raffiche sul nostro territorio. Andiamo al telefono 800 640 771. Non c'è nessuno dall'altra parte del telefono, quindi andremo dopo al nostro numero verde. Andiamo da Chiara invece, Chiara Urru, che era a Montoggio e che credo stia andando verso Sant'Olcese, se ho capito bene. Chiara, forse siamo ancora a Montoggio.
2: Insieme in diretta da Montoggio abbiamo incontrato proprio durante un nostro collegamento la Protezione Civile di Montoggio. Insomma, facciamo un po' il bilancio di queste giornate, come sta andando?
3: Allora, stamattina sì, dalle prime luci, intorno alle 5, primo temporale, siamo usciti, per il momento nulla da segnalare. L'unica cosa, c'era un problemino sulla statale 13 di Creto, ma pare risolto, una pianta in mezzo alla strada, però risolta. Adesso la situazione, insomma, piove forte, siamo in attesa di un miglioramento intorno a 11, mezzogiorno, e vedremo il da farsi. Il comune è attivo, la polizia locale per il momento e anche i carabinieri non hanno segnalato nessuna emergenza e siamo in giro, in monitoraggio sul territorio.
2: Montoggio come Sant'Olcese sono stati forse i luoghi più colpiti questa notte dalle piogge, 65 mm di pioggia solo in un'ora, in queste ore si sono registrati.

0: Non ci sono state emergenze, ma ci sono state delle problematiche.
1: No, assolutamente, sì, ho letto anch'io la notizia dei famosi 60 mm in un'ora, però fortunatamente è andata ondate, non continuamente, non continue, perciò il terreno è riuscito a assorbire i fiumi anche, siamo tranquilli.
0: Avete incontrato persone in giro, avete appunto visto situazioni critiche da questo punto di vista?
1: No, direi per il momento è tutto sotto controllo, la situazione non è alla normalità visto il tempo, però non abbiamo nessuna emergenza.
0: Con questo tempo sicuramente pericoloso anche per smottamenti, frane, state monitorando un po' tutto il territorio, guardate le macchine della protezione civile un po' in azione, come stanno andando queste ore?
1: Sì, ora purtroppo aspettiamo il dopo, perché il problema poi degli smottamenti e delle frane potrebbe essere imminente, ma anche nelle ore successive, anche addirittura anche all'allerta arancione. E quello lì purtroppo però non possiamo saperlo, siamo in giro, monitoriamo in qualsiasi istante, siamo pronti a intervenire.
0: Siete in giro un po' per marcare un po' tutto il territorio da quanto?
2: Da stamattina intorno alle 6. E siamo, come abbiamo detto, in monitoraggio e vediamo il da farsi dopo questa botta d'acqua qua.
0: Pronti a qualsiasi, diciamo, criticità e evenienza.
1: Esatto, siamo in continuo coordinamento col COC, col comune, e qualsiasi chiamata o qualsiasi siamo pronti a intervenire.
0: Ricordiamo le regole che si devono seguire in questo caso di giornata di allerta arancione.
1: Sì, ovviamente questo è un appello alla cittadinanza di stare più possibile chiusi in casa e di non muoversi con le macchine, di stare distante dai ponti, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera.
0: Evitare di trovarsi in situazioni, diciamo, di disagio.
1: Esatto, esatto. Questo qua, noi oggi abbiamo due squadre in giro, siamo 6 unità e eventualmente poi possiamo dare giunta, ecco, possiamo, in caso di emergenza, di bisogno, possiamo aggiungere personale.
0: Grazie alla Protezione Civile di Montoggio, grazie per aver fatto insieme questo bilancio di queste ultime ore, ovviamente continueranno a monitorare la situazione. A te Matteo.
3: Grazie mille, grazie Chiara. E allora questo è certamente importante, visto che insomma ci ha fatto un po' preoccupare la situazione su Montoggio, e quindi possiamo anche abbastanza derubricarla, almeno per il momento. Però, come giustamente ci raccontava la Protezione Civile, poi il tema anche è quello di sostanzialmente aspettare il dopo, perché poi la pioggia porta a un ulteriore infragilimento del territorio, che già fragile rischia poi di vedere smottamenti, frane, caduta di alberi, di massi e di tutto quello che raccontiamo tutte le volte che ovviamente siamo di fronte a situazioni di questo tipo. Immagini in diretta che arrivano dalla sopraelevata di Genova, mentre nel territorio comunale di Savona è stata disposta in entrambe le direzioni di marcia la chiusura dell'Aurelia al chilometro 578 in corrispondenza del ponte sul torrente Quiliano. Nei giorni scorsi ANAS aveva dichiarato che qualora le condizioni lo rendessero necessario, in via precauzionale il ponte sarebbe potuto essere temporaneamente chiuso, con l'obiettivo prioritario di garantire la sicurezza del territorio di Savona. Intanto l'allerta arancione per temporali e piogge diffuse coinvolge anche i servizi sanitari del Tiguglio. Per tutta la durata dell'allerta prevista per oggi, l'ASL 4 ha attivato le misure contenute nel proprio piano interno. E allora, se dovete fare visite nelle zone del Tiguglio, prendete nota, perché devo darvi informazioni importanti. Restano chiuse la sede di Corso Dante a Chiavari, l'ambulatorio veterinario di Via Parma, sempre a Chiavari, il magazzino economale di San Salvatore di Cogorno e il polo didattico del Villaggio del Ragazzo. Sospesi anche i cantieri edili esterni nelle aree aziendali. Rimangono invece regolarmente aperti operativi i poli ospedalieri e sociosanitari di Rapallo, Chiavari, Lavagna e Sestri Levante. Sarà garantita anche la distribuzione dei farmaci, salvo eventuali

0: problemi alla viabilità. Le persone fragili, molto anziane o affette da patologie croniche che preferissero non uscire possono chiedere la riprogrammazione di visite ed esami chiamando il centralino della A4 al numero 0185 329 111. Per tutta la durata dell'allerta sono inoltre disponibili lo stesso numero telefonico e l'indirizzo email infoallerta@asl4.liguria.it, cioè in pratica tutte le modalità di contatto. Immagini queste invece che vedete da Rapallo, che ci mostrano invece una situazione al momento tranquilla. E allora lì davvero stiamo parlando di pochi chilometri da un punto all'altro, perché Lavagna e Cogorno, Sestri Levante, l'avete segnalata tanto tutta la mattinata, invece Rapallo vedete che ha condizioni migliori. Andiamo a Torriglia dal sindaco Beltrami, grazie di essere con noi, sindaco.
1: Buongiorno. Buongiorno.
0: Allora, tanto qual è la situazione sul suo territorio dal punto di vista del meteo in queste ultime ore?
1: Vabbè, adesso si è calmato un po', logicamente è piovuto parecchio, però fortunatamente come segnalazioni di disagi non ne abbiamo ancora e speriamo di non averne, quindi per ora non ha fatto danno.
0: Questo è importante. La pioggia è stata diciamo molto intensa anche lì nelle prime ore della mattinata, cioè scrosci veramente pesanti, o siete stati risparmiati dalla parte più dura della perturbazione?
1: No, no, ci sono stati dei momenti con scrosci pesanti, con lampi e tuoni a tutta forza, però le dico fortunatamente per ora, perché poi era un po' la nostra preoccupazione, perché ora essendo tanto tempo che non pioveva, il terreno è secco e quindi quando piove così tanto poi un po' di problematiche sulle strade, un po' di problematiche nei rivetti ce l'abbiamo, però le dico a questo momento grosse segnalazioni non ne abbiamo.
0: Ecco, ci sono invece zone che monitorate con particolare preoccupazione, ci sono aree fragili che tenete sotto controllo?
1: Purtroppo le dico sulle varie strade comunali, quindi sulle varie stradine, un po' da tutte le parti ci sono situazioni delicate. Abbiamo la zona parte più bassa, la Val Pentemina, che è una zona fragile, abbiamo un paio di frazioni a valle che sono più delicate. Logicamente noi abbiamo quei ragazzi che stanno girando, che controllano, e se poi aspettiamo se ci arriva qualche segnalazione da parte del, anche perché è un territorio talmente tanto vasto, perché consideri che solo che di strade comunali abbiamo oltre 60 km di strade comunali, non riusciamo ad arrivare da tutte le parti, quindi siamo costretti per forza a aspettare se arriva una segnalazione, poi piano piano giriamo, guardiamo. Ma le problematiche quando piove così tanto sono sempre queste.
0: E invece se ne parlava prima col sindaco di Rovegno, ed è un tema che è venuto fuori anche con i nostri telespettatori stamattina, il fatto che le campagne si siano spopolate, che i terreni siano meno manutenuti, che talvolta non si sappia nemmeno di chi è quel terreno ancora intestato, magari una persona morta 50 anni fa, è un problema che riguarda anche Torriglia?
1: Assolutamente sì, il problema è proprio quello, perché soprattutto se ci sono degli smottamenti da monte verso la strada, in teoria poi sarebbe una responsabilità dei proprietari dei terreni, però la maggior parte dei terreni o sono di persone molto anziane o persone addirittura che è difficile rintracciarle, quindi alla fine poi tutto questo ricade sulle spalle del comune.
0: Eh già, infatti, e questo poi crea tanti problemi. Grazie sindaco, grazie Maurizio Beltrami, sindaco di Torriglia. Naturalmente se sarà necessario risentirci lo faremo nel corso di questa nostra lunga mattinata. Naturalmente il Primo Canale resta in diretta per tutta la durata dell'allerta arancione sulla Liguria, con informazioni in tempo reale dalle nostre squadre esterne, dalla nostra redazione. Ci fermiamo soltanto un istante, torniamo tra pochissimo.
2: Quest'anno i saldi cantano!
3: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: Allora, 10 minuti alle 9, siamo in allerta arancione per temporali sulla Liguria, con notizie che al momento non portano danni particolari, ma soltanto una generalizzata situazione di piogge diciamo pesanti, intense, e che in alcuni casi spaventano ovviamente, hanno provocato allagamenti, insomma tutto quello che normalmente accade nel corso di questo tipo di emergenze. WhatsApp al 347-6766-291. Allora, c'è Valentina. Sono 3 mesi che non piove, però nella zona tra Camogli, La Ruta, Rapallo, Santa Maria, non c'è una caditoia, una canaletta, un tombino che funzioni. Tombini tappati, canaline di raccolta piene di vegetazione, però dobbiamo attuare le nostre misure di autoprotezione. Come mi autoproteggo se comune e regione non scrive Valentina? Valentina, bella domanda. In effetti sì, bisognerebbe che anche il sistema pubblico facesse di più il suo lavoro. Poi sai, se ti metti a fare l'amministratore pubblico ti rendi conto che fai spesso le nozze con i fichi secchi, è un cane che si morde la coda. 800 640 771, chi è in linea? Buongiorno.
1: Buongiorno, io chiamo da Sestri.
0: Sestri quale delle due?
1: Sestri Ponente.
0: Ok.
1: Volevo chiedere, adesso almeno io parlo per me, ci siamo proprio stufati, ma perché i nostri governanti ci devono prendere in giro? Per pulire i fiumi, perché aspettano quando viene tutta questa acqua? E no, tutta l'estate cosa fanno?
0: Allora, è una domanda legittima, io le dico quello che ha risposto l'assessore alla protezione civile del comune di Genova, Massimo Ferrante, che ha detto che i lavori sono cominciati nel mese di luglio, cioè i lavori di pulizia dei rivi e dei torrenti, e che saranno completati entro il 30 di settembre, e che se non avete ancora visto, questo è quello che ha detto lui, personale, lavorare nel vostro torrente vicino a casa, quello che conoscete voi, quello in cui abitate, è perché magari non hanno ancora finito, perché finiranno il 30 di settembre. Questa è la versione ufficiale del comune di Genova. Dopodiché sarà tutto perfetto? Mai al mondo. Tutto sarà stato pulito esattamente, non ci sarà mai nessun rischio? Impossibile, nel senso che non ci credo, sono abbastanza anziano da averne viste tante altre di situazioni come questa. Non è possibile, probabilmente. Però diciamo che i lavori, dice il Comune di Genova, sono in corso, e quindi cercheremo di capire se, poi insomma, monitoreremo anche noi stessi ovviamente per capire se davvero nel corso del mese di settembre le cose andranno veramente a migliorare. Ho visto intanto prima il camera car, non so se sia possibile riattivarlo, di Annissa De Filippi. Ok. Però già che c'ero, giusto per non bloccare la frase a metà, ecco che non mi piace, facciamo così, esatto, e la vediamo, queste immagini dell'autostrada A12, piovosa ma libera, quindi stiamo andando in direzione, in realtà vista così mi sembra in direzione opposta, però sono io che non capisco qualche dettaglio, siamo messi storti. Va bene, invece andiamo da Chiara Urru, che ha trovato il sindaco di Montoggio, è così? Siamo con il sindaco di Montoggio, eccoci qua per capire com'è andata questa mattinata. Chiara?
2: Esattamente, esatto. Rieccoci di nuovo insieme, Matteo, sono qui con l'interno proprio del

0: Il comune con il sindaco di Montoggio Mauro Fantoni per farci raccontare un po' l'ondata di maltempo che ha investito Montoggio, insomma tutta la Liguria, ma in particolare Montoggio, che è stata una delle zone più colpite questa notte. Come sono andate queste ore?
1: Sì, noi abbiamo avuto un temporale molto forte durante la notte, era sulle 3, le 4 più o meno, e che è durato però non tantissimo. Però tanto è bastato perché è caduta molta acqua per far subito crescere il livello dello scrivia. Soprattutto noi raccogliamo l'acqua che poi cade anche a Toriglia, no? Perché ci sono i nostri due affluenti, Laccio e Pentemina, che formano lo scrivia, vengono da Toriglia. Quindi noi raccogliamo l'acqua di Toriglia oltre che la nostra. E quindi subito si vede subito il termometro dell'altezza dello scrivia, com'è la situazione. Si è alzata, però per occupazioni non ce ne sono state.
0: Pochi giorni fa il torrente Scrivia era praticamente asciutto, arido. In questo momento invece è abbastanza, non è critico, ma il livello dell'acqua si sta alzando.
1: Sì, sì, però non senza preoccupazioni. Comunque noi avevamo sul territorio comunale i militi della protezione civile, un operaio che ha controllato il territorio, e quindi voglio dire eravamo abbastanza informati della situazione e preoccupazioni non abbiamo avuto. Ora certo, se continua con caduta d'acqua con questa violenza è inevitabile che l'acqua dello scrivia si innalzi e forse anche qualche frana possa anche comparire. Ecco.
0: Ecco, per questa criticità avete attuato qualche misura preventiva?
1: Ieri sera abbiamo fatto il cocco, come previsto dalle norme, erano presenti i carabinieri, protezione civile, la Croce Rossa, e noi addetti al comune, responsabili della vigilanza. Abbiamo fatto le solite preoccupazioni, abbiamo le solite norme che si fanno in queste occasioni, cioè di non mettersi a rischio di pericolo, frequentando zone rischiose appunto, e quindi mi pare che tutto sommato le cose siano andate bene. Noi abbiamo fra l'altro in questo momento un sistema di divertimento, delle giostre, insomma, nell'area sportiva. E avevamo concordato che ieri sera non avrebbero lavorato, così hanno fatto, e abbiamo controllato questa mattina verso le 6, quando ci ha chiamato anche i responsabili della sala operativa della regione. Abbiamo controllato quest'area qua e non sono risultati particolari situazioni di pericolo, ecco, dormivano tranquillamente.
0: Ecco, la situazione al momento sembra essersi un po' tranquillizzata, ma questa notte sono stati forti temporali.
1: Sì, sono stati temporali molto forti, ecco, però come ho detto prima, la durata non è stata lunghissima. E nonostante questo, a misura della violenza della pioggia che è caduta, noi abbiamo sfondato il tetto del massimo pericolo. Però poi non è durato tanto, quindi è tutto rientrato nella norma.
0: Ecco, questa è la situazione, il tutto è rientrato nella norma. Ovviamente sono in atto tutte le misure preventive per gestire.
1: Sul territorio continuano a essere presenti a controllare la situazione, i militi della protezione civile, nonché i nostri operai. E quindi voglio dire, siamo tranquilli dal punto di vista del controllo. Ecco, poi vediamo se le piogge continueranno con questa violenza e dureranno nel tempo, è chiaro che qualche preoccupazione poi nasce.
0: Tra l'altro abbiamo incontrato la protezione civile, i militi della protezione civile ci hanno raccontato, in realtà il bilancio è stato un albero caduto sulla strada, ma niente di particolare. Grazie al sindaco di Montoggio, questa è la situazione al momento nell'entroterra Ligure. Grazie a te Matteo.
2: Grazie a te Chiara, grazie al sindaco di Montoggio. Insomma, bene, abbiamo un po' ridimensionato anche quelle che erano le preoccupazioni di questa mattina su quel comune. Andiamo al telefono 800 640 771. Buongiorno.
3: Buongiorno, sono Luca da Sestri Levante.
2: Buongiorno Luca.
3: Niente, volevo dire che adesso la situazione è abbastanza tranquilla. Sentivo prima la signora che diceva che gli operai del comune devono pulire le chinette più frequentemente, però io direi anche che sarebbe meglio aiutarli che nel proprio bisognerebbe pulirci noi,

0: interpretare che vengono i diluvi.
1: Ma infatti è tutto un discorso. Grazie mille Luca. Certo, infatti anche un'altra telespettatrice prima lo diceva, è un gioco che deve vederci tutti quanti protagonisti. Poi è chiaro che io penso di tanto, specialmente quando pago le tasse, dico, possibile che con tutti questi soldi che mettiamo nello Stato poi le minime cose non si riescano a fare, non dico, voglio dire, l'ospedale all'americana, quello in cui fai il trapianto di cervello, ma quelle cose minime, e allora viene anche un po' di rabbia, però è chiaro che anche i cittadini devono cercare di collaborare. Soprattutto non sporcare inutilmente, a gettare la spazzatura nel modo corretto, fare le cose insomma normali. Tutti dobbiamo darci una mano per cercare di tenere a posto un paese grande come il nostro in linea generale. Ancora telefono 800 640 771. Buongiorno.
2: Buongiorno, esco un attimino dal maltempo, ma non del tutto.
1: Sì.
2: Sono dovuta correre al pronto soccorso perché non ve lo dico. Lì al pronto soccorso c'era una signora straniera con la faccia gonfia dal mal di denti. Ho pensato, c'è un pronto soccorso odontoiatrico al Fiumara. Gli stranieri non lo sanno, come non sanno delle case di comunità, perché negli alberghi, nei bed and breakfast non mettono un avviso? Questa povera signora, invece di far la coda al pronto soccorso del Galliera, dove i poverini stanno lavorando come possono, magari andava direttamente al pronto soccorso, e sotto il diluvio e senza autobus, con pochi taxi, la cosa si rifà al maltempo. Non so se il mio discorso è stupido.
1: Mi è venuto non è affatto stupido, e si allarga anche al maltempo, perché appunto quando poi, questo vale sempre, no? La comunicazione va fatta a tutti, e quando si pensa a tutti si deve anche pensare che durante il periodo estivo, in modo particolare appunto durante la stagione balneare, le nostre città, specialmente ora qua stavamo parlando di Genova, che è una città d'arte, che ovviamente ha turismo tutto l'anno, però se uno pensa veramente Rapallo, Chiavari, Santa Margherita Ligure, Lavagna, tutte le Cinque Terre, Portofino, sono strapiene di turisti che poi possono trovarsi o coinvolti in un'allerta meteo, oppure devono avere bisogno di un servizio come quello della sanità pubblica, e quindi è chiaro che diventa più complicato poi riuscire ad arrivare anche a loro, perché noi abbiamo Primo Canale, cioè i giornali, i siti internet, conosciamo le cose perché comunque viviamo qui, e quindi certe cose, no? Se non sai della nuova casa della comunità il giorno in cui la aprono, magari lo apprendi 10 giorni dopo, però più o meno le cose le veniamo a sapere. Per un turista è molto più difficile, mi rendo perfettamente conto. Non so quanto sia possibile poi risolvere il problema al 100%. Immaginiamoci noi in vacanza in Thailandia, se ti viene mal di denti, se sai la differenza tra il pronto soccorso thailandese e la casa della comunità. Diventa difficile capirlo, ovviamente. Però in una certa misura bisognerebbe cercare di informare di più anche coloro che vengono qui per fare vacanza, visto che poi sono tanti, per fortuna. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

Eccoci di nuovo in diretta, sono le 9.05, tra una decina di minuti ci collegheremo con l'assessore alla protezione civile della regione Liguria, Giacomo Gianpedrone, con cui appunto faremo un po' il punto generale.

0: Naturalmente da monitorare con grande attenzione. Lo stiamo facendo attraverso le nostre telecamere. Quelle sono le immagini che arrivavano dalla piazzetta di Portofino, che appunto ieri peraltro abbiamo visto con quell'acqua marrone che sicuramente non era particolarmente bella da vedere, ma che era legata, lo ha spiegato benissimo un nostro telespettatore, appunto era dovuta appunto agli smottamenti dei corsi d'acqua che poi arrivano al mare carichi di fango e di altre cose di quel tipo, insomma. Però questa è appunto la situazione su Genova, con le piogge che sono cadute molto intensamente. Torniamo un attimo al camera car di Annisa De Filippi, perché poi abbiamo anche un po' cambiato idea rispetto al fatto di andare in direzione Levante, perché appunto al momento sembra un pochino più tranquillo, ci danno anche queste indicazioni i nostri telespettatori, mentre è un pochino più la zona del centro ponente adesso, tipo Arenzano, che potrebbe portare a piogge un pochino più intense, quindi andremo a vedere lì. Intanto abbiamo una telefonata che ci aspetta, 800 640 771. Buongiorno,
1: mi chiamo Paolo, chiamo da Rivarolo.
0: Buongiorno,
1: intanto vi faccio i complimenti che sono scontati.
0: Grazie.
1: E io volevo riallacciarmi al fatto dell'allagamento qua in via Rossini.
0: Sì.
1: Mi scusi il termine, un casino indiavolato, ma mica per atto, perché io è dal 1983 che abito qua ed è dal 1983 che c'è sempre questo problema. Quindi che non mi vengano a dire i lavori, i non lavori.
0: Nel senso, quindi lei dice non è mai stato fatto niente. Non la sento più. Scusate ragazzi, è sparita la telefonata. È caduta la linea. Allora provi a richiamarci, perché ho capito quello che lei stava dicendo, che peraltro mi torna rispetto a quello che peraltro prima ha scritto anche un telespettatore via WhatsApp. Abbiamo letto il messaggio che diceva più o meno le stesse cose, cioè che per tanto tempo non è stato fatto niente per risolvere il problema della zona, e quindi che di fatto questa è una storia che conoscete da tantissimi anni, che non è di oggi. Andiamo al telefono, vediamo se la stessa persona si è cambiata. Pronto?
1: Pronto, sì, sono sempre caduta la linea.
0: Perfetto,
1: speriamo
0: perfetto.
1: Che non si sia fatta troppo male.
0: Esatto.
1: E come le dicevo, non hanno mai fatto niente. Cioè, è inutile che vengano a raccontare delle favolette. Sono passate tutte le giunte, ci manca più la giunta Arcobaleno del Katanga, no? Perché le giunte che abbiamo avuto noi sono tutte Arcobaleno, a prescindere Salis o non Salis, non hanno mai fatto niente. Io l'altra mattina, sarà 20 giorni fa, 25 giorni fa, non mi ricordo, quando c'era ancora la deviazione di sotto il ponte che facevano i lavori, sono andato di là in via Rossini perché dovevo andare verso Certosa, ovviamente a piedi perché aspettare l'autobus è un eufemismo, e sono passato dal lato banco di Banca Intesa. Io non lo so se avevano spazzato la strada, cos'era, in tutte le bocchette, ma glielo giuro, tutte, c'erano i mucchietti di spazzatura. Allora, se io pulisco la strada, la spazzatura non la metto dalle bocchette, sì che poi può passare la spazzatrice, ma ci va giù la rometta e poi si intasa. Abbiamo già delle bocchette che roba da casa di Barbie, in più in quelle zone lì. E allora io mi chiedo, di cosa stiamo parlando? Cosa vogliamo fare?
0: Però qui quello che lei diceva, c'era sicuramente stato anche un comportamento sbagliato di chi gestiva la spazzatura, dell'operaio, no? Che, no? Immagino.
1: Ma sicuramente, però mi scusi, ma una persona che fa quel lavoro lì, cioè dovrebbe avere un minimo di cervello come un gallinaccio vecchio da non lasciare la spazzatura lì, perché poi quando succede questi diluvi qua e dobbiamo essere si ripresenta ancora più forte. Piazza Pallavicini si allaga di niente, perché viene giù l'acqua da via Vizzari, viene giù l'acqua da via Teresa Pallavicini e lì forma conca. E allora che cerchino di, visto e considerato che pretendono le tasse, e se lei le paga un giorno dopo, poi dopo 3-4 anni le arriva una cartella che le toglie il sorriso, perché la realtà è questa, allora pretendono, però che loro facciano qualcosa e non che vengano solo a fare degli spot pubblicitari ogni 3, 4,

0: 5 anni quando ci sono le elezioni.
1: Certo, bravo, bravo, su questo sono d'accordo, su questo, grazie mille, grazie, su questo sono d'accordo. Se tocca l'argomento tasse, sono il primo a volere le strade lastricate d'oro, vorrei che ci fosse anche un po' di platino qua e là, diciamo, un po' scivoloso forse, però coerente con quello che spendiamo purtroppo tutti gli anni e sempre, non so, poi mesi estivi, quelli della dichiarazione di redditi sono sempre molto pesanti per tutti quelli che diciamo devono fare la dichiarazione, ma comunque sicuramente sì, e poi basta guardare la busta paga di ciascuno di noi, il problema è che appunto tante cose non funzionano, tante cose non vanno, il fatto che la politica poi faccia sempre, no, la passerella, sistemo tutto, facciamo tutto, però dovrebbero essere anche un po' gli elettori a un certo punto a dire sì, tu te l'ho già sentita dire questa cosa, o a uno della tua stessa parte, ok, stavolta niente, diamo spazio a qualcun altro. Potrebbe essere una soluzione. Comunque, tra poco ci collegheremo con l'assessore alla protezione civile della Regione Liguria, Giacomo Giampedrone. Vi ricordo che siamo in allerta arancione e lo saremo fino alle 15 di questo pomeriggio. L'allerta è cominciata ieri mattina alle 10, ma era soltanto gialla. Si doveva originariamente concludere a mezzanotte, però sapete benissimo che diciamo, il primo giorno di allerta lo si dà fino a mezzanotte, poi si vede cosa succederà nelle ore della giornata per poi tararla se proseguire o meno, era chiaro che sarebbe proseguita, infatti è proseguita fino alle 3 gialla e poi è diventata arancione, mentre sulla parte di Ponente, nella zona dell'Imperiese, non era allerta gialla e lo è diventata nel corso della giornata. Andiamo al telefono 800 640 771, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Sono in diretta, sì.
1: Lei è in diretta, sì, prego.
2: Perché sentivo prima, niente. Senta, io non mi riferisco al tempo, perché lo vediamo, poi le informazioni, eccetera. Mi riferivo alla telefonata di prima, la spazzatura e la risposta che ha dato, come si chiama, quello che è lì al posto, come si chiama?
1: Cioè, sta parlando come mi chiamo io?
2: Lei, sì, mi scusi.
1: Chiamo Matteo.
2: Mi scusi, sì, Matteo, non mi veniva il nome.
1: No, ci mancherebbe. No, ho capito.
2: Volevo dirle questo, non tanto, ecco, rispetto alla questione della spazzatura, che è una lamentazione continua. Ecco, a me piacerebbe che Primo Canale, che fa sempre delle inchieste, insomma, delle riprese interessanti, girasse un po'. Io sono di San Pier d'Arena, girasse per San Pier d'Arena a vedere quello che fanno i cittadini, una parte minima dei cittadini di San Pier d'Arena, perché è tutto quello che si può dire su Amio, su tutto il resto, sulle tasse eccetera, sono d'accordo, però sono discorsi che lasciano il tempo che trovano, per quanto mi riguarda, ma c'è una inciviltà a parte anche della cittadinanza.
1: Sono d'accordo,
2: quando vengono lasciate fuori cose che possono essere portate o all'isola ecologica o possono essere ritirate dall'AMIO perché
1: basta chiamare,
2: le ritire,
1: basta chiamare.
2: Ecco, vuol dire che anche i cittadini hanno la loro colpa, quindi questo lo dico non perché c'è la giunta Salis o perché ci fosse Bucci, questo indipendentemente vuol dire che siamo una parte di noi, è un popolo di maleducati e menefreghisti.
1: Vero. Poi sono d'accordissimo, lo vedo con i miei occhi, e non serve solo San Pier d'Arena, tutta Genova, tutta Liguria, tutta Italia è così, la gente che lascia la roba dove non deve, quando non deve, cucine buttate lì, cioè questo è comportamento incivile e su questo non c'è dubbio. Dopodiché bisognerebbe anche essere capaci di fare le cose un pochino meglio, nel senso che per esempio io frequento la Francia durante l'estate, non questa estate, ma normalmente frequento la Francia, la raccolta differenziata in Francia è fatta differenziato, indifferenziato, sono due cassonetti, così in casa non hai 18 cassonetti, l'umido, la carta, la plastica, il vetro, no, se è vetro, carta, plastica, tutto quello che vuoi da una parte, tutto quello che è riciclabile, tutto quello che non è riciclabile dall'altra parte, così intanto è più semplice da gestire. Poi non so cosa pensate di questi cassonetti della plastica che devi tirarli via dal sacchetto uno per uno perché altrimenti non entrano. E questa mattina

con la pioggia secchiata, ho portato giù la plastica, e voi immaginate quali reazioni, diciamo, psicologiche ho avuto di fronte all'AMIU, alle tasse, al mondo, alla Salis, a tutti, cioè li ho benedetti tutti quanti, perché evidentemente dici, scusa, ma non potete fare una cosa più normale come negli altri paesi? Ecco, se ci aiutassimo, poi forse magari anche la popolazione sarebbe più capace di seguire le indicazioni. Non tutti, però voglio dire, un po' di più, ecco, noi non siamo molto aiutati in questo senso. Ci fermiamo un attimo e torniamo al maltempo tra un istante con l'assessore Gian Pedrone, restate lì.

Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Eccoci ancora in diretta per raccontarvi questa allerta arancione in corso sul nostro territorio. Ben trovato l'assessore alla protezione civile della Regione Liguria, Giacomo Giampedrone, ben trovato.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, pioggia doveva essere, pioggia è, in queste ore un po' a macchia di leopardo sul nostro territorio. Stamattina Genova è stata colpita duramente, poi abbiamo avuto molti messaggi dal Levante, adesso forse più centro-ponente, zone Sestri-Ponente, ci segnalavano Arenzano. Insomma, questa è un po' la situazione. Qual è il quadro, assessore?
1: Ma guardi, il quadro è esattamente quello che avete descritto voi, una serie di celle temporalesche che si accendono un po' a macchia di leopardo, senza escludere nessuna parte della nostra regione, perché anche il Ponente questa mattina è stato attraversato da qualche passaggio perturbato e con un'attenzione maggiore rispetto a quello che è accaduto ieri, soprattutto sul centro Levante della nostra regione. Anche lo Spezzino, che ieri è stato, diciamo, chiamato fuori almeno nella prima parte della giornata, da ieri sera ha visto un passaggio importante e questa mattina è coinvolto con picchi nell'ora di circa 40-50 mm sia in Val di Vara che, diciamo, nella parte dell'estremo Levante Ligure sulla Val di Magra. Quindi insomma una serie di situazioni che direi ci accompagneranno almeno fino alla fine della mattinata, al primo pomeriggio. Da lì poi i nostri previsori stanno ovviamente facendo le valutazioni per capire se l'allerta eventualmente va prolungata magari di qualche ora, soprattutto perché dopo il passaggio frontale, quando parliamo di temporali, ci possono essere comunque delle reminiscenze, delle situazioni puntuali che possono comunque causare delle criticità. Il quadro è esattamente quello che avevamo annunciato ieri, con una differenza positiva rispetto alla mattinata di ieri, che è quella per adesso di celle temporalesche che sono discretamente veloci, quindi sono cumuli da 40-50 mm nell'ora, ma che poi si spostano e quindi consentono al territorio di assorbire bene l'acqua che piove. Infatti, differentemente da ieri, al momento non abbiamo avuto quegli allagamenti o quelle situazioni puntuali che invece hanno caratterizzato gran parte della mattinata piuttosto che il primo pomeriggio. Ovviamente a situazione attuale

0: attuale, il che non sta a significare che invece col passare delle ore non possano, per una serie di giochi di venti, sappiamo, in poco tempo possono creare dei disagi molto importanti.
1: Certo, quindi la valutazione che faranno i previsori per il prossimo bollettino che ci annunciavano, insomma, al solito mezzogiorno, ora di pranzo, tra questa più o meno sarà il momento dell'emissione, capire se eventualmente la coda dell'allerta gialla dopo la chiusura dell'arancione possa durare qualche ora in più, proprio, diciamo, io dicevo prima, per non mollare la presa, no? Per stare attenti ancora sul pezzo, soprattutto per i postumi di questi episodi.
0: È così, perché soprattutto quando parliamo di temporali, ovviamente non c'è un on-off rispetto alla chiusura dell'allerta e pertanto, come dire, ci può essere un rilassamento generale e magari trovarsi invece con una cella che si accende e in poco tempo rischia in un particolare territorio di scaricare comunque a terra un quantitativo d'acqua significativo, oltre ovviamente alla beffa magari di essere stati tante ore in allerta e in attenzione e poi trovarsi alla chiusura di un'allerta con un'altra cella temporalesca significativa. Quindi la valutazione dei previsori è sostanzialmente questa, anche perché la Toscana vicina a noi, soprattutto sul centro Levante, ha un'allerta arancione che dura qualche ora in più rispetto alla nostra e quindi dobbiamo capire bene se riteniamo che ci siano dei passaggi che possono ancora esserci dopo, diciamo, il tardo pomeriggio di oggi, magari accompagnarci fino alla sera. Quello che è certo è che domani il tempo torna bello, quindi ci apprestiamo a un weekend che sarà, diciamo, più o meno simile agli weekend che abbiamo visto nelle settimane scorse, con la temperatura che torna alta, qualche grado in meno, una sensazione di umidità che in qualche maniera ci abbandona un po', però, come dire, con un tempo che torna assolutamente bello.
1: E questo ovviamente almeno è la coda buona, diciamo, della perturbazione, qualche grado in meno, un po' meno d'umidità. Assessore, un tema che si porrà anche nelle prossime ore insieme con il ritorno al mare è anche quello delle possibili frane, smottamenti, alberi, parlando un po' anche con protezioni civili qua e là nella regione, un po' tutti dicono noi dobbiamo pensare al dopo poi, perché spesso questo è il momento più difficile.
0: È vero, c'è sempre un dopo della pioggia e per noi è un dopo molto complesso, anche perché diversi giorni dopo le piogge possono anche comunque accadere delle situazioni di smottamenti puntuali. È altrettanto vero, poi, perché veniamo comunque da mesi di non piovuto molto importante, che il nostro territorio da ieri sta reggendo molto bene. Reggono bene i corsi d'acqua, ma questo era abbastanza preventivabile. Stanno reggendo bene i versanti, tranne qualche piccola situazione. Ieri nella strada che collega, diciamo, Santa Margherita a Portofino c'è stato un dilavamento di materiale. Stamattina in una frazione diciamo collinare di Sestri Levante ci sono stati degli alberi caduti. Ieri su Chiavari delle situazioni puntuali. Però diciamo che in questo momento versanti hanno sostanzialmente retto bene. Ovviamente da domani inizierà quel monitoraggio, soprattutto nelle zone dove è piovuto di più, perché sappiamo che quelle situazioni rischiano anche diversi giorni dopo la fine della pioggia di causare diciamo smottamenti o situazioni di criticità. Mi pare sostanzialmente che di poter dire che il non piovuto di questi 40-50 giorni ha fatto sì che il terreno di fatto assorbisse tutta l'acqua che è caduta e quindi siamo in una situazione che prima di arrivare, diciamo, a un livello zero, da dove poi evidentemente parte un livello di saturazione principale dei terreni, e ne passa ancora un po', e questo credo che ci stia aiutando in maniera molto significativa, che non vuol dire che dove piove ovviamente non ci siano criticità, l'abbiamo visto anche ieri, ma sicuramente il tempo di rientro da quando smette di piovere a una situazione di normalità, abbiamo visto anche nelle ore scorse, un tempo molto più veloce di quanto non accade nei mesi autunno e invernali.

0: quando ovviamente sia i corsi d'acqua, ma anche i nostri territori sono intrisi d'acqua e quindi il rilascio piuttosto che l'assorbimento ovviamente è molto più difficile.
1: La polemica della mattinata, in realtà non univoca, ognuno la vede un po' a suo modo, è sulla manutenzione, tombini, caditoie, rivi. C'è chi dice che la colpa è tutta delle istituzioni che raccolgono le tasse e non fanno quello che dovrebbero fare. D'altra parte ci sono moltissimi che dicono però guardate che sono anche i cittadini che non si comportano come dovrebbero, non fanno quel minimo di manutenzione davanti alla porta di casa. Qual è la verità, se esiste una verità, Assessore?
0: Ma non esiste una verità in questo caso, ci vuole un mago per capire qual è la soluzione principale. La verità è una però, e credo che dobbiamo tutti iniziare a comprenderla, è che entriamo in una serie di eventi, che non sono tipici, diciamo, di quella che è la casistica che abbiamo visto negli ultimi anni. Se pensate ai 200 mm di Chiavari, di ieri, nelle 24 ore sono da soli un numero veramente impressionante. Se poi consideriamo che la metà di questi 200, quindi 100 mm, sono stati fatti in un'ora nella mattinata di ieri, capite che non per giustificare i comuni o le istituzioni, ma non esiste una rete urbana fognaria in grado di reggere quel quantitativo d'acqua e di assorbirla seduta stante. È importante che l'acqua poi, una volta che smette di piovere, possa defluire. Mi pare che questo accada. Poi, ovviamente, da situazione a situazione è chiaro che, come dire, chi conosce quei territori può essere più o meno polemico a seconda di quello che è stato fatto o non è stato fatto. Però in questo caso parliamo di reti urbane. E non credo che ci sia una rete urbana in grado di reggere quel quantitativo, né nelle grandi città piuttosto che nei centri abitati. Altra cosa invece sono le manutenzioni degli alvei, dei colatori minori, che mi pare però, devo dire, abbiano ormai una sensibilità sia da parte delle istituzioni che da parte dei cittadini molto alta, che significa anche lì che non è che se hai pulito un rivo non ti dà situazione di difficoltà se piovono 200 mm, ma sicuramente se piove poco l'acqua defluisce meglio. L'altro tema invece su cui credo bisognerà riflettere anche come agenda del paese dei prossimi mesi e anni invece è l'abbandono di parti, di porzioni, di territori e di versanti che spesso ci vedono addirittura non poter intervenire perché anche in emergenza a volte abbiamo interi versanti che sono in proprietà privata. E questo è un tema perché lo diciamo spesso, lo dicono le persone, diciamo diversamente giovani che hanno vissuto il territorio molto prima di noi. Oggi c'è un abbandono, soprattutto nei primi versanti dietro, diciamo, le nostre coste, che provocano spesso delle situazioni di disagio che, come dire, non hanno possibilità di manutenzione perché sono terreni che prima venivano coltivati, gestiti in qualche maniera, manutenuti, oggi non accade più così e l'acqua che scorre sopra poi da qualche parte va, nelle strade, nei rivi sottostanti, piuttosto che ovviamente in situazioni che poi possono provocare dei disagi ai cittadini o anche provocare seri rischi per l'incolumità delle persone.
1: E infatti lei è arrivato a questo seco alla seconda polemica della mattinata, che però non hanno fatta questa qua i cittadini, l'hanno fatta i sindaci, o meglio, ce l'hanno ricordata i sindaci. Qualcuno mi ha detto addirittura che in molti casi certi terreni sono ancora di proprietà di gente deceduta, cioè non sono state fatte nemmeno le volture, cioè non si sa nemmeno chi sia l'erede fondamentalmente, quindi è veramente un ginepraio quello, diciamo, soprattutto nel profondo entroterra. Boschi, terreni che sono di proprietà privata, ma non si sa bene di chi.
0: Questa è una mia battaglia e non la sto vincendo di tante che ne abbiamo fatte in questi anni, anche grazie a voi che hanno consentito al sistema di protezione civile di fare grandi passi avanti. Nel senso che noi siamo autorizzati ovviamente coi comuni a intervenire in emergenza anche a fronte di un terreno privato quando dobbiamo sgomberare una strada piuttosto che mettere dei cittadini in sicurezza. Il problema viene un minuto dopo, perché l'intervento in somma urgenza non garantisce, come dire, la messa in sicurezza di quel territorio, garantisce l'immediato ripristino delle normali condizioni di vita, ma poi per poter intervenire invece e mettere in sicurezza

0: un intero versante, servono risorse a volte anche molto ingenti. Il comune spesso non le ha, è dai comuni più grandi ai comuni più piccoli, lo fa la regione, lo fa lo Stato, ma prima di poter intervenire serve tutta una casistica, diciamo così, di recupero dei titolari, a volte spesso appunto di terreni che non sono nemmeno succeduti nel tempo da chi ne deteneva la proprietà, e che fa perdere mesi, non giorni. E questo evidentemente poi nei confronti del cittadino che ne patisce il disagio è anche poco giustificabile da parte delle istituzioni. Però è veramente così. Io continuo a dire che serve una norma nazionale, che quando ci sono cause, che diciamo situazioni di versanti che vanno a insistere o su strade piuttosto che su situazioni che possono creare incolumità per le persone, io penso che bisogna poter intervenire indipendentemente dall'autorizzazione di quel privato. Non perché il privato non la dia l'autorizzazione, ma spesso ci vuole più tempo a cercare il titolare di quel terreno che magari nemmeno sa di averlo, che a non a trovare le risorse a intervenire. E questo credo che sia un tema su cui ragionare, perché a volte passano mesi per poter non solo trovare le risorse, che questo è compito nostro, avere titolo a fare qualche cosa. E penso che in una regione verticale come la Liguria questo è un tema che ci troviamo spesso ad affrontare, ma sono convinto che ce lo troveremo più spesso, perché ripeto, i terreni abbandonati sono sempre di più e i sindaci fanno sempre più fatica a ritornare, diciamo, ai legittimi proprietari, che poi ovviamente si mettono a disposizione delle istituzioni. Spesso lasciano il terreno e ovviamente poi diventa terreno di demanio pubblico su cui le istituzioni possono andare a intervenire. Questo è un tema e penso che i sindaci facciano bene a sottolinearlo. È quasi più urgente di quello delle manutenzioni ordinarie e straordinarie, diciamo, delle tombinature, perché quelle sono situazioni puntuali che come arrivano poi se ne vanno, mentre invece un versante che cede, poi per metterlo in sicurezza ha bisogno di interventi strutturali.
1: Già. Va bene, assessore, allora ci sentiamo più tardi, aspettiamo il nuovo bollettino e vediamo appunto se sarà prolungata o meno questa allerta. Grazie davvero di essere stato
0: grazie.
1: Con noi. Grazie, grazie mille, assessore Gianpedroni.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Ritorna a Sori dal 20 al 23 agosto la tradizionale manifestazione di beneficenza dal titolo Sori più solidale. Musica, enogastronomia e spettacoli faranno da cornice a un evento per il sociale che raccoglie i fondi da destinare alla Fondazione Genovese Gigi Ghirotti. Ultima occasione il 21 agosto per partecipare alla 7ª edizione di Una notte in fornace, la manifestazione che organizza le suggestive visite notturne alla fornace medievale di Cogoleto, situata nel sito archeologico Mannoni. L'ingresso è gratuito. Il 22 agosto a Crocefieschi spazio all'arte con il concorso di pittura estemporanea certificato evento autentico Ligure. Gli artisti dipingeranno dal vivo i vicoli e i panorami del borgo, trasformandolo in una mostra a cielo aperto. Continuano gli eventi in occasione del 27esimo Festival dei Lunedì Musicali, la rassegna musicale che ogni estate anima la Valle Scrivia. Appuntamento il 23 agosto con il tributo ai Pink Floyd al Parco Comunale di Savignone. Fino al 23 agosto sarà possibile visitare I Colori delle Baie, mostra di pittura dedicata ai paesaggi di Sestri Levante. A cura di Hélène Cortese, i dipinti raccontano la bellezza del territorio attraverso l'arte. Continuano le proiezioni estive di Lo Schermo Incantato, la rassegna cinematografica per bambini e per le famiglie, che si svolge ai campetti San Siro di Santa Margherita Ligure. Ultima proiezione il 23 agosto.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Ancora in diretta per questa allerta arancione, allora torniamo da Chiara Orru che invece si trova direi a Santolcese. Chiara.

0: Aspetta Chiara, perché purtroppo non sentiamo il tuo microfono e quindi dobbiamo sistemare l'audio del collegamento con la nostra Chiara da Santolcese per fare il punto della situazione. Non vedo ombrelli, mi sembravate all'aperto, quindi diciamo che tutto sommato potrebbe essere quasi positivo anche su Genova. In questo momento la pioggia sembra calata, ma insomma sappiamo che abbiamo ancora diverse ore davanti prima di poter considerare superata l'allerta meteo arancione, che appunto al momento è destinata a chiudersi alle 15. Andiamo allora da Chiara Orru, ripristinato il collegamento anche audio. Eccoti Chiara.
1: Eccoci, ripreso il collegamento. Come vi dicevo, continua il nostro racconto del maltempo che si è abbattuto sulla nostra regione. Siamo partiti da Montoggio e siamo arrivati a Santolcese, uno dei due luoghi appunto più colpiti questa notte dalle precipitazioni, 65 mm di pioggia in una sola ora. Allora sono qui per farci raccontare come sono andate queste ore, come sta andando anche in questo momento, a parte di un commerciante di Santolcese. Insomma, come sono andate queste ore? Stanotte forti temporali, c'è da preoccuparsi?
2: Stanotte sì, ha picchiato forte, anche perché poi il terreno è talmente compatto, talmente asciutto da questi tre mesi di siccità che non poteva assorbire tutta questa grande quantità d'acqua, quindi ha preso un po' di velocità. Poi verso mattina si era un po' attenuato, alle 7 ha ripreso molto forte. Adesso devo dire che il terreno vedo che sta assorbendo e quindi anche i rivi sono tornati a livelli, diciamo, normali, non preoccupanti. Non penso abbia fatto grossi danni, perché comunque era tutto abbastanza pulito, anche le strade, e quindi non siamo per nulla preoccupati, non ci sono stati allagamenti. Poi noi abbiamo delle pendenze abbastanza importanti e quindi semmai il problema è giù a valle e non qui.
1: Forse la pendenza è a vostro favore, quindi da parte della sua attività non ha subito disagi, danni dovuti al maltempo?
2: No, disagi no, un po' di mancanza di clientela ovviamente, perché spaventati dall'allerta, ma pare che nel pomeriggio poi ci siano dei miglioramenti, quindi aspettiamo il pomeriggio per vedere i nostri clienti.
1: Ecco, forse questo è il tema principale: le allerte provocano ovviamente una mancanza da parte della clientela, giustamente per rimanere a casa, evitare spostamenti non necessari. Questo però dal punto di vista di un commerciante potrebbe essere un problema.
2: Sì, a volte l'importante è che le allerte siano fatte con criterio, perché a volte se sono sbagliate si rischia di perdere la clientela senza che ci sia stato un minimo pericolo, quindi questo bisognerebbe cercare di evitarlo, ecco, specialmente d'inverno con le allerte neve, perché qualche allerta neve quest'inverno l'abbiamo avuta, ma non abbiamo mai visto un fiocco di neve, quindi insomma capisco che è difficile in Liguria prevedere questi tipi di precipitazioni, però per noi insomma è un danno non da poco.
1: Ecco, la situazione, non ci sono state emergenze, per fortuna non avete attuato particolari per l'attività, prevenzioni, qualche precauzione particolare?
2: No, perché ripeto, comunque abbiamo la pendenza noi che ci salva sempre, no? Quindi non, la strada poi è abbastanza pulita e quindi non, gli allagamenti, se ci sono, sono giù a Manesseno, nella parte più bassa del comune. Il nostro comune è molto esteso, perché parte dai confini di Casella, Serraricò, e arriva sino giù quasi con Genova, quindi la parte bassa è piuttosto pianeggiante e può essere a rischio di allagamenti, sì.
1: E abbiamo visto il torrente Scrivia, fino a pochi giorni fa era praticamente asciutto, adesso il livello si è alzato. Ci sono preoccupazioni anche dal punto di vista vostro?
2: No, noi siamo in Valpolcevera, quindi lo Scrivia passa
1: più là.
2: Sì. No, ma non penso adesso, voglio dire, dopo tanti mesi di siccità, prima di riempire questi alberi dei fiumi, penso ci vorranno almeno altri 15 giorni di pioggia, cosa che non sarà, e quindi io penso che ci sarà ancora un prolungamento di almeno 15 giorni dell'estate, sicuramente.
1: Tanti turisti?

0: in questo periodo qui ad Santa Dulcis?
1: Ma Santa Dulcis più che altro sono prime case. Nella zona invece più verso nella parte alta, Ronco, Busalletta, sì, ci sono le
0: Forse dovuto anche
1: case.
0: al caldo
1: Sì,
0: per
1: no, no,
0: scappare.
1: no, le case sicuramente, chi aveva una seconda casa l'ha occupata sicuramente, non parliamo poi di Casella, Montoggio, Savignone, Crocefieschi, è tutto pieno adesso, sì.
0: Questa è la situazione, al momento sembra migliorare, il tempo regge. Al momento noi ovviamente, come sempre, monitoriamo la situazione. A Sant'Olcese, a te Matteo.
2: Grazie mille a Chiara Orru. Allora, porta giù un po' di salame, già che ci siamo, visto che insomma sei nella capitale mondiale del salame, siamo a Sant'Olcese. Allora, ovviamente questo è anche insomma parte del bello del nostro territorio. Allora, Claudio, sul discorso di prima delle case della comunità, al 347-6766-291, insomma, dice inutile che ne parliamo perché tanto io sono andato e non ho ottenuto quello di cui avevo bisogno in pratica, quindi insomma lasciamo perdere, dice lui. Vediamo se riesco. Beh, c'è un messaggio un po' lungo che non riesco a intercettare. Intanto prima andiamo al telefono e poi proviamo a intercettare anche questo messaggio. Avrei bisogno del doppio occhiale, questo è il mio drammatico problema. Vediamo se c'è una telefonata in arrivo. Sento suoni strani sotto di me. Eccoci qua. Allora andiamo al telefono. Buongiorno.
3: Buongiorno,
2: Buongiorno.
3: buongiorno. E nulla, le volevo dire che complimenti per la trasmissione che fate sempre e che fa anche lei in altre trasmissioni. Però secondo me una famiglia di quattro persone che paga 450 euro e arrivano anche a 550 con la tredicesima a fine anno, la botta finale, pretende che le strade siano super pulite, non pulite, cioè siamo una città penso più cara che paghiamo la spazzatura e abbiamo un servizio che è veramente allucinante. Come dice lei, ci sono lavatrici, ci sono divani, ci sono poltrone, altro che differenziata. Qua c'è proprio, cioè, io se pago pretendo di avere un servizio. Poi se c'è gente maleducata non è un problema mio. Io la penso così. Non so come la
2: Tanto
3: pensi te,
2: più
3: Matteo.
2: che la Tari non è più una tassa come una volta, ma è una tariffa,
3: Esatto,
2: cioè paga un lavoro. Quindi se tu non fai il lavoro io non ti pago, diciamo. Questo dovrebbe essere il
3: bravissimo,
2: principio, no?
3: esattamente.
2: Perché dovrebbe valere, su questo è un tema che mi è caro, nel senso che dovrebbe valere da tutte e due le parti, no? Perché da un lato si dice non si può diminuire la Tari, perché la Tari è una tariffa, remunera un servizio e quindi siccome io di quel servizio spendo 100, devo incassare 100, ok? Però allora vediamo come lo fa il servizio, perché se il servizio è scarso, allora io ti dico, guarda, ascolta, facciamo una roba, io questa fattura non te la pago, perché ritengo che il lavoro che tu hai svolto non sia all'altezza. Diventerebbe un gioco pericoloso, no? Per la pubblica amministrazione.
3: Esattamente,
2: Quindi, detto
3: esattamente.
2: questo, è ovvio che serve un servizio migliore. Il problema, e lo abbiamo detto tante volte, è che la Tari è così alta non perché abbiamo 500.000 spazzini in città e quindi la città è pulitissima, allora costa cara. Costa cara perché non abbiamo chiuso il ciclo dei rifiuti e noi portiamo fuori da Genova la spazzatura genovese con un aggravio di costi enorme. Se noi avessimo chiuso il ciclo dei rifiuti, avremmo la Tari molto più bassa. Però non l'abbiamo chiuso e soprattutto non mi sembra che abbiamo intenzione di chiuderlo, cioè o meglio, non c'è un progetto preciso ai miei occhi, ecco, almeno magari io non me ne intendo abbastanza, però finora mi sembra che si siano fatti un sacco di discorsi, ma che non ci sia una strada tracciata per dire nel 2029, nel 2032 o quando sarà, ho quella cosa lì che mi permette di chiudere il ciclo dei rifiuti e pago meno, e questo non è successo finora, purtroppo. Andiamo al nostro touch, dove c'è Elisa Ricci. Elisa.
4: Esattamente, Matteo, perché abbiamo alcune notizie che riguardano proprio i servizi AMT, quindi il trasporto pubblico di cui parliamo da tempo, ma oggi c'è un collegamento che riguarda appunto l'allerta meteo e infatti a causa delle forti piogge che stanno interessando il nostro territorio, Genova e il territorio extraurbano, si sono verificate naturalmente delle criticità anche alla

0: rete di AMT. E infatti andiamo a leggere quelle che sono diciamo le criticità. Innanzitutto funicolare Zeccarigli è ferma ed è stato attivato il servizio sostitutivo. Inoltre, per quanto riguarda l'ascensore di Piazza Manin, anche questa è fuori servizio. Chiusi poi gli ascensori del sottopasso della stazione ferroviaria di Sestri Ponente e l'ascensore di Quezzi. Metropolitana, per quanto riguarda la situazione della metropolitana, la stazione d'Arsena è accessibile solo ed esclusivamente dal lato ponente. Infatti fuori servizio gli accessi del lato levante e gli ascensori. Brignole invece, per quanto riguarda la metropolitana di Brignole, accessibili gli ingressi da Piazza Raggi e Piazza Verdi. Chiusi invece gli accessi di via Canevari e gli ascensori della zona Canevari e Piazza Raggi, Corso Montegrappa. Quindi questi diciamo gli aggiornamenti per quanto riguarda la rete AMT. Abbiamo anche novità sul servizio extraurbano, perché appunto abbiamo saputo della chiusura della galleria Pizzo sulla strada statale 1 e la linea modifica temporaneamente il percorso, la linea 708 in direzione Levante. Rossa, i bus invertono la marcia, percorrono quindi la A10 fino a Genova Pra e poi proseguono verso Voltri, dove effettuano il regolare capolinea. Per quanto riguarda invece la direzione ponente, da Voltri i bus percorrono ancora la A10 fino ad Arenzano, effettuano poi l'inversione in prossimità del bivio Terra Rossa e proseguono verso Varazze e Cogoleto. Questi aggiornamenti li trovate nel nostro articolo live che noi continuiamo ad aggiornare in tempo reale. Ci sono tutti gli aggiornamenti a partire proprio da questa mattina e continueremo ad aggiornare. A te Matteo.
1: Mille grazie Elisa. E, primi interventi sul territorio ovviamente legati all'allerta Rapallo lungo la strada che conduce al santuario di Montallegro. Le squadre sono impegnate in 3 distinti interventi, 2 alberi sono caduti sulla carreggiata, mentre in un altro punto è stato segnalato un cavo elettrico penzolante. La strada resta transitabile, ma sono possibili rallentamenti e tratti regolati a senso unico alternato in corrispondenza dei lavori. Nel resto del territorio metropolitano, alle 8 di questa mattina, tutte le strade provinciali risultavano percorribili. Su alcune direttrici è stata comunque segnalata la presenza di pietrisco, foglie e rami sulla carreggiata. Le squadre della città metropolitana sono già impegnate nelle operazioni di pulizia e restano pronte a intervenire in caso di ulteriori criticità. Ci fermiamo soltanto un istante, restate con noi.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. La tendenza per la giornata di venerdì con un nuovo impulso instabile nella prima parte del giorno, tra mattinata e primo pomeriggio ancora fenomeni temporaleschi sulla regione, localmente di forte intensità, precipitazioni concentrate soprattutto sul Levante. Attenzione qui ancora alla possibilità di qualche locale nubifragio. Venti in prevalenza da sud-sud-ovest, sullo spezzino da sud-est, mare ovviamente mosso, localmente molto mosso al largo il Mar Ligure. Andiamo a vedere la previsione per l'Imperiese, variabilità e qualche precipitazione in mattinata, poi tendenza al pomeriggio a un graduale miglioramento con lo spostamento verso est del fronte. Stessa sorte per il Savonese, situazione instabile nella prima parte del giorno con qualche rovescio temporalesco. Poi situazione che tenderà a migliorare nella seconda parte del giorno. I venti tesi da sud-sud-ovest di Libeccio con mare qui che risulterà mosso. Per quanto riguarda Genova, ancora delle piogge localmente battenti in mattinata, poi un graduale miglioramento. Le temperature rispetto ai giorni precedenti in lieve calo, massime non oltre i 26-27 gradi sulla costa. Tiguglio ancora situazione incerta con la possibilità di forti temporali, attenzione quindi ancora fenomeni localmente severi con venti moderati o a tratti tesi, mare ancora mosso o molto mosso a largo. Concludiamo con lo Spezzino, ancora avviso per condizioni meteo avverse nella prima parte del giorno, temporali anche intensi, poi miglioramento nella seconda

parte del giorno, via via. Tendenza per questo fine di settimana, sabato un miglioramento sulla Liguria, ancora vento un po' vivace, moderato con il mare che risulterà mosso per quanto riguarda le condizioni meteo, notiamo sole o al più qualche annuvolamento di passaggio, però insomma è un fine di settimana che vede più sole sulla Liguria, ce lo conferma anche questa cartina di domenica 23, a parte qualche disturbo sui monti. Al mare ci sarà il sole. Domenica, tra l'altro, il vento in attenuazione quasi sotto costa e anche le temperature in ripresa fino a 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Ancora buongiorno, la nostra diretta che si concluderà al termine dell'allerta arancione che al momento è prevista alle 15, ma sappiamo che è possibile anche qualche cambiamento. Direi non tanto dell'allerta arancione quanto più forse se dovessi proprio scommettere un cent sul prolungamento di quella gialla, che invece potrebbe essere possibile, viste appunto le condizioni di instabilità spiccata sulla nostra regione, come mostrano anche le nostre immagini delle telecamere di Port View che guardano la città, guardano, si fa per dire, nella giornata di oggi, perché c'è poco da guardare, la condizione è di pioggia intensa e anche di grande foschia. Annissa De Filippi, collegata con noi, l'ultima volta ti ho vista in autostrada, e invece ora ne sei uscita. Annissa.
1: Sì Matteo, ben ritrovati. Siamo nella zona industriale tra Arenzano e Cogoleto e stiamo andando dal sindaco di Arenzano, Francesco Silvestrini, che si trova nella centrale operativa della protezione civile, appunto per il suo comune di Arenzano. Abbiamo attraversato la parte ponente dell'autostrada incontrando un vero e proprio nubifragio con alcune difficoltà alle uscite delle gallerie e allagamenti segnalati anche dalla cartellonistica luminosa di autostrade in diversi punti. Abbiamo incontrato alcuni motociclisti diretti sulla 26 prima dello svincolo per Arenzano che si sono fermati nella galleria, perché potete immaginare con una pioggia così forte in moto davvero non deve essere una bella situazione. Adesso stiamo cercando appunto la centrale operativa per ascoltare direttamente dalla voce del sindaco qual è la situazione qui ad Arenzano, dove è caduta molta pioggia intorno alle 8:30, per fortuna senza gravi conseguenze, perché ci spiegava già quando ci siamo sentiti poco fa, sono state di grande intensità ma di breve durata le piogge questa mattina. Poi ci sposteremo a Cogoleto, dove invece sempre una perturbazione così localizzata, molto forte ma breve, ha divelto le coperture di uno stabilimento balneare. Quindi appena ci ricongiungeremo con il sindaco Silvestrini, Matteo, ti richiederò la linea.
0: Grazie mille, grazie Annissa. Intanto c'è Angelo che scrive da Camogli che segnala di essere senza corrente dalle 14 di ieri e segnala anche il comportamento, suo dire, scorretto da parte del gestore della rete, che diciamo gli sposta gli interventi di riparazione di 2 ore in 2 ore. In pratica da ieri loro sono ancora, oggi sono quasi le 10 del mattino, sono senza sicuramente un problema anche molto, molto grave. San Teodoro, nubifragio, non si vede nulla, scrive Antonio, messaggio di 2 minuti fa, quindi siamo perfettamente in tempo reale. E poi appunto altri ragionamenti sulla casa della comunità, un'altra persona che non si firma, che dice che praticamente alla Fiumara abbiamo accompagnato un'amica che era caduta e ci è stato risposto che non disponevano degli strumenti diagnostici, ad esempio radiografie eccetera, per cui la visita si è basata solo sull'esame obiettivo delle contusioni, sarebbe forse meglio.

0: insomma, avere più apparecchiature. Beh, questo mi sembra abbastanza evidente, questo scrive un nostro telespettatore. Il ragionamento sulla casa della comunità torna indietro alla telefonata di una nostra telespettatrice che prima diceva che è un peccato che gli stranieri, e qui non si stava riferendo agli immigrati, ma stava riferendo ai turisti stranieri che magari non conoscono certe possibilità che ci sono nella nostra sanità e invece si mettono in coda ai pronto soccorso e magari stanno lì 10 ore per un problema magari ai denti, no? Come raccontava. E qui appunto si è aperta questa discussione sul fatto che magari le case della comunità non sono ancora perfettamente tarate per dare risposte a tutti. Questo io oggettivamente non lo so, però appunto discussione aperta anche da questo punto di vista. Dunque, allerta meteo arancione, una lunga giornata in diretta che continueremo a seguire. La diretta tra pochissimo prosegue con Enrico Cirone e Carlotta Nicoletti, che continueranno a raccontarvi l'allerta in tempo reale con naturalmente i vostri messaggi e le vostre telefonate. Poi continueremo con Aurora Bottino e il sottoscritto fino alla conclusione dell'allerta. Naturalmente le nostre squadre esterne con tanti colleghi che stanno lavorando, da Chiara Orrù, Annissa De Filippi, naturalmente Aurora Bottino al sito, Elisa Ricci al touch, la nostra Lucrezia Marini che tra poco sarà anche lei in onda. Insomma, tantissimi colleghi impegnati in queste giornate di allerta arancione, ovviamente anche la regia con Andrea Rocchiccioli e Gianluca Messina in questo momento, ma insomma tanti altri che si alterneranno nel corso della giornata, i cameraman esterni. Francesca Cangiotti, Roberto Gnecco, Francesco Righi. Questa insomma un po' la squadra dei tantissimi di Primo Canale che stanno lavorando in questi giorni per cercare di darvi tutte le informazioni utili possibili da tutte le parti della regione, ove necessario ovviamente portare le nostre telecamere e dare un'occhiata a quello che succede nella nostra regione. Allora ci fermiamo soltanto qualche istante, tra poco Enrico Cirone e Carlotta Nicoletti per proseguire questa nostra giornata in diretta maratona allerta arancione su Primo Canale. Restate con noi.
1: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
4: Quest'anno i saldi cantano!
5: Allora saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice!

tempo sulla Liguria con forte instabilità su tutto il territorio. In mattinata con l'allerta gialla per temporali si sono registrati rovesci, temporali sparsi, localmente anche intensi, soprattutto tra Genova e il Tiguglio. Fino alle 15 di domani l'allerta gialla è stata estesa anche sul ponente tra il Savonese

Milanese e l'Imperiese. Dalla prossima notte è atteso un nuovo passaggio perturbato sul centro Levante, dove scatterà l'allerta arancione. Il massimo livello per temporali fino alle ore 15 di domani, per poi passare in giallo fino alle ore 17. Si raccomanda massima attenzione. Per rimanere aggiornati, consultare i dati meteo in tempo reale con l'app Metro 3R. Da un posto auto per ogni camera o locale destinato a pernottamento a un parcheggio ogni 3 camere. Questa è l'importante modifica alla legge regionale approvata dal Consiglio regionale. Un cambio significativo che ha lo scopo di aumentare le possibilità dei comuni di fare attività turistica e ricettiva, ma anche di incentivare gli spostamenti con i mezzi di trasporto pubblici. Regione Liguria approva 2 nuovi avvisi per rafforzare i percorsi di inclusione e reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Le misure coinvolgono detenuti degli istituti di Genova, Ponte Decimo e Sanremo e persone in esecuzione penale esterna, con interventi di formazione, orientamento e accompagnamento. Il progetto punta a costruire una rete stabile tra istituzioni, terzo settore, servizi sociali e sociosanitari del territorio. Prosegue per tutti i sabati del mese di agosto il servizio che i volontari dei Rangers d'Italia, nucleo di Imperia, offrono a supporto della polizia stradale nel monitoraggio delle condizioni degli animali d'affezione in viaggio con i loro padroni. I controlli si svolgono nelle aree di sosta dell'autostrada tra Genova e Ventimiglia. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Telespettatori, buongiorno, ben ritrovati. Sono le 10, 3 minuti e 20 secondi quando prosegue la nostra mattinata, prosegue questa nostra staffetta. Ormai da più di 24 ore siamo sulla situazione meteorologica che sta coinvolgendo la nostra regione. Condivido lo studio con Carlotta Nicoletti e con i colleghi e le colleghe che dall'esterno ci porteranno i loro contributi. Carlotta, buongiorno, grazie per essere con noi. Ci aspettano 3 ore di diretta con l'allerta arancione su Centro Levante, gialla a Ponente, con le osservazioni dei nostri telespettatori e naturalmente poi con i soggetti che andremo a intervistare nel corso della mattinata.
1: Sì, buongiorno Enrico, buongiorno a tutti i telespettatori, una mattinata intensa, una nottata intensa, allerta fino alle 15, allerta arancione sul centro Levante. C'è stato un nubifragio su Sant'Olcese e Montoggio, colpiti anche Arenzano e Cogoleto. Tra poco noi avremo tutti gli aggiornamenti proprio da Arenzano.
0: Allora, il primo collegamento è con Annissa De Filippi, siamo ad Arenzano. Annissa, buongiorno, in diretta direi col primo cittadino della cittadina del Ponente, Annissa.
2: Sì, qui in compagnia del sindaco di Arenzano, Francesco Silvestrini, che ci racconta come è trascorsa la prima parte di questa mattinata. Com'è andata, sindaco?
3: Per ora, per fortuna, nessun danno qua ad Arenzano, quindi per ora, incrociando le dita, insomma, continuiamo a monitorare. Per fortuna ci sono stati dei momenti di forte pioggia alternati, dei momenti più tranquilli, e quindi l'acqua poi è defluita, non si sono verificate criticità.
2: Avete fatto una stima delle precipitazioni? Quanta pioggia caduta all'ora o comunque nella mattina?
3: Chiediamo ai tecnici, quanta pioggia caduta?
4: Più o meno prima eravamo in totale sugli 80 mm.
2: Quindi 80 mm comunque non è...
4: tutto l'arco della giornata.
2: Quindi dalla mezzanotte parliamo?
4: È iniziato a piovere seriamente stamattina intorno alle 7.
2: C'è stato un momento in cui alle 8:30 segnalavano anche i lettori, l'intensità sembrava più forte?
4: Ma più verso le 7:30 sì, all'inizio sì, piovuto un pochino più forte, poi uno scroscio intorno alle 9:30 e è durato di nuovo altri 10 minuti, quindi niente da...

0: allarmante in questo momento, con i tombini attappati, queste cose naturali.
1: Prima ci stava facendo vedere una mappa che non è del tutto rassicurante, torniamo a commentarla con il sindaco, cosa ci aspetta almeno ad Arenzano nelle prossime ore?
2: Allora, per fortuna noi siamo un po' ai margini dalla perturbazione attuale e nelle prossime ore verso l'una potrebbe arrivare questo ulteriore fronte che però tanto ci auguriamo che passi e si sfoghi sul mare.

0: che grazie alla protezione civile, a tutti i volontari, riusciamo a svolgere e quindi li ringrazio con l'occasione.
1: Un grande lavoro anche di prevenzione, cosa ha fatto l'amministrazione comunale in questi anni. Purtroppo ricordiamo invece i fatti delle precedenti allerte, non era andato tutto
0: Ma
1: benissimo.
0: infatti adesso comunque anche il ponte sul Rio Lissolo, adesso lo stiamo strutturando, ampliando lo spazio per il passaggio dell'acqua. L'attività principale poi non sembra quella invisibile, quella della messa in sicurezza. In questi anni i lavori maggiori sono stati quelli lì, poi magari non si notano, adesso dobbiamo fare degli interventi importanti sul Rio Rover, sul Rio Sersa, sono anche molto costosi, abbiamo intercettato dei finanziamenti, però protezione dal mare, protezione dei fronti franosi, protezione dei rii, è l'attività principale diventata negli ultimi anni.
1: Certo, il cambiamento climatico non si è mai preparati abbastanza, soprattutto in un territorio che ha anche, diciamo, la minaccia dal mare.
0: Sì, noi abbiamo visto trombe d'aria, abbiamo visto il filmato della mareggiata che ha travolto quel ristorante sul mare che ha viaggiato anche a livello mondiale perché è stato proiettato anche, mi sembra, un G8, un evento internazionale in Canada e quindi purtroppo abbiamo visto un po' di tutto e pian piano si cerca di far fronte anche se non è facile perché poi la natura purtroppo si dimostra sempre più forte.
1: Bene, grazie sindaco, vi restituiamo la linea e restiamo a disposizione per un altro collegamento.
2: Allora, grazie Anissa. Per quanto riguarda le osservazioni dei nostri telespettatori, quarto, di nuovo ha ripreso a piovere fortissimo, diluviare forte, temporale, vento così, Debora, ma non solo. Casanova di Santolcese dalle 4 che piove, ogni 10 minuti fortissimo, così Walter, e poi ancora Marassi ha ripreso a piovere, ancora zona Corso De Stefani, ora diluvia, questo è Andrea da Marassi. Mentre quello che noi vediamo da terrazza è questo, praticamente è una situazione fotocopia di quella di ieri, per cui il temporale a tratti ci può far vedere magari l'imboccatura del porto e adesso la città sembra immersa nella nebbia, per cui non riusciamo a vedere al di là delle case, quindi la foce. Questo è il quartiere della foce, sempre dalla nostra terrazza. I colleghi sono sul territorio, Carlotta, per sentire appunto primi cittadini, sentire le criticità che ci sono. Vi state scrivendo adesso che da Celle, per esempio, piove fortissimo. È il caso anche di aggiornarci con i telespettatori, per cui sento il telefono 800 640 771. Sentiamo quindi chi è in linea, giusto? Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, volevo dire che qui a San Fruttuoso piove a dirotto con vento fortissimo.
2: Sì.
3: Io
2: San
3: sono
2: Fruttuoso quindi.
3: di
2: Sì, piove vento fortissimo e piove a dirotto.
3: Scala Franca, eh? Sì, a dirotto, perché mi sono forte fortissimo, sì, all'improvviso, col vento anche,
2: Sì, sono
3: ok?
2: le caratteristiche del temporale. Le abbiamo riviste ieri nei contatti con ARPAL, appunto ricordavano che questi effetti temporaleschi hanno nel corso del loro svolgimento c'è questa velocità con cui repentinamente, da che non succede nulla, che all'improvviso c'è uno scroscio d'acqua importante, magari accompagnato da un vento forte. Grazie signora, San Fruttuoso è un quartiere genovese, un quartiere popoloso genovese, con tanti cittadini che vivono proprio intensamente il quartiere, un quartiere con tanti negozi, con tante vetrine. In questo momento piove forte su San Fruttuoso. Continuano anche i vostri aggiornamenti. Beh, lampi, tuoni, c'è stata una sorta di record, no, Carlotta? 20.000 mi sembra ieri, i fulmini hanno incendiato il cielo sulla nostra città e addirittura credo complessivamente sulla Liguria numeri forse doppio, no? Di 40.000, credo, una fulminazione pesante.
4: Sì, esatto.
2: Particolare, no? Da
4: Sì, ieri
2: record.
4: c'è stata veramente una giornata caratterizzata da tantissime fulmini, ne abbiamo parlato anche con l'assessore Gian Pedrone. Oggi non sarà così, non è stato così, una diminuzione importante, però anche su questo è importante ricordare che bisogna fare molta attenzione, soprattutto perché spesso e volentieri molte persone, magari anche durante il temporale, vogliono fare il bagno in mare. Quando ci sono i fulmini, questo è assolutamente pericoloso, quindi l'invito è sempre anche quello di fare attenzione, perché si rischia veramente grosso quando si tratta di fulmini e spesso e volentieri anche consigliato di proprio non uscire nel momento in cui c'è una grossa concentrazione di fulminazioni dovute all'energia, come ci hanno spiegato ieri, che si è accumulata in questi giorni e che poi ha fatto proprio scattare questo temporale che stiamo vedendo in queste ore.
2: Comunque con l'allerta arancione si alza la soglia dei divieti, delle ordinanze,
4: Sì.
2: quindi bisogna stare comunque attenti su ogni cosa. Insomma, immaginiamo che oggi sarebbe da pazzi pensare di insomma, andare a fare il bagno in uno dei litorali
4: Esatto.
2: della regione. Continuano ad arrivare i vostri messaggi, per esempio situazione Passo Brignolini e

0: Silvana, grazie Silvana, pioggia, poi via Piaggio, Alta Castelletto, anche qui dall'alto della città è un po' come vedere adesso il porto con una Coltre di Nebbia che si è un po' diradata rispetto a 5 minuti fa, però di fatto la ritroviamo in questo caso con quest'altra telecamera di Primo Canale. Pronto, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico.
0: Luigina, buongiorno.
1: Anche qui a Pegli, guarda, da stamattina alle 7 pioveva forte vento, da tratti, un po' si ferma poi riprende, adesso si è appena fermata, molto forte.
0: Questo a Pegli, noi sappiamo che tu sei a Pegli, quindi questo a Pegli, sappiamo, dimmi Luigina.
1: Basta, solo da dire questo.
0: Ok. Pioggia forte, questa mattina diciamo siamo stati svegliati, no? Forse così anche voi a Pegli, intorno alle 5, da uno scroscio, un rovescio senz'altro importante di acqua, Luigina?
1: Sì, molta.
0: È vero. Ponente, arrivano notizie appunto di pioggia intensa, per esempio da Albisole e da Celle. Luigina, grazie, qui siamo a Sestri Ponente. Sono immagini che ci mandate voi, immagini amatoriali, però Sestri Ponente, anche qui pioggia intensa, diciamo che normalmente le riusciamo dopo qualche secondo, insomma, a vedere, siamo in tempo quasi reale, ecco, per quanto riguarda le vostre informazioni, i vostri video. Leggo ancora qualcosa, poi possiamo anche tornare in cronaca, Carlotta. Ciao Enrico, vorrei segnalare lo scolmatore fatto pochi anni fa sul Chiaravagna per evitare le piene. Nel corso degli anni passati hanno causato ingenti danni, colmo di terra, addirittura si è formato un bel prato dove portano a passeggiare i cani. È un bel vedere per l'amor del cielo, ma non credo servirà in caso di piena. Titti da Sestri. Poi ogni anno la solita storia, come sempre, colpa del tempo, ma il clima è cambiato negli ultimi 30 anni, è diventato tropicale, ci stiamo tropicalizzando. Se pensate che le acque dei nostri mari, del Mar Ligure, possono raggiungere i 28-30 gradi, è praticamente un brodo quello in cui noi ci immergiamo. È chiaro che poi si possono scatenare quando un fronte caldo, umido, incontra un fronte freddo, si condensa nell'atmosfera l'umidità e questa è l'acqua che è gonfia nell'aria. Ricordiamo che la Liguria ha avuto questo record come la regione più umida d'Italia, questi sono i dati di qualche giorno fa. Carlotta, cosa dice la cronaca?
2: Ma allora, intanto possiamo dare l'aggiornamento di quello che è stato proprio anche le ultime ore e quindi giusto per fare un piccolo recap anche per i nostri telespettatori, c'è stato un nuovo temporale su Genova giusto pochi minuti fa, Bagnone e Villafranca in Lunigiana stanno misurando sui 103,3 e 96,5 mm in un'ora, ha spiegato ARPAL, quindi comunque una pioggia molto intensa. Genova ha ricominciato a piovere da pochissimi minuti e riaperta poi l'Aurelia Zoaglia alle 9.40, quindi diciamo che ci sono ancora delle forti piogge che stanno mettendo a dura prova anche i servizi della rete AMT, chiaramente con alcune proprio chiusure di funicolari, ascensori, perché chiaramente quando c'è un forte temporale con questa portata qui, ecco qua stiamo vedendo le immagini tra l'altro che ci hanno mandato anche prima di Pegli, e bisogna anche tenere conto che può diventare pericoloso anche prendere degli ascensori, e quindi queste sono le notizie che arrivano adesso. Tra poco dovremo sentire invece Paolo Bruzzone, il sindaco di Cogoleto, perché anche lì ha piovuto moltissimo, quindi ci sono degli aggiornamenti da dare, dovrebbe collegarsi con noi tra pochissimo e così ci può spiegare anche.
0: E noi andiamo allora al Santolcese con Chiaro Ru, tra un sindaco e l'altro abbiamo un vice sindaco. Chiaro Ru, buongiorno, alle 10.15 prosegue la nostra mattinata a Santolcese, a voi la linea per tutto quello che avrete da dirci.
3: Eccoci insieme Enrico, continuiamo il nostro racconto del maltempo in Liguria che sta investendo appunto la nostra regione da ieri, continua oggi, prima a Montoggio, oggi in questo momento siamo a Santolcese, uno dei, come vi dicevo nello scorso collegamento, uno dei luoghi più colpiti dalla precipitazione questa notte, oltre 60 mm di pioggia caduti in una sola ora. In questo momento arriva. insomma, per farci raccontare meglio qual è la situazione, quali sono state le criticità e i disagi in queste ore, sono qui in compagnia del vice sindaco Matteo Boero, vice sindaco di Santolce.

0: mese, insieme anche appunto due agenti della polizia locale. E allora raccontiamo che cosa è successo in queste ultime ore e quali sono le criticità.
1: Sì, diciamo che le criticità sono un po' sempre le stesse quando vengono questo tipo di precipitazioni. Nei comuni come il nostro, come gli altri che avete visitato, tendenzialmente poi questa quantità di pioggia crea ovviamente dei problemi. Fortunatamente nel caso specifico non abbiamo avuto grossissime criticità, abbiamo solo avuto un po' di qualche smottamento in giro, qualche pietra sulle strade, ma tendenzialmente grazie al lavoro appunto della polizia locale, dei nostri operai, dell'ufficio tecnico, siamo riusciti a intervenire tempestivamente. E poi il ringraziamento più grande va sempre alle associazioni di volontariato, le nostre associazioni di protezione civile, che sono sul territorio sempre disponibili per questo tipo di criticità.
0: Ecco, avete già ricevuto magari segnalazioni da parte di abitanti, cittadini o attività commerciali che sono magari in difficoltà?
1: Ma allora, le segnalazioni ovviamente arrivano perché quando appunto cade questa quantità di pioggia le persone ovviamente temono per possibili criticità maggiori. Come ho detto, sono quelle che appunto dicevo poc'anzi, sono state alcune interruzioni brevi, fortunatamente interruzioni su alcune strade, sono state risolte prontamente e ora vediamo appunto l'evolversi della situazione, ma speriamo e crediamo che il peggio ormai sia alle spalle, ecco.
0: Quali sono le regole da adottare? L'abbiamo parlato anche con il sindaco di Montoggio, che si devono rispettare in questi casi di allerta, in questo caso allerta arancione.
1: Allora, tendenzialmente quello che consigliamo noi è sempre ovviamente la massima prudenza negli spostamenti. Per le persone più fragili ovviamente i consigli sono quelli di non uscire di casa se non appunto per le necessità più impellenti, e anche chi si reca nei luoghi di lavoro ovviamente, come dire, deve porre una maggiore attenzione. Come vediamo, la fulminazione è abbastanza intensa, però diciamo che la situazione per ora è sotto controllo, ecco. Purtroppo il nostro territorio è un territorio molto fragile, lo sappiamo, i comuni come i nostri, i comuni dell'entroterra soprattutto, sono sempre soggetti a questo tipo di criticità in maniera importante, e diciamo, la speranza di noi amministratori, ma di tutti, è sempre che non accada niente di troppo diciamo, impegnativo, perché diventa un problema oltre che per la sicurezza, che è la prima cosa, anche per poi diciamo, la gestione successiva da parte nostra.
0: Ecco, facciamo raccontare anche qual è la situazione vissuta in prima persona dagli agenti della polizia locale, che in queste ore non si sono mai fermati.
2: Beh, cerchiamo di monitorare il territorio, come diceva il vice sindaco, cerchiamo di intervenire tempestivamente in tutte le situazioni in cui c'è una criticità, e come sempre bisogna raccomandare ai cittadini tutte le misure di autoprotezione, se possibile evitare magari di spostarsi se non è proprio una situazione urgente, e noi dal nostro canto è giusto tenere monitorato ogni tipo di criticità possibile. Non abbiamo avuto al momento fortunatamente grossi problemi, però il piccolo distacco di terreno, il masso che cade sulla strada o l'albero che cade sono ovviamente cose che con una situazione di piovosità importante è il minimo che possano accadere.
0: Avete trovato magari qualche persona in difficoltà? Avete chiesto di stare a casa, insomma, per evitare magari che la situazione possa degenerare in qualche modo? Voi che siete ormai in azione da molte ore, sono arrivati da pochissimo proprio qui per l'intervista.
3: No, per fortuna nessuna persona era in difficoltà e abbiamo risolto tutto abbastanza tempestivamente per ora.
0: Per il momento questa è la situazione in zone così particolari, zone in cui il territorio è esposto a smottamenti, frane e disagi dovuti all'allerta meteo. C'è sempre il massimo dell'attenzione. Grazie al vice sindaco Matteo Boero, grazie ovviamente anche agli agenti della polizia locale che continuano ad essere sempre in azione in queste ore. A te Enrico.
4: Grazie Chiara, quindi a Renzano, Santolcese, preparatevi amici di Cogoleto, perché tra poco saremo da voi con Annissa De Filippi. Paola dalla Spezia, stamattina verso le 7 c'è stato il clou della perturbazione, vento pioggia fortissimi, temporali con importanti boati, poi verso le 9 si è

0: Attenuato tutto, in questo momento piove, temporali in lontananza. Grazie Primo Canale, perché insomma da voi arrivano tante notizie solamente utili per noi. Abbiamo anche dei video, poi Carlotta possiamo vederne.
1: Sì, questo San Fruttuoso lo vediamo in questo momento, sono arrivati dai nostri telespettatori, queste immagini arrivano da San Fruttuoso, quindi anche lì vediamo che la situazione in effetti è abbastanza di pioggia intensa. E vediamo se poi sono arrivate anche delle altre immagini. So che a Nervi sta piovendo anche moltissimo e c'è un aggiornamento perché a causa del violento nubifragio che si è abbattuto dalle 7 nel Tigullio sono stati allontanati diversi lavoratori di Fincantieri. Si registrano infatti allagamenti dei piazzali esterni e i fulmini hanno colpito la chiesa vicina causando la caduta di calcinacci. È stata chiusa dunque la strada via Colombo per evitare danni a persone. A Rapallo anche una tromba d'aria invece alla foce del Boate ha causato diversi danni agli stabilimenti, quindi una situazione anche lì da capire. Sentiremo anche il sindaco di Rapallo e il sindaco di Sesti Levante per capire appunto come sta evolvendo questa situazione. Queste immagini invece
0: Sesti Ponente, direi, da Levante a Ponente.
1: Esatto, Levante a Ponente, vediamo che la pioggia purtroppo continua a intensificarsi con un grosso temporale.
0: Ok, allora c'è la telefonata, però andiamo in un secondo in regia. Questo è Nervi. Quindi piove, la pioggia accompagnata anche da un vento. Normalmente è il vento che anticipa poi la pioggia, il cambiamento dell'aria, perlomeno nel corso di questo temporale. Ricordiamo tutti che siamo sotto ancora allerta arancione, cioè l'allerta si è alzata di un grado. Sentiamo la telefonata allora, poi andiamo in regia. Amici di Cocoleto, tra poco saremo da voi. Pronto?
2: Buongiorno, sono Angela, buongiorno Enrico.
0: Buongiorno Angela, buongiorno.
2: Buongiorno, adesso avete appena parlato di Sesti Levante e ti avevo mandato uno zap perché insomma questa notte da noi fra Trigoso, Casalza Ligure stamattina insomma la situazione è stata un po' critica di pioggia forte con tanti fulmini.
0: Sì.
2: Quindi ecco, mi stupisce sempre che la gente non capisca che non deve uscire, che non si deve muovere, che
0: certo.
2: Non devono andare in spiaggia, che non...
0: Certo.
2: Grazie a voi, perché adesso qui la situazione è un po' migliorata, non sappiamo se pioverà nelle
0: certo.
2: ore prossime, ma immagino di sì, però vi ringrazio sempre perché siete sempre presenti,
0: certo.
2: La nostra nottata qui è stata un po' pesantina.
0: Eh sì, dicevo, non so appunto, parlavo della notte genovese, no? Perché noi siamo a Genova, quindi chiedo anche a voi sulle riviere, ricordo questa mattina alle 5 direi, insomma... Ci siamo svegliati dall'intensità della pioggia, quindi mi stai dicendo anche tu.
2: Con tante fulminazioni, anzi qualcuno appunto deve avere centrato il campanile di Riva Trigoso, forse anche quello di Casalza Ligure, se non ho capito male, insomma
0: sì,
2: c'è stata
0: sì.
2: un po' di criticità. Comunque vi lascio lavorare, lasciamo spazio anche agli altri.
0: No, grazie, grazie. Beh, ma lavoriamo tutti insieme, lavoriamo anche con le vostre telefonate, con i vostri WhatsApp, i vostri video, le vostre fotografie. Andiamo in regia allora un secondo, telespettatori, poi torniamo con voi, naturalmente prenotate le prossime telefonate e tra poco dovremo essere a Cogoleto. Pubblicità.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
4: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
5: Ritorna a Sori dal 20 al 23 agosto la tradizionale manifestazione di beneficenza dal titolo Sori più solidale. Musica, enogastronomia e spettacoli faranno da cornice a un evento per il sociale che raccoglie i fondi da destinare alla Fondazione Genovese Gigi Ghirotti. Ultima occasione il 21 agosto per partecipare alla 7ª edizione di Una notte in fornace, la manifestazione che organizza le suggestive visite notturne alla fornace medievale di Cogoleto. L'ingresso è gratuito. Il 22 agosto a Crocefieschi spazio all'arte con il concorso di pittura estemporanea certificato evento autentico Ligure. Gli artisti dipingeranno dal vivo i vicoli e i panorami del borgo, trasformandolo in una mostra a cielo aperto. Continuano gli eventi in occasione del 27esimo Festival dei Lunedì Musicali, la rassegna musicale che ogni estate anima la Valle Scrivia. Appuntamento il 23 agosto con il tributo ai Pink Floyd al Parco Comunale di Savignone. Fino al 23 agosto

0: sarà possibile visitare i colori delle baie, mostra di pittura dedicata ai paesaggi di Sestri Levante. A cura di Hélène Cortese, i dipinti raccontano la bellezza del territorio attraverso l'arte. Continuano le proiezioni estive di Lo Schermo Incantato, la rassegna cinematografica per bambini e per le famiglie, che si svolge ai campetti San Siro di Santa Margherita Ligure. Ultima proiezione il 23 agosto.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Le 10:27, siamo quasi pronti con Cocoletto, siamo pronti direi. Pronti allora Nissa, questo tuo viaggio nel medio ponente della provincia di Genova, da Arenzano a Cocoletto con il primo cittadino, Nissa De Filippi.
3: Noi?
4: Sì.
3: Aspetta perché... Magari diglielo, cioè io qua.
2: Allora, le immagini sono da Cocoletto e vediamo una situazione problematica in attesa appunto di Anissa che ci sta sentendo con il sindaco. Situazione problematica sul lungomare. Anissa, quindi chi meglio di voi per raccontare cosa è successo alle 10:27? A voi. Ecco.
3: Enrico, eccoci sì. In collegamento da Cocoletto con qualche problema con la linea telefonica recuperata col sindaco che è corso sul posto. Che cos'è successo, sindaco, questa mattina?
5: Sì, stamattina verso le 7:30 una tromba d'aria che si è generata qui nel nostro golfo ha colpito un chiosco, il chiosco Bombonera, sollevando la copertura e quindi poi arrecando danni non solo al chiosco ma anche al parcheggio retrostante, con la caduta di un palo della luce, di una palma su una macchina, e poi si è diretta, rimbalzato verso altri stabilimenti balneari, quindi ha colpito i bagni Marisa distruggendo alcune cabine e una ringhiera di protezione comunale, e poi ha proseguito fino al molo Speca nel centro del paese, dove ha divelto il palco per le attività musicali che era posto appunto alla sommità del molo.
3: Ecco sindaco, diciamolo subito, nessun ferito per fortuna.
5: Sì, fortunatamente quando abbiamo visto la copertura a terra e uno spazio sotto abbiamo temuto il peggio, invece fortunatamente era la palma che era stata colpita, quindi bene che non ci siano danni a persone, ecco, le cose si possono riparare, quindi questa è la cosa più importante.
3: Una perturbazione annunciata, ma ovviamente l'imprevisto in questi casi non si può calcolare. Come vi eravate preparati a questa allerta qui?
5: Ma avevamo il COC aperto, tutte le squadre fuori, diciamo che tutte le cose prevedibili abbiamo cercato insomma di metterle a regime, e c'è stato qualche piccolo allagamento, ma con sottopassi tutto rientrato, mentre la tromba d'aria purtroppo, soprattutto generata qui davanti a noi, non c'è stata possibilità di fare alcuna opera di prevenzione.
3: Il proprietario, i gestori sono stati avvisati, cosa hanno detto?
5: No, sono qui sul posto, sono intervenuti subito, ovviamente il morale non è il massimo, evidentemente siamo ancora nel mezzo della stagione, quindi si trovano a dover fronteggiare una situazione imprevista, ci auguriamo che possano intervenire assicurazioni comunque per riparare almeno economicamente il danno, e ci auguriamo che possano riprendere l'attività ovviamente.
3: Grazie sindaco. Enrico, questa è la situazione da Cocoletto, dove questa mattina una tromba d'aria si è abbattuta sul litorale causando questi danni che vedete dalle immagini. Noi ora ci spostiamo lungo il litorale di Cocoletto per vedere l'altro stabilimento che, come ci ha raccontato il sindaco, è stato colpito. Se non ci sono domande dallo studio, quindi ci spostiamo dagli altri bagni.
2: Allora Nissa, aspettiamo questo spostamento.

0: Sottolineiamo quindi, se vi siete sintonizzati adesso, parliamo proprio di tromba d'aria. Siamo a Cogoleto, stiamo parlando di questa tromba d'aria, quindi problema, palma caduta su un'automobile, nessun danno a persone, questa è la cosa più importante, però per quanto riguarda perlomeno la nostra mattinata, Carlotta, è la prima volta che sentiamo parlare di tromba d'aria.
1: Certo, effettivamente c'era questa possibilità, ieri ce l'avevano anche detto da parte di ARPAL, l'assessore Giampedone, che si potevano verificare queste trombe d'aria. Successo, speriamo che non succeda di nuovo, dato ci sono degli aggiornamenti però da dare per quanto riguarda Genova, perché l'Aurelia in via Rubens permane chiusura in entrambi i sensi di marcia all'altezza della galleria Pizzo, percorso alternativo consigliato in autostrada A10. Poi c'è il sottopasso di via Milano chiuso, svincolo direzione via Albertazzi a Genova, e poi sottopasso in via Degola chiuso da via Reti per allagamento. Quindi questi sono l'ultima ora, no? Quelli che sono gli aggiornamenti. Tra poco invece sentiremo il sindaco Solinas di Sestri Levante, perché sono a fare proprio un intervento su degli alberi che sono caduti, e poi anche per capire la situazione di Riva Trigoso.
0: E quindi è un pendolo tra Ponente e Levante. Sono arrivate, posso complimentarmi con l'autore di questo video, Carlotta, da Recco, sì. Queste immagini abbondanti che danno proprio un'idea piena di quello che stava accadendo, parliamo di qualche minuto fa, a Recco, immagine proprio totale, insomma è quella di un temporale che si è fatto sentire, soprattutto si è fatto sentire anche a Recco. Guardate bene queste immagini, insomma mi fa piacere anche commentarle con voi, se ci date proprio un'idea precisa di quello che sta accadendo in questo giorno di allerta arancione. Sentiamo la nuova telefonata? Sì, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: È un po' di tempo che non ci sentiamo, ma vi vedo sempre.
0: Bene.
2: Sono Anna Maria da Sestri Levante.
0: Sì, buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno, però vi guardo sempre. Bene. Perché siete speciali.
0: Certo. No, allora, Sestri Levante, Maria, signora Maria, com'è? Sì. Abbiamo sentito prima una sua concittadina.
2: Sì, cioè, insomma... E dopo tanto tempo che non pioveva, insomma,
0: certo.
2: Ne è venuta giù un bel po' di pioggia, ma insomma,
0: sì.
2: Speriamo che qualche cosina può succedere, però sì. Voglio dire, grandi cose no.
0: Certo. Beh, ha sentito la tromba d'aria a Cogoleto, in questo momento sì. a Sestri Levante, tra poco saremo anche col sindaco, no Carlotta?
1: Sì, esatto.
0: Piove,
1: sì,
0: com'è sì, adesso?
2: No, adesso no, in un momento sembra anzi che venga il sole.
0: Certo, certo. Sì, però, sì, è la caratteristica.
2: No. Io però ho chiamato per un'altra cosa. Volevo
0: sì.
2: sapere, da Genova stamattina, dalle 9, intorno alle 9, sono partiti gli aerei per la Sardegna, per Olbia, questo sì lì.
0: Dobbiamo informarci, io non lo so.
2: Perché so che ne avete parlato, però no. Io ero di là non ho sentito.
0: Ma le interessava dei parenti in
2: sì,
0: viaggio?
2: Perché sì, c'era mia figlia con la famiglia.
0: Partiva per Olbia, partiva per Olbia.
2: Partiti, sì.
0: Va bene, controlliamo. Grazie, grazie. Lei poi non ha più notizie. Probabilmente saranno partiti, perché se no l'avrebbero chiamata, nel senso dall'aereo non si può chiamare, mi sembra, quindi se non l'ha più chiamata, è una deduzione la mia, per carità, probabilmente sono partiti. Grazie, grazie, grazie. Sestri Levante, rimanete con noi perché tra poco saremo con il primo cittadino. Allora, situazione sulle, chiedono anche, mi state chiedendo Fabio Pegli sulla situazione sulla A26 da Genova verso il nord, verso il Piemonte, quindi verso Masone, verso Vada, se ci sono problemi, se ci sono allagamenti. Barbara, dalla Spezia, smesso da poco di piovere. Barbara dalla Spezia, zona Staglieno, Rapallo, mezza tromba d'aria a Recco, hai capito? Probabilmente quella che si è fatta sentire nel corso, o meglio, prima di quel video girato dal telespettatore, quello che abbiamo visto proprio 4 minuti fa. Molassana, allora via San Felice un fiume, grazie per il vostro prezioso lavoro, Teresa. Molassana, via San Felice, è un fiume. Pronto, buongiorno.
3: Senta, volevo dire che qui c'è un problema, ragazzi. C'ho degli alberi che arrivano fino a quinto piano, la strada è stretta E io ho paura anche tante volte a aprire il poggiolo perché mi sembra di averli in casa.
0: Sì.
3: In casa. Non so se le

0: conosce la zona di Varazze,
1: sì.
0: In via Bertuccioni.
1: Sì, conosciamo. Conosciamo.
0: Ecco, una volta è caduto un albero in piazza Guicciardini, tempo fa. Adesso questi alberi qua, una volta l'avevano tagliati, adesso sono arrivano al quinto piano. Io abito al sesto piano e non posso aprire tante volte il poggiolo perché gli alberi ce l'ho quasi in casa.
1: Ah, però.
0: In casa. Certo. Ecco, volevo esporre questo problema. Okay.
1: Ma ecco. Speriamo che venga ascoltato, perché in questo momento le televisioni, la televisione, il canale è un punto di riferimento per la città, per la municipalità. È probabile, ricordo ieri l'assessore Ferrante che diceva sì, abbiamo sentito questa mattina da voi questo e quest'altro, lo ringraziamo naturalmente per questo, per questa ricordo, e speriamo che venga colta, ecco, la sua richiesta, cara signora, via Bertuccioni, siamo a Marassi, una via importante, lega tra l'altro due vie tra di loro, no? Una trasversale, direi. Così la ricordo. Ma anche una aiuola centrale, giusto? E vedi dove ci sono gli alberi. Però quinto piano, immagino siano platani, posso pensare. Allora, allerta arancione, sono platani. Centro Levante, Carlotta, delle news per noi.
2: Centro Levante.
1: Ah, prima di andare, andare in regia? Sì?
2: Sì.
1: Veloce?
2: Sì.
1: Andiamo in regia e poi ripartiamo. State con noi, continuate a mandarvi, a mandarci, chiedo scusa, video, immagini, e prenotate le prossime telefonate.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. La tendenza per la giornata di venerdì con un nuovo impulso instabile nella prima parte del giorno, tra mattinata e primo pomeriggio ancora fenomeni temporaleschi sulla regione, localmente di forte intensità, precipitazioni concentrate soprattutto sul Levante. Attenzione qui, ancora la possibilità di qualche locale nubifragio. Venti in prevalenza da sud-sud-ovest, sullo spezzino da sud-est, mare ovviamente mosso, localmente molto mosso a largo il Mar Ligure. Andiamo a vedere la previsione per l'Imperiese, variabilità e qualche precipitazione in mattinata, poi tendenza al pomeriggio a un graduale miglioramento con lo spostamento verso est del fronte. Stessa sorte per il Savonese, situazione instabile nella prima parte del giorno con qualche rovescio temporalesco. Poi situazione che tenderà a migliorare nella seconda parte del giorno. I venti tesi da sud-sud-ovest di Libeccio con mare qui che risulterà mosso. Per quanto riguarda Genova, ancora delle piogge localmente battenti mattinata, poi un graduale miglioramento. Le temperature rispetto ai giorni precedenti in lieve calo, massime non oltre i 26-27 gradi sulla costa. Tiguglio, ancora situazione incerta con la possibilità di forti temporali, attenzione quindi ancora fenomeni localmente severi con venti moderati o a tratti tesi, mare ancora mosso o molto mosso a largo. Concludiamo con lo Spezzino, ancora avviso per condizioni meteo avverse nella prima parte del giorno, temporali anche intensi, poi miglioramento nella seconda parte del giorno, via via. Tendenza per questo fine di settimana, sabato un miglioramento sulla Liguria, ancora vento un po' vivace, moderato con il mare che risulterà mosso. Per quanto riguarda le condizioni meteo, notiamo sole o al più qualche annuvolamento di passaggio, però insomma è un fine di settimana che vede più sole sulla Liguria, ce lo conferma anche questa cartina di domenica 23, a parte qualche disturbo sui monti. Al mare ci sarà il sole. Domenica, tra l'altro, il vento in attenuazione, mari che tornano ad essere calmi o quasi sotto costa e anche le temperature in ripresa fino a 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.

E rieccoci qui a Servizio Pubblico per parlare dell'allerta. Abbiamo subito in collegamento Francesco Solinas, il sindaco di Sestri Levante, perché sappiamo che ci sono delle situazioni che richiedono l'intervento proprio del sindaco. Buongiorno.

0: Buongiorno.
1: Allora, Sindaco, abbiamo visto che c'è stato un violento nubifragio, che si sono abbattute anche dalle sette del Tigulio proprio nel vostro territorio, sono stati allontanati anche diversi lavoratori di Fincantieri e poi so che lei è sul posto perché state cercando di liberare una strada da degli alberi caduti. Ci spieghi un po' la situazione.
0: Esattamente, abbiamo avuto nelle fasce collinari, nelle frazioni, due situazioni di blocco, una Costa Rossa, comunque già risolta con l'intervento di vigile del fuoco, e un'altra qui, località San Bernardino, dove anche questa ormai in via di risoluzione, avevamo tre alberi caduti sulla strada che la occludevano completamente, e ora grazie all'intervento degli operai del comune e dei volontari antincendio, volontari boschivi antincendio, la situazione è in via di risoluzione. Però abbiamo tante situazioni critiche sul territorio. La chiesa di Riva Trigoso, la chiesa di San Pietro, è stata temporaneamente interdetta, chiusa come accesso per dei calcinacci caduti, diciamo, ieri, di cui vanno accertati, va accertata la provenienza, quindi per precauzione è stata chiusa, interdetta alle persone fedeli.
1: Ecco, quindi quali sono anche altre situazioni, perché ha detto che ci sono diverse situazioni che richiedono il vostro intervento, oltre a quelle che ci ha elencato, ci sono anche altre situazioni?
0: Allora, queste sono sicuramente le più critiche, poi abbiamo avuto qualche allagamento locale, ma come dire, riassorbito dal terreno, sono caduti oltre 40 mm in un'ora, temiamo l'avvicinamento di un nuovo fronte, ci è stato segnalato in avvicinamento, in arrivo qua tra un'ora e mezza, stiamo risolvendo quello che è possibile risolvere prima di questa nuova presunto arrivo. Abbiamo alcune situazioni di mancanza di corrente elettrica sia nel centro storico che nelle frazioni, e quella è una cosa che porta sicuramente un grande disagio a chi abita e ai cittadini, perché insomma capiamo quanto la corrente elettrica ormai è fondamentale per la nostra vita, per il nostro comfort, per il lavoro. Abbiamo anche questo disagio significativo sul territorio.
1: Ecco, abbiamo visto ieri un'allerta gialla, oggi siamo in allerta arancione. Come cambiano anche le vostre disposizioni, le vostre normative, insomma, come vi preparate anche per affrontare questa allerta?
0: Sicuramente il passaggio dall'allerta gialla ad allerta arancione prevede tutta una serie di attività aggiuntive. Se per esempio, facendo un banale esempio, in allerta gialla abbiamo semplicemente la reperibilità di determinate forze, per esempio operai, con l'allerta arancione questi devono essere operativi sul campo. Poi il numero si apre sicuramente il centro operativo comunale, il centro operativo intercomunale che racchiude i comuni della Val Petronio. Questo viene aperto, viene istituito, quindi abbiamo del personale, dei volontari di protezione civile presenti e operativi immediatamente disponibili sul territorio. Questa è la grande differenza che passa tra una allerta gialla e un'allerta arancione. L'allerta arancione che poi è anche connotata da un'ordinanza sindacale che prevede tutta una serie di interdizioni, chiusure e disposizioni. Quindi la differenza è veramente significativa.
1: Ecco, a questo punto allora ci magari risentiamo, ci riaggiorniamo più tardi per capire se non la sentivamo bene.
0: Sento allora molto per le motoschieghe al lavoro, non sento niente, io ti saluto qua.
1: Ok, va bene. Allora ci risentiamo più tardi, grazie Sindaco, grazie per essere stato con noi.
2: Avrete notato come i sindaci siano i primi cittadini, rappresentano la popolazione, siano per strada, siano all'opera, spesso col caschetto, con i catarinfrangenti, insomma, però sono per dare una mano ai cittadini. Un'altra cosa, Carlotta, si parlava della giornata di, cioè ieri, in proiezione giornata di oggi, si parlava di una possibile mareggiata, quindi tutte le località, paesi, insomma la stragrande maggioranza dei paesi che sono sul mare attendevano, attendono anche questo. Importante la segnalazione del sindaco di Sesti Levante, il quale ha detto che tra un'ora e mezza, secondo le proiezioni del satellite, probabilmente c'è un ritorno della massa temporalesca. In questo caso parlavamo di Sestri Levante. Vi leggo un po' di WhatsApp, siamo a posto con la pubblicità, Rocchiccioli, sì? Allora sì, vi leggo un po' di dunque la strada da Bavari a Borgoratti è sporca, è piena di detriti. Lavora Nervi tutte le mattine, c'è la spazzatura con l'operatore per pulire le

0: le cicche quando si accorgeranno che Genova non è solo Nervi, Albaro e Castelletto. Poi il Bisagno attualmente, lo vedremo tra poco, Rivoli d'Acqua in via Adamoli, quindi nella via Adamoli, Rivoli d'Acqua, a Fontanelli, a tratti di Luvia, in questo momento ha smesso un pochino e manca la luce. Ecco, questo della luce è un altro evento che ha caratterizzato, credo, anche la nostra città. Se non sbaglio, anche Primo Canale ha aperto, tra le notizie di questa mattina, un blackout in un'ampia area genovese. Pronto, buongiorno.
1: Sono Lucia.
0: Sì, Lucia, volevo Santa Margherita, com'è?
1: Informata, sì, piove, vabbè, alto e basso, cioè, sì, vabbè. Diluvio e poco, va bene, noi vabbè qui a San Lorenzo, sai, è collina, quindi l'acqua va giù. Comunque stamattina non c'è l'acqua, quindi apre il rubinetto zero, e mi sono informata, fino alle 11 non c'è l'acqua a Santa Margherita,
0: okay.
1: Forse credo anche a Pallo. Era anche scritto sul cellulare, okay. Però io avevo già telefonato e questa ha detto va bene fino alle 11.
0: Quindi, cioè l'acqua corrente, parliamo dell'acqua del rubinetto, dell'acqua per l'acqua uso domestico.
1: L'acqua, sì,
0: sì, sì, l'acqua dell'acquedotto.
1: Okay. E allora, quando non c'è l'acqua manca sì. Tutto.
0: Ok, e beh sì, ma sai anche la luce, grazie Lucia. Fontanelli, abbiamo letto adesso Eli, e dice manca la luce. Manca la luce significa... Intanto gli elettrodomestici, significa il frigo, significa il televisore, banalmente, no? Che penso sia quanto mai utile proprio in queste giornate. Da Santa Margherita fatemi sapere, fateci sapere, io sono con Carlotta, la questione dell'acqua, perché abbiamo blackout che riguardano la luce e a questo punto blackout che riguardano l'acqua. Fateci sapere, fateci sapere. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno Enrico.
0: Oh, buongiorno, buongiorno Nino.
2: Senti, volevo una domanda, sì. Ma la sindaca è al COC in questo momento o in vacanza?
0: No, non lo so.
2: Ma perché? Cioè, con questa emergenza in città è possibile che non sia presente la sindaca?
0: Ma sarà, non lo so.
2: Sarà al mare.
0: Ma non lo so, se, cioè, non lo so, vediamo.
2: Non si è ancora sentita.
0: È importante, penso che la sentiremo, se c'è la sentiremo.
2: Se non c'è pazienza, tanto è la stessa cosa. No, ti saluto, questo, ciao.
0: Questo lo dici tu, attenzione, prendo le distanze. Cambiamo discorso, Carlotta, curiosamente, sai che sì. Rimaniamo su Portofino, il mare riflette il colore del cielo, no? Pensate che ieri Portofino era azzurro, il mare di Portofino, e noi lo vediamo verde. Verde, ed è una caratteristica, da ieri a oggi è cambiata probabilmente la luce. Qui siamo nel Tiguglio e anche qui con l'effetto nebbia non riusciamo a vedere al di là degli alberi secolari, quando in certi momenti si vede insomma, chiaramente il Tiguglio. Andiamo in regia qualche secondo, alle 10.49 continuate a chiamare, a mandarci i vostri messaggi, i vostri video. Ne è arrivato uno adesso da Bocca d'Asse, lo salviamo,
3: sì,
0: e poi lo vediamo.
3: Stiamo salvando tutto, poi
0: regia.
3: Li facciamo vedere.
4: Quest'anno i saldi cantano!
5: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
6: Some

Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: dal 1963. 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente. Una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
1: .51, ci sono aggiornamenti, come tutti gli aggiornamenti importanti che arrivano dalla redazione, no? Direi. E quindi tra poco saremo con Elisa Ricci.

0: Per sentire che cosa accade. Ecco Elisa, allora buongiorno, buona mattinata alle 10.51, cosa succede?
1: Eccomi Enrico, buongiorno. Allora abbiamo delle notizie di ultima ora che riguardano le nostre autostrade della Liguria. Appunto andiamo a vedere nel dettaglio cosa sta accadendo, perché siamo nella tratta genovese A12 direzione Genova e abbiamo un veicolo in fiamme, quindi abbiamo una coda di 2 km tra Sestri Levante e Lavagna proprio a causa del veicolo in fiamme. E ci spostiamo perché non è l'unica segnalazione, come dicevamo già questa mattina, siamo in allerta arancione, quindi una situazione sicuramente di allarme, bisogna prestare attenzione anche e soprattutto sulle nostre autostrade. Infatti si sono già verificati diversi incidenti, abbiamo un incidente in A7 direzione Genova che causa una coda tra Genova Bolzaneto e Bivio A7 A12 Genova Livorno. E ci spostiamo perché abbiamo un ultimo incidente da vedere insieme nella tratta genovese. Siamo in A10 direzione Genova Aeroporto, coda di 1 km tra Bivio A10 e A7 Milano Genova e Genova Aeroporto, proprio a causa di questo incidente che probabilmente secondo la polizia stradale si sta risolvendo in modo molto rapido, veloce, mentre per quanto vi dicevo prima il veicolo in fiamme, ancora il veicolo è avvolto dalle fiamme, quindi non si hanno ulteriori informazioni sul posto, naturalmente i vigili del fuoco, e noi vi aggiorneremo con tutto ciò che accadrà nelle prossime ore naturalmente. Ma ci spostiamo e andiamo in A12 nella tratta che comprende da Savona il confine con la Francia, perché abbiamo ancora un incidente avvenuto intorno alle 10.30, quindi poco fa, tra Finale Ligure e Feglino in direzione Genova, e l'incidente al momento sta causando 5 km di coda tra Pietra Ligure e Feglino in direzione Genova, quindi naturalmente anche qui ci aggiorneremo, scopriremo che cosa sta accadendo. Io ancora una volta mi raccomando Enrico di prestare attenzione sulle autostrade, moderare soprattutto la velocità. A te la linea.
0: Sì, grazie. Elisa Ricci, continuate a stare con noi per gli aggiornamenti. Evito di commentare il veicolo in fiamme in un giorno da tregenda, sì, come questo, in un giorno di alluvione. Evito di commentare il veicolo in fiamme, perché queste cose accadono solo in Liguria, c'è qualche cosa che nell'allineamento dei pianeti che anche oggi non ha funzionato. Allora, aggiornamenti ancora dal nostro studio con Carlotta Nicoletti.
2: Sì, aggiornamenti al momento bisogna dire che la situazione è più o meno come prima, però abbiamo un collegamento con la nostra Chiara Orru da Sant'Olcese, quindi
3: andiamo
2: un attimo l'assessore, allora sì, Ferrante, sì. Assolutamente.
0: Chiara, aspetta un secondo, allora Massimo Ferrante, assessore ai lavori pubblici e protezione civile del comune, buongiorno, buona mattinata, a lei naturalmente assessore il punto del giorno, insomma sono quasi le 11, la situazione della città, del capoluogo.
4: Ma la situazione, sappiamo che insomma siamo in allerta arancione, è la prima allerta arancione dopo un'estate sicuramente la più calda di sempre, un accumulo di energia sul mare, sul suolo, diciamo con pochi precedenti nella storia del nostro territorio, e in questo momento da ieri che abbiamo fronti che arrivano dall'Atlantico, le perturbazioni si muovono da ovest verso est, fronti che arrivano dall'Atlantico, attraversano la Bassa Francia, incontro il Mediterraneo all'altezza della nostra regione, dalla Costa Azzurra in poi, e abbiamo questi fronti che si scatenano nel nostro arco, nel costiero, al momento hanno colpito molto di più Tigullio e lo Spezzino, è chiaro che però fino alle 3 queste convergenze legate anche al vento possono mutare, il ponente della regione, il ponente del cittadino è un pochino, come dire, più salvo, ma la città costantemente viene, come dire, raggiunta da questi fenomeni di forti precipitazioni che al momento, grazie a Dio, sono veloci. Cioè il nostro problema è se una perturbazione inizia a stazionare in maniera più stabile sulla città. Finché passano a livello veloce creano micro allagamenti, abbiamo dovuto chiudere i sottopassaggi in via Reti, via Degola, via Milano, sottopassaggi che abbiamo chiuso anche ieri, non quello di Brin, perché quello è un problema che dopo 30 anni abbiamo risolto. rimuovendomi nei mesi scorsi 500 tonnellate di materiale che si era accumulato in 30 anni, però come dire, abbiamo al momento micro allagamenti, situazioni che stiamo tenendo sotto controllo, soprattutto il Fegino, dove diciamo

0: diciamo, il letto a poco margine, e per il resto abbiamo iniziato i lavori di conastre, di pulizia, di profilatura dei torrenti già da fine luglio. Io l'ho fortemente voluto questo intervento già da fine luglio, perché già l'anno scorso, se vi ricordate, subito dopo Ferragosto c'era stata la rottura climatica e il primo evento era avvenuto tra il 23 e il 25 agosto, che aveva causato danni in città, e quindi questo in parte nei torrenti, nei rii dove siamo intervenuti, ha mitigato. Chiaramente un lavoro che va fino a fine settembre, quindi al momento stiamo attenzionando tutto, abbiamo micro allagamenti, ma ad ora non abbiamo situazioni particolarmente critiche in città.
1: Ecco, non c'è qualcosa che in proiezione la preoccupa in maniera particolare?
0: Sì, certo, quello che mi preoccupa è quello che la nostra città conosce bene, ovvero un fenomeno di una cella temporalesca che rimane stabile sul nostro territorio per un'ora, per più di un'ora, e che scarica più di 100.000 litri d'acqua, come è successo a Chiavari ieri notte. Una situazione del genere mi preoccupa, perché da amministratore pubblico di lungo corso ho l'onestà mentale di dichiarare che noi viviamo in una città con una rete idrica vetusta, sottodimensionata, che è stata progettata e realizzata in cui la nostra città si pioveva, non ne venivano i nubi fragi o le bombe d'acqua, fenomeni meteorologici completamente cambiati dai cambiamenti climatici, quindi passiamo da grandi ondate di calore che lasciano energia a queste improvvise cellule che arrivano temporalesche, che incontrano un mare molto caldo, un'energia molto in circolo e scaricano quindi grossi quantitativi di acqua.
2: Non mi preoccupa, ma c'è anche qualche sottopasso chiuso, c'è qualche situazione?
0: Sì, l'ho detto prima, via Reti, via Deco.
2: Chiusi perché è arrivata
0: ancora
2: la notifica.
0: Ancora sono chiusi perché si sono, come è successo anche ieri, sono lagati. Invece davo la buona notizia che sotto passaggi Brin, sia ieri che oggi, sta dando dimostrazione che l'acqua defluisce, ci mette 10 minuti, ma l'acqua defluisce, e quindi, come dire, quello almeno è un problema che abbiamo risolto. E lo dico perché chi abita in Val Polcevera sa cosa voleva dire con i lavori del terzo valico di Coci avere quel sottopassaggio sempre chiuso già durante la allerte arancioni e allerte gialle ogni volta che pioveva. È stato un grosso lavoro che mi ha accompagnato per tutto l'inverno e la primavera, voi anche l'avete descritto, e quindi quella è una parziale soluzione, come è stato secondo me utile intervenire per tempo già da luglio sui rivi e sui torrenti. Si chiama manutenzione ordinaria, di cui nessuno deve glorificarsi, però la manutenzione ordinaria fatta in maniera decente mitiga gli effetti. Chiaramente incrociamo le dita, perché come dicevo prima, la cosa che mi spaventa e ci spaventa è l'idea di una perturbazione che rimane stabile per più tempo in città e scaricando grossi quantitativi di acqua.
2: Va bene, grazie.
1: Grazie assessore Ferrante, ci riaggiorniamo giornata. Naturalmente nel corso della nostra giornata, del nostro venerdì. Grazie, buon lavoro.
2: Buon lavoro, buona
1: buon
2: giornata.
1: Lavoro, buon lavoro, buon lavoro. Il lavoro ce n'è tanto. Piove forte, aspetta a San Corbano Certeno e andiamo in pubblicità, perché sono perfetto. Mancano 10 secondi alle 11. Poi torniamo, state con noi.
3: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, ben ritrovati.
2: Allora, è il caso di dirlo, sì, ben ritrovati. Secondo giorno, 24 ore, la Liguria insomma, è stata martellata, soprattutto il centro Levante, da questa importante temporale. Ci può aggiornare su quelle che sono le situazioni più critiche, il presente, ma anche in divenire? Che cosa, come saranno le prossime ore?
1: Beh, intanto dobbiamo dire che abbiamo ancora temporale da questa mattina, dalle prime ore della mattinata, entrando in allerta arancione. Il quadro è stato quello che avevamo annunciato nella serata di ieri, quindi con un nuovo passaggio perturbato molto importante, con condizioni diciamo di partenza soprattutto sul centro Levante di un piovuto molto significativo nelle precedenti 24 ore. Direi che il quadro è esattamente quello che stiamo descrivendo da qualche ora, quindi con celle temporalesche un po' a macchia di leopardo che si accendono in mare, arrivano a toccare terra sui nostri territori, hanno una caratteristica, almeno fino ad ora, sono un pochino più veloci di quanto invece non lo siano state ieri, quindi cumulano in maniera importante, ma non con quantitativi che sono arrivati nella giornata di ieri in un'ora a toccare anche i 100 mm. Siamo nell'arco di 40-50 mm sull'ora. È chiaro che ormai abbiamo un quadro di piovuto abbastanza eterogeneo e che in molti nostri pluviometri supera i 200 mm nell'arco delle 36 ore. Questo è un dato molto significativo, soprattutto perché sono numeri che spesso siamo abituati a raccontare in perturbazioni che avvengono diciamo dalla metà di settembre in poi, sono tipiche autunnali. In questo quadro invece parliamo di una perturbazione post Ferragosto che porta con sé dei dati di partenza di temperatura dell'ambiente, temperatura del mare, grado di umidità, che ovviamente sono tutti ingredienti all'entrare di fronti di aria fredda dal nord che possono causare esattamente quello che stiamo vedendo. Dal punto di vista delle criticità, questa mattina abbiamo avuto qualche allagamento puntuale, qualche albero caduto, qualche tromba d'aria che ha causato disagi, diciamo così, nel primo litorale, nel ponente genovese. Un quadro certamente critico, ma per la protezione civile regionale ampiamente all'interno diciamo di ciò che può essere previsto per un'allerta gialla e arancione di questo tipo. Non ci sono interventi di colonna mobile regionale, il che significa che tutto ciò che accade è gestito direttamente dai comuni, con i tecnici, con le ditte incaricate, piuttosto che con i nostri volontari.
2: Ecco, assessore, 200, se non sbaglio, 200 mm di pioggia sono 200 litri in un metro quadrato, giusto?
1: Esattamente così. E tanto, le do un altro numero che fa impressione.
2: In un'ora.
1: 150.000 fulmini che hanno colpito l'areale, diciamo, della Liguria e del Mar Ligure da ieri mattina. Questo dà il senso dell'energia che è stata messa in campo, da qua ovviamente anche la forza dei quantitativi d'acqua che possono riverberarsi sul territorio, e diciamo che quei numeri, se la cella temporalesca si ferma, che fanno veramente impressione e possono causare dei danni molto significativi. Ieri partivamo da una condizione dei nostri rivi, dei nostri versanti, che era praticamente secca. Veniamo da 40-50 giorni praticamente di siccità e questo ci ha ovviamente aiutato. Già oggi qualche risposta idrologica inizia a vedersi, ancorché non sono i rivi principali che ci preoccupano con questo tipo di eventi, ma sono soprattutto le tombinature, le canalizzazioni urbane, diciamo le zone che possono allagarsi quando diciamo la pioggia arriva a cadere a terra con quantitativi che sono tali per cui ovviamente queste canalizzazioni non reggono rispetto al piovuto del momento.
0: Ecco, assessore, è ancora dunque prevista la fine dell'allerta arancione per le 15? C'è la possibilità di un prolungamento? Com'è la situazione?
1: Sapete che i nostri previsori lavorano con gli ultimi modelli, quindi stanno lavorando proprio in questi minuti. Non mi stupirei che ci fosse una coda di allungamento, non tanto dell'allerta arancione che più o meno è stata identificata nella giornata di ieri e mi pare di capire che abbia la sua naturale conclusione nel primo pomeriggio, ma proprio perché si tratta di temporale, di una instabilità che ci accompagna.

accompagnerà almeno fino alla prima serata di oggi, non mi stupirei di qualche ora di allungamento di allerta gialla. Lo vediamo adesso, diciamo, quando i nostri previsori avranno finito, perché, ripeto, passerà il fronte, ma poi in questo quadro instabile

0: Direi che invece la giornata di domani si preannuncia una bella giornata, forse anche con qualche grado in meno, con qualche sensazione di umidità rispetto agli ultimi giorni in meno, quindi anche più gradevole, diciamo, dei giorni scorsi.
1: Speriamo, speriamo.
2: Grazie, ci riaggiorniamo allora per sapere il prolungamento eventuale dell'allerta. Grazie assessore,
1: buon lavoro.
2: Ma noi siamo pronti,
1: noi siamo pronti, sì.
2: Nel senso, se il primo canale dovesse, cioè se l'allerta, certo. Noi non c'è problema.
1: Noi siamo sempre qua, non è mica...
2: Siamo qua, non è che...
1: Non scappiamo. Se dice Chiara Orruda, Santolcese.
2: Ah, è vero. Mi stavo perdendo Chiara.
1: Andiamo ad ascoltare un po' un collegamento con Matteo.
2: Telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto?
3: Pronto?
2: Sì, buongiorno Dica.
3: Ciao Cironi, sono Fuci.
2: Ah, Fuci, buongiorno, nervi.
3: Mi puoi dare una precisazione? L'ARPAL dipende dalla regione.
2: ARPAL, sì?
1: Sì.
3: Ok, ma allora cosa ci deve fare la sindaca? Volevo sapere, dovrebbe esserci Bucci, se non sbaglio.
2: Ma non ripeto, ti rispondo così come ho risposto prima quando il signor chiedeva... no, il signor Nino ha detto se era al COC. Aveva chiesto se era al COP, non all'ARPAL. Ripeto, ti dico quello che per me possono essere dove vogliono, dove sentono di essere in questo momento. Magari sono a Roma a parlare dell'ILVA, per dire, non è che una persona mi cambia il senso del temporale. Però Nino chiedeva del COC, non di ARPAL. Ripeto, confermo, ARPAL è regione. Certo, tu dici, ma se chiedete di salire al COC, perché Bucci non è all'ARPAL? Ti rispondo per l'uno così come per l'altro. Nervi. Abbiamo novità, abbiamo video da vedere?
1: Allora, nervi...
2: Aspetta, Francesca, scusami, sì. Ti ho dato la linea. Poi... Allora, Francesca, a Chiavari c'era il sole, 10 minuti, adesso acqua secchiate, questa notte quasi temporalando tutta la notte. Scusami Carlotta, prego.
1: No, sono nervi in questo momento, non ho video, non abbiamo degli aggiornamenti, prima abbiamo visto che c'era effettivamente una pioggia intensa, al momento non c'è, non c'è una segnalazione, diciamo, precisa, non abbiamo video da farvi vedere, però sicuramente ci arriveranno anche nel corso della mattinata dai nostri telespettatori.
2: Allora, via Ferri, bene, non c'è più l'acqua di prima, Antonio ringrazia, il Bisagno, vento fortissimo, Sesti Levante, ne abbiamo parlato, siamo stati col sindaco, possiamo ricapitolare cosa è successo per chi di Sesti Levante si sintonizza adesso, Carlotta?
1: Certo, allora, Sesti Levante c'è stata una situazione che ha interessato anche Riva Trigoso, soprattutto sono stati allontanati dei lavoratori dallo stabilimento di Fincantieri, ci sono stati degli intensi fulmini e sono caduti dei calcinacci, quindi anche questo è stato il motivo dell'allontanamento. Inoltre è stata chiusa la strada via Colombo per evitare danni a persone, proprio per questi calcinacci caduti. Abbiamo sentito prima il sindaco che era su un'altra via, un'altra strada che era interessata da una serie di alberi che sono proprio caduti e quindi c'era un intervento in quel momento in corso proprio su questo. Comunque era tutto in via di risoluzione e quindi nulla di, diciamo, grave, è andata via la luce per un periodo, ma il blackout c'è stato credo un po' ovunque, anche qua a Genova c'è stato, quindi è una condizione che purtroppo ha caratterizzato un po' questo temporale. Però appunto adesso, se vogliamo andare a vedere Chiara Orru da Santolcese per capire anche gli aggiornamenti da lì, possiamo andare ad ascoltare.
2: No, non c'è ancora. Andiamo in pubblicità. 11:10, brevissima pausa. Tra poco è arrivato un video molto interessante da Lavagna, appena arrivato. Lo salviamo e lo vediamo. Lavagna ha sole ma inizia a tuonare, quindi è una situazione, complicata, curiosa. Pubblicità e poi continuiamo con noi.

Tempo sulla Liguria con forte instabilità su tutto il territorio. In mattinata con l'allerta gialla per temporali si sono registrati rovesci, temporali sparsi, localmente anche intensi, soprattutto tra Genova e il Tigullio. Fino alle 15 di domani l'allerta gialla è stata estesa anche sul ponente tra il Savonese e l'Imperiese. Dalla prossima notte è atteso un nuovo passaggio perturbato sul centro Levante, dove scatterà l'allerta arancione. Il massimo livello per temporali fino alle ore 15 di domani, per poi passare in giallo fino alle ore 17.

si raccomanda massima attenzione. Per rimanere aggiornati, consultare i dati meteo in tempo reale con l'app Metro 3R. Da un posto auto per ogni camera o locale destinato a pernottamento a un parcheggio ogni 3 camere. Questa è l'importante modifica alla legge regionale approvata dal Consiglio regionale. Un cambio significativo che ha lo scopo di aumentare le possibilità dei comuni di fare attività turistica e ricettiva, ma anche di incentivare gli spostamenti con i mezzi di trasporto pubblici. Regione Liguria approva 2 nuovi avvisi per rafforzare i percorsi di inclusione e reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Le misure coinvolgono detenuti degli istituti di Genova Ponte Decimo e Sanremo e persone in esecuzione penale esterna con interventi di formazione, orientamento e accompagnamento. Il progetto punta a costruire una rete stabile tra istituzioni, terzo settore e servizi. Prosegue per tutti i sabati del mese di agosto il servizio che i volontari dei Rangers d'Italia, nucleo di Imperia, offrono a supporto della polizia stradale nel monitoraggio delle condizioni degli animali d'affezione in viaggio con i loro padroni. I controlli si svolgono nelle aree di sosta dell'autostrada tra Genova e Ventimiglia. Rimanete aggiornati sui nostri canali social.

0: Sì, 11:13. Torniamo a Cogoleto, dove abbiamo lasciato la nostra Nissa. Il primo collegamento è stato con il sindaco Bruzzone. Abbiamo visto l'effetto di una tromba d'aria. E torniamo perché credo ci siano stati danni anche ad uno stabilimento. Ma Nissa ci racconta tutto da Cogoleto.
1: Un brutto risveglio questa mattina per voi. Cosa è successo?
2: Siamo stati allertati da un dipendente dell'AMIU che passando ha visto arrivare una tromba d'aria la quale ha proprio è iniziata qui dalla Bombonera. La Bombonera, che è comunque una struttura prevalentemente di legno, oltre che sono pannelli, quindi cosa è successo? La tromba d'aria ha scoperchiato e divelto il tetto, e meno male che sul piazzale non c'era soltanto una macchina che è stata colpita, perché mentre che sì, il tetto volava, ma è un tetto, come lo vedete, importante, e poi niente, tutto il resto, quindi scoperchiando il tetto è arrivato un fortissimo temporale, frighi, impianto elettrico, le strutture che erano i basamenti che erano in spiaggia, ombrelloni, hanno tenuto i lettini che erano leggermente spostati, ma ci stiamo preparando per la mareggiata di questa sera. Era stata messa in sicurezza, ma la tromba d'aria non l'ha...
1: Un evento imprevedibile.
2: L'unica cosa che posso dire è imprevedibile, e infatti non, siamo ancora un pochino disturbati, però gli aiuti tempestivi, Croce d'Oro, Protezione Civile, la Croce Rossa, tutta la parte comunale, funzionanti, un organigramma, solidarietà da tutti i fronti, quindi nella disfatta. Siamo rimasti coinvolti in questa tromba d'aria noi e un altro stabilimento con danni notevoli, non ha toccato, abbiamo un altro chiosco in fondo a Cogoleto che non è uscito indenne, insieme a tutte le altre strutture.
1: Ora tocca ripartire a metà stagione?
2: Non so se ripartiremo, adesso stavamo valutando effettivamente se fermare, dobbiamo ancora prendere come smette la pioggia, vediamo di fare una valutazione dei danni, perché sono gli impianti, la parte diciamo più compromessa sono gli impianti, dover rifare gli impianti non sappiamo, ma anche proprio sotto un profilo temporale, e quindi vedere se riusciamo a sistemare un pochino le cose in questi prossimi giorni o essere costretti a interrompere qua la stagione, non lo so ancora.
1: Grazie mille, ciao.
0: Allora, così Cogoleto, dopo aver sentito appunto il sindaco, adesso i danni del tromba d'aria lungo la passeggiata, una palma anche caduta su un'automobile, fino a questo momento non si lamenta nessun ferito, niente, grazie a Dio, tutto bene. Ricordo, secondo quello che è la proiezione dell'assessore Gian Pedrone, assessore della Protezione Civile Regione Liguria, che alle 3 scadono le allerte, no Carlotta?
3: Sì.
0: Però dell'allerta, cioè nell'aria già umida di suo è questo.

0: visto nell'aria una prosecuzione. Quindi state con noi, noi normalmente saremo in diretta poi con i colleghi Cantile e l'Aurora Bottino fino alle 15. Dovessimo andare avanti, si va avanti, quindi seguiteci in TV. C'è qualche cosa da ricordare ad un ascoltatore che ha scritto da Riva Trigoso, Patrizia, un'ascoltatrice, da Riva Trigoso in via Cristoforo Colombo, ed è un campanile.
1: Sì, esatto.
0: Aspetta che siamo in camera car, direi, si va verso Levante,
1: sì,
0: perché
1: esatto.
0: Abbiamo visto la nostra auto entrare a Nervi e fortunatamente il collegamento, insomma, in galleria fino a questo momento regge, perlomeno il video, cerchiamo di uscire e sì, direi che stiamo andando verso Levante, quindi camera car assolutamente sulla A12, in questo momento sulla A12, superiamo il TIR con molta attenzione, in una curva abbiamo l'interno, in una curva sinistra e poi torniamo insomma sulla nostra corsia. Allora, devo ancora arrivare, Filippo, la foto del campanile. Allora,
1: intanto
0: cosa è successo?
1: Ti dico che c'è via Menotti,
0: tra poco.
1: Via Menotti chiusa temporaneamente per un intervento dei Vigili del Fuoco, quindi c'è questo aggiornamento a Genova, via Menotti chiusa al momento per chi dovesse trovarsi in zona.
0: Allora, è il campanile di Riva Trigoso che è pericolante, scrive Patrizia.
1: Sì.
0: E sul video internet dove l'abbiamo salvata?
1: Sì, dovrebbe essere lì, dovrebbe essere in canale internet, così possiamo vederla.
0: Hanno chiuso parte di via Cristoforo Colombo e si vede appunto il braccio di una gru che sta intervenendo.
1: Sì, era in via Colombo e abbiamo parlato prima col sindaco, c'è dei calcinacci che sono caduti perché appunto è stata colpita la chiesa da un fulmine. La situazione è sotto controllo, è monitorata, quindi non è che non è in via di risoluzione, è monitorata, mentre invece era in via di risoluzione la questione degli alberi caduti sulla strada, che abbiamo visto appunto il sindaco che era appunto lì per un intervento per cercare di sistemare la situazione. Quindi i calci, la via è ancora chiusa. Quindi chiaramente c'è ancora questa situazione che interessa il campanile.
0: Ok, sentiamo la telefonata, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, sono Adelina della Vallentro. Io abito sopra la strada Cisiano. Non passa più nessuna macchina, è interrotta la strada?
0: Mi può ricordare il luogo cortesemente, Adelina?
2: Dopo la presa, poi c'è la Vallentro.
0: Ma di che area, di che zona stiamo parlando, mi scusi?
2: Da Bargagli, comune di Bargagli.
0: Ah, Bargagli, ecco, mancava questo. Quindi lei sta dicendo che la provinciale di Bargagli.
2: Sono sulla strada a Cisiano, abita Cisiano, che è l'ultimo paese della Vallentro. Non passa nessun mezzo. Vorrei sapere se è interrotto o no, perché deve arrivare mio figlio da Genova.
0: Ho capito. E la strada comunque, cioè quella di Bargagli, che arriva a Bargagli?
2: Non è quella di Bargagli, prima di Bargagli c'è la deviazione della Vallentro, alla presa.
0: Valletro?
2: Sì, la Vallentro.
0: Valletro, non conoscevo questa... mi mancava Valletro?
2: Ci mancava.
0: Valletro mi mancava, non sapevo collocarla.
2: Nella Vallentro c'è Vigane, Guterus e Cisiano. L'ultimo è Cisiano, dove abito io.
0: Cisiano.
2: Però è una strada che praticamente è chiusa, poi a Cisiano finisce.
0: Ok. Sì, grazie. Cerchiamo di capire. Magari anche voi telespettatori, io stavo geolocalizzando, immaginate, questi luoghi che erano Bargagli sì, ma gli altri luoghi a corona di Bargagli mi erano pressoché sconosciuti. Se volete aiutarci in questa ricognizione, grazie. Allora, Vernazza, forti raffiche di vento, mare molto mo... Ah, Valletro. Ecco, Valletro, vedi che siete meravigliosi. Valletro da Bargagli. La strada risulta chiusa, Valletro da Bargagli. Allora, dunque, la gru sul retro del campanile, è arrivata poi la foto? No. Del campanile danneggiato da Riva Trigoso e dello stabilimento Fincantieri.
1: Esatto.
0: Per fortuna non è stata interessata dal danno che è solo per l'edificio di culto, cioè il campanile. Iuri saluta tutti e quindi ringraziamo Val... Val... Val...

0: Lentro, Cisiano, i luoghi sono Lentro e Cisiano.
1: Cisiano.
0: Poi Torrente Ferreggiano, eccolo qua, lo vediamo. E se la linea torna libera 800 640 771, siamo sotto allerta gialla, allerta arancione, attenzione sul centro Levante gialla ponente, alle 15 dovrebbe scadere, diciamo dovrebbe perché potrebbe rientrare, come potrebbe prolungarsi. Sentiamo la telefonata, grazie. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno. Sono Lino da Ponte Decimo.
0: Sì, Lino, buongiorno.
2: Ho visto a tratti la trasmissione, ho visto che avete interessato e intervistato tanti sindaci per sapere come andavano le cose nei loro comuni. Non credo e non mi sembra di aver sentito cosa ne pensa la Salis,
0: sì,
2: né il sindaco di Campo Morone in merito all'albero che è crollato sulla strada.
0: Sì.
2: Come mai non intervistate la Salis?
0: Ma probabilmente non è... Io non lo so, cioè non sarà nei luoghi in cui abbiamo sentito l'assessore Ferrante, cioè chi meglio dell'assessore Ferrante per parlarci del... lui è assessore ai lavori pubblici, alla protezione civile, sinceramente penso che abbia più lui da dirci che non la sindaca. Cioè, ho detto, magari la sindaca è a Roma a discutere dell'ILVA, magari a Roma per capire i finanziamenti, se autostrade può risarcire il danno, cioè non... Non lo so, a nostro avviso è più utile sentire in una grande città, è normale che in una piccola cittadina il sindaco sia col caschetto, col giubbotto catarinfrangente e sia sceso in strada a vedere gli operai, a lavorare con gli operai. In una grande città è già diverso, io non penso che se a Roma in questo momento ci fosse l'acquazzone, ci fosse un temporale, il sindaco, il buon sindaco di Roma sarebbe a Tor di Valle a vedere cosa fanno i suoi operai. In un paese è più normale, tutto qua. Io la politica oggi la lascerei da parte. Andiamo in redazione, Elisa Ricci? Elisa Ricci, redazione, forza.
3: Esattamente Enrico, perché abbiamo nuovi aggiornamenti che riguardano le nostre autostrade. Noi come ogni mattina teniamo la situazione monitorata, soprattutto adesso proprio che siamo in emergenza, allerta arancione, quindi andiamo a vedere cosa succede sulle nostre autostrade della Liguria, perché sulla tratta genovese abbiamo parlato di un veicolo in fiamme e infatti al momento si registrano 4 km di coda tra Levante e Lavagna, siamo in A12 direzione Genova e non è l'unica segnalazione del momento, perché abbiamo anche in A12 direzione Genova coda tra Genova Est e Bivio, A12, A7 Milano Genova a causa di allagamenti, quindi come dicevamo già da questa mattina bisogna prestare attenzione sulle autostrade, soprattutto in questa fase di allerta. Infatti vedete la coda sullo schermo, le videocamere che riprendono appunto l'autostrada, vedete le automobili nel traffico. È come vi raccontavo poco fa, e noi ci spostiamo in A7 direzione Genova, ancora coda tra Genova Bolzaneto e Bivio A7 e A12 Genova Livorno, sempre per allagamenti, quindi queste sicuramente due segnalazioni importanti in questa giornata di allerta, di pioggia, di temporali. E abbiamo inoltre un incidente, questo in A10 direzione Ventimiglia, coda di 1 km tra Bivio A10 A26 Trafori e Arenzano, sempre appunto questo incidente avvenuto poco fa, di cui infatti ci aggiorneremo al più presto. E poi abbiamo un'altra segnalazione per allagamento, questa in A10 direzione Genova Aeroporto, la coda è al momento di 1 km tra il bivio A10 A7 Milano Genova e Genova Aeroporto, una segnalazione che stiamo vedendo già da qualche ora. E ci spostiamo, andiamo sulla A10 perché abbiamo ancora un incidente e andiamo a vedere la coda, che è una coda di 8 km tra Borghetto e Feglino in direzione Genova a causa dell'incidente che sembrerebbe essere un tamponamento, ma che sta creando naturalmente delle difficoltà sulle autostrade, sulla tratta A10 da Savona al confine con la Francia. Non l'unica segnalazione in questa tratta, perché andiamo a a vedere anche la segnalazione della coda di un chilometro al

0: confini di Stato proprio a causa del traffico intenso. E ultima segnalazione che ritroviamo in A12, quindi tratta che comprende da Sestri Levante al confine invece con la Toscana, perché abbiamo parlato dell'incidente appunto di competenza ASPI, quindi Autostrade per l'Italia, di cui abbiamo parlato poco fa da Sestri Levante a Lavagna, e ancora qui si presenta una coda di 1 chilometro tra gli svincoli di Deiva e Sestri Levante, in direzione sempre Genova. Quindi queste le segnalazioni al momento, abbiamo diversi incidenti, ci raccomandiamo sempre di prestare attenzione in questa fase di allerta sulle autostrade, diversi allagamenti, diversi incidenti, naturalmente prestate attenzione a te, Enrico.
1: Grazie. Per la tua Toscana, ricordiamo che anche in Toscana si è fatto sentire il violento nubifragio con tanti alberi abbattuti dal vento. Sentiamo la telefonata? Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, vorrei sapere come funziona la rizzolatura del campo di Manassi.
1: Come funziona la
2: rizzolatura? Sì.
1: Del campo di Manassi?
2: Esatto.
1: Io non glielo so dire, ma questo per il drenaggio dell'acqua, immagino.
2: Esatto.
1: Cioè la sua preoccupazione era per il drenaggio dell'acqua. Ma io penso che abbia, me lo diranno i tifosi, coloro che vanno allo stadio, mi sembra che abbia già superato temporali di questo genere, no? Nel corso degli anni più recenti. Le risulta?
2: Sì, però no, ma dovevano cambiare l'erba, dovevano risolarlo in questi giorni.
1: Sì, non lo so se hanno dovuto proteggere l'erba con dei teloni, so che non c'era più la famosa schiena d'asino, che era una qualche cosa di meraviglioso che tutto il mondo ci invidiava. Non so se hanno protetto l'erba o se il drenaggio è sufficiente per non proteggerla e assorbire l'acqua in giornate come questa. Me lo diranno, penso, i telespettatori. La ringrazio per questa domanda originale. Grazie. Per la seconda volta evito di commentare l'automobile in fiamme nel corso di un temporale. Vanno bene i 12 km di coda, vanno benissimo gli 8 km di coda, vanno benissimo i 3 km di coda da Bordighera verso Sanremo, meraviglioso, c'è il temporale, ci mancherebbe altro, gli incidenti, ma evito di commentare l'automobile in fiamme laddove si è scatenato ancora di più. Vedete il satellite dal sito di ARPAL, il temporale, c'è un'automobile in fiamme, chiuso. Allora, sì, Chiara, ecco, te lo vuoi annunciare tu, che Chiara l'annuncia Carlotta, perché ha preparato questo collegamento, e quindi direi che insomma ti finalmente puoi annunciare Chiara.
3: Sì, andiamo da Chiara Orru, che è stata a Sant'Olcese, quindi andiamo a capire anche com'è la situazione lì.
4: Continuiamo a raccontare quello che sta accadendo nell'entroterra in queste giornate di maltempo. Siamo sempre a Sant'Olcese, qui un rio abbastanza impetuoso, diciamo nelle ultime ore le forti piogge stanno innalzando il livello dell'acqua.
5: Sì, diciamo che partivamo da un livello zero per il momento lungo di siccità che abbiamo avuto, però questo rio qua già in passato, negli anni scorsi, ha creato notevoli problemi. Diciamo che il comune di Sant'Olcese già da anni, a partire da quando era sindaco Armando Sanna, ha messo in atto dei sistemi di autoprotezione, telerilevamento delle criticità. Qua abbiamo un sistema che registra in tempo reale l'innalzamento del livello del fiume, e tramite un sistema di messaggistica avverte poi le varie componenti su possibili criticità che si possono verificare. Ecco. Diciamo che questo è uno strumento come altri strumenti, che sono la sistemazione del ponte radio, che è stato fatto grazie al nostro al lavoro del comune di Sant'Olcese, in particolare il nostro consigliere Simone Giacobbe, la protezione civile, insieme alle associazioni del territorio di protezione civile, hanno fatto un lavoro congiunto per mettere a punto questo ponte radio, che in caso di allerta meteo diventa fondamentale, perché come sappiamo le comunicazioni poi tramite telefoni molto spesso, è capitato anche oggi, vengono meno, e quindi avere un ponte radio che permetta alle varie componenti di comunicare è fondamentale.
4: Ecco, in queste giornate di allerta come funziona? Siete tutti

0: Insomma, dividete un po' per capire qual è la situazione, vi riunite per appunto capire qual è diciamo, i sistemi da adottare in questo tipo di emergenza.
1: Assolutamente, c'è una procedura che viene adottata nel caso in cui l'allerta venga innalzata a livello arancione, che è il massimo grado per quanto riguarda le precipitazioni. Quindi si riunisce il COC, che è il centro operativo comunale, dove vengono riunite le componenti, gli amministratori, i tecnici del comune, le associazioni di protezione civile sul nostro territorio, che voglio ricordare che sono la Guardia Antincendi di Sant'Olcese, la Croce Rossa di Sant'Olcese, la Croce d'Oro di Manesseno, la Croce Bianca di Casanova e Torrazza. Queste sono, diciamo, le componenti che unite cercano di mantenere il controllo del territorio quando questi eventi avvengono. Non ultimo, abbiamo avuto qualche mese fa l'esondazione di un rio secondario nella zona di Villa Serra, Manesseno, che ha provocato appunto dei danni notevoli nella zona circostante, e grazie appunto all'intervento tempestivo di tutte queste componenti siamo riusciti a mitigare quello che poteva essere sicuramente un problema maggiore.
0: Non c'è quindi al momento da preoccuparsi per questo rio secondario che poi sfocia nel Sardorella, Manesseno, non c'è ancora da preoccuparsi?
1: No, direi che la situazione in questo momento è monitorata. Ovviamente il meteo è sempre una variabile che è anche poco prevedibile per chi ha esperienza nel settore, a maggior ragione durante eventi di questo tipo. Chiaramente si monitora la situazione, e se le cose dovessero cambiare siamo poi tutti pronti per cercare di gestire, speriamo di no, quello che può avvenire.
0: Grazie al vice sindaco di Sant'Olcese Matteo Boero. Questa è la situazione al momento, io ti restituisco la linea a te, Enrico.
2: Allora, chiaro, sentiamo telefonata, poi un attimo in regia. Pronto?
3: Pronto?
2: Sì, buongiorno, dica.
3: Ah, buongiorno. Senta, volevo un'informazione. Per la zona di Arzeno, entro terra di Carasco, Né, praticamente comune di Né, volevo sapere se ci sono problemi di antenna, perché abbiamo provato a chiamare dei nostri familiari e da stamattina non riusciamo, c'è le linee bloccate.
2: Ah, ecco, col cellulare, cioè problemi di telefonia.
3: Di telefonia, sì, non sappiamo se è una questione di un'antenna che è caduta, quindi non riusciamo a contattare tre numeri di telefono, neanche una vicina di casa. Quindi volevamo questa informazione, sapere se ci sono problemi di linea.
2: Mi può ricordare il paese, la frazione?
3: Arzeno.
2: Arzeno.
3: Arzeno.
2: Sì. È una frazione, direi, anche qui Arzeno.
3: È comune di Né.
2: Ah, comune di Né, ok. Sì. Arzeno, comune di Né. Va bene, quindi lei col cellulare sta provando a chiamare, non risponde a nessuno.
3: Non risponde a nessuno, va bene, non siamo allarmati, perché probabilmente può darsi che lì sia più intensa le precipitazioni, però volevamo sapere se si può sapere qualcosa per quanto riguarda il telefono.
2: Sì. Ci sono stati tanti blackout comunque, cioè tanti, a macchia di leopardo, dal blackout elettrico addirittura a quello dell'acqua, però mi avete scritto da Santa Margherita, mi avete detto anche la via, forse via Matteotti è possibile, invece l'acqua c'è. Continuate così a informarci, vado in regia. Quindi Arzeno, se avete notizie da Arzeno, Né, frazione di Né, ci sentiamo tra poco, scriveteci, a tra poco vi aspettiamo, grazie.
4: La nostra rete continua ad evolversi, stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

Allora, parto io. La risposta al manto del Ferraris, perché è stato chiesto anche questo. Luca dice che il manto è in corso di sostituzione in vista della partita di domenica sera.

0: E ci si domanda se le lavorazioni procedono come previsto o se siano stati ostacolati dagli eventi climatici o se sia a rischio la partita, a rischio della partita. Insomma, non penso sarebbe un avvenimento epocale, no? Direi la partita, perché non è pronto il manto dello stadio. Rimango nelle ipotesi, senz'altro lo sostituiranno, ma in questi giorni, mi scrive Luca, è in corso di sostituzione. Carlotta ha tante cose da dirci.
1: Sì, ci sono un po' di aggiornamenti. Intanto sull'SP42 del passo di Romaggi è stata interrotta per la caduta di due alberi nella strada, nel tratto compreso fra Calvari e Certenoli, e il sindaco ha chiesto l'intervento urgente dei tecnici di Città Metropolitana di Genova su questo intervento. Quindi questo aggiornamento. Poi c'è via Menotti a Genova, che è stata riaperta, era stata chiusa poco tempo fa, e per quanto riguarda la funicolare Zecca Righi il servizio è stato ripristinato. E poi avete chiesto sui parchi di Nervi se sono fruibili alla cittadinanza in questo momento, in questa giornata. Assolutamente no, la risposta è arrivata: parchi e giardini sono chiusi a Nervi per questa allerta arancione.
0: Allora, il manto del Ferraris sta avendo il massimo del gradimento, scrive Fabrizio, dice: guarda che la domanda era, io ho detto che era originale, no, nel senso originale perché era una in un giorno di temporale. Vi dice: no, non è originale, perché da lunedì è cominciata la rizzolatura del manto erboso. Con le piogge di ieri e di oggi temiamo che non abbiano finito i lavori, per cui ci sarebbe il rinvio della prima partita di campionato domani contro il Napoli, per cui si può sapere se i lavori sono finiti. Ah, ecco, se i lavori sono finiti domani si giocherà regolarmente. Lo chiediamo, annotiamolo, chiediamolo a Massimo, certo. Ferrante. Glielo chiedi, glielo sì. Scrivi? Beh, grazie per questa, mi aiutate a capire. Ho sentito De Rossi. Sapete che De Rossi era peraltro fortemente indicato per un, insomma, un allenatore con delle idee, giovane con delle idee, e De Rossi era stato, insomma, nominato per la nazionale. Poi c'è stato un patto tra i dirigenti della Serie A che non volevano che si toccassero gli allenatori della Serie A. E poi sapete appunto com'è finita la vicenda. Chiuso, ma sapete che io di calcio non me ne intendo. Allora, chiediamo del manto erboso, perché la domanda è quanto mai interessante, coinvolge tutta la città sportiva e questo è importante. Pronto, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno Cirone.
0: Buongiorno.
2: Sono Luca da San Fruttuoso.
0: Sì, Luca, buongiorno. Dimmi.
2: Volevo solo un attimo così spezzare una lancia contro la sindaca, no?
0: Beh, contro, sì, poveretta, non contro, a favore. Cioè, le lance sì. Si spezzano a favore, se no. Povera sindaca. Poi dicono che siamo di destra. No. Dimmi, vabbè, Luca, non lasciarmi in.
2: No, io volevo solo dire che lei, poverina, ha vissuto sempre a Roma. Non ha mai fatto un sindaco, non si è mai occupata di politica. Come. In questi ultimi 20 anni abbiamo avuto sempre tantissime allerte, e al di là delle persone, Bucci andava di qua, andava di là e via discorrendo. E lei, poverina, cosa ne sa? Ha sempre vissuto a Roma, ha sempre fatto, si è interessata dello sport, di queste cose non le sa. Non ha mai vissuto in pienamente a Genova,
0: certo.
2: Secondo me. Poi devo stare anche attento a parlare, perché sennò è buona a denunciare lei.
0: No, per carità, siamo insomma attenti in generale con le parole, ma c'è sempre una prima volta per tutti, nel senso anche Bucci non è mai stato sindaco, anche Doria non è mai stato sindaco, forse più esperienza politica l'avevano Burlando e Vincenzi, però io in questo momento non so dove si passa, la sindaca al COC, voglio dire, penso che la voce di Ferrante basti e avanzi, anzi è importante ricordare questo quesito che avete posto. Vedete, io non c'ero arrivato, non avevo unito i puntini, vedete qual è infima, no? la mia, il mio livello, quanto sia basso, non avevo unito i puntini, quelli della settimana enigmistica, rizzolatura del Ferraris, partita del Genoa domani. Ovviamente Forza Genoa domani, così come Forza Samp quando giocherà Samp. E quindi non avevano i puntini, ma è importante questo, ecco perché chiediamo a Ferrante se come vanno i lavori, e questo è particolarmente importante. Abbiamo allora via Ungaretti, e queste sono le immagini che ci mandate voi, ovviamente ne sono arrivate video, cerchiamo di farli vedere tutti, Camogli, molto bene, e bello, chi è che mette i titolini? Ah, Alessio? Ah, quindi tu vedi

0: Bello, bello, bello. Però quando noi facciamo il servizio del pubblico extratemporale non è che mi mettete i titolini. Ah, ecco perché non c'è Alessio. Camogli. Bene, bene, bene, bene. È un bel lavoro questo, è un lavoro raffinato, saremo contenti poi insomma alla fine. Semafori lampeggianti in zona Foce. Allora, ti chiedo in diretta a Carlotta, senza mandarti messaggi, hai scritto a Ferrante?
1: Ho scritto, ancora non mi ha risposto, ma credo ha visualizzato, quindi mi risponderà a breve. Ah. Così potremo far sapere.
0: Beh, bello, bello, è importante, importante. Oggi si dice che tutto sia importante. Devo forse andare in regia, salutiamo Filippo Rossi e Alessio Calcinai, che sono i nuovi. Vi aspetterà forse una lunga giornata, registi, se c'è la prolunga dell'allerta, no? È un straordinario. Allora, a tra poco, vi aspettiamo, sono solo le 11. Quinto, qui vediamo Quinto, pubblicità e poi ripartiamo.

Amici di Primo Canale, ben ritrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo. La tendenza per la giornata di venerdì con un nuovo impulso instabile nella prima parte del giorno, tra mattinata e primo pomeriggio ancora fenomeni temporaleschi sulla regione, localmente di forte intensità, precipitazioni concentrate soprattutto sul Levante. Attenzione qui, ancora la possibilità di qualche locale nubifragio. Venti in prevalenza da sud-sud-ovest, sullo spezzino da sud-est, mare ovviamente mosso, localmente molto mosso a largo il Mar Ligure. Andiamo a vedere la previsione per l'Imperiese, variabilità e qualche precipitazione in mattinata, poi tendenza al pomeriggio a un graduale miglioramento con lo spostamento verso est del fronte. Stessa sorte per il Savonese, situazione instabile nella prima parte del giorno con qualche rovescio temporalesco, poi situazione che tenderà a migliorare nella seconda parte del giorno. I venti tesi da sud-sud-ovest di Libeccio con mare qui che risulterà mosso. Per quanto riguarda Genova, ancora delle piogge localmente battenti in mattinata, poi un graduale miglioramento. Le temperature rispetto ai giorni precedenti in lieve calo, massime non oltre i 26-27 gradi sulla costa. Tigullio, ancora situazione incerta con la possibilità di forti temporali, attenzione quindi ancora fenomeni localmente severi con venti moderati o a tratti tesi, mare ancora mosso o molto mosso a largo. Concludiamo con lo spezzino, ancora avviso per condizioni meteo avverse nella prima parte del giorno, temporali anche intensi, poi miglioramento nella seconda parte del giorno, via via. Tendenza per questo fine di settimana, sabato un miglioramento sulla Liguria, ancora vento un po' vivace, moderato con il mare che risulterà mosso. Per quanto riguarda le condizioni meteo, notiamo sole o al più qualche annuvolamento di passaggio, però insomma è un fine di settimana che vede più sole sulla Liguria, ce lo conferma anche questa cartina di domenica 23, a parte qualche disturbo sui monti. Al mare ci sarà il sole. Domenica, tra l'altro, il vento in attenuazione, mari che tornano ad essere calmi o quasi sotto costa. E anche le temperature in ripresa fino a 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trevi Meteo.

0: Allora, ci stiamo informando di Marassi, ancora non abbiamo avuto una risposta precisa, però ci stiamo muovendo se la rizzolatura ha risentito del maltempo e quindi non sarà pronta per domani, ma sarebbe qualcosa di clamoroso. Allora andiamo a Nissa De Filippi con la certezza che è chiusa la galleria Pizzo, quella di Arenzano, e in automatico quando c'è l'allerta arancione. A Nissa.
1: Sì, Enrico, ci troviamo sull'Aurelia ad Arenzano, dove è stata chiusa la strada, come potete vedere dalle immagini. Niente di nuovo succede ogni volta che viene emanata un'allerta arancione o superiore. Questo accade dal 2016, quando una frana interessò la scogliera poco più avanti, che con gravi conseguenze. Adesso quindi il tratto compreso tra il chilometro 547 458 e

0: quello 547-6118 è chiusa in entrambe le direzioni, proprio in corrispondenza della galleria chiamata Pizzo. Come detto, accade da quando nel 2016 si verificò questa importante frana e quindi con l'allerta arancione o rossa l'Aurelia viene chiusa. I collegamenti per e da Genova sono assenti. Strada A10 oppure per chi non usa i mezzi, ovviamente con la ferrovia. A questo proposito, ricordiamo che anche in un altro punto, siamo a Savona, è stata disposta la chiusura in entrambe le direzioni di marcia al chilometro 578-515 del ponte sul torrente Quigliano. Sono decisioni prese da ANAS, ovviamente per offrire la massima attenzione, la massima sicurezza agli utenti della strada. Quindi a te da Aurelia di Arenzano con le immagini della chiusura che viene disposta ogni volta che l'allerta è arancione o più elevata a rossa.
1: Grazie, 11.47 rientriamo in studio con i vostri messaggi. Dunque, Voltri, siamo a Voltri in via Ovada. Allora, certo che con tutti i problemi che abbiamo, il manterboso dello stadio dovrebbe essere l'ultimo dei problemi. E no, è un problema. Insomma, si gioca una partita di Serie A, coinvolge 30.000 persone, penso sia un problema. Intanto guardate via Ungaretti come titoliamo, Camogli. Pronto, buongiorno. Chi è?
2: Buongiorno.
1: Sì, buongiorno, buongiorno. Chi è?
2: Buongiorno, io chiamo da Sopracampo Morone. Probabilmente chiedo una cosa di cui avrete già parlato, che magari non c'entra niente con gli argomenti che state trattando adesso, ma volevo sapere se sono stati fatti dei lavori di pulizia sul Fegino.
1: Sì,
2: O se sono in programma.
1: sono in programma. Allora, sono in programma. Ne abbiamo parlato l'altro ieri, quando il nostro Andrea Popolano è andato a Pegli, prima del Fegino, per vedere Aster, per trovare Aster al lavoro su un rivo di Pegli. Credo siano stati stanziati dal Comune di Genova 2 milioni di euro proprio per la pulizia dei rivi. Mi viene in mente il Torbella, mi viene in mente quello che lei ha nominato, per essere pronti durante la stagione autunnale alle piogge di stagione. E quindi c'è stato uno stanziamento del comune di qualche milione di euro e arriveranno quindi anche al Fegino, senz'altro, dico, devono arrivare anche al Fegino. È in programma, sì, è in programma.
2: Noi la facciamo 4 volte al giorno per andare a trovare la marinara insieme, ma mi sembra strano che con tutto il tempo siccitoso che c'è stato si aspetti a fare le pulizie da questa stagione in avanti,
1: Sì.
2: anche
1: Poi è chiaro
2: se
1: che
2: verrà
1: abbiamo visto i lavori Aster al lavoro l'altro ieri e poi ieri c'è stato il temporale, quindi tempo di mettere mano a questo problema e immediatamente i lavori sono stati sospesi. È arrivata anche una, ricordate quel video di ieri, non so se riusciamo a rintracciarlo, dove c'era il Bisagno, in una pausa del temporale di ieri, proprio a quest'ora, 24 ore fa, e c'era ancora un'isola di verde proprio in mezzo al Bisagno che divideva le acque del Bisagno che si erano improvvisamente ingrossate, non in maniera pazzesca, però si è arrivati anche lì. Ricordo le parole dell'assessore Ferrante che si lavorerà anche sul Polcevera, così come sul Bisagno. Grazie, grazie, grazie, grazie, grazie, grazie. Allora, nessuna cancellazione, possiamo rispondere quindi anche a quella signora che aveva la figlia che partiva per Olbia con gli aeroporti, due aerei in ritardo, ma nessuna cancellazione. E immagino quindi che la figlia sia già, sì, stia arrivando a Olbia perché la telefonata era di un'ora fa. Siamo col nostro mezzo, questo è Santa Margherita, potrebbe essere, anzi. Sesti Levante, Sesti Levante. Abbiamo sentito il sindaco che era impegnato in lavori proprio con la troupe degli addetti allo sfalcio degli alberi, perché sono caduti degli alberi, fenomeno che è accaduto anche in Toscana, ve lo segnalo perché anche in Toscana possiamo parlare anche dell'Italia, no? C'è stato raffiche di forte vento che hanno distrutto molti, molti alberi. Dunque, chi c'è sull'automobile? Chiara? Chiara Orru, allora Chiara, possiamo sentirci in diretta da Santolcese, ti troviamo qui a Sestri Levante.
3: Eccoci, eccoci Enrico, esatto. Stiamo raccontando da questa mattina alle 7 in diretta quello che è il maltempo che si è abbattuto sulla nostra regione. Abbiamo incominciato questa mattina dall'entroterra del

0: Genovesato. Siamo andati prima a Montoggio, dove abbiamo trovato una situazione abbastanza critica per quanto riguarda il torrente Scrivia, innalzamento appunto dell'acqua, ma nessuna criticità pesante. E poi siamo passati poi a Santolcese. A Santolcese abbiamo incontrato il vice sindaco, avete dato i collegamenti qualche minuto fa. Il vice sindaco anche lì. Siamo fatti dare un po' il bilancio di quello che è stato il maltempo a Santolcese, che sono Montoggio e Santolcese, ricordo i due luoghi dove forse i due luoghi più colpiti questa notte appena trascorsa dalle precipitazioni. Adesso siamo venuti anche nel Levante per capire anche com'era la situazione anche qui, viste anche le molte segnalazioni che ci sono arrivate proprio da voi telespettatori, diversi alberi caduti, insomma forti precipitazioni, un forte nubifragio che si è abbattuto appunto nella giornata di oggi. In questo momento siamo a Sestri Levante, ci stiamo dirigendo anche verso Lavagna, che è uno dei punti più toccati dal maltempo. In questo momento non ci sono particolari criticità per quanto riguarda le piogge temporali, forse il temporeggio, forse ancora per un po', ma come potete vedere siamo in coda. Questa coda è dovuta a un incidente avvenuto più o meno verso le 10 di questa mattina. Un'auto ha preso fuoco tra Sestri Levante e Lavagna in direzione Genova sulla 12. Ecco, noi non siamo in autostrada, l'abbiamo vista la coda, siamo voluti passare di sotto, ma comunque ci siamo purtroppo beccati la coda anche qui. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118, l'abbiamo visto, non so se avete le immagini anche di quello che è stato l'incidente. Non si registrano, per fortuna, stando alle prime appunto informazioni, feriti gravi. In questo momento quindi ci stiamo dirigendo, come ti dicevo, a Lavagna, un po' per tastare l'ondata di maltempo che appunto sta investendo la nostra regione anche sul Levante. Quindi abbiamo visto l'entroterra questa mattina, adesso vediamo nel Levante. Annissa De Filippi era al ponente appunto ad Arenzano. Capiamo qual è la situazione, lo stiamo raccontando da questa mattina alle 7, qual è la situazione riguardo il maltempo? In questo momento forse, ecco, sta ricominciando a piovere, a piovigginare, quindi continueremo a raccontarvi l'evoluzione del maltempo dovuta all'allerta arancione di oggi. A te, Enrico.
1: Grazie. Bene Chiara, grazie. Siamo sempre in diretta 11:54. Condividiamo lo studio con Carlotta Nicoletti. Una voce autorevole, e quando dico autorevole, mi dice che una voce autorevole mi dice che i lavori al Ferraris, Stadio Marassi, per la partita di domani, sono conclusi. Però i lavori sono conclusi, però c'è un però la tenuta è tutta da verificare. Questo a oggi, a adesso, 11:55. Tifosi genovani, i lavori sono finiti, però la tenuta è da verificare. Voce autorevole, che è quella. No, beh, no, arriva allo studio, insomma, dicono, ma se la tenuta è da verificare, magari quelli un po' più. No, sì, gli underdog possono vincere, insomma, il Genoa, vabbè, va bene, auguriamo. Auguriamo. Carlotta, no, telefonata, pronto? È caduta, è caduta, è caduta. Allora, Molassana, ora la situazione a Molassana è molto più tranquilla. Adesso di piovere, salutano Andrea e Carlotta. Perché aspettiamo che gli alberi cadano su persone o cose e non li eliminiamo prima, quelli malati e pericolanti? Angelo. Sì, sono ragionamenti che si fanno, direi che questi temporali, questi eventi meteo non fanno altro che accelerare i nostri ragionamenti, no? Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno a lei, sono Attilio dalla Val Bisagno.
1: Attilio dalla Val Bisagno, buongiorno Attilio.
2: Buongiorno. Allora, quando era stato rifatto il manto dello stadio Ferrari,
1: Sì.
2: no? Prima c'era tutto polvere di mattoni, briciole,
1: Sì.
2: che drenava. Poi
1: Sì.
2: l'hanno rialzato e ci hanno messo la terra del Bisagno che non assorbe, non
1: Che non
2: assorbe.
1: drena.
2: Esatto, ora dico io, se per anni e anni ha sempre ha sempre funzionato.

0: funzionato così, okay. Lasciamo le cose come stanno, okay. L'hanno alzato, non ci hanno messo tutti i mattoni,
1: sì.
0: Ci hanno messo,
1: vabbè, comunque lo so, però è stata una scelta, adesso anche stiamo a discutere le scelte, così è, no?
0: Era fatto a Siena d'asino, l'hanno fatto piatto e buona notte, okay. Va bene, la saluto, non
1: è, grazie, fatto. Lei è genoano, sandoriano?
0: La seconda.
1: Sandoriano, ok. Beh, giocherà anche la Sampdoria naturalmente su questo campo. Allora, l'incognita era quella: arriva la telefonata, dice ma so che stanno risollando il campo, lo stanno rifacendo. Bene, questi lavori hanno interrotto la risollatura? Se l'hanno interrotta, domani sera come fa a essere pronto il campo? In effetti ci siamo svegliati, parlo per me, e abbiamo chiesto, dice guarda, sì, è finito, il lavoro è finito, però bisogna adesso controllare, valutare la tenuta, e sono problemi, riguardano una partita di Serie A, insomma, è tutto importante, no? Allora, 11.57, Aurelia Voltri, eccolo qua, Arenzano si chiusa, motostrada a pagamento sì, ennesima polemica, ennesimo, certo, costretti ad andare sull'autostrada, direi di godere di queste vostre immagini, vedete come la regia sottotitoli, titoli, luoghi, per cui con facilità posso dirvi che è Chiavari, e posso dirvi che i vostri filmati ne sono arrivati tantissimi, immagino che qualcuno lo vediamo quasi in tempo reale, il tempo di mandarlo, magari qualcuno appartiene, è stato girato un'ora fa, mezz'ora fa, però insomma Chiavari bene così, fate come ha fatto questa persona, ve lo raccomando sempre, l'editore dice ma mandateli come volete, anche verticali, in diagonale, orizzontali, mano ferma, abbiamo il piacere di vederli, vedi che insomma è piacevole. Questa una visione così, le dighe, esatto, tutto schermo, le dighe frangifrutti o le dighe soffolte, non so se ci siano a Chiavari, ce lo direte voi, e abbiamo anche una zoomata che va verso la diga più lontana, il pennello più lontano, poi qui siamo a Nervi, folta vegetazione, pioggia, questo è meno sì di un'ora fa, magari a Nervi adesso ha smesso di piovere, ce lo dirà poi Fuci, Palmizzi, macchia mediterranea, insomma Nervi, Recco, anche quest'altra è una bella ripresa direi, e ricordo che a seguito abbiamo già visto questa videata, ma ci avete ricordato che si è fatta sentire anche una tromba d'aria a Recco, così come abbiamo avuto delle immagini di flutti, onde particolari in mezzo al mare, non sulla riva, ma in mezzo al mare, questo sempre nel Tiguglio. Sentiamo la nuova telefonata, vediamo poi quale sarà la prossima immagine, dove arriverà. Pronto, buongiorno.
2: Ciao Enrico, buongiorno.
1: Sì, ciao, buongiorno.
2: Senti, sono Giorgio.
1: Giorgio, sì.
2: Senti, quel filmiciattolo che di Pegli si chiama Regello.
1: Sì, Regello, ok.
2: E poi un'altra cosa, ieri pomeriggio, nelle prime ore, sono passate tante ambulanze, polizie, carabinieri, sirene da tutte le parti, che andavano verso Lagaccio. Sì. Ora, da stamattina presto, lo sento passare una macchina, neanche una moto. Cosa sarà successo? Tu sai,
1: allora,
2: qualcosa?
1: Dunque, quello che ti posso dire, ma il mio è semplicemente unire i puntini. A Lagaccio c'è stato, direi l'altro ieri, una spedizione punitiva. O meglio, quella che è stata definita la spedizione punitiva, alcuni soggetti non italiani, ma per carità, se fossero italiani va benissimo, hanno pensato di punire qualcuno e ci sono riusciti, probabilmente potrebbe essere un'altra allerta in questo senso, per cui sono arrivate, peraltro lì c'è già la stazione della polizia, quindi è anche facile arrivare, potrebbe aver messo in movimento nuovamente la polizia, mi viene in mente questo. Però non ci sono, la viabilità è normale, insomma, mi conferma Carlotta, non ci sono problemi in questo senso di auto Lagaccio, se no ditemelo voi. Ricordo questo, ecco, è successo qualche cosa, insomma un fatto di cronaca, un episodio di cronaca nera, pesante, che ha coinvolto, ripeto, dei cittadini, e magari un ennesimo fatto, una rappresaglia può aver far scattato. Però non è da giornalista dire questo, sono ipotesi, non sono ranucce, capito? Le mie sono ipotesi. Allora, 12 un minuto, vado in... No, vabbè, mi è venuto in mente il primo giornalista che mi è venuto in mente. Sì, no, ma tra l'altro anche lui senza giacca, no? Lavora senza giacca, quindi... vado in regia, povera Carlotta, ancora un'ora, e poi ripartiamo tra poco.

Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Ritorna a Sori dal 20 al 23 agosto la tradizionale manifestazione di beneficenza dal titolo Sori più solidale. Musica, enogastronomia e spettacoli faranno da cornice a un evento per il sociale che raccoglie i fondi da destinare alla Fondazione Genovese Gigi Ghirotti. Ultima occasione il 21 agosto per partecipare alla 7ª edizione di Una notte in fornace, la manifestazione che organizza le suggestive visite notturne alla fornace medievale di Cogoleto, situata nel sito archeologico Mannoni. L'ingresso è gratuito. Il 22 agosto a Crocefieschi spazio all'arte con il concorso di pittura estemporanea certificato evento autentico ligure. Gli artisti dipingeranno dal vivo i vicoli e i panorami del borgo, trasformandolo in una mostra a cielo aperto. Continuano gli eventi in occasione del 27esimo Festival dei Lunedì Musicali, la rassegna musicale che ogni estate anima la Valle Scrivia. Appuntamento il 23 agosto con il tributo ai Pink Floyd al Parco Comunale di Savignone. Fino al 23 agosto sarà possibile visitare I Colori delle Baie, mostra di pittura dedicata ai paesaggi di Sestri Levante. A cura di Hélène Cortese, i dipinti raccontano la bellezza del territorio attraverso l'arte. Continuano le proiezioni estive di Lo Schermo Incantato, la rassegna cinematografica per bambini e per le famiglie, che si svolge ai campetti San Siro di Santa Margherita Ligure. Ultima proiezione il 23 agosto.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Allora, andiamo in redazione, Newsroom 28, Elisa Ricci, penso al touch screen, con nuovi aggiornamenti che riguardano questa giornata molto particolare. Elisa.
1: Esatto Enrico, gli aggiornamenti riguardano soprattutto le nostre autostrade perché, come diciamo già da questa mattina, è giusto monitorarle proprio in una situazione di allerta come quella di oggi, allerta arancione, e quindi andiamo a vedere nel dettaglio che cosa sta succedendo sulla tratta genovese, perché abbiamo avuto un veicolo in fiamme, appunto andiamo a vedere la segnalazione che riguarda questo veicolo in fiamme. Siamo in A12 in direzione Genova e abbiamo al momento una coda di 4 km tra Sestri Levante e Lavagna a causa proprio del veicolo in fiamme. Peraltro dovremmo avere qualche immagine anche farvi vedere, che vengono proprio da la nostra inviata Chiara Orru, che si trova sul posto proprio in autostrada in A12. E nel frattempo ci spostiamo e andiamo in A10 direzione Ventimiglia, perché abbiamo anche qui una coda di 2 km tra Bivio A10, A26 Trafori e Arenzano a causa di un incidente. Per il momento sembrerebbe un solo codice giallo, ma naturalmente ci continueremo ad aggiornare sulla situazione, naturalmente sul posto i soccorritori del 118. E ci spostiamo anche in A10 perché abbiamo parlato prima di una situazione di traffico intenso, avevamo registrato fino a 12 km di coda, al momento fortunatamente viene segnalata solamente una coda a tratti tra Albenga e Savona, proprio a causa di un incidente che si è verificato poco fa nella mattinata, un tamponamento che al momento sembrerebbe quasi essere risolto. E ci spostiamo, altre segnalazioni più in basso, andiamo a vedere. Coda in uscita al casello di Ventimiglia in direzione Genova, e sempre qui abbiamo una coda di 1 km tra il confine di Stato e la barriera confine di Stato in direzione Genova, proprio a causa del traffico intenso, specialmente traffico intenso che si può incontrare

fare in queste situazioni di allerta meteo, quindi mi raccomando sempre stare molto attenti, specialmente sulle nostre autostrade, e moderare soprattutto la velocità. E ci spostiamo ancora una volta in A12 perché abbiamo ancora una coda di 5 km tra gli svincoli di Deiva e Sestri Levante, proprio a causa del veicolo in fiamme di cui abbiamo parlato poco fa, che riguarda anche la tratta

0: Deiva e Albiano Magra, quindi temporali in A12. E un'ultima segnalazione riguarda invece un ostacolo in carreggiata tra Stagnoni e Melaria. Quindi queste le segnalazioni del momento. Naturalmente noi continuiamo ad aggiornarci, continuiamo a vedere le telecamere di Autostrade per l'Italia proprio per rimanere, per tenere monitorata la situazione. A te Enrico.
1: Isa, questa volta ti aggiorno io perché è arrivata una foto e non riguarda le autostrade ma riguarda l'Aurelia che è chiusa prima della svolta per Novano, adesso vi dico dov'è, non ho idea dove sia Novano, per la caduta di un albero, si vede qua un grosso albero, problemi analoghi anche sulla strada di Novano, quindi per arrivare a Moneglia venendo da Sestri è consigliato passare da Masso, anche Masso mi era, non rientrava nel mio... della mia geolocalizzazione. Quindi siamo tra Moneglia e Sestri, per arrivare a Moneglia venendo da Sestri è consigliato passare da Masso, c'è un alberone, ma più di un albero precipitato qua sulla Accigliostrada, c'è la foto, se la,
2: sì, adesso la scarichiamo.
1: La scarichiamo.
2: C'è un aggiornamento importante per quanto riguarda l'allerta però, perché è arrivata la notizia che l'allerta... Aspetta. Su Genova chiuderà alle 13, altrove invece alle 15 sarà allungata la gialla, quindi l'allerta arancione chiuderà alle 13 sul bacino A, B, quindi parliamo A ovviamente Imperia, Savona, Sanremo, Ventimiglia e Costa del Ponente, la zona B arancione fino alle 13, poi gialla fino alle 15, quindi Savona, Arenzano, Varazze, Genova, e poi abbiamo la zona C che è arancione fino alle 15 e poi gialla fino alle 18, la zona C, Tigulio, Chiavari, Lavagna, Sestri Levante. Per quanto riguarda la D abbiamo gialla fino alle 13 e poi la E arancione fino alle 15 e poi gialla dalle 18. Ricordiamo la D è l'entroterra del Ponente e la E è entroterra del Centro Levante, quindi Valli d'Aveto, Trebbia, Scrivia.
1: Quindi c'è uno strascico giallo.
2: Sì, esatto, praticamente
1: cioè, non
2: su Genova,
1: finisce alle 3 ma c'è uno strascico giallo.
2: Su Genova però sì, alle 13 finirà l'allerta arancione.
1: Ok. Tra 40, poco, 50
2: sì,
1: minuti.
2: Tra poco, esatto.
1: Tra 51 minuti.
2: Quindi
1: okay?
2: Questo pare essere un miglioramento, quanto
1: okay,
2: pare.
1: Okay. Sì. Pronto, buongiorno. Torna libera la linea. Mi ricordavano che la strada che porta al Bracco, la strada questa di Novano, da Casarza, è quella che da Casarza porta al Bracco. Tra Casarza e Sestri. C'è un albero, l'abbiamo salvato, tra poco lo vedremo. La chiamiamo Novano la foto... Calcinai, ed è una, c'è un albero, c'è qualcosa di più di un albero, una siepe, la vediamo subito, sentiamo la cartina, questa è la strada, qui c'è la coda in autostrada, questo è per il veicolo in fiamme, no? Sì, c'è il temporale, c'è un veicolo in fiamme, vabbè. Sarà le batterie a litio perché è due ore che brucia, non lo so. Allora, questo è l'altra, ok? Sì, questa è la prosecuzione della coda. E direi, intanto prendiamo la telefonata. Allora, pronto, buongiorno.
3: Pronto?
1: Sì, buongiorno.
3: Sì, buongiorno, chiamo da Deiva.
1: Deiva, buongiorno.
3: Sì, abbiamo avuto una grossa tempesta ieri sera qua, ci sono delle attività lungo il mare che hanno subito veramente dei danni ingenti.
1: Sì.
3: E niente, adesso lì state facendo vedere dalla strada di Novano, praticamente sì. È la strada che viene su da Casarza Ligure, c'è una deviazione per Novano che si arriva sull'Aurelia, sopra Moneglia diciamo.
1: Sì. Sì, sì, quindi è come, appunto, è come diceva lei, come ci dicevano anche prima in regia, questa strada. Adesso vedremo, deve arrivare questa. Lei la conosce bene questa strada?
3: Sì, benissimo, l'ho fatta per anni e anni. Lì praticamente è l'Aurelia che viene su da Sestri, diciamo, da Riva Tricoso, che sta al Bracco, è interrotta, a quanto ho capito, ed è interrotta anche la strada di Novano. Quindi per andare su bisogna andare al paese di Masso, da Battilana, da Ramasso. E a Masso si arriva sull'Aurelia e poi da lì si può andare a Moneglia perché le gallerie sono chiuse ormai da anni. E questa qua è la situazione che siamo conciati da questa parte qua, nella Liguria, grazie alla politica di tutti questi 50 anni. Perché
1: sì.
3: Le cose bisogna dire come sono.
1: Sì,
3: e
1: sì,
3: poi
1: sì.
3: Mi fa specie che la gente si preoccupa in questo momento se domenica si può giocare la partita o meno.
1: Sì.
3: È una cosa scandalosa pensare a queste cose qua. E ripeto, ci sono delle attività che sono quasi in giro.

0: occhio ad Eva, non ne avete notizia, magari ieri sera è così. Grazie, scusate.
1: Grazie. Ma sai, un fatto coinvolge, cioè una partita di calcio non è il valore che diamo allo sport, ma coinvolge 30.000 persone. Cioè è una... Così come la notizia della Chiesa che ha il campanile che non sta in piedi coinvolge la comunità cattolica che pensa di andare in quella chiesa. Saranno 20 persone, è una frazione, però cioè non è il valore che si danno alle cose, c'è una notizia, cioè è successo qualche cosa. Qui, dunque, la coda mi sembrava in movimento. Abbiamo visto anche la foto, grazie, del veicolo incidentato. Cioè voi immaginate, solo in Liguria può avvenire una cosa del genere, in un giorno di temporale allerta un veicolo prende fuoco. Cioè uno dice, ma non è possibile, magari a Ferragosto c'è il soleone, il caldo, no, durante un temporale. Qui riusciamo a capire qualche cosa, io ho il video di istante, lo chiedo alla regia, si vedono sì un rottami e il muro affumicato. Mi scrivete, ma Henry forse elettrico, batteria litio, non lo sappiamo, se era diesel, elettrico, ibrido, non lo sappiamo. La coda sta ripartendo, la cosa importante quando brucia un veicolo, normalmente in Liguria ne brucia uno ogni giorno e soprattutto per fare le cose bene bruciano all'interno di una galleria, no? Perché all'esterno, anzi è casuale che sia... bruciato fuori, sia è il manto d'asfalto che bisogna ripristinare perché si scioglie e non è che si può passare sopra, quindi bisogna soprattutto ripristinare il manto d'asfalto, aspettare che si asciughi e ci vuole del tempo. La coda è ripartita, le webcam sono quelle di Autostrade, però insomma questo incidente ha causato, incidente autonomo, ha causato chilometri di coda come si può immaginare. Ah, allora, dunque, un attimo che andiamo, eccolo qua Novano, eccolo qui, e quindi saluto anche lo spettatore di prima che ha ben raccontato che cosa significhi questa deviazione, questa bretella, e vedi, oltre, cioè l'albero è ancora pendente mi sembra, no? Però già sulla strada, visto che conoscete bene la zona, conoscete Novano, aiutateci, Carlotta e me, per capire la situazione. Allora, mi sembra che sia lato monte, l'albero sembra precipitare verso lato mare, ma c'è già un cespuglio, una siepe sulla strada. E quindi aiutateci a capire, vedo i vostri WhatsApp. Dunque, ricordo, allora, qui c'è un'altra, ricordo che tra Varazze e Renzano c'è anche Cogoleto, che però non avete nominato. Carlotta, scusami, no, sì, forse mi dimentico, ma abbiamo sentito il sindaco di Cogoleto, no?
2: Certo.
1: Era lui?
2: Era lui,
1: non era un'altra
2: persona. Diversi collegamenti.
1: Ma era vivo, era vero, no?
2: Era vivo e vegeto.
1: Ma era con l'intelligenza artificiale, cioè eravamo a Cogoleto?
2: C'eravamo.
1: Ed era Annissa De Filippi che lo intervistava.
2: E sì, abbiamo fatto anche un altro collegamento, poi anche dalla bomboniera.
1: Ma dai,
2: perché...
1: ma sempre Cogoleto.
2: Sì, sempre Cogoleto, assolutamente.
1: Cogoleto. Allora, rispondo, strano. Forse, aspetta, strano, vabbè, andiamo pure avanti, intanto rispondo a questa persona.
2: Ecco, sì, dovevamo avere il sindaco anche di Chiavari, Messuti, non so se ce l'abbiamo, da capire un attimo con la nostra...
1: No, un attimo no, okay. Però prendiamo la telefonata. Allora, sì, la strada famosa di Mosso, allora andiamo alla telefonata, pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, sono Claudia.
1: Claudia, buongiorno, da dove?
3: Buongiorno a te Enrico e buongiorno alla tua collega
1: Carlotta.
2: Buongiorno,
3: che una cosa del genere dovesse arrivare ce l'aspettavamo tutti, perché
1: sì?
3: Dopo due mesi di
1: era
3: caldo,
1: previsto.
3: Un po' di energia si è accumulata. Visto che ce l'aspettavamo tutti, io dico, che cos'è PNR, tutto quello che si vuole, ma quanto ci vuole a pulire i rii dei fiumi?
1: Sì.
3: Perché c'è delle foreste, noi vediamo degli alberi che cadono e va bene, però se noi forse puliamo il letto del fiume e lo dreniamo anche, forse di acqua ne contiene di più e le esondazioni forse non vengono,
1: certo.
3: Forse un po' meno. Se cerchiamo di prevenire, invece di parlare di stupidate, nel senso che poi alla fine vediamo che gli interventi sono stupidi, mm-hmm. Perché tanti interventi non servono a niente, solamente che rimpinguare le tasche di qualcuno, forse sarebbe meglio, i cittadini sarebbero anche meno certo. In pericolo e più tutelati, come certo. Gli alberi, perché è inutile che mettano le aiuole a Murta, che rimpiccioliscono le corsie,

0: a Cornigliano, facciamo il marciapiede, 3 chilometri di marciapiede che non serve a niente, così c'è l'imbuto. Sì. Cioè cerchiamo di ragionare un pochettino con la testa, perché certo, sì, serve tutto, ma forse prevenire e vedere le cose con un altro punto di vista e forse sarebbe meglio.
1: Ok. Ok, grazie. È chiaro che questi fenomeni accelerano, no, i nostri pensieri. Vi ho detto che è partita il Comune di Genova, poi dite che siamo di destra, ha stanziato dei milioni di euro proprio per iniziare a lavorare sui rivi, a disboscare i rivi prima che arrivi, perdonatemi, non è un bieco gioco di parole, la stagione autunnale. E i lavori sono iniziati, ne abbiamo ripresi uno l'altro ieri, il famoso Rio Regello di Pegli, non il Varenna o Varen, il Rio Regello. È arrivato il temporale che ha fermato tutto, però interverranno, sono già intervenuti, è iniziato a intervenire in Val Bisagno e in Val Polcevera. Il temporale poi ha fermato tutto, poveretti, mica posso stare al lavoro in un alveo con un temporale, e speriamo che ripristinino tutto entro, insomma, la stagione autunnale. Vado subito in regia, 12:18, poi sentiremo aggiornamenti, anche Carlotta ha tante cose da dirci. A tra poco vi aspettiamo, continuate a chiamare.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica Maestro!

0: Ok, possiamo tornare a Novano, alla foto che, come immaginavo, allora Guido che l'ha vista, l'ha osservata meglio, stanno arrivando a Novano, io non l'avevo mai geolocalizzata, così come è mosso. Allora, qui la videolocalizziamo. È la strada che dal Bracco, che conosco, porta a Casarza Ligure. Quando non c'era l'autostrada, per andare in Toscana, facevamo il famigerato passo del Bracco. Pensate un po' quanto siamo antichi. Ma se torniamo alla foto, allora, dunque, l'albero in terra è un albero da cui si è staccata l'edera, l'altro albero sta per cadere. Quindi abbiamo due realtà. Pericolose e pericolanti, cioè una è pericolata, per caduta, quindi con l'edera, ok, sembrava una siepe, no? In effetti, dico, come può una siepe, e l'albero, l'altro è quello che sta accadendo, quindi insomma, un pericolo, bisogna, povero albero, abbatterlo. 12:21, quindi questa via è preclusa. Grazie per l'attenzione che avete per Novano. Carlotta, se hai appunto dal tuo desk nuovi aggiornamenti.
1: Al momento ti direi che, a parte quello che abbiamo detto fondamentale del fatto che l'allerta su Genova alle 13, allerta arancione, verrà appunto interrotta, quindi proseguirà poi fino alle 15 in gialla, quindi questo comunque è un aggiornamento,
0: quindi, okay,
1: importante.
0: Interrotta alle 12, quindi adesso interrotta?
1: Sì, praticamente tra pochi, insomma, mezz'oretta, 20 minuti sarà interrotta l'allerta arancione a Genova, mentre invece proseguirà fino alle 15 quella gialla.
0: Ok, quindi Elisa può passare alla sua giacca gialla.
1: Decisamente.
0: Perché no?
1: Può fare il cambio, può fare.
0: Allora, si è sbloccata l'autostrada, news pazzesca, autostrada verso Genova, direzione Genova, dalla Toscana verso Genova, interrotta, erano le 10 di questa mattina, un mezzo ha preso fuoco durante il temporale, perché non ci faceva mancare nulla. Sentiamo la nuova telefonata. Pronto, buongiorno.
2: E sono Maria Rosa da Gattorna, Val Fontana Buona. Qui abbiamo avuto un forte temporale, acqua e vento a gogò.
0: Sì. Sì. Ah. Abbassi il televisore.

0: Dica.
1: Sì, no, no, dico, abbassi il televisore perché lei sente la sua voce ritornare.
0: Sì.
1: Quindi, ma adesso com'è la situazione da lei, da voi?
0: In Fontana Buona, volevo sapere.
1: Va Fontana Buona. Buona. Sì. Beh, meglio, no?
0: Ma d'attorno, adesso in questo momento non sta piovendo.
1: Certo,
0: piove
1: certo.
0: Piano, piano. Certo. Ma stamattina c'è stato un temporale, acqua e vento spaventoso.
1: Infatti.
0: E lampi e tuoni.
1: Infatti. Ma la situazione sembra via via alleggerirsi. Addirittura a Genova l'allerta non è più arancione ma è gialla e lo sarà così da qui fino alle 15 e si sta alleggerendo direi senz'altro sulla regione, bene così, addirittura
0: complimenti a lei che è bravissimo.
1: Ma immagini, sono qua per caso.
0: No, non è per caso. Buona giornata, la ringrazio.
1: È il minimo sindacale, hanno preso quello che costava meno e è il minimo che possiamo avere qua. Grazie. Allora, dunque Monica, allora Monica, adesso siamo Carlotta con le segnalazioni, il Teiro è il fiume di Varazze, quindi il Teiro è una foresta delle Amazzoni, anche Monica da San Biagio, il fiume Polcevera è colmo di erbacce, vegetazione, interverranno anche sul Polcevera, abbiamo visto Portofino e poi abbiamo ancora appunto video, qual era quel video che è passato adesso? Io stavo leggendo i WhatsApp, ecco qua, Torriglia. Piazza di Torriglia, ok. Piazza di Torriglia. E poi queste sono, ovviamente vi ringraziamo perché i vostri contributi sono fondamentali, noi non possiamo essere, no? E poi Gattorna, esatto, come per un omaggio alla signora che ha chiamato adesso. Guardate un po', qui è quasi, cioè indescrivibile, è descrivibile, ma è una vera e propria tempesta d'acqua, fango e terra, no? Vedete? Gattorna. Allora, alla Spezia c'è un vento fortissimo, il temporale sta diminuendo. Ecco noi la sindaca di Rapallo. Sindaca, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno, allora la domanda è buongiorno, domanda banalissima, vogliamo sapere la situazione, se durante la notte ci sono state delle emergenze e se il fenomeno via via sta scemando come sembra.
2: Durante la notte le ore sono trascorse più in tranquillità rispetto alla serata di ieri e alla prima mattina. Abbiamo fatto diversi sopralluoghi sul territorio e adesso sto aspettando che le squadre rientrino per fare un altro punto. Abbiamo fatto una riunione a metà mattinata. Abbiamo avuto alcuni smostamenti, abbiamo avuto soprattutto nella strada di Montallegro degli alberi caduti. Sto attendendo le squadre che rientrino per darmi la situazione della strada e per poter intervenire e poi abbiamo mandato in giro le squadre dei volontari della protezione civile per cercare di sistemare nelle zone che hanno avuto problematiche soprattutto con la tromba d'aria.
1: Ecco, sindaca Ricci, c'è qualcosa che la tromba d'aria è un dato comune peraltro delle due riviere, perché abbiamo sentito anche il suo collega di Cogoleto, tromba d'aria, abbiamo visto anche dai nostri telespettatori del Medio Tiguglio manifestarci, proprio c'è stata preoccupazione, insomma tromba d'aria non scherzano.
2: C'è stata preoccupazione, davvero esprimo la mia vicinanza anche agli stabilimenti balneari che hanno avuto diversi danni e anche ai commercianti che questa mattina dopo il passaggio hanno dovuto contare i danni che non sono proprio minimi. È stata abbastanza intensa, quindi anche su questo poi più tardi faremo un attimino il punto con le squadre che sono fuori.
1: Ma più stabilimenti sono stati toccati dalla tromba d'aria?
2: Questa mattina abbiamo fatto dei sopralluoghi e sono pervenute anche le fotografie soprattutto dello stabilimento sulla passeggiata mare che aveva la parte, chiamiamola, della staccionata di Velta e soprattutto delle cabine che si sono rivoltate. In più, in fondo alla piazza Garibaldi alcune attività commerciali hanno davvero avuto dei danni sulla veranda e anche sulle proprie

0: esposizioni.
1: Beh, insomma, mi sembra di capire che insomma, il vostro comune, il suo territorio più degli altri, abbia avuto delle insomma, ricadute molto negative dal passaggio del temporale.
0: Ma guardi, non solo il mio territorio, perché poi il nostro territorio è comprensivo, diciamo, siamo anche collegati agli altri comuni, non è stata un'allerta semplice anche da gestire, abbiamo avuto le problematiche come comuni vicini, di certo che Rapallo ha un'estensione territoriale molto ampia, quindi anche questa mattina ho mandato, oltre che fare i sopralluoghi in città, anche i sopralluoghi nelle diverse frazioni, perché come entità Rapallo ha un'estensione territoriale notevole.
1: Certo, mi sembra che i fenomeni stiano scemando, no? si stiano abbassando, anche il livello delle allerte fa ben sperare per i prossimi giorni, insomma si farà la conta dei danni, sindaca Ricci.
0: Me lo auguro, noi adesso stiamo aspettando il bollettino che verrà emanato, a breve faremo un'ulteriore riunione anche per redigere le diverse criticità che abbiamo annotato in questi due giorni, mi auguro anche per i miei cittadini, per i miei commercianti che nei prossimi giorni la situazione sia in miglioramento per risistemare ancora una volta la città.
1: Senta, le chiedo appunto in questo periodo estivo, Rapallo quanto aumenta la
0: 9.970 circa.
1: Sì, questo cioè turisti compresi?
0: Scusi, non ho capito la domanda. No,
1: quanto, allora, dall'inverno all'estate, quanto aumenta la popolazione di Rapallo con i turisti?
0: Di solito in estate arriviamo anche a triplicare, in questi giorni ci sono tanti turisti. Ieri nel pomeriggio quando ero sul territorio, soprattutto quando è piovuto in modo pesante, ho incontrato tante famiglie straniere e in questi giorni abbiamo tanti giovani sul territorio. Devo dire che li ho trovati ben disposti, chiedevano informazioni, si sono rivolti anche alla polizia municipale per sapere come comportarsi, quali disposizioni erano state emanate, quindi erano molto attenti anche all'autoprotezione.
1: Bene, bene, bene. Allora grazie Elisabetta Ricci, sempre in contatto
0: grazie,
1: con voi, col territorio, buone cose insomma a lei.
0: Buone cose anche a voi, grazie, arrivederci.
1: E alla sua comunità. Non ci crederete, siamo in perfetto orario con la pubblicità, sono le 12.30, due spot e poi torniamo ancora mezz'ora con Carlotta Nicoletti, poi arriverà Matteo Cantile e Aurora Bottino, quindi state con noi e poi ripartiamo.

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
3: In collaborazione.
4: Ritorna a Sori dal 20 al 23 agosto la tradizionale manifestazione di beneficenza dal titolo Sori più solidale. Musica, enogastronomia e spettacoli faranno da cornice a un evento per il sociale che raccoglie i fondi da destinare alla Fondazione Genovese Gigi Ghirotti. Ultima occasione il 21 agosto per partecipare alla 7ª edizione di Una notte in fornace, la manifestazione che organizza le suggestive visite notturne alla fornace medievale di Cogoleto, situata nel sito archeologico Mannoni. L'ingresso è gratuito. Il 22 agosto a Crocefieschi spazio all'arte con il concorso di pittura estemporanea certificato evento autentico Ligure. Gli artisti dipingeranno dal vivo i vicoli e i panorami del borgo, trasformandolo in una mostra a cielo aperto.

0: Continuano gli eventi in occasione del 27esimo Festival dei Lunedì Musicali, la rassegna musicale che ogni estate anima la Valle Screzia. Il tributo ai Pink Floyd al Parco Comunale di Savignone. Fino al 23 agosto sarà possibile visitare I Colori delle Baie, mostra di pittura dedicata ai paesaggi di Sestri Levante. A cura di Hélène Cortese, i dipinti raccontano la bellezza del territorio attraverso l'arte. Continuano le proiezioni estive di Lo Schermo Incantato, la rassegna cinematografica per bambini e per le famiglie, che si svolge ai campetti San Siro di Santa Margherita Ligure. Ultima proiezione il 23 agosto.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Allora, abbiamo un albero di fico pericolante a Sori sulla ferrovia, ci manca anche questa. Vediamo di vederlo. Pronto, buongiorno. Sì, pronto.
1: Buongiorno, sono io.
0: Sì, sì, è lei, se lei è lei, sì.
1: Volevo solo una delucidazione, dato che non sono riuscito a capire, sulla faccenda del risolamento dello stadio.
0: Sì.
1: Ma non lo doveva fare il signor Olli?
0: Ah, ma il cantante dice per...
1: Certo.
0: Sì, beh sì, certo.
1: Perché non l'ha fatto?
0: No, lo sta è finito il risolamento, è finito. Però siccome è fresco di
1: ma
0: fine lavoro.
1: È stato fatto dal cantante?
0: E credo che nel pacchetto ci fosse anche quello, sì. Nel costo ci fosse anche quello.
1: Perché mi mancava un passaggio, capisci?
0: Sì.
1: Se cominciano a dire non lo facciamo, lo fanno,
0: no.
1: Lo fanno malfatto, bisogna aspettare. So che appena finito il concerto doveva rimettere tutto a posto per risolvare.
0: Sì. Ora, questa settimana è stato risollato. Il lavoro è finito ieri?
1: Questo l'ho capito.
0: Domani c'è la partita e la fonte più autorevole del mondo mi dice che devono verificare la tenuta del campo.
1: Sì, certo, questo era pacifico. Era solo per capire chi l'aveva fatto.
0: Sì, sì, no, è stato fatto.
1: Se doveva farlo lui,
0: Sì, no, farlo lui, era nel business dell'accordo.
2: Un altro messaggio su questo, perché dal comune poi ci hanno risposto e hanno detto: al momento non ci sono rischi legati al manto su cui hanno lavorato da lunedì, il drenaggio della parte sottostante è efficace. È stato fatto anche un passaggio su questa informazione proprio con lo stadio, con i gestori dell'impianto.
0: Ok, e quindi si gioca, insomma questo messaggio si può giocare, ok? Chiara Orru col sindaco di Lavagna, andiamo, Chiara.
3: Eccoci di nuovo insieme Enrico, mi trovo qui in compagnia del sindaco di Lavagna, come hai anticipato tu Gianalberto Mangiante, insomma per fare il bilancio, per fare quello che è stato, sono state le due giornate di maltempo che hanno investito anche Lavagna, soprattutto il Levante della nostra regione.
4: Direi che il bilancio tutto sommato è positivo, ci sono stati degli allagamenti, ci sono state delle rotture di alberi, rami, foglie, insomma un po' di disagi da questo punto di vista, allagamenti si sono verificati nei sottopassi come è situazioni più problematiche.
3: Eravate pronti con tutte le opzioni appunto del caso, insomma, per prevenire quella che è poi l'allerta arancione che si è abbattuta sulla Liguria.
4: Qui bisogna fare un discorso un pochino. Fanno interventi di prevenzione che sono quelli relativamente alle pulizie dei canali di scolo, dei tombini. Noi ne abbiamo fatto uno rilevantissimo lungo il fiume Entella da diverse centinaia di migliaia di euro, però questo non sarà mai sufficiente finché continueranno a verificarsi eventi atmosferici come quelli che abbiamo visto, perché nel momento in cui vengono rilevati oltre 100 mm di pioggia che cadono in un'ora, è naturale che la rete fognaria non è in grado di accogliere tutta l'acqua, ma non solo.

0: quella che arriva direttamente, ma quella che arriva indirettamente dai pluviali dei condomini. Quindi per l'effetto dei vasi comunicanti si rileva che il Tombino non riceve più, ma anzi getta acqua creando l'allagamento. Questo è veramente fisiologico delle nostre cittadine, che a volte sono state costruite in certe zone dove questi livelli non esemplavano queste posizioni che si stanno verificando di recente.
1: Quindi, nonostante l'attenzione e la prevenzione, questo è quello che è successo: sotto passaggi allagati, strade allagate. Mi sembra di capire che in queste ore.
0: È proprio così, cioè, quindi o si rivede integralmente la rete fognaria, ma vuol dire riaprire integralmente tutte le strade, tutti i canali di scolo e i mezzi che fanno defluire l'acqua, oppure se le piogge continuano a cadere con le cosiddette bombe d'acqua, che è un termine che purtroppo abbiamo imparato a conoscere solo di recente, il problema si ripeterà sempre.
1: Forti precipitazioni temporali in queste due giornate, ne avete viste di tutti i colori, diciamo.
0: Sì, ne abbiamo viste di tutti i colori e anche qui c'è solo da sperare che purtroppo le varie onde atmosferiche non passino sul territorio, perché a fronte di turbini di vento o 35.000, come abbiamo visto, fulmini che sono caduti nello spazio di poche ore, sono eventi a cui sinceramente un terreno che è già provato effettivamente non è pronto ad accogliere queste situazioni.
1: Ecco, ricordiamo ancora una volta quali sono le regole da adottare in questi casi di emergenza.
0: Ma senz'altro sull'allerta arancione, che è quella che ci ha visto interessato e che sta terminando, è quello di evitare gli assembramenti, è quello di evitare il permanere per quanto è possibile sulle strade, proprio per consentire intanto l'intervento delle forze di soccorso, ma anche al tempo stesso di non arrecare danni o problematiche all'incolumità delle persone. Quindi meno si resta sulla strada e senz'altro meglio è.
1: Io terminerei con un auspicio per il futuro per prevenire sempre meglio questi tipi di emergenza.
0: Ma sia la Protezione Civile, sia l'ARPAL, sia i vostri interventi, che sono assolutamente utili per noi amministratori e per il territorio in senso stretto, fanno tutti il loro lavoro e quindi l'invito è quello di seguire le regole che si devono verificare in eventuali accadimenti di questo aspetto, quindi sulle allerte, fermo restando che, come dicevo, ci sono degli elementi oggettivi che sono insuperabili.
1: Magari col tempo, magari con maggiori finanziamenti, si potranno superare, migliorare?
0: Guardi, è possibile, però se vediamo quello che avviene anche nelle altre parti del mondo, perché paesi super industrializzati come l'America o il Giappone stesso, che sono certamente all'avanguardia rispetto a noi da questo punto di vista, anche lì in casi di accadimenti di questo genere si verificano anche eventi particolarmente luttuosi, e quindi vuol dire che di fronte alla forza della natura l'uomo arriva a un certo punto, oltre non va.
1: Grazie ancora al sindaco di Lavagna Mangiante. Abbiamo fatto un po' il bilancio di quelle che sono state le due giornate di allerta meteo che hanno investito la nostra regione, in particolar modo la situazione e l'evoluzione che c'è stata qui a Lavagna. Grazie a te, Enrico e Carlotta.
2: Ciao. Bene, grazie. Lo studio ricambia. Pronto, buongiorno. Sentiamo se la persona è ancora con noi. Nel senso. È caduta, vabbè, ritorna a libera la linea. Allora, dunque, Casarza Ligure, via Olivella, dalle 5 con corrente bassa, c'è stato un abbassamento di corrente non sufficiente per usare macchinari, salvavita, frighi, tutti i mesi ci tolgono la corrente per effettuare interventi sulla linea. E questo è il risultato, eccolo qua, questo è il oleandro ficus a Sori, che minaccia la ferrovia, grazie per la segnalazione, ci manca anche quella, no? Pronto, buongiorno.
3: Ciao Harry.
2: Ciao, Cogoleto.

0: Cogoleto, Cogoleto.
1: Ciao, ciao, ciao caro, ciao.
0: Eric, intanto un gran saluto a te e alla bellissima Carlotta.
1: Non avevo dubbi che apprezzassi, non avevo dubbi. Vabbè, vi lascio, dai, saluto.
0: No, vabbè. No, dai.
1: Sono fortunato, dai.
2: Oggi sei fortunato.
0: Sempre forti. Oggi sei super fortunato.
1: Sì.
0: No, Eric, volevo fare una piccola segnalazione. Questa cosa qui l'avevo già un po' detta un paio di mesi fa, però l'ho detto alle forze dell'ordine, vari corpi. C'è una frana che sta incombendo sulla strada, quella che da Cogoleto va su a Sciarborasca, andando dalla chiesa praticamente, la via della Pace mi pare che si chiami. All'altezza più o meno di via Chiappino, attorno a quella zona lì, c'è questa frana che sta incombendo, ma secondo me anche molto pericolosamente, sulla strada ed è trattenuta da una rete che sta... ci sono dei massi giganteschi che stanno spingendo.
1: Ma pensa.
0: Volevo fare questa segnalazione qua. Sì.
1: Ma guarda, io questa mattina eravamo col sindaco di Cogoleto, ci siamo collegati 4 volte poi con voi, con Cogoleto. Spero che possa servire appunto la trasmissione per raccogliere il tuo appello, perché siamo ascoltati, insomma, grazie a Dio. Spero questa possa servire per amplificare la tua richiesta di attenzione. Peraltro ricordo che forse avevi già manifestato questo pericolo, no? Nel corso delle nostre mattinate, Sergio.
0: Ti ricordi tutti i dettagli, i minimi dettagli, bravo, bravo. È vero, due mesi fa.
1: Sì.
0: Spero che non succeda niente, insomma.
1: No, speriamo soprattutto che sia valutata la cosa, che tu sia ascoltato.
0: Okay. Esatto.
1: Grazie. Beh, tromba d'aria questa mattina, scusa Carlotta.
2: Sì, chiederemo poi magari al sindaco anche di
1: certo,
2: capire
1: certo,
2: come
1: certo.
2: mai...
1: Per andare a Sciarborasca. E c'è stata una tromba d'aria stamattina, hai seguito danneggiamenti sul litorale, alcune strutture sono state danneggiate, è crollata, ha ceduto una palma, insomma è stato... momenti.
0: Un paio di bagni hanno avuto problemi, amici mi hanno riferito che ci sono stati ribaltamenti di barche, insomma, però poi adesso la situazione è tranquilla, adesso in questo momento è quasi, non dico sole, ma è chiarino, bello chiaro.
1: Sì, immaginiamo. Grazie.
0: Ciao Henry.
1: Insomma, buon pranzo a tutti, pranzerete con noi. Vi ricordo che noi ci saluteremo tra poco, un quarto d'ora. Poi Matteo Cantile, Aurora Bottino saranno con voi.
2: Certo.
1: Come siamo con le allerte? Allora è cessata, no? L'arancione a Genova.
2: Sì, sta per cessare a Genova. L'allerta arancione, ricordiamo, proseguirà però fino alle 15 con un'allerta gialla. Intanto riaperta la breccia sul ponte di Quiliano alle 12.30. Questo aggiornamento è la strada appunto via Aurelia nel territorio comunale di Savona, che è stata precedentemente chiusa al traffico al chilometro 578-515 in corrispondenza del ponte sul torrente Quiliano a causa dell'allerta meteo arancione. A seguito dell'evoluzione delle condizioni meteorologiche, il personale ANAS si è recato sul posto per effettuare le verifiche e accertare che le condizioni di sicurezza insomma, della sede stradale fossero a posto, quindi a questo punto è stata riaperta.
1: Mi sembra di capire che il nostro mezzo sia Chiavari.
2: Siamo a Chiavari. Sì.
1: E con Chiara Orru, ancora qualche goccia di pioggia, ma complessivamente i fenomeni meteo direi stiano scemando. Ricordo che non solo la Liguria è stata oggetto di questo fronte temporalesco che ha portato ad un radicale abbassamento delle temperature, ma anche il sud del Piemonte, il nord della Toscana per esempio, ha risentito tanto di questo, con fiumi che si sono ingrossati spaventosamente, pericoli per tutti e soprattutto una decimazione degli alberi che insomma in tutti i territori si è fatta sentire. Preoccupazione, abbiamo visto prima quella foto che ci avete mandato che riguardava Sori, è un albero importante, non era un olivo, era, ce lo siamo detto, che incombe sulla rete ferroviaria. Qui stiamo lasciando, eccolo qua, e se appunto da come si può intuire sembra che rappresenti un pericolo sulla rete ferroviaria, direi che quelli siano i classici muretti che circondano proprio le rotaie e insomma se è così in effetti rappresenta un pericolo. Torniamo ai vostri messaggi. A proposito di pini marittimi inclinati sulla strada in Corso Europa a Quarto, nella discesa

0: che da Corso Europa all'altezza della scuola Strozzi porta in Piazza Nievo. Dalla Croce Verde c'è un pino marittimo molto inclinato sulla strada. Credo che sarebbe opportuno controllarlo, onde evitare che crolli, insomma, sulle auto. Silvia saluta. Ah, siamo a Lavagna, non Chiavari? Marina, ho detto. Mi sembrava il rondò di eravamo a Lavagna.
1: E che poi diciamolo, questi comuni si assomigliano.
0: No, ma capite che in tre ore, grazie Carlotta per l'assist, però in tre ore si confondono immagini, cioè, strade.
1: Si incrociano continuamente.
0: La 12 quindi diventa la 10, la 10 la 26, cercate di capire. Cercate di capire. Sì, assolutamente, chiaro Ru, eravamo a Lavagna.
2: No, vabbè,
0: però io. Del resto il sindaco era quello di Lavagna.
3: Esatto, Enrico. Cioè,
0: attenti alla strada vicina. Ciao Chiara, dai, a te.
3: Eccoci Enrico, di nuovo insieme. Abbiamo appena intervistato, abbiamo ascoltato le parole del sindaco. Andare a capire un po' cosa è successo in questi due giorni anche a Lavagna, per capire dove il maltempo si è abbattuto fortemente sul Levante genovese. In questo caso ci sono stati, dalle parole del sindaco, disagi sulla viabilità, diversi sottopassi allagati, così come strade allagate. Ma oltre a questo, insomma, il bilancio è abbastanza positivo. In questo momento, come potete vedere dalle immagini in camera car, stiamo andando verso Genova. La coda è ancora evidente, dovuta all'incidente di questa mattina, alle 10 di questa mattina, come vi raccontavo poc'anzi. Insomma, un incidente, più che un incidente, è un'auto che ha preso fuoco alle 10 di questa mattina e ha causato 4 chilometri di coda, e sono ancora visibili tuttora. Era appunto l'auto in fiamme tra Sestri Levante e Lavagna. Ancora siamo sulla 12, ancora evidente questo disagio dovuto a questa auto che ha preso fuoco, ma per il momento, per quanto riguarda il maltempo, non ci sono particolari criticità. Il cielo, come potete vedere, è ancora molto nuvoloso, sta piovendo, sta continuando a piovere incessantemente da questa mattina, ma al momento nessuna criticità. Ecco, abbiamo fatto anche il punto con il sindaco di Lavagna da questa mattina alle 7, raccontando il maltempo, partendo di Genova fino ad arrivare al Levante, proseguendo poi anche per il Ponente, a Nissa De Filippi, poi ad Arenzano. È stata, insomma, abbiamo coperto un po' tutta quella che è la Liguria e continueremo a farlo, anche perché vi ricordo che l'allerta prosegue ancora per poco, ma prosegue, poi diventerà gialla. Insomma, questa è la situazione al momento. Intanto, se volete continuare a capire qual è la situazione, vi lasciamo, insomma, le immagini dal camera car. Siamo sulla 12 in direzione Genova. A te Enrico.
0: Grazie. 12:50, Carlotta, che
1: sì,
0: succede?
1: C'è ancora un aggiornamento sulla questione del manto
0: perché
1: arriva la parte tecnica dello stadio Ferraris, quindi su questo non possiamo.
0: Non ci piove.
1: Che mi dicono? Al momento non c'è nessun motivo per il quale si possa configurare un rischio per la gara. Il campo è stato ultimato stamattina alle 6, lavorando della finestra notturna, viste le previsioni chiaramente di oggi. Attualmente stanno operando le due macchine per la cucina, che possono lavorare anche sotto la pioggia, e la stessa cucitura terminerà domani mattina. Quindi questo è, insomma, l'aggiornamento ufficiale.
0: Beh, tanto diamo onore a chi ha lavorato sotto la pioggia, cioè a chi ha lavorato col temporale, che ha lavorato in condizioni nelle quali normalmente non si lavora, per portare a termine questo lavoro. Bene, direi.
1: Esatto.
0: Non vedo problemi o polemiche. Grazie Carlotta, perché sei riuscita a trovare le persone giuste per darci queste dritte. Quindi direi bene così. Sono persone che hanno lavorato tutta la notte, vogliamo salutarle, vogliamo dire bene grazie, no? Ok. Allora, andiamo avanti. In via Emilia, dopo la cassa di risparmio sulla sinistra, venendo da Genova, c'è una strada interna che si mette in via Giulia De Vincenzi. Ci sono due pini pericolanti, un ramo già giorni fa era a terra. Poi sono arrivati i pompieri, per l'albero.

0: Ricordate a Sori, ma dai, guarda che bello, sono arrivati i pompieri, c'è una foto dall'alto,
1: sì.
0: Adesso la salviamo, la vediamo, quindi c'è un nesso di causa ed effetto, cioè vedere l'albero, l'abbiamo visto, e c'è una bella questa, è una foto da lontano, la vedrete adesso, ve l'anticipo, perché è bella, sembra quasi una cartolina, e sono arrivati i pompieri per quell'albero che sta incombendo sulla linea ferroviaria, e ci mancava quello, no? Pronto, buongiorno?
2: Ciao Enrico, Roberto via Caffaro.
0: Ciao Roberto via Caffaro, buongiorno.
2: Allora, stamattina il mio spacciatore di Barbera, che arriva da Gavi,
0: sì,
2: mi diceva che a Ponte Decimo gli si è allagato il furgone aprendo per fare una consegna. Quando è arrivato qua in via Caffaro ha preso il fortunale nel pieno alle 10 e tale e quale. E mi ha detto che andava a Lumarzo facendosi il segno della croce. Devo
0: posto,
2: dire
0: siamo.
2: Che i danni ne ha sentiti parecchi. Se mi manda il video da Lumarzo te lo giro.
0: Ok, ma il problema è che ha mischiato l'acqua col vino.
2: Purtroppo sì,
0: è questo che
2: no.
0: Che Barbera è se l'ha mischiata.
2: Barbera della zona dell'Ovadese.
0: Sì, no, se l'ha mischiata con l'acqua del temporale, speriamo di no.
2: Speriamo
0: grazie
2: di
0: Roberto.
2: Te lo saprò dire, ciao Enrico.
0: Grazie, grazie, grazie.
1: Dovremmo forse avere Elisa per il traffico.
0: Elisa, sì, per il traffico. La foto sta girando.
1: Sì, adesso arriverà tra poco.
0: Adesso arriva anche la foto ed è importante. Allora, touch screen, eccola.
3: Sì Enrico, facciamo ancora una volta il punto per quanto riguarda le autostrade, perché abbiamo visto questa mattina diversi incidenti, alcuni chilometri di coda, fortunatamente le situazioni si sono quasi tutte risolte, le andiamo a vedere infatti nel dettaglio, partiamo dalla tratta genovese, la prima segnalazione riguarda, siamo in A12, direzione Genova, e riguarda una coda a tratti tra Sestri Levante e Rapallo per traffico intenso, questo era proprio il punto del veicolo in fiamme di questa mattina. Fortunatamente i vigili del fuoco hanno risolto la situazione e al momento non si registrano più i chilometri di coda, i 5 chilometri di coda che si sono registrati in precedenza. Inoltre noi abbiamo anche avuto in anteprima le foto dalla nostra inviata Chiara Urru, le foto che abbiamo visto poco fa, quindi sicuramente abbiamo un quadro completo della situazione. Nel frattempo ci spostiamo per vedere insieme un'altra segnalazione, siamo in A10 direzione Ventimiglia, abbiamo un traffico rallentato tra Varazze e Celle Ligure per il traffico intenso. Nel frattempo avete visto la foto di cui vi parlavo prima, proprio il mezzo in fiamme, il veicolo in fiamme di questa mattina. Ci andiamo a spostare, ci spostiamo proprio in A10, la tratta che comprende da Savona al confine con la Francia, tratta di Ponente, perché anche qui abbiamo avuto questa mattina un incidente in direzione Genova. Al momento si registra solamente una coda a tratti tra Albenga e Savona in direzione appunto Genova, come vi dicevo, a causa di traffico intenso. Quindi anche qui l'incidente, i 12 chilometri, fortunatamente si sono risolti in breve tempo. E andiamo a vedere le ultime segnalazioni sulla A10, la tratta di Ponente, abbiamo coda di un chilometro tra Bordighera e la barriera di confine di Stato, questa volta in direzione Ventimiglia a causa del traffico intenso, e abbiamo anche la coda in uscita al casello di Ventimiglia in direzione Genova, e per ultimo abbiamo rallentamenti di un chilometro tra confine di Stato e barriera confine di Stato in direzione Genova a causa del traffico intenso, una segnalazione che permane da questa mattina, insomma questo è il quadro sulla A10. Ci spostiamo per ultimo sulla A12 per vedere che fortunatamente non abbiamo segnalazioni, quindi la segnalazione che riguardava i 5 chilometri di coda a causa sempre del mezzo in avaria è stata risolta anche qui nella tratta di concessioni del Tirreno. Quindi questa è sicuramente la buona notizia, le situazioni si sono risolte, ma continueremo naturalmente in seguito a parlare di autostrade e della situazione sulle autostrade, specialmente con l'allerta di oggi. A te Enrico.
0: Grazie Elisa Ricci, siamo quasi in conclusione, concludiamo con la ciliegina sulla torta? Abbiamo

0: fuori l'intervento dei pompieri per l'albero pericolante? È arrivata la diapositiva? Vediamo un po' se la peschiamo. Non è arrivata ancora, deve arrivare.
1: Sarei
0: meandri. Questi ci sono 5 metri in linea d'aria si è persa nei meandri. La stiamo ricaricando perché sarebbe una missione compiuta, no? Foto dell'albero pericolante a Sori. Un fico, ecco cos'era, un fico. Avevo, non ricordavo più il tipo di arbusto. Quella nuova, Carlotta, sì, la mette su...
1: Dovrebbe essere su cartella internet, quindi, eccolo, no.
0: Allora, questa è la prima, sempre la stessa persona, ci ha mandato quella che si dovrebbe aggiornare. Insomma, vedremo dall'alto, ripeto, è una bella foto, il camion dei pompieri, proprio sul lato monte, ci sono due gallerie alle spalle e che stanno, da lontano si vede anche, insomma, questo fico che sta precipitando sulla sede ferroviaria. Sta arrivando?
1: Dovrebbe.
0: Da un'altra parte. L'hai chiamata? Come l'hai nominata?
1: Nominata non l'ho nominata io perché l'ho mandata per essere nominata, però dovrebbe essere entrata nella cartella. Adesso facciamo un controllo veloce, così.
0: Dalle magari un nome.
1: Allora.
0: La mettiamo in cartella internet. Ed è questo albero pericolante che è un fico. In una giornata che peraltro si era serenata, perché ripeto, la foto è molto bella, ci lascia intravedere anche l'arco di Levante che c'è.
1: Dovrebbe essere in cartella.
0: Che c'è dopo Sori, adesso dovrebbe essere in cartella.
1: Mi si è spento il computer.
0: La stiamo aspettando con ansia. Eccola
1: qua.
0: L'ho ben descritta? Vedete, segnalazione, intervento dei pompieri, ed ecco che insomma il fico verrà estirpato, non sarà più un problema, meglio, non sarà più un problema per la sede ferroviaria, ok? Grazie. Carlotta, siamo arrivati al capolinea, non andate via, perché tra poco Aurora Bottino e Matteo Cantile saranno con voi per pranzare insieme e sapere tutti gli strascichi.
1: Esattamente, di questa allerta che, come abbiamo detto prima, ve lo ricordiamo ancora una volta, finisce qui a Genova, allerta arancione, ma proseguirà fino alle 15 quella gialla. Grazie quindi per averci seguito.
0: Grazie a te Carlotta. Arrivederci.
1: Arrivederci.

0: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo. Dopo una situazione delicata sulla Liguria che ha visto il passaggio di due intense perturbazioni responsabili di criticità ed anche disagi su buona parte del territorio, soprattutto sulla provincia di Genova, il tempo nel weekend volge ad un miglioramento grazie ad un aumento della pressione atmosferica. Andiamo più nel dettaglio ad osservare ciascuna località partendo da Imperia. Il tempo questo sabato 22 agosto si stabilizza, si fanno strada estesi, rasserenamenti, il clima sarà ancora caldo, ma senza eccessi. Uno sguardo a Savona, analoga condizione, anche qui il tempo sarà asciutto e ben assolato, con temperature diurne attorno ai 28-29 gradi. Anche su Genova, colpita sensibilmente da due intense perturbazioni, vedrà un miglioramento, il tempo sarà più asciutto ed assolato, qualche nube di passaggio, ma in assenza di effetti, un clima caldo ma nella norma, con valori diurni leggermente inferiori ai 30 gradi. Uno sguardo al Tigullio, anch'esso interessato da un miglioramento, il tempo torna ad essere asciutto, si fanno strada, estesi rasserenamenti, il clima sarà caldo ma con basso livello di umidità. Uno sguardo ora in definitiva allo Spezzino, anche qui il tempo tornerà ad essere asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, caldo sì ma con temperature diurne inferiori ai 30 gradi. La giornata di domenica 23 agosto sarà ancora con pressione atmosferica alta sulla Liguria. Il tempo di conseguenza si mantiene asciutto, assolato, con caldo sì senza eccessi. Un leggero rialzo delle temperature massime attorno ai 30-31 gradi in diverse località. Una ventilazione per lo più debole. Ulteriori dettagli vi attendono come di consueto sulla nostra app gratuita ed aggiornatissima. Trebi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova.

0: Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Ritorna a Sori dal 20 al 23 agosto la tradizionale manifestazione di beneficenza dal titolo Sori più solidale. Musica, enogastronomia e spettacoli faranno da cornice a un evento per il sociale che raccoglie i fondi da destinare alla Fondazione Genovese Gigi Ghirotti. Ultima occasione il 21 agosto per partecipare alla 7ª edizione di Una notte in fornace, la manifestazione che organizza le suggestive visite notturne alla fornace medievale di Cogoleto, situata nel sito archeologico Mannoni. L'ingresso è gratuito. Il 22 agosto a Crocefieschi spazio all'arte con il concorso di pittura estemporanea certificato evento autentico Ligure. Gli artisti dipingeranno dal vivo i vicoli e i panorami del borgo, trasformandolo in una mostra a cielo aperto. Continuano gli eventi in occasione del 27esimo Festival dei Lunedì Musicali, la rassegna musicale che ogni estate anima la Valle Scrivia. Appuntamento il 23 agosto con il tributo ai Pink Floyd al Parco Comunale di Savignone. Fino al 23 agosto sarà possibile visitare I Colori delle Baie, mostra di pittura dedicata ai paesaggi di Sestri Levante. A cura di Hélène Cortese, i dipinti raccontano la bellezza del territorio attraverso l'arte. Continuano le proiezioni estive di Lo Schermo Incantato, la rassegna cinematografica per bambini e per le famiglie, che si svolge ai campetti San Siro di Santa Margherita Ligure. Ultima proiezione il 23 agosto.
0: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

0: Bentornati al servizio del pubblico, sono le 13:05, è appena scattata l'allerta gialla, siamo passati da quella arancione, il massimo livello per temporali, a quella gialla. Allora do il mio buongiorno intanto a Matteo Cantile.
1: Buongiorno a te Aurora, ben ritrovati.
0: E anche a Federico Grasso di ARPAL, perché andiamo appunto a raccontare quello che sta succedendo sulla nostra regione con l'allerta che è stata declassata, perlomeno per quanto riguarda il centro della Liguria.
2: Buongiorno Aurora, ben ritrovato Matteo, buongiorno a tutti i telespettatori.
0: Allora, appunto, abbiamo detto allerta gialla sulla zona del centro, quindi sulla zona che comprende anche Genova, allerta invece arancione sul Levante fino alle 15 e poi anche lì diventerà gialla.
2: Esatto, abbiamo ancora il permanere di una situazione di instabilità nell'atmosfera, quindi ci potranno essere ancora rovesci di tipo temporalesco nelle prossime ore, più probabili sul Levante, e in questo momento è ancora in corso la parte finale della struttura temporalesca che da questa notte ha interessato il bacino del Mar Ligure. È stata la parte appunto più organizzata, più intensa, che ha riservato gli aspetti più pericolosi nel territorio immediatamente al di là del confine Ligure. Parliamo della Toscana. Abbiamo la località di Bagnone, che ha misurato 115 mm in un'ora, 300 mm di acqua in 3 ore, ed è una quantità di precipitazione che appunto la modellistica faceva vedere come possibile sul centro Levante Ligure. Per nostra fortuna è andata un pochino oltre e quindi

0: su un territorio caratterizzato dalla presenza soprattutto di un grande bacino come il fiume Magra, che riesce ad assorbire meglio simili quantità d'acqua sul breve periodo. Viceversa, se questa stessa quantità d'acqua fosse caduta in Liguria, dove invece abbiamo una maggioranza di bacini piccoli, gli effetti al suolo sarebbero stati completamente diversi.
1: Appunto, anche perché abbiamo parlato comunque magari dati minori rispetto ad altre zone, però dati importanti, soprattutto

0: Abbiamo parlato ieri dei 100, più di 100 millimetri a Chiavari, anche oggi comunque tanta pioggia in poco tempo.
1: Per il fatto che hai tirato fuori, nel senso, ieri a Chiavari abbiamo avuto 103 mm in un'ora, ma 180 mm a fine giornata. Questo significa che è stata proprio la caratteristica di questi temporali di ieri e di oggi sulla Liguria. Precipitazioni molto molto intense, in particolare sui 10-15 minuti, ma poi la precipitazione passava ad un altro territorio, quindi non aveva il tempo di accumulare e di produrre effetti al suolo tali da creare danni diversi da quelli di semplici allagamenti delle sedi stradali, perché ovviamente il manto stradale non riesce, la rete urbana non riesce ad assorbire, a smaltire una simile quantità d'acqua in breve periodo. Viceversa, appunto, se tali fenomeni fossero stazionati per 3, 4, 5 ore consecutive sullo stesso territorio, ecco che la situazione dei torrenti e dei nostri corsi d'acqua sarebbe stata più complicata. I danni maggiori li
2: Enrico,
1: abbiamo avuti.
2: stanno cominciando, e lo
1: Sì.
2: vediamo, a registrarsi diverse cadute di alberi, perché evidentemente il tempo che, insomma, in cui questa perturbazione è stazionata sulla Liguria ha indebolito ulteriormente il territorio e quindi diversi casi di cadute alberi si sono verificate. È un tema che potrebbe preoccupare anche nelle
0: Così è
2: prossime
0: così.
2: ore, no?
1: È quello che stavo dicendo, perché proprio i danni più evidenti che abbiamo avuto sono stati quelli collegati ai colpi di vento. Lo avevamo segnalato fin da ieri. Le nubi temporalesche più intense sono in grado di generare questo raffiche di vento lineare o downburst, che sono proprio delle correnti discensionali al di sotto dei cumulonimbi più importanti, e sono raffiche di vento che una volta toccato il suolo si spargono in tutte le direzioni con punte anche superiori ai 100 km all'ora. Abbiamo appunto avuto effetti di alberi sradicati, rami caduti, arredo da spiaggia volato altrove, stabilimenti scompigliati, ma ci sono stati dei casi anche di strutture più resistenti, come dei pali della luce completamente divelti o abbattuti. E questi appunto sono degli effetti collaterali di questa intensità, di questa perturbazione. Un altro effetto molto spettacolare è stato quello delle fulminazioni. Parliamo di circa 160 mila fulmini caduti sulla Liguria in 36 ore, e sono elementi che sottolineano quanta energia ci sia stata in gioco in questi 2 giorni.
2: Il tema del mare invece, Federico, perché sapevamo che oggi era possibile anche una mareggiata, quali sono i dati che avete raccolto finora?
1: Sì, esatto, il mare soprattutto sul Levante sta aumentando, è aumentato, non abbiamo valori particolarmente elevati o record storici come quelli di mareggiate storiche degli anni passati, ma è stato sicuramente un bel aumento del moto ondoso. Trovarsi per mare in questa mattina, in queste ore, non deve essere stata una situazione molto piacevole.
2: E quindi diciamo bisogna prestare attenzione ancora, secondo te, secondo i modelli, per le prossime ore?
1: Allora, per quanto riguarda la parte più strutturata della perturbazione, fortunatamente è in questo momento proprio sul confine con la Toscana e sta lasciando la Liguria, e quella a meno di improbabili, imprevedibili ritorni indietro, dovuti evidentemente a un'azione dello scirocco, che però in questo momento non sembra esserci e non sembra nemmeno nelle caratteristiche descritte dai modelli, la parte peggiore dovrebbe essere passata. Sono ancora possibili per tutta la giornata odierna su tutto il territorio regionale, maggiormente probabili proprio nello spezzino, temporali di minore intensità. Localmente potrebbero dar luogo a rovesci anche moderati o forti, ma dovrebbe trattarsi di precipitazioni temporanee che nel giro di poche decine di minuti al massimo dovrebbero tornare a lasciare spazio a una variabilità e anche qualche finestra soleggiata, soprattutto sul Ponente.
2: Ecco, per quanto riguarda invece le prossime ore, perdonami Aurora, poi ti faccio fare la tua domanda prima di bruciartele tutte. Volevo chiederti qualcosa sulle temperature, perché per la prima volta, caro Federico, lo confesso, questa mattina ho avuto una sensazione, non dico di freddo, ma insomma, è oggettivamente cambiata molto la temperatura. È un fenomeno destinato a rientrare rapidamente o no?
1: Allora, è vero che per la prima volta c'è stata questa sensazione di piacere da fresco, però pensate che su 3 capoluoghi su 4 non è stato sufficiente per scendere al di sotto del valore della notte tropicale. Quindi su Genova, Savona e Imperia la minima è stata comunque superiore ai 20 gradi. Soltanto a Spezia, proprio in corrispondenza di questa struttura temporalesca che ancora adesso sta faticando ad abbandonare la nostra regione, il termometro è sceso addirittura a 19,8 gradi centigradi. Quindi, insomma,

0: Ma siamo in una situazione proprio al limite. Abbiamo avuto delle temperature che sono scese molto, soprattutto in quota. I termometri più alti della rete dell'Osservatorio Meteorologico della Regione Liguria sono scese avvicinandosi ai 10-11 gradi, però appunto parliamo di termometri magari posti a 1800 metri d'altezza sul livello del mare, e è una situazione che almeno per oggi e domani dovrebbe restare. Dopodiché sembra esserci una ripresa delle temperature con valori che soprattutto nelle massime già da domani dovrebbero tornare a salire, e una situazione di inizio settimana prossima che mentre fino a ieri sembrava destinata ad avere un nuovo passaggio molto molto intenso, e la modellistica della notte sembra avere un parte attenuato, quindi verosimilmente martedì prossimo sarà nuovamente una giornata perturbata, ma al momento non sembra avere caratteristiche particolarmente significative come quelle che abbiamo appena vissuto.
1: Grazie, grazie Federico. No, le domande sono finite dopo aver scoperto questa cosa.
2: Ah, sei abbattuta nel morale.
1: Sì, esatto.
2: Perché certo. Devi sapere, Federico, che Aurora già pensava di essere a ottobre. Sì. Non si è resa conto che siamo ancora ad agosto.
1: La speranza è saltare direttamente a ottobre, invece no. E quindi ti lasciamo andare, Federico. Grazie mille.
2: Posso fare i complimenti a Federico Grasso, che è uno dei pochi che ha dormito meno di noi stanotte. Si è alzato un orario impossibile, quindi lasciamo anche un po' andarsi a riposare.
1: Assolutamente, grazie
0: a voi,
1: complimenti.
0: Per le possibilità che ci date.
2: Grazie
0: ciao,
2: Federico.
0: Buon lavoro, arrivederci.
1: Allora, continuiamo, andiamo in Newsroom 28 da Lucrezia Marini per aggiornarci su quella che è la situazione sul nostro sito primocanale.it. Trovate infatti l'articolo che racconta di tutta la giornata. Ma cosa sta succedendo adesso, Lucrezia?
3: Sì, buongiorno Aurora e buongiorno Matteo. Come avete ben detto, oggi andiamo a scoprire l'articolo che va un po' a fare da riepilogo di tutti gli eventi principali che sono accaduti durante questa allerta, soprattutto durante l'allerta arancione che questa mattina si è abbattuta su Genova e sul Levante Ligure. Intanto possiamo subito dare da una prima vista il fatto che vi sono stati numerosissimi interventi dei vigili del fuoco, circa 160. Il numero di interventi ha anche richiesto l'aiuto da parte delle forze della Toscana proprio per le condizioni di maltempo che si sono verificate anche nelle zone di confine con la Toscana. Poi è stata riaperta a mezzogiorno e mezzo circa anche il ponte di Quiliano, che era stato chiuso proprio in prevenzione, diciamo, delle forti piogge, dei forti venti che si sarebbero verificati questa mattina fino a poche ore fa, possiamo dire in realtà fino a pochi minuti fa, in quella zona, proprio per evitare di mettere a rischio gli automobilisti che avrebbero percorso quel tratto, e quindi l'ANAS ha deciso di chiudere quel tratto proprio per evitare dei disagi e anche la creazione di incidenti o situazioni pericolose, perché va anche ricordato che in generale, come abbiamo un po' anche raccontato durante questi due giorni di diretta, anche sui tratti autostradali la forte pioggia, il fenomeno dell'acqua planning o anche i vari sottopassi che si sono allagati facilmente, non dovuti ovviamente solamente alla struttura della strada ma anche proprio alle forti piogge in tempi così brevi, hanno provocato degli incidenti che hanno, diciamo, in qualche maniera rallentato non solo la circolazione sul tratto autostradale ma anche provocato dei fenomeni spiacevoli per turisti e viaggiatori che si siano messi in viaggio di questo venerdì, purtroppo. Poi abbiamo ovviamente l'aggiornamento sull'allerta, che come vediamo l'allerta nella zona di EA è stata chiusa definitivamente, anche l'allerta gialla allora a Luna, mentre nella zona B, cioè nella zona di Genova, l'allerta arancione è stata chiusa ma è stata prolungata fino alle 15 l'allerta gialla, mentre nella zona C ed E, che sono le zone del Levante, che poi sono le zone della regione che sono state più colpite da queste perturbazioni, l'allerta arancione è stata prolungata fino alle 15 e l'allerta gialla fino alle 18. Poi, come ci ha spiegato bene anche Grasso prima, domani dovremo avere dei giorni più tranquilli, però non bisogna troppo sperare, diciamo, in un sole o nel caldo che è stato questi ultimi giorni. E adesso possiamo anche notare tutti i vari danni che sono stati fatti dal maltempo, ma non solo dalla pioggia ma anche dalle forti raffiche di vento e in alcuni casi dei fulmini, che ne sono caduti moltissimi durante questa allerta meteo.

0: abbiamo notato che sia alla Spezia, ma anche in altre zone della regione, sono caduti molti alberi, vi sono state delle frane e soprattutto degli smottamenti. Ecco, bisogna sempre prestare molta attenzione, non solo durante l'allerta, ma anche nelle ore immediatamente dopo all'allerta, perché a volte la grande quantità di acqua precipitata tutta di un colpo riesce a penetrare nel terreno e anche se in quel momento non piove, la grande umidità raccolta in generale potrebbe andare a provocare delle frane, soprattutto nelle zone che sono più pericolose. In generale nell'entroterra, ecco. Poi adesso qui possiamo andare anche un po' a recuperare tutti i vari interventi che oggi le nostre inviate esterne, Annissa e Filippi e Chiara Orru, hanno raccolto, quindi sia a Sant'Olcese, dove un commerciante ci ha raccontato che nonostante la pioggia non abbia fatto gravi danni all'attività commerciale, comunque va un po' ad intaccare il numero di clienti che normalmente frequenterebbero il suo negozio, ma anche il vice sindaco ci ha raccontato proprio come a Sant'Olcese, per evitare anche degli episodi di straripamento dei fiumi, dei torrenti e simile, allora come ha detto che proprio è andato a dire che hanno creato una struttura con la protezione civile per allertare i cittadini. In ultimo possiamo anche andare a vedere come il maltempo è andato a incidere non solo sulla viabilità stradale o marittima in alcuni casi, ma anche quella aerea, perché un volo che era diretto da Londra a Genova è stato dirottato sull'aereo di Pisa proprio per il maltempo. Vi restituisco la linea.
1: Grazie a Lucrezia Marini.
2: Tanto bene Pisa. Pensa a quelli che li hanno dirottati stamattina a Bologna.
1: Sì.
2: Bologna-Genova.
1: Però c'è da dire che oggi, fortunatamente rispetto alla giornata di ieri, sono stati molti meno gli aerei, come diceva Lucrezia,
2: dirottati
1: e anche cancellati. Perché ieri...
2: perché se li cancellano, se per dire il Cagliari l'hanno cancellato, perché se devi andare a Bologna poi non hai fisicamente l'aereo che deve tornare a Cagliari, quindi non puoi fare, diciamo, poi...
1: Assolutamente, poi non c'è...
2: Però diciamo che il problema poi degli alberi è soprattutto... degli aerei, scusami, è soprattutto il vento e non la pioggia, quindi...
1: Assolutamente, allora ci fermiamo per qualche istante, poi torniamo insieme.
3: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Eccoci, bentornati. Prima di iniziare il nostro viaggio, raccontandovi quello che è successo in questa giornata, vado a leggere un messaggio da Fabio che scrive: perché si dice notte tropicale se la minima è superiore ai 20 gradi? Io mi ricordo che negli anni 80-90 notti sopra i 20 gradi c'erano, ma non si parlava di tropicale. Allora, e poi si firma e giustamente dice: io non sono un professionista, nemmeno io, ma quello che sto imparando in questi anni è la frequenza di questo fenomeno, ovvero gli hanno dato un nome dopo che per mesi consecutivi abbiamo notti che superano e non scendono mai sotto i 20 gradi. E Fabio, un'altra informazione: c'è anche un altro fenomeno che è la notte supertropicale, e sono quelle notti in cui la temperatura non scende mai al di sotto dei 25 gradi. E purtroppo nell'ultimo mese, nell'ultima ondata di calore registrata a Genova, queste notti supertropicali sono state tantissime e consecutive. E sempre cose che ho imparato raccontando l'allerta, il problema di queste notti tropicali e supertropicali è legato proprio al fatto che il nostro corpo non è capace di riprendersi dalla giornata già molto calda con picchi di temperature sopra i 30 gradi, e fisiologicamente proprio è messo sotto stress e sotto
1: fa fatica a recuperare. Perché non respira mai.
0: Esatto.
1: Ora, perché si chiamano notti tropicali? Ora, ci sono due ragioni.
0: Ah, tu lo sai, tu sei un professionista.
1: La prima è che nel 2020

0: Negli anni 2020 si dà un nome a tutto, danno i nomi alle perturbazioni. Ora, le perturbazioni sono un cumulo di nuvole che si muovono un po' casualmente, quindi però gli danno i nomi.
1: E Guido dice che per
0: io
1: quello.
0: Non cado in questo giornalisticamente in questa trappola, però ci cadono tutti gli altri, quindi ovviamente non conta molto. Invece notti tropicali, perché la notte tropicale normalmente resta, diciamo, l'escursione termica nei climi tropicali è scarsa, cioè se di giorno fa 30, di notte può far 28 e quindi c'è una mentre nel clima tipicamente europeo temperato, normalmente di notte c'è una distanza notevole dalla temperatura di giorno. Quindi sopra i 20 gradi si chiama così.
1: Soprattutto a Genova, con il discorso del mare che dovrebbe raffreddare di notte con le brezze,
0: se
1: ma
0: non lo
1: purtroppo
0: fa,
1: non lo può fare perché è a 30 gradi, quindi non lo può fare. Quindi questa è la spiegazione, Fabio, speriamo di essere stati esaustivi. Allora, come vi dicevo, andiamo a rivedere quello che abbiamo fatto oggi in questa giornata di allerta arancione che si è conclusa sul centro della nostra Liguria, ma che continua fino alle 15 nel Levante. Iniziamo da Montoggio, dove la nostra Chiara Orru è stata questa mattina, perché ricordo che la giornata si è aperta con più di 60 mm d'acqua caduti nel giro di un'ora proprio tra Montoggio e Sant'Olcese. Sentiamo allora le parole della Protezione Civile che questa mattina già dall'alba.
2: Mattina 9:05, primo temporale, siamo usciti, per il momento nulla da segnalare. L'unica cosa, c'era un problemino sulla statale 13 di Creto, ma pare risolto, una pianta in mezzo alla strada, però risolta. Adesso la situazione, insomma, piove forte, siamo in attesa di un miglioramento intorno a 11, mezzogiorno, e vedremo il da farsi. Il comune è attivo, la polizia locale per il momento e anche i carabinieri non hanno segnalato nessuna emergenza e siamo in giro in monitoraggio sul territorio. Fortunatamente è andata ondate, non continuamente, non continue, perciò il terreno è riuscito a assorbire i fiumi anche, siamo tranquilli. Siamo in continuo coordinamento col COC e col comune e qualsiasi chiamata o qualsiasi siamo pronti a intervenire. Questo è un appello alla cittadinanza di stare più possibile chiusi in casa e di non muoversi con le macchine, di stare distante dai ponti, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera.
1: È sempre la nostra Chiara Orru, è andata a sentire anche le parole del sindaco di Montoggio, Faustino Mauro Fantoni, che ha raccontato quella che è stata la preparazione all'allerta e poi il lavoro vero e proprio. Lì la preoccupazione era per il torrente che si stava ingrossando.
3: Abbiamo avuto un temporale molto forte durante la notte, verso le 3, le 4 più o meno, e che è durato però non tantissimo, e però tanto è bastato perché è caduta molta acqua per far subito crescere il livello dello scrivia. Soprattutto noi raccogliamo l'acqua che poi cade anche a Toriglia, no? Perché ci sono i nostri due affluenti, Laccio e Pentemina, che formano lo scrivia, vengono da Toriglia, quindi noi raccogliamo l'acqua di Toriglia oltre che la nostra, e quindi subito si vede subito il termometro dell'altezza dello scrivia, com'è la situazione, si è alzata, però preoccupazioni non ce ne sono state. Comunque noi avevamo sul territorio comunale i militi della Protezione Civile, un operaio che ha controllato il territorio. E quindi voglio dire, eravamo abbastanza informati della situazione e preoccupazioni non abbiamo avuto. Ora, certo, se continua con caduta acqua con questa violenza è inevitabile che l'acqua dello scrivia si innalzi e forse anche qualche frana possa anche comparire. Ecco,
4: per questa criticità avete attuato qualche misura preventiva?
3: Ieri sera abbiamo fatto il COC come previsto dalle norme. Erano presenti i carabinieri, Protezione Civile, Croce Rossa, e noi addetti al comune, il sindaco e il responsabile della vigilanza. Abbiamo fatto le solite preoccupazioni, abbiamo le solite norme che si fanno in queste occasioni, cioè di non andare a mettersi a rischio di pericolo, frequentando zone rischiose appunto, e quindi mi pare che tutto sommato vada

0: Le cose sono andate bene, noi abbiamo fra l'altro in questo momento un sistema di divertimento, delle giostre, insomma, dell'area sportiva. Avevamo concordato che ieri sera non avrebbero lavorato, così hanno fatto, e abbiamo controllato questa mattina verso le 6, quando ci ha chiamato anche i responsabili della sala operativa della regione. Abbiamo controllato quest'area qua e non sono risultati particolari situazioni di pericolo, ecco, dormivano tranquillamente.
1: C'è una telefonata, allora andiamo subito a rispondere. Buongiorno.
2: Buongiorno, sono Fabio. Ho sentito che prima diceva che dal 2020 si danno i nomi alle perturbazioni, ma in realtà i nomi alle perturbazioni si danno dagli anni 80 alle perturbazioni che hanno un'intensità molto, molto particolare, tipo uragani o cose così. Però le dà la meteorologia internazionale. Poi è venuta anche in Italia, però, ma comunque non è 2020, è da molto tempo prima. Lo dicevo questo, grazie.
3: Grazie, io può darsi, ci credo,
1: Beh, in
3: nel senso,
1: America
3: può,
1: sicuramente, poi in
3: vabbè, non
1: Italia
3: è
1: non lo
3: che si
1: so.
3: mangiano con le mani anche in America, cosa vuol dire? Però nel senso, il fatto è che non ho mai sentito Bernacca, ma neanche quell'altro con la barbetta dell'85, quando è arrivata la neve, dare nomi alle perturbazioni. Può darsi che lo facessero, però in TV non si sentiva tanto. Adesso invece ogni volta che arriva una perturbazione c'è Caronte, oppure quando è caldo c'è Caronte, c'è i nomi. Se ne... Sì, ma servono giornalisticamente, servono a livello comunicativo, ma in realtà
1: Sì, vabbè, di
3: non
1: certo
3: sono esseri
1: non.
3: umani.
1: No.
3: Non sono neanche cose, sono
1: Vabbè, però
3: agglomerati di altre cose.
1: secondo me è anche il discorso che da recentemente c'è bisogno di dare nome a tutti i fenomeni. E poi
3: Sì.
1: comunque è un fenomeno che magari negli anni
3: Ma
1: 80.
3: evidentemente viviamo nella barbarie, questo è chiaro, quindi insomma questo è il motivo, insomma, non c'è
1: Vabbè, c'è
3: dubbio.
1: una notizia, visto che volevo rispondere alla signora Sandra che ci chiede: sapete la situazione dei treni da Genova per il Levante? Una brutta notizia, signora Sandra,
3: Cosa
1: perché la circolazione è rallentata tra Genova Nervi e Recco per danni causati dal maltempo sulla linea. E quindi treni velocità che in Liguria non ci sono, intercity e regionali, possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 40 minuti, quindi sicuramente ritardi sulla linea. I treni intercity che sono oggetto di variazioni sono il Milano Centrale delle 11:05 che arriva alla Spezia Centrale, il La Spezia Centrale delle 16:38 che arriverebbe a Voghera alle 19:09, per cui i passeggeri possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale dell'assistenza clienti e questi due dovrebbero essere quelli che subiscono delle variazioni. Detto questo, però, purtroppo ci sono questi rallentamenti che arrivano fino a 40 minuti, quindi queste sono le notizie. Allora, io continuerei il nostro viaggio nei luoghi che sono stati questa mattina colpiti dalla perturbazione, ma prima ci fermiamo qualche secondo, poi torniamo insieme e continuiamo.

tempo sulla Liguria con forte instabilità su tutto il territorio. In mattinata con l'allerta gialla per temporali si sono registrati rovesci, temporali sparsi, localmente anche intensi, soprattutto tra Genova e il Tigullio. Fino alle 15 di domani l'allerta gialla è stata estesa anche sul ponente tra il Savonese e l'Imperiese. Dalla prossima notte è atteso un nuovo passaggio perturbato sul centro Levante, dove scatterà l'allerta arancione. Il massimo livello per temporali fino alle ore 15 di domani, per poi passare in giallo fino alle ore 17. Si raccomanda massima attenzione. Per rimanere aggiornati consultare i dati meteo in tempo reale con l'app Metro 3R. Da un posto auto per ogni camera o locale destinato a pernottamento a un parcheggio ogni 3 camere. Questa è l'importante modifica alla legge regionale approvata dal Consiglio regionale. Un cambio significativo che ha lo scopo di aumentare le possibilità dei comuni di fare attività turistica e ricettiva, ma anche di incentivare gli spostamenti con i mezzi di trasporto pubblici. Regione Liguria approva 2 nuovi avvisi per rafforzare i percorsi di inclusione e reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Le misure coinvolgono detenuti degli istituti di Genova, Ponte Decimo e Sanremo e procedono all'esecuzione penale esterna con interventi di formazione, orientamento e accompagnamento. Il progetto punta a costruire una rete stabile tra istituzioni, terzo settore, servizi sociali e sociosanitari del territorio. Prosegue per tutti i sabati del mese di agosto il servizio che i volontari dei Rangers d'Italia, nucleo di Imperia, offrono a supporto della polizia stradale nel monitoraggio delle condizioni degli animali d'affezione.

0: Quest'anno i saldi cantano!
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Bentornati al servizio del pubblico, intanto vi facciamo vedere le immagini dalla sopraelevata di Genova, qui in questo momento non piove, ricordo che l'allerta...
1: Un po' di cristallo c'è.
0: Sì. Però in questo momento, anche se ci segnalavano che a Quarto, sulle alture di Quarto, piove forte, quindi diciamo che a macchia di leopardo sta piovendo anche sul centro della nostra regione, ma ci colleghiamo, prima di tornare a Sant'Olcese, ci colleghiamo con Andrea Popolano che invece è proprio a Genova.
1: Forse sulla sopraelevata.
2: Eh sì, perché... No, ci siamo, non so se mi sentite, siamo davanti allo stadio Luigi Ferraris con le immagini di Francesco Righi in diretta. Intanto per la nota della cronaca, diciamo, meteorologica, sta di nuovo piovendo su Genova, è iniziato pochi minuti fa, ma perché siamo di fronte allo stadio? Perché domani inizia ufficialmente il campionato con la prima sfida per quanto riguarda il Genoa, che giocherà al Ferraris, Genoa-Napoli in serata, ma c'è una corsa contro il tempo, e la corsa contro il tempo per sistemare il manto erboso dello stadio Ferraris. Come possiamo vedere, i lavori stanno andando avanti in maniera abbastanza rapida. Abbiamo fatto anche un po' il punto di quella che è la situazione. Intanto spieghiamo che nelle scorse settimane era stato lanciato l'allarme per le condizioni del manto erboso dello stadio Ferraris, aveva parlato anche l'allenatore del Genoa De Rossi, e in questi giorni sono andati avanti, in queste ultime settimane sono andati avanti i lavori per la sostituzione del prato dello stadio Luigi Ferraris. I lavori sono stati di fatto ultimati intorno alle ore 6 di questa mattina, certamente però la pioggia che in queste ultime ore ha interessato il capoluogo genovese non ha facilitato, ma quello che ci è stato raccontato, comunque la posa è assolutamente terminata. Ora si va avanti da un punto di vista tecnico con le cosiddette operazioni di cucitura di questo nuovo manto erboso. Si tratta di un prato in erba naturale rafforzato proprio attraverso queste speciali cuciture del sintetico. Non ci dovrebbero essere problemi per quanto riguarda i tempi, assolutamente la partita di domani è confermata, e ovviamente si è parlato anche di quello che è il drenaggio del nuovo manto erboso. Non ci sono problemi perché ha funzionato anche nel passato, essendo poi un prato nuovo, tra naturale e una parte appunto di sintetico, dovrebbe essere assolutamente garantito. Ripetiamo, alle ore 6 di questa mattina è terminata la posa, ora si stanno ultimando attraverso dei macchinari che possono lavorare anche sotto la pioggia. Nel frattempo lo stadio, come potete vedere, si prepara dunque alla prima partita ufficiale di domani sera, l'avvio diciamo del campionato, e di conseguenza questo è uno dei mezzi che sta portando dei rotoli, come abbiamo visto dalle immagini inquadrate. In questo caso si tratta, non lo sappiamo con certezza, ma deve essere il prato vecchio, diciamo, che manifestava qualche problema, visto che la posa ovviamente è terminata. Nel frattempo, da un punto di vista meteorologico, sta continuando a piovere. Andremo a vedere anche la situazione nel vicino Bisagno e poi anche nel lungomare. A te.
0: Grazie, grazie Andrea Popolano, e noi allora torniamo nel nostro viaggio nei comuni più colpiti da questa mattina.

0: dalla perturbazione e ci spostiamo a Santolcese, dove Chiara Orru ha sentito la polizia locale, ha parlato con loro proprio per capire com'erano andate quelle ore di forte pioggia.
1: Sono un po' sempre le stesse quando vengono questo tipo di precipitazioni. Nei comuni come il nostro, come gli altri che avete visitato, tendenzialmente poi questa quantità di pioggia crea ovviamente dei problemi. Fortunatamente nel caso specifico non abbiamo avuto grossissime criticità, abbiamo solo avuto un po' di qualche smottamento in giro, qualche pietra sulle strade. Ma tendenzialmente, grazie al lavoro appunto della polizia locale, dei nostri operai, dell'ufficio tecnico, siamo riusciti a intervenire tempestivamente. E poi il ringraziamento più grande va sempre alle associazioni di volontariato, le nostre associazioni di protezione civile che sono sul territorio sempre disponibili per questo tipo di criticità.
2: Ecco, avete già ricevuto magari segnalazioni da parte di abitanti, cittadini o attività commerciali che sono magari in difficoltà?
1: Ma allora, le segnalazioni ovviamente arrivano perché quando appunto cade questa quantità di pioggia, le persone ovviamente temono per possibili criticità maggiori. Come ho detto, sono quelle che appunto dicevo poc'anzi, sono state alcune interruzioni brevi, fortunatamente interruzioni su alcune strade. Sono state risolte prontamente e ora vediamo appunto l'evolversi della situazione, ma speriamo e crediamo che il peggio ormai sia alle spalle, ecco.
0: E ora ci colleghiamo e diamo il nostro buongiorno al sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini. Andiamo a fare il punto di quella che è la situazione lì nel comune e soprattutto nello Spezzino in generale, perché ha iniziato a piovere nelle ultime ore, anche
3: Ma non piovere è un eufemismo, nel senso che chiaramente è da questa notte che diluvia, adesso c'è un momento in città di calma, ma nel Golfo di Levante il temporale è molto forte, in provincia abbiamo avuto tantissima pioggia, qualche albero caduto, qualche frana, insomma siamo tutti, come si dice, operativi e cerchiamo di intervenire nelle varie segnalazioni che sono numerosissime, tanti allagamenti, tanti alberi e rami caduti, insomma, stiamo lavorando.
4: Ecco, davamo notizie, abbiamo dato notizia anche noi di un albero caduto in Via della Pianta, che è una zona di ampio scorrimento di traffico, perché è proprio all'uscita, diciamo, del raccordo autostradale della Spezia. Citava anche altri episodi, ci sono stati problemi di vario tipo, insomma. Eccoci
3: Pronto?
4: qua. Mi sentiva, sindaco? No, credo che. No, abbiamo problemi di linea con il sindaco Pierluigi Peracchini che ci stava raccontando di quello che sta succedendo alla Spezia, che appunto è stata toccata un po' in ritardo rispetto al resto della regione, soprattutto rispetto alle piogge intensissime di ieri pomeriggio che hanno spazzato il Tiguglio, ma si sono fermate lì, diciamo, non hanno sconfinato verso la provincia della Spezia, mentre poi dalla notte e in mattinata le piogge sono arrivate copiose anche sul territorio della Spezia. Sindaco, dicevamo di tanti alberi caduti, le segnalavo dell'albero caduto in Via della Pianta, perché lì mi pare che addirittura forse un'auto è stata colpita, credo senza feriti, ma insomma sono diversi gli episodi che hanno generato disagi.
3: Sì, sono diversi da ieri sera a Via Lamendola, questa mattina, però ripeto, è chiaro che con 20 a 100 all'ora, anche di più, e con veramente diluvio che è venuto, purtroppo succedono sempre più spesso queste cose, nonostante i controlli che facciamo regolarmente, abbiamo un controllo continuo in tutte le alberature e chiaramente poi le foglie che tappano i tombini, anche se passiamo continuamente, creano disagi e quindi la macchina operativa del comune, la protezione civile, da questa notte sta lavorando, insomma, tutti insieme per cercare di far sì che tutto scorra il più normale possibile, anche se normale non è.
4: Ecco, proprio sul discorso dei tombini c'è stata tanta polemica stamattina soprattutto, ma anche ieri, un po' in tutti i comuni, perché dappertutto quando le piogge sono forti la rete non tiene. Lei che cosa dice su questo?
3: Ma non è vero niente, la gente non conosce la natura, cioè quando c'è il vento a 100 all'ora le foglie volano, tra l'altro in una stagione secca come quella che abbiamo avuto è normale, noi passiamo tutti i giorni

0: Io passo spesso al telefono il tempo a dare disposizioni in questo senso. È chiaro che bastano 4 fogli, si tappa un tombino e si allaga una strada. La gente dovrebbe capire che nessuno trascura niente, che si lavora tutti i giorni proprio per cercare di far sì che tutto vada per il meglio, ma le foglie ci sono, gli alberi ci sono gli eventi atmosferici. Bisogna avere solo la calma e semmai dare una mano in queste situazioni, perché ad esempio noi abbiamo una città di 55 chilometri, abbiamo una provincia tra le più vaste d'Italia e gli uomini sono veramente pochissimi, le risorse sono poche, bisogna cercare di smettere di giudicare ma di lavorare tutti insieme per il meglio.
1: Darci una mano. Cosa ci aspetta per chiudere nelle prossime ore? L'allerta lì chiude alle 3, quella arancione, no, poi prosegue in gialla.
0: Arancione. Sì, esatto, chiude a finale 6 con la gialla, quindi previste ancora pioggia, temporale, poi bisogna vedere un po' dai venti perché si sta scaricando molto il mare nella parte di Levante. Fortunatamente ora in città si è calmata la pioggia, però vediamo le prossime ore come evolve, perché qui con le temperature che ci sono state e le energie che ci sono, il mare è molto caldo, può succedere in qualunque momento qualunque cosa, insomma. Quindi dubbio. Molta prudenza.
1: Non c'è dubbio, giusto così. Grazie al sindaco della Spezia per Luigi
0: Buona Pratico. Giornata.
1: Per Grazie voi. Sindaco. Dunque anche la Spezia abbiamo sentito con appunto questa 2 giorni di allerta meteorologica, come ci raccontava Federico Grasso, la Spezia è l'unica città che almeno ha beneficiato della non notte tropicale, perché per 0,2 gradi però, a 19,8 questa notte alla Spezia. Però insomma devo dire che un po' dappertutto ovviamente la colonnina di mercurio è scesa, come peraltro era anche abbondantemente previsto. Ora però ricordiamoci, lo dico soprattutto ad Aurora, che siamo ancora in estate, abbiamo ancora davanti almeno un mese di clima potenzialmente caldo. Settembre da noi è ancora caldo.
2: Un mese tantissimo.
1: Un mese a 28-30 gradi non
2: ce lo toglie nessuno.
1: No. Però diciamo che comunque stiamo andando verso... Oggettivamente non abbiamo avuto un'estate, abbiamo avuto una super estate, visto che diamo i nomi alle cose. Ora speriamo di tornare ad avere un'estate normale, con le temperature alte, che si sta bene, si va al mare quando chi può, quando si può fare, ma senza boccheggiare.
2: Pensa che la giornata di ieri è stata la prima giornata dopo 23 giorni consecutivi
1: in cui avevi il sorriso sulle labbra?
2: No, assolutamente no. Senza bollino per ondata di calore.
1: Sì.
2: Cioè noi per 23 giorni consecutivi la città di Genova ha avuto il bollino, che lo sappiamo viene emesso dal Ministero della Salute, o giallo o arancione o rosso.
1: E diciamo una cosa anche per gli amici di Savona o di Spezia o di Imperia, che dicono ma noi ci abbiamo caldo anche qua. Sì, ma in realtà i bollini rossi vengono emessi solo in un certo numero di città, le più grandi diciamo in Italia.
2: Esatto.
1: Cioè sono monitorate,
2: sono 26
1: alcune città
2: che vengono monitorate. Okay. Chiaramente
1: se è rosso a Genova è rosso anche a Savona.
2: Ecco, l'indicazione l'indicazione chiaramente è per tutta la zona intorno, quindi
1: sì, esatto.
2: In questo caso per tutta la Liguria. C'è da dire che nelle notti tropicali la provincia imperiese è stata quella che ne ha avute meno.
1: Vabbè, ma
2: perché comunque...
1: Cioè, nel senso, levati, ok? Dal punto di vista, tu puoi dire quello che vuoi agli imperiesi, puoi dire io preferisco un posto, un altro, ti può piacere un posto, un altro, ma dal punto di vista del clima... Come dire,
2: assolutamente.
1: Non gli puoi dire niente perché hanno il clima migliore d'Italia, lo sappiamo, questo è storico ed è così, insomma la provincia di Imperia ha il più bel clima d'Italia.
2: E si dorme meglio anche
1: si dorme
2: d'estate.
1: Meglio, si sta meglio anche d'inverno, l'inverno di Imperia non è l'inverno di Genova e soprattutto, visto che colpo al cerchio in una botte, non è l'inverno di Savona, perché ecco Savona con la Val Bormi dalle spalle invece diciamo che ha un clima tra la Norvegia e la Finlandia diciamo d'inverno.
2: Esagerato. Allora ci colleghiamo un attimo con Lucrezia Marini in newsroom per gli ultimi aggiornamenti. Buongiorno di nuovo Lucrezia.
3: Sì, eccomi di nuovo. Adesso vi parlo un po' della situazione delle autostrade durante questa allerta, che soprattutto questa mattina sono state protagoniste di numerosi incidenti e rallentamenti. Fortunatamente al momento la situazione sembra leggermente più sotto controllo, infatti abbiamo delle code a tratti tra Chiavari e Recco per traffico intenso e delle code a tratti anche in questo caso tra Varazze e Celle Ligure sempre per traffico intenso. Bisogna ricordare

0: Che soprattutto il tratto di strada tra Rapallo, Chiavari e Sestri Levanti in generale questa mattina è stato protagonista di un brutto incidente in cui un veicolo ha addirittura preso fuoco. Fortunatamente non vi sono stati dei feriti, infatti le due persone all'interno della vettura sono riuscite a uscire prima che la macchina prendesse fuoco, venisse completamente avvolta dalle fiamme. E entrambi sono stati trattati sul posto dalla Croce Rossa, quindi fortunatamente non ci sono stati feriti gravi, ma questo incidente legato ovviamente anche alle condizioni della strada data le forti piogge non ha sicuramente aiutato a diciamo avere una mattinata serena sul tratto autostradale del Levante. Ma andiamo a vedere anche il tratto della 10, dove troviamo delle code a tratti tra Borghetto e Spotorno in direzione Italia, quindi in direzione Genova, a causa del traffico intenso. Anche in questo caso sono delle condizioni che permangono da un incidente avvenuto questa mattina intorno alle 11 tra due autovetture. Anche in questo caso non vi sono stati feriti, è stato un tamponamento, un normale, se così possiamo dire, tamponamento tra due auto, ma anche questo evento ha portato a, pensate, ben 12 km di coda proprio nei momenti poi clou dell'allerta, mentre troviamo delle code maggiori tra Ventimiglia in direzione sia Francia che Italia, quindi in entrambe le direzioni verso la barriera. Si parla anche in questo caso di code a tratti sia in entrata al Casello Ventimiglia in direzione Francia, ma come ho detto anche prima in direzione Italia. In particolare abbiamo code di 2 km e 1 km. Anche in questo caso fortunatamente la causa non sono incidenti, ma solamente del traffico intenso. Ma vi ricordo che voi potete trovare tutte le notizie aggiornate sul traffico autostradale, in particolare in queste giornate in cui le condizioni meteo sicuramente non aiutano ad avere dei viaggi sereni, se così possiamo dire, sul nostro sito, dove gli articoli vengono aggiornati puntualmente con ogni aggiornamento, così in maniera da farvi avere sempre le ultime notizie. Vi restituisco la linea.
1: Grazie.
2: Grazie Lucrezia. Allora noi ci spostiamo dal Bisagno perché Popolano, Andrea è sul posto, ci mostra un po' le condizioni del torrente e anche la situazione delle foglie. Abbiamo sentito il sindaco della Spezia Peracchini che parlava comunque di foglie, cose che volano durante queste ondate di maltempo. Allora andiamo a vedere la situazione. Buongiorno ancora Andrea.
3: Sì, buongiorno Aurora, ben ritrovati a tutti con le immagini sempre di Francesco Righi. Ci siamo spostati di qualche metro rispetto al collegamento di prima, dove eravamo proprio all'altezza dell'ingresso della gradinata sud dello stadio Luigi Ferraris. Queste sono le immagini di qual è la situazione in diretta del torrente Bisagno, una situazione assolutamente tranquilla, come possiamo appunto raccontare proprio, o meglio come raccontano le immagini. Certamente da segnalare che rispetto ad appena due giorni fa che raccontavamo di un Bisagno, di un torrente completamente al secco, oggi invece parliamo di un torrente che vede l'acqua scorrere con la tanta pioggia caduta nelle ultime due giornate, ovviamente sì, normale visto che è stata abbondante la quantità e i cumulati appunto di pioggia caduti su Genova, ma anche e soprattutto ovviamente nell'entroterra. Una situazione decisamente diversa rispetto all'immagine di appena pochi giorni fa, poche ore fa, di un torrente completamente in secca. Oggi l'acqua scorre, ma come detto in attesa poi di quello che sarà anche il termine, la realizzazione dello scolmatore del Bisagno, comunque in assoluta sicurezza, e anche la primissima pioggia obiettivamente dell'estate. Da sottolineare poi anche un tema che abbiamo affrontato nelle scorse ore, ovvero quella che è la pulizia delle caditoie, soprattutto per le tante foglie che sono presenti soprattutto in alcune zone della città. E qui siamo in Corso Galliera, è proprio una delle zone più diciamo caratteristiche da questo punto di vista. Nella giornata di ieri, quando c'è stato il forte temporale, abbiamo visto anche le classiche immagini via social che testimoniavano come questa parte, soprattutto dove ci sono i parcheggi, si allaga pagavano, seppur in maniera non

0: problematica, però si allagavano proprio per la presenza delle tante foglie che andavano ad ostruire i diversi tombini e i vari scoli presenti in questa zona. Potete vedere che le foglie, insieme anche a un po' di sporcizia, dobbiamo dirlo, resta presente in questa parte della città, e c'è anche un po' di polemica da questo punto di vista, perché mentre i lavori di pulizia dei rivi e dei torrenti sono iniziati qualche settimana fa ad opera dei tecnici di Aster, la polemica riguarda invece la pulizia delle caditoie. In questo caso è tutto in mano, è centralizzato dal comune, che poi appalta i lavori alle diverse ditte, quindi non è Aster ad occuparsene, ma la polemica tra virgolette è quella legata alle modalità operative che riguardano proprio la pulizia delle diverse caditoie, perché il comune ha chiesto ai diversi municipi di indicare quali sono le strade principali da pulire, proprio per liberare le foglie in questo periodo fondamentale, perché con le prime piogge poi è facile che proprio i tombini, i vari canali di scolo, le caditoie si intasino, ma la richiesta è solo di un terzo di quelle che possono essere le vie interessate da questa situazione, per una problematica legata al contenimento dei costi fondamentalmente del comune di Genova. E dunque diciamo che i municipi hanno indicato intorno a luglio, se non ricordo male, una serie di strade appunto da pulire, però per esempio qui in Corso Galliera la situazione è ancora questa, con un ampio fogliame, foglie decisamente secche da lungo tempo, e poi possiamo vedere che si creano anche alcune pozze proprio lungo la strada, nulla che crei diciamo un blocco ovviamente alla viabilità o problematiche particolari, però è un tema certamente che viene affrontato, e che viene affrontato di fatto ogni estate, al termine dell'estate, quando poi inizia il periodo delle piogge. Concludiamo con quella che è l'immagine del bisogno. Da questo punto ci siamo spostati di qualche metro, con l'acqua che scorre in direzione della foce. A te.
1: Grazie mille Andrea.
2: Sì, andiamo adesso a dare il nostro buongiorno ad Andrea San Pietro, che è direttore di Confagricoltura Liguria, perché andiamo a parlare di un altro tema, che è quello dei gravi danni alle produzioni agricole, ondate di maltempo, e poi non so se mi correggerà il direttore, ma veniamo da un'annata già difficile, diciamo che questa è stata sicuramente è stato un altro duro colpo alle produzioni agricole. Buongiorno.
3: Buongiorno a voi che ci sta ascoltando. Ma più che il danno di questa ondata di maltempo, i cui effetti chiaramente li potremo vedere nei prossimi giorni, soprattutto per quanto riguarda quanto il terreno sarà stato in grado di assorbire, perché non sempre un terreno secco in realtà è il prodromo perché l'acqua che ci piove sopra venga smaltita facilmente e non crei danni, anzi spesso e volentieri è il contrario. Diciamo che i danni al momento sono quelli purtroppo cagionati da 2 mesi di temperature oltremodo fuori scala per quanto riguarda il periodo estivo, e questi problemi sono identificabili facilmente anche per chi ci sta ascoltando, evidentemente negli ortaggi piuttosto che nel foraggio, per quanto riguarda quindi tutto il comparto zootecnico, perché la siccità ha comportato sicuramente delle grosse problematiche per la coltivazione degli ortaggi in pieno campo, piuttosto che per i prati pascolo, dove appunto pascolano le greggi o le mandrie a seconda di pecore e capre, piuttosto che di vacche da latte o vacche da carne, e quelli sono stati sicuramente i problemi più grandi, per i quali peraltro ci si è già attivati come Confagricoltura, ma non solo, presso le autorità competenti, ovvero la Regione, per un riconoscimento di uno stato di calamità. Ma i problemi potrebbero arrivare davvero anche dalla pioggia caduta in quantitativo non indifferente in molte parti del nostro territorio, perché dopo un periodo di forte siccità questo comporta comunque un disagio da un punto di vista agronomico delle coltivazioni, perché lo sbalzo idrico e chiaramente lo sbalzo termico che avviene su un terreno fino a ieri completamente arso dalla siccità e oggi completamente

0: allagato, dicevo, questo sbalzo di tipo termico e di tipo igrometrico comporta come logica conseguenza quello di avere un'alterazione di quello che è il ciclo diciamo di vita, il ciclo agronomico di quello che in quel momento è in campo, quindi penso evidentemente agli ortaggi in prima battuta, ma penso anche alla vite piuttosto che all'olivo. Tant'è vero che si segnalano già a Levante dei fenomeni di cascola, cosiddetta cascola dell'olivo. Quindi, come dire, siamo di fronte ormai a una straordinarietà che deve essere definita purtroppo ordinarietà, nel senso che andiamo sempre più incontro, e tante volte ne abbiamo parlato anche in collegamento con voi di Primo Canale, diciamo andiamo sempre più incontro a delle situazioni di alternanza di forti periodi di siccità con emergenze invece al contrario appunto di eventi come quello che abbiamo vissuto tra ieri e oggi con le allerte conseguenti. È chiaro che dobbiamo cercare di arrivare da una politica, diciamo così, da una cultura dell'emergenza a una cultura della prevenzione, nell'uno come nell'altro caso, quindi nel caso della siccità così come nel caso delle difese attive per quanto riguarda evidentemente una situazione di forte stress idrico come quella che avviene durante un'allerta come quella che abbiamo vissuto tra ieri e oggi.
1: Ecco, si potrebbe anche dire che il continuo poi, diciamo, il meteo e questi fenomeni che sono sempre più violenti o sempre più estremi vanno poi magari a cambiare anche, far cambiare idea a chi vuole iniziare a lavorare in quel, nel vostro settore, in quel campo lì, nel senso chi vuole investire, diciamo che questi fenomeni sempre più frequenti credo che possano creare un po' di dubbi.
0: Ma no, più che dubbi no, perché comunque i dati ci insegnano che i giovani che si insediano in agricoltura continuano a crescere nel loro numero anche in una regione, se vogliamo, a livello agricolo piccola come può essere la Liguria. È chiaro che le aziende si stanno strutturando sempre più per fronteggiare appunto questi sbalzi termici, questi periodi di siccità alternati a periodi di grande piovosità, sia da un punto di vista evidentemente di tipo assicurativo, con strumenti sempre più sofisticati anche per calcolare puntualmente qual è la perdita che io ho, ad esempio per quanto riguarda la perdita delle olive, quindi del raccolto delle mie olive in caso di siccità, piuttosto che difese attive per quanto riguarda le strutture, penso alle serre, per quanto attiene il rischio di allagamenti. Più che altro quello che sicuramente sta cambiando molto nella gestione dell'azienda agricola è la gestione delle stagioni agronomiche. Noi eravamo abituati ad esempio a considerare anche da un punto di vista agronomico l'estate come quel periodo che iniziava, si dice meteorologicamente parlando, il primo di giugno e si concludeva il 30 di agosto. In realtà siamo sempre di più di fronte a un'anticipazione, diciamo, del gran caldo. Basti pensare che anche qui in Liguria la vendemmia è partita in alcuni casi addirittura con 3 se non 4 settimane d'anticipo rispetto al periodo storico in cui noi eravamo abituati a considerare la vendemmia, ovvero tardo agosto, inizi di settembre. Quindi cambia molto, diciamo, da un punto di vista della tecnologia da applicare in campo. Penso, ad esempio, alla capacità che le aziende stanno dimostrando di un risparmio idrico laddove si interviene puntualmente per quanto riguarda il discorso appunto di irrigazione puntuale in una pioggia.
1: Grazie allora ad Andrea San Pietro, che è direttore Confagricoltura Liguria, e speriamo che queste giornate non abbiano inflitto troppi danni alle produzioni agricole della Liguria. Grazie mille.
0: Grazie a voi che ci ha ascoltato.
1: Noi ci fermiamo per qualche secondo, poi torniamo insieme e continuiamo a parlare di allerta.

0: in collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Ritorna a Sori dal 20 al 23 agosto la tradizionale manifestazione di beneficenza dal titolo Sori più solidale. Musica, enogastronomia e spettacoli faranno da cornice a un evento per il sociale che raccoglie i fondi da destinare alla Fondazione Genovese Gigi Ghirotti. Ultima occasione il 21 agosto per partecipare alla 7ª edizione

0: creazione di Una notte in fornace, la manifestazione che organizza le suggestive visite notturne alla fornace medievale di Cogoleto, situata nel sito archeologico Mannoni. L'ingresso è gratuito. Il 22 agosto a Crocefieschi, spazio all'arte con il concorso di pittura estemporanea. Gli artisti dipingeranno dal vivo i vicoli e i panorami del borgo, trasformandolo in una mostra a cielo aperto. Continuano gli eventi in occasione del 27esimo Festival dei Lunedì Musicali, la rassegna musicale che ogni estate anima la Valle Scrivia. Appuntamento il 23 agosto con il tributo ai Pink Floyd al Parco Comunale di Savignone. Fino al 23 agosto sarà possibile visitare I Colori delle Baie, mostra di pittura dedicata ai paesaggi di Sestri Levante. A cura di Hélène Cortese, i dipinti raccontano la bellezza del territorio attraverso l'arte. Continuano le proiezioni estive di Lo Schermo Incantato, la rassegna cinematografica per bambini e per le famiglie, che si svolge ai campetti San Siro di Santa Margherita Ligure. Ultima proiezione il 23 agosto.
1: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
2: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: Bentrovati, continuiamo a parlare di allerta. Vado a leggere il messaggio di Manuela dalla Val Fontana Buona che scrive: vorrei esprimere la mia soddisfazione perché ho sentito parlare in modo scientifico. Grazie Manuela. Io e Matteo non credo parlasse di noi, però
1: non credo proprio
0: però
1: scientifico.
0: E poi dice: solo una preghiera, sembra che gli alberi siano diventati colpevoli di tutto perché cadono quando c'è vento forte o addirittura perché perdono le foglie che intasano i tombini. Ebbene, io dico che gli alberi sono non i colpevoli ma le vittime degli eventi estremi, in quanto soffrono tantissimo la siccità e poi non riescono ad avere la resilienza che naturalmente hanno. Se fornissimo loro un habitat più consono, svolgerebbero assai meglio il loro mestiere. Grazie.
1: Allora, quando me l'hai letto, ero incline a fargli dell'ironia, invece no, sono
0: ha
1: d'accordo
0: ragione.
1: Al 100%.
0: Ha ragione, Manuela.
1: In realtà volevo dire che c'è qualche albero cattivo che si caccia apposta, però non si può
0: gli
1: fare.
0: Gli alberi che cadono perché vogliono cadere.
1: No, ha ragione,
0: e infatti quello che vediamo, no, poi in queste giornate sono come quello che è successo in Via della Pianta, La Spezia.
1: Dove è caduta la pianta.
0: Questa è la battuta ricorrente. Però appunto andiamo a vedere questi fenomeni. E sono sempre di più, questo perché queste raffiche di vento sono veramente forti. Infatti un'informazione e un aggiornamento rispetto a una notizia: la circolazione rallentata sulla linea ferroviaria Genova-Spezia, quella che dicevamo prima tra Altezza Recco, è proprio a causa di un albero pericolante
1: che rischia di cadere,
0: per cui è stato necessario un intervento dei vigili del fuoco che ora stanno lavorando, però lo ripeto, ci sono ritardi fino a 40 minuti proprio sulla linea, quindi attenzione. E Manuela, io le do ragione perché appunto non credo che il sindaco Peracchini stesse incolpando
1: la parte ironica della risposta è che nessuno oggettivamente incolpa gli alberi. È chiaro che l'albero, poverino, è un essere vivente, perché
0: ecco, questo è il fico che incombe sulla
1: però,
0: ferrovia.
1: Però non ha una sua volontà propria, non si può muovere da dov'è e non può andare lui a prendere l'acqua altrove se l'acqua non gli arriva, e non può gestire il terreno che è lì. Si gestisce da sé, quindi è chiaro che nessuno può certamente incolpare gli alberi. Poi per quanto riguarda il discorso che faceva Peracchini, invece era: non date la colpa alla scarsa forza di volontà o manutenzione da parte delle squadre dei comuni, perché in realtà c'è poco da fare, le foglie possono intasare i tombini e quindi l'acqua quando cade, tra l'altro con questa forza, io posso dire che questa mattina a Genova l'acqua cadeva esattamente come una cascata, era una cascata d'acqua,
0: confermo,
1: mi sono bagnato
0: di nuovo,
1: pur avendo l'ombrello, mi sono completamente inzuppato.

0: che avessi fatto la doccia, invece è semplicemente scelto di venire a piedi.
1: Sì.
0: Però volevo dire anche un'altra cosa. Appunto, la signora Manuela dice: non parlavo di volontà dell'albero, infatti l'avevamo capito che non si parlasse di volontà, ma il fatto che spesso li tagliamo senza alcun criterio. Questo assolutamente, ma poi soprattutto tutto quello che c'è intorno, chiaramente i fenomeni come quelli di oggi vanno a creare problemi anche agli alberi.
1: Sì, sul tagliarli e non tagliarli, attenzione, perché poi c'è tutto un mondo di esperti di quella parte lì, e talvolta quello che sembra giusto

0: che vanno a criticare, diciamo, poi le amministrazioni per questa poca manutenzione, manutenzione che secondo i cittadini parte in ritardo. E io non sono un'esperta, non sono una professionista del settore, però se ben ricordo, prendo per esempio la città di Genova, l'assessore Ferrante aveva spiegato che gli sfalci, così si chiamano quelli all'interno dei torrenti, erano partiti in tempo. Chiaramente però col fatto che ci sono stati più di 20 giorni di bollino rosso, anche poi le squadre non hanno proprio fisicamente potuto lavorare. Detto questo, stanno cercando di recuperare, lavorando anche in orari più tardi o comunque in orari non consoni, proprio per arrivare alla stagione che dovrebbe iniziare tra la fine di settembre, la stagione delle piogge, se così la vogliamo chiamare, pronti. Detto questo, quando vediamo i greti dei torrenti, dei fiumi non completamente puliti, io avevo anche letto in un articolo che non devono
1: Sì.
0: essere
1: Perché
0: completamente puliti, quindi quello.
1: la presenza di fogliame, di alberi, di arbusti
0: Esatto.
1: blocca anche un po' le
0: Per questo
1: acque.
0: per dire che io, non essendo darvi una
1: Chiedere
0: risposta,
1: ovviamente,
0: possiamo
1: facciamo come
0: chiedere, lo
1: facciamo di solito.
0: chiederemo, però immagino che la risposta sia
1: Ma sono
0: quella.
1: immagini in diretta queste?
0: Sì.
1: È estate adesso?
0: Sì, adesso.
1: È tornata l'estate.
0: Infatti ci segnalano anche da Renzano che c'è il sole dopo la giornata
1: Oh.
0: difficile. C'è una telefonata. Buongiorno.
1: Non sentiamo però.
0: Buongiorno, ci
1: Io sono
0: sente?
1: Eccoci. Mi
0: Eccoci. Buongiorno
1: senti? Sono Rolando. Buongiorno
0: Rolando.
1: Rolando. Buon pomeriggio a tutti e due. Io è da stamattina che seguo, diciamo, alternativamente le vostre trasmissioni, diciamo, sia la parte che c'era cantine stamattina che l'altra. Sono riuscito a intervenire ora per dire la mia e volevo chiedere a voi poi. Prima faccio la mia riflessione, poi volevo chiedervi se era possibile fare una cosa che sicuramente voi avete gli strumenti per fare. Allora, io una cosa l'ho capita, al di là delle manutenzioni che si possono fare, ascoltando anche, oltre che le persone competenti, anche i sindaci che hanno delle loro competenze e anche la conoscenza sul territorio, che i problemi, andando avanti col tempo, se non si farà qualcosa a livello di clima, saranno sempre più violenti, saranno sempre, diciamo, acqua sempre più in maniera preponderante con delle piogge che saranno, come l'altra mattina a Chiavari, impossibile da far drenare dai tombini, a prescindere che siano puliti, perché ho sentito anche Ferrante stamattina che diceva che anche se fosse così, se viene delle ondate d'acqua, diciamo, di un'ora, 2 ore, in quel modo, è chiaro che, voglio dire, no, non c'è la possibilità di far drenare tutta quell'acqua, a prescindere che, diciamo, ci sia la pulizia. Per cui io ho capito che nel tempo, se non si farà qualcosa a livello, diciamo, planetario, saremo veramente messi veramente male, tutti. E i dati lo dicono, hanno parlato che in Europa ci sono 180 miliardi di danni riguardo al clima di quest'estate. Ora vi faccio una mia, perché ho saputo una cosa, poi volevo sapere se voi che tramite i vostri canali potete confermare. L'altra mattina ho sentito dire che l'evasione della TARI nel comune di Genova è 34 milioni di euro. Io ci metto il punto di domanda, se fosse vero, perché io sento come tutti i cittadini lamentarsi, no, dell'AMIU che non fa il suo dovere, dell'MT, però bisogna un attimo anche guardare l'altra faccia della medaglia, perché io che sono pensionato da qualche anno, il primo lavoratore dipendente, pagavo le tasse regionali e comunali dalla busta paga e chiaramente la Tari ora la pago perché sono in affitto come tutti e sicuramente un salasso, ma la colpa è anche nostra, dei cittadini, che non abbiamo chiuso il ciclo definitivo della pulizia, delle gestioni urbane, perché non abbiamo mai fatto quello che si doveva fare, per cui è chiaro che lo paghiamo il triplo per quel motivo. Poi se è vero, e lo chiedo a voi, se c'è un'evasione fiscale del genere, poi non è che possiamo lamentarci che i comuni, a prescindere dal colore politico, non possano fare le cose, perché se manca, come dimoniate Siena e Palanche, è un po' complicato riuscire a coprire delle spese del genere per fare una manutenzione del territorio degna di questo nome. Per cui gradirei da voi, visto che siete un'emittente, diciamo, ligure importante, se riuscite tramite i vostri canali di mettere tre cose sotto, io non le vedo perché sono non vedente, comunque magari me le dirà mia moglie che le vede, di mettere TARI, evasione fiscale uguale, AMT, evasione fiscale uguale, tassa regionale, evasione fiscale uguale, tassa comunale, evasione fiscale uguale, così i cittadini magari non si rendono anche conto che tutti diciamo che paghiamo le tasse, però

0: visto quello
1: sì,
0: che ha mangiato.
1: Sì, sì, Rolando, sì, assolutamente.
0: Non mi pare che
2: sì,
0: sia
2: sì, sì, è chiaro, però è un discorso che così, così a me non piace tanto, nel senso che ci mancherebbe altro. Ognuno deve pagare le tasse, poi ci sono mille motivi per cui aziende che chiudono, persone che falliscono, famiglie che non hanno di che, non hanno reddito perché perdono il lavoro, veramente è oggettivamente complicato così. Peraltro poi non è che l'importo della Tari cresca, almeno per quanto io ne sappia, perché c'è un'evasione. La Tari, una tariffa che cresce perché costano più cari i servizi che bisogna erogare, e siccome una parte importante di quei servizi è portare la spazzatura fuori dal comune di Genova perché non abbiamo chiuso il ciclo dei rifiuti, è per questo che è particolarmente alta. Detto questo, in generale l'evasione fiscale è un problema tipico del nostro paese, c'è a tutti i livelli, c'è sugli autobus, che non si tratta di evasione fiscale, ma si tratta di evasione tariffaria, cioè non si paga il servizio, però insomma è chiaro che quello lì è un problema che va risolto, però non incide direttamente sui costi della Tari, che invece sono legati più che altro ad una scarsa progettazione che nel corso degli anni ha caratterizzato la gestione dei rifiuti a Genova, e noi in altre città che invece il loro ciclo dei rifiuti l'hanno chiuso. La Spezia, prima abbiamo sentito Peracchini, ricorda di avere la Tari più bassa d'Italia perché loro hanno chiuso il ciclo dei rifiuti, e l'hanno fatto anche in mezzo a un sacco di polemiche, perché poi quando fai queste infrastrutture la gente si lamenta, però a un certo punto tu dici ok, io lo faccio lo stesso perché sono pagato per prendere delle decisioni e per fare delle scelte, ho fatto la scelta e la porto in fondo.
1: Accettare i cambiamenti non è mai facile, e questo vale per tutti. Ci colleghiamo con la Newsroom 28 con Lucrezia Marini, perché in questi due giorni abbiamo raccontato l'allerta anche sui nostri social, sul nostro profilo Instagram, e allora vi portiamo con noi sul nostro profilo. Di nuovo buongiorno Lucrezia.
3: Sì, eccoci, infatti andiamo proprio a vedere uno degli ultimi video postati sul nostro canale Instagram, in cui viene documentato praticamente la distruzione, il downburst di uno stabilimento balneare a Cogoleto, perché come abbiamo detto prima questo maltempo ha interessato tutta la Liguria, non solo il Levante, anche se sicuramente è stato tra i più colpiti soprattutto nella zona del Tiguglio, Chiavari e Lavagna, ma i forti venti, temporali, fulmini hanno proprio provocato dei danni, come vediamo anche nella zona di Cogoleto. In particolare questo nubifragio supponente ha scoperchiato completamente la copertura dei bagni di Cogoleto, e questa cosa è avvenuta intorno alle 8:30 sui bagni Bombonera. Ecco, sicuramente questo è anche sintomo dei forti venti che hanno colpito la nostra regione, perché molte volte quando parliamo di allerta meteo noi pensiamo semplicemente a forti piogge, forti nubifragi, ma va ricordato che molte volte le allerte meteo vanno anche a, diciamo, in qualche maniera riguardare i forti venti, le forti raffiche di vento ad alte velocità che si abbattono sulla nostra regione e che vanno proprio a creare questo tipo di danni. Per noi questa mattina è andata a Nissa De Filippi proprio a sentire la proprietaria dello stabilimento e a sentire le sue parole, anche che ci parla dei danni ingenti che sono stati proprio provocati dal maltempo.
4: Un brutto risveglio questa mattina per voi, cosa è successo?
5: Siamo stati allertati da un dipendente dell'AMIU che passando ha visto arrivare una tromba d'aria, la quale ha proprio è iniziata e si è sfogata qui dalla Bombonera. La Bombonera, che è comunque una struttura prevalentemente di legno, oltre che sono pannelli, quindi cosa è successo? La tromba d'aria ha scoperchiato e divelto il tetto, e meno male che sul piazzale non c'era soltanto una macchina che è stata colpita, perché mentre che sì, il tetto volava, ma è un tetto, come lo vedete, importante, e poi niente, tutto il resto, quindi scoperchiando il tetto è arrivato un fortissimo temporale, frighi, impianto elettrico, le strutture che erano i basamenti che erano in spiaggia, ombrelloni, hanno tenuto i lettini che erano leggermente spostati, ma ci stiamo preparando per la mareggiata di questa sera. Era stata messa in sicurezza, ma la tromba d'aria non l'ha...
4: Un evento imprevedibile.
5: L'unica cosa che posso dire è imprevedibile.

0: infatti non, siamo ancora un pochino disturbati, però gli aiuti tempestivi, Croce d'Oro, Protezione Civile, la Croce Rossa, tutta la parte comunale, funzionanti, un organigramma, solidarietà da tutti i fronti, quindi nella disfatta. Siamo rimasti coinvolti in questa tromba d'aria noi e un altro stabilimento con danni notevoli, non ha toccato, abbiamo un altro chiosco in fondo a Cogoleto che non è uscito indenne insieme a tutte le altre strutture.
1: Ora tocca ripartire a metà stagione?
0: Non so se ripartiremo, adesso stavamo valutando effettivamente se fermare, dobbiamo ancora prendere come smette la pioggia, vediamo di fare una valutazione dei danni, perché sono gli impianti, la parte diciamo più compromessa sono gli impianti, dover rifare gli impianti non sappiamo, ma anche proprio sotto un profilo temporale, e quindi vedere se riusciamo a sistemare un pochino le cose in questi prossimi giorni o essere costretti a interrompere qua la stagione, non lo so ancora.
1: Grazie mille, grazie. Ciao.
2: Grazie Lucrezia Marini, grazie Annissa De Filippi, questa è la testimonianza che arriva da Cogoleto, veramente una situazione triste sicuramente.
3: Anche perché poi il 21 agosto ripartire, cosa vuol dire? Che magari riparti il 5 settembre, 6 settembre, 10 settembre, hai ancora 15 giorni.
2: Assolutamente. Però è un finale di stagione molto
3: per loro
2: triste.
3: sarebbe stato sicuramente il momento migliore per chiudere la stagione, però... Poi devi pensare anche alla sfortuna, no? Può colpire dappertutto sul litorale.
2: Esatto, tra parentesi Cogoleto è un posto conosciutissimo e molto frequentato, quindi saranno tristi anche sicuramente gli avventori che purtroppo per questo fine estate non ci potranno andare. Noi ci colleghiamo con Andrea Popolano che si trova a Bocca d'Asse, credo ci voglia far vedere il mare, ma glielo chiediamo direttamente a lui. Buongiorno ancora Andrea.
4: Sì, ben ritrovata e ben ritrovati a tutti, e queste sono le immagini in diretta, come potete vedere molto caratteristiche, un gabbiano sullo sfondo, proprio il classico borgo di Bocca d'Asse, che ovviamente è in questo momento inizia a essere un pochino più rifrequentato dopo queste giornate di maltempo, come potete vedere. Attenzione focalizzata anche su quella che è la situazione del mare, un mare in agitato potremmo dire, che appunto vede un aumento del moto ondoso fino alla giornata di oggi, poi da domani ovviamente tornerà mosso, ma comunque come potete vedere le immagini mostrano questa situazione di un moto ondoso in aumento in questo momento. Qualcuno si avventura anche in un bagno, mentre altri sono fermi nella piccola spiaggetta a prendersi il sole che è uscito praticamente pochi minuti fa, e in questo momento c'è proprio una situazione di completa divisione. In direzione Levante sono presenti tutte le nuvole, che appunto l'ultima parte delle nuvole di questa ondata di maltempo che ha colpito in questi due giorni la Liguria. Invece verso il centro di Genova, verso il ponente della Liguria, un cielo assolutamente limpido, giusto macchiato appena appena da qualche piccola nube, residuo di quella che è questa ondata di maltempo. Anche tanti turisti presenti lungo la scogliera di Bocca d'Asse, che si avventurano in caratteristiche foto e non solo, come detto tanti si godono il sole che sta di nuovo tornando sul capoluogo ligure dopo queste 24-36 ore di maltempo che hanno caratterizzato la Genova, senza ombra di dubbio, un po' tutta la Liguria, con un'allerta arancione terminata in anticipo dopo l'ultimo aggiornamento ARPAL, un'allerta gialla che andrà avanti ancora per mezz'oretta o poco più, ma obiettivamente sul capoluogo genovese la situazione è assolutamente tornata estiva. Anche la temperatura possiamo raccontarvi che sta di nuovo aumentando, c'è sì un forte vento che sale di intensità, ma l'immagine caratteristica con cui vi ristudiamo la linea è proprio questa di Bocca d'Asse, di una mareggiata, non possiamo dirlo perché il termine non è corretto, di moto ondoso diciamo in aumento. A te.

0: Grazie ad Andrea Popolano. Allora, prima di andare a fermarci per qualche secondo, vi leggo, in realtà lo leggo a Matteo Cantile perché è una precisazione sulle tue parole. Ci scrivono: i temporali e le grandi perturbazioni si classificano in base alla loro origine fisica, oppure se sono tempeste particolarmente violente ricevono nomi propri di persona dai servizi meteorologici europei o internazionali.
1: Sì, quindi... però ribadisco la mia contrarietà a questa abitudine. Posso? Nel senso, non è... lo so che lo fanno, cioè, ho capito, non è che ce l'ho inventata la bottino, diciamo, no. I nomi delle perturbazioni, però a me non piace, mi piaceva più un modo sobrio di dire: arriva la perturbazione, porterà pioggia, la temperatura scende. Poi una volta facevano la carta sinottica, ti facevano vedere il minimo di depressione, cioè tutta una roba anche un po' più tecnica, no? Invece oggi c'è di solito un altro tipo di modo di fare anche le previsioni del tempo. Io, che sono vecchio in tutto quello che faccio, preferivo una volta. Poi prima qualcuno ha detto lo facevano già negli anni 80, io cado un po' dalle nuvole perché negli anni 80 c'ero e non mi era mai capitato di sentirle nominare in questo modo, però può darsi di sì.
0: Una curiosità, fino agli anni 70 gli uragani negli Stati Uniti,
1: sì, gli Stati Uniti
0: venivano battezzati solo con nomi femminili, sì, per una vecchia consuetudine dei meteorologi militari.
1: Era il patriarcato dei...
0: Sì, dal 1979 invece l'Organizzazione Meteorologica Mondiale alterna in modo equo, quindi non patriarcale, nomi maschili e femminili in ordine alfabetico. Anche perché, se ci pensi, ora io non sono un'esperta neanche di uragani e mi viene in mente il Katrina, ho visto un documentario recentemente, e mi chiedevo perché si chiama Katrina.
1: Perché?
0: E poi sono andata a vedere, erano tutti femmine.
1: Ah, forse era la moglie di qualcuno.
0: E probabilmente di un meteorologo militare degli anni 70. Esatto. No, invece adesso, infatti, recentemente abbiamo parlato della tempesta Alex, che comunque
1: è un nome neutro, potrebbe essere tutto.
0: Può andare sia per maschi che per femmine, però in ogni caso. Va bene, noi ne continuiamo a parlare, ci fermiamo per qualche istante e poi torniamo insieme.

0: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Dopo una situazione delicata sulla Liguria, che ha visto il passaggio di due intense perturbazioni responsabili di criticità ed anche disagi su buona parte del territorio, soprattutto sulla provincia di Genova, il tempo nel weekend volge ad un miglioramento grazie ad un aumento della pressione atmosferica. Andiamo più nel dettaglio ad osservare ciascuna località partendo da Imperia. Il tempo questo sabato 22 agosto si stabilizza, si fanno strada estesi, rasserenamenti, il clima sarà ancora caldo ma senza eccessi. Uno sguardo a Savona, analoga condizione, anche qui il tempo sarà asciutto e ben assolato con temperature diurne attorno ai 28-29 gradi. Anche su Genova, colpita sensibilmente da due intense perturbazioni, vedrà un miglioramento, il tempo sarà più asciutto ed assolato, qualche nube di passaggio ma in assenza di effetti, un clima caldo ma nella norma con valori diurni leggermente inferiori ai 30 gradi. Uno sguardo al Tigullio, anch'esso interessato da un miglioramento, il tempo torna ad essere asciutto, si fanno strada estesi rasserenamenti, il clima sarà caldo ma con basso livello di umidità. Uno sguardo ora in definitiva allo Spezzino, anche qui il tempo tornerà ad essere asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, caldo sì ma con temperature diurne inferiori ai 30 gradi. La giornata di domenica 23 agosto sarà ancora con pressione atmosferica alta sulla Liguria. Il tempo di conseguenza si mantiene asciutto, assolato, con caldo sì, senza eccessi. Un leggero rialzo delle temperature massime attorno ai 30-31 gradi in diverse località. Una ventilazione per lo più debole. Ulteriori dettagli vi attendono come di consueto sulla nostra app gratuita ed aggiornatissima. Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.

0: Bentrovati al servizio del pubblico. Matteo, avevi degli aggiornamenti?
1: Sì, sulla ferrovia la circolazione resta rallentata tra Nervi e Recco, con ripercussioni sui collegamenti alta velocità intercity e regionali. I treni in forma Trenitalia possono accumulare ritardi fino a 40 minuti, mentre per alcuni intercity sono previste anche limitazioni di percorso e cancellazioni. In particolare l'Intercity 665 Milano Centrale La Spezia, partito alle 11.05, oggi termina la propria corsa a Genova Piazza Principe, quindi non raggiunge La Spezia. I passeggeri diretti verso il Levante potranno proseguire utilizzando i primi treni disponibili con l'assistenza del personale di Trenitalia. Modifiche per l'Intercity 680 La Spezia Voghera, previsto in partenza alle 16.38. Il convoglio avrà origine da Genova Piazza Principe. Anche in questo caso i viaggiatori interessati alla limitazione potranno utilizzare i primi collegamenti utili indicati dal personale di assistenza.
0: Grazie Matteo. Invece volevo parlare, visto che ci chiedono dei fulmini, ci sono dei dati veramente importanti sui fulmini che sono caduti in questi due giorni in Liguria. Parliamo di quasi 40.000 fulmini che sono caduti su tutto il territorio della regione, più di 20.000 invece sono caduti solo su Genova. È un maltempo che abbiamo visto ha colpito duramente tutta la regione. Pensate che un treno è stato colpito da un fulmine nel Tiguglio. Le persone sono state hanno cambiato convoglio perché il treno chiaramente ha subito un guasto, è successo poco prima della stazione di Riva Trigoso. In un'ora, poi altri dati importanti di questa allerta, quelli di ieri, Chiavari, lo abbiamo sentito, in un'ora 103 mm di pioggia che è caduta causando tutti gli allagamenti, i problemi che abbiamo sentito, però secondo me quello del treno colpito da il fulmine è una vicenda che ora ho paura a prendere i treni.
1: No, non preoccupare,
0: non è successo assolutamente niente.
1: È sufficientemente schermato.
0: Questo quindi Non è successo assolutamente niente.
1: Senti sicuramente un bel botto quando il
0: esatto,
1: il
0: però appunto è,
1: però poi si scarica sulle grotaie.
0: Il problema è il guasto che poi è stato causato, non c'è stato nessun pericolo per le persone che, come dicevo appunto, hanno cambiato convoglio e hanno continuato il loro viaggio.
1: Citato Chiavari,
0: sì.
1: Conosci Villa Rocca, la bellissima Villa Rocca che sta nel centro di Chiavari,
0: sì.
1: Quella, ok? Il parco di Villa Rocca sarà chiuso anche domani, cioè fino a domani alle 13, sabato 22 agosto. La riapertura avverrà al termine delle verifiche necessarie al fine di garantire la sicurezza dei visitatori, quindi evidentemente la pioggia finisce, tutto si tranquillizza, però prima di riaprire questo bellissimo parco urbano che si trova nel centro di Chiavari è importante fare un controllo tutt'attorno.
0: C'è anche la notizia che riguarda invece la chiusura temporanea dell'Aurelia a Sori per la rimozione di un albero pericolante. Quindi le chiusure, faccio un attimo il punto, dell'Aurelia nelle tratte gestite da ANAS sono state quella della galleria Pizzo ad Arenzano, che è stata riaperta poco prima della fine dell'allerta arancione, è una chiusura quasi automatica a causa dei lavori che sono in corso proprio nella galleria e a causa anche delle rischio frane, perché ad Arenzano purtroppo sono state diverse le frane in quella zona, da quella parete rocciosa. Poi c'è stata la chiusura sempre anche lì in via precauzionale dell'Aurelia sul ponte di Quiliano, quindi in provincia di Savona, una chiusura legata ai cantieri che sono in corso proprio sul ponte, anche quella quel pezzo di strada è stata riaperta, è stato riaperto poco prima della fine dell'allerta. E adesso però c'è la chiusura di questo tratto di strada, siamo a Sori, resa necessaria.

0: per consentire la rimozione in sicurezza di un albero pericolante. Se è pronta, andiamo in Newsroom 28 da Lucrezia Marini per sentire qualche aggiornamento anche sui nostri social. Buongiorno di nuovo Lucrezia.
1: Sì. Eccoci, siamo di nuovo nella pagina social di Primo Canale perché vi vogliamo mostrare un po' le foto che testimoniano i danni causati da questi due giorni di allerta meteo in Liguria. Ecco, come vediamo i maggiori danni sono avvenuti proprio sulla strada anche a causa delle frane, del cedimento di alberi che in parte è dovuto alla grande pioggia che è accaduta in poche ore in un terreno arido da giorni a causa dei numerosi giorni di siccità e come ben ricordiamo ad agosto abbiamo avuto più di 10 giorni di bollino rosso consecutivi, un record mai registrato da ARPAL da quando diciamo monitora questi fenomeni, quindi la grande aridità del terreno con la grande quantità di pioggia caduta in poche ore ha proprio creato uno smottamento del terreno, se così possiamo dire, e ha portato anche alla caduta degli alberi sulla strada. Soprattutto i forti venti non hanno sicuramente aiutato migliorato la situazione, infatti qui vediamo continuano alberi caduti, suoli franati, vediamo proprio gli argini dei fiumi che si sono ingrossati improvvisamente, che hanno iniziato a cedere, a perdere i propri pezzi, si vede in questa immagine benissimo. Ecco, per fortunatamente va ricordato che nonostante sia caduta molta pioggia in poche ore, pochi fiumi sono esondati, non i grandi corsi d'acqua che sono quelli sempre più sotto controllo da ARPAL, ma in generale anche da tutti i vari comuni, da tutti i cittadini, perché sono poi quelli che riescono, anche data la grande quantità, la grande portata, provocano dei danni. Vediamo anche qui alberi spezzati, va la grandine, cricchi grandi come noci, ci hanno detto effettivamente la fola, la percezione, la proporzione con la mano rende bene l'idea. Va ricordato che in questo caso anche ad esempio i danni avuti dall'alluvione, dall'allerta di alberi o di frane in generale hanno provocato dei rallentamenti non solo sulla tratta stradale ma anche sulla tratta ferroviaria. Infatti nella zona di Sori vi sono dei rallentamenti dei treni proprio perché vi è un albero pericolante e adesso stanno ovviamente la protezione civile sta operando la rimozione, ma proprio la posizione pericolante dell'albero non crea una situazione sicura e non permette il passaggio dei treni in quella tratta. Qui poi in fondo vediamo anche, come si vede bene, anche la quantità di acqua che sull'autobus lo vediamo benissimo con la profondità che ha creato. Purtroppo, nonostante siano stati due giorni, è caduta moltissima acqua in pochissimo tempo e vi sono stati dei gravi danni. Va ricordato e va anche in questo caso sottolineato che, come ha anche ben detto il sindaco di Lavagna durante l'intervista fatta questa mattina con Chiara Orru, che in realtà non sono tanto le infrastrutture della città che non erano adeguate o non erano in qualche maniera modernizzate per sostenere la grande quantità d'acqua caduta, ma proprio la quantità d'acqua, la forte pioggia che erano talmente abbondanti in così poco tempo che qualsiasi rete fognaria di qualsiasi città, anche la più moderna, non avrebbe retto la portata. Quindi in questo post, in questo carosello possiamo un po' vedere tutti i vari danni. Fortunatamente non abbiamo avuto segnalazioni di danni permanenti o comunque di vittime causate dall'allerta, e già questo è una buona notizia e fa tirare un sospiro di sollievo a tutti quanti. Vi restituisco la linea.
0: Grazie Lucrezia, noi ci colleghiamo con Roberta Lolli, consigliera municipale del municipio Levante. Buon pomeriggio Lolli, com'è andata questa allerta nel vostro municipio? Comunque giornate sicuramente impegnative e di lavoro.
2: Sì, sicuramente impegnative, ci siamo un po' divisi sul territorio con gli altri colleghi del municipio e con il presidente, abbiamo avuto qualche criticità gestita, sicuramente gestita, tranne qualche problema un po' più importante. Per esempio stamattina abbiamo avuto il problema di un muro caduto in via del Chiapparo, un muraglione di contenimento di un terrapieno. E poi ieri un albero crollato in via Torricelli, per fortuna su dei mezzi, su delle macchine, non su persone.

0: questa più o meno è la situazione, qualche allagamento ma direi tutto gestito, siamo sempre in attesa delle, come ne avete parlato stamattina, della famosa pulizia delle caditoie, oggi più che mai diventa urgente visto che le ultime perturbazioni hanno notevolmente cavricato le caditoie, tombini di fogliame, terra.
1: Ecco,
0: è molto importante.
1: Lolly, diciamo, questa operazione di pulizia delle caditoie e dei tombini spetta in qualche misura al municipio o voi siete tagliati fuori da questo tipo di operazioni?
0: Come ha detto già qualcun altro stamattina, noi siamo ovviamente contemplati per la segnalazione. A metà luglio abbiamo inviato una nostra nota su richiesta ovviamente del comune con le urgenze da fare. Noi segnaliamo, diamo indicazioni su quelle che sono le priorità, ma poi da quanto abbiamo appreso è competenza ovviamente comunale. Noi diamo l'elenco e c'è comunque una programmazione che nel corso degli anni più o meno è sempre la stessa, ovviamente poi in base alle criticità, a maggiori situazioni di pericolo, di situazioni che si sono magari incrementate rispetto alla sporcizia, noi comunque segnaliamo le criticità e ovviamente è aster oppure viene messo a gara rispetto agli interventi.
2: Grazie alla consigliera del municipio Levante di Genova, Roberta Lolly, speriamo
0: quindi,
2: che si possa fare tutto prima dell'arrivo di altre perturbazioni. Noi ci spostiamo dal municipio Levante al Medio Levante perché il nostro Andrea Popolano è proprio lì in sede. Buongiorno Andrea.
3: Sì, esatto, perché siamo in compagnia di Luca Rinaldi, vicepresidente del municipio Medio Levante. Intanto buon pomeriggio a questo punto.
4: Buon pomeriggio a voi, grazie per l'attenzione.
3: Era un po' in giro a valutare e verificare quella che è tutta la situazione all'interno del municipio. Vediamo intanto anche una onda di mareggiata, diciamo, che sta aumentando da questo punto di vista. E tra le tanti aspetti che vengono sottolineati anche la presenza, ad esempio, di alcune tende, diciamo, in spiaggia che non dovrebbero esserci, questo è un problema che va affrontato.
4: Eh sì, questa purtroppo non è una novità perché sappiamo che una delle criticità maggiori, anzi direi forse la più rilevante di tutto il nostro municipio è genericamente la spiaggia di Punta Vagno per le sue frequentazioni, diciamo, molto difficili. Quella che vedete alle mie spalle sono appunto due tende assolutamente abusive, non potrebbero stare lì. Noi sappiamo che la polizia locale compie grandi sforzi per ogni mattina andare a farle rimuovere, anche e soprattutto a tutela della sicurezza degli occupanti, ma poi purtroppo dopo lo sgombro, dopo la pulizia dell'aria, queste persone ritornano. È un problema che noi non smetteremo mai di segnalare, anche perché chiaramente ha delle ricadute molto importanti sulla complessiva area, un'area che per noi è un fiore all'occhiello, dovrebbe essere un'area strategica non solo per il municipio ma per l'intera città. Tra poco verrà inaugurato il Parco della Foce, i lavori per il waterfront stanno andando avanti ed è chiaro che quelle sacche di degrado che ci sono sono assolutamente negative.
3: Ecco, proprio sulla situazione del parco urbano della Foce, quali sono gli ultimi aggiornamenti? Perché il comune, anche con l'assessore Ferrante, diceva che praticamente è tutto pronto, quasi si stanno ultimando probabilmente i lavori, iniziamo a vedere, però ancora non mancano, diciamo, cancellate o altro che ovviamente impediscono.
4: No, sì, noi abbiamo fatto anche un paio di settimane fa una commissione a Tursi alla presenza dell'assessore Viscogliosi, comunque c'è stato un grande confronto sulle tematiche relative a Punta Vagno, c'è stato assolutamente confermato che il parco è pronto, è finito, mancano soltanto i collaudi che chiaramente per un'opera pubblica sono assolutamente necessari. Quindi terminati con l'audio, io penso che nel giro di un paio di settimane dovrebbe aprire. In effetti anche a vederlo le finiture interne sono terminate.
3: Uno dei grandi temi di questa zona della città sono i parcheggi, abbiamo raccontato anche negli scorsi mesi le problematiche anche legate a quelli che sono i lavori del tunnel subportuale, opera sempre molto discussa da questo punto di vista, e poi si parla anche dei parcheggi del water.

0: Battlefront che si aspetta di averli in qualche modo a disposizione, e qui anche i tempi si stanno un po' allungando.
1: Allora, analoghe certezze rispetto a quelle del parco, purtroppo per il parco interrato della Foce non ci sono, perché al comune manca 1,5 milioni per completare l'autorimessa interrata da 200 parcheggi, in particolare serve 1,5 milioni per l'adeguamento dell'impianto antincendio. Il comune in questo momento non ha le risorse, e per noi, diciamo per il quartiere, non avere quest'area è un grande problema, perché già la Foce è un quartiere strutturalmente in carenza di offerta di sosta. Se poi, come giustamente ha fatto notare, verranno meno i 170-190 parcheggi in Viale Brigate Partigiane per l'inizio dei lavori del tunnel subportuale, è chiaro che se da un lato li recuperiamo in Piazzale Kennedy, diciamo, il quartiere si salva, se no un deficit di ulteriori centinaia di parcheggi potrebbe essere decisamente pericoloso per la mobilità cittadina.
0: Tornando su quella che è la situazione del maltempo, tra virgolette, però un tema di grande discussione in questo periodo, soprattutto con l'arrivo delle prime piogge, è la questione della pulizia delle caditoie. Sappiamo che c'è un piano che adesso è in pratica gestito dal comune, che chiede al municipio quali sono le diverse vie che hanno priorità da questo punto di vista, e però sappiamo anche che ha chiesto a ogni municipio di indicare solo un terzo di quelle che sono le vie possibili, perché poi le risorse sono quelle che sono, e questo è un problema soprattutto quando poi arrivano le prime piogge.
1: Certamente, ma intanto volevo dire che mi sono confrontato pochi minuti fa con l'assessore alle manutenzioni Paola Ceri del nostro municipio, e mi ha confermato che fortunatamente per questa volta il nostro territorio è stato risparmiato, quindi grandi danni oggettivamente non ci sono stati. È verissimo, noi il 6 luglio, per il tramite appunto della nostra presidente e dell'assessore Ceri, abbiamo segnalato alla direzione opere idrauliche una serie di caditoie che per noi rappresentano delle criticità, e tipicamente sono quelle in zona Foce, che da tantissimo tempo presentano delle problematiche piuttosto evidenti, che vengono segnalate continuamente. Alcune di queste caditoie non ci risulta che siano state pulite, perché in effetti anche ieri, pur non essendosi verificati danni, però era assolutamente ostruite e l'acqua non riusciva a defluire. Purtroppo le risorse sono quelle che sono, però credo che la priorità di tutte queste opere debba sempre essere la sicurezza dei cittadini, quindi noi confidiamo che possano essere impiegate maggiori risorse.
0: Tra l'altro, prima, in precedenza, era una delle funzioni del municipio questa di organizzazione, che adesso invece è passata in mano direttamente al comune, un po' in contrasto forse con quello che era l'annuncio di una maggiore possibilità dei comuni di avere più potere da questo punto di vista, dei municipi, di avere più gestione da questo punto di vista.
1: Allora, io così un attimo di una rivoluzione copernicana, ecco, nell'ambito dell'attribuzione alle funzioni dei municipi, io onestamente non l'ho ancora vista, ecco, poi se verrà benissimo, noi con piacere, essendo l'ente più vicino al cittadino, non ci risparmieremo in nessuna delle funzioni che ci attrarranno. Però anche in questo caso devo dire che anche la situazione è leggermente migliorata, perché almeno adesso noi riusciamo a indicare le priorità. C'è stato un tempo che per l'organizzazione, il piano, noi non potevamo quasi comunicare con l'azienda incaricata proprio dello spurgo delle caditoie. Questo chiaramente è un problema, perché noi, i municipi, sono l'ente di prossimità che conosce davvero ogni caratteristica. Faccio un esempio, l'azienda non sa che il lunedì e giovedì c'è il mercato in Piazza Palermo, ma se veniamo interpellati noi possiamo adottare delle contromisure e quindi fare parlare tra di loro l'azienda incaricata, Aster, la polizia locale. Quindi io credo che su queste materie un ruolo di regia del municipio sia importante, sia funzionale.
0: Grazie a
1: voi.
0: Luca Rinaldi, vicepresidente del municipio Medio Levante, vi sentiamo alla linea.
1: Grazie, buon pomeriggio.
2: Grazie Andrea, noi ci fermiamo per qualche secondo, poi ancora insieme per parlare di allerta.
3: Quest'anno i saldi cantano!
4: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti.

0: Do il mio buongiorno intanto a Matteo Cantile.
1: Buongiorno a te Aurora, ben ritrovati.
0: E anche a Federico Grasso di ARPAL, perché andiamo appunto a raccontare quello che sta succedendo sulla nostra regione con l'allerta che è stata declassata, perlomeno per quanto riguarda il centro della Liguria.
2: Buongiorno Aurora, ben ritrovato Matteo, buongiorno a tutti i telespettatori.
0: Allora, appunto, abbiamo detto allerta gialla sulla zona del centro, quindi sulla zona che comprende anche Genova, allerta invece arancione sul Levante fino alle 15 e poi anche lì diventerà gialla.
2: Esatto, abbiamo ancora il permanere di una situazione di instabilità nell'atmosfera, quindi ci potranno essere ancora rovesci di tipo temporalesco nelle prossime ore, più probabili sul Levante. In corso la parte finale della struttura temporalesca che da questa notte ha interessato il bacino del Mar Ligure è stata la parte appunto più organizzata, più intensa, che ha riservato gli aspetti più pericolosi nel territorio immediatamente al di là del confine Ligure. Parliamo della Toscana, abbiamo la località di Bagnone che ha misurato 115 mm in un'ora, 300 mm di acqua in 3 ore, ed è una quantità di precipitazione che appunto la modellistica faceva vedere come possibile sul centro Levante Ligure. Per nostra fortuna è andata un pochino oltre e quindi su un territorio caratterizzato dalla presenza soprattutto di un grande bacino come il fiume Magra, che riesce ad assorbire meglio simili quantità d'acqua sul breve periodo. Viceversa, se questa stessa quantità d'acqua fosse caduta in Liguria, dove invece abbiamo una maggioranza di bacini piccoli, gli effetti al suolo sarebbero stati completamente diversi.
0: Appunto, anche perché abbiamo parlato comunque magari dati minori rispetto ad altre zone, però dati importanti, soprattutto relativi alla quantità di acqua caduta allora. Abbiamo parlato ieri dei 100, più di 100 mm a Chiavari, anche oggi comunque tanta pioggia in poco tempo.
2: Perfetto che hai tirato fuori, nel senso ieri a Chiavari abbiamo avuto 103 mm in un'ora, ma 180 mm a fine giornata. Questo significa che è stata proprio la caratteristica di questi temporali di ieri e di oggi sulla Liguria. Precipitazioni molto molto intense, in particolare sui 10-15 minuti, ma poi la precipitazione passava ad un altro territorio, quindi non aveva il tempo di accumulare e di produrre effetti al suolo tali da creare danni diversi da quelli di semplici allagamenti delle sedi stradali, perché ovviamente il manto stradale non riesce, la rete urbana non riesce ad assorbire, a smaltire una simile quantità d'acqua in breve periodo. Sono stazionati per 3, 4, 5 ore consecutive sullo stesso territorio, ecco che la situazione dei torrenti e dei nostri corsi d'acqua sarebbe stata più complicata. I danni maggiori li abbiamo avuti.
1: Stanno cominciando, e lo vediamo, a registrarsi diverse cadute di alberi, perché evidentemente il tempo che, insomma, in cui questa perturbazione è stazionata sulla Liguria ha indebolito ulteriormente il territorio e quindi diversi casi di cadute alberi si sono verificate. È un tema che potrebbe preoccupare anche nelle prossime ore, no?
2: È quello che stavo dicendo, perché proprio i danni più evidenti che abbiamo avuto sono stati quelli collegati ai colpi di vento. Lo avevamo segnalato fin da ieri, le nubi temporalesche più intense sono in grado di generare questo raffiche di vento lineare o downburst, che sono proprio delle correnti discensionali al di sotto dei cumulonimbi più importanti, e sono raffiche di vento che una volta toccato il suolo si spargono in tutte le direzioni con punte anche superiori ai 100 km all'ora. Abbiamo appunto avuto effetti di alberi sradicati, rami caduti, arredo da spiaggia volato altrove, stabilimenti scompregati, ma ci sono stati dei casi anche di strutture più resistenti, come dei pali della luce completamente divelti o abbattuti. E questi appunto sono degli effetti collaterali di questa intensità, di questa perturbazione. Un altro effetto molto spettacolare è stato quello delle fulminazioni. Parliamo di circa 160.000 fulmini caduti sulla Liguria in 36.

0: 6 ore, sono elementi che sottolineano quanta energia ci sia stata in gioco in questi 2 giorni.
1: Il tema del mare invece, Federico, perché sapevamo che oggi era possibile anche una mareggiata, quali sono i dati che avete raccolto finora?
0: Sì, esatto, il mare soprattutto sul Levante sta aumentando, è aumentato, non abbiamo valori particolarmente elevati o record storici come quelli di mareggiate storiche degli anni passati, ma è stato sicuramente un bel aumento del moto ondoso. Trovarsi per mare in questa mattina, in queste ore, non deve essere stata una situazione molto piacevole.
1: E quindi diciamo bisogna prestare attenzione ancora, secondo te, secondo i modelli, per le prossime ore?
0: Allora, per quanto riguarda la parte più strutturata della perturbazione, fortunatamente è in questo momento proprio sul confine con la Toscana e sta lasciando la Liguria, e quella a meno di improbabili, imprevedibili ritorni indietro, dovuti evidentemente a un'azione dello scirocco, che però in questo momento non sembra esserci e non sembra nemmeno nelle caratteristiche descritte dai modelli, la parte peggiore dovrebbe essere passata. Sono ancora possibili per tutta la giornata odierna, su tutto il territorio regionale, maggiormente probabili proprio nello Spezzino, temporali di minore intensità, localmente potrebbero dar luogo a rovesci anche moderati o forti, ma dovrebbe trattarsi di precipitazioni temporanee che nel giro di poche decine di minuti al massimo dovrebbero tornare a lasciare spazio a una variabilità e anche qualche finestra soleggiata, soprattutto sul ponente.
1: Ecco, per quanto riguarda invece le prossime ore, perdonami Aurora, poi ti faccio fare la tua domanda prima di bruciartele tutte. Volevo chiederti qualcosa sulle temperature, perché per la prima volta, caro Federico, lo confesso, questa mattina ho avuto una sensazione, non dico di freddo, ma insomma è oggettivamente cambiata molto la temperatura. È un fenomeno destinato a rientrare rapidamente o no?
0: Allora, è vero che per la prima volta c'è stata questa sensazione di piacere da fresco, però pensate che su 3 capoluoghi su 4 non è stato sufficiente per scendere al di sotto del valore della notte tropicale, quindi su Genova, Savona, Imperia la minima è stata comunque superiore ai 20 gradi. Soltanto a Spezia, proprio in corrispondenza di questa struttura temporalesca che ancora adesso sta faticando ad abbandonare la nostra regione, il termometro è sceso addirittura a 19,8 gradi centigradi. Okay. Quindi insomma siamo in una situazione proprio al limite. Abbiamo avuto delle temperature che sono scese molto, soprattutto in quota. I termometri più alti della rete dell'Osservatorio Meteorologico della Regione Liguria sono scese avvicinandosi ai 10-11 gradi, però appunto parliamo di termometri magari posti a 1800 metri d'altezza sul livello del mare, e è una situazione che almeno per oggi e domani dovrebbe restare. Dopodiché sembra esserci una ripresa delle temperature con valori che soprattutto nelle massime già da domani dovrebbero tornare a salire, e una situazione di inizio settimana prossima che, mentre fino a ieri sembrava destinata ad avere un nuovo passaggio molto molto intenso, e la modellistica della notte sembra avere un parte attenuato, quindi verosimilmente martedì prossimo sarà nuovamente una giornata perturbata, ma al momento non sembra avere caratteristiche particolarmente significative come quelle che abbiamo appena vissuto.
2: Grazie Federico. No, le domande sono finite dopo aver scoperto questa cosa.
1: Ah, sei abbattuta nel morale.
2: Sì, esatto.
1: Perché devi sapere, Federico, che Aurora già pensava di essere a ottobre, sì. Non si è resa conto che siamo ancora ad agosto.
2: La speranza di saltare direttamente a ottobre, invece no. E quindi ti lasciamo andare, Federico, grazie mille.
1: Posso fare i complimenti a Federico Grasso, che è uno dei pochi che ha dormito meno di noi stanotte, si è alzato un orario impossibile, quindi lasciamo anche un po' andarsi a riposare.
2: Assolutamente, grazie
0: a voi,
2: complimenti.
0: Per le possibilità che ci date.
1: Grazie.
0: Ciao, buon lavoro, arrivederci.
2: Allora, continuiamo, andiamo in Newsroom 28 da Lucrezia Marini per aggiornarci su quella che è la situazione sul nostro sito primocanale.it. Trovate infatti l'articolo che racconta di tutta la giornata. Ma cosa sta succedendo adesso, Lucrezia?
3: Sì, buongiorno Aurora e buongiorno Matteo. Come avete ben detto, oggi andiamo a scoprire l'articolo che va un po' a fare da riepilogo di tutti gli eventi principali che sono accaduti durante questa allerta, soprattutto durante l'allerta arancione che questa mattina si è abbattuta su Genova e sul Levante Ligure. Intanto possiamo subito dare da una prima vista il fatto che vi sono stati numerosissimi interventi dei vigili del fuoco.

0: circa 160, e hanno richiesto anche il numero di interventi, ha anche richiesto l'aiuto da parte delle forze della Toscana proprio per le condizioni di maltempo che si sono verificate anche nelle zone di confine con la Toscana. Poi è stata riaperta a mezzogiorno e mezzo circa, anche il ponte di Quiliano, che era stato chiuso proprio in prevenzione, diciamo, delle forti piogge, dei forti venti che si sarebbero verificati questa mattina fino a poche ore fa, possiamo dire in realtà fino a pochi minuti fa, in quella zona, proprio per evitare di mettere a rischio gli automobilisti che avrebbero percorso quel tratto, e quindi l'ANAS ha deciso di chiudere quel tratto proprio per evitare dei disagi e anche la creazione di incidenti o situazioni pericolose, perché va anche ricordato che in generale, come abbiamo un po' anche raccontato durante questi due giorni di diretta, anche sui tratti autostradali la forte pioggia, il fenomeno dell'acqua planning o anche i vari sottopassi che si sono allagati facilmente, non dovuti ovviamente solamente alla struttura della strada ma anche proprio alle forti piogge in tempi così brevi, hanno provocato degli incidenti che hanno, diciamo, in qualche maniera rallentato non solo la circolazione sul tratto autostradale ma anche provocato dei fenomeni spiacevoli per turisti e viaggiatori che si siano messi in viaggio di questo venerdì, purtroppo. Poi abbiamo ovviamente l'aggiornamento sull'allerta, che, come vediamo, l'allerta nella zona di EA è stata chiusa definitivamente, anche l'allerta gialla allora all'1, mentre nella zona B, cioè nella zona di Genova, l'allerta arancione è stata chiusa ma è stata prolungata fino alle 15 l'allerta gialla, mentre nella zona C ed E, che sono le zone del Levante, che poi sono le zone della regione che sono state più colpite da queste perturbazioni, l'allerta arancione è stata prolungata fino alle 15 e l'allerta gialla fino alle 18. Poi, come ci ha spiegato bene anche Grasso prima, domani dovremo avere dei giorni più tranquilli, però non bisogna troppo sperare, diciamo, in un sole o nel caldo che è stato questi ultimi giorni. E adesso possiamo anche notare tutti i vari danni che sono stati fatti dal maltempo, ma non solo dalla pioggia ma anche dalle forti raffiche di vento, in alcuni casi dei fulmini, che ne sono caduti moltissimi durante questa allerta meteo. E abbiamo notato che sia alla Spezia ma anche in altre zone della regione sono caduti molti alberi, vi sono state delle frane e soprattutto degli smottamenti. Ecco, bisogna sempre prestare molta attenzione non solo durante l'allerta ma anche nelle ore immediatamente dopo all'allerta, perché a volte la grande quantità di acqua precipitata tutta di un colpo riesce a penetrare nel terreno, e anche se in quel momento non piove, la grande umidità raccolta in generale potrebbe andare a provocare delle frane soprattutto nelle zone che sono più pericolose, in generale nell'entroterra, ecco. Poi adesso qui possiamo andare anche un po' a recuperare tutti i vari interventi che oggi le nostre inviate esterne, Annissa e Filippi e Chiara Orru, hanno raccolto, quindi sia a Sant'Olcese, dove un commerciante ci ha raccontato che nonostante la pioggia non abbia fatto gravi danni all'attività commerciale, comunque va un po' ad intaccare il numero di clienti che normalmente frequenterebbero il suo negozio, ma anche il vice sindaco ci ha raccontato proprio come a Sant'Olcese, per evitare anche degli episodi di straripamento dei fiumi, dei torrenti e simile, allora come ha detto che proprio è andato a dire che hanno creato una struttura con la protezione civile per allertare i cittadini. In ultimo possiamo anche andare a vedere come il maltempo è andato a incidere non solo sulla viabilità stradale o marittima in alcuni casi, ma anche quella aerea, perché un volo che era diretto da Londra a Genova è stato dirottato sull'aereo di Pisa proprio per il maltempo. Vi restituisco la linea.
1: Grazie a Lucrezia Marini.
2: Tanto bene Pisa. Pensa a quelli che li hanno dirottati stamattina a Bologna.
1: Sì.
2: Bologna-Genova.
1: Però c'è da dire che oggi, fortunatamente rispetto alla giornata di ieri, sono stati molti meno gli aerei, come diceva Lucrezia,
2: dirottati
1: e anche cancellati. Perché ieri...
2: perché se li cancellano, se per dire il Cagliari l'hanno cancellato, perché se devi andare a Bologna poi non hai fisicamente l'aereo che deve tornare a Cagliari, quindi non puoi fare, diciamo, poi...
1: Assolutamente, poi non c'è...
2: Però diciamo che il problema poi degli alberi è soprattutto... degli aerei, scusami, è soprattutto il vento e non

0: e non la pioggia, quindi...
1: Assolutamente, allora ci fermiamo per qualche istante e poi torniamo insieme.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Ritorna a Sori dal 20 al 23 agosto la tradizionale manifestazione di beneficenza dal titolo Sori più solidale. Musica, enogastronomia e spettacoli faranno da cornice a un evento per il sociale che raccoglie i fondi da destinare alla Fondazione Genovese Gigi Ghirotti. Ultima occasione il 21 agosto per partecipare alla 7ª edizione di Una notte in fornace, la manifestazione che organizza le suggestive visite notturne alla fornace medievale di Cogoleto, situata nel sito archeologico Mannoni. L'ingresso è gratuito. Il 22 agosto a Crocefieschi spazio all'arte con il concorso di pittura estemporanea certificato evento autentico ligure. Gli artisti dipingeranno dal vivo i vicoli e i panorami del borgo, trasformandolo in una mostra a cielo aperto. Continuano gli eventi in occasione del 27esimo Festival dei Lunedì Musicali, la rassegna musicale che ogni estate anima la Valle Scrivia. Appuntamento il 23 agosto con il tributo ai Pink Floyd al Parco Comunale di Savignone. Fino al 23 agosto sarà possibile visitare I Colori delle Baie, mostra di pittura dedicata ai paesaggi di Sestri Levante. A cura di Hélène Cortese, i dipinti raccontano la bellezza del territorio attraverso l'arte. Continuano le proiezioni estive di Lo Schermo Incantato, la rassegna cinematografica per bambini e per le famiglie, che si svolge ai campetti San Siro di Santa Margherita Ligure. Ultima proiezione il 23 agosto.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
1: Andiamo adesso a dare il nostro buongiorno ad Andrea San Pietro, che è direttore di Confagricoltura Liguria, perché andiamo a parlare di un altro tema, che è quello dei gravi danni alle produzioni quando ci sono queste ondate di maltempo. E poi non so se mi correggerà il direttore, ma veniamo da un'annata già difficile, diciamo che questa è stata sicuramente, è stato un altro duro colpo alle produzioni agricole. Buongiorno.
4: Buongiorno, sta ascoltando, ma più che il danno di questa ondata di maltempo, i cui effetti chiaramente li potremo vedere nei prossimi giorni, soprattutto per quanto riguarda quanto il terreno sarà stato in grado di assorbire, perché non sempre un terreno secco in realtà è il prodromo perché l'acqua che ci piove sopra venga smaltita facilmente e non crei danni, anzi spesso e volentieri è il contrario. Diciamo che i danni al momento sono quelli purtroppo cagionati da due mesi di temperature oltremodo fuori scala per quanto riguarda il periodo estivo, e questi problemi sono identificabili facilmente anche per chi ci sta ascoltando, evidentemente negli ortaggi piuttosto che nel foraggio per quanto riguarda quindi tutto il comparto zootecnico, perché la siccità ha comportato sicuramente delle grosse problematiche per la coltivazione degli ortaggi in pieno campo, piuttosto che per i prati pascolo, dove appunto pascolano le greggi o le mandrie a seconda di pecore e capre, piuttosto che di vacche da latte o vacche da carne, e quelli sono stati sicuramente i problemi più grandi per i quali peraltro ci si è già attivati come Confagricoltura, ma non solo, presso le autorità competenti, ovvero la Regione, per un riconoscimento di uno stato di calamità. Ma i problemi potrebbero arrivare davvero anche dalla pioggia caduta in quantitativo non indifferente in molte parti del nostro territorio, perché dopo un periodo di forte siccità questo comporta comunque un disagio da un punto di vista agronomico delle coltivazioni, perché lo sbalzo idrico e chiaramente lo sbalzo termico che avviene su un terreno fino a ieri completamente arso dalla siccità e oggi completamente allagato, dicevo, questo sbalzo di tipo termico e di tipo igrometrico comporta come logica conseguenza quello di avere un'alterazione di quello che è il ciclo diciamo di vita, il ciclo agronomico di quello che in quel momento è in campo, quindi penso evidentemente agli ortaggi in prima battuta, ma penso

anche alla vite piuttosto che all'olivo. Tant'è vero che si segnalano già a Levante dei fenomeni di cascola, cosiddetta cascola dell'olivo. Quindi, come dire, siamo di fronte ormai a una straordinarietà che deve essere definita purtroppo ordinarietà, nel senso che andiamo sempre più incontro, e tante volte ne abbiamo parlato anche in collegamento con voi di Primo Canale, diciamo andiamo sempre più incontro a delle situazioni di alternanza di forti periodi di siccità con

0: di arrivare da una politica, diciamo così, da una cultura dell'emergenza a una cultura della prevenzione, nell'uno come nell'altro caso, quindi nel caso della siccità, così come nel caso delle difese attive per quanto riguarda evidentemente una situazione di forte stress idrico come quella che avviene durante un'allerta come quella che abbiamo vissuto tra ieri e oggi.
1: Ecco, si potrebbe anche dire che il continuo poi, diciamo, il meteo e questi fenomeni che sono sempre più violenti o sempre più estremi vanno poi magari a cambiare anche, far cambiare idea a chi vuole iniziare a lavorare in quel, nel vostro settore, in quel campo lì, nel senso chi vuole investire, diciamo che questi fenomeni sempre più frequenti credo che possano creare un po' di dubbi.
0: Ma no, più che dubbi no, perché comunque i dati ci insegnano che i giovani che si insediano in agricoltura continuano a crescere nel loro numero anche in una regione, se vogliamo, a livello agricolo piccola come può essere la Liguria. È chiaro che le aziende si stanno strutturando sempre più per fronteggiare appunto questi sbalzi termici, questi periodi di siccità alternati a periodi di grande piovosità, sia da un punto di vista evidentemente di tipo assicurativo, con strumenti sempre più sofisticati anche per calcolare puntualmente qual è la perdita che io ho, ad esempio per quanto riguarda la perdita delle olive, quindi del raccolto delle mie olive in caso di siccità, piuttosto che difese attive per quanto riguarda le strutture, penso alle serre, per quanto attiene il rischio di allagamenti. Più che altro quello che sicuramente sta cambiando molto nella gestione dell'azienda agricola è la gestione delle stagioni agronomiche. Noi eravamo abituati, ad esempio, a considerare anche da un punto di vista agronomico l'estate come quel periodo che iniziava, si dice meteorologicamente parlando, il primo di giugno e si concludeva il 30 di agosto. In realtà siamo sempre di più di fronte a un'anticipazione, diciamo, del gran caldo. Basti pensare che anche qui in Liguria la vendemmia è partita in alcuni casi addirittura con 3 se non 4 settimane d'anticipo rispetto al periodo storico in cui noi eravamo abituati a considerare la vendemmia, ovvero tardo agosto, inizi di settembre. Quindi cambia molto, diciamo, da un punto di vista della tecnologia da applicare in campo. Penso ad esempio alla capacità che le aziende stanno dimostrando di un risparmio idrico laddove si interviene puntualmente per quanto riguarda il discorso appunto dell'irrigazione puntuale in una pioggia.
1: Grazie allora ad Andrea San Pietro, che è direttore Confagricoltura Liguria, e speriamo che queste giornate non abbiano inflitto troppi danni alle produzioni agricole della Liguria. Grazie mille.
0: Grazie a voi che ci ha ascoltato.
1: Noi ci fermiamo per qualche secondo, poi torniamo insieme e continuiamo a parlare di allerta.
2: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: E allora ci sono i tre punti in palio adesso. Sabato, domenica, comincia il campionato, si ricomincia adesso.
1: Io sono in fibrillazione. C'ho le palpitazioni al cuore.
0: C'hai le palpitazioni al cuore.
1: Sì, perché prendo anche delle pastigliette per la pubblicità.
0: Io non so di che colore sono, ma vado. È come la scala meteo.
1: Sono rosso blu.
2: Ma hai mica timore che De Rossi vada via?
1: No, sono già le palpitazioni. Ma tu pensa ai corradi tuoi. Che siete andati a Parma e avete fatto un partitone, allora tutti quanti. Poi era, alla prima occasione vero importante,
2: ricordi come la cosa del gol a freddo? Due a casa, però è una partita che tanto la Sampdoria doveva giocare, l'ha giocata male, siamo

0: tutti d'accordo. Capita, però il bello arriverà adesso. Adesso vedremo
1: cosa hai detto.
0: Se possiamo troppo usare il termine cugini, io non è che griderei tanto vittoria facendo il Genoa.
2: C'è Van der Putte che ve lo sognate ancora di notte, cioè vi gira la palla sulle orecchie.
3: Adesso contano i tre punti perché sono finiti gli allenamenti programmati, quelli che non mi ricordo com'era finita quella lì.
4: Non lo so, dimmi tu.
3: 10-1 forse.
4: 10-1?
5: Noi non raccogliamo provocazioni. Noi nelle partite ufficiali, ufficiali ne facciamo 4. Altri se ne prendono 2 e vanno a casa.
0: Ah, ma 4 come i tempi? Quindi no, 10 gol.
5: Noi 4 facciamo 4 gol.
4: Facciamo un passo indietro. Sì. Allora comincio.
0: Noi l'abbiamo già fatto.
4: No, ma no, vado da Franco, perché è chiaro che c'è stata questa grandissima reazione da parte del Genoa, no? Perché il Genoa va sotto in Coppa Italia, poi Marcandalli va lassù in alto nel cielo, va a colpi di testa e poi c'è questo numero di Baldanzi. In 2 minuti cambia tutta la partita, Franco.
1: Ma guarda, tu sai come l'ho sempre pensata ad agosto, già l'anno scorso discutevamo perché vincevamo quasi tutte le partite, però mi sembrava che non fosse l'abbrivio giusto. Quest'anno è presto per dirlo, presto perché il mercato è aperto. Quindi mancano 10 giorni, ma io penso che in questi 10 giorni sicuramente accadrà qualcosa di ineluttabile, in quanto una cosa che mi preoccupa, l'anno scorso avevamo 5 punte, quest'anno ne abbiamo 3. I 3 che sono andati via per motivi vari, Malinowski, Ekator e Kuban, ci hanno garantito 13 gol, che è più del 30% dei 41 gol che il Genoa ha fatto l'anno scorso. Quindi io penso che la cosa importante, ma penso che ne sia consapevole dal mister alla presidenza, all'amministratore delegato, chiunque.
4: Anche lui?
1: Ovviamente Andrea.
4: Ovviamente anche lui, sì.
1: Ovviamente Andrea, io penso che 2 punte sono necessarie per integrare il collettivo. Poi bisognerà vedere gli innesti che sono stati comprati, certo. Mi sembra anche con buon giudizio, dobbiamo vederli all'opera, perché come ho sempre detto, prima di dare dei giudizi e di ragionare è giusto dare la possibilità.
4: È vero, ma siccome noi facciamo calcio, facciamo gli opinionisti, è chiaro che se vince una partita, esatto,
1: ma
4: una
1: se
4: squadra,
1: poi tu mi dici domenica com'è, io la butterei nella bagarre, perché è la prima di campionato, affronti il Napoli, non è niente a perdere, la butto in bagarre, faccio una partita la più coriacea possibile, magari qualcosa mi gira per il verso giusto e quindi, però è chiaro che la qualità tecnica tra Genoa e Napoli in questo momento
4: ne parleremo sicuramente. Però ci può...
1: a mio modo di vedere purtroppo diverso.
4: Invece vado da Giovanni e da Stefano. È quella delusione della Coppa Italia, sei rimasto un po' deluso, perché ti ho visto già quando hai attaccato già subito Andrea Rivellini così non ti è rimasta tanto bene quella partita lì.
0: Una mare in bocca esagerato, perché si pensava di andare al Druso e fare un altro tipo di partita. Io credevo che comunque i 10-15 minuti iniziali durassero molto di più, invece è stato proprio un fuoco di paglia che si è spento subito con un'azione da destra e un portiere che si è visto che stava fermo da tanto. Andrea fa sì con la testa, si vede che gli piace molto la Cremonese, ma tranquillo, magari in Serie B ci arrivi anche tu. Può essere il cambio della guardia.
2: Ma scusa,
1: ma stasera
2: questo è un attacco ad alzo zero.
1: Sono quattro anni
2: di seguito che fanno la Serie B e sono volati giù in Serie B da ultimi in classifica e guardano in casa nostra. Ma ti rendi conto? Ma ti rendi conto?
0: Vabbè,
2: ho capito, ma sono 4 anni.
3: La società ha battuto un altro record, non so se lo sapete. Squalificata la Sandoria dalla Coppa Italia dopo il primo turno, non era mai successo.
4: Non era anche mai successo.
3: Ha battuto un altro re. Io, analizzando un po' la partita di Cremona, come diceva Stefano, sì, i primi 10 minuti c'è stata intensità, rabbia agonistica, però non c'è stato nulla di costruttivo sotto l'aspetto del gioco. Noi magari valutiamo anche la prestazione col risultato, però ci sono stati degli errori madornali, specie sul secondo gol, quando ha perso palla, sì, una palla sanguinosa.

0: Spinosa che ha perso Esposito, che non doveva perdere, però la difesa, la linea difensiva e il centrocampo erano piazzati in un modo che nemmeno i dilettanti.
1: Se tu guardi
0: quindi,
1: il gol, quando va a fare gol, a parte il secondo gol, oramai la partita era finita. Quando va a far gol, il difensore centrale si allarga al posto che andrà a stringere e non va a chiudere, a provare a
0: Poi
1: chiudere.
0: Lui ha detto, l'allenatore ha detto, Corradi, ho visto delle cose positive, mi è piaciuta la prestazione. Allora ho detto, può darsi che guardava, c'era un campo vicino.
2: Ma no, è perché è normale che in queste situazioni qua si dica così, ragazzi. Cioè, dai, adesso non facciamo le verginelle che non sappiamo
0: no,
2: come
0: no,
2: si
0: no, però un conto è
2: come ci si
0: dire
2: approccia
0: una
2: alla
3: conferenza
2: comunque
3: ragazzi, scusate,
2: stampa.
3: Fatemi dire una cosa obiettiva. Una cosa obiettiva.
2: Io facciamo
3: cioè,
2: tutto quello che vuoi.
3: Siete andati a Cremona, che è uno dei campi più importanti, accreditati. Avete giocato contro la Cremonese, adesso siete tutti quanti precisini. Allora, avete giocato contro la Cremonese, voglio dire, avete giocato contro la Cremonese, che è una delle maggiori accreditate per salire e tornare subito in Serie A. E che cosa volevate fare? Volevate vincere? Dai, su!
1: No! Volevi andare ai rigori.
2: Adesso è la categoria.
0: Anche perché abbiamo visto che ha cambiato l'ultima mezz'ora maestro. Un pochino modulo il maestro e ci ha sempre imbrigliato. La Sampdoria maestro. Non è mai riuscita a cambiare nulla. Poi, per carità, a me i ragazzi giovani piacciono farli esordire, che giochino, mi fa piacere. Però quando è forte per me è ancora immaturo, ma sotto l'aspetto anche fisico. Cioè proprio, come dicono...
3: Non è forte
0: nella maglia e basta.
3: Okay.
0: Non può giocare a questi livelli per adesso.
2: Ulenfigio.
4: Ecco! Se ci sono i requisiti, non vanno bene.
0: Se ci sono i requisiti...
4: È la prima partita di Coppa Italia. Anche voi, date i giudizi troppo perché è giusto anche dare
0: al tecnico. Siamo anche un po' stanchi
4: ma sai che non me ne ero accorto
0: quindi siamo anche un po' stanchi di mangiare una cosa brutta quindi vorremmo mangiare anche un po' di dolce ogni tanto
2: invece i 4 gol del Genoa
4: sono una
2: frutto di che cosa?
4: Della
2: di non accontentarsi?
0: I passaggi dell'Ascoli quasi
4: ma stasera hanno visto Govi prima di venire qua
0: però se siete onesti due gol gli hanno regalato la palla quello sì
4: tutto quello che vuoi secondo me anche le dichiarazioni di De Rossi il Genoa metterà molta gamba giocherà molto sull'intensità e secondo me come è vero che due gol come dici tu sono stati fatti perché sono due regali
1: però devi esserci se non ci sei
2: scusate una squadra che pressa alta diciamo che sono regali
4: hai fatto altre 3-4 azioni che diciamo tre gol
3: diciamo una cosa Franco che tu eri in Portogallo e io l'ho vista dal campo in diretta siamo andati sotto poi effettivamente ci sono stati due lampi frutto di prodezze individuali perché Marcandalli è andato su che sembrava l'arcangelo Michele
2: sai che cosa vi dico? Che voi dite prodezze individuali
3: altissimo.
2: Invece per me lì c'è la mano dell'allenatore
3: ma Marcandalli che salta e salta più di Ronaldo che cos'è? È una prodezza individuale? È una prodezza individuale?
2: Che sei andato in ritiro quante volte De Rossi si è messo a battere il calcio d'angolo
3: sì
2: per
3: però fammi dire questo
2: poi bisogna
3: è
2: andare
3: la prudenza individuale di uno che salta come
2: certo.
3: Perché hai parlato fino adesso lasciami dire una cosa
5: è stato un blocco lì è uno schermo
3: e vabbè però lui è saltato altissimo
0: ma la palla sapeva che
3: secondo arrivava. La magia di Mago Baldanzi ha danzato sulla palla è stata una prodezza individuale voglio dire poi i due gol il gol di Colombo il gol di Havel saranno anche frutto di qualche errore però ci devi essere lo devi fare e Havel vede la porta perché ha avuto una seconda occasione
2: che gol che avrebbe fatto
3: un gol che veniva giù la Nord Diciamolo le cose come stanno.
2: Sei tranquillizzato, dici, Franco? Ha preso la pastiglia?
4: Secondo me le ha prese stamattina.

0: Allora, addentriamoci invece nel futuro del campionato, il futuro di tra poche ore, 48-72, insomma siamo lì. Allora, vi faccio vedere subito il nostro impact, come abbiamo titolato, perché da una parte, per quello che riguarda Genoa, che giocherà prima della Sampdoria e prima dell'Entella, quindi c'è questo il discorso, no? Il problema qual è? Il problema è De Rossi e il problema è Allegri, che sia una sfida ad alta tensione sicuramente sì, perché guardate, ho messo queste foto perché nessuno dei due vuol perdere questa partita. Cosa mi dici Franco? Cosa mi dici Andrea? Prego,
1: prego, prima io, va bene, prima. Grazie. È una sfida di quelle che se guardi i valori in campo sulla carta è improba, perché stiamo parlando della seconda in classifica dello scorso campionato contro la sedicesima in classifica. Quindi sulla carta è una partita dove non c'è partita. Ma per fortuna è solo sulla carta, perché giochiamo in casa, giochiamo davanti al nostro pubblico, giochiamo al Ferraris e tutti noi sappiamo quanto è importante il calore del pubblico per la squadra del Genoa e di Daniele De Rossi. Primo fattore da tenere in considerazione. Secondo fattore da tenere in considerazione è che il Napoli ha cambiato più giocatori di quelli che ha cambiato il Genoa, e questo potrebbe facilitare un pochettino i compiti del Genoa. Certo è che il Genoa deve fare una partita perfetta e il Napoli deve giocare sotto il suo standard migliore. Così, in queste condizioni, ci può scappare un risultato importante. E perché non augurarcelo? Perché non augurare al presidente Sciuku che sarà presente di poter vedere e gioire e godere insieme a noi di una vittoria?
0: Giustissimo, giustissimo quello che dice Andrea.
2: Sarebbe molto bello, come dire, che il Genoa ha la maglia rosso-blu, è bellissimo, cioè è scontato.
1: Dici che sto dicendo delle banalità?
2: No.
1: Lo vuoi mica dire?
2: No,
1: no, perché se me lo vuoi dire dimmelo subito, dimmelo subito.
2: È il tuo auspicio,
1: Okay,
2: auspicio.
1: Vabbè, avevo capito male.
2: Come dire, che ci tornino i capelli, è un bello auspicio, hai capito?
1: No, io ormai su quello...
2: Comunque,
1: sono auspicio.
0: Ti faccio sentire un attimo De Rossi, nell'intervista partita, cosa ha detto proprio riguardo di questa cosa? Sono 20 secondi, ma poi me li traduci tu.
1: Un intramuscolo.
3: Sì. Siamo in forma, siamo carichi, siamo molto motivati. Le grandi a volte è meglio beccarle subito, c'è chi pensa così perché magari sono ancora in fase di costruzione, ricostruzione. Dopo i mondiali ci sono tanti giocatori nelle grandi di solito che vengono fuori da questa competizione. È vero anche che c'è chi pensa che è meglio incontrarle dopo un paio di mesi che hanno fatto 6-7 partite di Champions con annessi viaggi in più, quindi...
0: Quindi, insomma, qual è il tuo pensiero?
2: Ma il mio pensiero è molto semplice, è quello che ho detto prima, cioè è una partita sicuramente proibitiva. Intanto entriamo in campo con praticamente lo stesso 11 dell'anno scorso, che da una parte può essere anche una cosa di... all'inizio di amalgama migliore, perché comunque si conoscono, sanno perfettamente quello che è lo schema che metterà in campo il mister. Il Napoli ha preso, è vero, ha fatto dei cambi, però a quei due che sono tanta roba, perché McTominay e Højlund è tantissima roba. Ora, io penso una cosa, che la prima di campionato, mi ricordo, forse anche il Napoli dell'anno scorso ne prese tre a Verona. Generalmente la prima giornata riserva sempre delle sorprese, quali non lo sappiamo. Se capitasse a Genova, però colgo veramente l'auspicio adesso senza scherzare di Andrea, De Rossi farà una gara di concentrazione, secondo me, selvaggia, proprio di una concentrazione spasmodica, perché è il modo migliore per imbastire quello che possono essere delle ripartenze. E poi nel momento in cui vediamo anche il fiato, vediamo la tenuta agonistica delle squadre, come ha detto lui, partiamo da 0-0, spesso

0: qualche volta può anche girare bene. Certo che poi dobbiamo fare anche i conti con una fase offensiva, di questo poi ne parleremo, che non è quella che ci possiamo aspettare e quella che avevamo paventato alla fine dell'anno scorso, perché l'asticella per alzarsi così non basta.
1: Assolutamente sì, sono d'accordissimo con questo discorso qua, sei franco, anche perché è difficile alzare l'asticella, perché gli attaccanti, ragazzi, costano e come se costano.
2: Certo, il tema dell'attaccante è un tema caldo che è sotto la lente di ingrandimento, sotto l'attenzione della società, certamente stanno facendo delle considerazioni importanti e a mio avviso ci sarà questo inserimento. Non è detto che questo inserimento avvenga, anzi realisticamente non avverrà prima della partita con il Napoli, ma
1: insomma questo 9 bisogna cercarlo, ragazzi.
2: Ma no, allora
1: no, 9 non ti piace,
2: allora,
1: il numero,
2: allora cercasi 9 disperatamente dà un segnale di disperazione nella ricerca. Invece
1: tu sei un figlio di cittadino, quindi sai benissimo che non è così. Disperatamente si cerca perché ci serve.
2: Invece io penso che il insistentemente si ricerca un ruolo che di centravanti. In combinato con quello che vuole, certo, e che indica l'allenatore, perché io pensavo che volesse un centravantone di quelli forti fisicamente,
1: no.
2: Vuole uno che attacchi la profondità, un masnadiero, un bucaniere d'area di rigore, uno che si picchi e che faccia gol camboleschi, vuole un giocatore del genere, vuole una figura del genere.
1: Dimmi, Franco.
0: Allora,
1: chi è che ha detto Retegui?
0: Io giusto che l'allenatore, ma ormai siamo i resti, siamo al 20 agosto, stiamo parlando del centravanti da 6 mesi.
1: Esatto.
0: Da 6 mesi. Allora, se vogliamo essere seri, abbiamo 3 punte. L'anno scorso ne avevamo 5. Vogliamo levare Cornet, che era comunque un prestito che sapevamo tutti che era molto per motivi fisici, però non possiamo pensare di affrontare un campionato con 3 punte.
2: Ti posso correggere? Non abbiamo 3 punte, ne abbiamo 4.
0: E chi ha la quarta?
2: Joy Nureddini.
0: Vabbè, questo.
2: Scusate, è un centravanti nella rosa del Genoa.
0: Se tu ritieni che un giovane che possa affacciarsi senza aver mai giocato.
2: Ha giocato a Parma.
0: D'accordo, ha giocato mezz'ora.
2: Vabbè.
0: D'accordo. Allora, vabbè. Tu pensi di fare un campionato in queste condizioni?
2: Come davanti? Quinta punta.
0: Va bene.
2: Hai fatto.
0: Comunque, sì. Io ritengo che abbiamo perso molta qualità. E infatti De Rossi lo ha messo in chiaro una settimana fa, dopo il Deportivo. Ha detto: io volevo gamba e qualità. La gamba, bene, agiremo sulla gamba.
2: Ma scusa, ma abbiamo perso qualità?
0: Abbiamo perso qualità. Sì.
2: A centrocampo Malinowski, e quella è qualità.
0: Era più forte.
2: Però abbiamo inserito un giocatore box to box al nome di So, che ha fatto i mondiali, che ha fatto le coppe europee e che ha praticato i campi dei principali campionati europei. Quindi voglio dire, uno è uscito, l'altro è entrato. Abbiamo perso qualità?
0: Aspetta,
2: forse sì.
0: Posso
2: forse
0: dirti
2: no,
0: qual è la qualità che stiamo perdendo?
2: Dimmi.
0: Non è qua numericamente.
2: No, ma io infatti stavo facendo la qualità su
0: numericamente è entrato uno con le stesse caratteristiche, però Malinowski era un anarchico che ti sparava dei gol, che ti cambiavano le partite.
2: Vabbè, noi abbiamo preso
0: un giocatore. Erano dei gol da tripla, tripla che t'ha
2: abbiamo
0: salvato,
2: preso
0: oh no.
2: Un giocatore Franco, stavi a sentire un attimo. Abbiamo preso un giocatore, che a livello di qualità, abbiamo preso un giocatore che a livello di qualità non lega le scarpe a nessuno di quelli che c'erano prima, perché è molto più forte. Si chiama Traoré.
0: Ma lo so.
2: E Traoré?
0: Lo
2: so, ma non Traoré. Se lo sai.
0: Andrea,
2: scusa, hai detto, io ripeto,
0: Andrea,
2: le parole che hai detto.
0: Sto parlando degli attaccanti. Degli attaccanti.
2: E questo è un giocatore
0: che sono non è una punta. Non è una punta.
2: Va bene, cosa abbiamo perso in avanti?
0: Davanti mancano, secondo me.
2: Cosa abbiamo perso? A livello di qualità, cosa abbiamo perso?

0: E Cuban e Cator. La allora, profondità, e la profondità di cui ti parlava Rossi, non c'è più.
1: Ma non la qualità, no. Non la qualità. Non la qualità, la profondità.
0: La qualità l'hai persa con Malinowski.
1: Io penso.
0: La qualità l'hai persa con Malinowski. Traoré ha altrettanta qualità.
1: Io penso.
0: Però è una scommessa che può essere un grande vantaggio.
1: Allora, Malinowski, con tutto il bene che io voglio a Malinowski, era un giocatore un po' avanti negli anni con un grave infortunio alle spalle. Ha avuto un'offerta importante e ha ritenuto di seguirla. Benissimo. Sono state fatte delle operazioni a centrocampo che secondo me valgono molto di più di quello che è uscito. In avanti stiamo ancora ragionando sul fatto che verrà presa una prima punta. Questa prima punta chi sarà? Non lo possiamo sapere perché non sappiamo neanche quali saranno i movimenti in uscita, se
0: Andrea,
1: ci saranno.
0: Posso dirti una cosa?
1: E voglio dire,
0: Andrea,
1: un giocatore in avanti ci sarà.
0: Tranquillamente una cosa.
1: Un giocatore in avanti ci sarà.
0: Posso dirti tranquillamente una cosa? Io cerco di dire le cose che vedo.
1: Io no invece.
0: Non le cose che spero.
1: E io no invece.
0: Perché molte persone sperano. Io invece parlo delle cose che vedo.
1: Ma anch'io parlo delle cose che
0: sono
1: vedo.
0: Sono sei mesi.
1: Se dici così, mi dici implicitamente che io dico cose che non vedo. E questo io non l'accetto. Non l'accetto
0: tu
1: da parte
0: tua. Dici
1: tua.
0: Cose che speri.
1: Non è assolutamente così.
2: Va bene. Tu dici, spero che arrivi.
1: Non è vero.
2: E vedo questo.
1: Io
2: e
1: non
2: vedo
1: ho detto
2: questo.
1: Che spero
0: no,
1: che arrivi.
0: Ma
1: io ho detto.
0: Andrea,
1: no, perdonami. Tu da manovratore dovresti stare equidistante. E non mi pare che lo sei. Voglio dire,
2: no,
1: Aspetta un attimo.
2: Io qua non faccio differenze con nessuno.
1: Benissimo.
2: Quindi, bene. Il mio manovratore, io
1: esatto.
2: Che sono un manovratore,
1: esatto.
2: Per me siete tutti ospiti molto,
1: esatto.
2: Molto bravi,
1: esatto.
2: Però io non faccio differenze con nessuno,
1: esatto.
2: Come non ho mai fatto nella vita mia, quindi partiamo da questo. Poi ci può essere un'idea diversa tra due ospiti in studio e io provo a vedere se c'è un anello di congiunzione, perché questo deve fare il conduttore,
1: esatto, ma io
2: non alimentare la polemica.
1: Voglio dire
2: quindi,
1: una cosa,
2: ospiti,
1: se posso.
2: Qua differenze non ce ne sono.
1: Se posso dire una cosa,
2: certo.
1: Voglio dire, il tema del centravanti, io non ho detto che spero che venga preso, io sono sicuro che verrà preso.
2: Ma certo.
1: Che poi verrà preso un certo tipo di profilo o un altro tipo di profilo dipende da alcuni fattori che sono ad oggi imponderabili. Perché? Perché adesso abbiamo 10 giorni più o meno,
2: assolutamente,
1: l'arco circa,
2: ma nessuno
1: di
2: dice
1: ultimi, di ultimi calciomercato, di ultimo calciomercato, potrebbe succedere
2: l'imponderabile.
1: Esatto. Cioè potrebbero uscire magari giocatori che ti fanno fare un certo tipo di incasso e quindi ti danno un potere contrattuale che puoi andare sotto a giocatori importanti, oppure puoi prendere giocatori di medio livello che comunque ti completano.
2: Nessuno
1: la rosa.
2: Dice niente, perché questo lo sapevamo.
0: Allora lui se la canta e se la suona. Anch'io sono d'accordo che se escono, perché noi alla fine dell'anno scorso, torniamo a quanto ci siamo detti, il Genoa ha bisogno di vendere per fare degli acquisti importanti che alzino l'asticella. Il Genoa quest'anno non ha venduto perché ha venduto Ecator e si è dovuto prendere una quota parte di plusvalenza,
2: certo.
0: Della Juve. Però andava bene a tutte le due società e l'operazione si è conclusa. Io dico questo, è normale che se parte Norton Caffi, che mi sembra quello che sia il più papabile tra le cessioni, aiuta la società a fare questo discorso. Io non sto facendo un discorso dicendo che la società non ha ben chiaro il problema, ce l'ha chiarissimo il problema.
2: Certo.
0: E non me lo deve dire Andrea, lo so perfettamente che ce l'ha ben chiaro. Il problema è che si scontra con la realtà finanziaria e con la realtà di quello che è i costi e i ricavi. Perfetto. Io però parlo oggi di quello che vedo oggi. Non posso commentare che tra 10 giorni ne avremo comprati 2. Dico che registro, perché vengo qui per dare l'opinione.
1: Sei un notaio.
0: Che sono 6 mesi che parliamo di questo centravanti. È vero o non è vero?
2: Assolutamente.
0: Basta.
2: Assolutamente.
0: Punto.
2: Quindi c'è bisogno di.
0: Aspetta, e ne abbiamo persi 2. E siamo all'inizio del campionato senza 2 punte vere, Ekuban e Ekator. O no?
2: Allora,
0: perché
2: ferma,
0: se no non lo dovevamo,
2: ferma,
0: non lo dovevamo la Juve.
1: Tu non lo vuoi considerare?
2: Ferma! Apriamo la pagina della Samba, guardiamo se c'è ancora questa elettricità.

0: Che a me piace questa elettricità, ma quanto mi piace, noi... perché c'è una partita, ragazzi, tra debuttanti, sì, perché Cesena e Sampdoria ci sono in panchina, dalla parte destra del vostro teleschermo è Alessandro Demanti, dalla parte sinistra c'è Bernardo Corradi. E qui diciamo che... come la mettiamo, ragazzi? Perché è un bel banco di prova la prima.
1: Assolutamente.
2: È una partita incognita per noi, perché abbiamo fatto prestazioni altalenanti in precampionato.
0: Ma sai, incognita anche per il Cesena.
2: Sì, però Diamanti è proprio un esordiente sotto gli aspetti. No? Nel senso, quanti anni ha Diamanti? Una quarantina.
0: Sì.
2: Quindi è un allenatore esordiente sotto tutti gli aspetti. Corradi ha un pochino più di esperienza, non di campionato, ma di militanza come allenatore a buoni livelli con la federazione, quindi si equivalgono.
0: Ma cosa vi aspettate da questi giorni? Delle cose pazzesche?
2: No, io mi aspetto un risultato positivo. Positivo non significa magari vincere, però almeno strappare un punto, per in attesa che acquistino anche noi, siamo sempre a rincorrere un'altra punta, un centrocampista,
1: la
2: un difensore,
1: anche perché
2: qui la rosa va completata. E chiedo la cortesia che non compino gente infortunata o gente svincolata che è pronta tra 3 mesi, perché qui sembriamo alla Fiumara, alla ASL, che andiamo con le stampelle.
1: Ma quindi, è anche un problema di qualità che tu hai. Abbiamo visto un Tutino che non è adatto assolutamente per giocare alla Sampdoria, perché comunque aveva una dote, era veloce, non ha manco più quella, ha avuto delle occasioni, non è riuscito a concretizzare queste occasioni. Dunque la Sampdoria, secondo me, ha ancora un mercato da fare con una
2: importante
1: punta,
2: poi importante.
1: Almeno una punta come Genoa, noi
2: però
1: la chiediamo.
2: Ha anche un grosso problema la Sampdoria, che non riesce a togliersi questi giocatori che non rientrano nel programma.
1: In primis, che l'hai provato a mettere in Coppa Italia, ma nulla di che. La Gumina è fuori dal progetto perché ha guardato gli altri giocare. E sinceramente, una partita come quella di Coppa Italia contro la Cremonese, dovevi, se avevi qualcosa in più, potevi buttarlo dentro. Sì. Non avevi nessuno. Addirittura Meyer,
2: sì,
1: il nuovo acquisto, è stato messo
2: alto
1: a sinistra,
2: come
1: alto,
2: quinto, come
1: se fosse quinto, ma quasi il terzo attaccante. Sì. Dunque, se tu inizi a fare queste prove qua, non va bene. A Cesena, sono d'accordo con te, un risultato positivo. Io ho visto la partita che ha giocato contro lo Sassuolo Cesena,
0: cioè comincia a spiare le altre squadre.
1: Io spio sempre, sai che io vado lì con l'occhiolino, mi metto dentro, guardo, e lì ho visto comunque se noi siamo andati male, loro sono andati peggio. Poi la partita di campionato è tutta un'altra roba, perché giocherai a Cesena, è tutta un'altra situazione. Chiaramente Diamanti
2: la partita di Cesena ti ha messo in luce tutte le carenze che hai in questo momento a livello di organico.
1: Sì, le carenze non sono
2: anche
1: tanto...
2: perché ti giri in panchina.
0: Ma chissà se la pensa così, la pensi così, Lucuccello? La pensi anche tu come i nostri opinionisti in studio, oppure sei più moderato, oppure sei più cattivo, castigatore?
3: Sono un po' più cattivo, perché
0: lo sapevo.
3: Io a Cremona sinceramente mi aspettavo, poi al di là delle assenze, che ovviamente sono ancora un alibi, per fortuna è la prima gara, quindi diamo ancora questo alibi a Corradi. Assenze importanti, cioè ci potrà fare quello, giochi con Forte a sinistra, non puoi certo pensare che sia lui il titolare in campionato. Beghi ci dovrebbe rientrare a Cesena, quindi sarà già un'altra Sampdoria in avanti, questo fuori dubbio. Però quello che a me sinceramente un po' sorpreso è la mancanza di gioco. Io lo scorso anno sono stato uno di quelli che ha cercato in qualche modo, pur attaccandolo, pur dandogli giudizi negativi, un giocatore come Salvatore Esposito. Ecco, io vedo un Salvatore Esposito che non è cambiato, che ha paura di fare quello che ha fatto vedere, forse una sola stagione, però quello che ha fatto a Spezia. Cioè è un giocatore che continua a non creare gioco, a non creare situazioni di vantaggio. Dietro bene o male aveva comunque la formazione titolare, e dietro abbiamo preso un gol, il primo gol, che è un'imbarcata totale, errori su errori. Io queste difficoltà sinceramente non me le sarei aspettate, un po' perché la Cremonese non è ovviamente ancora la Cremonese, questa macchina da guerra che tutti descrivono, io sinceramente non l'ho vista. Poi certamente vai a Cesena, che mi sembra chiaro che Cesena, e sono d'accordo con chi l'ha detto in studio, sembra peggio, messo peggio di noi, però ecco, io mi aspetto di vedere un gioco, ed è quello che onestamente non ho visto fino adesso.
0: Ecco, guarda alle mie spalle cosa appare, è proprio così irriconoscibile, ragazzi, Salvatore.
2: Sì. Esposito. Diciamo che gioca in un ruolo molto particolare, no? Perché chi deve creare gioco è sempre sotto l'occhio.

0: E ha qualche responsabilità. Ora,
1: responsabilità lui ne ha tante, specie sulla gestione della palla, la velocità del pensiero, esecuzione.
0: Perfetto,
1: del passaggio.
0: Benissimo.
1: Lui è molto lento in questa situazione. Però, a pro suo, va anche detto che la squadra però non si muove nemmeno tanto, perché lui spesso e volentieri sposta la palla, si indirizza verso qualcuno, ma tutti fermi. Allora cosa fai? Faccio il passaggio facile, sembra il passaggio che mi tolgo la responsabilità. Cioè, ce n'è per me un po' per lui, ma anche per la squadra,
2: perché non attacca la profondità.
1: Esatto.
2: Perché quando tu comunque hai il pallone, noi abbiamo visto, ha fatto tanta gestione di palloni, però non ha mai osato quella giocata che ti permette comunque la qualità, ti permette il cambio di direzione, ti permette comunque all'attaccante di aggredire la porta. Perché comunque hai un attaccante che è statico, che comunque è un attaccante grosso,
1: molto
2: bello
1: statico
2: da vedere. Se non gli metti la palla sulla testa o sui piedi, diventa più ha più difficoltà, ma soprattutto non hai due ali che spingono.
1: Esatto.
2: Perché Sinani comunque non ha giocato male, ha delle qualità perché ha un buon sinistro.
1: Però
2: a mio modo di vedere,
1: Sinani
2: è...
0: dimmi
3: non basta un tiro a partita,
2: assolutamente,
3: perché
2: no, devi fare almeno 10 a partita.
1: No, ma...
3: vuol dire, perché fa un tiro, un bel tiro, quasi gol, tutto quello che vogliamo.
2: Sì, ma non è gol.
3: Basta un tiro.
0: Ma no. È un po' poco, dici, Luca? Sì.
3: Vabbè, un po' poco, anche la Sinani è un po' poco. Io dico, al di là di giustamente, che poi vuoi dire anche Esposito va sicuramente aiutato dalla squadra, ma però io parlo proprio di gioco in generale. Poi ovviamente Esposito ha delle colpe, non sono tutte sue colpe, però io sono stato anche su a Pontillegno a Temù, io ricordo le lunghe chiacchierate di Corradi con Esposito in mezzo al campo, che spiegava di non giocare indietro ma di giocare in avanti, cercare comunque la verticalizzazione, e sono discorsi che mi pare mi abbiano detto che Corradi continui a fare anche a Bogliasco. Cioè, quindi vuol dire, c'è qualcosa che anche Esposito deve migliorare di se stesso, cioè deve capire che deve prendersi queste responsabilità, cosa che oggi non in grado di fare, nel senso.
0: Scusate,
3: non so se
0: eravamo tutti, io per primo, eravamo tutti qui allegri, speranzosi dopo la partita col Parma. Possibile che nell'arco di una settimana sia cambiato tutto, Giovanni?
1: Allora, abbiamo affrontato una squadra che magari come ritmo partita era più indietro di noi, e quindi giocando un calcio più agonistico, con più pressing, a Parma abbiamo fatto una bella figura.
0: Vabbè, ho capito.
1: Anche in questo momento lo stato del fisico è importante. Poi affronti una squadra come la Cremonese, che è più organizzata, è stata più organizzata del Parma, sia nella fase di possesso che di non possesso, che ti chiudeva tutte le linee di passaggio, copriva bene il campo, allora hai trovato grosse difficoltà. In più hai dato tutta la birra che avevi i primi 10-15 minuti, e poi, come dicevamo prima, avevi un titolare, come diceva Luca, come Forte, che non è un titolare, perdi già un uomo sull'attacco. Ora, io dicevo di Sinani per me non è, sia come struttura fisica che come passo, non è un esterno. Lui può fare o la seconda punta.
0: Ma si è adattato a farlo.
1: Esatto.
0: Se non ce l'hai,
1: esatto. Oppure
0: l'ho fatto anche De Paoli.
1: Puoi fare il trequartista.
2: Corta.
1: Però De Paoli c'ha più il passo da esterno.
0: Ho capito, ma se c'è la coperta corta, c'è la coperta corta.
1: Lui è uno che può fare per me la seconda punta o il trequartista dietro le due punte. Questo è il suo ruolo, perché crea superiorità, perché il dribbling ce l'ha, salta l'uomo.
3: Hai perfettamente ragione. Infatti qui c'è l'errore, secondo me, anche di Corradi, che poi nel secondo tempo cerca di cambiare qualcosa a livello tattico. Se ti mancano gli uomini, cambi, metti Sinani, metti Tutino e Lauritsen in mezzo subito. Cioè, quello è il problema.
1: Bravo.
3: Che poi ti manca un attaccante, pazienza, cambi e giocherai con un attaccante solo, perché in panchina non hai altri. Però devi andare a Cremona e giocare la partita. Pensare poi a un conto e giocare la Coppa del Nonno contro il Parma, che non conta nulla. Un conto è poi entrare in campo e giocare 90 minuti, dove se vinci vai avanti, se perdi torni a casa. E tornare a casa, secondo me, in Coppa Italia contro il Cremonese è un po' fastidioso, perché comunque è una partita che ti potevi tranquillamente giocare contro un avversario a portata di mano.
0: Ma adesso siete fiduciosi o no per questa partita col Cesena? Perché, ragazzi, mi sembrate
1: più che fiduciosi, io sono speranzoso.
0: Tutte speranze qua.
1: Purtroppo, i risultati non ti confortano.
3: Io ho ascoltato Andrea, se Andrea è speranzoso e fiducioso che il Genoa faccia ancora un grande mercato, io sono speranzoso. Cioè, di conseguenza, quindi
0: non hai sentito quello che ti ha detto.
4: Voglio fare una domanda a Luca Uccello.
3: Se
4: hai appena finito di dire, ci sono stato a sentire in religioso silenzio. Qua hai appena finito di dire che a tuo modo di vedere la Sampdoria a Cremona contro la Cremonese

0: contro la Cremonese poteva fare risultato. Ora, siccome la Cremonese è tra le 1-2 accreditate maggiori a fare il salto e venire in Serie A, ciò significa che la Sampdoria è subito lì insieme alla Cremonese e al Palermo?
1: No. Io ho detto allora non mi ha ascoltato bene. Io ho detto la Cremonese vista l'altra sera non mi è sembrata la corazzata descritta, quindi la Cremonese okay. dell'altro ieri
0: era
1: sera
0: era sottotono la Cremonese.
1: Sì, vuol dire, ha dominato una Sampdoria con 10 assenze, mi pare. Ha fatto la sua partita, ma non ha dominato la Sampdoria, sì, per niente.
2: Ha fatto due ha gestito.
1: Sì, due pere, avevo capito, ha gestito due pere non significa dominare, scusami.
2: Sì, è vero.
0: Due sì, pere, sì, ha vinto 2-0.
1: Ma non significa dominare, dominare. Significa
0: ha vinto però.
1: Ma certo, hai vinto. Vabbè, ma tu hai vinto con la squadra di Serie C, Hai vinto con la squadra di Serie C, hai vinto, Adesso arriva a Napoli, vediamo.
0: No, ma io lascia perdere il Genoa, cioè io volevo capire a che punto si pone la Sampdoria rispetto alla Cremonese, perché avevo inteso che fosse che avrebbe dovuto vincere contro la Cremonese.
1: Perché io ti dico, se la Cremonese è quella che ho visto l'altra sera, Non
0: è tra le accreditate.
1: Poi detto questo, non lo so. Ho detto la Cremonese vista l'altra sera, non mi sembra una corazzata, e lo ripeto. Vediamo poi. Poi magari Giampaolo, il maestro, fa dei miracoli.
3: Perché lo chiamate così il maestro?
2: Tutti i maestri, Pirlo. Abbiamo avuto tutti noi questi qua.
4: Tutti i maestri ripetenti, però.
3: Certo che io dico un bel banco di prova quello di Cesena, per tutta la squadra. Ragazzi,
4: soprattutto perché, per Corradi, perché
3: adesso andiamo a cercare subito l'allenatore, così subito
4: però,
3: facciamo
4: secondo
3: la
4: me
3: solita solfa dell'allenatore con Donati l'anno scorso, con Vierà l'anno scorso, facciamo la solita
2: solfa. Ma intanto è un banco di prova,
3: perché
2: che
3: qua,
2: poi
3: ragazzi, ce n'è uno buono.
2: Se vai lì e per disgrazia perdi, c'è sempre l'alibi che deve ancora chiudersi il calciomercato.
4: Sì, assolutamente.
2: Purtroppo è così.
4: Però per lui ha già un peso negativo la Coppa Italia, deve andare lì seriamente dimostrare, magari ha anche uomini diversi, entreranno chi per ora non ha giocato, chi l'hanno tenuto in naftalina per paura che si infortunasse. Sì. Magari non è il caso di Insigne in questo momento, però
1: guarda, Begic, De Paoli, Albigar dovrebbero entrare tutti e tre.
4: Esatto, magari hai tre giocatori che ti possono fare un peso differente da quello che abbiamo visto a Cremona.
2: Però io dico una cosa, uno come De Paoli, che adesso sembrava fino a ieri sul piede di partenza, ok? Lo fai giocare, ma tu devi costruire un qualcosa per il futuro. Se sai già che De Paoli lo perdi, devi trovare un'alternativa.
1: Scusami, se ti interrompo, De Paoli e Ferrari non possono partire per le liste, ragazzi. Paoli e Ferrari, mettiamoci in testa che non possono partire per le liste. Allora, o vedi De Paoli e ti prendi Calò, ma cioè, questo un giocatore che comunque fa ormai, non è cresciuto nel stato giovanile, ma ha gli anni necessari per le liste. Se no, De Paolo e Ferrari non si muovono da Genova, non possono muoversi.
3: Mettiamo tutto in chiaro. È un problema regolamentare, ragazzi.
2: È un problema burocratico. Non è una cosa. Abbiamo anche a sfavore il problema burocratico.
1: Perdonami, ma.
0: È il destino cinico e baro.
3: Cosa hai detto tu?
0: È il destino cinico e baro.
3: Ma sei bravo, falla finita. Assolutamente. Tu non c'entri nulla in questo discorso qua. Assolutamente.
0: Ci vuole
3: un attimo.

0: Andiamo su qualche nome di mercato, perché ho sentito, allora mancano attaccanti, mancano questi, e non è un discorso, è un discorso omogeneo di rosso-blu cerchiato, proprio di questo colore qua. Allora, quali sono i nomi del Genoa che si fanno in questo momento? Io ve li faccio vedere, perché uno è un terzino del Como, e lo sappiamo che, ragazzi, l'anno scorso ha fatto un buonissimo campionato. Un po' meno l'ha fatta la punta Ferguson, perché anche non piace a Gasperini, e poi adesso in questo momento è infortunato. È un giro collettivo. Questi attaccanti, ti possono, attaccanti e difensori, possono servire a Genoa, Franco? Sono attaccanti?
1: Ne abbiamo parlato prima, ecco, e ne abbiamo parlato con grande trasporto.
0: questo è normale.
1: Ferguson, secondo me, non è quello che ci serve in questo momento.
0: Ecco.
1: Perché le scommesse le abbiamo già fatte. Traoré è una scommessa. Parlo di giocatori che non hanno fatto un campionato costante, che sono reduci da infortuni molto importanti, di cui non si

0: conoscono i tempi pieni di recupero. Avere un calciatore che arriva ed è pronto a fine ottobre, metà novembre, obiettivamente secondo me è un handicap, anche se un prestito, anche se ci sono, certo, delle condizioni sicuramente vantaggiose. Poi io ho sempre pensato che la società è in grado di avere uno spettro di scelte che sicuramente noi non abbiamo.
1: Certo, assolutamente.
0: Quindi è ovvio che avranno capito quali sono i range tra l'allenatore, il costo, il parametro e tutti quelli che sono le varie derivate per completare quello che è il nostro attacco. Concludo, hai messo il terzino del Como, signor acquisto. Il terzino del Como è una bellissima pedina, però in questo momento a me la difesa...
1: Ho messo il terzino del Como perché dice, se va via Norton Caffi, perché se va via Norton Caffi,
0: vero, però,
1: è un elemento
0: mentre
1: che...
0: in difesa, e qui devo dire, abbiamo discusso anche l'anno scorso sulla crescita di Ottoa. Ottoa si sta confermando una bella crescita.
1: Sì, vero.
0: E questo è molto importante. Però io sulla difesa mi sento assolutamente, e non è partito nessuno, e abbiamo una signora difesa.
1: Sì.
0: Concordo con quanto diceva Andrea. Vediamo se questo centrocampo, l'assemblaggio sarà valido. Allora obiettivamente sì che saremo tutti tranquilli. Traoré può dare quella qualità che Malinowski non ha. Bisogna centrare una punta e spero che la società, sono convinto che lo farà.
1: Vuoi fare un altro discorso invece subito per la Sampdoria che è la ricerca anche lei di giocatori tutti svincolati, una scelta societaria
2: può aspettare la fine del mercato,
3: no, potrebbe essere quella, però ripeto, finché non riescono anche a togliersi quelli che non rientrano nel programma devono aspettare fare acquisti. La Samp ha bisogno anche di una punta di strutturata.
2: Hai bisogno di una punta che ti faccia almeno 10 gol, il
3: sì,
2: problema è sempre lo stesso.
3: Perché questo nuovo che hanno preso è solo affisicato, per adesso non ha fatto vedere nulla, sì, ha fatto vedere un gol, due così, però...
1: Beh, questo Lawrence non ti piace.
2: A me
1: piace.
3: Però
0: anche
3: però non ho detto che non mi piace, però ha poca mobilità, dovrà entrare in forma perché è pesante, però come movimenti non è che,
2: però comunque hai bisogno comunque sempre di un giocatore che se lui non va bene nella parte di gioco,
3: certo,
2: cambi con le 5 sostituzioni, metti una punta differente che comunque magari ti dia profondità, ti dia velocità. E il discorso che facevano loro, cioè, comunque ad esempio Ekuban, ad esempio un Ekuban così alla Sampdoria farebbe comodo,
3: miseria,
2: perché un giocatore ti dà profondità, uno similare, ecco, non lo vuoi dare, lo so, è svincolato.
4: Finché parla Franco sto in silenzio,
2: sì, quando parlo io non sto in silenzio, lo so.
4: Mi fa venire lo schiribizzo,
2: tanto è svincolato.
4: Ma scusa un attimo, ma ti rendi conto, ma cosa stai dicendo?
2: L'hai dato via tu, mica l'ho dato via io.
4: Ma no, non è vero, se ne è voluto andare via lui.
2: Ma è svincolato.
4: Ha detto, non voglio più venire.
2: È svincolato,
4: ma
2: non vuol dire che viene alla Sampdoria, scusate.
5: È una buttata, come c'è, ha girato la voce che veniva anche Aaron Marti alla Sampdoria. Ma cosa stiamo dicendo?
2: Qualche
5: su, dai, un po' di serietà.
2: Sarebbe per voi sarebbero una bella maglia, capisco per quello.
3: Di solito sono loro che prendono da noi, l'ultimo era Tosby, no?
5: Basta, adesso mi ritorno.
2: Però no, a prescindere, servirebbe un attaccante di quel tipo lì per cambiare il gioco completamente quando tu vedi che comunque non funziona la squadra come a Cremona. Tu oggi non hai la possibilità di cambiare la squadra in
3: ma
2: atto
3: hai,
2: di opera.
3: Non hai cambi allo stesso
2: non
3: livello.
2: Hai, non hai
3: anche
2: dei giocatori da mettere dentro e dici vabbè.
1: Ma pensa anche tu così, Luca?
6: Ma guarda, io ti dico sull'attaccante, nel senso... Invece sono speranzoso, secondo me questo attaccante, questo vichingo norvegese non mi dispiace, deve capire ovviamente dove si
1: ragazzi,
6: trova.
1: Qua speriamo tutti, ho capito, però
3: Luca scusami,
1: però poi
3: posso
1: dopo,
3: chiederti una cosa, non so se l'hai notato anche tu, io vado a vedere anche un po' il movimento che fa senza palle, niente. Lui quando deve ricevere palla non è abituato al calcio italiano, lui non si guarda dietro a vedere, non si tocca l'avversario, lui pensa solo alla palla e 5 volte su 10 lo anticipano, quindi lui deve imparare che qui il calcio è un pochino più aggressivo,
6: ma
3: lui va troppo leggero, è 1,90 e lo

0: spostano ogni volta. E questo anche è un deficit che ha lui, eh? Ma però è un deficit importante, per un campionato.
1: Io però ti dico, io ho la, anche qui, speranza, convinzione, mettiamolo un po' come volete,
0: bravo.
1: Quando ci sarà Tutino, quando ci sarà Begic, quando magari se
0: arriverà Pierini,
1: qualcosa là davanti di più si farà. Per lo scorso anno, ragazzi, ricordiamoci che avevamo Coda a fine corsa, ahimè, grandissimo attaccante, ma a fine corsa. Poi è arrivato Brumori, che di prima punta non ha neanche l'ombra. Lo scorso anno, però, con Begic, Pierini, con un certo tipo di gioco un po' diverso, si è riusciti a fare delle cose discrete poi alla fine. Esatto. Quindi io oggi comunque due attaccanti ce l'abbiamo, ok? Io sinceramente, più che l'attaccante, io cercherei altrove, cercherei giocatori in grado di saltare l'uomo, giocatori in grado di fare gioco, cosa che purtroppo oggi abbiamo solamente Esposito, perché io ero convinto che
0: Sinani che può giocare,
1: ma dipende dove lo metti, dipende.
0: Sì, sì,
1: dipende dove lo metti. Se lo metti lì non fa niente.
0: O li fai fare il trequartista o li fai fare la seconda punta, se giochi con due punte.
1: Anche Verashen, che tra l'altro mi risulta che sia oggi e ieri si è allenato in gruppo, quindi vediamo se, sì, non per Cesena ovviamente, ma perché lo Juve Stabia magari recupera in tempo per la panchina, è un giocatore anche lui offensivo, cioè è un centrocampista, però è un giocatore comunque che ha caratteristiche offensive. Certo. Vediamo se anche lui sarà in grado di cambiare il passo. Cioè,
0: però giocando anche con Larsen, che è un gladiatore, come abbiamo detto prima, facciamo anche pochi cross, perché lui il suo pezzo forte, sì, è il colpo di testa. Non crossiamo quasi mai, cerchiamo di entrare dentro con la palla, perché non abbiamo esterni di ruolo che vanno in fondo e crossano.
1: Io gli ho dato senza voto, mi sono permesso, Club Dore 46, di dargli senza voto, perché al di là che si sia sbattuto, secondo me si è sbattuto,
0: sì,
1: ma non ha ricevuto un solo pallone.
0: Perché non abbiamo esterni di ruolo. Sinani non è un esterno di gamba che va sul fondo. Lui entra sempre dentro il campo per andare a fare il cross dentro l'area o arrivare al tiro. Quindi con
1: detto questo, i svincolati sono finiti ormai.
0: Certo.
1: I svincolati sono finiti, quindi io spero che questa società finalmente, perché al di là di Begic, che ha investito un milione, non ha mai investito più un soldo vero. Soldo vero vuol dire non pagare 200.000 euro perché è stato onestamente uno sforzo su Emil Audero, cosa che invece non è avvenuta. Abbiamo preso un portiere che 8 mesi che non gioca e si vede i risultati.
0: Si è visto subito.
1: E si è visto subito, anche qui una scelta secondo me un po' azzardata, buttarlo subito in campo. E io mi auguro che le ambizioni di questa società, che vuol dire a parole aveva promesso grandi cose, siano quelli di aprire
2: il portafoglio. La Serie A la può essere nel 2028, ragazzi.
0: Entro.
2: Entro 2028.
0: E lasciaci illudere.
1: Però, ragazzi, scusate, non dimentichiamoci che, vuol dire, se ne parla poco oggi, non dimentichiamoci che c'è già in atto, tra l'altro, una, vuol dire, una vendita per la società, deve essere venduta. Il passaggio da Manfredi a Tei, vuol dire, è fatto con la promessa di vendita alla società. Poi, che avvenga entro un mese, 2 mesi, un anno, 2 anni, questo non lo sappiamo ancora, bisogna capirci molto meglio. Però questa è una società in vendita, quindi bisogna capire se questa società ha voglia di investire soldi veri o andare in Serie A e guadagnarci di più sulla vendita. Perché, cioè, attenzione anche qui.
0: È vero, è vero.
2: Beh, questo non sa,
0: giusta osservazione.
2: Quello lì vedremo. Andrea Rivellini fa sì con la testa, perché lui è espertissimo in queste cose. No, quindi,
3: Considerazioni dentro di me e stavo pensando che chiaramente è una società in vendita e che se raggiunge la Serie A il prezzo delle partecipazioni ovviamente sale, certo. Quindi potrebbe essere valere la pena fare qualche sforzo in questo senso. Questa è una valutazione tecnica, diciamo asettica.
2: Certo, al di là del tipo di, no, questo qua è solamente da avvocato specialista in queste cose.
3: Invece tornando al mercato del Genoa, quel Ferguson, secondo me hanno sondato il terreno per capire quali erano le condizioni per fare un po' di chiarezza, ma a mio avviso non sarà lui la punta.
2: C'entra anche questo infortunio così lungo?
3: Sì, assolutamente. Il fatto che sia infortunato è una condicio che ostativa al fatto

0: che venga, perché chiaramente un giocatore infortunato in quelle condizioni, con la disponibilità a fine ottobre, primi di novembre, non fa il caso nostro. Sì. Cioè, noi dobbiamo prendere un centravanti che, pronto, come diceva Franco, vada a rimpinguare la rosa dei centravanti.
1: È pronto anche.
0: E a mio avviso ci sono due livelli di centravanti, potrebbero esserci le condizioni verso fine mercato per fare il colpo, oppure comunque un giocatore che sia magari un po' più sotto traccia e che invece rientri un po' più nelle cose.
1: Il colpo sono di Andrea Rivelini, dimmi il
0: Io
1: la tua speranza.
0: Ne avrei almeno un paio, che però bisogna vedere come quadrano certi meccanismi. C'è di mezzo la Lazio.
2: Chi vendi per prenderlo? Chi vendi per prendere qualcun altro? Chi vendi?
0: No, ma allora il tema della vendita, la provocazione di Luca Uccello la colgo e la prendo e dico, intanto bisogna averli i giocatori per poterli vendere, ed è una cosa molto importante. Ci sono certi uni che non ce l'hanno neanche i giocatori da vendere. Ma voglio dire, detto questo, prendi e porta a casa, caro Luca. Il tema di vendere è sotto gli occhi di tutti, cioè chiaramente uno tra Norton Caffi e Frendrup è, diciamo, impredicato di uscire. Non è detto che avvenga, perché ci devono essere le condizioni, certo, di un'offerta congrua, e quindi non siamo nelle condizioni di vendere a prescindere. Si vende se ci sono le condizioni, se l'offerta
2: Andrea, perdonami.
0: Detto questo, voglio dire, l'ingresso della punta può essere, diciamo, una conseguenza anche dell'operazione in uscita. Cioè, se tu fai tanti soldi, hai la possibilità di fare un acquisto più importante. Differentemente, l'acquisto lo farai, magari farai un altro tipo di investimento, non in prospettiva di un giocatore più pronto, chiaramente, ma di un livello un po' meno elevato. Ecco.
2: Vabbè, chiedi a Branco e a Fredberg per gli svincolati, loro sono bravi.
0: Non andiamo su quei
2: i bisogni svincolati, loro sono esperti, chiedi a loro.
1: Allora, andiamo a sentire cosa ha detto De Rossi proprio su questi attaccanti.
3: Havel non si è fatto male seriamente, ma non sarà con noi domenica, rientrerà la settimana prossima e proverà per vedere come sta, ma non ha avuto nessuna lesione muscolare, quindi non è niente di grave come sembrava all'inizio. Maitri si è allenato ieri con noi, stava bene, oggi abbiamo fatto poco perché abbiamo fatto tanto ieri, abbiamo un pochino abbassato i carichi e quindi sì, Maitri verrà in panchina. Per quanto riguarda sta iniziando da poco il suo processo di preparazione al campionato. Ci ho parlato oggi, è un giocatore recettivo, capisce subito quello che gli chiediamo, è molto sul pezzo dal punto di vista tattico e tecnico. Ovviamente sta in una fase iniziale da quello che è il suo percorso di precampionato, anche se poi alla fine si è fermato solo 20 giorni perché lui ha finito più tardi, e valuteremo in questi giorni come si sentirà, anche in base a proprio appunto come lui si sentirà.
1: Bello chiaro quello di De Rossi, ci sono giocatori che insomma danno sostanza, danno squadra e hanno veramente tanto.
4: Il ragionamento che abbiamo fatto prima, l'assemblaggio del centrocampo davanti, lui ha detto che Havel fortunatamente non ha, abbiamo visto le cose egregie, quindi sicuramente è un'alternativa valida. Lo stiamo dicendo da un'ora,
1: da tanto tempo.
4: Magari arriva un prestito se sono bravi,
1: che potrebbe essere valorizzato,
4: che potrebbe essere, si parlava di Luca,
1: ecco.
4: Siccome Luca ha bisogno, se il Napoli lo dà via, di giocare, non può andare a far panchina, perché se il Napoli lo dà una squadra che lo fa giocare e noi li saremo avvantaggiati, speriamo.
0: Ci sono dei giocatori che possono avere queste caratteristiche, uno potrebbe essere Luca, ma ce ne sono degli altri, e ci sono anche delle combinazioni di mercato che triangolano con Roma, e bisogna vedere che cosa succede a Roma, sponda Lazio per esempio. Vediamo cosa succede.
1: Bella questa,
0: ma torniamo un po' al centrocampo, è piaciuta?

0: sta cosa.
1: Beh,
0: qua
1: questa mi piace molto, eh. Sì, torniamo al centrocampo.
2: Al centrocampo, io
1: gioca
2: dico la
1: Morin.
2: Mia, io dico
1: gioca
2: la mia.
1: Morin domenica.
2: Senti, DDR, no, devi fare giocare a Morin, perché a Morin è il nostro regista, ok? Quindi io penso che debba giocare lui nel ruolo di regista e non Frendrup nel ruolo di regista, perché Frendrup non ha le caratteristiche del regista, poi si adatta, fa qualsiasi cosa, ma non è un regista.

0: abbiamo preso Amorim, l'abbiamo pagato 8 milioni di euro, e fallo giocare.
1: È un video messaggio?
2: D'amore.
1: No, no, perché
0: questa, questa è la mia esternazione.
1: Sì, ma perché, perché
0: posso esternare?
1: No, ma non mi risulta che il posso suo vice sia andato via.
0: Posso
1: no,
0: esternare?
1: Perché ti volevi candidare?
0: Posso esternare?
1: E sarebbe stato bellissimo.
0: Posso esternare?
1: Ma devi.
0: Scusi.
3: Posso dirti perché non lo fa giocare? Secondo me.
0: Ecco, perché adesso
3: no,
0: sentiamola.
3: Baldanzi con Amorim in due pesano 70 kg, diventerebbe un centrocampo poco fisico.
4: No, non è quello il motivo.
3: Per me
4: non
3: sì.
0: Perché invece Frendrup pesa 90 kg e hanno 2 metri.
3: No,
0: ma cosa stai dicendo?
3: Frendrup è un grande imprenditore.
0: Ma cosa stai dicendo?
3: Ha fisicità e lotta.
0: Ma cosa dici?
3: Con due ragazzi
0: ma Amorim fa l'interditore e ha il piede per lanciare.
3: Ma non ha fisicità, c'hai già Baldanzi.
0: Invece Frendrup c'ha una fisicità che ha spazio.
3: Giochi
0: che
3: con come, squadre.
4: E come che no. si chiama quello lì che è forte. È uguale.
1: Però scusa.
3: Ho ragione?
0: No.
3: Parzialmente.
1: Sì.
3: No, è perché è troppo leggero.
0: Sì, perché
1: ma volevo chiederti questo. Scusa, volevo chiederti questo perché questa tua ultima, questo tuo video messaggio a camere unificate tipo 31 dicembre, presidente Mattarella, mi è piaciuto molto. Penso anche alla Rossi che ti terrà presente in futuro, ne sono sicuro. Però volevo dirti questo: abbiamo comprato, secondo me, due belle figure che sono Sow, che
0: McTree.
1: Sono McTree, non so se dice Wife o come quello del Modena che abbiamo comprato. Questi sono centrocampisti, sono mezzali,
0: sì.
1: Cioè perché ogni tanto io li vedo impiegati.
4: Sono giocatori, con caratteristiche differenti.
1: Vero, però in un centrocampo ideale, secondo me, per chi ha giocato a calcio, e io qui sposo quello che diceva lui, se metto Frendrup, metto Sow e poi metto Baldanzi.
0: Hai ragione. Dipende.
1: Ma, ti dico la mia opinione.
0: Allora, cioè, se tu vuoi giocare con le due punte.
1: Se tu vuoi un centrocampo equilibrato, devi.
3: No, lo so, allora. Mi permetto, lo sai perché tu fai questa osservazione? Perché tu pensi solo alla fase offensiva.
0: No,
3: tu devi pensare anche qua.
0: Certo.
3: Alla palla
0: io penso.
3: Due pesi leggeri, vai in difficoltà
4: io penso.
5: Aspetta,
4: io penso,
5: fammi sentire cosa ne pensa Lucuccello. Dai, sentiamo cosa dice.
3: Ho ragione, Luca.
5: Luca, cosa dici tu?
6: Ma dico che sono tutti discorsi che poi vuol dire bisogna poi riuscire a farli, a realizzarli, però sì, hai ragione, è inevitabile.
0: È inevitabile, però voglio fammi continuare. Scusa, lo stavo a sentire, l'hai convocato, stavo pensando alla Sampdoria, giustamente, perché l'hai convocato sul Genoa? Lascia parlare in genuano sul Genoa, scusa, no? Allora, voglio dire, il tema vero è che, a mio avviso, Amorim, come vertice basso del centrocampo, come giocatore che fa partire l'azione, come regista ci deve stare, e poi giochi con Frendrup e So ai lati. Poi, a mio avviso, ci può stare Baldanzi, chiaramente, quindi non è assolutamente vero che non possa giocare Baldanzi insieme ad Amorim. Non è così. Voglio dire, poi che ci sia una situazione di condizione fisica. E che quindi uno dice: ma no, lascia stare la struttura. Perché
3: la struttura.
0: Ma scusa,
3: a picchiare contro dei Marcantoni.
0: Ma tu mi stai dicendo, io ribadisco questo concetto perché è oggettivo. Mi stai dicendo che Frendrup sarebbe fisicamente più strutturato di Amorim.
3: No, vabbè, un pochino di più, sì.
0: Ma non
3: però
0: è vero.
3: È più esperto nella fase di intervento.
0: Ma non è vero, ma non è così.
3: Frendrup è più un centrocampista difensivo.
0: E io ti dico che Amorim ha maggiori capacità di visione di gioco.
5: Questo è il grande quesito in casa Genoa. Io saluto Lucuccello perché avevo promesso alle 10 ti mando via, Luca, ti faccio stare con noi.
3: Straordinario.
5: Ti saluto, ma spero di averti piacere. Molto presto, è stato un grande piacere.
6: Un piacere, grazie a voi ragazzi.
3: Ciao Luca,
0: ciao.
5: Un attimo.
0: Ciao.

0: su 5 sono tra in trasferta, è già lì.
1: Perché se qualcosa... ne mettevi 6, tuo figlio ti tirava le orecchie.
0: Sì, esatto, bravo, bravo, ti tirava le orecchie. Mettiamo le 5, perché se me ne fai vedere 10, mi parlano fuori 6 volte.
1: Siamo sempre fuori.
0: Sono sempre fuori. Non è un calendario facilissimo.
2: Assolutamente no.
0: Non è un calendario. Il Palermo che ho visto l'altra sera, che ha dato due per Lecce.
3: Mamma mia.
0: È tanta roba.
2: Palermo è una grande squadra.
0: Cerchiamo anche di vedere bene, così come il Catanzaro. Ha perso sul Catanzaro con su Tirol, ma ragazzi...
3: Sempre squadre ostiche.
2: Ha venduto tanto il Catanzaro, però ha fatto anche dei buoni acquisti.
0: Ha fatto anche dei buoni acquisti, eh?
2: Sì. È un calendario non facile, anche perché oltre a queste, le prime 10 ne giochiamo 6 fuori. Quindi noi in questo momento siamo un po' un'incognita sotto tutti gli aspetti.
3: Noi siamo un cantiere aperto, ma anche gli altri sono cantieri aperti.
2: Sì, però incontriamo squadre sulla carta più strutturate, perché tu vai poi a Palermo.
0: Stabia, no, ragazzi,
2: no, dicevo Palermo e Catanzaro sono due società più strutturate sotto l'aspetto della squadra di noi. Quindi
3: sì, però... la rimanenza te la giochi, diciamo, sì, che sì. Puoi andare a fare qualcosa di positivo sicuramente in queste giornate. Hai un paletto grosso alla terza, perché il Palermo comunque non perdona. Il Palermo è una squadra strutturata, ma secondo me farebbe anche bene.
0: No, stasera mi parlate di Palermo, di Cremonese, quindi c'è una speranza che come voi di andare, perché queste sono squadre che
3: a inserirsi
0: inevitabilmente per quello che abbiamo visto adesso hanno qualità,
2: hanno qualcosa in più
0: superiore, certo, sicuramente, certo. Io di quelle che ho visto io in Coppa Italia,
2: diciamo che se la Samp con gli 11 titolari, con i rientranti dell'infortunio tutti, ha una squadra che può affacciarsi ai playoff, quello sì. Non possiamo dire che adesso dobbiamo giocare per forza per non retrocedere, però deve prendere dei doppioni nei ruoli cardini, perché un obiettivo prefissato, se sono i playoff o fare un ottimo campionato, devi avere, se devi alzare la zicella, il doppione nei ruoli cardini.
0: Intanto anche il collegamento Claudio Bianchi, perché non ho parlato dell'Entella, perché c'ho Marco Bianchi, scusami, perché non avevo Marco, e quindi inevitabilmente adesso parlo di Entella, perché anche per l'Entella comincia il campionato, tre punti importanti.
4: Comincia distante da Chiavari, perché c'è una bella trasferta subito a Bolzano, che è una bella impegnativa, perché comunque avversario di valore, perché comunque è una trasferta lunga e perché comunque sembra la prima, quindi che nasconde tutte le incognite del caso, e purtroppo arriva dopo una brutta tegola che è capitata proprio la settimana scorsa, ovvero l'assenza di Baritti, che è stato operato al crociato e che quindi fino a marzo-aprile penso lo perderemo, e purtroppo Bart è uno di quelli che sono giocatori abbastanza incisivi nell'economia della squadra, perché è un giocatore di grande esperienza, perché è un destro che mette cross pennellati al centro area, molti suoi assist l'anno scorso, e oltretutto quest'anno hai due centravanti come Forte e Corona che hanno necessità di avere questi assist.
0: Corona quando ha sbagliato quel rigore!
4: Il rigore si è sbagliato anche! I rigori li sbagliano anche quelli bravi, Graziano!
0: Non ho detto questo, però... Da uno specialista ti aspetti che lo butti dentro.
4: Sì, certo.
0: Vero?
4: Però globalmente la prestazione è stata buona, considerato che hai trovato
0: molto
4: una squadra
0: buona,
4: che per più della metà era una squadra che l'anno scorso militava in Serie A, quindi hai fatto una buona prestazione soprattutto nel secondo tempo, e hai avuto, diciamo così, la bravura di gestire una formazione che tecnicamente era fortissima. Il gol che ha fatto Sar credo che difficilmente si vede in una categoria come la Serie B, no? Sono giocatori che hanno meritano altri palcoscenici. Comunque sia, quello che conta è, come ha sottolineato poi il mister a fine partita, che ha rivisto quello che è lo spirito della squadra che ha caratterizzato un po' la stagione scorsa, ovvero una grande coesione, una grande unità di intenti, grande sacrificio da parte di tutti, e poi anche appunto la bravura di riprendere per due volte i risultati, che non è da poco contro un avversario del genere.
0: Assolutamente sì, poi l'obiettivo lo sappiamo qual è, quello dell'Entella, magari di salvarsi qualche domenica prima, però questo è l'obiettivo, lo sappiamo tutti e ne siamo perfettamente coscienti.
4: Naturalmente, anche se come sempre i bookmaker o comunque quelli che si mettono a fare le
0: previsioni
4: ci portano sempre dal 17° in poi, però sarà bello anche smentire queste previsioni.
0: Bravissimo, assolutamente sì. Mi fate vedere il calendario del Genoa?
2: E vediamolo.
0: Genoa è

0: Ah, allora andiamo a vedere un po' i calendari di questi
1: domenica
0: di campionato. Cioè, l'abbiamo cambiato. E comincio subito dalla Samp, vero ragazzi? Perché la Samp ve ne ho fatti solo 5 solo, perché dico.

0: Tosto Franco, molto tosto.
1: Però ne giochiamo invece
0: tre
1: in casa noi.
0: Tre in casa?
1: Beh, certo, Napoli, Lazio e Como sono veramente complicate.
0: Bel test, eh?
1: Poi Frosinone e poi andiamo a Parma, quelle sono partite
0: che... Ci comincia a giocare, no?
1: Lì devi fare dei punti.
0: E lì si comincia a giocare, no?
1: Cioè, devi fare dei punti, lì proprio non ci sono santi.
0: Lì si gioca,
1: avremo col Frosinone avremo una rimpatriata.
0: Eh sì,
1: perché abbiamo
0: Calvani, Fini,
1: Masini.
2: Io penso che il fattore campo inciderà in maniera importante in queste partite, perché effettivamente sulla carta le prime tre sono tre scontri contro tre squadre che sulla carta sono più forti, no?
0: Una in forte difficoltà, però adesso.
2: Sì, e rispetto alla quale abbiamo normalmente una tradizione favorevole. E parliamo entrambi della Lazio. Però giochiamo fuori. Le altre due partite, quelle diciamo delle prime tre, che sono quelle un po' più delicate, sulla carta sempre, le giochi tra le mura amiche. Questo secondo me è un vantaggio che dobbiamo cercare di capitalizzare. Poi il Frosinone è una neopromossa, vediamo se ha colmato il gap del campionato di Serie B, perché che se ne dica, la differenziale tra la B e la A è elevato.
0: E poi
2: abbiamo a chiudere in queste cinque partite una partita contro il Parma che secondo me dobbiamo giocarcela per fare punti importanti. A mio avviso è un inizio di campionato importante, ma non proibitivo, e molto dipenderà da come sarà il risultato di sabato. Se con il Napoli, come io auspico, ci sarà una buona prestazione, un risultato positivo, si potrebbe avere un volano anche per le successive.
0: E allora noi chiudiamo con la nostra trasmissione dicendo che la speranza è quella di vedere risultati positivi.
1: Ultima dea,
0: bravissimo. Ringrazio i miei ospiti in studio, ringrazio Marco Bianchi in collegamento. In regia ci sono Filippo e Alex. Naturalmente, cosa dovete fare? Continuare a seguire i programmi di Primo Canale. Ciao a tutti, buonanotte.

Thank you.

0: In collaborazione con Eni.
1: Il medico risponde, diamo il buongiorno al dottor Paolo Donateo, responsabile della struttura semplice di aritmologia dell'ospedale di Lavagna. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Allora, il numero verde per le vostre domande in diretta è l'800-640-771 oppure 347-6766-291 per le vostre domande via WhatsApp. Donateo, parliamo e partiamo da questo intervento innovativo che è stato fatto nella struttura che lei dirige per le aritmie e lo scompenso cardiaco. Ce lo racconta un po', ce lo spiega?
2: Allora, l'intervento è consistito nell'impianto di un defibrillatore, che è un dispositivo, storico che è da decenni in giro nelle sale di aritmologia e negli ambulatori. E l'innovazione è stata l'impianto di un solo catetere che funziona sia da catetere di defibrillazione sia da catetere che stimola il sistema di conduzione elettrico del cuore. La stimolazione del sistema di conduzione elettrica del cuore è già da qualche anno in commercio in tutto il mondo. In Italia da qualche anno, noi abbiamo cominciato nel 2018 a fare impianti sul sistema di conduzione, ma la particolarità di questo impianto è che consente con un catetere solo di fare entrambe le cose, cioè di stimolare il sistema di conduzione e quindi di migliorare il compenso del cuore, perché si sincronizzano meglio le attività contrattili dei due ventricoli, e allo stesso tempo di essere quella che si chiama volgarmente la ruota di supporto, cioè in caso di aritmie ventricolari molto pericolose per il paziente, interviene dando uno shock di defibrillazione. Quindi questa è una svolta che è molto importante per l'elettrofisiologo e soprattutto per il paziente, perché voi capite che avere una sola sondina invece di due consente di che con la stessa sondina si raggiungono entrambi gli scopi. Questa possibilità determina il fatto che si riesce a garantire al paziente la minore possibilità di complicazioni, perché essendoci una sondina di meno c'è possibilità inferiore di complicazioni legate al catetere. Ricordiamo che i cateteri all'interno del cuore sono comunque degli oggetti nel torrente circolatorio, quindi si possono rompere, si possono infettare col passare degli anni. Quindi se noi riusciamo ad ottenere con un catetere solo lo scopo doppio, per il paziente è molto, molto, molto di guadagno. Quindi siamo stati i primi, in effetti, quindi questo ci rende molto felici, perché noi cerchiamo sempre di ottenere il

0: meglio possibile. E qui si trattava di un paziente che veramente richiedeva soltanto questa unica possibilità, perché per varie caratteristiche che aveva era molto più conveniente per lui avere questo tipo di dispositivo. Noi cerchiamo di puntare sempre a ottenere il massimo col paziente, per il paziente, con quello che la tecnologia ci offre. In questo caso, in questo singolo paziente, se noi avessimo usato il dispositivo tradizionale, lo avremmo esposto a un rischio di complicanze maggiori.
1: Ecco, Donato, glielo faccio ripetere, perché tutte le volte quando parliamo di intervento innovativo, di una prima volta, poi si dà per scontato, magari ascoltando velocemente in televisione, che tutti possano fare questo tipo di intervento. Per chi è indicato?
0: Allora, è indicato per pazienti. In generale l'impianto di defibrillatore, diciamo, andiamo per gradi, l'impianto di defibrillatore è indicato per pazienti che sono a rischio di morte cardiaca improvvisa. Lei tenga conto che in Italia ci sono ogni anno circa 60-70 mila arresti cardiaci. Se il paziente non ha il defibrillatore e non viene rianimato nel giro di 2-3 minuti, o muore o rimane in uno stato vegetale per molti anni finché cambia. Quindi l'impianto del defibrillatore è molto importante e viene impiantato in pazienti considerati ad alto rischio. Questo diciamo, sottintende che il paziente abbia una bassa contrattilità del cuore, del ventricolo sinistro, o perché ha avuto un infarto grave e col passare del tempo può succedere che si deteriori, diciamo, la funzione del cuore, o perché comunque ha una cardiopatia dilatativa, anche se non ha avuto un infarto, e quindi sempre se la funzione di iniezione, cioè se la funzione ventricolare sinistra è molto bassa, lo espone al rischio di morte improvvisa. Quindi questo è il target del paziente da impiantare con un defibrillatore. Negli ultimi 20-22 anni sono stati messi in commercio dispositivi che, oltre a dare la defibrillazione, migliorano la contrattilità, perché appunto questi pazienti hanno una contrattilità cardiaca molto bassa, perciò possono essere esposti al rischio di uno scompenso grave, e quindi si aggiungono, storicamente da più di 20 anni, si aggiungevano e si continuano ad aggiungere dei cateteri che servono, oltre che per defibrillare, servono anche per migliorare la contrazione del cuore. In questi casi qua, in cui il paziente è ad elevatissimo rischio infettivo per varie comorbidità, cioè per varie malattie coesistenti, oppure per conformazione toracica, cioè ci sono varie condizioni in cui si può avere necessità di mettere all'interno del cuore il minor numero di sondine possibile, soprattutto quando il rischio del paziente è molto elevato dal punto di vista infettivo, o perché è diabetico, o perché ha un'insufficienza renale, o entrambe le cose. Quindi questo è un pochino il setting in cui si va a considerare l'impianto di defibrillatore con l'aggiunta di questi cateteri, o singolo catetere come nel caso di questo primo impianto, o nel caso in cui non ci si ponga il problema della necessità di avere più cateteri, nel caso degli altri pazienti che comunque hanno un disturbo di conduzione all'interno del cuore, dei fili elettrici del cuore, o che hanno uno scompenso di cuore, o che comunque sono a rischio di morte cardiaca improvvisa.
1: Dottore, ovviamente siamo partiti dalla notizia, dalla cronaca, ma cerchiamo di capire qualcosa di più sulle aritmie, e cioè che cosa sono, come ci si accorge e che cosa bisogna fare, quando bisogna preoccuparsi.
0: Allora, di solito il paziente ha alcuni tipi di sintomi caratteristici. La palpitazione è il più caratteristico, lo svenimento, che può essere uno svenimento benigno legato semplicemente a un abbassamento della pressione, uno svenimento maligno. È lì che è importante vedere com'è la funzione del cuore. Quindi il paziente che ha avuto uno svenimento o che ha palpitazioni, è assolutamente indispensabile che vada dal proprio medico di famiglia a fare un primo inquadramento, perché il medico di famiglia è comunque la figura medica intorno alla quale gira la salute del paziente, del primo che intanto conosce meglio di tutti il paziente, e in secondo luogo è il primo che può inquadrare se c'è un rischio per il paziente o meno in base all'analisi che gli farà quando lo visiterà. Quindi palpitazione, svenimento, affanno, alle volte ci può essere il dolore toracico, però ecco, diciamo, i principali sintomi sono questi qua. Quindi in questi casi, palpitazione, affanno, dolore toracico, svenimento, è bene che il paziente si rechi dal proprio medico di famiglia, e inizierà, poi provvederà, se riterrà, provvederà a dare inizio ad una serie di esami il cui il principale è la semplice visita cardiologica, che comunque con l'elettrocardiogramma spesso

0: con l'ecocardiogramma riesce ad inquadrare la situazione clinica del paziente. E poi quali sono le aritmie? Le aritmie intanto, quindi diciamo palpitazione, può essere regolare o irregolare, cioè il paziente può sentire il cuore che batte veloce ma regolarmente oppure in maniera del tutto irregolare. A seconda del tipo di aritmia che viene identificata c'è una cura diversa. Da un po' di anni a questa parte esiste la possibilità di trattare le aritmie con un intervento che si chiama ablazione, che viene svolto generalmente in anestesia locale. Noi abbiamo appena finito mezz'ora fa che si chiama elettroporazione per un paziente che aveva fibrillazione atriale, che è un'aritmia molto frequente a tutte le età, nel giovane come nell'anziano. Quindi diciamo l'ablazione è una tecnologia che ci consente di affrontare molti tipi di aritmia, direi tutti i tipi di aritmia. Il cuore ha quattro camere cardiache, destra e sinistra, due a destra e due a sinistra, e si possono trattare aritmie che avvengono in ognuna di queste quattro camere. Il paziente che abbiamo fatto stamattina aveva appunto la fibrillazione atriale, è stata una procedura che abbiamo fatto molto velocemente, ci abbiamo messo 20-25 minuti, perché questa tecnica nuova di elettroporazione consente di ottenere un grosso risultato, un grosso beneficio per il paziente. È una tecnica molto veloce e diciamo da qualche anno è a disposizione in Italia. Noi siamo stati i primi in Liguria ad introdurla l'anno scorso e ormai insomma diciamo il paziente, soprattutto giovane, si beneficia molto di questo tipo di tecnologia, anche perché spesso...
1: Perché quali sono i vantaggi?
0: I vantaggi sono che si può ridurre la possibilità di avere recidive di fibrillazione atriale negli anni successivi. Voi capite che un paziente, soprattutto giovane, ma anche anziano, un paziente giovane che una volta al mese, una volta alla settimana deve andare in pronto soccorso perché ha la fibrillazione atriale, spesso si riesce ad ottenere con questo tipo di tecnica, con l'ablazione o tradizionale, cioè con la radiofrequenza, che è quella che continuiamo ancora ad usare, o con l'elettroporazione, che è una metodica, come dicevo, più nuova, consente di avere il diradarsi di questi episodi e quindi magari in pronto soccorso per qualche anno non ci va. Quindi lei pensi, lì già i pronto soccorso sono molto intasati di mille problematiche, perché al pronto soccorso afferisce qualunque tipo di paziente. Se riusciamo ad evitare, soprattutto a un giovane, ma ripeto anche ad un anziano, di andare una volta alla settimana, una volta al mese in pronto soccorso per farsi trattare la fibrillazione atriale con i farmaci, per farla regredire, insomma al paziente diamo un altro tipo di qualità di vita. Quindi diciamo il beneficio è sicuramente sulla qualità della vita, e spesso si riesce anche a ridurre la terapia farmacologica che magari il paziente sta già facendo, spesso sono due o tre farmaci. Quindi se si riesce a alleggerire la terapia farmacologica e a migliorare la qualità della vita del paziente, perché magari appunto per qualche anno non va più in pronto soccorso o può addirittura non si ricovera più, perché spesso con la fibrillazione atriale bisogna ricoverarsi, quindi insomma per il paziente è un altro tipo di qualità di vita, questo è il beneficio grosso.
1: Ci sono più casi o forse adesso le persone arrivano a farsi curare di più, ci arrivano prima, se ne parla di più?
0: Sì, devo dire che i medici di famiglia sono molto attenti su questo aspetto, quindi ci inviano molto più spesso i pazienti. Poi ci sono pazienti che storicamente sono seguiti da cardiologi per altri motivi, di amicizia, eccetera, ma ripeto, il primo filtro è sempre il medico di famiglia, e devo dire che negli ultimi anni abbiamo un ottimo rapporto con i medici di famiglia e direi che ci inviano i pazienti negli ambulatori nostri con una certa frequenza, diciamo, direi che sono molto seguiti questi pazienti, assolutamente.
1: Allora, partiamo con le domande al 347-6766-291. Buongiorno, soffro di fibrillazione atriale, assumo Lixiana e Almaritim, ho 55 anni. Quanto devo tenere la pressione? Grazie, un saluto, Alberto.
0: Allora, intanto è il paziente ideale per fare l'ablazione se non l'ha già fatta, perché un paziente di 55 anni è il paziente ideale. La pressione, guardi, diciamo, rispetto agli altri pazienti che non hanno la fibrillazione atriale non c'è grande differenza. La pressione andrebbe sempre tenuta diciamo intorno ai 130-80 mm di mercurio, questi sono i valori, 140-120-140, non oltre i 160-95, ecco, diciamo questi sono i valori assolutamente da non superare. Molto incide sul valore della pressione l'attività fisica del paziente, quindi la sedentarietà predispone ad avere sia aritmie, perché

0: essere un fattore di rischio per le aritmie, sia ad avere tendenza all'ipertensione, soprattutto se in famiglia c'è storia di ipertensione. Quindi, per rispondere, direi all'ascoltatore, i valori da tenere sotto controllo, diciamo, sono della pressione, sono tali da che non devono superare i 160-95, quindi 130-140-120 di massima, 70-75-80-85, talvolta fino anche a 90 possono essere giusti. Dobbiamo tenere conto sempre che se noi misuriamo la pressione 10-15 volte in un giorno, troviamo sempre 10-15 valori diversi, perché la pressione va dentro a quello che sta succedendo. Cioè, se il paziente sta facendo una camminata in salita avrà un certo tipo di valore di pressione, se è in spiaggia al sole alle 2 in agosto magari ha una pressione più bassa. Quindi dice se è arrabbiato, se ha la febbre, cioè ci sono molti fattori intercorrenti.
1: Sentiamo che linea con noi, pronto, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Prego.
2: Io sono Maria Carmela, da San Pierdare. Io ho scompenso cardiaco, sì. E in più nefisema polmonale, ho fatto il Covid 2019, però non sono stata, allora non c'era, non si sapeva. Sono stata in terapia intensiva 6-3 giorni e mi hanno diagnosticato. Dopo in più ho fatto il raggio toracico e avevo i polmoni con tutto pieno di cicatrici. Ci ho messo quasi 2 mesi per curare. Ma adesso mi manca sempre il respiro. Io per cambiare il letto mi devo riposare 3 volte.
1: Ce le vuole sapere c'è qualcosa che si può fare quando manca il respiro, visto che è lo scompenso? Ok. Va bene, vi ricordo che i nostri medici vi danno una risposta generale, ovviamente, perché non vi conoscono, non vi visitano, non hanno le vostre analisi sott'occhio. Però questo sicuramente immagino che sia una domanda che voi vi sentite fare spesso, no? Cioè la stanchezza, l'affaticamento, il riposo, cosa si può fare?
0: Allora, buongiorno signora Maria Carmela, quello che le consiglio è sicuramente di andare dal suo medico di famiglia a fare il punto della situazione sia della terapia farmacologica che sta facendo, perché nel suo caso purtroppo ci sono sia un problema cardiaco che un problema respiratorio polmonare, quindi far bene il punto della situazione con il suo medico di famiglia, che è il più autorizzato, il più titolato, diciamo, per inquadrare bene con eventuali esami del sangue da aggiungere, con esami radiologici più specifici. Dopodiché, una volta che ha fatto il punto della situazione, se lui ritiene che non sia sufficiente, occorre ritornare dal cardiologo, sicuramente, perché il problema dello scompenso lo affronta sicuramente il cardiologo con dei presidi farmacologici che fino a qualche anno fa non c'erano, quindi bisogna vedere bene se lei sta facendo questa terapia. E sicuramente una cosa che può fare per controllare il grado di scompenso è pesarsi. Noi consigliamo sempre ai pazienti con scompenso quotidianamente, più o meno alla stessa ora, ma sempre con la stessa bilancia, di controllare il peso corporeo, perché l'aumento del peso corporeo nel paziente con scompenso di solito è correlato ad un aumento dei liquidi. Quindi in quel caso, immagino che lei stia facendo una terapia diuretica, in quel caso allora è meglio contattare il medico di famiglia, sentire se c'è possibilità secondo lui di aumentare la terapia diuretica. Di solito c'è la possibilità e questo consente di sgonfiare diciamo, la quota di liquidi che ci sono all'interno del corpo. Una cosa molto semplice e banale che si può fare a casa senza bisogno di tanti strumenti di elevata tecnologia. Il paziente si pesa, vede quanto pesa. Se il peso è stabile significa che il compenso è stabile. Se il peso tende ad aumentare vuol dire più di un chilo, non mezzo chilo, ma più di un chilo, in quel caso è meglio rivolgersi al medico di famiglia o al proprio cardiologo, se c'è un cardiologo di fiducia, e gestire assieme la terapia farmacologica.
1: Allora, ci fermiamo per una piccola pausa, tra poco ancora insieme con lei e le domande dei nostri telespettatori. Sì.

Eccoci ancora insieme con il dottor Paolo Donateo, responsabile della struttura semplice di aritmologia di Lavagna. Siamo partiti con l'intervento che è stato realizzato proprio nel suo reparto per la prima volta in Italia per aritmie e scompenso, e stiamo parlando di aritmie. Allora andiamo avanti con le domande dei nostri telespettatori al 347-6766-291, oppure in diretta potete telefonarci all'800-640-771. Allora, buongiorno. A fronte di pressione sistolica e diastolica generalmente normale, il battito cardiaco a volte più alto, di 80-85. Posso prendere un farmaco all'occorrenza per riportarlo alla normalità? Grazie Piero.

0: No, non conviene, non conviene. Tanto bisogna capire come, a parte che 80-85 non è un valore preoccupante, però ammesso che il battito sia regolare, sia ritmico, perché altra cosa è se il battito è irregolare. Però se il battito, come mi sembra di capire, è regolare, non c'è necessità di prendere un farmaco per migliorare il battito. Se il paziente non ha sintomi particolari e ha soltanto il riscontro della frequenza leggermente più alta, non deve preoccuparsi. Direi che se ha possibilità di fare un pochino di attività fisica, tipo delle lunghe passeggiate, oppure un pochino di footing, direi che sia la cosa migliore. Questo in linea generale per contrastare quello che succede spesso, cioè la sedentarietà. Ovviamente a parità della condizione del fatto che gli esami del sangue siano normali. Immagino che una volta all'anno, anno e mezzo, il paziente faccia degli esami del sangue, soprattutto direi l'emocromo per controllare lo stato dei globuli rossi, la funzione tiroidea, la funzione renale, la funzione epatica, che sono gli esami tradizionalmente considerati di routine. Se tutti questi esami sono nella norma, direi che non ci sia assolutamente da preoccuparsi, e quindi eviterei di prendere farmaci, perché comunque i farmaci possono essere dannosi per il sistema circolatorio e comunque per l'organismo. Quindi se non si prendono è meglio, se non c'è necessità. Se viceversa invece, se il paziente ha, che ne so, una fibrillazione atriale, ma in quel caso se ne accorgerebbe dal battito irregolare, non dal battito regolare come invece mi sembra di capire, se non c'è nulla di tutto ciò eviterei di prendere farmaci, anche perché all'occorrenza conviene prenderlo il farmaco soltanto se c'è in quel momento un'aritmia sicuramente diagnosticata, altrimenti non conviene.
1: Dottore, è sempre così, diciamo così, intuitivo accorgersi di avere un'aritmia, una fibrillazione, oppure ci sono diversi tipi, immagino, no, di entità e di gravità, e spesso l'anziano magari è portato anche a pensare che sia normale questo affaticamento, che sia normale, mi passi il termine, che il cuore perda un po' qualche colpo oppure che acceleri ogni tanto?
0: La domanda è molto, molto giusta. Non è così intuitivo. Non è così intuitivo perché spesso il paziente, ma anche giovane, non si accorge di avere un'aritmia. Spesso ci capita in ambulatorio di trovare il paziente in fibrillazione atriale e il paziente non sa di averla perché non se ne accorge. Può essere non intuitivo. Se il paziente ha una cardiopatia, di solito se ne accorge. Però è anche vero che spesso è un riscontro del tutto occasionale, e quindi a quel punto partono delle indagini di vario tipo, dall'elettrocardiogramma più avanzato, tipo un monitoraggio di qualche giorno, l'ecocardiogramma, eccetera. Quindi non è così intuitivo. Ma ripeto, non soltanto nell'anziano, che spesso, come dice lei, attribuisce l'affaticamento e un po' di batticuore all'età che avanza, ma le garantisco che anche molti giovani non si accorgono di avere delle aritmie, e se le trovano magari fanno un elettrocardiogramma per in combinazione, perché donano il sangue e trovano l'aritmia, e quindi da lì partono poi una serie di accertamenti ulteriori.
1: Buongiorno, io ho sofferto fin da giovane di extrasistole ventricolari solo in brevi periodi, di solito all'inizio dell'autunno, e poi scompaiono, ma sono molto fastidiose. C'è qualcosa che si può fare? Grazie, Rita.
0: Sul fastidio dell'extrasistolia capisco perfettamente la domanda, perché ci sono dei pazienti che hanno 30.000 extrasistoli al giorno e non ne sentono neanche una. Ce ne sono altri che ne hanno meno di 1.000 e le sentono tutte, a seconda dei periodi. Alle volte c'è una stagionalità, diciamo, su queste cose. Fare qualcosa, immagino che se non ha mai fatto nulla, sicuramente farei come prima cosa un ecocardiogramma, perché l'ecografia del cuore è l'esame principale. Spesso nel paziente giovane, una volta fatta l'elettrocardiogramma e fatta l'ecocardiografia, una cosa da fare può essere la risonanza magnetica, che inquadra in maniera sicura lo stato del cuore del paziente. Questo per parlare con esami strumentali di livello molto molto avanzato. Spesso è sufficiente fare una visita dal cardiologo, che visita il paziente, gli fa l'anamnesi, e il più delle volte sono estasistoli benigni, quindi non richiedono neanche alcun tipo di trattamento. Però sicuramente, se non l'ha mai fatta, fare una visita dal cardiologo. Se l'ha tranquillizzato, starei assolutamente tranquillo.
1: Allora, saremo già in chiusura, velocissima l'ultima telefonata. Pronto, buongiorno.
2: Buongiorno, mi scusi, ho un lieve dolore sul torace un po' di giorni.
1: Sì.
2: Che devo fare?
0: Andare in pronto soccorso.

0: Assolutamente, andare col dolore toracico bisogna andare in pronto soccorso. Poi magari non ci sarà niente di strano, ma assolutamente col dolore toracico la prima cosa da fare è chiamare il 118 e farsi portare in pronto soccorso. Col dolore toracico non si può aspettare, sempre meglio, anche se è lieve, ma se è già da qualche giorno, chiamerei il 118 e mi farei portare in pronto soccorso. Assolutamente, glielo consiglio.
1: Grazie, grazie al dottor Paolo Donateo, responsabile della struttura semplice di aritmologia di Lavagna. Complimenti e congratulazioni a lei e tutto il suo staff per questa prima volta in Italia di questo intervento innovativo e buon lavoro.
0: Grazie altrettanto a voi, buona giornata a tutti.
1: Arrivederci.
0: Arrivederci, grazie.

Pesante il bilancio del maltempo che ha investito la Liguria. A Cogoleto distrutto uno stabilimento balneare, a Genova 4 famiglie evacuate dopo il crollo di un muraglione. E oltre alla pioggia e agli allagamenti, la Liguria è stata colpita da un'ondata di fulmini che ha pochi precedenti, oltre 150.000, in poco più di 36 ore. A Santo Stefano d'Aveto incontro tra i sindaci del territorio e il presidente della regione Bucci, un'area strategica ha detto che vogliamo sia sempre più conosciuta. Da domani all'Isola delle Chiatte una rilettura del sogno di una notte di mezz'estate di Shakespeare che diventa metafora del potere invisibile che agisce sulle nostre vite.

0: Buonasera, benvenuti a Primo Giornale. Partiamo ovviamente dal maltempo. Si è chiusa l'allerta, la lunga allerta, prima gialla, poi arancione, poi di nuovo gialla, che ha segnato gli ultimi due giorni della nostra regione. Nel bilancio diversi allagamenti, danni soprattutto nel Tiguglio e a Cogoleto, e a Genova quattro famiglie evacuate per il crollo di un muraglione. Andrea Popolano.
1: Giorni di maltempo, i primi quasi alla fine di un'estate rovente, una pioggia intensa che ha colpito la Liguria del centro Levante a più riprese, veri e propri nubifragi che in poche ore hanno portato cumulate d'autunno, ma in pieno agosto. A Né, in Val Graveglia, il record con 258 mm, 237 a Chiavari, 216 a Genova Geirato, 205 a Torriglia, in Val Trebbia. Allagamenti a Rapallo, Lavagna e Chiavari, dove un uomo giovedì mattina è stato salvato dopo essere rimasto bloccato in un sottopasso. A Genova è crollato un muro in via Posalunga a Borgoratti, con quattro famiglie evacuate che hanno trovato autonoma sistemazione. A Cogoleto una tromba d'aria ha danneggiato uno stabilimento con le raffiche di vento che hanno superato i 100 km orari, tanti poi i piccoli smottamenti che hanno interessato le strade causando la chiusura temporanea, come è accaduto ad esempio sull'Aurelia a Zoagli, e non sono mancati gli alberi o rami crollati, pioggia forte e allagamenti anche nello Spezzino, oltre 150.000 i fulmini caduti in poche ore su tutta la Liguria, con diversi casi di blackout segnalati anche a Genova. Nella due giorni di maltempo anche i torrenti minori hanno reagito alle forti piogge, come il Rupinaro a Chiavari, salito alla prima soglia di guardia nella giornata di giovedì. Super lavoro per i vigili del fuoco, che hanno effettuato oltre 160 interventi. Una due giorni di problemi anche alle ferrovie, con treni cancellati e ritardi sulla linea Genova-La Spezia, mentre a Ventimiglia un fulmine si è abbattuto sulla stazione ferroviaria. Si chiude una prima ondata di maltempo, anticamera di quello che sarà un autunno che dovrà fare i conti con un mare che ha raggiunto temperature ormai record.
0: E come abbiamo sentito nel servizio, a Cogoleto la furia del vento ha sradicato il tetto di un stabilimento balneare, ha piegato anche alcuni pali della segnalazione stradale in acciaio. Ingenti danni per i proprietari che non sanno se potranno continuare la stagione e riaprire. Nissa De Filippi.
2: Si aspettavano il peggio dal cielo e avevano messo tutto in sicurezza, ma la minaccia è arrivata dal mare con un violento downburst che ha divelto la copertura dello stabilimento, finita su un'auto parcheggiata e contro un palo della luce piegandolo. I proprietari del Bombonera Beach a Cogoleto sono stati avvisati da un operatore AMIU, immediata la macchina dei soccorsi con protezione civile e Croce Rossa sul posto insieme al sindaco, per fortuna nessun ferito. Il bilancio è quello di uno stabilimento pesantemente danneggiato. Cabine di velte, lettini e ombrelloni trascinati via dalla forza del vento. Un colpo durissimo per i gestori, che ora devono fare i conti con i danni e con un interrogativo: riuscire a riaprire per il resto della stagione estiva sembra al momento difficile.
3: Siamo stati allertati da un dipendente dell'AMIU che, passando, ha visto arrivare una tromba d'aria.

0: la quale proprio è iniziata e si è sfogata qui dalla bomboniera. Non so se ripartiremo, adesso stavamo valutando effettivamente se fermare, dobbiamo ancora prendere come smette la pioggia, vediamo di fare una valutazione dei danni, perché sono gli impianti, la parte diciamo più compromessa sono gli impianti. Dover rifare gli impianti non sappiamo, ma anche proprio sotto un profilo temporale, e quindi vedere se riusciamo a sistemare un pochino le cose in questi prossimi giorni o essere costretti a interrompere qua la stagione, non lo so ancora.
1: E adesso invece ci spostiamo a Levante, Alberto Mangiante, ai microfoni di Chiara Orrù, ha sottolineato la difficoltà che incontrano le reti fognarie nello smaltimento dell'acqua in situazioni estreme come quelle che si sono verificate in questi 2 giorni, nonostante gli importanti interventi di prevenzione messi in atto.
2: È chiaro che le amministrazioni fanno interventi di prevenzione che sono quelli relativamente alle pulizie dei canali di scolo, dei tombini. Noi ne abbiamo fatto uno rilevantissimo lungo il fiume Entella da diverse centinaia di migliaia di euro, però questo non sarà mai sufficiente finché continueranno a verificarsi eventi atmosferici come quelli che abbiamo visto, perché nel momento in cui vengono rilevati oltre 100 mm di pioggia che cadono in un ora, è naturale che la rete fognaria non è in grado di accogliere tutta l'acqua, ma non solo quella che arriva direttamente, ma quella che arriva indirettamente dai pluviali dei condomini. Quindi per l'effetto dei vasi comunicanti si rileva che il tombino non riceve più, ma anzi getta acqua creando l'allagamento. Questo è veramente fisiologico delle nostre cittadine che a volte sono state costruite in certe zone dove questi livelli non contemplavano queste posizioni che si stanno verificando di recente. O si rivede integralmente la rete fognaria, ma vuol dire riaprire integralmente tutte le strade, tutti i canali di scolo e i mezzi che fanno defluire l'acqua, oppure se le piogge continuano a cadere con le cosiddette bombe d'acqua, che è un termine che purtroppo abbiamo imparato a conoscere solo di recente, il problema si ripeterà sempre.
1: Non solo allagamenti, non solo alberi crollati, ma anche fulmini. Tantissimi fulmini hanno accompagnato il maltempo in Liguria, oltre 150.000 in poco più di 36 ore, con conseguenze importanti come quelle di un treno fermo sui binari e di un anziano colpito dentro casa.
3: Sono più di 25.000 i fulmini caduti in Liguria nelle ultime 24 ore, che si aggiungono ai 132.500 registrati dal momento in cui la perturbazione ha fatto il suo ingresso sulla regione. Un'attività elettrica eccezionale che testimonia l'energia in campo dei temporali che hanno attraversato la Liguria da ponente a levante.
4: Più un temporale accompagnato da fulmini, più è intenso e significa che c'è un elevato contrasto termico all'interno dell'atmosfera, si vanno a innestare dei moti molto molto intensi che sprigionano spesso spettacolari, talvolta fatali, ahimè, accompagnati poi dal tipico rumore e sono appunto un indicatore di questa intensità.
3: Giovedì un treno ha riportato un guasto importante dopo che un fulmine lo ha colpito mentre correva sui binari della linea Genova-La Spezia all'altezza della stazione di Riva Trigoso. I passeggeri sono stati spostati su un altro convoglio mentre il treno, un Frecciarossa diretto a Roma, si è dovuto fermare. Tra gli episodi più gravi, quello di Botasi Diné in Val Graveglia. Un uomo di 73 anni è stato colpito da un fulmine mentre asciugava una perdita d'acqua nella propria abitazione. La scarica è partita dalla mano con cui impugnava un attrezzo metallico, ha attraversato il corpo ed è uscita da una gamba. L'uomo, rimasto cosciente, è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Lavagna. Disagi anche per i diversi blackout registrati in gran parte della Liguria. Dopo una notte di maltempo, Genova si è svegliata al buio. Dalla prima luce dell'alba, una vasta interruzione di corrente ha lasciato senza energia elettrica diversi quartieri, in particolare nel centro e nel Levante cittadino.
1: Il servizio era di Aurora Bottino, adesso chiusa la pagina del maltempo, ci spostiamo nell'Alta Val d'Aveto, dove a Santo Stefano i sindaci del territorio hanno incontrato il presidente della regione Marco Bucci per fare il punto su infrastrutture, turismo, servizi e opportunità per giovani e imprese. Quello che è venuto fuori lo sentiamo da Lucrezia Marini.
5: Fare rete tra istituzioni per contrastare lo spopolamento e creare nuove opportunità di sviluppo.

nelle aree interne. È questo l'obiettivo dell'incontro che ha visto il presidente della regione Marco Bucci, insieme agli assessori Alessandro Priana e Alessio Piana, confrontarsi con i sindaci dell'Alta Valdagno e dei territori limitrofi. Durante il vertice sono emerse diverse proposte per rafforzare l'attrattività della vallata, puntando su formazione, turismo e valorizzazione delle risorse locali. Tra i temi che hanno raccolto maggiore attenzione è il futuro dell'ex colonia Rinaldo Piaggio e l'ipotesi di un ITS dedicato ai mestieri della montagna, strumenti considerati strategici per creare nuove occupazioni

0: Mantenere la montagna, mantenere le professioni della montagna, far sì che questi territori siano fonte di turismo ma anche fonte di qualità di vita. Questo è l'obiettivo e l'amministrazione pubblica e i cittadini sono d'accordo con questo. Ci sono tanti progetti, noi li valuteremo tutti e cercheremo di finanziarli nei prossimi 2 o 3 anni in accordo con quelle che sono le esigenze e le priorità dell'amministrazione locale.
1: Avere un polo di formazione tecnologico, diciamo di rango superiore, come sono gli ITS, istituti tecnologici superiori, dedicato a le professioni della montagna, così come il presidente Bucci sta già facendo per le professioni del mare, chiaramente si sposa. E la cosa, diciamo, che mi convince del fatto che questo può avere un risultato positivo, questo e gli altri progetti che abbiamo selezionato, che sono alcuni di quelli che abbiamo in mente ma che riteniamo essere quelli più strategici, è il fatto di aver trovato sponda fertile in un presidente di regione che ha avuto tutto un pregresso di attività alpina e di montagna.
2: E adesso la cronaca: la polizia di frontiera ha arrestato all'aeroporto Cristoforo Colombo un ragazzo di 14 anni accusato di tentato omicidio. Il giovane lo scorso giugno aveva litigato con un uomo di 52 anni dentro un bar nel quartiere di Bolzaneto. Dopo il diverbio aveva seguito la vittima fino al portone di casa accoltellandolo per poi scappare. Era stato il figlio della vittima a trovare il padre riverso in una pozza di sangue a chiamare i soccorsi. L'uomo era stato ricoverato e operato d'urgenza. Gli agenti erano risaliti quasi subito all'autore grazie ad alcuni testimoni e alle immagini dei sistemi di videosorveglianza. Il 14enne è stato trasferito nel carcere minorile di Torino. E continuiamo con la cronaca, perché è stata disposta l'autopsia sul giovane precipitato da un appartamento di Via d'Acri a Cornigliano. Il ragazzo tra i 20 e i 25 anni non è ancora stato identificato. L'esame dovrà chiarire le cause della morte e soprattutto la dinamica della caduta.
3: Sarà l'autopsia disposta dalla procura a chiarire le cause della morte e la dinamica della caduta del giovane precipitato dal terzo piano di un appartamento in Via d'Acri a Cornigliano. Il ragazzo di origine nordafricana di età compresa tra i 20 e i 25 anni non è ancora stato identificato. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il giovane aveva affittato in nero una stanza nell'appartamento. Ieri sera in casa con il proprietario una donna e il figlio avevano cenato insieme, poi il ragazzo si sarebbe allontanato per prendere dei tovaglioli dalla sua stanza. Per raggiungere un rotolo di carta da un armadio sarebbe salito su una sedia da ufficio con le rotelle. Avrebbe perso l'equilibrio e, nel tentativo di fermare la caduta, si sarebbe aggrappato alla persiana, che però non avrebbe retto al suo peso. Il giovane è precipitato nel vuoto ed è morto sul colpo. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini dopo aver sentito un forte tonfo e visto il corpo a terra. Inutili tentativi di rianimazione del 118. Il medico legale non avrebbe riscontrato segni di violenza. Ora l'autopsia dovrà fornire ulteriori elementi sulla caduta e sulle lesioni riportate.
2: Tappa genovese per il Boardwalk, il maxi yacht dell'ambasciatore americano in Italia, Fertitta. Il diplomatico ha ricordato il legame tra Italia e Stati Uniti e ha lanciato la volata al presidente del Consiglio Meloni in vista delle prossime elezioni. Ce ne parla Matteo Cantile.
4: Un viaggio lungo le coste italiane per celebrare 250 anni di libertà e rinsaldare un legame storico. A bordo del suo yacht Boardwalk, l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman Fertitta, porta nel nostro paese una diplomazia insolita fatta di incontri, territori e visione. L'ultima tappa del suo viaggio è stata al porto antico di Genova, la città di Cristoforo Colombo.
5: That's what's special about being here today, and I made a point to go to the Great Museum today and learn even more things about Christopher Columbus and how great he was and all that he accomplished and how he was determined to go out and find, you know, what we know today as the new America. And Italy is a special place and he's a special person, but you know, Italy has, when you look at all the great people in the world since the beginning of time, what was created in Italy and the great Roman Empire was the first for so many things all over this world. And when you think how long this world has been in existence and how many things were created in the great Roman Empire is unbelievable in itself.
4: L'ambasciatore americano, imprenditore di successo e multimiliardario, ha voluto anche riconoscere l'alta qualità della cantieristica italiana.
5: Italians are great manufacturers and great shipbuilders, and America appreciates you and realizes how important you are to be able to build the Navy ships and cruise ships and all the other ships that you build.
4: Infine, la politica. Sulle elezioni in Italia, Fertitta promette un approccio neutrale, ma dalle sue parole emerge chiaramente per chi farà il tifo.
5: I think the Italian people are very smart. Italy has not only a leader of Italy,

0: globally, but has a world leader right now. You truly have a world leader in Meloni. And I think the Italian people will realize that we like having a person that's not only the leader of our great country, but somebody that has respect from all over the world. And I believe that you will make the right decision.
1: Gli spettacoli, uno Shakespeare riconoscibile ma profondamente ripensato, non una semplice rilettura del grande classico, ma un viaggio dentro le sue nuove e sue zone più oscure. Quanto porta Igor Chierici all'Isola delle Chiatte del Porto Antico a partire da domani con lo spettacolo Nel sogno di una notte di mezz'estate?
2: La delicata del Porto Antico, dove il teatro sembra galleggiare sull'acqua, il confine tra realtà e immaginazione è già naturalmente più sottile, arriva Nel sogno di una notte di mezz'estate, nuova produzione firmata da Igor Chierici, in programma dal 22 al 26 agosto alle 21.30, nell'ambito della 10ª edizione del Sea Stories Festival. Uno Shakespeare riconoscibile ma profondamente ripensato, non una semplice rilettura del grande classico, ma un viaggio dentro le sue zone più oscure, dove l'incantesimo, l'amore e il desiderio diventano allegorie del potere e della capacità di manipolare la realtà all'interno di un luogo reale che per 5 sere proverà a trasformarsi in un bosco fantastico popolato di fate, amanti e incantesimi.
3: 15 attori a raccontare questa storia che è attuale e ancora oggi molto presente, per raccontare quanto il potere e i potenti possano sovvertire anche la cosa più meravigliosa e immacolata che conosciamo, che è l'amore.
2: A guidare gli spettatori sarà Puck, folletto ambiguo e seducente che qui diventa una sorta di traghettatore. Il suo ingresso accompagna il pubblico nel passaggio dal mondo reale a quello dell'incantesimo, dove Oberon e Titania diventano la rappresentazione delle grandi forze che governano il mondo. Così anche la vicenda dei 4 giovani innamorati, Lisandro, Demetrio, Elena ed Ermia, assume un significato diverso. Il loro amore, apparentemente governato dal caso e dalla magia, diventa il campo di battaglia di forze molto più grandi di loro. La magia di Shakespeare viene letta insomma come una metafora del potere invisibile che agisce sulle nostre vite e che non ha necessariamente bisogno di mostrarsi per essere efficace. Basta che riesca a cambiare ciò che vediamo, ciò che desideriamo e ciò che consideriamo vero.
1: E siamo arrivati alla pagina sportiva, una pagina sportiva oggi particolarmente importante perché ripartono i campionati a partire da domani per Gentella, poi anche Sampdoria e Spezia, e mi ha raggiunto in studio, come vedete, Andrea Popolano. Buonasera Andrea.
4: Buonasera Dario, e sì, perché ripartono ufficialmente i campionati, partiamo ovviamente dal Genoa, prima di campionato al Ferraris contro il Napoli di Allegri, atteso un grande pubblico. De Rossi in conferenza stampa ha detto che la squadra è carica, è motivata, ma per affrontare un avversario così ostico servirà la partita perfetta. Nel frattempo si muove anche il mercato, è praticamente fatta per l'attaccante montenegrino del Preston North End, Osmalić, ma ci fa il punto su tutto Carlo Danani.
5: Buonasera, la notizia del giorno è la probabile svolta riguardo al tanto inseguito attaccante. Per Milutin Osmalić c'è l'accordo verbale col Preston, formazione della Serie B inglese. Si tratta su una cifra di 3 milioni di euro. Per lui all'orizzonte un nuovo accordo fino al 2029. È anche centravanti della nazionale montenegrina, dove ha collezionato 36 presenze e realizzato 9 reti. La sensazione è che il suo arrivo al Grifone non chiuda definitivamente la porta al passaggio di Ferguson in rossoblù. Sull'operazione Osmalić un approfondimento sul nostro sito primocanale.it. Mentre lo stadio Ferraris viaggia verso il tutto esaurito, pronto a esibire il suo nuovo manto erboso, nel silenzio di Pegli il Grifone prepara un debutto complicato ma al tempo stesso molto elettrizzante. De Rossi recupera Maitri per la panchina e medita Østigard e Sow titolari. In vista di Lazio-Genoa, seconda di campionato in calendario domenica 30 agosto, si va verso restrizioni per la vendita dei biglietti ai residenti in Liguria.
4: E parliamo proprio del manto erboso del Ferraris, l'ha citato anche Carlo Danani, perché nelle ultime ore sono stati velocizzati i tempi per ultimare quella che è la posa del manto erboso, che nelle scorse settimane aveva allarmato visto le condizioni, soprattutto in seguito ai concerti di

0: Olli a inizio estate, poi il grande caldo e la pioggia di questi giorni ha un pochino preoccupato, come potete vedere anche dalle immagini. La posa è terminata questa mattina alle 6, questo è il camion che portava via la parte di manto erboso sostituita e quindi nessun problema per quanto riguarda la partita in programma domani sera. Passiamo alla Sampdoria perché si prepara l'esordio anche della formazione di Corradi. Domenica sera in campo a Cesena contro i bianconeri allenati da Alino Diamanti. Corradi studia quelle che sono le ultime mosse e nel frattempo è boom di abbonamenti. Ci racconta tutto Simone Galdi.
1: Buonasera Andrea, un saluto ai nostri telespettatori. In questo momento la Sampdoria ha una sola grande certezza: l'amore infinito del pubblico blucerchiato. Il dato comunicato dalla società di 19.500 tessere la pone al di sopra di tutte le altre formazioni di Serie B. È la squadra più seguita in questo momento nella serie cadetta e si avvicina a quota 20.000, che anche simbolicamente, no, rappresenta uno zoccolo duro che la Samp si porta dietro da tanto tanto tempo, nonostante i risultati gravemente deludenti delle ultime stagioni. Dunque 19.500 che potranno diventare entro il 28 di agosto, questo è il nuovo termine per la chiusura della vendita libera, potranno diventare 20.000, probabilmente più delle 20.392 staccate nella scorsa stagione. Le tessere potrebbero anche andare oltre. Oltre a questo punto non si pongono limiti, giustamente i tifosi blucerchiati, potrebbe arrivare anche il record assoluto di 21.340 tessere staccate dalla Fiorentina nel 2003-2004. È un dato che però deve far riflettere anche la società, perché d'accordo le dimostrazioni di amore e di fiducia, ma serve il massimo rispetto per questo amore, per questo attestato d'amore, e allora servirà completare la rosa entro la fine del mercato fissata per il 1° di settembre. Servirà naturalmente fare delle belle prestazioni a partire da domenica con l'esordio in campionato contro il Cesena in Romagna, partita che diventa già molto importante per il futuro della squadra. Domani la rifinitura e poi la partenza per Cesena. Ci sarà anche la conferenza stampa di Mister Corradi, che naturalmente noi seguiremo e di cui vi daremo conto nelle prossime edizioni sul sito primocanale.it. Restituisco la linea a te, allo studio.
0: E restiamo in Serie B, parliamo dell'Entella. Sul fronte mercato è arrivato l'accordo con lo Spezia per l'arrivo a Chiavari di Luca Vignali, per lui contratto biennale, e nel frattempo mister Chiappella prepara la sfida di domani sera a Bolzano contro il Südtirol. Sentiamolo.
2: Il ghiaccio l'abbiamo rotto a Verona. Secondo me è stata un'ottima partita per farci capire le difficoltà che troveremo. È stata un'ottima partita che ci ha permesso, come avevo anticipato in fase di conferenza stampa, di cui avevamo bisogno di giocare insieme, stare insieme. È quello che la squadra ha fatto e ha tenuto il campo bene. Quindi arriva questo primo grande appuntamento. E c'è sempre entusiasmo, c'è sempre, come dire, un po' l'emozione la prima volta, ma che poi sicuramente sparirà e lascerà spazio a quello che poi è quello che vogliamo ricercare sul campo, quindi determinazione, coraggio e dare subito un'impronta. Ogni stagione fa storia a sé, quello che è stato l'anno scorso è inutile adesso andarlo a riprendere. Quello che ci interessa è avere la consapevolezza che abbiamo tutti i mezzi per poter far bene anche quest'anno. Sarà un campionato difficile, arriviamo da una settimana comunque, o meglio da un periodo dove sappiamo che abbiamo avuto qualche difficoltà a livello di organico, ma questo è stato per me un valore aggiunto perché ci ha dato la possibilità di rafforzarci e compattarci ulteriormente, e così abbiamo fatto a Verona. Adesso avremo ancora qualche defezione in vista di Südtirol, ma questo non cambia il nostro modo di vivere le partite, di rimanere davvero concentrati e tutti uniti sul focus, poi che è l'obiettivo finale.
0: Per la pagina sportiva.
3: Grazie Andrea, e io vi lascio al meteo. Primo giornale si chiude qui. Ringrazio in regia Andrea Rocchiccioli e Gianluca Messina. Primo giornale torna domani alla stessa ora. Buona serata.

0: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo. Dopo una situazione delicata sulla Liguria, che ha visto il passaggio di due intense perturbazioni responsabili di criticità ed anche disagi su buona parte del territorio, soprattutto sulla provincia di Genova, il tempo nel weekend volge ad un miglioramento grazie ad un aumento della pressione atmosferica. Andiamo più nel dettaglio ad osservare ciascuna località partendo da Imperia. Il tempo questo sabato 22 agosto si stabilizza, si fanno strada, estesi rasserenamenti, il clima sarà ancora caldo, ma senza eccessi. Uno sguardo a Savona, analoga condizione, anche qui il tempo sarà asciutto e ben assolato, con temperature diurne attorno ai 28-29 gradi. Anche su Genova, colpita sensibilmente da due intense perturbazioni, vedrà un miglioramento, il tempo sarà più asciutto ed assolato, qualche nube di passaggio, ma in assenza di effetti un clima caldo ma nella norma, con valori diurni leggermente inferiori ai 30 gradi. Uno sguardo al Tigullio, anch'esso interessato da un miglioramento, il tempo torna ad essere asciutto, si fanno strada, estesi rasserenamenti, il clima sarà caldo ma con basso livello di umidità. Uno sguardo ora in definitiva allo Spezzino, anche qui il tempo tornerà ad essere asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, caldo sì ma con temperature diurne inferiori ai 30 gradi. La giornata di domenica 23 agosto sarà ancora con pressione atmosferica alta sulla Liguria, il tempo di conseguenza si mantiene asciutto, assolato, con caldo sì senza eccessi, un leggero rialzo delle temperature massime attorno ai 30-31 gradi in diverse località, una ventilazione per lo più debole. Ulteriori dettagli vi attendono come di consueto sulla nostra app gratuita ed aggiornatissima, Trevi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.
3: Ritorna a Sori dal 20 al 23 agosto la tradizionale manifestazione di beneficenza dal titolo Sori più solidale. Musica, enogastronomia e spettacoli faranno da cornice a un evento per il sociale che raccoglie i fondi da destinare alla Fondazione Genovese Gigi Ghirotti. Ultima occasione il 21 agosto per partecipare alla settima edizione di Una notte in fornace, la manifestazione che organizza le suggestive visite notturne alla fornace medievale di Cogoleto, situata nel sito archeologico Mannoni. L'ingresso è gratuito. Il 22 agosto a Crocefieschi spazio all'arte con il concorso di pittura estemporanea certificato evento autentico Ligure. Gli artisti dipingeranno dal vivo i vicoli e i panorami del borgo, trasformandolo in una mostra a cielo aperto. Continuano gli eventi in occasione del 27° Festival dei Lunedì Musicali, la rassegna musicale che ogni estate anima la Valle Scrivia. Appuntamento il 23 agosto con il tributo ai Pink Floyd al Parco Comunale di Savignone. Fino al 23 agosto sarà possibile visitare I Colori delle Baie, mostra di pittura dedicata ai paesaggi di Sestri Levante. A cura di Hélène Cortese, i dipinti raccontano la bellezza del territorio attraverso l'arte. Continuano le proiezioni estive di Lo Schermo Incantato, la rassegna cinematografica per bambini e per le famiglie, che si svolge ai campetti San Siro di Santa Margherita Ligure. Ultima proiezione il 23 agosto.
2: In collaborazione con Camera di Commercio di Genova.

Pesante il bilancio del maltempo che ha investito la Liguria. A Cogoleto distrutto uno stabilimento balneare. A Genova 4 famiglie evacuate dopo il crollo di un muraglione. E oltre alla pioggia e agli allagamenti, la Liguria è stata colpita da un'ondata di fulmini che ha pochi precedenti, oltre 150.000, in poco più di 36 ore. A Santo Stefano d'Avito incontro tra i sindaci del territorio e il presidente della regione Bucci, un'area strategica detto che vogliamo sia sempre più conosciuta.

0: Buonasera, benvenuti a Primo Giornale. Partiamo ovviamente dal maltempo. Si è chiusa l'allerta, la lunga allerta, prima gialla, poi arancione, poi di nuovo gialla, che ha segnato gli ultimi due giorni della nostra regione. Nel bilancio, diversi allagamenti, danni soprattutto nel Tiguglio e a Cogoleto, e a Genova quattro famiglie evacuate per il crollo di un muraglione. Andrea Popolano.
1: Giorni di maltempo, i primi quasi alla fine di un'estate rovente, una pioggia intensa che ha colpito la Liguria del centro Levante a più riprese, veri e propri nubifragi che in poche ore hanno portato cumulate d'autunno, ma in pieno agosto. A Né in Val Graveglia il record con 258 mm, 237 a Chiavari, 216 a Genova Geirato, 205 a Torriglia in Val Trebbia. Allagamenti a Rapallo, Lavagna e Chiavari, dove un uomo giovedì mattina è stato salvato dopo essere rimasto bloccato in un sottopasso. A Genova è crollato un muro in via Posalunga a Borgoratti, con quattro famiglie evacuate che hanno trovato autonoma sistemazione. A Cogoleto una tromba d'aria ha danneggiato uno stabilimento con le raffiche di vento che hanno superato i 100 km orari. Tanti poi i piccoli smottamenti che hanno interessato le strade causando la chiusura temporanea, come è accaduto ad esempio sull'Aurelia a Zoagli, e non sono mancati gli alberi o rami crollati, pioggia forte e allagamenti anche nello Spezzino. Oltre 150.000 i fulmini caduti in poche ore su tutta la Liguria, con diversi casi di blackout segnalati anche a Genova. Nella due giorni di maltempo anche i torrenti minori hanno reagito alle forti piogge, come il Rupinaro a Chiavari, salito alla prima soglia di guardia nella giornata di giovedì. Super lavoro per i vigili del fuoco, che hanno effettuato oltre 160 interventi. Una due giorni di problemi anche alle ferrovie, con treni cancellati e ritardi sulla linea Genova-La Spezia, mentre a Ventimiglia un fulmine si è abbattuto sulla stazione ferroviaria. Si chiude una prima ondata di maltempo, anticamera di quello che sarà un autunno che dovrà fare i conti con un mare che ha raggiunto temperature ormai record.
0: E come abbiamo sentito nel servizio, a Cogoleto la furia del vento ha sradicato il tetto di un stabilimento balneare, ha piegato anche alcuni pali della segnalazione stradale in acciaio. Ingenti danni per i proprietari che non sanno se potranno continuare la stagione e riaprire. Nissa De Filippi.
2: Si aspettavano il peggio dal cielo e avevano messo tutto in sicurezza, ma la minaccia è arrivata dal mare con un violento downburst che ha divelto la copertura dello stabilimento, finita su un'auto parcheggiata e contro un palo della luce piegandolo. I proprietari del Bombonera Beach a Cogoleto sono stati avvisati da un operatore AMIU, immediata la macchina dei soccorsi con protezione civile e Croce Rossa sul posto insieme al sindaco, per fortuna nessun ferito. Il bilancio è quello di cabine divelte, lettini e ombrelloni trascinati via dalla forza del vento. Un colpo durissimo per i gestori, che ora devono fare i conti con i danni e con un interrogativo: riuscire a riaprire per il resto della stagione estiva sembra al momento difficile.
3: Siamo stati allertati da un dipendente dell'AMIU che, passando, ha visto arrivare una tromba d'aria, la quale è iniziata e si è sfogata qui dalla Bombonera. Non so se ripartiremo, adesso stavamo valutando effettivamente se fermare, dobbiamo ancora prendere come smette la pioggia, vediamo di fare una valutazione dei danni, perché sono gli impianti, la parte diciamo più compromessa sono gli impianti. Dover rifare gli impianti non sappiamo, ma anche proprio sotto un profilo temporale, e quindi vedere se riusciamo a sistemare un pochino le cose in questi prossimi giorni o essere costretti a interrompere qua la stagione, non lo so ancora.
0: E adesso invece ci spostiamo a Levante, a Lavagna, dove il sindaco Gianalberto Mangiante, ai microfoni di Chiara Orru, ha sottolineato la difficoltà che incontrano le reti fognarie nello smaltimento dell'acqua in situazioni estreme come quelle che si sono verificate in questi due giorni, nonostante gli importanti interventi di prevenzione messi in atto.
4: È chiaro che le amministrazioni fanno interventi di prevenzione, che sono quelli relativamente alle pulizie dei canali di scolo, dei tombini. Noi ne abbiamo fatto uno rilevantissimo lungo il fiume Entella da diverse centinaia di migliaia di euro, però questo non sarà mai sufficiente finché continueranno a verificarsi eventi atmosferici come quelli che abbiamo visto, perché nel momento in cui vengono rilevati oltre 100 mm di pioggia,

0: che cadono in un'ora, è naturale che la rete fognaria non è in grado di accogliere tutta l'acqua, ma non solo quella che arriva direttamente, ma quella che arriva indirettamente dai pluviali dei condomini. Quindi per l'effetto dei vasi comunicanti si rileva che il tombino non riceve più, ma anzi getta acqua creando l'allagamento. Questo è veramente fisiologico delle nostre cittadine, che a volte sono state costruite in certe zone dove questi livelli non esemplavano queste posizioni che si stanno verificando di recente. O si rivede integralmente la rete fognaria, ma vuol dire riaprire integralmente tutte le strade, tutti i canali di scolo e i mezzi che fanno defluire l'acqua, oppure se le piogge continuano a cadere con le cosiddette bombe d'acqua, che è un termine che purtroppo abbiamo imparato a conoscere solo di recente, il problema si ripeterà sempre.
1: Non solo allagamenti, non solo alberi crollati, ma anche fulmini. Tantissimi fulmini hanno accompagnato il maltempo in Liguria, oltre 150.000 in poco più di 36 ore, con conseguenze importanti come quelle di un treno fermo sui binari e di un anziano colpito dentro casa.
2: Sono più di 25.000 i fulmini caduti in Liguria nelle ultime 24 ore, che si aggiungono ai 132.500 registrati dal momento in cui la perturbazione ha fatto il suo ingresso sulla regione. Un'attività elettrica eccezionale che testimonia l'energia in campo dei temporali che hanno attraversato la Liguria da ponente a levante.
3: Più un temporale accompagnato da fulmini, più è intenso e significa che c'è un elevato contrasto termico all'interno dell'atmosfera, si vanno a innestare dei moti molto molto intensi che sprigionano questa grande quantità di energia. Sono spesso spettacolari, talvolta fatali ahimè, accompagnati poi dal tipico rumore, e sono appunto un indicatore di questa intensità.
2: Giovedì un treno ha riportato un guasto importante dopo che un fulmine lo ha colpito da Spezia all'altezza della stazione di Riva Trigoso. I passeggeri sono stati spostati su un altro convoglio, mentre il treno, un Frecciarossa diretto a Roma, si è dovuto fermare. Tra gli episodi più gravi, quello di Botasi di Né, in Val Graveglia. Un uomo di 73 anni è stato colpito da un fulmine mentre asciugava una perdita d'acqua nella propria abitazione. La scarica è partita dalla mano con cui impugnava un attrezzo metallico, ha attraversato il corpo ed è uscita da una gamba. L'uomo, rimasto cosciente, è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Lavagna. Disagi anche per i diversi blackout registrati in gran parte della Liguria. Dopo una notte di maltempo, Genova si è svegliata al buio. Dalla prima luce dell'alba, una vasta interruzione di corrente ha lasciato senza energia elettrica diversi quartieri, in particolare nel centro e nel levante cittadino.
1: Il servizio era di Aurora Bottino. Adesso, chiusa la pagina del maltempo, ci spostiamo nell'alta Val d'Aveto, dove a Santo Stefano i sindaci del territorio hanno incontrato il presidente della regione Marco Bucci per fare il punto su infrastrutture, turismo, servizi e opportunità per giovani e imprese. Quello che è venuto fuori lo sentiamo da Lucrezia Marini.
4: Fare rete tra istituzioni per contrastare lo spopolamento e creare nuove opportunità di sviluppo nelle aree interne. È questo l'obiettivo dell'incontro che ha visto il presidente della regione Marco Bucci, insieme agli assessori Alessandro Priana e Alessio Piana, confrontarsi con i sindaci dell'Alta Val d'Aveto e dei territori limitrofi. Durante il vertice sono emerse diverse proposte per rafforzare l'attrattività della vallata, puntando su formazione, turismo e valorizzazione delle risorse locali. Tra i temi che hanno raccolto maggiore attenzione il futuro dell'ex colonia Rinaldo Piaggio e l'ipotesi di un ITS dedicato ai mestieri della montagna, strumenti considerati strategici per creare nuove occupazioni e offrire nuove prospettive ai giovani del territorio.
5: Lo Stefano è un territorio fantastico, un territorio alpino, è un'unicità nella nostra regione. Noi vogliamo mantenere la montagna, mantenere le professioni della montagna, far sì che questi territori siano fonte di turismo ma anche fonte di qualità di vita. Questo è l'obiettivo e l'amministrazione pubblica e i cittadini sono d'accordo con questo. Ci sono tanti progetti, noi li valuteremo tutti, cercheremo di finanziarli nei prossimi 2-3 anni in accordo con quelle che sono le esigenze e le priorità dell'amministrazione locale.
6: Avere un polo di formazione tecnologico, diciamo di rango superiore, come sono gli ITS, istituti tecnologici superiori, dedicato alle professioni della montagna, così come il presidente Bucci sta già facendo per le professioni del mare, chiaramente si sposa. E la cosa, diciamo, che mi convince del fatto che questo può avere un risultato positivo, questo e gli altri progetti che abbiamo selezionato, che sono alcuni di quelli che abbiamo in mente ma che riteniamo essere quelli più strategici, è il fatto di aver

0: trovato sponda fertile in un presidente di regione che ha avuto tutto un pregresso di attività alpine e di montagna.
1: E adesso la cronaca: la polizia di frontiera ha arrestato all'aeroporto Cristoforo Colombo un ragazzo albanese di 14 anni accusato di tentato omicidio. Il giovane lo scorso giugno aveva litigato con un uomo di 52 anni dentro un bar nel quartiere di Bolzaneto e dopo il diverbio aveva seguito la vittima fino al portone di casa accoltellandolo per poi scappare. Era stato il figlio della vittima a trovare il padre riverso in una pozza di sangue a chiamare i soccorsi. L'uomo era stato ricoverato e operato d'urgenza. Gli agenti erano risaliti quasi subito all'autore grazie ad alcuni testimoni e alle immagini dei sistemi di video sorveglianza. Il 14enne è stato trasferito nel carcere minorile di Torino. E continuiamo con la cronaca, perché è stata disposta l'autopsia sul giovane precipitato da un appartamento di Via d'Acri a Cornigliano. Il ragazzo tra i 20 e i 25 anni non è ancora stato identificato. L'esame dovrà chiarire le cause della morte e soprattutto la dinamica della caduta.
2: Sarà l'autopsia disposta dalla procura a chiarire le cause della morte e la dinamica della caduta del giovane precipitato dal terzo piano di un appartamento in Via d'Acri a Cornigliano. Il ragazzo di origine nordafricana di età compresa tra i 20 e i 25 anni non è ancora stato identificato. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il giovane aveva affittato in nero una stanza nell'appartamento. Ieri sera in casa con il proprietario una donna e il figlio avevano cenato insieme, poi il ragazzo si sarebbe allontanato per prendere dei tovaglioli dalla sua stanza. Per raggiungere un rotolo di carta da un armadio sarebbe salito su una sedia da ufficio con le rotelle. Avrebbe perso l'equilibrio e, nel tentativo di fermare la caduta, si sarebbe aggrappato alla persiana, che però non avrebbe retto al suo peso. Il giovane è precipitato nel vuoto ed è morto sul colpo. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini dopo aver sentito un forte tonfo e visto il corpo a terra. Inutili tentativi di rianimazione del 118. Il medico legale non avrebbe riscontrato segni di violenza. Ora l'autopsia dovrà fornire ulteriori elementi sulla caduta e sulle lesioni riportate.
1: Tappa genovese per il Boardwalk, il maxi yacht dell'ambasciatore americano in Italia, Fertitta. Il diplomatico ha ricordato il legame tra Italia e Stati Uniti e ha lanciato la volata al presidente del Consiglio Meloni in vista delle prossime elezioni. Ce ne parla Matteo Cantile.
3: Un viaggio lungo le coste italiane per celebrare 250 anni di libertà e rinsaldare un legame storico. A bordo del suo yacht Boardwalk, l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman Fertitta, porta nel nostro paese una diplomazia insolita fatta di incontri, territori e visione. L'ultima tappa del suo viaggio è stata al porto antico di Genova, la città di Cristoforo Colombo.
4: That's what's special about being here today, and I made a point to go to the Great Museum today and learn even more things about Christopher Columbus and how great he was and all that he accomplished and how he was determined to go out and find, you know, what we know today as the new America. And Italy is a special place and he's a special person, but you know, Italy has, when you look at all the great people in the world since the beginning of time, what was created in Italy and the great Roman Empire was the first for so many things all over this world. And when you think how long this world has been in existence and how many things were created in the great Roman Empire is unbelievable in itself.
3: L'ambasciatore americano, imprenditore di successo e multimiliardario, ha voluto anche riconoscere l'alta qualità della cantieristica italiana.
4: Italians are great manufacturers and great shipbuilders, and America appreciates you and realizes how important you are to be able to build the Navy ships and cruise ships and all the other ships that you build.
3: Infine, la politica. Sulle elezioni in Italia, Fertitta promette un approccio neutrale, ma dalle sue parole emerge chiaramente per chi farà il tifo.
4: I think the Italian people are very smart. Italy has not only a leader of Italy, but has a world leader right now. You truly have a world leader in Meloni. And I think the Italian people will realize that we like having a person that's not only the leader of our great country, but somebody that has respect from all over the world. And I believe that you will make the right decision.
1: Gli spettacoli, uno Shakespeare riconoscibile ma profondamente ripensato, non una semplice rilettura del grande classico, ma un viaggio dentro le sue nuove e sue zone più oscure. Quanto porta Igor Chierici all'Isola delle Chiatte, del Porto Antico, a partire da domani con lo spettacolo Nel sogno di una notte di mezz'estate. Proprio la delicata del Porto Antico, dove il teatro sembra galleggiare sull'acqua, il confine tra realtà e immaginazione è già naturalmente più sottile, arriva nel sogno di una notte di mezzanotte.

0: Mezz'estate, nuova produzione firmata da Igor Chierici, in programma dal 22 al 26 agosto alle 21.30, nell'ambito della 10ª edizione del Systolis Festival. Uno Shakespeare riconoscibile ma profondamente ripensato, non una semplice rilettura del grande classico, ma un viaggio dentro le sue zone più oscure, dove l'incantesimo, l'amore e il desiderio diventano allegorie del potere e della capacità di manipolare la realtà all'interno di un luogo reale che per 5 sere proverà a trasformarsi in un bosco fantastico popolato di fate, amanti e incantesimi.
1: 15 attori a raccontare questa storia che è attuale e ancora oggi molto presente, per raccontare quanto il potere e i potenti possano sovvertire anche la cosa più meravigliosa e immacolata che conosciamo, che è l'amore.
0: A guidare gli spettatori sarà Puck, folletto ambiguo e seducente, che qui diventa una sorta di traghettatore. Il suo ingresso accompagna il pubblico nel passaggio dal mondo reale a quello dell'incantesimo, dove Oberon e Titania diventano la rappresentazione delle grandi forze che governano il mondo. Così anche la vicenda dei 4 giovani innamorati, Lisandro, Demetrio, Elena ed Ermia, assume un significato diverso. Il loro amore, apparentemente governato dal caso e dalla magia, diventa il campo di battaglia di forze molto più grandi di loro. La magia di Shakespeare viene letta insomma come una metafora del potere invisibile che agisce sulle nostre vite e che non ha necessariamente bisogno di mostrarsi per essere efficace. Basta che riesca a cambiare ciò che vediamo, ciò che desideriamo e ciò che consideriamo vero. E siamo arrivati alla pagina sportiva, una pagina sportiva oggi particolarmente importante perché ripartono i campionati a partire da domani per Gioventella, poi anche Sampdoria e Spezia, e mi ha raggiunto in studio, come vedete, Andrea Popolano. Buonasera Andrea.
2: Buonasera Dario, e sì, perché ripartono ufficialmente i campionati, partiamo ovviamente dal Genoa, prima di campionato al Ferraris contro il Napoli di Allegri, atteso un grande pubblico. De Rossi in conferenza stampa ha detto che la squadra è carica e motivata, ma per affrontare un avversario così ostico servirà la partita perfetta. Nel frattempo si muove anche il mercato, è praticamente fatta per l'attaccante montenegrino del Preston North End, Osmalić, ma ci fa il punto su tutto Carlo Danani.
3: Buonasera, la notizia del giorno è la probabile svolta riguardo al tanto inseguito attaccante per Milutin Osmalić. C'è l'accordo verbale col Preston, formazione della Serie B inglese. Si tratta su una cifra di 3 milioni di euro. Per lui all'orizzonte un nuovo accordo fino al 2029. È anche centravanti della nazionale montenegrina, dove ha collezionato 36 presenze e realizzato 9 reti. La sensazione è che il suo arrivo al Grifone non chiuda definitivamente la porta al passaggio di Ferguson in rossoblù. Sull'operazione Osmalić un approfondimento sul nostro sito primocanale.it. Mentre lo stadio Ferraris viaggia verso il tutto esaurito, pronto a esibire il suo nuovo manto erboso, nel silenzio di Pegli il Grifone prepara un debutto complicato ma al tempo stesso molto elettrizzante. De Rossi recupera Maitri per la panchina e medita Østigard e Sow titolari. In vista di Lazio-Genoa, seconda di campionato in calendario domenica 30 agosto, si va verso restrizioni per la vendita dei biglietti ai residenti in Liguria.
2: E parliamo proprio del manto erboso del Ferraris, l'ha citato anche Carlo Danani, perché nelle ultime ore sono stati velocizzati i tempi per ultimare quella che è la posa del manto erboso, che nelle scorse settimane aveva allarmato visto le condizioni, soprattutto in seguito ai concerti di Olli a inizio estate. Poi il grande caldo e la pioggia di questi giorni ha un pochino preoccupato, come potete vedere anche dalle immagini. La posa è terminata questa mattina alle 6, questo è il camion che portava via la parte di manto erboso sostituita, e quindi nessun problema per quanto riguarda la partita in programma domani sera. Passiamo alla Sampdoria, perché si prepara l'esordio anche della formazione di Corradi domenica sera in campo a Cesena contro i bianconeri allenati da Alino Diamanti. Corradi studia quelle che sono le ultime mosse e nel frattempo è boom di abbonamenti. Ci racconta tutto Simone Galdi.
4: Buonasera Andrea, un saluto ai nostri telespettatori.

0: In questo momento la Sampdoria ha una sola grande certezza, l'amore infinito del pubblico blucerchiato. Il dato comunicato dalla società di 19.500 tessere la pone al di sopra di tutte le altre formazioni di Serie B, è la squadra più seguita in questo momento nella serie cadetta e si avvicina a quota 20.000, che anche simbolicamente, no, rappresenta uno zoccolo duro che la Sampdoria si porta dietro da tanto tanto tempo, nonostante i risultati gravemente deludenti delle ultime stagioni. Dunque 19.500 che potranno diventare entro il termine per la chiusura della vendita libera, potranno diventare 20.000, probabilmente più delle 20.392 staccate nella scorsa stagione. Le tessere potrebbero anche andare oltre, a questo punto non si pongono limiti. Giustamente i tifosi blucerchiati, potrebbe arrivare anche il record assoluto di 21.340 tessere staccate dalla Fiorentina nel 2003-2004. È un dato che però deve far riflettere anche la società, perché d'accordo le dimostrazioni di amore e di fiducia, ma serve il massimo rispetto per questo amore, per questo attestato d'amore, e allora servirà completare la rosa entro la fine del mercato fissata per il 1° di settembre. Servirà naturalmente fare delle belle prestazioni a partire da domenica con l'esordio in campionato contro il Cesena in Romagna, partita che diventa già molto importante per il futuro della squadra. Per Cesena ci sarà anche la conferenza stampa di Mister Corradi, che naturalmente noi seguiremo e di cui vi daremo conto nelle prossime edizioni sul sito primocanale.it. Restituisco la linea a te e allo studio.
1: Restiamo in Serie B, parliamo dell'Entella. Sul fronte mercato è arrivato l'accordo con lo Spezia per l'arrivo a Chiavari di Luca Vignali, per lui contratto biennale, e nel frattempo mister Chiappella prepara la sfida di domani sera a Bolzano contro il Südtirol. Sentiamolo.
2: Il ghiaccio l'abbiamo rotto a Verona, secondo me è stata un'ottima partita per farci capire le difficoltà che troveremo. È stata un'ottima partita che ci ha permesso, come avevo anticipato in fase di conferenza stampa, di cui avevamo bisogno di giocare insieme, stare insieme. È quello che la squadra ha fatto e ha tenuto il campo bene, quindi arriva questo primo grande appuntamento e c'è sempre entusiasmo, c'è sempre, come dire, un po' l'emozione la prima volta, ma che poi sicuramente sparirà e lascerà spazio a quello che poi è quello che vogliamo ricercare sul campo, quindi determinazione, coraggio e dare subito un'impronta. Ogni stagione fa storia a sé, quello che è stato l'anno scorso è inutile adesso andarlo a riprendere, quello che ci interessa è avere la consapevolezza che abbiamo tutti i mezzi per poter far bene anche quest'anno. Sarà un campionato difficile, arriviamo da una settimana comunque, o meglio da un periodo dove sappiamo che abbiamo avuto qualche difficoltà a livello di organico, ma questo è stato per me un valore aggiunto perché ci ha dato la possibilità di rafforzarci e compattarci ulteriormente, e così abbiamo fatto a Verona. Adesso avremo ancora qualche defezione in vista di Südtirol, ma questo non cambia il nostro modo di vivere le partite, di rimanere davvero concentrati e tutti uniti sul focus poi, che è l'obiettivo finale.
1: E con le parole dell'Entella è tutto per la pagina sportiva.
3: Grazie Andrea, e io vi lascio al meteo. Primo giornale si chiude qui. Ringrazio in regia Andrea Rocchiccioli e Gianluca Messina. Primo giornale torna domani alla stessa ora. Buona serata.

Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

A Santo Stefano d'Avito incontro tra i sindaci del territorio e il presidente della regione Bucci, un'area strategica detto che vogliamo sia sempre più conosciuta. Da domani all'Isola delle Chiatte una rilettura del sogno di una notte di mezz'estate di Shakespeare che diventa metafora del potere invisibile che agisce sulle nostre vite.

0: Buonasera, benvenuti a Primo Giornale. Partiamo ovviamente dal maltempo. Si è chiusa l'allerta, la lunga allerta, prima gialla, poi arancione, poi di nuovo gialla, che ha segnato gli ultimi due giorni della nostra regione. Nel bilancio diversi allagamenti, danni soprattutto nel Tiguglio e a Cogoleto, e a Genova quattro famiglie evacuate per il crollo di un muraglione. Andrea Popolano.
1: Giorni di maltempo, i primi quasi alla fine di un'estate rovente, una pioggia intensa che ha colpito la Liguria del centro Levante a più riprese, veri e propri nubifragi che in poche ore hanno portato cumulate d'autunno, ma in pieno agosto. A Ne, in Val Graveglia, il record con 258 mm, 237 a Chiavari, 216 a Genova Geirato, 205 a Torriglia, in Val Trebbia. Allagamenti a Rapallo, Lavagna e Chiavari, dove un uomo giovedì mattina è stato salvato dopo essere rimasto bloccato in un sottopasso. A Genova è crollato un muro in via Posalunga a Borgoratti, con quattro famiglie evacuate che hanno trovato autonoma sistemazione. A Cogoleto una tromba d'aria ha danneggiato uno stabilimento con le raffiche di vento che hanno superato i 100 km orari. Tanti poi i piccoli smottamenti che hanno interessato le strade causando la chiusura temporanea, come è accaduto ad esempio sull'Aurelia a Zoagli, e non sono mancati gli alberi o rami crollati, pioggia forte e allagamenti anche nello Spezzino. Oltre 150.000 i fulmini caduti in poche ore su tutta la Liguria, con diversi casi di blackout segnalati anche a Genova. Nella due giorni di maltempo anche i torrenti minori hanno reagito alle forti piogge, come il Rupinaro a Chiavari, salito alla prima soglia di guardia nella giornata di giovedì. Super lavoro per i vigili del fuoco, che hanno effettuato oltre 160 interventi. Una due giorni di problemi anche alle ferrovie, con treni cancellati e ritardi sulla linea Genova-La Spezia, mentre a Ventimiglia un fulmine si è abbattuto sulla stazione ferroviaria. Si chiude una prima ondata di maltempo, anticamera di quello che sarà un autunno che dovrà fare i conti con un mare che ha raggiunto temperature ormai record.
0: E come abbiamo sentito nel servizio, a Cogoleto la furia del vento ha sradicato il tetto di un stabilimento balneare, ha piegato anche alcuni pali della segnalazione stradale in acciaio. Ingenti danni per i proprietari che non sanno se potranno continuare la stagione e riaprire. Nissa De Filippi.
2: Si aspettavano il peggio dal cielo e avevano messo tutto in sicurezza, ma la minaccia è arrivata dal mare con un violento downburst che ha divelto la copertura dello stabilimento, finita su un'auto parcheggiata e contro un palo della luce piegandolo. I proprietari del Bombonera Beach a Cogoleto sono stati avvisati da un operatore AMIU, immediata la macchina dei soccorsi con protezione civile e Croce Rossa sul posto insieme al sindaco, per fortuna nessun ferito. Il bilancio è quello di uno stabilimento pesantemente danneggiato. Cabine divelte, lettini e ombrelloni trascinati via dalla forza del vento. Un colpo durissimo per i gestori, che ora devono fare i conti con i danni e con un interrogativo: riuscire a riaprire per il resto della stagione estiva sembra al momento difficile.
3: Siamo stati allertati da un dipendente dell'AMIU che, passando, ha visto arrivare una tromba d'aria, la quale è iniziata e si è sfogata qui dalla Bombonera. Non so se ripartiremo, adesso stavamo valutando effettivamente se fermare, dobbiamo ancora prendere come smette la pioggia, vediamo di fare una valutazione dei danni, perché sono gli impianti, la parte diciamo più compromessa sono gli impianti. Dover rifare gli impianti non sappiamo, ma anche proprio sotto un profilo temporale, e quindi vedere se riusciamo a sistemare un pochino le cose in questi prossimi giorni o essere costretti a interrompere qua la stagione, non lo so ancora.
0: E adesso invece ci spostiamo a Levante, a Lavagna, dove il sindaco Gianalberto Mangiante, ai microfoni di Chiara Orru, ha sottolineato la difficoltà che incontrano le reti fognarie nello smaltimento dell'acqua in situazioni estreme come quelle che si sono verificate in questi due giorni, nonostante gli importanti interventi di prevenzione messi in atto.
4: È chiaro che le amministrazioni fanno interventi di prevenzione, che sono quelli relativamente alle pulizie dei canali di scolo, dei tombini, lungo il fiume Entella. Però questo non sarà mai sufficiente.

0: finché continueranno a verificarsi eventi atmosferici come quelli che abbiamo visto, perché nel momento in cui vengono rilevati oltre 100 mm di pioggia che cadono in un'ora, è naturale che la rete fognaria non è in grado di accogliere tutta l'acqua, ma non solo quella che arriva direttamente, ma quella che arriva indirettamente dai pluviali dei condomini. Quindi per l'effetto dei vasi comunicanti si rileva che il tombino non riceve più, ma anzi getta acqua creando l'allagamento. Questo è veramente fisiologico delle nostre cittadine, che a volte sono state costruite in certe zone dove questi livelli non esemplavano queste posizioni che si stanno verificando di recente. O si rivede integralmente la rete fognaria, ma vuol dire riaprire integralmente tutte le strade, tutti i canali di scolo e i mezzi che fanno defluire l'acqua, oppure se le piogge continuano a cadere con le cosiddette bombe d'acqua, che è un termine che purtroppo abbiamo imparato a conoscere solo di recente, il problema si ripeterà sempre.
1: Non solo allagamenti, non solo alberi crollati, ma anche fulmini. Tantissimi fulmini hanno accompagnato il maltempo in Liguria, oltre 150.000 in poco più di 36 ore, con conseguenze importanti come quelle di un treno fermo sui binari e di un anziano colpito dentro casa.
2: Sono più di 25.000 i fulmini caduti in Liguria nelle ultime 24 ore, che si aggiungono ai 132.500 registrati dal momento in cui la perturbazione ha fatto il suo ingresso sulla regione. Un'attività elettrica eccezionale che testimonia l'energia in campo dei temporali che hanno attraversato la Liguria da ponente a levante.
3: Più un temporale accompagnato da fulmini, più è intenso e significa che c'è un elevato contrasto termico all'interno dell'atmosfera, si vanno a innestare dei moti molto molto intensi che sprigionano questa grande quantità di energia. Sono spesso spettacolari, talvolta fatali ahimè, accompagnati poi dal tipico rumore, e sono appunto un indicatore di questa intensità.
2: Giovedì un treno ha riportato un guasto importante dopo che un fulmine lo ha colpito mentre correva sui binari della linea Genova-La Spezia all'altezza della stazione di Riva Trigoso. I passeggeri sono stati spostati su un altro convoglio mentre il treno, un Frecciarossa diretto a Roma, si è dovuto fermare. Tra gli episodi più gravi, quello di Botasi di Né in Val Graveglia. Un uomo di 73 anni è stato colpito da un fulmine mentre asciugava una perdita d'acqua nella propria abitazione. La scarica è partita dalla mano con cui impugnava un attrezzo metallico, ha attraversato il corpo ed è uscita da una gamba. L'uomo, rimasto cosciente, è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Lavagna. Disagi anche per i diversi blackout registrati in gran parte della Liguria. Dopo una notte di maltempo, Genova si è svegliata al buio. Dalla prima luce dell'alba, una vasta interruzione di corrente ha lasciato senza energia elettrica diversi quartieri, in particolare nel centro e nel levante cittadino.
1: Il servizio era di Aurora Bottino. Adesso, chiusa la pagina del maltempo, ci spostiamo nell'alta Val d'Aveto, dove a Santo Stefano i sindaci del territorio hanno incontrato il presidente della regione Marco Bucci per fare il punto su infrastrutture, turismo, servizi e opportunità per giovani e imprese. Quello che è venuto fuori lo sentiamo da Lucrezia Marini.
4: Fare rete tra istituzioni per contrastare lo spopolamento e creare nuove opportunità di sviluppo nelle aree interne. È questo l'obiettivo dell'incontro che ha visto il presidente della regione Marco Bucci, insieme agli assessori Alessandro Priana e Alessio Piana, confrontarsi con i sindaci dell'Alta Val d'Aveto e dei territori limitrofi. Durante il vertice sono emerse diverse proposte per rafforzare l'attrattività della vallata, puntando su formazione, turismo e valorizzazione delle risorse locali. Tra i temi che hanno raccolto maggiore attenzione il futuro dell'ex colonia Rinaldo Piaggio e l'ipotesi di un ITS dedicato ai mestieri della montagna, strumenti considerati strategici per creare nuove occupazioni e offrire nuove prospettive ai giovani del territorio.
5: Lo Stefano è un territorio fantastico, un territorio alpino, è un'unicità nella nostra regione. Noi vogliamo mantenere la montagna, mantenere le professioni della montagna, far sì che questi territori siano fonte di turismo ma anche fonte di qualità di vita. Questo è l'obiettivo e l'amministrazione pubblica e i cittadini sono d'accordo con questo. Ci sono tanti progetti, noi li valuteremo tutti e cercheremo cercheremo di finanziarli nei prossimi 2 o 3 anni in accordo con quelle che sono le esigenze e le priorità dell'amministrazione locale.
6: Avere un polo di formazione tecnologico, diciamo di rango superiore, come sono gli ITS, istituti di tecnologie superiori, dedicato alle professioni della montagna, così come il presidente Bucci sta già facendo per le professioni del mare, chiaramente si sposa. E la cosa, diciamo, che mi convince del fatto che questo può

0: può avere un risultato positivo. Questo e gli altri progetti che abbiamo selezionato, che sono alcuni di quelli che abbiamo in mente, ma che riteniamo essere quelli più strategici, è il fatto di aver trovato sponda fertile in un presidente di regione che ha avuto tutto un pregresso di attività alpina e di montagna.
1: E adesso la cronaca: la polizia di frontiera ha arrestato all'aeroporto Cristoforo Colombo un ragazzo albanese di 14 anni accusato di tentato omicidio. Il giovane lo scorso giugno aveva litigato con un uomo di 52 anni dentro un bar nel quartiere di Bolzaneto, dopo il diverbio aveva seguito la vittima fino al portone di casa accoltellandolo per poi scappare. Era stato il figlio della vittima a trovare il padre riverso in una pozza di sangue, a chiamare i soccorsi. L'uomo era stato ricoverato e operato d'urgenza. Gli agenti erano risaliti quasi subito all'autore grazie ad alcuni testimoni e alle immagini dei sistemi di video sorveglianza. Il quattordicenne è stato trasferito nel carcere minorile di Torino. E continuiamo con la cronaca, perché è stata disposta l'autopsia sul giovane precipitato da un appartamento di Via d'Acri a Cornigliano. Il ragazzo tra i 20 e i 25 anni non è ancora stato identificato. L'esame dovrà chiarire le cause della morte e soprattutto la dinamica della caduta.
2: Sarà l'autopsia disposta dalla procura a chiarire le cause della morte e la dinamica della caduta del giovane precipitato dal terzo piano di un appartamento in Via d'Acri a Cornigliano. Il ragazzo di origine nordafricana, di età compresa tra i 20 e i 25 anni, non è ancora stato identificato. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il giovane aveva affittato in nero una stanza nell'appartamento. Ieri sera, in casa con il proprietario, una donna e il figlio avevano cenato insieme, poi il ragazzo si sarebbe allontanato per prendere dei tovaglioli dalla sua stanza. Per raggiungere un rotolo di carta da un armadio sarebbe salito su una sedia da ufficio con le rotelle. Avrebbe perso l'equilibrio e, nel tentativo di fermare la caduta, si sarebbe aggrappato alla persiana, che però non avrebbe retto al suo peso. Il giovane è precipitato nel vuoto ed è morto sul colpo. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini dopo aver sentito un forte tonfo e visto il corpo a terra. Inutili tentativi di rianimazione del 118. Il medico legale non avrebbe riscontrato segni di violenza. Ora l'autopsia dovrà fornire ulteriori elementi sulla caduta e sulle lesioni riportate.
1: Tappa genovese per il Boardwalk, il maxi yacht dell'ambasciatore americano in Italia, Fertitta. Il diplomatico ha ricordato il legame tra Italia e Stati Uniti e ha lanciato la volata al presidente del Consiglio Meloni in vista delle prossime elezioni. Ce ne parla Matteo Cantile.
3: Un viaggio lungo le coste italiane per celebrare 250 anni di libertà e rinsaldare un legame storico. A bordo del suo yacht Boardwalk, l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman Fertitta, porta nel nostro paese una diplomazia insolita fatta di incontri, territori e visione. L'ultima tappa del suo viaggio è stata al porto antico di Genova, la città di Cristoforo Colombo.
4: That's what's special about being here today, and I made a point to go to the Great Museum today and learn even more things about Christopher Columbus and how great he was and all that he accomplished and how he was determined to go out and find, you know, what we know today as the new America. And Italy is a special place and he's a special person, but you know, Italy has, when you look at all the great people in the world since the beginning of time, what was created in Italy and the great Roman Empire was the first for so many things all over this world. And when you think how long this world has been in existence and how many things were created in the great Roman Empire is unbelievable in itself.
3: L'ambasciatore americano, imprenditore di successo e multimiliardario, ha voluto anche riconoscere l'alta qualità della cantieristica italiana.
4: Italians are great manufacturers and great shipbuilders, and America appreciates you and realizes how important you are to be able to build the Navy ships and cruise ships and all the other ships that you build.
3: Infine, la politica. Sulle elezioni in Italia, Fertitta promette un approccio neutrale, ma dalle sue parole emerge chiaramente per chi farà il tifo.
4: I think the Italian people are very smart. Italy has not only a leader of Italy, but has a world leader right now. You truly have a world leader in Meloni. And I think the Italian people will realize that we like having a person that's not only the leader of our great country, but somebody that has respect from all over the world. And I believe that you will make the right decision.
1: Gli spettacoli, uno Shakespeare riconoscibile ma profondamente ripensato, non una semplice rilettura del grande classico, ma un viaggio dentro le sue sue zone più oscure. Quanto porta Igor Chierici all'Isola delle Chiatte, del Porto Antico, a partire da domani con lo spettacolo Nel sogno di una notte.

0: di mezz'estate.
1: La Delicata del Porto Antico, dove il teatro sembra galleggiare sull'acqua, il confine tra realtà e immaginazione è già naturalmente più sottile, arriva Nel sogno di una notte di mezz'estate, nuova produzione firmata da Igor Chierici, in programma dal 22 al 26 agosto alle 21.30, nell'ambito della 10ª edizione del Sea Stories Festival. Uno Shakespeare riconoscibile ma profondamente ripensato, non una semplice rilettura del grande classico, ma un viaggio dentro le sue zone più oscure, dove l'incantesimo, l'amore e il desiderio diventano

0: A raccontare questa storia che è attuale e ancora oggi molto presente, per raccontare quanto il potere e i potenti possano sovvertire anche la cosa più meravigliosa e immacolata che conosciamo, che è l'amore.
1: A guidare gli spettatori sarà Puck, folletto ambiguo e seducente, che qui diventa una sorta di traghettatore. Il suo ingresso accompagna il pubblico nel passaggio dal mondo reale a quello dell'incantesimo, dove Oberon e Titania diventano la rappresentazione delle grandi forze che governano il mondo. Così anche la vicenda dei quattro giovani innamorati, Lisandro, Demetrio, Elena ed Ermia, assume un significato diverso. Il loro amore, apparentemente governato dal caso e dalla magia, diventa il campo di battaglia di forze molto più grandi di loro. La magia di Shakespeare viene letta insomma come una metafora del potere invisibile che agisce sulle nostre vite e che non ha necessariamente bisogno di mostrarsi per essere efficace. Basta che riesca a cambiare ciò che vediamo, ciò che desideriamo e ciò che consideriamo vero. E siamo arrivati alla pagina sportiva, una pagina sportiva oggi particolarmente importante perché ripartono i campionati a partire da domani per Gioventella, poi anche Sampdoria e Spezia, e mi ha raggiunto in studio, come vedete, Andrea Popolano. Buonasera Andrea.
2: Buonasera Dario, e sì, perché ripartono ufficialmente i campionati. Partiamo ovviamente dal Genoa, prima di campionato al Ferraris contro il Napoli di Allegri, atteso un grande pubblico. De Rossi in conferenza stampa ha detto che la squadra è carica, è motivata, ma per affrontare un avversario così ostico servirà la partita perfetta. Nel frattempo si muove anche il mercato, è praticamente fatta per l'attaccante montenegrino del Preston North End, Osmalić, ma ci fa il punto su tutto Carlo Danani.
3: Buonasera, la notizia del giorno è la probabile svolta riguardo al tanto inseguito attaccante. Per Milutin Osmalić c'è l'accordo verbale col Preston, formazione della Serie B inglese. Si tratta su una cifra di 3 milioni di euro. Per lui all'orizzonte un nuovo accordo fino al 2029. È anche centravanti della nazionale montenegrina, dove ha collezionato 36 presenze e realizzato 9 reti. La sensazione è che il suo arrivo al Grifone non chiuda definitivamente la porta al passaggio di Ferguson in rossoblù. Sull'operazione Osmalić un approfondimento sul nostro sito primocanale.it. Mentre lo stadio Ferraris viaggia verso il tutto esaurito, pronto a esibire il suo nuovo manto erboso, nel silenzio di Pegli il Grifone prepara un debutto complicato ma al tempo stesso molto elettrizzante. De Rossi recupera Maitri per la panchina e medita Østigard e Sow titolari. In vista di Lazio-Genoa, seconda di campionato in calendario domenica 30 agosto, si va verso restrizioni per la vendita dei biglietti ai residenti in Liguria.
2: E parliamo proprio del manto erboso del Ferraris, l'ha citato anche Carlo Danani, perché nelle ultime ore sono stati velocizzati i tempi per ultimare quella che è la posa del manto erboso, che nelle scorse settimane aveva allarmato visto le condizioni, soprattutto in seguito ai concerti di Olli a inizio estate. Poi il grande caldo e la pioggia di questi giorni ha un pochino preoccupato, come potete vedere anche dalle immagini. La posa è terminata questa mattina alle 6, questo è il camion che portava via la parte di manto erboso sostituita, e quindi nessun problema per quanto riguarda la partita in programma domani sera. Passiamo alla Sampdoria, perché si prepara l'esordio anche della formazione di Corradi domenica sera in campo a Cesena contro i bianconeri allenati da Alino Diamanti. Corradi studia quelle che sono le ultime mosse e nel frattempo è boom di abbonamenti. Ci racconta tutto Simone Galdi.
4: Buonasera Andrea, un saluto ai nostri telespettatori. In questo momento la Sampdoria ha una sola grande certezza: l'amore infinito del pubblico blucerchiato. Il dato comunicato dalla società di 19.500 tessere la pone al di sopra di tutte le altre formazioni di Serie B, è la squadra più seguita in questo momento nella serie cadetta e si avvicina a quota 20.000, che è anche simbolica. No? Rappresenta uno zoccolo duro che la Samp

0: si porta dietro da tanto tanto tempo, nonostante i risultati gravemente deludenti delle ultime stagioni. Dunque 19.500 che potranno diventare entro il 28 di agosto, questo è il nuovo termine per la chiusura della vendita libera, potranno diventare 20.000, probabilmente più delle 20.392 staccate nella scorsa stagione. Le tessere potrebbero anche andare oltre, a questo punto non si pongono limiti, giustamente i tifosi blucerchiati, potrebbe arrivare anche il record assoluto di 21.340 tessere staccate dalla 4. È un dato che però deve far riflettere anche la società, perché d'accordo le dimostrazioni di amore e di fiducia, ma serve il massimo rispetto per questo amore, per questo attestato d'amore, e allora servirà completare la rosa entro la fine del mercato fissata per il 1° di settembre. Servirà naturalmente fare delle belle prestazioni a partire da domenica con l'esordio in campionato contro il Cesena in Romagna, partita che diventa già molto importante per il futuro della squadra. Domani la rifinitura e poi la partenza per Cesena. Ci sarà anche la conferenza stampa di Mister Corradi, che naturalmente noi seguiremo e di cui vi daremo conto nelle prossime edizioni sul sito primocanale.it. Restituisco la linea a te, allo studio.
1: E restiamo in Serie B, parliamo dell'Entella. Sul fronte mercato è arrivato l'accordo con lo Spezia per l'arrivo a Chiavari di Luca Vignali, per lui contratto biennale, e nel frattempo mister Chiappella prepara la sfida di domani sera a Bolzano contro il Südtirol. Sentiamolo.
2: Il ghiaccio l'abbiamo rotto a Verona, secondo me è stata un'ottima partita per farci capire le difficoltà che troveremo. È stata un'ottima partita che ci ha permesso, come avevo anticipato in fase di conferenza stampa, di cui avevamo bisogno di giocare insieme, stare insieme. È quello che la squadra ha fatto e ha tenuto il campo bene, quindi arriva questo primo grande appuntamento. E c'è sempre entusiasmo, c'è sempre, come dire, un po' l'emozione la prima volta, ma che poi sicuramente sparirà e lascerà spazio a quello che poi è quello che vogliamo ricercare sul campo, quindi determinazione, coraggio e dare subito un'impronta. Ogni stagione fa storia a sé, quello che è stato l'anno scorso è inutile adesso andarlo a riprendere. Quello che ci interessa è avere la consapevolezza che abbiamo tutti i mezzi per poter far bene anche quest'anno. Sarà un campionato difficile, arriviamo da una settimana comunque, o meglio da un periodo dove sappiamo che abbiamo avuto qualche difficoltà a livello di organico, ma questo è stato per me un valore aggiunto perché ci ha dato la possibilità di rafforzarci e compattarci ulteriormente, e così abbiamo fatto a Verona. Adesso avremo ancora qualche defezione in vista di Südtirol, ma questo non cambia il nostro modo di vivere le partite, di rimanere davvero concentrati e tutti uniti sul focus, poi che è l'obiettivo finale.
1: E con le parole dell'Entella è tutto per la pagina sportiva.
3: Grazie Andrea, e io vi lascio al meteo. Primo giornale si chiude qui. Ringrazio in regia Andrea Rocchiccioli e Gianluca Messina. Primo giornale torna domani alla stessa ora. Buona serata.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo. Dopo una situazione delicata sulla Liguria che ha visto il passaggio di due intense perturbazioni responsabili di criticità ed anche disagi su buona parte del territorio, soprattutto sulla provincia di Genova, il tempo nel weekend volge ad un miglioramento grazie ad un aumento della pressione atmosferica. Andiamo più nel dettaglio ad osservare ciascuna località partendo da Imperia. Il tempo questo sabato 22 agosto si stabilizza, si fanno strada estesi, rasserenamenti, il clima sarà ancora caldo, ma senza eccessi. Uno sguardo a Savona, analoga condizione, anche qui il tempo sarà asciutto e ben assolato, con temperature diurne attorno ai 28-29 gradi. Anche su Genova, colpita sensibilmente da due intense perturbazioni, vedrà un miglioramento, il tempo sarà più asciutto ed assolato, qualche nube di passaggio, ma in assenza di effetti un clima caldo ma nella norma, con valori diurni leggermente inferiori ai 30 gradi. Uno sguardo al Tigullio, anch'esso interessato da un miglioramento, il tempo torna ad essere asciutto, si fanno strada estesi rasserenamenti, il clima sarà caldo ma con basso livello di umidità. Uno sguardo ora in definitiva allo Spezzino, anche qui il tempo tornerà ad essere asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, caldo sì ma con temperature diurne inferiori ai 30 gradi.

0: La giornata di domenica 23 agosto sarà ancora con pressione atmosferica alta sulla Liguria. Il tempo di conseguenza si mantiene asciutto, assolato, con caldo sì senza eccessi. Un leggero rialzo delle temperature massime attorno ai 30-31 gradi in diverse località. Una ventilazione per lo più debole. Ulteriori dettagli vi attendono come di consueto sulla nostra app gratuita ed aggiornatissima. Trebi Meteo.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
4: Quest'anno i saldi cantano!
5: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro! Son felice!

durante il bilancio del maltempo che ha investito la Liguria, a Cogoleto distrutto uno stabilimento balneare, a Genova 4 famiglie evacuate dopo il crollo di un muraglione. E oltre alla pioggia e agli allagamenti, la Liguria è stata colpita da un'ondata di fulmini che ha pochi precedenti, oltre 150.000, in poco più di 36 ore. A Santo Stefano d'Avito incontro tra i sindaci del territorio e il presidente della regione Bucci, un'area strategica, ha detto che vogliamo sia sempre più conosciuta. Da domani all'Isola delle Chiatte una rilettura del sogno di una notte di mezz'estate di Shakespeare che diventa metafora del potere invisibile che agisce sulle nostre vite.

0: Buonasera, benvenuti a Primo Giornale. Partiamo ovviamente dal maltempo. Si è chiusa l'allerta, la lunga allerta, prima gialla, poi arancione, poi di nuovo gialla, che ha segnato gli ultimi due giorni della nostra regione. Nel bilancio, diversi allagamenti, danni soprattutto nel Tiguglio e a Cogoleto, e a Genova quattro famiglie evacuate per il crollo di un muraglione. Andrea Popolano.
1: Giorni di maltempo, i primi quasi alla fine di un'estate rovente, una pioggia intensa che ha colpito la Liguria del centro Levante a più riprese, veri e propri nubifragi che in poche ore hanno portato cumulate d'autunno, ma in pieno agosto. A Né, in Val Graveglia, il record con 258 mm, 237 a Chiavari, 216 a Genova Geirato, 205 a Torriglia, in Val Trebbia. Allagamenti a Rapallo, Lavagna e Chiavari, dove un uomo giovedì mattina è stato salvato dopo essere rimasto bloccato in un sottopasso. A Genova è crollato un muro in via Posalunga a Borgoratti, con quattro famiglie evacuate che hanno trovato autonoma sistemazione. A Cogoleto una tromba d'aria ha danneggiato uno stabilimento con le raffiche di vento che hanno superato i 100 km orari, tanti poi i piccoli smottamenti che hanno interessato le strade causando la chiusura temporanea, come è accaduto ad esempio sull'Aurelia a Zoagli, e non sono mancati gli alberi o rami crollati, pioggia forte e allagamenti anche nello Spezzino, oltre 150.000 i fulmini caduti in poche ore su tutta la Liguria, con diversi casi di blackout segnalati anche a Genova. Nella due giorni di maltempo anche i torrenti minori hanno reagito alle forti piogge, come il Rupinaro a Chiavari, salito alla prima soglia di guardia nella giornata di giovedì. Super lavoro per i vigili del fuoco, che hanno effettuato oltre 160 interventi. Uno a due giorni di problemi anche alle ferrovie, con treni cancellati e ritardi sulla linea Genova-La Spezia, mentre a Ventimiglia un fulmine si è abbattuto sulla stazione ferroviaria. Si chiude una prima ondata di maltempo, anticamera di quello che sarà un autunno che dovrà fare i conti con un mare che ha raggiunto temperature ormai record.
0: E come abbiamo sentito nel servizio, a Cogoleto la furia del vento ha sradicato il tetto di un stabilimento balneare, ha piegato anche alcuni pali della segnalazione stradale in acciaio, ingenti danni per i proprietari.

0: che non sanno se potranno continuare la stagione e riaprire. Nissa De Filippi.
1: Si aspettavano il peggio dal cielo e avevano messo tutto in sicurezza, ma la minaccia è arrivata dal mare con un violento downburst che ha divelto la copertura dello stabilimento, finita su un'auto parcheggiata e contro un palo della luce piegandolo. I proprietari del Bombonera Beach a Cogoleto sono stati avvisati da un operatore AMIU, immediata la macchina dei soccorsi con protezione civile e Croce Rossa sul posto insieme al sindaco, per fortuna nessun ferito. Il bilancio è quello di uno stabilimento pesantemente danneggiato. Cabine divelte, lettini e ombrelloni trascinati via dalla forza del vento. Un colpo durissimo per i gestori che ora devono fare i conti con i danni e con un interrogativo. Riuscire a riaprire per il resto della stagione estiva sembra al momento difficile.
2: Siamo stati allertati da un dipendente dell'AMIU che passando ha visto arrivare una tromba d'aria la quale è iniziata e si è sfogata qui dalla Bombonera. Non so se ripartiremo, adesso stavamo valutando effettivamente se fermare, dobbiamo ancora prendere come smette la pioggia, vediamo di fare una valutazione dei danni, perché sono gli impianti, la parte diciamo più compromessa sono gli impianti, dover rifare gli impianti non sappiamo, ma anche proprio sotto un profilo temporale e quindi vedere se riusciamo a sistemare un pochino le cose in questi prossimi giorni o essere costretti a interrompere qua la stagione, non lo so ancora.
0: E adesso invece ci spostiamo a Levante, a Lavagna, dove il sindaco Gianalberto Mangiante, ai microfoni di Chiara Orru, ha sottolineato la difficoltà che incontrano le reti fognarie nello smaltimento dell'acqua in situazioni estreme come quelle che si sono verificate in questi due giorni, nonostante gli importanti interventi di prevenzione messi in atto.
3: È chiaro che le amministrazioni fanno interventi di prevenzione che sono quelli relativamente alle pulizie dei canali di scolo, dei tombini. Noi ne abbiamo fatto uno rilevantissimo lungo il fiume Entella da diverse centinaia di migliaia di euro, però questo non sarà mai sufficiente finché continueranno a verificarsi eventi atmosferici come quelli che abbiamo visto, perché nel momento in cui vengono rilevati oltre 100 mm di pioggia che cadono in un'ora, è naturale che la rete fognaria non è in grado di accogliere tutta l'acqua, ma non solo quella che arriva direttamente, ma quella che arriva indirettamente dai pluviali dei condomini. Quindi per l'effetto dei vasi comunicanti si rileva che il tombino non riceve più, ma anzi getta acqua creando l'allagamento. Questo è veramente fisiologico delle nostre cittadine, che a volte sono state costruite in certe zone dove questi livelli non esemplavano queste posizioni che si stanno verificando di recente. O si rivede integralmente la rete fognaria, ma vuol dire riaprire integralmente tutte le strade, tutti i canali di scolo e i mezzi che fanno defluire l'acqua, oppure se le piogge continuano a cadere con le cosiddette bombe d'acqua, che è un termine che purtroppo abbiamo imparato a conoscere solo di recente, il problema si ripeterà sempre.
0: Non solo allagamenti, non solo alberi crollati, ma anche fulmini. Tantissimi fulmini hanno accompagnato il maltempo in Liguria, oltre 150.000 in poco più di 36 ore, con conseguenze importanti come quelle di un treno fermo sui binari e di un anziano colpito dentro casa.
4: Sono più di 25.000 i fulmini caduti in Liguria nelle ultime 24 ore, che si aggiungono ai 132.500 registrati dal momento in cui la perturbazione ha fatto il suo ingresso sulla regione. Un'attività elettrica eccezionale che testimonia l'energia in campo dei temporali che hanno attraversato la Liguria da ponente a levante.
5: Più un temporale accompagnato da fulmini, più è intenso e significa che c'è un elevato contrasto termico all'interno dell'atmosfera, si vanno a innestare dei moti molto molto intensi che sprigionano questa grande quantità di energia. Sono spesso spettacolari, talvolta fatali ahimè, accompagnati poi dal tipico rumore, e sono appunto un indicatore di questa intensità.
4: Giovedì un treno ha riportato un guasto importante dopo che un fulmine lo ha colpito mentre correva sui binari della linea Genova-La Spezia all'altezza della stazione di Riva Trigoso. I passeggeri sono stati spostati su un altro convoglio mentre il treno, un Frecciarossa diretto a Roma, si è dovuto fermare. Tra gli episodi più gravi, quello di Botasi di Né in Val Graveglia, un uomo di 70

0: 33 anni è stato colpito da un fulmine mentre asciugava una perdita d'acqua nella propria abitazione. La scarica è partita dalla mano con cui impugnava un attrezzo metallico, ha attraversato il corpo ed è uscita da una gamba. L'uomo, rimasto cosciente, è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Lavagna. Disagi anche per i diversi blackout registrati in gran parte della Liguria. Dopo una notte di maltempo, Genova si è svegliata al buio. Dalla prima luce dell'alba, una vasta interruzione di corrente ha lasciato senza energia elettrica diversi quartieri, in particolare nel centro e nel Levante cittadino.
1: Il servizio era di Aurora Bottino. Adesso, chiusa la pagina del maltempo, ci spostiamo nell'alta Val d'Aveto, dove a Santo Stefano i sindaci del territorio hanno incontrato il presidente della regione Marco Bucci per fare il punto su infrastrutture, turismo, servizi e opportunità per giovani e imprese. Quello che è venuto fuori lo sentiamo da Lucrezia Marini.
2: Fare rete tra istituzioni per contrastare lo spopolamento e creare nuove opportunità di sviluppo nelle aree interne. È questo l'obiettivo dell'incontro che ha visto il presidente della regione Marco Bucci, insieme agli assessori Alessandro Priana e Alessio Piana, confrontarsi con i sindaci dell'Alta Val d'Aveto e dei territori limitrofi. Durante il vertice sono emerse diverse proposte per rafforzare l'attrattività della vallata, puntando su formazione, turismo e valorizzazione delle risorse locali. Tra i temi che hanno raccolto maggiore attenzione il futuro dell'ex colonia Rinaldo Piaggio e l'ipotesi di un ITS dedicato ai mestieri della montagna, strumenti considerati strategici per creare nuove occupazioni e offrire nuove prospettive ai giovani del territorio.
3: Lo Stefano è un territorio fantastico, un territorio alpino, è un'unicità nella nostra regione. Noi vogliamo mantenere la montagna, mantenere le professioni della montagna, far sì che questi territori siano fonte di turismo ma anche fonte di qualità di vita. Questo è l'obiettivo e l'amministrazione pubblica e i cittadini sono d'accordo con questo. Ci sono tanti progetti, noi li valuteremo tutti e cercheremo di finanziarli nei prossimi 2-3 anni in accordo con quelle che sono le esigenze e le priorità dell'amministrazione locale.
4: Avere un polo di formazione tecnologico, diciamo di rango superiore, come sono gli ITS, istituti tecnologici superiori, dedicato alle professioni della montagna, così come il presidente Bucci sta già facendo per le professioni del mare, chiaramente si sposa. E la cosa, diciamo, che mi convince del fatto che questo può avere un risultato positivo, questo e gli altri progetti che abbiamo selezionato, che sono alcuni di quelli che abbiamo in mente, ma che riteniamo essere quelli più strategici, è il fatto di aver trovato sponda fertile in un presidente di regione che ha avuto tutto un pregresso di attività alpina e di montagna.
1: E adesso la cronaca: la polizia di frontiera ha arrestato all'aeroporto Cristoforo Colombo un ragazzo albanese di 14 anni accusato di tentato omicidio. Il giovane lo scorso giugno aveva litigato con un uomo di 52 anni dentro un bar nel quartiere di Bolzaneto, dopo il diverbio aveva seguito la vittima fino al portone di casa accoltellandolo per poi scappare. Era stato il figlio della vittima a trovare il padre riverso in una pozza di sangue a chiamare i soccorsi. L'uomo era stato ricoverato e operato d'urgenza. Gli agenti erano risaliti quasi subito all'autore grazie ad alcuni testimoni e alle immagini dei sistemi di video sorveglianza. Il quattordicenne è stato trasferito nel carcere minorile di Torino. E continuiamo con la cronaca, perché è stata disposta l'autopsia sul giovane precipitato da un appartamento di via d'Acri a Cornigliano. Il ragazzo tra i 20 e i 25 anni non è ancora stato identificato. L'esame dovrà chiarire le cause della morte e soprattutto la dinamica della caduta.
5: Sarà l'autopsia disposta dalla procura a chiarire le cause della morte e la dinamica della caduta del giovane precipitato dal terzo piano di un appartamento in via d'Acri a Cornigliano. Il ragazzo di origine nordafricana di età compresa tra i 20 e i 25 anni non è ancora stato identificato. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il giovane aveva affittato in nero una stanza nell'appartamento. Ieri sera in casa con il proprietario una donna e il figlio avevano cenato insieme, poi il ragazzo si sarebbe allontanato per prendere dei tovaglioli dalla sua stanza. Per raggiungere un rotolo di carta da un armadio sarebbe salito su una sedia da ufficio con le rotelle. Avrebbe perso l'equilibrio e, nel tentativo di fermare la caduta, si sarebbe aggrappato alla persiana, che però non avrebbe retto al suo peso. Il giovane è precipitato nel vuoto ed è morto sul colpo. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini dopo aver sentito un forte tonfo e visto il corpo a terra. Inutili tentativi di rianimazione del 118. Il medico legale non avrebbe riscontrato segni di violenza. Ora l'autopsia dovrà fornire ulteriori elementi sulla caduta e sulle lesioni riportate.
1: Tappa genovese per il Boardwalk, il maxi yacht dell'ambasciatore americano in Italia, Fertitta. Il diplomatico ha ricordato il legame tra Italia e Stati Uniti e ha lanciato la volata al presidente del Consiglio Meloni in vista delle prossime elezioni. Ce ne parla Matteo Cantile.
6: Un viaggio lungo le coste italiane per celebrare 250 anni di libertà e rinsaldare un legame storico. A bordo del suo yacht Boardwalk

0: L'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman Fertitta, porta nel nostro paese una diplomazia insolita fatta di incontri, territori e visione. L'ultima tappa del suo viaggio è stata al porto antico di Genova, la città di Cristoforo Colombo.
1: That's what's special about being here today, and I made a point to go to the Great Museum today and learn even more things about Christopher Columbus and how great he was and all that he accomplished and how he was determined to go out and find, you know, what we know today as the new America. And Italy is a special place and he's a special person, but you know, Italy has, when you look at all the great people in the world since the beginning of time, what was created in Italy and the great Roman Empire was the first for so many things all over this world. And when you think how long this world has been in existence and how many things were created in the great Roman Empire is unbelievable in itself.
0: L'ambasciatore americano, imprenditore di successo e multimiliardario, ha voluto anche riconoscere l'alta qualità della cantieristica italiana.
1: Italians are great manufacturers and great shipbuilders, and America appreciates you and realizes how important you are to be able to build the Navy ship.
0: Infine la politica. Sulle elezioni in Italia Fertitta promette un approccio neutrale, ma dalle sue parole emerge chiaramente per chi farà il tifo.
1: I think the Italian people are very smart. Italy has a not only a leader of Italy, but has a world leader right now. You truly have a world leader in Meloni. And I think the Italian people will realize that we like having a person that's not only the leader of our great country, but somebody that has respect from all over the world. And I believe that you will make the right decision.
2: Gli spettacoli, uno Shakespeare riconoscibile ma profondamente ripensato, non una semplice rilettura del grande classico, ma un viaggio dentro le sue nuove e sue zone più oscure. Quanto porta Igor Chierici all'Isola delle Chiatte, del Porto Antico, a partire da domani con lo spettacolo Nel sogno di una notte di mezz'estate.
3: La delicata del Porto Antico, dove il teatro sembra galleggiare sull'acqua, il confine tra realtà e immaginazione è già naturalmente più sottile, arriva Nel sogno di una notte di mezz'estate, nuova produzione firmata da Igor Chierici, in programma dal 22 al 26 agosto alle 21:30, nell'ambito della 10ª edizione del Sea Stories Festival. Uno Shakespeare riconoscibile ma profondamente ripensato, non una semplice rilettura del grande classico, ma un viaggio dentro le sue zone più oscure, dove l'incantesimo, l'amore e il desiderio diventano allegorie del potere e della capacità di manipolare la realtà all'interno di un luogo reale che per 5 sere proverà a trasformarsi in un bosco fantastico popolato di fate, amanti e incantesimi.
4: 15 attori a raccontare questa storia che è attuale e ancora oggi molto presente, per raccontare quanto il potere e i potenti possano sovvertire anche la cosa più meravigliosa e immacolata che conosciamo, che è l'amore.
3: A guidare gli spettatori sarà Puck, folletto ambiguo e seducente che qui diventa una sorta di traghettatore. Il suo ingresso accompagna il pubblico nel passaggio dal mondo reale a quello dell'incantesimo, dove Oberon e Titania diventano la rappresentazione delle grandi forze che governano il mondo. Così anche la vicenda dei 4 giovani innamorati, Lisandro, Demetrio, Elena ed Ermia, assume un significato diverso. Il loro amore, apparentemente governato dal caso e dalla magia, diventa il campo di battaglia di forze molto più grandi di loro. La magia di Shakespeare viene letta insomma come una metafora del potere invisibile che agisce sulle nostre vite e che non ha necessariamente bisogno di mostrarsi per essere efficace. Basta che riesca a cambiare ciò che vediamo, ciò che desideriamo e ciò che consideriamo vero.
2: E siamo arrivati alla pagina sportiva, una pagina sportiva oggi particolarmente importante perché ripartono i campionati a partire da domani per Gentella, poi anche Sampdoria e Spezia, e mi ha raggiunto in studio, come vedete, Andrea Popolano. Buonasera Andrea.
5: Buonasera Dario, e sì, perché ripartono ufficialmente i campionati. Partiamo ovviamente dal Genoa, prima di campionato al Ferraris contro il Napoli di Allegri, atteso un grande pubblico. De Rossi in conferenza stampa ha detto che la squadra è carica, è motivata, ma per affrontare un avversario così ostico servirà la partita perfetta. Nel frattempo si muove anche il mercato, è praticamente fatta per l'attaccante montenegrino del Preston North End, Osmalić, ma ci fa il punto su tutto Carlo Danani.
6: Buonasera, la notizia del giorno è la probabile svolta riguardo al tanto inseguito attaccante. Per Milutin Osmalić c'è l'accordo verbale col Preston, formazione della

0: Serie B inglese. Si tratta su una cifra di 3 milioni di euro. Per lui all'orizzonte un nuovo accordo fino al 2029. È anche centravanti del montenegrina, dove ha collezionato 36 presenze e realizzato 9 reti. La sensazione è che il suo arrivo al Grifone non chiuda definitivamente la porta al passaggio di Ferguson in rossoblù. Sull'operazione Osmaic un approfondimento sul nostro sito primocanale.it. Mentre lo stadio Ferraris viaggia verso il tutto esaurito, pronto a esibire il suo nuovo manto erboso, nel silenzio di Pegli il Grifone prepara un debutto complicato ma al tempo stesso molto elettrizzante. De Rossi recupera Maitri per la panchina e medita Østigard e Sow titolari. In vista di Lazio-Genoa, seconda di campionato in calendario domenica 30 agosto, si va verso restrizioni per la vendita dei biglietti ai residenti in Liguria.
1: E parliamo proprio del manto erboso del Ferraris, l'ha citato anche Carlo Danani, perché nelle ultime ore sono stati velocizzati i tempi per ultimare quella che è la posa del manto erboso, che nelle scorse settimane aveva allarmato visto le condizioni, soprattutto in seguito ai concerti di Olli a inizio estate. Poi il grande caldo e la pioggia di questi giorni ha un pochino preoccupato, come potete vedere anche dalle immagini. La posa è terminata questa mattina alle 6, questo è il camion che portava via la parte di manto erboso sostituita, e quindi nessun problema per quanto riguarda la partita in programma domani sera. Passiamo alla Sampdoria, perché si prepara l'esordio anche della formazione di Corradi domenica sera in campo a Cesena contro i bianconeri allenati da Alino Diamanti. Corradi studia quelle che sono le ultime mosse e nel frattempo è boom di abbonamenti. Ci racconta tutto Simone Galdi.
2: Buonasera Andrea, un saluto ai nostri telespettatori. In questo momento la Sampdoria ha una sola grande certezza: l'amore infinito del pubblico blucerchiato. Il dato comunicato dalla società di 19.500 tessere la pone al di sopra di tutte le altre formazioni di Serie B, è la squadra più seguita in questo momento nella serie cadetta e si avvicina a quota 20.000, che anche simbolicamente, no, rappresenta uno zoccolo duro che la Samp si porta dietro da tanto tempo, nonostante i risultati gravemente deludenti delle ultime stagioni. Dunque 19.500 che potranno diventare entro il 28 di agosto, questo è il nuovo termine per la chiusura della vendita libera, potranno diventare 20.000, probabilmente più delle 20.392 staccate nella scorsa stagione. Le tessere potrebbero anche andare oltre, a questo punto non si pongono limiti. Giustamente i tifosi blucerchiati, potrebbe arrivare anche il record assoluto di 21.340 tessere staccate dalla Fiorentina nel 2003-2004. È un dato che però deve far riflettere anche la società, perché d'accordo le dimostrazioni di amore e di fiducia, ma serve il massimo rispetto per questo amore, per questo attestato d'amore, e allora servirà completare la rosa entro la fine del mercato fissata per il primo di settembre. Servirà naturalmente fare delle belle prestazioni a partire da domenica con l'esordio in campionato contro il Cesena in Romagna, partita che diventa già molto importante per il futuro della squadra. Domani la rifinitura e poi la partenza per Cesena, ci sarà anche la conferenza stampa di mister Corradi, che naturalmente noi seguiremo e di cui vi daremo conto nelle prossime edizioni sul sito primocanale.it. restituisco la linea a te, allo studio.
1: E restiamo in Serie B, parliamo dell'Entella. Sul fronte mercato è arrivato l'accordo con lo Spezia per l'arrivo a Chiavari di Luca Vignali, per lui contratto biennale, e nel frattempo mister Chiappella prepara la sfida di domani sera a Bolzano contro il Südtirol. Sentiamolo.
3: Il ghiaccio l'abbiamo rotto a Verona, secondo me è stata un'ottima partita per farci capire le difficoltà che troveremo. È stata un'ottima partita che ci ha permesso, come avevo anticipato in fase di conferenza stampa, di cui avevamo

0: bisogno di giocare insieme, stare insieme, è quello che la squadra ha fatto e ha tenuto il campo bene, quindi arriva questo primo grande appuntamento e se c'è sempre entusiasmo, c'è sempre, come dire, un po' l'emozione la prima volta, ma che poi sicuramente sparirà e lascerà spazio a quello che poi è quello che vogliamo ricercare sul campo, quindi determinazione, coraggio e dare subito un'impronta. Ogni stagione fa storia a sé, quello che è stato l'anno scorso è inutile adesso andarlo a riprendere, quello che ci interessa è avere la consapevolezza che abbiamo tutti i mezzi per poter far bene anche quest'anno. Sarà un campionato difficile, arriviamo da una settimana comunque, o meglio da un periodo dove sappiamo che abbiamo avuto qualche difficoltà a livello di organico, ma questo è stato per me un valore aggiunto perché ci ha dato la possibilità di rafforzarci e compattarci ulteriormente, e così abbiamo fatto a Verona, adesso avremo ancora qualche defezione in vista di Sud Tirol, ma questo non cambia il nostro modo di vivere le partite, di rimanere davvero concentrati e tutti uniti sul focus poi che è l'obiettivo finale.
1: E con le parole dell'Entella è tutto per la pagina sportiva.
2: Grazie Andrea, e io vi lascio al meteo, Primo Giornale si chiude qui, ringrazio in regia Andrea Rocchiccioli e Gianluca Messina, Primo Giornale torna domani alla stessa ora. Buona serata.

0: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trebi Meteo. Dopo una situazione delicata sulla Liguria che ha visto il passaggio di due intense perturbazioni responsabili di criticità ed anche disagi su buona parte del territorio, soprattutto sulla provincia di Genova, il tempo nel weekend volge ad un miglioramento grazie ad un aumento della pressione atmosferica. Andiamo più nel dettaglio ad osservare ciascuna località partendo da Imperia. Il tempo questo sabato 22 agosto si stabilizza, si fanno strada, estesi rasserenamenti, il clima sarà ancora caldo, ma senza eccessi. Uno sguardo a Savona, analoga condizione, anche qui il tempo sarà asciutto e ben assolato, con temperature diurne attorno ai 28-29 gradi. Anche su Genova, colpita sensibilmente da due intense perturbazioni, vedrà un miglioramento, il tempo sarà più asciutto ed assolato, qualche nube di passaggio, ma in assenza di effetti, un clima caldo ma nella norma, con valori diurni leggermente inferiori ai 30 gradi. Uno sguardo al Tigullio, anch'esso interessato da un miglioramento, il tempo torna ad essere asciutto, si fanno strada, estesi rasserenamenti, il clima sarà caldo ma con basso livello di umidità. Uno sguardo ora in definitiva allo Spezzino, anche qui il tempo tornerà ad essere asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, caldo sì ma con temperature diurne inferiori ai 30 gradi. La giornata di domenica 23 agosto sarà ancora con pressione atmosferica alta sulla Liguria. Il tempo di conseguenza si mantiene asciutto, assolato, con caldo sì, senza eccessi. Un leggero rialzo delle temperature massime attorno ai 30-31 gradi in diverse località. Una ventilazione per lo più debole. Ulteriori dettagli vi attendono come di consueto sulla nostra app gratuita ed aggiornatissima Trebi Meteo.
1: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
2: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

pesante il bilancio del maltempo che ha investito la Liguria. A Cogoleto distrutto uno stabilimento balneare, a Genova 4 famiglie evacuate dopo il crollo di un muraglione. E oltre alla pioggia e agli allagamenti, la Liguria è stata colpita da un'ondata di fulmini che ha pochi precedenti, oltre 150.000, in poco più di 36 ore. A Santo Stefano d'Avito incontro tra i sindaci del territorio e il presidente della regione

Ducci, un'area strategica, ha detto che vogliamo sia sempre più conosciuta. Da domani all'Isola delle Chiatte una rilettura del sogno di una notte di mezz'estate di Shakespeare che diventa metafora del potere invisibile che agisce sulle nostre vite.

0: Buonasera, benvenuti a Primo Giornale. Partiamo ovviamente dal maltempo. Si è chiusa l'allerta, la lunga allerta, prima gialla, poi arancione, poi di nuovo gialla, che ha segnato gli ultimi due giorni della nostra regione. Nel bilancio diversi allagamenti, danni soprattutto nel Tiguglio e a Cogoleto, e a Genova quattro famiglie evacuate per il crollo di un muraglione. Andrea Popolano.
1: Giorni di maltempo, i primi quasi alla fine di un'estate rovente, una pioggia intensa che ha colpito la Liguria del centro Levante a più riprese, veri e propri nubifragi che in poche ore hanno portato cumulate d'autunno, ma in pieno agosto. A Né, in Val Graveglia, il record con 258 mm, 237 a Chiavari, 216 a Genova Geirato, 205 a Torriglia, in Val Trebbia. Allagamenti a Rapallo, Lavagna e Chiavari, dove un uomo giovedì mattina è stato salvato dopo essere rimasto bloccato in un sottopasso. A Genova è crollato un muro in via Posalunga a Borgoratti, con quattro famiglie evacuate che hanno trovato autonoma sistemazione. A Cogoleto una tromba d'aria ha danneggiato uno stabilimento, con le raffiche di vento che hanno superato i 100 km orari, tanti poi i piccoli smottamenti che hanno interessato le strade causando la chiusura temporanea, come è accaduto ad esempio sull'Aurelia a Zoagli, e non sono mancati gli alberi o rami crollati, pioggia forte e allagamenti anche nello Spezzino, oltre 150.000 i fulmini caduti in poche ore su tutta la Liguria, con diversi casi di blackout segnalati anche a Genova. Nella due giorni di maltempo anche i torrenti minori hanno reagito alle forti piogge, come il Rupinaro a Chiavari, salito alla prima soglia di guardia nella giornata di giovedì. Super lavoro per i vigili del fuoco, che hanno effettuato oltre 160 interventi. Una o due giorni di problemi anche alle ferrovie, con treni cancellati e ritardi sulla linea Genova-La Spezia, mentre a Ventimiglia un fulmine si è abbattuto sulla stazione ferroviaria. Si chiude una prima ondata di maltempo, anticamera di quello che sarà un autunno che dovrà fare i conti con un mare che ha raggiunto temperature ormai record.
0: E come abbiamo sentito nel servizio, a Cogoleto la furia del vento ha sradicato il tetto di un stabilimento balneare, ha piegato anche alcuni pali della segnalazione stradale in acciaio. Ingenti danni per i proprietari che non sanno se potranno continuare la stagione e riaprire. Nissa De Filippi.
2: Si aspettavano il peggio dal cielo e avevano messo tutto in sicurezza, ma la minaccia è arrivata dal mare con un violento downburst che ha divelto la copertura dello stabilimento, finita su un'auto parcheggiata e contro un palo della luce piegandolo. I proprietari del Bombonera Beach a Cogoleto sono stati avvisati da un operatore AMIU, immediata la macchina dei soccorsi con Protezione Civile e Croce Rossa sul posto insieme al sindaco, per fortuna nessun ferito. Il bilancio è quello di uno stabilimento pesantemente danneggiato. Cabine divelte, lettini, ombrelloni trascinati via dalla forza del vento. Un colpo durissimo per i gestori, che ora devono fare i conti con i danni e con un interrogativo: riuscire a riaprire per il resto della stagione estiva sembra al momento difficile.
3: Siamo stati allertati da un dipendente dell'AMIU che, passando, ha visto arrivare una tromba d'aria, la quale è iniziata e si è sfogata qui dalla Bombonera. Non so se ripartiremo, adesso stavamo valutando effettivamente se fermare, dobbiamo ancora prendere come smette la pioggia, vediamo di fare una valutazione dei danni, perché sono gli impianti, la parte diciamo più compromessa sono gli impianti. Dover rifare gli impianti non sappiamo, ma anche proprio sotto un profilo temporale, e quindi vedere se riusciamo a sistemare un pochino le cose in questi prossimi giorni o essere costretti a interrompere qua la stagione, non lo so ancora.
0: E adesso invece ci spostiamo a Levante, a Lavagna, dove il sindaco Gianalberto Mangiante, ai microfoni di Chiara Orrua, ha sottolineato la difficoltà che incontrano le reti fognarie nello smaltimento dell'acqua in situazioni estreme come quelle che si sono verificate in questi due giorni, nonostante gli importanti interventi di prevenzione messi in atto.
4: È chiaro che le amministrazioni fanno interventi di prevenzione, che sono quelli relativamente alle pulizie dei canali di scolo, dei tombini. Noi ne abbiamo fatto uno rilevantissimo lungo il fiume Entella da diverse centinaia di migliaia di euro, però questo non sarà mai sufficiente finché continueranno a verificarsi eventi atmosferici come quelli che abbiamo visto, perché nel momento

0: momento in cui vengono rilevati oltre 100 mm di pioggia che cadono in un'ora, è naturale che la rete fognaria non è in grado di accogliere tutta l'acqua, ma non solo quella che arriva direttamente, ma quella che arriva indirettamente dai pluviali dei condomini. Quindi per l'effetto dei vasi comunicanti si rileva che il tombino non riceve più, ma anzi getta acqua creando l'allagamento. Questo è veramente fisiologico delle nostre cittadine, che a volte sono state costruite in certe zone dove questi livelli non esemplavano queste posizioni che si stanno verificando di recente. O si rivede integralmente la rete fognaria, ma vuol dire riaprire integralmente tutte le strade, tutti i canali di scolo e i mezzi che fanno defluire l'acqua, oppure se le piogge continuano a cadere con le cosiddette bombe d'acqua, che è un termine che purtroppo abbiamo imparato a conoscere solo di recente, il problema si ripeterà sempre.
1: Non solo allagamenti, non solo alberi crollati, ma anche fulmini. Tantissimi fulmini hanno accompagnato il maltempo in Liguria, oltre 150.000 in poco più di 36 ore, con conseguenze importanti come quelle di un treno fermo sui binari e di un anziano colpito dentro casa.
2: Sono più di 25.000 i fulmini caduti in Liguria nelle ultime 24 ore, che si aggiungono ai 132.500 registrati dal momento in cui la perturbazione ha fatto il suo ingresso sulla regione. Un'attività elettrica eccezionale che testimonia l'energia in campo dei temporali che hanno attraversato la Liguria da ponente a levante.
3: Più un temporale accompagnato da fulmini, più è intenso e significa che c'è un elevato contrasto termico all'interno dell'atmosfera, si vanno a innestare dei moti molto molto intensi che sprigionano questa grande quantità di energia. Sono spesso spettacolari, talvolta fatali ahimè, accompagnati poi dal tipico rumore, e sono appunto un indicatore di questa intensità.
2: Giovedì un treno ha riportato un guasto importante dopo che un fulmine lo ha colpito mentre correva sui binari della linea Genova-La Spezia all'altezza della stazione di Riva Trigoso. I passeggeri sono stati spostati su un altro convoglio mentre il treno, un Frecciarossa diretto a Roma, si è dovuto fermare. Tra gli episodi più gravi, quello di Botasi di Né in Val Graveglia. Un uomo di 73 anni è stato colpito da un fulmine mentre asciugava una perdita d'acqua nella propria abitazione. La scarica è partita dalla mano con cui impugnava un attrezzo metallico, ha attraversato il corpo ed è uscita da una gamba. L'uomo, rimasto cosciente, è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Lavagna. Disagi anche per i diversi blackout registrati in gran parte della Liguria. Dopo una notte di maltempo, Genova si è svegliata al buio. Dalla prima luce dell'alba, una vasta interruzione di corrente ha lasciato senza energia elettrica diversi quartieri, in particolare nel centro e nel levante cittadino.
1: Il servizio era di Aurora Bottino. Adesso, chiusa la pagina del maltempo, ci spostiamo nell'Alta Val d'Aveto, dove a Santo Stefano i sindaci del territorio hanno incontrato il presidente della regione Marco Bucci per fare il punto su infrastrutture, turismo, servizi e opportunità per giovani e imprese. Quello che è venuto fuori lo sentiamo da Lucrezia Marini.
4: Fare rete tra istituzioni per contrastare lo spopolamento e creare nuove opportunità di sviluppo nelle aree interne. È questo l'obiettivo dell'incontro che ha visto il presidente della regione Marco Bucci, insieme agli assessori Alessandro Priana e Alessio Piana, confrontarsi con i sindaci dell'Alta Val d'Aveto e dei territori limitrofi. Durante il vertice sono emerse diverse proposte per rafforzare l'attrattività della vallata, puntando su formazione, turismo e valorizzazione delle risorse locali. Tra i temi che hanno raccolto maggiore attenzione il futuro dell'ex colonia Rinaldo Piaggio e l'ipotesi di un IT dedicato ai mestieri della montagna, strumenti considerati strategici per creare nuove occupazioni e offrire nuove prospettive ai giovani del territorio.
5: Lo Stefano è un territorio fantastico, un territorio alpino, è un'unicità nella nostra regione. Noi vogliamo mantenere la montagna, mantenere le professioni della montagna, far sì che questi territori siano fonte di turismo ma anche fonte di qualità di vita. Questo è l'obiettivo e l'amministrazione pubblica e i cittadini sono d'accordo con questo. Ci sono tanti progetti, noi li valuteremo tutti, cercheremo di finanziarli nei prossimi 2-3 anni in accordo con quelle che sono le esigenze e le priorità dell'amministrazione locale.
6: Avere un polo di formazione tecnologico, diciamo di rango superiore, come sono gli ITS, istituti tecnologici superiori, dedicato alle professioni della montagna, così come il presidente Bucci sta già facendo per le professioni del mare, chiaramente si sposa. E la cosa, diciamo, che mi convince del fatto che questo può avere un risultato positivo, questo e gli altri progetti che abbiamo selezionato, che sono alcuni di quelli che abbiamo in mente.

0: importante, ma che riteniamo essere quelli più strategici, è il fatto di aver trovato sponda fertile in un presidente di regione che ha avuto tutto un pregresso di attività alpine e di montagna.
1: E adesso la cronaca: la polizia di frontiera ha arrestato all'aeroporto Cristoforo Colombo un ragazzo albanese di 14 anni accusato di tentato omicidio. Il giovane lo scorso giugno aveva litigato con un uomo di 52 anni dentro un bar nel quartiere di Bolzaneto e dopo il diverbio aveva seguito la vittima fino al portone di casa accoltellandolo per poi scappare. Era stato il figlio della vittima a trovare il padre riverso in una pozza di sangue a chiamare i soccorsi. L'uomo era stato ricoverato e operato d'urgenza. Gli agenti erano risaliti quasi subito all'autore grazie ad alcuni testimoni e alle immagini dei sistemi di video sorveglianza. Il quattordicenne è stato trasferito nel carcere minorile di Torino. E continuiamo con la cronaca, perché è stata disposta l'autopsia sul giovane precipitato da un appartamento di via d'Acri a Cornigliano. Il ragazzo tra i 20 e i 25 anni non è ancora stato identificato. L'esame dovrà chiarire le cause della morte e soprattutto la dinamica della caduta.
2: Sarà l'autopsia disposta dalla procura a chiarire le cause della morte e la dinamica della caduta del giovane precipitato dal terzo piano di un appartamento in via d'Acri a Cornigliano. Il ragazzo di origine nordafricana, di età compresa tra i 20 e i 25 anni, non è ancora stato identificato. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il giovane aveva affittato in nero una stanza nell'appartamento. Ieri sera, in casa con il proprietario, una donna e il figlio avevano cenato insieme e poi il ragazzo si sarebbe allontanato per prendere dei tovaglioli dalla sua stanza. Per raggiungere un rotolo di carta da un armadio sarebbe salito su una sedia da ufficio con le rotelle. Avrebbe perso l'equilibrio e, nel tentativo di fermare la caduta, si sarebbe aggrappato alla persiana, che però non avrebbe retto al suo peso. Il giovane è precipitato nel vuoto ed è morto sul colpo. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini dopo aver sentito un forte tonfo e visto il corpo a terra. Inutili tentativi di rianimazione del 118. Il medico legale non avrebbe riscontrato segni di violenza. Ora l'autopsia dovrà fornire ulteriori elementi sulla caduta e sulle lesioni riportate.
1: Tappa genovese per il Boardwalk, il maxi yacht dell'ambasciatore americano in Italia, Fertitta. Il diplomatico ha ricordato il legame tra Italia e Stati Uniti e ha lanciato la volata al presidente del Consiglio Meloni in vista delle prossime elezioni. Ce ne parla Matteo Cantile.
3: Un viaggio lungo le coste italiane per celebrare 250 anni di libertà e rinsaldare un legame storico. A bordo del suo yacht Boardwalk, l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman Fertitta, porta nel nostro paese una diplomazia insolita fatta di incontri, territori e visione. L'ultima tappa del suo viaggio è stata al porto antico di Genova, la città di Cristoforo Colombo.
4: That's what's special about being here today, and I made a point to go to the Great Museum today and learn even more things about Christopher Columbus and how great he was and all that he accomplished and how he was determined to go out and find, you know, what we know today is the new America. And Italy is a special place and he's a special person, but you know, Italy has, when you look at all the great people in the world since the beginning of time, what was created in Italy and the great Roman Empire was the first for so many things all over this world. And when you think how long this world has been in existence and how many things were created in the great Roman Empire is unbelievable in itself.
3: L'ambasciatore americano, imprenditore di successo e multimiliardario, ha voluto anche riconoscere l'alta qualità della cantieristica italiana.
4: Italians are great manufacturers and great shipbuilders, and America appreciates you and realizes how important you are to be able to build the Navy ships and cruise ships and all the other ships that you build.
3: Infine, la politica. Sulle elezioni in Italia, Fertitta promette un approccio neutrale, ma dalle sue parole emerge chiaramente per chi farà il tifo.
4: I think the Italian people are very smart. Italy has not only a leader of Italy, but has a world leader right now. You truly have a world leader in Meloni. And I think the Italian people will realize that we like having a person that's not only the leader of our great country, but somebody that has respect from all over the world. And I believe that you will make the right decision.
1: Gli spettacoli, uno Shakespeare riconoscibile ma profondamente ripensato, non una semplice rilettura del grande classico, ma un viaggio dentro le sue nuove e sue zone più oscure. Quanto porta Igor Chierici all'Isola delle Chiatte, del Porto Antico, a partire da domani con lo spettacolo Nel sogno di una notte di mezz'estate.
5: L'Isola delle Chiatte del Porto Antico, dove il teatro sembra galleggiare sull'acqua, il confine tra

0: realtà immaginazione già naturalmente più sottile, arriva Nel sogno di una notte di mezz'estate, nuova produzione firmata da Igor Chierici, in programma dal 22 al 26 agosto alle 21.30, nell'ambito della 10ª edizione del Sea Stories Festival. Uno Shakespeare riconoscibile ma profondamente ripensato, non una semplice rilettura del grande classico, ma un viaggio dentro le sue zone più oscure, dove l'incantesimo, l'amore e il desiderio diventano allegorie del potere e della capacità di manipolare la realtà all'interno di un luogo reale che per 5 sere proverà a trasformarsi in un bosco fantastico popolato di fate, amanti e incantesimi.
1: 15 attori a raccontare questa storia che è attuale e ancora oggi molto presente, per raccontare quanto il potere e i potenti possano sovvertire anche la cosa più meravigliosa e immacolata che conosciamo, che è l'amore.
0: A guidare gli spettatori sarà Puck, folletto ambiguo e seducente, che qui diventa una sorta di traghettatore. Il suo ingresso accompagna il pubblico nel passaggio dal mondo reale a quello dell'incantesimo, dove Oberon e Titania diventano la rappresentazione delle grandi forze che governano il mondo. Così anche la vicenda dei 4 giovani innamorati, Lisandro, Demetrio, Elena ed Ermia, assume un significato diverso. Il loro amore, apparentemente governato dal caso e dalla magia, diventa il campo di battaglia di forze molto più grandi di loro. La magia di Shakespeare viene letta insomma come una metafora del potere invisibile che agisce sulle nostre vite e che non ha necessariamente bisogno di mostrarsi per essere efficace. Che desideriamo e ciò che consideriamo vero. E siamo arrivati alla pagina sportiva, una pagina sportiva oggi particolarmente importante perché ripartono i campionati a partire da domani per Gentella, poi anche Sampdoria e Spezia, e mi ha raggiunto in studio, come vedete, Andrea Popolano. Buonasera Andrea.
2: Buonasera Dario, e sì, perché ripartono ufficialmente i campionati. Partiamo ovviamente dal Genoa, prima di campionato al Ferraris contro il Napoli di Allegri, atteso un grande pubblico. De Rossi in conferenza stampa ha detto che la squadra è carica, è motivata, ma per affrontare un avversario così ostico servirà la partita perfetta. Nel frattempo si muove anche il mercato, è praticamente fatta per l'attaccante montenegrino del Preston North End, Osmalić, ma ci fa il punto su tutto Carlo Danani.
3: Buonasera, la notizia del giorno è la probabile svolta riguardo al tanto inseguito attaccante. Per Milutin Osmalić c'è l'accordo verbale col Preston, formazione della Serie B inglese. Si tratta su una cifra di 3 milioni di euro. Per lui all'orizzonte un nuovo accordo fino al 2029. È anche centravanti della nazionale montenegrina, dove ha collezionato 36 presenze e realizzato 9 reti. La sensazione è che il suo arrivo al Grifone non chiuda definitivamente la porta al passaggio di Ferguson in rossoblù. Sull'operazione Osmalić un approfondimento sul nostro sito primocanale.it. Mentre lo stadio Ferraris viaggia verso il tutto esaurito, pronto a esibire il suo nuovo manto erboso, nel silenzio di Pegli il Grifone prepara un stesso molto elettrizzante. Panchina e medita Østigard e Sou titolari. In vista di Lazio-Genoa, seconda di campionato in calendario domenica 30 agosto, si va verso restrizioni per la vendita dei biglietti ai residenti in Liguria.
2: E parliamo proprio del manto erboso del Ferraris, l'ha citato anche Carlo Danani, perché nelle ultime ore sono stati velocizzati i tempi per ultimare quella che è la posa del manto erboso, che nelle scorse settimane aveva allarmato visto le condizioni, soprattutto in seguito ai concerti di Olli a inizio estate. Poi il grande caldo e la pioggia di questi giorni ha un pochino preoccupato, come potete vedere anche dalle immagini. La posa è terminata questa mattina alle 6, questo è il camion che portava via la parte di manto erboso sostituita, e quindi nessun problema per quanto riguarda la partita in programma domani sera. Passiamo alla Sampdoria, perché si prepara l'esordio anche della formazione di Corradi domenica sera in campo a Cesena contro i bianconeri allenati da Alino Diamanti. Corradi studia quelle che sono le ultime mosse e nel frattempo è boom di abbonamenti. Ci racconta tutto Simone Galdi.

Buonasera Andrea, un saluto ai nostri telespettatori. In questo momento la Sampdoria ha una sola grande certezza: l'amore infinito del pubblico blucerchiato. Il dato comunicato dalla società di 19.500 tessere la pone al di sopra di tutte le altre formazioni di Serie B. È la squadra più seguita in questo momento nella serie cadetta e si avvicina a quota 20.

0: degli utenti delle ultime stagioni. Dunque 19.500 che potranno diventare entro il 28 di agosto, questo è il nuovo termine per la chiusura della vendita libera, potranno diventare 392 staccate nella scorsa stagione, le tessere potrebbero anche andare oltre, a questo punto non si pongono limiti, giustamente i tifosi blucerchiati, potrebbe arrivare anche il record assoluto di 21.340 tessere staccate dalla Fiorentina nel 2003-2004, è un dato che però deve far riflettere anche la società, perché d'accordo le dimostrazioni di amore e di fiducia, ma serve il massimo rispetto per questo amore, per questo attestato d'amore, allora servirà completare la rosa entro la fine del mercato fissata per il 1° di settembre, servirà naturalmente fare delle belle prestazioni a partire da domenica con l'esordio in campionato contro il Cesena in Romagna, partita che diventa già molto importante per il futuro della squadra. Domani la rifinitura e poi la partenza per Cesena, ci sarà anche la conferenza stampa di Mister Corradi che naturalmente noi seguiremo, di cui vi daremo conto nelle prossime edizioni sul sito primocanale.it. Restituisco la linea a te e allo studio.
1: Restiamo in Serie B, parliamo dell'Entella. Sul fronte mercato è arrivato l'accordo con lo Spezia per l'arrivo a Chiavari di Luca Vignali, per lui contratto biennale, e nel frattempo mister Chiappella prepara la sfida di domani sera a Bolzano contro il Südtirol. Sentiamolo.
2: Il ghiaccio l'abbiamo rotto a Verona, secondo me è stata un'ottima partita per farci capire le difficoltà che troveremo, è stata un'ottima partita che ci ha permesso, come avevo anticipato in fase di conferenza stampa, di cui avevamo bisogno di giocare insieme, stare insieme, è quello che la squadra ha fatto e ha tenuto il campo bene, quindi arriva questo primo grande appuntamento, e c'è sempre entusiasmo, c'è sempre, come dire, un po' l'emozione la prima volta, ma che poi sicuramente sparirà e lascerà spazio a quello che poi è quello che vogliamo ricercare sul campo, quindi determinazione, coraggio e dare subito un'impronta. Ogni stagione fa storia a sé, quello che è stato l'anno scorso è inutile adesso andarlo a riprendere, quello che ci interessa è avere la consapevolezza che abbiamo tutti i mezzi per poter far bene anche quest'anno, sarà un campionato difficile, arriviamo da una settimana comunque, o meglio da un periodo dove sappiamo che abbiamo avuto qualche difficoltà a livello di organico, ma questo è stato per me un valore aggiunto perché ci ha dato la possibilità di rafforzarci e compattarci ulteriormente e così abbiamo fatto a Verona, adesso avremo ancora qualche defezione in vista di Südtirol, ma questo non cambia il nostro modo di vivere le partite, di rimanere davvero concentrati e tutti uniti sul focus poi che è l'obiettivo finale.
1: E con le parole dell'Entella è tutto per la pagina sportiva.
3: Grazie Andrea, e io vi lascio al meteo, Primo Giornale si chiude qui, ringrazio in regia Andrea Rocchiccioli e Gianluca Messina, Primo Giornale torna domani alla stessa ora. Buona serata.

Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo. Dopo una situazione delicata sulla Liguria che ha visto il passaggio di due intense perturbazioni responsabili di criticità ed anche disagi su buona parte del territorio, soprattutto sulla provincia di Genova, il tempo nel weekend volge ad un miglioramento grazie ad un aumento della pressione atmosferica. Andiamo più nel dettaglio ad osservare ciascuna località partendo da Imperia. Il tempo questo sabato 22 agosto si stabilizza, si fanno strada, estesi rasserenamenti, il clima sarà ancora caldo, ma senza eccessi. Uno sguardo a Savona, analoga condizione, anche qui il tempo sarà asciutto e ben assolato, con temperature diurne attorno ai 28-29 gradi. Anche su Genova, colpita sensibilmente da due intense perturbazioni, vedrà un miglioramento, il tempo sarà più asciutto ed assolato, qualche nube di passaggio, ma in assenza di effetti, un clima caldo ma nella norma, con valori diurni leggermente inferiori ai 30 gradi. Uno sguardo al Tigullio, anch'esso interessato da un miglioramento. Il tempo torna ad essere asciutto, si fanno strada, estesi rasserenamenti, il clima sarà caldo ma con basso livello di umidità. Uno sguardo ora in definitiva allo Spezzino, anche qui il tempo tornerà ad essere asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, caldo sì ma con temperature diurne inferiori ai 30 gradi. La giornata di domenica 23 agosto sarà ancora con pressione atmosferica alta sulla Liguria.

0: Liguria, il tempo di conseguenza si mantiene asciutto, assolato, con caldo sì senza eccessi, un leggero rialzo delle temperature massime attorno ai 30-31 gradi in diverse località, una ventilazione per lo più debole. Ulteriori dettagli vi attendono come di consueto sulla nostra app gratuita ed aggiornatissima. Trebi Meteo.
1: Dal 1963, 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Un grande impegno per la soddisfazione del cliente, una risorsa per il territorio. Gruppo Spinelli, Logistics Provider.
2: La nostra finestra sul mondo, vogliamo oggi negli Stati Uniti, andiamo in Wisconsin con la savonese Lara Ferrari. Buongiorno, ciao Lara.
3: Buongiorno, buongiorno, come va?
2: Tutto bene, tu?
3: Tutto bene, grazie per avermi invitato.
2: Allora, ci racconti un po' la tua storia, quando e perché hai lasciato la Liguria per gli Stati Uniti?
3: Sì, allora ho lasciato la Liguria nel 2018 grazie a una borsa di studio per il calcio in America. Ho giocato in Divisione 2 nei college americani, in un college che si chiama University of Wisconsin Parkside. E poi da lì, dopo essermi laureata in chimica, ho deciso di fermarmi a Madison per fare un master in scienze farmaceutiche. E poi ho iniziato a lavorare in America e alla fine i piani erano di tornare a casa, ma poi ho incontrato l'amore qua e quindi mi sono fermata.
2: Ah, che bello, io sono super romantica, quando in queste storie arriva l'amore sono super romantica, mi piacciono questi racconti. E quindi ti sei fermata?
3: Sì. E quindi mi sono fermata qua e adesso vivo qua con mia moglie, i miei due gatti e lavoro come chimico in un'industria farmaceutica.
2: Senti, tu vivi a Madison, giusto? Che è la capitale?
3: Corretto, sì, è la capitale del Wisconsin.
2: Come si vive lì?
3: Ma allora, guarda, secondo me è molto sottovalutata, perché d'estate Madison è meravigliosa e come puoi vedere dalle immagini è racchiusa in mezzo a due laghi e i laghi sono bellissimi, ci si può nuotare e fare un sacco di altre attività e poi oltretutto usciti dalla città ci sono anche molti parchi naturali, parchi statali dove si può andare a fare trekking, è meravigliosa. D'inverno un pochino fredda. Però,
2: tipo le temperature d'inverno?
3: Per un paio di giorni, quest'inverno siamo arrivati a meno 20.
2: Oh, però... oh mamma mia, ma come si vive a meno 20?
3: In casa, si vive in casa. Però sai, a quel punto si iniziano anche ad avere qualche hobby invernale, tipo io ho iniziato a fare hockey, quindi a pattinare sul ghiaccio, anche perché la cosa molto molto bella e divertente è che i laghi si ghiacciano e quindi si può pattinare sui laghi ed è meraviglioso, è meraviglioso.
2: Beh, deve essere un'esperienza anche proprio diciamo naturale, no? Unica.
3: È unica. La prima volta che sono andata a pattinare sul lago avevo paura perché comunque d'estate lo si vede e si vede l'acqua e comunque cioè, ci si nuota, quindi avere la possibilità di pattinarci sopra è incredibile. Oltretutto avevo paura di caderci dentro.
2: Anche io avrei questo pensiero, vuol dire se scioglie ci posso andare. Insomma, un pensiero credo che tutti quelli che non sono abituati, forse che non sono nati lì, potrebbero avere. Senti, come sono le persone? Cioè, è facile fare amicizia? Sono aperti? Sono chiusi?
3: Allora, ti aiutano molto, sono molto disponibili ad aiutarti, sono molto gentili. Penso che il calore italiano sia difficile da riprodurre nel mondo, specialmente nei primi anni che ero qua, quella è la cosa che mi mancava di più e comunque facevo quasi fatica a capire, sai, perché...

0: comunque, essendo abituati al calore italiano, a quanto accoglienti sono le persone in Italia, è difficile arrivare in un posto dove non, quella cultura non c'è. Ma ripeto, penso che quello sia un po' tutto il mondo a parte l'Italia.
1: Senti, e è una città, uno stato caro? Cioè affittare una casa, comprare una casa, andare al ristorante, fare la spesa?
0: In generale l'America è più costosa dell'Italia. Il Wisconsin in generale non è troppo costoso. Di solito gli stati più costosi sono sulle coste.
1: California.
0: Si pensa alla California, sì. Esatto, California, New York, Massachusetts, Madison. Il Wisconsin in generale non è molto costoso. Madison è un po' più costosa, specialmente adesso perché continua a essere in praticamente in continuo sviluppo, stanno uh-huh. costruendo sempre più appartamenti, sempre più praticamente industrie, cose del genere, perché c'è tanta richiesta per venire a vivere a Madison, quindi i prezzi stanno salendo sicuramente.
1: Senti Lara, in qualche modo diciamo, possiamo dire, forse se, per fare un po' una sintesi giornalistica, che tu sei arrivata negli Stati Uniti un po' forse per caso, nel senso giocavi a calcio qua in Liguria e poi ti sei ritrovata insomma a prendere questa opportunità, quindi da una parte lo sport ma dall'altra lo studio che non hai voluto lasciare. Fare sport e studiare in contemporanea è più facile, ci sono più opportunità negli Stati Uniti che in Italia?
0: Sì, è estremamente più facile perché essendo il calcio, essendo comunque gli sport nell'università, ti vengono date molto più possibilità di, per esempio, recuperare esami o di essere giustificato nel momento in cui hai una partita, magari un giovedì alle 2 di pomeriggio e nello stesso tempo hai una lezione che non puoi andare a seguire, quindi assolutamente è molto molto più facile ed è molto come posso dire, è molto, cioè è quasi vista come una cosa bella, una cosa positiva che tu sei un atleta,
1: certo,
0: dell'università. Invece in Italia è visto più come un ostacolo verso uh-huh. il tuo studio e un ostacolo verso la tua formazione.
1: Senti, è vero che il calcio femminile lì va forte, molto più forte che in Italia?
0: Sì, sì, devo dire che il campionato femminile professionistico qua è molto molto vissuto, specialmente perché qua in America il calcio è visto come uno sport femminile e non come uno sport prettamente maschile, quindi si dà molto più spazio alle donne che giocano a calcio che in Italia, perché in Italia comunque il calcio è vissuto prettamente come uno sport maschile, il che non mi rende totalmente felice, ma oltretutto sto anche vedendo che il calcio femminile sta facendo passi da gigante in Italia, il che mi rende super felice.
1: Ma senti, lì è seguito, la regia vuole sapere, il calcio femminile negli Stati Uniti è seguito solo dalle donne, dalle ragazze oppure anche dai maschi?
0: No, è seguito anche dagli uomini, non, sì, è un mix, e soprattutto le bambine, le ragazzine lo seguono tanto, sono molto appassionate, infatti se lo trasmettono in diretta TV tante volte e si possono vedere gli stadi durante le partite che sono molto molto pieni.
1: Molto di più, diciamo, di quello che vediamo noi. Senti, c'è poi una curiosità, ovviamente, che ti devo chiedere, che riguarda la targa della tua automobile, perché tua mamma, insomma, campionessa sportiva, campionessa di SUP Saraldera, ha pubblicato questa fotografia che poi è diventata un po' virale. Perché ci vuoi dire come si chiama, diciamo, cosa c'è scritto sulla tua targa dell'automobile?
0: Sì. Allora, la mia targa dice Belin.
1: E com'è possibile?
0: Allora, l'ho fatto principalmente perché qua in America si può decidere di personalizzare la targa e quando si personalizza la targa si possono

0: possono dare, diciamo, tre diversi nomi o tre diverse cose che si vogliono scrivere sulla targa. E sinceramente non pensavo che Belin passasse, perché comunque a livello, cioè, letteralmente la traduzione non è proprio bellissima, però chiedono una spiegazione, quindi io ho cercato di spiegarlo più a livello culturale. E quindi, esatto, dell'intercalare.
1: Del sentirsi, diciamo così, più vicini a casa,
0: Esattamente,
1: la
0: quindi ho
1: propria
0: cercato di
1: identità
0: spiegarla.
1: linguistica. E
0: Sì,
1: beh, insomma,
0: esatto, ho
1: sei stata
0: cercato di
1: molto
0: spiegarla
1: brava a
0: così. Ci
1: spiegarti.
0: ho provato.
1: E beh, sei stata fortunata. Senti, che cos'è che ti manca di più di Savona?
0: Il mare mi manca tantissimo la mia famiglia. Ovviamente, cioè, preferirei averla molto più vicina a me. Il pesce mi manca
1: Ah,
0: tantissimo.
1: beh, certo.
0: Branzini, orate, mi mancano tanto, perché non avrei mai pensato di dire una cosa del genere, ma mi mancano veramente
1: Sai
0: tanto.
1: che in tanti anni di questa rubrica mai nessuno, è la prima volta che qualcuno ci dice branzine orate e il pesce. Pazzesco, insomma, si scopre sempre qualcosa di nuovo.
0: Guarda, penso che sia perché mia mamma comunque è un amante del pesce e a casa a cena tante volte si faceva il pesce e quindi mi manca veramente tanto, il che è strano da dirsi ed è strano anche a pensarsi, ma mi manca.
1: Senti, dal punto di vista, diciamo, del tuo futuro, tu lo vedi lì? Hai mai pensato di rientrare? Sarebbe difficile?
0: Allora, questa è una domanda difficile. Ho pensato di rientrare più volte. Ci sono stati momenti 2 o 3 anni fa che ero molto triste, ansiosa, comunque mi mancava casa e quindi avrei pensato di rientrare. Ma adesso, avendo trovato comunque l'amore e tutto quanto, vedo molto di più una vita qua. Ovviamente non mancano i sacrifici perché la mia famiglia è lì e sono molto molto legata alla mia famiglia e non poterli vedere 3-4 volte 5 all'anno è una cosa molto molto molto difficile per me. Vederli solo un paio di volte all'anno è pesante.
1: Allora, Lara, io ti ringrazio, grazie per averci raccontato insomma un po' della tua esperienza. Ti lascio salutare i nostri telespettatori, non con la tua targa, diciamo così, ma nella lingua del paese che ti ospita.
0: Va bene, thank you very much everyone. Have a great day and thank you for inviting me to the program.
1: Grazie, grazie mille, Lara, a presto, ciao!
0: Ciao,
1: Ciao!
0: ciao, ciao.
2: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: quest'anno i saldi cantano.
1: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro.
2: Some

0: Lui aveva un fucile in casa perché era un ex cacciatore, prese il fucile e un colpo secco. Colpo secco, io sentii il fucile, uscii di casa e vidi mia mamma morire, perché l'ultimo respiro l'ha fatto davanti a me.
1: Quello che colpisce di Anto è che racconta con grande naturalezza, neanche leggesse il copione di un film, del femminicidio della madre, uccisa 32 anni fa, davanti a lei, allora 17enne, dal padre padrone, con un colpo di fucile dopo l'ennesima lite. E svela come un automa di violenze subite da bambina, dal nonno pedofilo e anche dalle tante botte prese dai genitori. Ma l'Anto di quella vita, vissuta a due passi da Roma, ora non c'è più. Ha lasciato spazio a una nuova donna, forte, strutturata, rinata nella sua seconda esistenza a Genova, sbocciata a tal punto da sopportare tutto l'orrore della sua infanzia, piena di orchi, annidati, come spesso capita, fra le mura domestiche. L'Anto che ora si racconta perché vuole evitare l'ultima beffa, che le ceneri della mamma possano essere affidate al papà che l'ha uccisa. L'Anto che si racconta perché parlando si libera di tutto e può godersi appieno della nuova vita, con Paolo e la sua famiglia, in Liguria, dove ha scoperto che esistono uomini non violenti, dove ha capito che un'altra vita è possibile. E non importa se mettere i panni sporchi fuori dalla finestra fa arrabbiare il resto della famiglia. Ora Anto vuole solo respirare, guardando il mare di Genova, la sua nuova casa, il suo nido. Anto, la tua storia è una storia di violenza, di abusi sessuali, è una storia davvero drammatica. Mm-hmm. Vogliamo raccontarla? Iniziamo, tu non sei di Genova, no. Raccontaci dall'inizio questa storia.
0: Allora, io sono nata a Roma nel 1975 e sto in questa famiglia apparentemente normale. Mamma era giovanissima, aveva 17 anni e mio papà ne aveva 21-22. Ci siamo trasferiti poi ad Anguillara Sabazia e da lì è iniziato un po' il delirio, perché papà era abbastanza violento. Mamma era teletirava proprio, perché gli andava praticamente sotto a dirgli quello che pensava e lui gliene dava di santa ragione. Io ricordo famoso giorno, avevo 5 anni, in quei 5 anni ero in braccio a mia mamma che piangeva e scappava di casa e papà l'aveva appena picchiata. Questo è stato l'iter fino a quando avevo 14 anni. In questi anni chiaramente ce le dava come meglio.
1: Come li picchiava?
0: Lui aveva un nervo di animale secco.
1: E frusta?
0: Una frusta, me le dava con la frusta. E ricordo quando già mamma non era più in casa, che ne so, è capitato una volta che io non avevo accompagnato mio fratello alla fermata dell'autobus, vivevamo da soli senza mia sorella e questa cosa fece girare le scatole e me le do di santa ragione. Essere picchiata con la frusta significa cadere a terra e c'è tanta pelle così, perché comunque me le dava con le
1: Ma
0: mani
1: c'era
0: mai.
1: C'era un motivo?
0: Non c'era
1: beveva.
0: Mai un... No, lui non beveva. Lui era semplicemente una persona debole e non era in grado di parlare e quindi te le dava così. Se facevi qualcosa che non andava a suo genio, te le dava. Non c'era un motivo reale. Il motivo poi fu ancora peggio quando andavamo a vedere mia madre di nascosto. Lui lo scoprì e sfasciò la casa completamente, mobili fuori. Io e mia sorella dovettimo andare a vivere da un'altra parte per un po'.
1: Ecco, il tragico epilogo di questa storia è che tua madre L'omicidio. Viene uccisa dal papà.
0: Sì.
1: Raccontaci quando, come
0: era...
1: successo. Tu c'eri?
0: Io c'ero. Era 1992. Era il 12 settembre, era un sabato. Ero andato dalla parrucchiera a farmi i capelli, quindi al ritorno, come al solito, vado da mio padre per fargli vedere i capelli se gli piacevano. Lui era già arrabbiato e a quel punto mi disse: prendi il computer che tua mamma ha regalato a tuo fratello e portaglielo indietro. Mia mamma era lì in casa di mio nonno con il suo compagno e sua figlia, quindi presi il computer, lo portò a mia madre e mia mamma cominciò: no, perché tuo padre ne disse di ogni su mio padre. Vado da mio padre, idem con patate su mia madre, ritorno da mia madre, a un certo punto mi arrabbiai e dissi: ho 17 anni, gestitevela voi. Appena detto questo, mamma prese un bastone di legno e cominciò a sbatterlo sopra la tapparella di legno, la tapparella dove stava mio padre, noi vivevamo in piano terra, cominciando a dire, insomma, gliene disse di ogni, non sto qui a elencare tutte le brutte parole, comunque il senso era: non voleva niente come uomo, padre e marito. Lui chiaramente aveva

0: Un fucile in casa perché era un ex cacciatore, prese il fucile e un colpo secco. Colpo secco, io sentii il fucile, uscì mia mamma a morire perché l'ultimo respiro l'ha fatto davanti a me. Io ricordo ancora, c'aveva questi fuson neri, la casacca a fiori e una fascia nera con i suoi capelli ricci. Al che iniziò un altro capitolo della vita, perché lei, papà, chiamò carabinieri, i suoi fratelli che si vennero a prendere me e mio fratello che all'epoca aveva 10 anni, e da lì un altro capitolo.
1: Tu lo racconti come se raccontassi una storia che non ti appartiene, forse la tua difesa, forse no, sono gli anni.
0: No, io ho fatto all'incirca 20 anni di terapia, perché nei primi anni ho avuto tantissime sindrome, ho avuto la sindrome abbandonica, la sindrome della doppia personalità, la sindrome della personalità, insomma problemi psichiatrici. Ho mai preso farmaci perché all'epoca non ne avevo alcun bisogno, però ho fatto tanta terapia. La terapia ha fatto sì che io perdonassi me stessa, perdonassi anche mio padre e perdonassi mia madre. E a quel punto è nata la seconda opportunità di fare una vita diversa.
1: Si può rinascere dopo traumi così forti,
0: assolutamente
1: così
0: sì.
1: Lunghi?
0: Assolutamente sì.
1: Sì, sì, vediamo serena.
0: Io sono serena. Sono serena perché ho superato il trauma, non ho più avuto la sindrome abbandonica, non ho più avuto...
1: Com'è stata questa terapia? Perché può essere utile a qualcuno?
0: Allora, ho fatto una terapia a me inizialmente a Roma, però a Roma fu sbagliato, perché a Roma mi diagnosticarono il disturbo della...
1: Ma i servizi...
0: servizi sociali non ci... no. Non c'erano all'epoca, non c'era nessuno all'epoca, era semplicemente un CPS, centro psicosociale. E poi sono andata a Saronno.
1: Servizio pubblico?
0: Servizio pubblico. Sono andata a Saronno dallo stesso servizio pubblico, solamente che Saronno si chiamava un altro modo.
1: Cosa è finita Saronno?
0: Vabbè. Padre di mia figlia, anche lì c'è un'altra storia, ne avremo modo. E, DSM, una cosa, Dipartimento Salute Mentale. Lì la dottoressa che mi seguiva all'epoca, la dottoressa Palidoro, la mia psicologa, siamo stati un po' di anni solo io e lei, poi ho fatto dei gruppi della mindfulness, che adesso la mindfulness va via come...
1: Di autoaiuto.
0: Autoaiuto.
1: Sì, sono quelli che incrociamo spesso in queste storie.
0: Esattamente, quindi ho fatto un gruppo con loro e poi ho fatto il resto, l'ho fatto da sola.
1: Ecco, tu mi hai parlato anche di abusi da parte
0: del nonno. Sì.
1: Che era pedofilo.
0: Era un pedofilo, nonno. Era un pedofilo, all'epoca non si definivano così. Io dormivo...
1: Come li definivano?
0: Non li definivano, perché succedeva solo in famiglia. Prima no? C'erano...
1: Era pedofilo solo in famiglia?
0: Esatto, no, era pedofilo solo in famiglia, sì, assolutamente.
1: All'esterno
0: però,
1: no?
0: L'esterno no, perché non aveva, aveva problemi anche con... Era un... adesso non mi viene il nome. Però soltanto in famiglia. Eravamo tante noi nipotine, quindi...
1: Lui ne approfittava.
0: Uh-huh. Non so se con tutte...
1: Anche lì, quanti ne avevi?
0: Avevo 6 anni la prima volta. La prima volta avevo 6 anni...
1: Quante volte è successo?
0: Tante, perché io mamma mi lasciava dormire da loro, quindi...
1: Però mamma mi dicevi che...
0: A sua volta era stata molestata, però la molestia sessuale, quando è talmente, come dire, brutta, cioè già è brutta di per sé, però se lo fa tuo padre, lo fa tuo nonno, il nostro cervello tende a nascondere, ma lo nasconde per difenderti, solo per quello. Infatti,
1: capito, ma ci lasci tua figlia, la lasci...
0: Ma lei non se lo ricordava neanche, lei aveva tutti i suoi disturbi, anche
1: e
0: lei.
1: Tu l'hai detto a tua mamma?
0: L'ho detto quando avevo 12 anni, mia mamma cazziò, scusate, e litigò con il padre, e però poi finì lì. Poi
1: nessuna
0: da quel
1: denuncia, ovviamente.
0: Nessuna denuncia. Da quel giorno lì però non dormì chiaramente più con mio nonno. Però mio nonno, quando avevo 17 anni, eravamo seduti vicino su una sedia, mi mise la mano tra le cosce e io lì a quel punto risposi malissimo e poi non è mai più successo. Però una volta solo a 20 anni gli mancai di rispetto, io non ho mai mancato di rispetto a nessuno, gli mancai di rispetto, la figlia maggiore mi sgridò e io a quel punto vomitai tutto quello che avevo dentro, quindi
1: davanti a tutti.
0: Esatto, e nessuno fece niente allo stesso. C'era questo silenzio assenso, no? Io non so, quindi non vedo.
1: Sapevano tutti
0: e nessuno fece niente. E io sono stata l'unica poi in realtà a parlare, come sono stata l'unica a evitare il cimitero quando lui morì. Non sono andata, anzi, mi sono bevuta una bella bottiglia con un'amica a festeggiare la sua
1: ecco,
0: morte.
1: Ecco, la tua ultima battaglia, diciamo, tu ora che sei consapevole, stai bene nonostante
0: sì.
1: Questa infanzia terribile.
0: Sì.

0: Allora, voglio evitare che mio padre firmi per le scene.
1: Tuo padre dov'è adesso?
0: Mio padre è a Roma. Non so dove vive perché non ci parlo da anni.
1: Ma ha scontato una pena?
0: Sì, sì, sì, 7 anni.
1: Se ammazzi una persona, una mamma.
0: Esattamente. Gliene avevano dati 14 con la buona condotta e tutto il resto sono arrivati.
1: Un omicidio volontario, cosa l'hanno accusa? Per cosa l'hanno condannato?
0: Omicidio volontario, adesso non ricordo. Stiamo cercando di tirar su la sentenza in questo momento con il biombo, con l'avvocato. E niente, adesso lui è a Roma.
1: Ha fatto alla fine 7 anni di galera.
0: 7 anni di galera.
1: È uscito, come l'hai trovato? L'hai incrociato?
0: Come prima, se non è cambiato, nel senso inizialmente voleva ricucire, abbiamo ricucito, poi mano a mano passando gli anni è rimasto lo stesso, non era violento perché poi sai passano gli anni, però è rimasto lo stesso, quindi lo stesso che l'ultima volta che l'ho visto 2 anni fa per il 18° di mio nipote, quando ancora ero in rapporti con mia sorella, e gli ho detto ciao, ma era basta, lui non mi ha mai più cercato. No, mio suocero, che è la persona credo migliore al mondo, che mi fa da padre poi adesso, lui ha chiamato una volta mio padre dicendogli guarda che tua figlia magari non sta benissimo, è un po' in crisi, chiamala, no? E lui non l'ha mai fatto, lui ha detto è sempre stata così, quindi non mi ha mai più chiamato, io non so mio padre se sta bene, se non sta bene, non so niente. Sono passati 32 anni, la salma di mia madre deve essere tolta dal cimitero di Roma e a quel punto io credevo dovessimo firmare noi, in realtà deve firmare lui perché lui risulta vedovo. E noi stiamo facendo tutti i passi possibili con il mio avvocato, un suo collega che è un penale, per cercare di tirar fuori tutti i documenti e far capire che lui non è idoneo per fare questa cosa.
1: L'ha ammazzato, come idoneo?
0: Ma nel 92,
1: non ha neanche diritto.
0: Nel 92 molto probabilmente non c'erano le leggi adatte. Tu adesso se uccidi qualcuno decade la tua responsabilità genitoriale o se sei marito. A oggi, cioè allora non c'era, perché sennò non si spiega, sennò non.
1: Che ceneri le vuoi tu di tua mamma?
0: A questo punto sì, prima le voleva mio fratello, però siccome mi stanno venendo tutti contro, tutti addosso,
1: perché?
0: Direi, ma perché io alzo il problema.
1: Perché tu ne parli?
0: Io ne parlo, e di certe storie sono passati 30 anni, non
1: perché
0: bisognerebbe
1: parlare.
0: Perché tu ne
1: parli anche in televisione?
0: Io ne parlerei ovunque adesso, perché io vorrei una legge che difendesse le persone come me. Non solo vittime di femminicidio, di violenze, ma anche come in questa situazione che mamma, cioè può essere mio padre il suo carnefice a decidere del tutto, no, io voglio essere, mi voglio sentire difesa in qualche modo e solo una legge può difenderci in questo, perché io personalmente non sono nessuna, non posso fare nulla, però di sicuro posso dare voci a chi voce non ne ha, cioè non tutti quelli che hanno il mio problema possono parlare. Io ho coraggio in questo, nel senso io mi posso raccontare in mille modi, però deve essere qualcuno più in alto di me a fare qualcosa. Io ne parlo e spero che qualcuno ne faccia qualcosa.
1: La tua è una storia tragica, drammatica,
0: sì.
1: Di abusi, di violenze,
0: sì.
1: Femminicidi,
0: sì.
1: Che si svolge a Roma. La rinascita
0: è qua.
1: Qui a Genova, Spianata Castelletto,
0: esatto.
1: Un paradiso.
0: Esatto, è qua la mia rinascita, è qua.
1: Come sei arrivata a Genova?
0: È comica perché allora io così cercavo un compagno, no? Perché ero single,
1: no.
0: Ero single e quindi
1: di quanti anni fa stiamo parlando?
0: 10 anni fa, sì, quasi 11 ormai.
1: Cosa fai nella vita tu?
0: Adesso faccio l'aiuto cuoca, quindi e impasto come se non ci fosse un domani in casa e mi iscrivo su Meetic. Su Meetic becco questo omino, Paolo, e ci scriviamo per 3 giorni. Lui scende, viene a trovarmi e non ci siamo più mollati. Era il marzo di 10 anni fa. E quindi è marzo di 10 anni fa. E lui infatti per il mio matrimonio, e ti dico, qui lo dico e qui lo nego, avevo un kimono originale giapponese quando mi sono sposata, quindi è una ragazzina a bocca d'asse, si è fatta una fotografia con me, una ragazzina che adesso
1: avrà... Cioè, vi siete sposati col kimono?
0: Io sì.
1: E lui?
0: E lui aveva, lui è un Parodi, per bene, vestito, giacca e cravatta, in Corso Torino, perché né io e né lui siamo credenti.
1: Perché il kimono?
0: Perché sono amo il Giappone e amo la cultura giapponese, infatti i miei tatuaggi ricordano molto la cultura giapponese e quindi
1: dove
0: niente.
1: Dove nasce questa passione per il Giappone?
0: Dai manga.
1: dai mano.

0: dalle anime. E una raba fenice che prende tutta la mia schiena è la rinascita, che mi ha regalato mio marito. In più, vabbè, c'ho tutte le carpe, fiori, mia madre e mia figlia, insomma, sono un quadro. Conosciuto il buon Parodi, e sono venuta a vivere qua. Inizialmente ho avuto un po' di crisi perché la novità rispetto a Roma, rispetto a Milano.
1: Com'è Genova?
0: Genova è meravigliosa, già che è in altezza e non è in piano, io non ero abituata a tutta questa altezza, però Genova credo
1: poi
0: che
1: da
0: sia
1: qui da...
0: da qui è uno spettacolo. E Genova è meravigliosa, ma la meraviglia di Genova sono proprio i genovesi che sono chiusi come non si sa cosa. E io ho conosciuto genovesi centenari, perché nonna Luisa è morta a 101 anni e quando mi sono sposata mi ha detto: adesso sei tu che comandi. Quindi, voglio dire, una donna di 100 anni che ti dice così ha detto tutto. E è una famiglia, dove sono oggi, è una famiglia normale, dove
1: gli uomini sono
0: rispettati. Sono favolosi, sono tutti, cioè il mio è un architetto.
1: C'è l'uomo normale, l'hai incontrato?
0: C'è, l'ho conosciuto qua, però ho dovuto aspettare qua, perché fino ad ora non c'era normalità, non c'è mai stata normalità. Poi sono venuto qua, ho conosciuto una famiglia vera, un marito vero, dove mio marito cioè noi siamo al pari, nel senso, a parte che l'intelligente è lui perché è lo studioso, però siamo al pari noi, no? Poi comunque vengo da una famiglia...
1: Che lavoro ha fatto?
0: Mio marito lavora per... è un architetto, ma non fa l'architetto, lavora per una grande ditta di qua. Non faccio...
1: Un'ultima domanda che facciamo a tutti. Da bambina, cosa sognavi di fare? E cosa pensi di fare? Ti aspetti ancora dalla vita?
0: Allora, da bambina volevo fare quello che faceva mia mamma. Mia mamma era una fungaia e io avevo scritto proprio: volevo fare la fungaia come mamma.
1: Cercare funghi per professione.
0: Esatto, chiaramente per fortuna sono cresciuta. Io a oggi mi aspetto ancora tante cose da fare. Io adesso sto cercando un po' di organizzazione contro la violenza e già ho i nominativi dove andare. Se ne potessi aprire una mia, tanta roba. Se potessi aiutare il prossimo.
1: Un centro antiviolenza.
0: Sì, esatto. Se potessi aiutare chiunque, le altre donne che hanno passato quello che ho passato io sono.
1: Tu sei
0: sempre...
1: un condensato di abusi.
0: Esatto.
1: Raccontati col sorriso.
0: Col sorriso poi.
1: Allora possiamo finire con questo.
0: Sì,
1: con l'augurio, con i bambini che corrono alle nostre spalle.
0: Esatto, esatto.
1: E un sorriso.
0: Esatto, esatto, va bene.
1: Grazie, Anto.
0: Grazie a te.
1: Grazie.
0: Grazie. Grazie a te.

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Quest'anno i saldi sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!

0: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
1: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
2: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.

Può essere così, come dire, tremendo avere un nome piuttosto che un altro nome? Nel romanzo di Luca Sabatini, Il nome sbagliato, edito da De

0: Ferrara editore, sembra proprio di sì. Perché questo signore, protagonista di un romanzo molto curioso, molto, come posso dire, divertente, perché è proprio l'equivoco, il cuore del romanzo, questo signore ha un problema, si chiama Pasquale, è di cognome Esposito. E allora?
1: E Pasquale Esposito si trasferisce da Napoli a Sesto San Giovanni, e a Sesto San Giovanni, nella sua nuova vita, decide che il suo nome rappresenta una specie di bagaglio troppo pesante per poter essere accettato da una società, secondo lui, che non accetta, scusa il gioco di parole, e Pasquale, quindi si trasforma in Valentino. Trasformandosi in Valentino cambia completamente anche la sua biografia virtuale, perché si trova sulle quelle app di dating, e la sua biografia virtuale tende a essere coerente con il nome di Valentino. In realtà lui poi ha tutto il suo mondo reale è Pasquale, mentre sui social è Valentino, e questa dicotomia così sbagliata in tutti i sensi lo porta a una serie di equivoci sempre più grandi che coinvolgono sempre più persone in un percorso.
0: Ecco, diciamo che addirittura arriviamo al nome sul citofono, sì, da cambiare quando questa ragazza Chiara,
1: lei è di Bergamo Alta, e quindi lui ritiene che se lei dovesse venire e dovesse guardare
0: Pasquale
1: avrebbe potrebbe avere un mancamento, e quindi soprattutto verrebbe meno tutto il castello di bugie che lui ha costruito.
0: E quindi bisogna fare Valentino i problemi che comporta cioè giocare un personaggio che non sei.
1: Sì, peraltro poi lui in genovese è Dergaibo, cioè è molto, quindi mette un nastro isolante sopra il Pasquale, che rende ancora più evidente il fatto che ci fosse qualcosa da nascondere, esatto, perché aveva messo una specie di lenzuolo lì sopra. E quindi da lì va avanti con l'aiuto del suo compagno di sventure.
0: Un compagno di sventure veramente molto generoso.
1: Beh, d'altronde.
0: Addirittura fa a un certo punto il maggiordomo di una cena quasi felliniana.
1: Sì, certi aspetti,
0: felliniana.
1: Va anche a fare la spesa per fare questa cena da maggiordomo, in cui,
0: esatto,
1: però tiene tutti gli
0: una
1: scontri.
0: Cena da Valentino, non da Pasquale,
1: no,
0: pommarole, ingoppa, eccetera, le togliamo. Tutto valentiniano.
1: Tutto valentiniano, e diciamo da ricchi, e per lui il discrimine, per Tonino il discrimine, ecco, dei ricchi è il numero di lingue con cui viene,
0: esatto,
1: definita il formaggio, il vino,
0: esatto,
1: piuttosto che. E quindi più lingue ci sono, se c'è il francese, e in più lingue è, allora. L'altra cosa è l'illuminazione. Quanto più illuminato, tanto più ha un valore,
0: certo,
1: estrinseco, e quindi lui decide in questo modo.
0: Deve anche creare la scenografia in casa adatta a Valentino e non a Pasquale.
1: E non a Pasquale,
0: Esposito.
1: Sì, esatto, e quindi combina una
0: è
1: serie.
0: Succede di tutto,
1: di
0: come
1: tutto,
0: si
1: sì.
0: dice. A un certo punto c'è anche un formaggio che diventa rischiosissimo.
1: Eh sì, perché gliel'ha mandato la madre in un grande cartone con scritto fragile con tre punti esclamativi,
0: certo,
1: perché è un provolone del Monaco, e questo provolone
0: carico di odori,
1: irrompono abbastanza sulla scena, e per non lasciare questa scia vengono usati profumi di ogni genere, senza di Brera piuttosto che un Dior, ma che non riescono a vincere. Il provolone sottomette tutti i profumi.
0: Il nome sbagliato, non diciamo certamente come finisce, ma da Sesto si conclude ad Arenzano.
1: Sì, volevo farlo concludere in Liguria. E dopodiché
0: perché non hai scelto Genova?
1: Perché
0: spiegalo perché.
1: No, in realtà Arenzano.
0: No, dico come ambientazione della storia.
1: Sesto San Giovanni. Ecco, ok. No, non perché finito Arenzano.
0: No, assolutamente.
1: No, Sesto San Giovanni rappresentava per me veramente la cosa più lontana dai colori di Napoli.
0: Certo.
1: Genova è colorata.
0: Eh sì.
1: Genova è colorata, anche se noi tendiamo a rappresentarla in maniera più meno effervescente,
0: sì,
1: di quello
0: non
1: che
0: siamo
1: è.
0: Molto
1: però assolutamente.
0: Assolutamente. nostro carattere.
1: Ma meno male, rispetto ai foresti, esatto. Ma Sesto San Giovanni è decisamente peggio. Io l'ho pensato come la Repubblica Democratica Tedesca della provincia milanese, la DDR.
0: La DDR.
1: Sì, sì, la Berlino Est, esatto, sì.
0: Certo.
1: E lì lui si trasferì.

0: Dice questo grigiore di Sesto, non me ne abbiano, non, spero che non ci sia nessuno di Sesto, d'altronde però erano tutti di Codogno ai tempi, quindi te li ricordi, certo. Cioè, erano da tutte le parti, quindi immagino anche che di Sesto ci sia qualcuno, e quindi lui, trasferendosi lì, ha tutta questa, in tutte queste nuove interazioni lì a Sesto San Giovanni.
1: Luca Sabatini, Il nome sbagliato, De Ferrari Editori, buona lettura a tutti.
0: Me lo auguro, grazie.
2: Imperia Sailing Week, dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: Corre l'anno 2025, ma che cacchio corre a fare non si sa. Comunque, Madame Baistrocchi, è arrivato il momento di tornare dai tuoi ragazzi.
1: Oh, finalmente! Non vedevo l'ora!
0: Preparati! Tra poco i miei angeli ti accompagneranno in quel mondo terreno che... Vabbè, lasciamo perdere. E tu, bellissima intramontabile Bai, potrai scoprire finalmente cosa hanno preparato per te i tuoi ragazzi. Oddio, proprio ragazzi...
1: Ma tu che sei tutto, non puoi anticiparmi qualcosa?
0: E vabbè, quest'anno i tuoi baistrocchini renderanno omaggio ai 70 anni della TV e presenteranno sigle, personaggi e trasmissioni passate alla storia attraverso il gioco dei pacchi.
1: Ah, ma quello con quel figo di presentatore?
0: Madame Baistrocchi, un po' di contegno. Vai e ricorda che come Cenerentola dovrai tornare entro mezzanotte.
1: E se non tornassi?
0: Cazzi tuoi!

0: un po' di rispetto, sono pur sempre una signora di 112 anni e che diamine su. Edo, ma dove si sarà cacciato anche questa sera? Eh sì, cari amici, perché Edo è il maestro chino intramontabile, unico e inimitabile che ho nella mia compagnia goliardica da ben 43 anni e solamente lui, voi in platea e il pubblico che ci sta seguendo da casa in televisione potete vedermi e sentirmi, solamente voi. Edo! Edo!
1: Eccomi, ma chi è che mi cerca? Buonasera.
0: Ma Edo non mi hai riconosciuto, sono io, sono Madame Baistrocchi.
1: La vostra vista sola mi piace, il cuor consola.
0: Edo, t'ho detto mille volte che non mi piace il gorgonzola. E comunque ho detto sono Madame Baistrocchi.
1: Madame Baistrocchi?
0: No, non vendo cocchi.
1: No, ma veramente ho detto Madame Baistrocchi.
0: Ah, volevi giocare ai tocchi.
1: 7, 4, 5, 2. E comunque ho detto Madame Baistrocchi.
0: E non urlare, su che poi ti viene un coccolone.
1: È bellin.
0: Ah, però che pacco.
1: Ecco, bravo, è proprio bravo. Dei pacchi che volevo parlarti.
0: Vieni. Ma come ti sei conciata questa sera? Girati un attimo. Niente lustrini, niente paillette, ma vestito così mi sembri a metà un autista dell'MT, a metà un becchino dell'ASEF.
1: Ma guardami un po', ma io sono il presentatore della trasmissione dei pacchi. Io sono Stefano De Martino. Che cazzo ri? Sono uguale, eh? Guardate qua, eh? Ha visto? Cosa dice? Sono il presentatore.
0: Ah, sì, ho capito. Sei stato all'ospedale di San Martino e hai aspettato 3 ore.
1: Sì, a parte che a San Martino sai quando entri... Eh sì, ma se non si fa i cazzi suoi non mi fa dire le mie battute. La faccia... Venga su adesso, stasera è andata così. Venga su con me. Ecco così. Visto? Vai su.
0: È suo padre?
1: No, adesso la facciamo insieme. A San Martino, sai quando entri?
2: Non ti sai quando ti sciorpi.
1: Soprattutto se esci. Anche, vuoi andare avanti, eh? Facciamogli un applauso, sei stato grandissimo. Occhio a non indovinarti giù dalle scale. Occhio alle scale, tieniti, eh?
0: E quindi... Sei andato?
1: Sono andato.
0: Sei andato a San Martino?
1: Sì.
0: Rifammi la battuta.
1: Quando? Beh, lì adesso non mi ricordo più un cazzo, aspetta. Gigi, vieni un po' qua. Il nostro regista, Gigi Travaglio.

0: Traverso, Gigi Traverso, perché lui è lui, vedi, mi ha fatto casino. Adesso dimmi un po' dove cos'è.
1: Pesce. No, io, lui deve dire.
2: Fatevelo voi.
0: Ok.
1: Sai quando, ripetemi.
0: Ma non sai quando esci.
1: Ah, ecco, sei stato a San Martino perché avevi mangiato dei pesci.
0: Questa è proprio assurda, ve lo dico io.
1: Ah, sì, sì, forse ho capito adesso. Sei stato a San Martino perché avevi mangiato una sarda e ti è andata di traverso.
0: Sì, Gigi Traverso, regista. Ma per carità, io non sono mai stato a San Martino. L'unica volta che sono andato a San Martino per una distorsione alla caviglia mi hanno tenuto 3 giorni su una barella in corridoio come un morto. Guarda, io fuori da San Martino metterei una bella insegna luminosa come quella dei Muse. Sei con scritto lasciate ogni speranza a voi che entrate.
1: Oh Edo, sapessi quanto sono innamorata della mia Baistrocchi, come lo sono tutti i genovesi, tutti i liguri e tutti quelli che ci stanno guardando da casa in questa sera.
0: Ah, l'amore è un perverso folletto.
1: E lo so che l'amore è diverso sul letto. Ma mi vuoi spiegare com'è questa storia dei pacchi? Perché mi dà un titolo, non go capiu in Belin?
0: Allora, io sono Stefano De Martino, il presentatore della trasmissione dei pacchi.
1: Ah, vedi che sei stato a San Martino e hai aspettato 3 ore?
0: No, vi la scassi!
1: Non dire queste parolacce, su insomma, un po' di ritegno.
0: Allora, facciamo così, te lo spiego bene, così è più facile. Sai cosa faccio? Faccio entrare... la pacchista, la pacchista, vai, ecco, ha 2 addirittura le pacche, che 2 eccessi ragazzi, allora, attenzione, dunque, la cosa che ha fatto ridere di più è i 2 eccessi, allora, dentro ogni pacco c'è il titolo di una trasmissione. Noi scegliamo un pacco e i tuoi ragazzi riproporranno una delle tante trasmissioni televisive in maniera goliardica e divertente, hai capito? Dai, scegli un pacco.
1: Ma posso fare la conta?
0: E fai la conta.
1: Sotto il ponte di Baracca anche. C'è Gigin che fa la cacca, la fa dura, dura, dura, il dottore la misura 33, 1, 2, 3, apro questo.
0: Pacchetta, apri. No, Voyager con Giacobbo.
3: Tanti sono i misteri risolti intorno a noi. I mass media ci raccontano una falsa verità. È vero che Leonardo da Vinci dipingendo l'ultima cena ha ispirato Masterchef? È vero che l'imperatore Vespasiano aveva problemi di prostata? E perché se su una porta a vetri c'è scritto tirare noi spingiamo? E perché Donald Trump ha i capelli pettinati come Donatella Rettore?
0: Ma perché non te ne ritorni da dove sei venuto? Da Voyager? Ma vai, fammi il piacere!
1: Mi scusi, ho aperto il pacco meno adatto.
0: Senta, facciamo così. Allora, io adesso chiamo la pacchista vera e gli facciamo fare la trasmissione, va bene?
1: Bene, bene, bene.
0: E allora, sigla la pacchista della Liguria!
4: Buonasera San Martino, buonasera, ma che piacere San Martino.
0: Per cortesia,
4: no,
0: anche lei.
4: Per favore, la testa.
0: Vabbè, se non vuole altro. E 2. E 3. E adesso mi spiega perché questa cosa.
4: Sono anni che non prendevo 2 cappellate.
0: La prego, per favore.
4: Grazie.
0: Piuttosto, come si chiama?
4: Esmeralda. Ma tutti mi chiamano Smelly.
0: Vedi che bel nome di merda, eh? E dica, è venuta da sola?
4: Sì. Sono anni che vengo da sola.
0: No, ma signora, c'è un po' di confusione.
4: Sì.
0: Senta, si calmi. Allora, io volevo sapere, l'ha accompagnata qualcheduno?
4: Sì?
0: Sì.
4: Sì, mia sorella, la Teresa.
0: La Teresa.
4: È lì, in platea.
0: In platea?
4: Teresa!
0: Teresa!

0: Chiesa.
1: Non era Fabio Cannone.
0: Dove Fabio Cannone arriverà?
2: La Teresa,
0: eccola lì. Tacchi, facciamo salire la Teresa. Facciamo un applauso. Sì, sì. In effetti si vede. Buonasera signorina, buonasera.

0: Adesso lo sapevo, me lo sentivo. Sì, sì, è il dottore.
1: È il dottore, è il dottore.
0: Vuoi sapere che cosa volete fare?
1: Allora, sì. mi sono confidata e parlato con lei, ho detto, allora, se il dottore
0: sì.
1: ci dà 50.000 euro, mi porto via Obelin.
0: Ha sentito? Sì, un attimo che sta finendo di ridere, sì. Propone lo scambio.
2: Argomento molto interessante, San Martino, quello dello scambio.
1: San Martino? Sì. San Martino, no, quelle cose io non le ho mai fatte, no.
0: Ma che cosa, scusi?
1: Ma sì, gli scambisti, quella cosa del tipo ciulite me mugge che io ci provo con la tua. No, quelle cose, io non ho mai, io ci avrei tanto voluto, ma non ho mai avuto il coraggio. Io, sì. Ma mia sorella.
0: Io già devo dire la verità. Sua sorella ha un po' la faccia da bagascia.
1: È vero.
0: Che rimanga qua tra di noi.
1: Lo sappiamo in casa, così sì.
2: E lei, San Martino, ha mai fatto scambi?
0: Guardi, una volta solo sono andato in un locale di scambisti perché mi hanno detto che c'era la mia futura moglie. Appena sono entrato si è tirata giù la gonna e gli ho detto... Belan, Belen, che belin.
2: Oh. Ah, San Martino, ho capito, quelli che avevi non erano bruciori di cuore, ma erano bruciori di culo.
0: Sì, per favore. Sì, quindi, che cosa vuole fare? Accetta lo scambio?
1: No, tengo il mio pacco.
0: Tiene il suo pacco, sì, e allora vediamo che cosa pacco. C'è dentro il suo pacco.
2: Il suo pacco era il 7, vero?
1: Esatto, no.
0: Esatto.
2: Spacchetto?
1: Sì, aprilo.
0: Spacchetta?
1: Spacchetta.
0: Spacchetta?
2: Intanto non mi vede però
0: al
2: lei.
0: Al mio 3,
2: Non mi vede?
0: Sì, non la vede?
1: Assolutamente.
0: Infatti. Al mio 3, pronti. Aspettate, no, se siete così molli, portate via il belino, rimane soltanto chi ne ha voglia, ok? O contate tutti insieme, diglielo, come ti chiami? Rocco, minchia, andiamo... Qui ci occhio che qui minchia Rocco qui fa una strage. Se ci fate girare i coglioni Rocco stasera. Allora Rocco, contiamo fino a 3. Ok. Pronti via.
3: 1, 2, 3.
0: Vai. Minchia, ha perso 3 milioni di euro e una notte con Brad Pitt.
1: Prima che sfiga, Teresa, ma siamo sfiga. Vediamo un po' il nostro pacco.
0: Vediamo almeno che
1: vediamo
0: cosa.
1: Vediamo il nostro pacco.
0: Aspetta, spacchettare. Pronti?
3: 1, 2, 3.
0: Spacchetta. Ha vinto un bel Ubelin.
1: Oh, in bel Ubelin, finalmente. Adesso vado di là e lo provo subito. Permesso. Teresa, vuoi venire? Vieni che sei abituata.
0: No, Teresa, stai qua, dove vai?
2: Smelli, aspetta che lo smezziamo il belino. Ciao Edo, ci vediamo dopo. Ciao.
0: Anche perché Teresa, se per sbaglio va dietro quella quinta, quando esce siete in 5, glielo dico io. Quindi è meglio che vada giù di qua. Tra l'altro poi all'entrata vedrà che ci sono dei bigliettini, è un medico per la faccia da bagascia, può risolvere i problemi. Grazie. Allora un applauso a Teresa. E adesso, che seratina ragazzi. E allora, e adesso finalmente possiamo cominciare ufficialmente ad aprire il primo pacco. Signora, mi dica un numero.
4: 12.
0: Allora, signora, mi dica un numero e mi risponde lui. C'è qualcheduno per protesi? Allora. 9, perfetto. Me le portate via tutti e due questi. Allora, io avrei bisogno di... Signora, dica un numero e qualcuno che mi dica 11, ok? Allora, vediamo un po'. Signora, mi dica... Se me lo sbaglia, signora, salto giù, faccio una strage. Signora, mi dica un numero.
5: 11.
0: No. Io così non ce la faccio, eh? Ho chiesto a una in prima fila, ha risposto una in fondo. Qua ho chiesto alla moglie, ha risposto il marito. Non ho capito cos'è.

0: solo all'inizio.
1: E siamo solo all'inizio. Minchia che serata, ragazzi. Allora, mi dica un numero. 11. Conferma? E allora apriamo il pacco numero 11. Il pacco numero 11 è abbinato alla trasmissione Fantastico. Ve la ricordate? E allora, signori, buon divertimento.
2: No. Questa la devo presentare io.
1: Allora, insomma, sì che dobbiamo rendere omaggio alla TV, ma qui abbiamo riesumato i morti.
2: Maleducato.
1: Signora Baudetti, certo. Come va? Tutto bene?
2: Bene, grazie.
1: Ma come ci sta ancora in piedi lei?
2: Cerchiamo di farcela, grazie.
1: Cerchiamo insomma di farcela.
2: Comunque, mi dica, buonasera. Sì. In diretta dal Teatro delle Vittorie in Roma, trasmettiamo la trasmissione Fantastico 6.
1: Sì, questa al 7 non ci arriva, ve lo dico.
2: Ma comunque. La sigla di apertura, Sugar Sugar, sarà danzata da Manuel Frangio e da Lorella Cuccarini. Signore e signori, buon divertimento!
1: Buon divertimento, Sugar Sugar!

Buonasera e benvenuti alla 391esima puntata di Super Quark, un viaggio alla scoperta di argomenti interessanti ed appassionanti. Oggi parleremo dei nostri avi, anzi parleremo di primitivi e più precisamente di seduzione tra primitivi. È un fatto ormai assodato che in un passato ormai lontano la sintassi del nostro linguaggio italico era assai arretrata. Infatti, i giovani di un tempo allargavano la vocale a parlavano tatta con la lettera a. Io vi guiderò alla scoperta di questa antica cultura, ma soprattutto alla scoperta dell'antica arte della seduzione. Vediamo.

0: E dai, vai, su!
1: Raspara pana pana faramara, ta darmanta da sara, ta rasbagla calzara,
2: sacara camadalba!
0: Questa è un'antica canzone dei tempi che più o meno faceva così. Respiri piano per non far rumore, ti addormenti di sera, ti risvegli col sole, eccetera, eccetera, eccetera.
2: Ca! Camavà?
1: Ah, tatabana, non passa la mantarma.
0: Ciao, come va? Tutto bene, non posso lamentarmi.
1: Ta prasanta ma fratalla gamalla.
3: Pancara.
2: Pancara.
3: Pancara.
0: Ti presento mio fratello gemello. Sì. Piacere, piacere.
2: Camamma va manta da patatana, ga?
0: Com'è il movimento di... Eh?
2: Da patatana.
1: Da patatana.
3: Da patatana!
0: Sì, di
3: patatana!
0: Vabbè, vabbè.
3: Patatana.
0: Di signorine. Movimento di signorine.
1: Ah. Ancara nanta.
3: Pacca rabba.
0: Ancora niente, poca roba.
2: Cavaglia da palparma una ragazza.
0: Ah. Che voglia di accarezzare una ragazza.
1: Mandarla ma a una manca casà, guarda.
0: Ah. Non dirlo a me, ho anche una... Una pistoletta carica.
3: Pastalata. Capastalata. Adatta manca. Manca. Manca. Manca. Manca. Manca.
0: Basta. Una minchia.
1: Manca. Pastalata.
3: Pastalata.
2: Speriamo che stasera s'accava.
0: Ecco. E speriamo che stasera... ci si diverta.
1: Sa. Ma casta cassa ca.
0: E questa cessa chi è?
1: Lasciala parlare.
4: Sana. Sa? La radana. La paffaga dall'asala.
0: Sono Loredana, la più figa dell'isola.
2: A pensa l'altra.
0: E pensa le altre.
4: Amà.
0: Fa la parola.
4: Amà. Ma pacca l'ama. Calapanna.
0: A me piace l'uomo con la pancia.
4: Sana anche ballarana.
0: Sono anche ballerina.
3: La matarappa.
0: Non mi tira più.
4: Vaspatatata nella mia grotta.
0: Vi aspetto tutti nella mia grotta.
2: Aspetta, spara.
0: Aspetta e spera.
1: Che falla da fare?
3: Guarda questa! Guarda questa! Capazza da foca!
1: Patatana!
0: Guarda questa! Che bella ragazza!
3: Catacca da fagana!
2: Capazza da
3: fagana!
0: Vabbè, insomma, avete capito, no? Fagana.
1: Guarda, guarda come si attaccano. Là ha una carta classa.
0: Guardate come si tacchina. Lui ha una certa classe.
1: Sa.
2: Santa Balamanza.
1: Balla.
2: Come attaccano?
0: Senti, bella manza, come ti chiami?
3: Ava.
2: A cosa sei andata a Sava?
0: E cosa sei? Un detersivo?
2: Trattalana, da quando ti ho visto dalla prima volta che mi sono innamorata da te?
0: Trottolina, mi sono innamorato di te dalla prima volta che ti ho visto.
3: Ma va a cagare!
0: È comprensibile.
3: Raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, raprava, rapr

0: Riprova.
1: La prova.
2: La prova.
1: Oh. La prova.
2: La prova.
1: Ah, mamma.
2: Ah. Ava. Ta papà un ladra. Arrabata da stalla e ta la massa al pasta da lacca.
0: Tu papà è un ladro? Ha rubato due stelle e te le ha messe al posto degli occhi? Che banalità.
1: Ma non rompere al cazzo.
0: Smettila di infastidirmi.
3: Garda balla, da caca nascata, Alba, nana sasta pa.
0: Bella, da quando conosco te, Albano non esiste più.
3: Albano! Alba! Alba!
4: Alba!
3: Alba!
4: Alba!
0: Alba! Al bar.
4: Alba!
3: Alba!
4: Alba!
0: Ah, l'alba!
4: No, Alba!
3: Alba!
0: Al buio! Al buio! Al buio!
1: Alba! Va la favatara!
0: Ah, ora il buio ve lo faccio vedere io!
2: Bagasca!
4: Tratta bagasca!
2: Pazza da marda!
4: Tra!
2: Tra!
0: Insomma...
2: Era brava. Scasa. Ma sono innamorata da te dal primo momento che ti basta.
0: Mi sono rinnamorata di te dal secondo momento che ti ho visto.
2: Guarda la stalla.
4: La
2: lana. A ta al vanta cacacarazza capella.
0: Guarda la luna. Le stelle, io e te, e il ventre che ci accarezza i capelli.
1: Ma fascala, ma vaffancala.
0: A Voscolo, ma vai a quel paese.
4: Dammi un bacio in alla pa.
0: Dammi un bacio, dammi un bacio e nulla più.
1: Va la tassa la trambara, in alla pa.
0: Voi vi volete solo divertire.
2: Dammi un bacio con la lingua.
1: Pa. Sa, cantata la malattia cavata.
0: Le malattie che avete, sì.
2: Ti prego in ganacca.
0: Prego in ginocchio.
1: Sata da cagacazza.
0: Vabbè.
1: Ah, sana spasata. Ma par salda.
0: Insomma.
1: Passa pansarca.
0: Io sono sposata, ma per soldi posso pensarci.
2: Bratta patana.
4: Magnatta.
2: Bagasca, bagasca. Baraccana.
4: Tra.
1: Cana salda, tatta la parta saprana, anca la faca.
0: Nacque così il mestiere più antico al mondo.
1: Fa spattanta gratta.
4: Siamo rimasta da sala.
2: Sala salata.
4: Fatta sala.
2: Parassa ta carana.
4: Me fa rassara.
5: Anche ta sa carana.
2: Cosa fatta sta Sara?
3: Samalata!
2: Venate con me a sentire, a vedere, a ballare Enze, Palla, Tarche e Carmen Rossa a Cannanan Island.
4: Dava?
2: Cannanan Island.
0: Venite con me a vedere Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi a Isola del Cantone che ballano.
2: Ah, Bavanera canna.
4: Baraccana.
0: Saccara. Sarà una serata incredibile.
2: Te la dai io la serata incredibile. Vai, vedrai che serata incredibile.

0: Dai, dai, su forza, orienta, che sta per iniziare la trasmissione. Ecco, tu accuccia qui, bravo, fai il bravo, su, su, forza, mettete tutto. Forza, vieni, vieni, truca.
1: Sì. Ah, sì, sì, dottor Mentana, sì. Com'è bello.
0: Grazie,
1: lei.
0: Orienta,
1: bellissimo.
0: Grazie.
1: Sì. Ma mi dica un po', oggi cosa facciamo? Solita maratona? Ah,
0: devi sapere, caro Orienta, che nel 2024 Genova è stata la capitale dello sport. Nel 2024 ci sono state anche le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Parigi, certo, certo.
1: Forse, sì, forse... sì, ah, com'è bello lei, com'è affascinante,
0: grazie,
1: vero? È bellissimo.
0: Grazie, Orienta. E oggi voglio aprire la trasmissione facendo un servizio unico. Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Ah, sì?
0: Sì, sì, sì, sì,
1: ah,
0: sì.
1: Ma lei ha sempre un casso nella mano.
0: Volevo dire,
1: un colpo in canna.
0: Sì, sì,
1: e,
0: sì.
1: E visto che non va mai in bagno, un catetere in tasca.
0: Ma, Orienta, ma cosa dici?
1: Ma, mi dica un po'. E quindi sì. Oggi di cosa parliamo?
0: Parliamo di paraculimpiadi. Sì, sì, sì, sì, sì. I più grandi politici si sfidano a colpi di paraculate. Si parla di Trump, Macron, Kamala Harris, eccetera, eccetera, eccetera. Sì.
1: Ah, com'è originale lei.
0: Sì, sì, sì. E sì, sì, aprirò la trasmissione con una delegazione di politici italiani e con le loro facce da culo. Sì, sì, sì, che scoop. Presto, presto,
1: va
0: iniziamo,
1: bene,
0: vai, Orietta, vai,
1: sì,
0: vai, presto.
1: Una cosa, sì. In bocca al lupo.
0: Sì, sì, sì, ma vacci tu in bocca al lupo, sta scassa cazzi. Sigla! Ecco, benvenuti cari telespettatori all'ennesima maratona. Io sono il vostro Enrico Mentana e quest'oggi parleremo di una grande manifestazione, le Paraculimpiadi. Ma facciamo entrare subito i nostri ospiti, prego, sigla! Prego signori, accomodatevi pure! Prego, chiaramente cari telespettatori, i nostri ospiti sono tutti politici nazionali e trattandosi di paraculimpiadi non hanno il volto coperto da una maschera, tanto sono tutte facce da culo uguali tra loro.
2: Oh,
0: e

0: che il culo non si offenda, eh. Buonasera signori.
1: Buonasera.
0: Prima di parlare delle gare, che se non sbaglio saranno il salto in culo alla Picciocchi, il lancio del martello cum granusalis, no, e il cambio della poltrona, iniziamo presentando ovviamente lei, presidente Meloni, prego.
2: Dottor Mentana, buonasera. Tanto voglio dire che il nostro partito Fratelli d'Italia non siamo interessati alle poltrone, quindi non parteciperemo a nessuna gara di cui si diceva poc'anzi.
0: Certo. No, presidente,
3: è caduto il governo.
2: Stardo.
0: Segretario Schlein, non incominciamo e passiamo a lei. Un nome, una garanzia per la sinistra, prego segretario.
3: Allora guardi dottor Mentana, che non siano interessati alle poltrone la Santanchè ha le unghie piantate dentro e Lollobrigida ha preferito lasciare la moglie piuttosto che la poltrona, e poi quello come si chiama San Giuliano,
2: sì, quello dei bagni in Corso Italia.
3: Mangialo Rex.
0: No, Rex, cuccia.
3: E San Giuliano, dai, quello che è andato giù, che ha visto il vulcano e ha detto oh, il Monte Bianco. Sa quello che ha avuto la storia con la Maria Rosaria Bocce.
4: La chiamavano Boccia di Rosa, metteva l'amore.
0: Onorevole.
4: La chiamavano Boccia di Rosa, la dava soltanto a San Giuliano.
3: Brava.
4: Una vera pompeiana.
0: No, male.
4: E lui un incrocio tra Lino Banfi.
2: Lino Banfi.
4: E Pupo.
5: Su di noi nemmeno una nuvola. Su di noi l'amore è una favola.
0: Signori, per favore, siamo alla Maratona Mentana, non siamo a Sanremo. E lei, la prego, Conte, non iniziamo così. Invece, onorevole Salvini, ci dica cosa ne pensa. Avanti.
6: Cosa ne penso? Ne penso che se la stanno cantando e suonando come vogliono.
3: Certo. Oh, sì, gelato
5: al cioccolato, dolce un po' salato. Su, gelato al cioccolato.
0: Cantando e suonando, simpaticissimi. Salvini, vada avanti.
6: Ma sì, allora, Mentana, dai, vediamo le cose in maniera positiva. Sì. Alla fine, San Giuliano è stato coerente e si è dimesso. Su, dai, ragazzi.
4: Il governo è come nel Gattopardo, si cambia per non cambiare davvero.
3: Ma con tutte le belinate che hanno fatto quelli di questo partito.
0: Buoni, Miro, vi date lo studio così, fermi, vi caccio via, fermi, vado avanti. Mamma mia.
2: Oh, questo governo sta a fa storia.
4: La storia delle figure di merda.
3: Onorevole.
2: Ma che stati? Noi siamo il partito del fare.
0: Bravo.
2: Voi il partito delle M&M.
3: Sì, le caramelline a forma bottone di cioccolato.
2: No,
3: ma per favore.
2: No, è il partito della mussa morta.
0: Signori, vi vedo un po' agitati. No, buoni. Meloni sta perdendo tutto. Buoni, segretario, la caccio, eh. Oh, vi vedo un parecchio agitati. Vi posso offrire qualcosa per calmarvi? Luigi.
7: Coca Colaccia, una patatina e popcorn, merendine e salatini, cocco, fresco.
6: Luigi Di Maio. Ma dove ti eri cacciato?
7: E sono tornato al vecchio lavoro, tranquillo, sicuro, senza nessuno che pensa sempre al modo migliore per ingropparti.
0: Di Maio.
7: Ma sono sereno, perché ricordatevi tutti, il posto fisso è sacro.
3: Bravo Di Maio. Evviva la gondola di Di Maio.
6: Ma torna Luigi, ritorna con noi.
5: Ritornerò in ginocchio da te.
0: Di Maio, non anche lei. Scusate signori se vi interrompo, buoni per cortesia, ma mi sta arrivando una breaking news, sì perché pensate che c'è in collegamento con noi il nostro inviato Paolo Colombo. Buoni, sit.
3: È colpa del giocatore della Samp, Coda.
0: Sta con l'audio, C'è Paolo Colombo in servizio da Washington che sta per fare un'intervista esclusiva. Al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Buoni, vi prego, signori. Paolo,
6: Paolo, ti prego, fai partire il servizio. Paolo, ci sei?
1: Non ho ritorno, non si sente niente, ho il microfono spento. Teste di cazzo, accendetemi il microfono.

0: Paolo!
1: Eh sì, aveva ragione proprio Angelo De Ricchi, povero Capodanno, quando aveva il microfono spento.
0: Paolo, Paolo.
1: Ah, adesso sì, funziona, funziona. Buonasera, grazie direttore. Mi scuso con i nostri telespettatori. Oggi una giornata speciale qui dal giardino della Casa Bianca di Washington, dove tra poco intervisterò il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump. Benvenuto carissimo presidente, welcome. Per permettere a tutti di comprendere questa traduzione, visto che ci parla in americano, vorrei avvalermi della traduzione di una signorina, una traduttrice simultanea, mi dà due colpi. Benvenuta a lei, signorina.
2: Scusi, veramente, mi dà due colpi
3: no
2: qui.
3: No problem, I was ready.
2: Nessun problema, lui è sempre pronto.
3: Tucca, tucca, tucca, l'ho.
1: La prego, presidente. Si contenga, Mr. Trump, e veniamo a noi. Com'è possibile che dopo tutti i casini che lei ha fatto nel precedente mandato il popolo americano abbia deciso di votarla nuovamente?
3: Ah, because American people are the big big coglion.
2: Perché il popolo americano è un po' stupidino.
1: È sicura, signorina Mida, di questa traduzione? Presidente, come ha festeggiato quindi con i suoi collaboratori questa sudatissima vittoria, anche inaspettata?
3: Puttanoni for everyone!
2: Allora, puttanoni for tutti!
1: Sì, sì, abbiamo capito, signorina. Non traduca, grazie. Lei ha dichiarato: pianteremo la nostra bandiera a stelle e strisce su Marte. Ma come pensa di raggiungere questo obiettivo così lontano?
3: Ask Elon!
2: Chiedete a Elon.
3: Elon, sorry. Also, we're expanding the Greenland, Panama and Italy.
2: Noi ci espanderemo anche in Groenlandia, Panama e Italia.
1: Italia?
3: Yes, with Georgia, my friend.
2: Sono d'accordo con Georgia.
1: Bella cagata, scusate, sorry. Ancora una domanda, lei ha dichiarato in America voglio solo uomini e donne, niente gay, basta con i gay. Ma perché così drastico?
3: Because, che pensi me, I'm gruppa the American people.
2: Perché ci penso io a fare divertire gli americani.
1: Presidente, una domanda che tutti si aspettano ovviamente. Ricomincerà ancora una volta con la storia del muro ai confini con il Messico?
3: I will settle the relative of the great actor around Mexico.
2: Ok, allora sistemerò intorno al Messico tutti i parenti di un grande attore.
1: E chi sarebbe questo grande attore?
3: Roger Moore!
1: Presidente Trump, la prego, 47esimo presidente degli Stati Uniti, crede che questo 47 potrebbe in qualche modo essere negativo per questo suo secondo mandato?
3: Ozza crotoriam.
1: Ah, che bello concludere questa intervista con una frase in latino, complimenti.
3: No latino, leggi contrario, ozza creatoriam, ma ero ter cazzo!
1: Grazie, grazie presidente. E direi che da Washington è veramente tutto, linea allo studio di Roma, grazie direttore.
0: Paolo, per il servizio, e torniamo a noi alla nostra maratona sulle Paralimpiadi con una domanda a lei, presidente Meloni. Ecco, l'ultima manovra economica mi è sembrata parecchio confusa, non le pare?
4: Ma assolutamente. Se lei va a leggere bene, bene la legge, c'è sta scritto che noi togliamo ai poveri.
0: Ma non si dovrebbe togliere ai ricchi, scusi.
5: Tranquillo, tanto poi toglieranno anche a loro.
0: Ma a chi date alla fine?
4: Allora, ma con tutta la fatica che famo per togliere? E che ci mettiamo a ridare? Ma dai, ma dai.
6: Certo, è perché è colpa della sinistra. Se ci sono gli sbarchi, se togliamo il reddito di cittadinanza, se togliamo l'assegno unico, se nei cassetti avete tutti i calzini spaiati.
0: Sentite, signori, vi voglio fare una domanda. La presidente Meloni, stella nascente della politica italiana, ecco, con tutti questi scandali, ma non rischia di implodere come una nana bianca?
6: Sicuramente non di colore.
5: Giorgia, senti un po', ma è vero il proverbio della nana?
4: Quale?
5: È stella nana tutta...
4: Ma

0: state zitta, ma che state
1: no, no, di nuovo, Meloni, parte tutto, per favore! Schleiner, la mando via, sentite, mi avete stufato e vi faccio un'ultimissima domanda, e la faccio a lei, onorevole Salvini, ecco, dica, mi dica, ecco, ma che fine hanno fatto i 49 milioni di euro che sono spariti quando era tesoriere Belfitte?
2: Io voglio rispondere io.
1: Vada, segretario,
2: gli
1: vada.
2: Rispondo con le stesse parole del mio carrozziere quando gli ho chiesto come posso abbellire la mia macchina.
1: E cioè?
2: Cerchi in Lega!
1: Fuori dallo studio, vi prego! Basta, basta, basta, regia! E pensare che questi signori qui, sì, questi qua, quelli che avete appena visto, ecco, loro fanno tutto questo solo ed esclusivamente per soldi!

da dove provengono, e dindi, e tanti dindi.

0: di parola che mette a confronto due generazioni apparentemente distanti tra di loro. Otto opinionisti equamente distribuiti tra generazione Z e boomers si confronteranno su temi come il canto, il linguaggio, il ballo e tanto altro ancora. Gli ospiti di questa sera provengono dalla nostra bella Liguria e i temi su cui si confronteranno sono il linguaggio e gli idoli musicali di ieri e di oggi, dove l'oggi rappresenta un modo di parlare tra i giovani che è completamente trasformato, fatto di parole, abbreviazioni, slang, parole anche deformate e distorte, tanto che per riuscire a capire quello che si dicono i nostri giovani ci vorrebbe un vero e proprio vocabolario. Comunque adesso facciamo un bel applauso e facciamo entrare la generazione Z.
1: Ore, ale frate! Dallo! Dai con voi sei! Vai bastardi!
0: Yo! E adesso facciamo un applauso per i boomers.

0: Gesù.
1: Bene, vedete che non soltanto nel modo di vestire, ma anche nel modo di salutarsi, è davvero veramente tutto cambiato.
2: Ragazzi, questi sono rimasti ai tempi delle caverne, sì. All'uomo erecticus.
3: Bello,
1: ma adesso quello che dobbiamo cercare di capire sono le caratteristiche di queste due nuove generazioni. E per farlo io questa sera ho invitato qui con me una conduttrice che è stata la colonna portante della televisione degli anni 90. Ve la ricordate? Quella di Tira e Molla, la Sellerona.
2: Oh, oh raga, a me più tira che molla.
4: Danke, guten Morgen.
5: Brava, brava. Mia che galantomo.
4: Gentile.
1: Bene. Bene, bene, Ela. Allora, innanzitutto grazie per aver accettato il mio invito. E adesso ci puoi spiegare quali sono le caratteristiche delle due generazioni?
4: I boomers hanno vissuto il boom economico. Sono individualisti und a internet.
6: Oh, fra, questi qua non ci stanno col capo.
2: No, no, sono fuori, raga.
6: Fuorissimi.
7: Minchia, bro, a internet. E capirai che internet.
8: Ragazzino, guarda che io c'ho il mio profilo su Facebook e pure su Instagram.
6: Su Facebook.
9: Con mia moglie facciamo i TikTok.
8: Anch'io con mio marito. E cosa c'è? TikTok, TikTok. Ciò che è in Rolex. In pendolo.
6: Bella, te lo capì, bella
9: comunque,
6: zia.
9: Comunque noi boomer stiamo attirando l'attenzione del web.
8: Noi stiamo diventando degli influencer.
1: Ma l'influencer te la prendi se non ti copri. Prego Ela, vai avanti.
4: La generazione Z sono i digitali, conoscono il web und i social network e sono multiculturali.
2: Raga, questi andavano ancora nelle sale giochi, sai, coi Pac-Man. Noi adesso con la nostra Play stiamo spalmati sul divano.
6: Col wifi.
2: Stiamo una crema, raga.
1: Una crema, cioè, che vuol dire?
2: E dai, spalmati come la Nutella sul pane.
4: E che fa? Che vanasken i primi maranza.
8: Maranza? Ma cos'è su una verdura?
6: Oh, di zio, che zio, stai sciallo, Cioè, ma come cosa t'ha? Oh, l'ha gostato una tipa, secondo me, giù. Guarda come è messo, l'ha gostato una tipa.
1: Ma che vuol dire gostato?
6: Ma lascia perdere, gostato. Cose nostre.
4: Mille stimoli, intelligenza artificiale, e sess. Oh, sess a distanza, il cybersex.
8: Lindy, che quadretto, niente male, sesso a distanza.
10: Ma io non capisco, sesso a distanza è un bel giù.
8: Non vi ricordate? Anche noi praticavamo il cibersex.
10: Ah sì, mia suocera, te la ricordi, lo diceva sempre. Fai felice un uomo, adotta un bellino a distanza. Che donna, che fiducia.
6: È giusta.
8: E poi loro c'hanno queste canzoni, la loro musica parla solo di sesso, droga, palanche, dai.
6: Bravo. Zio. Guarda che la trap è la nostra Bibbia musicale, zio.
2: Vai con la musica, vai con le mani, dai, frello. Oh mamma, la mia tipa mi guarda, forse è in gravidanza, c'è anche un caramba. Dentro borsello con i taralucci, ci tengo la droga con i taralucci. E le ragazze con la sacca di Vuitton, mangia solo la pasta con il ton.

0: Scusas House! Frau Blücher!
1: Ma cosa c'ha? Deve avere un po' di remescio di pancia, ce l'ho anch'io perché ieri sera venivo mangiato i fagioli, vabbè, che fare, caro.
2: Per me, macchie di leopardo,
3: per questa gente ci vorrebbe la leva obbligatoria.
4: Ti che ragione.
1: Bravo!
4: Però non sei bene.
5: La leva.
2: Oh, Fre, vuoi una leva?
5: Zio, stai attento che se bevi vai in hangover.

0: che bello, lì mi sei bevuto fatto gli spiace.
1: Ma guarda, ci trovo.
2: Sì, guarda,
1: tutta tech, maglietta PSG e Valkyrie.
3: E se compro regalo alla Pischella, io lo compro alla bancarella.
4: Beh, tutto tarocco, le mie bitch mi chiamano Rocco. Vai, noi.
0: Ma ragazzi, ma io mi tocco se ci sono, ma siete davvero così o è uno scherzo?
5: Ah, guardi, guardi, è colpa dei telefonini cellulari se sono così.
0: Questo sicuro, vedi, guarda, noi ci avevamo di meno e ci accontentavamo di poco.
5: Bravo, noi facciamo finta di non capire, ma in realtà...
3: Allora, se fai finta di non capire, milfona.
2: Ma cosa è la milfona?
5: Posso mattito
3: milfona? Milfona. Dimmi un po', milfona, che cosa che vuol dire frenzonato?
0: Frenzonato.
3: Diglielo un po', milfona. Cosa abbiamo detto? Frenzonato, gustato l'abbiamo detto.
2: Ma venga, siamo gli altri, vedi?
3: Gustato l'abbiamo già detto.
4: Gustato.
3: Hangover, gustato.
0: È frenzonato. Frenzonato.
4: Frenzonato, no.
3: Che ci di...
0: Con calma,
5: scusate, poi siamo noi ricoglioniti.
3: Un attimo, quello che ci ho chiesto è frenzonato.
6: Frenzonato l'abbiamo già detto.
3: E quello è a parte che è gostato,
4: abbiamo detto.
3: Si legge male perché è la seconda replica.
4: L'ha scritto davvero.
3: Sono già lavato le mani dal pomeriggio.
0: A me può che anche a me per...
3: Frenzonato. Allora, allora io ci chiedo frenzonato.
6: Frenzonato. L'abbiamo già detto, ci devi chiedere disonesta.
3: Okay. Ma a hangover l'ho chiesto.
4: Sì,
3: allora, dimmi un po', che se ti dico.
6: Frenzonato
3: l'ho detto. Dato per scontato frenzonato.
0: Che l'abbiamo detto.
5: Abbiamo dato.
3: Anche hangover.
5: Oh, bellissimo.
6: Se mai.
3: Mettiamo che frenzonato lo sappiamo.
5: L'abbiamo detto.
2: Bravo.
3: Che cosa? Così ci devo chiedere.
6: Disonesta.
3: Cosa vuol dire frenzonato fatto. Disonesta.
0: Disonesta cosa vorrà dire? Una che ruba, che...
3: No, è uno che la dà.
2: Capito.
5: Gnatri, dicevimo, bagascia.
4: E se vi dico fuffaguru, cosa capite?
6: Fuffaguru un'altra.
4: Fuffaguru.
3: Ragazzi, se vi dice...
0: Fuffaguru.
3: Ecco, da frenzonato.
5: Va bene.
3: Frenzonato.
4: Fuffaguru.
3: Hangover.
6: Sì.
3: È che io non sono tanto.
6: Ma non si vede.
3: Scusa, che... devo chiedere una cosa. Frenzonato. chi l'ha sentito, alzi la mano. L'ha sentito Rocco. È mio amico Rocco, lo so. E allora, diciamo...
4: Fuffaguru.
3: Hangover l'abbiamo
5: detto prima,
3: lo so. Volevo farvi vedere che hangover ve l'abbiamo detto.
5: Sì, l'abbiamo già detto.
3: Ghostbuster.
5: L'abbiamo fatto. Belli al cinema l'abbiamo
3: detto. Ah, no, costato, belli costato. E se vi dico frenzonato a poco.
6: Fuffaguru.
0: Quindi fuffaguru ti sai che
5: sarà tipo frenzonato?
0: No, ti sai che voglio dire contamusse?
5: Ah, contamusse.
0: Me l'hanno detto.
3: È uno che conta.
0: Contamusse, quello lì.
4: Vedi, bella zio, mi fa schiattare, bravo questo.
3: Mi fa schiattare, sei proprio frenzonato.
5: No, io basta questo frenzonato, basta, ma avete stufato, ve lo giuro che mi fate veramente, mi fate salire al crimine. Oh,
3: ma lì se ti sale il crimine,
4: ho detto non se ne accorge.
1: E adesso gli idoli musicali delle due generazioni a confronto, Yase. E voi generazione Z, con chi avete portato voi?
3: Allora, noi come generazione Z, che

0: Sì,
1: abbiamo costato.
0: Poveri.
1: Che abbiamo detto? Costato.
0: L'avete detto, Iago?
1: Frenzonato.
2: Sì, mi pare. Mi pare
1: allora
2: di sì,
1: noi,
2: zio.
1: Noi come
2: cantante
1: abbiamo Mammut.
2: Mammut.

0: brava! Brava la generazione Z!
1: Vai, cavo!
0: Un bel applauso! Ma bravissimi! E voi, Boomers? Voi chi ci avete portato questa sera?
2: Guardi, noi andiamo sul classico, ovviamente.
3: Stava a dire dopo questo spettacolo indecente. Noi andiamo sul classico e portiamo Roberto Bolle, che ballerà sulla musica del volo, capolavoro.
4: Ah, molto bene, allora questa sera ci godiamo Roberto Bolle. A te piace Roberto Bolle?
0: Roberto Bolle, eh? Grande pettorale,
4: sì.
0: Grande addominale,
4: sì.
0: E sotto conchiglia, grande Schwanzstucken.
4: Sì, vabbè. Abbiamo capito. Allora, comunque, anche questa sera, come tutte le cose belle, questa puntata sta finendo, va a finire. Ma voi ricordatevi di votare. Votate. Noi ci vediamo la prossima settimana, sempre con Pierluigi Diaco e Ela Weber. E adesso godetevi Roberto Bolle.
0: Auf Wiedersehen!

0: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
1: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: Signoria, che semmo parte a trasmissione più bella de Sena e insieme a me un professor Bampi e i suoi indovinelli du Belin. Convegne, convegne.
1: Signoria! Oh, Gilbi! Titturosa stasera,
0: hai visto, mia chi, mia?
1: Ti pagina bumbunea. E anche un po' a checcato. A proposito, come si dice a checcato in senese?
0: Buliciu.
1: Capito.
0: Assetite, Pampers. E naturalmente con noi il cuginosofo Rossi.
2: Signoria.
0: Signoria. Oh, e a ciù bella de Turigia. Applaudi, applaudi. E a ciù bella de Turigia, a Carolina, che ne parliamo Carolina. Do Skymetro, da Funivia du Lagaccio, oh. Insomma, de belinate.
3: Gilby?
0: Sì?
3: Io spero le belinate di non dirle solo, oh, di prenderle anche, t'hai capito?
1: Tani queta.
0: Buona, buona. Sì. Allora, cuginosofo, di che dove ci porta questa sera in giro per la nostra bella Liguria?
2: Dunque, allora, stasera siamo a Sant'Ursese.
0: Ah, a parlare di?
2: Beh, tanto parliamo delle fighe.
0: Ah,
2: poi siamo a Sant'Ursese e parliamo del salame.
3: Salame?
2: Sì.
3: Salame? Ah, sì. Mi piace, è un salame. Sì, sì, ma non a fette, insomma, mica una bisciuetta.
0: Sì, certo, va bene. Certo. A me piace le fighe, allora cosa dico? Adesso, per divertirsi un po', un bel video sui cimiteri liguri. E dopodiché Gianni Giobatta ci canterà Quando la morte ti prende.
2: Oh, mio,
0: naturalmente è tutto.

0: gentilmente offerto da Asef, onoranze funebri.
1: Io Gilby spero di prendere anche qualche cos'altro.
2: Maria Carolina pensa solo a quello.
0: Solo a quello.
2: Ma te voglio ricordare che prima Geusego.
0: Ti hai ragione, Bampi. Allora, Carolina, gemmo de prenutazione?
1: Gemmo una prenutazione da signorina. Te la do parodi succhiello.
0: Ah, te la do.

0: un attimo che arrivo. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Pronto? Sì. Casa Succhiello Parodi?
0: Ma chi parla, scusi?
1: Sono quello della televisione, ma televisione. Casa Parodi.
0: È Casa Parodi?
1: È Casa Parodi.
0: È Casa Parodi. Baci! Come baci, fa? Vieni un po' per piacere, baci, un attimo che
2: ma c'è baci. Arrivo un momento.
0: Vieni, Nan,
2: so
0: vieni.
2: Chi arrivo?
0: Stammi buono.
2: E che belli, non stanno fermi, se cazzo de gambe chi è?
0: Baci, senti un po' che c'è quello della televisione. Come fermo de cognome?
2: Cognome do bellissimo.
0: Sì, un attimo che.
2: Aspetta che vada a vedere in sua porta.
3: Ecco. Ma no, come in sua porta?
0: Allora, Shalamio, va a vedere in sua porta, godimo subito, eh.
2: Allora, se chiamiamo Parodi.
0: Allora, Parodi.
2: Parodi. Oh. Vieni in sua porta. Stai ferma.
1: Ecco. Allora, io volevo parlare con Te la do Parodi.
0: Anughe è nostra figlia, la nostra bambina, sì. Ma, non c'è, guardi.
1: Ma si era prenotata?
0: Si era prenotata, ma non c'è. Aspetti che c'è. Ci passo mio marito, che passo me. Ma io vengo.
2: Sì, cosa che è?
0: Il telefono, quello della televisione.
2: Ah, quello della televisione.
0: Là qua te la do. Mia, pigilo, stanno attento. Sì. Come lì.
2: Qui, via. Dove è la netta? Gemma! Gemma!
0: Sun chi baci? Sun dere?
2: Dove?
0: Sun dere, mia. Chi siete? Per una volta che umidere, mia.
2: Ah, beh, lì.
0: Sentite.
2: Non ti avevo visto.
0: Sentite.
3: Oh. Che bellino. Non so come la mia finista sei,
0: eh.
2: Pronto? È un momento. Pronti?
1: Oh, pronto. È Casa Parodi, giusto?
2: Un momento, per favore.
1: Ma no.
3: Ma come un momento?
1: Ma no.
2: Come se chiamiamo gli altri di cognome, Gemma?
0: Aspetta che faccio vedere il shopping.
2: È un momento, andiamo a vedere il shopping. Perché che noi abbiamo un
0: baci.
2: Sì!
0: Me su sera de fea!
3: Ma no! Vedi, ma come si fa?
2: Gemma! Sotto lo zerbin! Da un tappeto, de sotto della chiave!
0: Ho capito! Si dice zebrino. Zebrino.
2: Non mi avvegna questi moderni.
0: Si chiama zebrino. Allora, che è scritto Parodi Succhiello.
2: Pronto!
0: Lascia Succhiello, mi.
2: Allora, sì. Si chiamiamo Parodi Succhiello.
1: Oh, sì.
0: Cos'è che baci?
1: Ho capito.
2: Momento.
1: No.
2: Ma te cattò un cordless? E mi pensavo che invece un Leo Cordes.
0: Vabbè, mia, lo sa che siamo, se fermo un selfie, mia.
2: Sì, aspetta, perché ricordati, quando ci fa il selfie,
0: sì?
2: Bisogna fare sempre il culo di gallina, così, sì. Guarda. Che non mai capivo perché fanno tutti così questo culo di gallina.
0: Vabbè, femmolo.
2: Va bene. Sì,
1: pronto.
2: Chi parla?
1: Sono sempre Gilby, quello della televisione, quello di prima, che voleva parlare con vostra figlia, Te la do Parodi. Che si era
2: un momento.
1: Sì, perché?
2: Dice che volevo parlare con Parodi.
0: Te la do, glielo dito che Nughe.
2: Nughe, poi che è un cordless che è un po' va un po'.
1: Sì, ma lo so che non c'è, ma si era prenotata per fare un gioco.
2: Ci passo mia moglie.
1: Ma io ci ho già parlato con sua moglie.
2: E allora sono contento, arrivederci e grazie.
1: No, aspetti. Sua figlia si era prenotata per fare.

0: fare un gioco.
1: Ma scusa, esce di qua la voce adesso. Che ho attaccato il telefono, come cazzo faccio a sentire? Dimmi come cazzo faccio a sentire. Sono
2: cose moderne. Anche con computer.
1: Guarda, lo capivo.
3: In fibra.
1: Questa è la fibra ottica. Però mi divento strabico chi è.
2: Fa che in gruppo? Un bel gruppo così. Bravo.
1: Ci bacio a mia moglie.
2: De lungo.
0: Ma io ci ho già parlato con sua moglie.
1: E allora?
0: C'è da. Ascoltate, famiglia Parodi.
1: Un momento. Ma no. Questo dice, torna. Senti, abbi pazienza. Fermo così, tanto così abbiamo.
2: Un gruppo.
1: Siamo sicuri che. Sì. A posto. Per sicurezza. Sì. Vanni un po' a vedere in porta o no. Perché questo qui continua a menarlo, Parodi. Sì, sì. Ma mica cazzo ne so come se ci amiamo. È un momento!
2: Mia baci, ho staccò a targhetta.
1: Allora su Ghibli.
2: Mettimelo lì.
1: Beh, lì sembra di essere in Sicilia.
2: Dunde?
1: Con gli abitanti, i trapanesi. Allora. Allora, in la targhetta c'è scritto Parodi trattino succhiello.
0: Allora, dobbiamo fare un gioco che vostra figlia si era prenotata.
1: Ma non c'è nostra figlia, ci faccio mia moglie. Che non c'è.
0: Ma ascoltate, se voi mi traducete una parola dal genovese all'italiano, potete vincere 50 panettoni.
1: Panettoni?
2: Mai ben.
1: Come lei?
0: Allora.
1: Aspetti, chiedo l'aiuto da casa.
0: Ma devo ancora farvi la domanda. Ma poi siete già a casa?
1: Siamo a casa?
0: Siamo a casa.
1: Vanno a vedere in sciaporta cosa che è scritto. Dice che siamo a casa.
2: Baci. Sono venuti i ladri. Non che c'è la targhetta in sciaporta.
1: Che
2: non ho rubato, targhetta, baci.
1: Te l'hai staccata prima.
2: A bolli.
1: Potevi andare giù da Cifotrono.
2: Al Cifotrono,
1: sì. Sì, chi è? Chi parla?
0: Allora, sono sempre quello di prima, della televisione.
1: E chi vuole? Attenzione.
4: Non dica un nome.
0: Allora, sentitemi, famiglia.
1: Chiedo l'aiuto da casa.
0: Siete in casa.
2: Siete in casa.
0: Per 50 panettoni del 2012.
1: Del 2012 che cazzo ci faccio? Un muretto di sostegno a Capenardo. Così. Del terrassamento.
0: Del 2012, ma ancora mangiabili.
1: Ancora.
2: I regalemmo ai amici. Amici,
1: le usiamo come tognolini per i posteggi.
2: Lo dago a Osteva.
1: Sì.
0: Allora, che cos'è il Kigemmo?
1: Aia. Dice consuleo Kigemmo.
0: Vi do un aiuto.
2: Un aiuto.
1: Chiediamo l'aiuto da casa.
0: Ancora no, siete già in casa.
1: Siamo già in casa.
0: Non è prevista questa possibilità.
1: Aspetti un attimo.
5: Allora, volete l'aiuto?
0: Cioè,
1: sì.
0: Allora, cuginosofo.
5: Fa molto bene alla salute.
0: Ecco.
1: Fa bene alla salute.
0: È cilindrico.
1: E fa bene alla salute.
2: Allora, da qualche parte lo sa sentio. Davvero lo sa sentio da qualche parte.
1: Allora, me mugè dice che l'ha già sentito da qualche parte.
2: Sì.
1: Forse sai gli anima non si ricorda bene. Dice però l'ho già sentito da qualche parte.
0: Sicuro.
2: Ma si accende qualcosa in testa.
1: Gli si accende qualcosa in sa testa.
0: Vedi che.
4: Che demanda un aiuto,
0: un aiuto.
2: Un altro aggiunto.
1: Con chi parlo?
4: Su, vampi.

0: Mi senti...
1: Chiedo l'aiuto da casa.
0: No, ma no. No, allora famiglia Parodi, Viatri, sei già a casa.
1: Cosa ha detto?
2: No, va bene così.
0: Casa, faccio tu mi.
3: Allora.
1: Sì.
0: Allora. Uchi gemmo.
1: Sì.
0: Ula la forma lunga. E ora arriva fino a 30 citti di lunghezza.
4: Viva il chigemu! Lunga vita al chigemu! Ho capito questo leo.
0: Ma vero, ma stanno calmo.
1: Pigila.
0: Non ti agitare, stanno tranquillo.
1: Senti un po' chi è.
0: Stanno tranquillo.
1: Allora, sì, aspetta, fermo così, questo peggio chi? Dammi la mano.
3: Fermo punte.
1: Allora, dice che raggiunge tre... chiediamo l'aiuto da casa.
2: No, non si può.
1: Siamo la famiglia Parodi.
2: Sì, meno male che non abbia sbagliato.
1: Non c'è nostra figlia.
2: Sì, ma ascoltate, vi do ancora un aiuto. Allora,
1: sì.
2: Avete capito che fa bene alla salute, sì. Cilindrico, sì. E 30 centimetri. È buono, si può usare, sì. Quando toccandolo,
3: sì.
2: Risulta duro e sodo al tatto, perché invece se è mollo e raggrissito non va bene.
3: Con solo dito?
1: Uno ha detto che se solo schiacci tipo la mozzarella ed è soda, o è buono. Se è raggrissito, o è da cacciare.
3: Me sa che siamo, baci.
1: Sì,
5: capito.
3: Stavolta me sa che proprio che l'ho.
1: Cioè,
3: allora,
1: ricapitoliamo.
3: È lungo e allungato, cilindrico, lungo 30 citi. Fa bene alla salute, va usato da duro. Secondo me non può essere altro.
2: È di colore verde.
3: È il belino, dici che è il belino, diglielo. È il belino.
1: Sì, ma è verde?
3: È verde?
1: Ecco, sulle quello di Hulk.
3: È il belino di Hulk.
1: Allora, guardi, ci abbiamo due possibilità.
2: Due.
1: sì. Uleu Belin de Hulk. Uleu Belin di Shrek. Gli unici due belini verdi che conosciamo.
3: Bravo.
0: Famiglia Parodi, mi spiace.
3: Abbiamo vinto?
0: Ma non è induino.
2: No.
1: Allora.
0: Uki Gemu.
1: Sì.
0: È il cetriolo.
1: Ma questa è una domanda. È una domanda pra Borchetto.
0: Ora
6: vi spiego. È un alimento vitaminico. Ed è formato per il 95% da acqua.
3: Allora, ule è proprio come quello di me e Maio, è 95% di acqua.
1: Sì, ma quel 5%?
3: Sì, d'inverno, quando si giassa proprio.
1: E cosa c'ho? Olaf in mezzo alle gambe. Sì, lo so, ghiacciato te lo darò. Ecco cosa facciamo, un spritz.
3: Mi passo a Elsa. Sì, vabbè, dico.
1: Facciamo...
2: Mi dispiace.
1: Dai, sì. Un altro... Noi siamo Parodi e ci faccio un'altra domanda.
3: La nostra figlia.
0: Ti sai cosa facciamo?
1: Un premietto.
0: Mio amico che ha fatto ciò, ti sai cosa facciamo? Che dimmo? In proverbio in senese... E gli altri ne devono fare traduzione.
3: Ho capito.
2: Va bene.
3: Sì. Ma Maio ne sa tantissimi dei proverbi in senese. Sì. Dica sì, quello. Beh. Stanno attento. Dica quello dei braghe.
1: Sì,
3: quello
1: dei
3: braghe è quello bello.
1: Quello lì che
3: sì.
1: Pensa. No. Allora, le meglio ave e braghe sguarò in tu chi. Che ho chi sguarò in te braghe.
0: Bene, ma. Ma cosa? Ma sei mugnato.
1: Ho vinto!
0: Ma no!
5: È bello.
3: Uno lea quello lì de Brago, l'anatro,
1: le
3: proprio vea, cioè sente questo, le proprio vea che gondwin e i funzi nascono senza seminali. Tu che gondon.
2: Ma no, ma.
3: E guagno?
2: Ma non avete capito, siamo noi che dobbiamo proporre un proverbio a voi.
1: Ancun. Sentimo. Allora. E noi comunque chiediamo l'aiuto da casa.
2: Sì.
0: Allora, vi dico un proverbio.
3: Sì. Ecco.
0: Stemme ben a sentire. Un proverbio
1: sì.
0: Che dovevi fare traduzione. Ule, tite come o canduleccia, che o pigento chiù e dice cubeccia.
3: Questo chi ti sa?
1: Ma questo lo so.
3: Sì.
1: Questo lo so,
3: sì.
1: È come dire che i genovesi sono contenti per

0: più alta di tutta Italia.
1: È vero.
0: E come diceva un caro vecchio amico dalla Bai, indimenticabile Marco Oreste Biancalana, o diceva: ah mio, sai, ma c'ho la mio e ci vedo rumenta in giro. Andiamo, Gemma. Io chiedo l'aiuto da casa. Già fermo, già fermo. Vieni, vieni, vieni, Gemma. Vieni, Gianni, Gianni, vieni.
2: Cursini e strati che vale di tu. Giochi del tipo, ci darme le brifele, lasci tu sei tu belle. Tu quinto breve, nerva le pan, scrive le torture, queste le pan. Strasse le tagli, queste le tragi, dosci le pullo, ma per il pullo. Stelle di sicure, i suoi cende, strafitte, sicili e vegi e svele. Dei tema fuse, stupita l'umer, mine a gule, per pubblici le cime. Carte da sœur, possetti da l'œur, scarpe le plastiche, va bene a più. Alle, che sei un po'.
3: Allora, grazie alla famiglia Parodi, ma adesso, sì, grazie, ma e non fermarmi anche tu perché sennò non finiamo più stasera. E adesso invece il professor Bampi e la Carolina ci balleranno l'ultimo tango insieme ai tangheros genovesi.
4: Cosa ti genchi, Gemu?

0: Buonasera, buonasera e bentornati a una nuova puntata di Tu sì che vales.
1: Maria, non è Tu sì che vales.
0: Oh, è vero, scusate, e benvenuti a una nuova puntata di C'è posta per te.
1: Maria, non è C'è posta per te.
0: Oh cazzo. Allora, benvenuti all'appuntamento pomeridiano con Uomini e donne.
1: Brava Maria, stavolta l'hai azzeccata.
0: Ecco, allora adesso mi siedo e faccio entrare Tina Cipollari.
2: Oh, ciao Maria.
0: Ma ciao Tina, ti vedo radiosa.
2: Ma certo Maria, pensa che dopo il festival di Sanremo mi sono fermata qua in Liguria.
0: Ah,
2: perché
0: sì?
2: Come dice la Canalis, Liguria, terra da mare.
0: Però
2: sono più tornata a Roma.
0: Brava.
2: Se sta bene qua.
0: Se sta bene.
2: A Sanremo mi ho fatto col mio Fabietto

0: sacco di feste, ci imbucavamo dappertutto. Perfetto, perfetto. E poi sai che Fabietto di cognome fa cannone. E quando ritornavano all'albergo di notte, boom, boom, boom, però, certi corpi che te lo dico a fare.
1: Però dai! Oh!
0: C'è sta l'amica, quella scema da Gemma qua, eh? Quella specie di bacco vestito da donna, eh?
1: Non mi pare.
0: Beh, lo sai come la chiamano le altre?
1: No, come la chiamano?
0: La chiamano cesso.
1: Perché è brutta?
0: No, perché tutti la scaricano come lo sciacquone.
1: Però dai, su.
0: Ah, oh, quella mi ha iniziato che mi pareva la tigre del Bengala. Ora sai che mi pare?
1: Cosa?
0: Mi pare Piggy il maialino parlante, la botte di
1: diventa. Ma come sei cattivo, ma piuttosto. Gianni, dove sta Gianni?
0: E Gianni l'ho lasciato giù in intercamerino e si stava a cagare addosso.
1: Però?
0: Aveva già fatto due lampade, si era fatto le ciglia ali di gabbiano, come si dice?
1: Rondine.
0: Qua ci stanno i gabbiani, non poteva fare gabbiano, no?
1: Rondine.
0: D'un truzzo.
1: Comunque adesso basta parlare male di Gianni. Tina, per te c'è un corteggiatore, sì.
0: Oh,
1: vuoi
0: io...
1: incontrarlo?
0: Sì, Marie, però io sto innamorata del mio Fabietto, ma già che sto qua in trasmissione, fammelo entrare.
1: Va bene, allora, regia, per piacere, due sedute, ecco, grazie. Ecco una, adesso arriva l'altra. Allora, Tina, accomodati, facciamo entrare il corteggiatore. Tina, per te c'è Kevin.

0: Benvenuto, Kevin.
1: Minchia che studio, che ti dè. Maria, proprio bello, eh. Che allora, eleganza, minchia che eleganza.
0: Ti piace, Kevin? Allora, però, Kevin, su, scusa.
1: Sì.
0: Parliamo un po' di te, dici qualcosa di te.
1: Allora, Maria, mi suzzenese. Diciamo che su 30 anni che c'unghio ormai mi sento di chi? Se non parlevo senese portavo via un pelin, per favore, belli friggiochi, Su 30 anni che c'unghio e mi sono, vengo spesso a Camucci, vengo spesso a Santa Margherita.
0: Allora, Kevin,
1: Santa Margherita.
0: Kevin, senti un po', tu hai voluto qua incontrare Tina, è vero?
1: Sì, perché quando l'ho vista così con... che bucava lo schermo con questa... coscetta, con questo kebab che c'ha al posto... al posto della coscia c'è un kebab. Pensi che due o tre volte ho guardato e ho detto minchia, è l'unico kebab che non gira. E ho detto... Ho detto vado là e ci porto un cadeau. No, cadeau se ce la davo prima. È passato terremoto quello lì. Se ce lo do adesso è un cadeau.
0: Un cadeau? Cadeau.
1: Ma questo capisce un cazzo. Allora, sento comunque, Santina, io da quando t'ho visto che hai bucato, ti chiedo di alzarti, qualcuno vuole un panino con kebab? E volevo dirti, c'ho un regalino, un cado, questo, ha fatto un applauso a Tina, dai, su. Questo, Tina, è per te.
2: Ma tu volevi solo cuoricini, cuoricini. Pensavi solo ai cuoricini, cuoricini. Stramaledetti.
1: No, perché... No, questa cosa qui ve la dico senza la voce da Kevin. Volevo dire, è partita la canzone più di merda degli ultimi 30 anni. È partita. E c'era gente che come partita è andata di gamba e di applauso e addirittura e ha fatto questo.
3: Oh, c'è stata la signora che ha fatto così,
1: no? No, perché aveva un problema cardiaco la signora. Allora adesso la figura di merda la facciamo tutti, accendiamo le luci in sala, sulle mani.

così? No signora, quella è un'altra cosa. Così. Così. Musica. Ma tu...

0: Perché la cosa che vi devo chiedere, ma qui il coglione sono io che ve la propongo. O voi che lo fate? Cuoricini, cuoricini. Quindi a questo qui tutta la sera che va avanti e indietro.
1: Oh, allora. Maria, vieni un po' qua.
2: Allora, dimmi.
1: Vieni un po' qua.
0: Maria, ti ha chiamato il kebab.
1: Maria, questo, sì, troppo truzzo, carino, è bello, ma truzzo, io sono una donna fine, allora, elegante, allora, mica la posso dare al primo che passa.
2: Allora, tu vuoi dire che non accetti l'invito di Kevin?
1: Oh, mica posso ballare con questo, che mi pare uno dei cugini di campagna con i capelli piastrati, eh?
3: Anima mia!
1: Oh, mica lo posso dare uno,
3: c'è. Anima mia!
0: C'è Fabio, non ho capito che cazzo mi deve dire il regista. Ah, c'ho un altro cado.
2: Un altro?
1: Cado?
0: Sì.
1: Cado?
0: Sì, però è passato dal modo. Bella stronza, mi hai lasciato, bella stronza.
4: Dov'è quella mancia uomini? Adesso basta, ho sopportato di tutto, anche l'acqua sporca addosso, ma questa no, proprio no, io non la sopporto più.
1: Io ti ammazzo.
2: Per favore smettetela, Gemma. Gemma, stiamo girando una nuova puntata, per piacere smettila, prego.
0: No, ma io... Che cazzo è questo vestito di nero che un'ora che gira per...
1: La mia guardia del corpo.
0: Però scusate, tanto ormai la serata l'abbiamo fatta, siamo in ritardo. Possiamo fare una cosa, che tutta la sera che... Signora, potrebbe venire un attimo su, scusi. Lei? Sì, venga su un attimo.
2: Lo stesso.
0: Perché volevo sapere se va dallo stesso sarto. Di là, la scala di là. Volevo sapere se va dallo stesso sarto di Maria De Filippi. Venga, mi dia la mano, perfetto, perché volevo sapere, avevano finito il tessuto e a lei gliel'hanno fatto fino qua.
2: Sono gelosa.
0: Volevo dire, l'altro pezzo, avevano finito il tessuto e deve arrivare.
5: Sì,
0: siete due gocce d'acqua.
2: Hai visto?
0: Maria De Filippi. Facciamo un applauso alla
2: Grazie.
0: Signora. Si giri che gli vogliono fare una foto. Aspetti, venga qua. Ragazzi, avvicinatevi, foto ricordo. Foto, signora mi ha messo una mano sul culo intanto, vorrei dire. Grazie mille. Mi saluti il sardo, il sarto. Attenzione a imbelinarsi, un applauso alla signora. Ok, uguale a te. E io a te, sai dove ti porto. Dopo che abbiamo... Fabio Cannone, vieni dentro. Allora, a te ti porto.
4: Sì.
0: C'è Fabio Cannone, ecco.
4: Ciao Maria.
2: Ciao Fabio.
1: E qua da zia che ti fa mangiare arrosticino. Altro che kebab.
0: Senti, allora, io piacere, mi chiamo Kevin. Ho deciso che ti porterò a Potantico.
4: Ah, sì?
0: Sì, prima ti porto su Bigo.
4: Bigo.
0: Poi ti faccio vedere la lanterna.
4: Sì.
0: Che classe. E poi ti do lo squalo.
4: Ah, che classe. E poi, dove mi porti?
0: E poi ti porto in tutta l'Italia. Sì, in tutta l'Italia ti porto. L'Italia.

0: vedrai Gemma, saluta che ci fanno l'applauso, piegati, piegati.
1: Grazie Kevin.
0: Vieni Gemma.
2: Io mi tengo Fabietta.
1: E allora Tina e Fabietto balleranno per noi. Viva l'Italia.
2: Tutta l'Italia. Questa è di...

0: Signore e signori, buonasera. Torna dopo anni, ok, il prezzo è giusto. È con noi Iva Zanicchi.
1: Moscimo, buonasera e bentornati con una nuova edizione di Ok, il prezzo è giusto. O come dicono i nostri politici, tutto a un prezzo, purché sia giusto. Moscimo, facciamo entrare subito i nostri concorrenti, prego. Buonasera.
2: Buonasera.
1: E vediamo un po', andiamo a presentarli. Su lei, chi è? Si presenti, ci dica.
3: Mi chiamo Giovanni, soprannominato Yogi. Sono nato a Carrara, vivo vicino a Spezia e lavoro a Genova.
1: Moshi, sì. E cosa fa di bello?
3: Ero dipendente pubblico in regione e ora sono ai servizi sociali. Grazie.
1: Ma andiamo subito a presentare il secondo concorrente. Prego, si presenti.
4: Io mi chiamo Aldo, sono calabrese, vivo al Fossato, tifo per il Grifone.
1: Bravo, sì.
4: C'ho uno yacht che si può andare senza telefonini, se no vanno in mare.

0: mare. Mi chiamo Alo,
1: no, benissimo,
0: sono
1: Aldo.
0: Del Fossato, tipo per il grifone.
1: Sono abbiamo capito, io. Sì.
0: Mi chiamo
1: e abbiamo
0: Aldo.
1: Qui il terzo concorrente. Modica, mi chiede, si presenta.
2: Buongiorno, anzi buonasera, sì. Mi chiamo Paolo Emilio, sono di Genova, ho fatto il dirigente portuale e dell'energia e ora sono disoccupato.
1: Ma benissimo Paolo Emilio, benissimo. E allora andiamo subito con la prima vetrina, via.
3: Pranzo di nozze per propria figlia con aperitivo rinforzato in piedi, antipasto, due primi, due secondi, contorno, dolce e dopo il dolce il salato, il conto molto salato.
4: 5.000 euro.
0: 1.000 euro.
2: 15.000 euro.
1: Vediamo un po' il prezzo giusto, 15.000 euro. Ma bravo Paolo Emilio. Ma l'ho preso al centesimo, ma bravo, ma come ha fatto?
2: Lasciamo perdere, che è meglio.
1: Ma va bene, andiamo subito alla seconda vetrina, prego.
3: Bracciali in oro zecchino Cartier della linea Se non me la compri non te la do. Ideale per proprio amante o per l'amante del proprio amico.
4: 6.000 euro.
0: 10.000 euro.
2: 5.000 euro.
1: Ma vediamo un pochino.
0: Mi chiamo Aldo, sono del Fossato, tifo per il grifo.
1: Sì, l'abbiamo capito,
0: sono
1: Aldo.
0: L'abbiamo
1: capito, Aldo, andiamo subitissimo però con la terza vetrina.
0: Terza vetrina.
3: Idea relax per sé e i propri amici politici locali. Weekend a Monte Carlo, comprensivo di soggiorno in hotel, pasti e giocata al casinò.
4: 8.000 euro.
0: 9.000.
2: 7.000.
1: Mo vediamo. Di nuovo Aldo si avvicina più di tutti, ma bravo Aldo!
0: Volevo dire che mi chiamo Aldo, sono del Fossato, tipo per il grifone, sono Yoc.
1: Ma bravo, avevamo capito Giovannino. Giovannino, anche questa volta non l'hai azzeccato neanche una volta. Andiamo subito con la prossima proposta, via!
3: Occhiali da vista con videocamera incorporata per riprendere i tuoi momenti migliori, da soli o col proprio amante. Ideali anche per la propria attività di dossieraggio. Effetto ti vedo e ti registro.
4: 150 euro.
0: 100 euro.
2: E sarà sui 300 euro.
1: Mo vediamo. 329 euro. Ma bravo Paolo Emilio. Ma Giovanni, ma neanche questa volta l'hai azzeccato. Ma cosa devo fare? Devo sbatterti fuori come hanno fatto con la carica di governatore?
4: No, per carità.
1: Beh, allora ve la faccio io una domanda. Sapete dirmi cosa può costare un abbonamento XXL ad MT?
4: 400 euro.
0: 720.
2: Anche con i treni?
1: Anche con i treni, Moshi.
2: 2.000
1: città.
2: Euro allora.
1: Mo no, solamente 295 euro. Su, mo 80 centesimi al giorno, meno di un caffè. Su, ma allora li avete visti questi autobus bianchi, quelli che girano, che non inquinano,
0: mio
1: ecologici?
0: Io ho visto tanto, non pago un bel IMPA perché ho 70 anni e ho City Pass a gratis.
1: Eccoli.
0: E poi piglio il pullman, perché è l'ultima volta che ho preso la macchina. Io mi chiamo Aldo, sono dal Fossato. L'ultima volta che ho preso la macchina sono andato qui alla rotonda di Camogli. Ho girato per 3 giorni per scendere giù. Allora ha detto meglio che peggio degli autobus.
1: Ma allora, arrivati a questo punto, facciamo una cosa, via. Facciamo la premiazione, facciamo l'estrazione del gioco per il teatro, va bene?
0: Dai,
1: va bene?
0: Diamo i premi.
1: Subitissimo, vediamo, ecco la nostra valletta. Estraiamo il terzo, il secondo e il primo premio. Allora, il terzo premio, il secondo
0: allora,
1: premio,
0: mischio,
1: un
0: mischio.
1: Premio bellissimo per
0: tirò
1: tutti
0: fuori
1: qua.
0: Da che cazzo di parte si legge?
1: Allora, vediamo il terzo premio. Occhio, tenete i biglietti in mano, che sono dei regali fantastici.
0: Sì, ma questo da che parte si legge?
1: Io direi dall'altra. 550 verde azzurro, chi è?
0: Chi è?
1: Eccola lì, la signora.
0: No, 990 rosa. 900.

0: 190.
1: A 90.
0: Andiamo a darceli.
2: Ma guardate che premi.
1: Intanto,
2: pensate, lo champagne diciamo... a storia. Una prebilibatessa per
1: il
2: le tavole.
1: Primo
2: per,
1: premio.
2: Per i palati. E il primo premio?
1: Verde, azzurro, non si capisce?
0: Lui 9,90.
2: 9,90 di peso.
0: Allora, 5,50 a storia, al vino che ha fatto la storia, senza scatola. A lui, con la scatola.
1: Intanto il primo premio,
0: la differenza è quella.
2: È un prosecco che è una finessa, è una finessa. E adesso il primo premio, il più fortunato di tutti.
1: Azzurro, verde, non si capisce qua, 759.
2: Allora, ci butti giù di sotto. Faccia un salto.
3: Buttati,
2: su.
3: Che è morbido.
2: Allora, e adesso andiamo con l'ultima attenzione, con l'ultima vetrina, vai!
4: Permesso di aprire nuovi punti vendita a catena di supermercati, con linea secco, surgelato, fresco, ma soprattutto linea del dopo stai al fresco.
5: 45.000 euro.
0: 17.000.
1: 30.000 euro.
2: Ma vediamo un po'. Ma bravo! Finalmente, giovanino! Oh, bravo!
1: Grazie.
2: Ma così puoi partecipare al premio finale.
5: Oh, e di che si tratta?
2: Della ratifica del patteggiamento per 1620 ore ai lavori socialmente utili a 15 ore a settimana.
5: Ma fanno 100 settimane!
6: 100!
2: Allora, vuole parteciparci?
5: Va bene, ma le ricordo che io sono innocente.
2: Ma allora, ma mi scusi, ma sei innocente perché accetta il patteggiamento?
5: Ma lei la sa la differenza che c'è tra un processo e un patteggiamento?
2: Assolutamente no.
0: È la stessa differenza che c'è tra una colonscopia e prenderselo nel culo.
5: Tanto in entrambi i casi l'ingresso, un leumesimo,
1: Sì, sono la stessa cosa, il processo è come una coloscopia, lunghissima, dolorosissima, e non sai mai cosa puoi trovarci.
0: Prenderselo nel culo è più...
6: rapido!
2: Ciao!
0: Così andiamo!
2: Ciao a tutti!
7: Non andare via, vieni qua, Edo.
0: Ma devo andarmi a cambiare, assolutamente.
7: No, Edo, ti prego, ma come ti sei vestita? Mi sembri quello del tonno Nostromo.
0: Sì, 200 grammi di olio di tonno in olio d'oliva.
7: Edo, ti prego, il mio tempo sta per scadere.
0: Lo so, hai
7: Sai
0: ragione.
7: Sai che quello ha detto che a mezzanotte devo andare via?
0: Hai ragione, madama, ma io devo andare.
7: No, ti prego, vieni qua, fammi fare la cosa più importante della serata. Ti prego, ci tengo tantissimo.
0: Che vuoi fare?
7: Fammi aprire l'ultimo pacco.
0: Ma perché vuoi
7: perché
0: aprire
7: Perché è quello
0: questo?
7: Più importante di tutti. E tu lo sai perché.
0: Hai ragione, perché l'ultimo pacco, nell'ultimo pacco era chiusa la nostra tradizione. Era chiusa la BAI. Il cuore della BAI.
7: E tutto nasce dove?
0: E tutto nasce in Francia, a Montmartre, quando un gruppo di lavandaie con dei coloratissimi vestiti ogni domenica giravano per strada ballando e portando allegria a tutta la gente.
7: E sai che proprio nel 1850 una ballerina del Malmabile prendo spunto da queste lavandaie e sai cosa fa? Inventa uno di quelli che diventeranno i balli più famosi del mondo, inventa il can-can.
0: Sì, incredibile. E dal 1913 la Baistrocchi ha sempre chiuso il suo spettacolo con questo ballo. E questo ballo ci ha portato al Got Talent, a Striscia la Notizia, a Domenica In e a tante, tante... altre trasmissioni e tanti altri posti dove hanno voluto la Baistrocchi come testimonial.
7: E allora ti prego, prima che arrivi a mezzanotte, fammi aprire questo pacco.
0: E allora apriamo l'ultimo pacco che contiene
7: il
0: can-can della Baistrocchi!

Facciamo un grande applauso al cancan della Maestrocchi! Bravi, bravi, bravi ragazzi, complimenti! Concediamo i ragazzi con un applauso, facciamo sentire il nostro calore! Bravi, bravi, bravi! Una grande, una degna conclusione. Solo col cancan si può concludere, ma ahimè signori, pacchi finiti. E magari qualche signora stasera, leggendo il titolo dello spettacolo, Belin che pacco, sperava di venire. Dice vai che magari, no signora, è un altro pacco questo. Sono quelli che abbiamo aperto fino adesso, ma d'altronde quanti pacchi ci sono, quanti tipi di pacchi, di tutti i tipi, piccoli, grandi, pacchetti delle sigarette, pacchetti delle medicine, i pacchetti di Amazon. In un anno ho visto più pacchi di Amazon girare in Italia che Belini in un campo nudisti. E poi i pacchi delle poste, rotondi, quadrati, alti, bassi, piccoli, grandi.

grandi. Insomma, ce n'è per tutti i gusti. E poi ci sono gli sfigati, i resi, quei pacchi che girano per l'Italia, nessuno ritira e alla fine tornano da dove sono partiti. E poi c'è... Sì? Delivery, Paco, lascio su ascensore? Ascensore è un cazzo, ragazzo. Ti ho pagato la consegna, vieni su e me lo porti. Ma io bicicletta, dove metto bicicletta? Vieni su, che te lo dico io dove la devi mettere la bicicletta. Non ti preoccupare. Ma la parola pacco alle volte può essere anche fraintesa, soprattutto da noi qua in Liguria, no? Può essere intesa come un imbroglio, una truffa, un inganno. Noi per fare questa bai ci abbiamo messo il cuore e speriamo di avervi regalato un paio d'ore di divertimento, di risate. Speriamo di avervi fatto staccare la spina per un paio d'ore. Speriamo che uscendo di qua dite, però dai, per un paio d'ore non abbiamo pensato a niente. Ma la cosa che ci interessa di più, speriamo assolutamente, di non avervi tirato un pacco. Grazie.

Stefano. Io questa sera in passerella vorrei vedere tre persone importanti che sono sempre dietro le quinte, ma che meritano sicuramente la passerella che noi tutte le sere abbiamo goduto facendole. Allora vorrei chiamare chi ha diretto questa gabbia di matti, il nostro regista Gigi Traverso. La nostra coreografa Renata Trinetti. È lui quello che veramente ha guidato tutta la compagnia, il nostro presidente dell'Associazione Goliardica, Mario Baistrocchi.

non finisce qua, tantissime persone dietro le quinte aiutano alla riuscita dello spettacolo. E allora ricorderei le assistenti al trucco, Rossella e Elena. La nostra costumista Simona

0: le scenografie Stefano Filata.
1: Voglia sulla città, di qua e di là, per riportare un po' di spensieratezza.
0: Lavorano per noi, ma ormai sono oltre che esserci un rapporto di lavoro, c'è sicuramente un rapporto di amicizia, gli amici di Madi Service. Uno e due che veramente rendono il nostro spettacolo. Abbiamo poi un responsabile dei social, che eccolo laggiù, che nonostante tutto stasera è riuscito anche oggi a ballicchiare, eccolo laggiù Matteo.
2: Matteo che si è infortunato oggi pomeriggio e che questa sera non ha potuto ballare. Possiamo anche presentare due persone che hanno fatto lo spettacolo, i nostri autori, Enrico Ferraris e il nostro Edoardo Quistelli.
0: Allora, vai Gigi.
2: Un ringraziamento al Teatro Sociale di Camogli, a tutto il personale volontario che ci ha assistito in questi due giorni, una full immersion. Oggi non è stato facile, ma ce l'abbiamo fatta. Grazie a tutti voi di essere qua questa sera. Vorremmo ringraziare anche i musici e gli sbandieratori dei Sestieri di Lavagna che ci sono venuti a trovare. E qui noi abbiamo un componente. E vorremmo sul palco il principe della Goliardia, un amico della Baistrocchi, Paolo De Paoli. Lo vorremmo un attimo sul palco con noi per cantare poi l'inno Goliardi. Edo.
0: Allora, intanto che aspettiamo. Eccolo qui, Paolo è un amico della Baid da 40 anni. Grazie di essere sempre con noi, grazie.
2: E a Paolo consegniamo, grazie al nostro sponsor Astoria, la Magnum di Prosecchio. Grazie Astoria che sappiamo che è qua in platea.
0: Ricordati di lasciarla all'ingresso che ci serve. E se permetti, le ultime parole vanno assolutamente dette dal nostro presidente.
3: Stasera non mi avete gridato di alzarmi in piedi, non so perché, o forse non l'ho sentito io.
0: No.
3: Ecco. Di solito
0: no, non hai sentito.
3: Questo è quello che mi dicono tutte le sere quando finisce lo spettacolo. Ma io faccio un brevissimo riassunto di quest'anno. È stato un anno veramente eccezionale perché c'era il grosso rischio che quest'anno non si riuscisse ad andare in scena. Abbiamo iniziato un po' in ritardo, abbiamo avuto qualche problema con qualche teatro, grazie a loro, perché io ho fatto veramente poco. Sono loro che sono riusciti a farlo. Posso soltanto dirvi che qui a Camogli ci vediamo

0: con estrema soddisfazione, e quindi sarà sicuramente un arrivederci al prossimo anno. Grazie ancora a tutti. Grazie.
1: Allora, se nulla, grazie Paolo di essere qui con noi, avvicinati a noi, se nulla, null'altro, mogli per la splendida ospitalità, e speriamo di rivederci come al solito un altro anno. E una domanda,

0: Grazie Sipario, Maria Maria Sipario, c'è posto per te.
1: Ci sono momenti in cui basta un attimo per avere bisogno di qualcuno. E sapere che qualcuno risponde subito fa tutta la differenza.
2: Pronto, Lubrani? Signora, ha bisogno di aiuto? Tranquilla, adesso ci pensiamo noi.
3: Da oltre 100 anni Lubrani si prende cura della sicurezza. Oggi lo fa anche con il telesoccorso, per essere ancora più vicini alle persone.
4: Quest'anno i saldi cantano!
5: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso zero. Musica maestro!
6: Son felice!

Pesante il bilancio del maltempo che ha investito la Liguria. A Cogoleto distrutto uno stabilimento balneare, a Genova 4 famiglie evacuate dopo il crollo di un muraglione. E oltre alla pioggia e agli allagamenti, la Liguria è stata colpita da un'ondata di fulmini che ha pochi precedenti, oltre 150.000, in poco più di 36 ore. A Santo Stefano d'Aveto incontro tra i sindaci del territorio e il presidente della regione Bucci, un'area strategica, ha detto che vogliamo sia sempre più conosciuta. Da domani all'Isola delle Chiatte una rilettura del sogno di una notte di mezz'estate di Shakespeare che diventa metafora del potere invisibile che agisce sulle nostre vite.

0: Buonasera, benvenuti a Primo Giornale. Partiamo ovviamente dal maltempo. Si è chiusa l'allerta, la lunga allerta, prima gialla, poi arancione, poi di nuovo gialla, che ha segnato gli ultimi due giorni della nostra regione. Nel bilancio diversi allagamenti, danni soprattutto nel Tiguglio e a Cogoleto, e a Genova quattro famiglie evacuate per il crollo di un muraglione. Andrea Popolano.
1: Giorni di maltempo, i primi quasi alla fine di un'estate rovente, una pioggia intensa che ha colpito la Liguria del centro Levante a più riprese, veri e propri nubifragi che in poche ore hanno portato cumulate d'autunno, ma in pieno agosto. A Né, in Val Graveglia, il record con 258 mm, 237 a Chiavari, 216 a Genova Geirato, 205 a Torriglia, in Val Trebbia. Allagamenti a Rapallo, Lavagna e Chiavari, dove un uomo giovedì mattina è stato salvato dopo essere rimasto bloccato in un sottopasso. A Genova è crollato un muro in via Posalunga a Borgoratti, con quattro famiglie evacuate che hanno trovato autonoma sistemazione. A Cogoleto una tromba d'aria ha danneggiato uno stabilimento con le raffiche di vento che hanno superato i 100 km orari. Tanti poi i piccoli smottamenti che hanno interessato le strade causando la chiusura temporanea, come è accaduto ad esempio sull'Aurelia a Zoagli, e non sono mancati gli alberi o rami crollati, pioggia forte e allagamenti anche nello Spezzino. Oltre 150.000 i fulmini caduti in poche ore su tutta la Liguria, con diversi casi di blackout segnalati anche a Genova. Nella due giorni di maltempo anche i torrenti minori hanno reagito alle forti piogge, come il

0: Rupinaro a Chiavo ha risalito la prima soglia di guardia nella giornata di giovedì. Super lavoro per i vigili del fuoco che hanno effettuato oltre 160 interventi, uno a due giorni di problemi anche alle ferrovie con treni cancellati e ritardi sulla linea Genova-La Spezia, mentre a Ventimiglia un fulmine si è abbattuto sulla stazione ferroviaria. Si chiude una prima ondata di maltempo, anticamera di quello che sarà un autunno che dovrà fare i conti con un mare che ha raggiunto temperature ormai record.
1: E come abbiamo sentito nel servizio, a Cogoleto la furia del vento ha sradicato il tetto di un stabilimento balneare, ha piegato anche alcuni pali della segnalazione stradale in acciaio. Ingenti danni per i proprietari che non sanno se potranno continuare la stagione e riaprire. Nissa De Filippi.
2: Si aspettavano il peggio dal cielo e avevano messo tutto in sicurezza, ma la minaccia è arrivata dal mare con un violento downburst che ha divelto la copertura dello stabilimento, finita su un'auto parcheggiata e contro un palo della luce piegandolo. I proprietari del Bombonera Beach a Cogoleto sono stati avvisati da un operatore AMIU, immediata la macchina dei soccorsi con protezione civile e Croce Rossa sul posto insieme al sindaco, per fortuna nessun ferito. Il bilancio è quello di uno stabilimento pesantemente danneggiato. Cabine di velte, lettini, ombrelloni trascinati via dalla forza del vento. Un colpo durissimo per i gestori che ora devono fare i conti con i danni e con un interrogativo. Riuscire a riaprire per il resto della stagione estiva sembra al momento difficile.
3: Siamo stati allertati da un dipendente dell'AMIU che passando ha visto arrivare una tromba d'aria la quale è iniziata e si è sfogata qui dalla Bombonera. Non so se ripartiremo, adesso stavamo valutando effettivamente se fermare, dobbiamo ancora prendere come smette la pioggia, vediamo di fare una valutazione dei danni, perché sono gli impianti, la parte diciamo più compromessa sono gli impianti, dover rifare gli impianti non sappiamo, ma anche proprio sotto un profilo temporale e quindi vedere se riusciamo a sistemare un pochino le cose in questi prossimi giorni o essere costretti a interrompere qua la stagione, non so ancora.
1: E adesso invece ci spostiamo a Levante, a Lavagna, dove il sindaco Gianalberto Mangiante, ai microfoni di Chiara Orru, ha sottolineato la difficoltà che incontrano le reti fognarie nello smaltimento dell'acqua in situazioni estreme come quelle che si sono verificate in questi due giorni, nonostante gli importanti interventi di prevenzione messi in atto.
4: È chiaro che le amministrazioni fanno interventi di prevenzione che sono quelli relativamente alle pulizie dei canali di scolo, dei tombini. Noi ne abbiamo fatto uno rilevantissimo lungo il fiume Entella da diverse centinaia di migliaia di euro, però questo non sarà mai sufficiente finché continueranno a verificarsi eventi atmosferici come quelli che abbiamo visto, perché nel momento in cui vengono rilevati oltre 100 mm di pioggia che cadono in un'ora, è naturale che la rete fognaria non è in grado di accogliere tutta l'acqua, ma non solo quella che arriva direttamente, ma quella che arriva indirettamente dai pluviali dei condomini. Quindi per l'effetto dei vasi comunicanti si rileva che il tombino non riceve più, ma anzi getta acqua creando l'allagamento. Questo è veramente fisiologico delle nostre cittadine, che a volte sono state costruite in certe zone dove questi livelli non contemplavano queste posizioni che si stanno verificando di recente. O si rivede integralmente la rete fognaria, ma vuol dire riaprire integralmente tutte le strade, tutti i canali di oppure se le piogge continuano a cadere con le cosiddette bombe d'acqua, che è un termine che purtroppo abbiamo imparato a conoscere solo di recente, il problema si ripeterà sempre.
1: Non solo allagamenti, non solo alberi crollati, ma anche fulmini. Tantissimi fulmini hanno accompagnato il maltempo in Liguria, oltre 150.000 in poco più di 36 ore, con conseguenze importanti come quelle di un treno fermo sui binari e di un anziano colpito dentro casa.
5: Sono più di 25.000 i fulmini caduti in Liguria nelle ultime 24 ore, che si aggiungono ai 132.500 registrati dal momento in cui la perturbazione ha fatto il suo ingresso sulla regione. Un'attività elettrica eccezionale che testimonia l'energia in campo dei temporali che hanno attraversato la Liguria da ponente a levante.
6: Più un temporale accompagnato da fulmini, più è intenso e significa che c'è un elevato

0: fatto contrasto termico all'interno dell'atmosfera si vanno a innestare dei moti molto molto intensi che sprigionano questa grande quantità di energia. Sono spesso spettacolari, talvolta fatali ahimè, accompagnati poi dal tipico rumore, e sono appunto un indicatore di questa intensità.
1: Giovedì un treno ha riportato un guasto importante dopo che un fulmine lo ha colpito mentre correva sui binari della linea Genova-La Spezia all'altezza della stazione di Riva Trigoso. I passeggeri sono stati spostati su un altro convoglio mentre il treno, un Frecciarossa diretto a Roma, si è dovuto fermare. Tra gli episodi più gravi, quello di Botasi di Né in Val Graveglia. Un uomo di 73 anni è stato colpito da un fulmine mentre asciugava una perdita d'acqua nella propria abitazione. La scarica è partita dalla mano con cui impugnava un attrezzo metallico, ha attraversato il corpo ed è uscita da una gamba. L'uomo, rimasto cosciente, è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Lavagna. Disagi anche per i diversi blackout registrati in gran parte della Liguria. Dopo una notte di maltempo, Genova si è svegliata al buio. Dalla prima luce dell'alba, una vasta interruzione di corrente ha lasciato senza energia elettrica diversi quartieri, in particolare nel centro e nel Levante cittadino.
2: Il servizio era di Aurora Bottino. Adesso chiusa la pagina del maltempo, ci spostiamo nell'alta Val d'Aveto, dove a Santo Stefano i sindaci del territorio hanno incontrato il presidente della regione Marco Bucci per fare il punto su infrastrutture, turismo, servizi e opportunità per giovani e imprese. Quello che è venuto fuori lo sentiamo da Lucrezia Marini.
3: Fare rete tra istituzioni per contrastare lo spopolamento e creare nuove opportunità di sviluppo nelle aree interne. È questo l'obiettivo dell'incontro che ha visto il presidente della regione Marco Bucci, insieme agli assessori Alessandro Priana e Alessio Piana, confrontarsi con i sindaci dell'Alta Valdato e dei territori limitrofi. Durante il vertice sono emerse diverse proposte per rafforzare l'attrattività della vallata, puntando su formazione, turismo e valorizzazione delle risorse locali. Tra i temi che hanno raccolto maggiore attenzione il futuro dell'ex colonia Rinaldo Piaggio e l'ipotesi di un IT dedicato ai mestieri della montagna, strumenti considerati strategici per creare nuove occupazioni e offrire nuove prospettive ai giovani nel territorio.
4: Lo Stefano è un territorio fantastico, un territorio alpino, è un'unicità nella nostra regione. Noi vogliamo mantenere la montagna, mantenere le professioni della montagna, far sì che questi territori siano fonte di turismo ma anche fonte di qualità di vita. Questo è l'obiettivo e l'amministrazione pubblica e i cittadini sono d'accordo con questo. Ci sono tanti progetti, noi li valuteremo tutti e cercheremo di finanziarli nei prossimi 2-3 anni in accordo con quelle che sono le esigenze e le priorità dell'amministrazione locale.
5: Avere un polo di formazione tecnologico, diciamo di rango superiore, come sono gli ITS, istituti tecnologici superiori, dedicato alle professioni della montagna, così come il presidente Bucci sta già facendo per le professioni del mare, chiaramente si sposa. E la cosa, diciamo, che mi convince del fatto che questo può avere un risultato positivo, questo e gli altri progetti che abbiamo selezionato, che sono alcuni di quelli che abbiamo in mente, ma che riteniamo essere quelli più strategici, è il fatto di aver trovato sponda fertile in un presidente di regione che ha avuto tutto un pregresso di attività alpine e di montagna.
2: E adesso la cronaca: la polizia di frontiera ha arrestato all'aeroporto Cristoforo Colombo un ragazzo albanese di 14 anni accusato di tentato omicidio. Il giovane lo scorso giugno aveva litigato con un uomo di 52 anni dentro un bar nel quartiere di Bolzaneto e dopo il diverbio aveva seguito la vittima fino al portone di casa accoltellandolo per poi scappare. Era stato il figlio della vittima a trovare il padre riverso in una pozza di sangue a chiamare i soccorsi. L'uomo era stato ricoverato e operato d'urgenza. Gli agenti erano risaliti quasi subito all'autore grazie ad alcuni testimoni e alle immagini dei sistemi di video sorveglianza. Il quattordicenne è stato trasferito nel carcere minorile di Torino. E continuiamo con la cronaca, perché è stata disposta l'autopsia sul giovane precipitato da un appartamento di via d'Acri a Cornigliano. Il ragazzo tra i 20 e i 25 anni non è ancora stato identificato. L'esame dovrà chiarire le cause della morte e soprattutto la dinamica della caduta.
6: Sarà l'autopsia disposta dalla procura a chiarire le cause della morte e la dinamica della caduta del giovane precipitato dal terzo piano di un appartamento in via d'Acri a Cornigliano. Il ragazzo di origine nordafricana di età compresa tra i 20 e i 25 anni non è ancora stato identificato. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il giovane aveva affittato in nero una stanza nell'appartamento. Ieri sera in casa con il proprietario una donna e il figlio avevano cenato insieme, poi il ragazzo si sarebbe allontanato per prendere dei tovaglioli dalla sua stanza. Per raggiungere un rotolo di carta da un armadio sarebbe salito su una sedia da ufficio con le rotelle. Avrebbe perso l'equilibrio e, nel tentativo di fermare la caduta, si sarebbe aggrappato alla persiana, che però non avrebbe retto al suo peso. Il giovane è precipitato nel vuoto ed è morto sul colpo. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini, dopo

0: dopo aver sentito un forte tonfo e visto il corpo a terra. Inutili tentativi di rianimazione del 118. Il medico legale non avrebbe riscontrato segni di violenza. Ora l'autopsia dovrà fornire ulteriori elementi sulla caduta e sulle lesioni riportate.
1: Tappa genovese per il Boardwalk, il maxi yacht dell'ambasciatore americano in Italia, Fertitta. Il diplomatico ha ricordato il legame tra Italia e Stati Uniti e ha lanciato la volata al presidente del Consiglio Meloni in vista delle prossime elezioni. Ce ne parla Matteo Cantile.
2: Un viaggio lungo le coste italiane per celebrare 250 anni di libertà e rinsaldare un legame storico. A bordo del suo yacht Boardwalk, l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman Fertitta, porta nel nostro paese una diplomazia insolita fatta di incontri, territori e visione. L'ultima tappa del suo viaggio è stata al porto antico di Genova, la città di Cristoforo Colombo.
3: That's what's special about being here today, and I made a point to go to the Great Museum today and learn even more things about Christopher Columbus and how great he was and all that he accomplished and how he was determined to go out and find, you know, what we know today is the new America. And Italy is a special place and he's a special person, but you know, Italy has, when you look at all the great people in the world since the beginning of time, what was created in Italy and the great Roman Empire was the first for so many things all over this world. And when you think how long this world has been in existence and how many things were created in the great Roman Empire is unbelievable in itself.
2: L'ambasciatore americano, imprenditore di successo e multimiliardario, ha voluto anche riconoscere l'alta qualità della cantieristica italiana.
3: Italians are great manufacturers and great shipbuilders, and America appreciates you and realizes how important you are to be able to build the Navy ships and cruise ships and all the other ships that you build.
2: Infine, la politica. Sulle elezioni in Italia, Fertitta promette un approccio neutrale, ma dalle sue parole emerge chiaramente per chi farà il tifo.
3: I think the Italian people are very smart. Italy has not only a leader of Italy, but has a world leader right now. You truly have a world leader in Meloni. And I think the Italian people will realize that we like having a person that's not only the leader of our great country, but somebody that has respect from all over the world. And I believe that you will make the right decision.
1: Gli spettacoli, uno Shakespeare riconoscibile ma profondamente ripensato, non una semplice rilettura del grande classico, ma un viaggio dentro le sue nuove e sue zone più oscure. Quanto porta Igor Chierici all'Isola delle Chiatte del Porto Antico a partire da domani con lo spettacolo Nel sogno di una notte di mezz'estate.
4: L'Isola delle Chiatte del Porto Antico, dove il teatro sembra galleggiare sull'acqua, il confine tra realtà e immaginazione è già naturalmente più sottile, arriva Nel sogno di una notte di mezz'estate, nuova produzione firmata da Igor Chierici, in programma dal 22 al 26 agosto alle 21.30, nell'ambito della 10ª edizione del Sea Stories Festival. Uno Shakespeare riconoscibile ma profondamente ripensato, non una semplice rilettura del grande classico, ma un viaggio dentro le sue zone più oscure, dove l'incantesimo, l'amore e il desiderio diventano allegorie del potere e della capacità di manipolare la realtà all'interno di un luogo reale che per 5 sere proverà a trasformarsi in un bosco fantastico popolato di fate, amanti e incantesimi.
5: 15 attori a raccontare questa storia che è attuale e ancora oggi molto presente, per raccontare quanto il potere e i potenti possano sovvertire anche la cosa più meravigliosa e immacolata che conosciamo, che è l'amore.
4: A guidare gli spettatori sarà Puck, folletto ambiguo e seducente che qui diventa una sorta di traghettatore. Il suo ingresso accompagna il pubblico nel passaggio dal mondo reale a quello dell'incantesimo, dove Oberon e Titania diventano la rappresentazione delle grandi forze che governano il mondo. Così anche la vicenda dei quattro giovani innamorati, Lisandro, Demetrio, Elena ed Ermia, assume un significato diverso. Il loro amore, apparentemente governato dal caso e dalla magia, diventa il campo di battaglia di forze molto più grandi di loro. La magia di Shakespeare viene letta insomma come una metafora del potere invisibile che agisce sulle nostre vite e che non ha necessariamente bisogno di mostrarsi per essere efficace. Basta che riesca a cambiare ciò che vediamo, ciò che desideriamo e ciò che consideriamo vero.
1: E siamo arrivati alla pagina sportiva, una pagina sportiva oggi particolarmente importante perché ripartono i campionati a partire da domani per Gentella, poi anche Sampdoria e Spezia, e mi ha raggiunto in studio, come vedete, Andrea Popolano. Buonasera Andrea.
6: Buonasera Dario, e sì, perché ripartono ufficialmente i campionati, partiamo ovviamente dal Genoa, prima di campionato al Ferrari.

0: Radis contro il Napoli di Allegri, atteso un grande pubblico. De Rossi in conferenza stampa ha detto che la squadra è carica e motivata, ma per affrontare un avversario così ostico servirà la partita perfetta. Nel frattempo si muove anche il mercato, è praticamente fatta per l'attaccante montenegrino del Preston North End, Osmalić, ma ci fa il punto su tutto Carlo Danani.
1: Buonasera, la notizia del giorno è la probabile svolta riguardo al tanto inseguito attaccante. Per Milutin Osmalić c'è l'accordo verbale col Preston, formazione della Serie B inglese. Si tratta su una cifra di 3 milioni di euro. Per lui all'orizzonte un nuovo accordo fino al 2029. È anche centravanti della nazionale montenegrina, dove ha collezionato 36 presenze e realizzato 9 reti. La sensazione è che il suo arrivo al Grifone non chiuda definitivamente la porta al passaggio di Ferguson in rossoblù. Sull'operazione Osmalić un approfondimento sul nostro sito primocanale.it. Mentre lo stadio Ferraris viaggia verso il tutto esaurito, pronto a esibire il suo nuovo manto erboso, nel silenzio di Pegli il Grifone prepara un debutto complicato ma al tempo stesso molto elettrizzante. De Rossi recupera Meitri per la panchina e medita Østigard e Sow titolari. In vista di Lazio-Genoa, seconda di campionato in calendario domenica 30 agosto, si va verso restrizioni per la vendita dei biglietti ai residenti in Liguria.
0: E parliamo proprio del manto erboso del Ferraris, l'ha citato anche Carlo Danani, perché nelle ultime ore sono stati velocizzati i tempi per ultimare quella che è la posa del manto erboso, che nelle scorse settimane aveva allarmato visto le condizioni, soprattutto in seguito ai concerti di Olli a inizio estate. Poi il grande caldo e la pioggia di questi giorni ha un pochino preoccupato, come potete vedere anche dalle immagini. La posa è terminata questa mattina alle 6, questo è il camion che portava via la parte di manto erboso sostituita, e quindi nessun problema per quanto riguarda la partita in programma domani sera. Passiamo alla Sampdoria, perché si prepara l'esordio anche della formazione di Corradi domenica sera in campo a Cesena contro i bianconeri allenati da Alino Diamanti. Corradi studia quelle che sono le ultime mosse e nel frattempo è boom di abbonamenti. Ci racconta tutto Simone Galdi.
2: Buonasera Andrea, un saluto ai nostri telespettatori. In questo momento la Sampdoria ha una sola grande certezza: l'amore infinito del pubblico blucerchiato. Il dato comunicato dalla società di 19.500 tessere la pone al di sopra di tutte le altre formazioni di Serie B, è la squadra più seguita in questo momento nella serie cadetta e si avvicina a quota 20.000, che è anche simbolica. No? Rappresenta uno zoccolo duro che la Samp si porta dietro da tanto tempo, nonostante i risultati gravemente deludenti delle ultime stagioni. Dunque 19.500 che potranno diventare entro il 28 di agosto, questo è il nuovo termine per la chiusura della vendita libera, potranno diventare 20.000, probabilmente più delle 20.392 staccate nella scorsa stagione. Le tessere potrebbero anche andare oltre, a questo punto non si pongono limiti. Giustamente i tifosi blucerchiati, potrebbe arrivare anche il record assoluto di 21.340 tessere staccate dalla Fiorentina nel 2003-2004. È un dato che però deve far riflettere anche la società, perché d'accordo le dimostrazioni di amore e di fiducia, ma serve il massimo rispetto per questo amore, per questo attestato d'amore, e allora servirà completare la rosa entro la fine del mercato fissata per il primo di settembre. Servirà naturalmente fare delle belle prestazioni a partire da domenica con l'esordio in campionato contro il Cesena in Romagna, partita che diventa già molto importante per il futuro della squadra. Domani la rifinitura e poi la partenza per Cesena, ci sarà anche la conferenza stampa di mister Corradi, che naturalmente noi seguiremo e di cui vi daremo conto nelle prossime

0: Edizioni sul sito primocanale.it e restituisco la linea a te allo studio.
1: E restiamo in Serie B, parliamo dell'Entella. Sul fronte mercato è arrivato l'accordo con lo Spezia per l'arrivo a Chiavari di Luca Vignali, per lui contratto biennale, e nel frattempo mister Chiappella prepara la sfida di domani sera a Bolzano contro il Südtirol. Sentiamolo.
2: Il ghiaccio l'abbiamo rotto a Verona, secondo me è stata un'ottima partita per farci capire le difficoltà che troveremo. È stata un'ottima partita che ci ha permesso, come avevo anticipato in fase di conferenza stampa, di cui avevamo bisogno di giocare insieme, stare insieme. È quello che la squadra ha fatto e ha tenuto il campo bene, quindi arriva questo primo grande appuntamento. E c'è sempre entusiasmo, c'è sempre, come dire, un po' l'emozione la prima volta, ma che poi sicuramente sparirà e lascerà spazio a quello che poi è quello che vogliamo ricercare sul campo, quindi determinazione, coraggio e dare subito un'impronta. Ogni stagione fa storia a sé, quello che è stato l'anno scorso è inutile adesso andarlo a riprendere. Quello che ci interessa è avere la consapevolezza che abbiamo tutti i mezzi per poter far bene anche quest'anno. Sarà un campionato difficile, arriviamo da una settimana comunque, o meglio da un periodo dove sappiamo che abbiamo avuto qualche difficoltà a livello di organico, ma questo è stato per me un valore aggiunto perché ci ha dato la possibilità di rafforzarci e compattarci ulteriormente, e così abbiamo fatto a Verona. Adesso avremo ancora qualche defezione in vista di Südtirol, ma questo non cambia il nostro modo di vivere le partite, di rimanere davvero concentrati e tutti uniti sul focus, poi, che è l'obiettivo finale.
1: E con le parole dell'Entella è tutto per la pagina sportiva.
3: Grazie Andrea, e io vi lascio al meteo. Primo giornale si chiude qui. Ringrazio in regia Andrea Rocchiccioli e Gianluca Messina. Primo giornale torna domani alla stessa ora. Buona serata.

0: Bentrovati amici di Primo Canale da Emma Parigi di Trevi Meteo. Dopo una situazione delicata sulla Liguria che ha visto il passaggio di due intense perturbazioni responsabili di criticità ed anche disagi su buona parte del territorio, soprattutto sulla provincia di Genova, il tempo nel weekend volge ad un miglioramento grazie ad un aumento della pressione atmosferica. Andiamo più nel dettaglio ad osservare ciascuna località partendo da Imperia. Il tempo questo sabato 22 agosto si stabilizza, si fanno strada, estesi rasserenamenti, il clima sarà ancora caldo, ma senza eccessi. Uno sguardo a Savona, analoga condizione, anche qui il tempo sarà asciutto e ben assolato, con temperature diurne attorno ai 28-29 gradi. Anche su Genova, colpita sensibilmente da due intense perturbazioni, vedrà un miglioramento, il tempo sarà più asciutto ed assolato, qualche nube di passaggio, ma in assenza di effetti, un clima caldo ma nella norma, con valori diurni leggermente inferiori ai 30 gradi. Uno sguardo al Tigullio, anch'esso interessato da un miglioramento, il tempo torna ad essere asciutto, si fanno strada, estesi rasserenamenti, il clima sarà caldo ma con basso livello di umidità. Uno sguardo ora in definitiva allo Spezzino, anche qui il tempo tornerà ad essere asciutto, ben assolato, cieli sereni o poco nuvolosi, caldo sì ma con temperature diurne inferiori ai 30 gradi. La giornata di domenica 23 agosto sarà ancora con pressione atmosferica alta sulla Liguria. Il tempo di conseguenza si mantiene asciutto, assolato, con caldo sì, senza eccessi. Un leggero rialzo delle temperature massime attorno ai 30-31 gradi in diverse località. Una ventilazione per lo più debole. Ulteriori dettagli vi attendono come di consueto sulla nostra app gratuita ed aggiornatissima. Trebi Meteo.
1: Imperia Sailing Week. Dal 28 agosto al 6 settembre. Un grande evento. Le regine della Coppa America incontrano l'eleganza delle vele d'epoca.

0: caro Franco, la storia dell'acciaio, se ci pensi bene, va avanti da 60 anni. Sto parlando di acciaio, Cornigliano, fumo e manifestazioni.
1: Tensioni, vertenze, cassa integrazione, operai in bilico. È una storia che incomincia sì negli anni 60. Noi l'abbiamo vissuta molto negli anni forse 80-90, quando è incominciata la crisi, certo, la crisi pesante. Quando...
0: Però è una storia...
1: poi nel 2005...

0: hanno chiuso l'alto forno, quindi
1: secondo
0: si è
1: me
0: un po' insomma
1: secondo me la nostra Chiara potrebbe andare un po' a Cornigliano a vedere cosa succede adesso. Intanto noi da qua facciamo venire qualcuno,
0: qualche testimone che ci racconta, certo, tutti questi passaggi.
2: Allora Chiara, io direi Mario Franco, vado ad ascoltare un po' di Operai.
0: Te la senti?
2: Me la sento, anche se non ho l'età.

0: acciaio, Cornigliano, smog, proteste, Franco, è un tema ricorrente da decenni nella nostra città.
1: Una storia molto lunga. Mario.
0: Molto lunga e anche molto complicata. Ma noi abbiamo la fortuna adesso di poterne parlare con un leader sindacale.
1: Un leader di oggi, Armando Palombo, segretario della FIOM CGIL, che è stato sulla barricata. Lo abbiamo visto nei mesi recenti, quando c'è stato un inasprimento della vertenza, e vorremmo capire, tanto per incominciare, a che punto siamo, perché insomma le sirene che sentiamo sono tante. Questo Mr. Flex, Michael Flex, britannico di origine, però poi americano di soldi, di palanche, come diremo noi, che vorrebbe a numero uno, cioè come dicevano i latini, a euro zero prendersi le acciaierie, compresa Cornigliano. Come stiamo?
2: Stiamo che sono reduce da un incontro la settimana scorsa a Palazzo Chigi.
1: Quindi molto fresco.
2: Quindi, esatto, quindi io intuisco che il fascicolo, se si vuol dire in una battuta, passa dal Mimit a Palazzo Chigi. E questa è già una notizia.
1: È un passaggio.
2: È già una notizia.
0: Il Mimit è il ministero.
2: Il Mimit è il ministero dell'industria.
0: Industria.
2: Una volta era
1: il del Made in Italy.
2: Adesso
1: anche.
2: Il Made in Italy. Certo. Il ministero dell'industria. Passa a Palazzo Chigi, quindi è attenzionato dal governo. Abbiamo avuto un incontro con il sottosegretario della presidenza del Consiglio, l'onorevole Mantovani.
1: Che non è una figura secondaria.
2: È il governo, e per bocca del governo, appunto, per la prima volta, almeno io ho sentito una notizia ufficiale, che entro due settimane da quella data il fondo Flex dovrà sciogliere questa riserva, perché ha una trattativa in esclusiva, e il governo ci convocherà subito dopo, quindi presumibilmente ha detto entro la fine del mese di marzo.
0: Ecco, il fatto è che noi poi vecchi cronisti siamo abituati, quando si parla di acciaio di Cornigliano, a vedere delle cose lunghissime, come quasi come il terzo valico. Ecco, io mi chiedo, l'acciaio interessa al Made in Italy?
2: Io mi auguro di sì, mi auguro di sì per lo sviluppo della seconda potenza manifatturiera europea, auguro di sì. Mi auguro di sì, perché è stato dichiarato per legge un settore strategico, e in questa parola c'è tutto, quindi ci sono strade, autostrade, ferrovie, quindi io mi auguro che sia così, altrimenti sarebbe un problema, vuol dire che l'Italia rinuncia ad essere un grande paese industriale e si può sopravvivere lo stesso, però non sarebbe la stessa cosa.
1: Ma Cornigliano, dove è nato tutto, perché non possiamo dimenticare che nel 51 qua è stata creata la prima acciaieria a ciclo integrale in Europa, Cornigliano resta centrale in questa visione strategica dell'acciaio. Allora, questo è il problema nostro, di noi genovesi.
2: Secondo i piani, di tutti i governi, compreso l'ultimo, lo snodo genovese è strategico.
0: Ecco.
2: È strategico perché, se, come io mi auguro, si fa a Taranto quello che si fa in tutta Europa, e quindi cicli integrali simili ci sono, noi li abbiamo visitati, ci sono a Foss sul Mer, quindi parlando di Marsiglia, ci sono a Dunkerque, ci sono quindi Francia del Nord, ci sono in Spagna nei paesi, non nei Paesi Baschi, ci sono ad Oviedo,
1: quindi nel nord est,
2: nel nord Italia, quindi nelle Asturie, e le abbiamo visitati, ci sono andato personalmente, ci sono a Brema, a Duisburg, quindi questi sono paesi importanti per l'Europa, per il mondo, ed hanno un ciclo integrale vecchio style, come si dice, che sta per essere riconvertito con i tempi dovuti in green. Quindi io mi auguro che Taranto, se fa la stessa strada di questi siti che ho menzionato, ma ce ne sono altri, ha bisogno dello snodo del
1: Cornigliano Novi.
2: Certo, perché Novi, Racconigi, Paderno, certo, Dugnano, ecco. Porto Marghera, insomma.
0: Ma alla fine il problema è sempre quello di tanti anni fa.

0: cioè il conflitto fra l'industria che tra virgolette potrebbe inquinare e il territorio, perché io sono rimasto a quei problemi.
1: No, lì noi abbiamo passato battaglie indimenticabili.
2: Io sono entrato nell'89, maggio 89, e gli anziani mi dicevano: Armando, cosa sei andato a fare che domani chiudiamo?
0: Certo.
2: Sono sposato, due figli, moglie, mutui pagati. Il problema è quello che fanno in tutta Europa. Perché non si può fare a Taranto? E questa è una domanda dove noi anni che ci poniamo.
1: Nonostante i giudici di Milano?
2: Nonostante anche, mi permetto di dire, il sequestro dell'Alto Forno 1 a Taranto per un incidente proprio.
0: Cioè, la parola Alto Forno è sempre una parola che inquieta.
2: Sì, però appunto voi andate, dopo la Costa Azzurra c'è la Costa Blu.
0: Ecco.
2: Sì. Giusto?
0: Sì.
2: Cioè, conoscete la riviera anche. E dopo, nella Costa Blu c'è Foss. Non siamo, voglio dire, nel terzo mondo, c'è un ciclo integrale, ovviamente con i problemi che ci sono, però si sta per riconvertire. Dunkerque, idem, diciamo i nomi che ho citato prima. Quindi l'Italia deve
0: farlo.
2: Normalizzarsi.
0: Certo. Franco, cosa dici? Proviamo a sentire un attimo.
1: Sentiamo
0: Chiara.
1: Sì, Chiara forse è andata, anche se non ha l'età, è andata a sentire.
0: L'abbiamo fatta.
1: È andata a sentire in fabbrica quelli che noi chiamavamo la generazione Nutella quando sono entrati qualche anno fa.
3: Mario, Franco, in questa nuova puntata di Non ho l'età trattiamo il tema dell'acciaio e lo facciamo insieme agli operai dell'ex Ilva, che hanno quindi vissuto in prima persona questo tema. Intanto sono con Roberto Travi, operaio dell'ex Ilva. Da quanto tempo?
4: Dal 97, sono entrato nel novembre del 97.
3: Quindi direi qualche anno.
4: Che anni.
3: Allora, la prima domanda è: cosa significa per te lavorare in acciaieria a Genova oggi?
4: Sicuramente, diciamo che in parte è una forma di orgoglio operaio, di far parte di una comunità di lavoratori, di quello che significa in generale, cioè nel senso di essere parte di una comunità che fa del lavoro, allarga gli orizzonti su gli aspetti solidali, come raccolta di cibo, distribuzione o comunque altri fattori di solidarietà.
3: Certo. E come è cambiato il lavoro in fabbrica negli ultimi 10-20 anni, diciamo così?
4: Sicuramente da quando ho chiuso l'altoforno nel 2005 completamente è cambiata la faccenda, nel senso che prima c'era l'altoforno, coccherie, impianti agglomerato, quindi era un lavoro diverso. Ora c'è solo un ciclo a freddo, dove tu lavori, sono i rotoli che arrivano già prodotti. Ha proprio cambiato tutto ed è cambiato anche l'ambiente di lavoro. Quando siamo entrati noi c'erano persone, li chiamavamo vecchi, che in realtà i vecchi erano quelli della mia età di adesso, però li vedevamo a 20 anni in un altro modo ed era, è stato un impatto forte, nel senso, venendo
3: certo
4: da fuori.
3: Il cambiamento quindi c'è stato, è evidente tra di voi.
4: Esattamente.
3: E allora, se pensa al futuro dell'acciaieria, dell'ex Ilva, cosa teme e cosa spera?
4: Ma non è il fatto di temere o sperare. Cioè, alla fine la produzione di acciaio è fondamentale. Poi, se dura o non dura, qua ad oggi non si riesce a capire. E vedremo andando avanti, nel senso.
3: Quindi non c'è una paura particolare?
4: No, c'è la sicurezza di avere a fianco dei compagni, un piccolo gruppo col quale facciamo le nostre battaglie e faremo le nostre battaglie per difendere il lavoro, poi che sia acciaio o sia qualcos'altro, vediamo, poi si vedrà.
0: Certo, Franco, che quando sentiamo questi discorsi a me viene in mente anche quello che è stato il ruolo delle donne nella vicenda di Cornigliano, una vicenda, cioè una protesta nata quasi da loro nel 1965.
1: Negli anni 90 sicuramente la coscienza dell'ambiente a Cornigliano è stato sollecitato dalle donne, possiamo pure dirlo, da due,
0: certo,
1: in particolare,
0: due.
1: La Leila indimenticabile, la Leila Maiocco e la Patrizia,
0: certo,
1: Vanina, sono due donne. Ecco, la memoria di queste due figure, delle battaglie che hanno fatto,
0: come
1: segna la storia della classe operaia a Genova?
2: Beh, io con la Maiocco in particolare ho avuto un buon rapporto, un ottimo rapporto, con la Vanina un po' meno, un po', anche perché la leader,
1: la leader era
2: la portavoce, la portavoce era, quindi era momenti anche aspri, perché non bisogna nascondere, certo. Però

0: sempre nella logica, diciamo, di discutere insieme. Noi avevamo le nostre ragioni, loro avevano le loro.
1: E avete trovato una strada.
0: Ma sì, poi l'accordo di programma di fatto ha fatto, diciamo, da punto di equilibrio, perché noi chiedevamo di mantenere gli stessi, diciamo, diritti, e credo in quello di esserci riuscito. Quindi oggi il lavoratore, quelli che sono rimasti in cassa integrazione sono a parità di salario, come se lavorassero in un'azienda, e non è poco. Questo perché? Perché non ci fidavamo dei progetti della politica. Perché io ricordo a tutti che l'accordo di programma del 2005, sì, il piano industriale doveva durare 3 anni e ricollocare tutto.
2: Ecco,
0: sono passati 21
2: ma
0: anni.
2: Ma il rapporto con Cornigliano com'è?
0: Io ci vivo, diciamo, tutti i giorni. Ho colleghi che ci lavorano tutti i giorni. E secondo me Cornigliano, intanto la popolazione è molto diminuita.
1: Questo sicuramente, questo anche perché le condizioni ambientali sono un po' cambiate.
0: Ma è molto diminuita come numero di abitanti. Come mi ricordo, che allora c'era un fattore, la questione immobiliare.
1: Certo.
0: Ricordo, c'era Bongadolla, che rappresentava, certo, come. Certo. E la questione immobiliare oggi a Cornigliano è un'altra cosa. C'è stato il 2008, ci sono stati superati, insomma, il mercato immobiliare è un'altra cosa. Quindi allora diciamo, c'era in campo anche quella speculazione. Poter liberare case, per poter ristrutturare. Cioè Cornigliano, la parte che sentiamo noi, chiede lavoro. E se ci fossero degli impianti siderurgici integrati, come ho detto prima, in giro per l'Europa, il lavoro a Cornigliano sarebbe tanta roba.
1: Quindi la produzione a Cornigliano è essenziale.
0: È essenziale la produzione a Cornigliano, è essenziale lo snodo logistico se Taranto, come io mi auguro, si attesta sulle 6 milioni di tonnellate.
2: Certo.
0: Oggi ne fa 1,5.
2: E direi che a questo
1: deve
2: punto
1: un po' crescere.
2: Possiamo andare a chiudere proprio ancora tornando a Cornigliano da Chiara e ringraziando il nostro ospite.
1: Grazie.
0: Grazie a voi.
3: Mario Franco, continuiamo a parlare di acciaio qui con me, un altro operaio dell'ex Ilva, in questo caso Adriano Garofalo. Grazie intanto di essere qui con noi a raccontare questo tema che ha segnato la città di Genova. C'è ancora dell'orgoglio diciamo, nel dire lavoro in acciaieria?
4: Certo che sì, noi siamo orgogliosi di lavorare dentro, per noi rimane sempre comunque l'Ilva, anche se ormai tutti la chiamano ex Ilva, comunque rimane l'Ilva. Certo, con orgoglio, noi tutti questi anni abbiamo difeso in tutti i modi possibili la nostra fabbrica, diciamo così, e il lavoro a Genova. Quindi siamo assolutamente orgogliosi di lavorare dentro la fabbrica e continueremo a farlo e a difenderla in tutti i modi.
3: Da quando lavori a Leva?
4: Sono stato assunto nel 2002.
3: Direi anche qui un po'
4: un po' meno rispetto ai miei colleghi, ma qualche annetto in più anche io.
3: Se la città dovesse perdere l'acciaieria, insomma, cosa perderebbe la città di Genova?
4: La prima cosa che mi viene da dire potrebbe essere una grossa sconfitta, ma per tutta la città di Genova, per tutto, non solo per i lavoratori. Per quello che riguarda i lavoratori potrebbe essere un grosso problema, ma non mi fermo solo a Genova, potrei dire anche che se perdessimo l'acciaio a Genova potrebbe essere anche un problema nazionale a questo punto. Quindi.
3: Certo. Quindi anche lei cosa spera e cosa teme se in questo caso dovesse...
4: Ma come dicevo prima...
3: Parlando del futuro dell'ex Ilva, cosa spera e cosa teme?
4: Allora, spero che intanto la fabbrica possa continuare a produrre acciaio come per il bene della città, per il bene dei lavoratori, per il bene del paese, prima di tutto. Temo che sia non semplice per mille motivi, perché non si ferma solo qui a Genova l'avvertenza, no? Essendo un'avvertenza nazionale, insomma, ci sono più soggetti coinvolti, quindi non è semplice.
3: Se suo figlio dovesse dire voglio lavorare in acciaieria, cosa gli consiglierebbe? So che è difficile, però insomma...
4: Ma sarei sicuramente favorevole, sarei contento, perché comunque mi ha permesso fino ad oggi di vivere dignitosamente, e, come dicevamo prima,

0: siamo orgogliosi comunque di far parte della fabbrica.
1: C'è ancora tanto orgoglio nel parlare di questo tema dell'acciaio e allora continuiamo a parlarne nella nuova puntata di Non ho l'età.
2: La nostra rete continua ad evolversi. Stiamo realizzando importanti lavori sulla linea ferroviaria Milano-Genova. Fino al 30 settembre i collegamenti saranno modificati e saranno attivati i bus sostitutivi. Stiamo realizzando interventi di velocizzazione e rendendo la linea più efficiente per ogni tuo prossimo viaggio. Mentre lavoriamo sui binari, investiamo nel futuro del paese. Prima di partire, verifica le modifiche alla circolazione sui canali di RFI.
3: Giugno del 1965, Genova si appresta ad accogliere niente meno che i Beatles per una straordinaria tournée, proprio con due concerti anche nella nostra città, al Palasport. Ma succede una cosa strana nel ponente, a Cornigliano. Alle 4 del pomeriggio del 18 di giugno si blocca completamente Cornigliano, la gente di Cornigliano scende in piazza, ferma il traffico, la città è paralizzata, arrivano carabinieri e polizia, sta per prendere il via una delle manifestazioni che apriranno la strada a quella grande storia che è la storia dell'acciaio, la storia degli altiforni, la storia dello smog, una battaglia che va avanti ancora adesso. Franco Manzitti se l'è fatta raccontare da un grande personaggio, Antonio Gozzi, che è presidente nazionale di Federacciai. Franco.
4: Tonino Gozzi, presidente di Duferco, presidente di Federacciai, presidente dell'Entella, membro dei vertici di Confindustria, anche per il Piano Mattei e tante altre cose. La storia dell'acciaio a Genova è una storia intrisa in questa città che può finire?
5: Domanda difficile. Tanto è una storia gloriosa.
4: Questo senza dubbio.
5: Nel senso che è una storia che ha innervato la vita della città, delle sue classi dirigenti, dei suoi studi universitari.
4: La sua cultura.
5: La sua cultura, da sempre, no? Noi non esisteremmo se non ci fosse stata l'Italsider, perché Duferco nasce da un giovane manager delle partecipazioni statali che decide di fare il salto e di mettersi a lavorare.
4: Quindi è anche un'incubatrice.
5: Uno straordinario incubatore. Io sono stato 15 anni in Belgio a gestire siderurgie nostre e ho avuto con me un sacco di genovesi che venivano dall'Italsider, che venivano dall'Ansaldo, che venivano dall'Italipianti, cioè da una storia di cultura industriale, ingegneristica ed economica che secondo me non ha avuto eguali in Italia.
4: E che è stato un segnale anche per l'Europa, possiamo dirlo questo?
5: Che è stato un segnale di modernità, cioè quando si è costruito prima l'Oscar Sinigaglia, poi Taranto.
4: In conseguenza l'Oscar Sinigaglia, tra l'altro.
5: Per la crescita del paese e per la domanda di acciaio che il paese poneva, si sono compiute vicende straordinarie. Il capo, che era già pensionato, ma il capo della laminazione a caldo, dei cois a caldo in Belgio, io ho avuto quello che è stato il capo della laminazione dell'Italsider, un ingegnere meccanico che veniva chiamato in tutti i consessi internazionali perché era considerato il più bravo,
4: illuminare,
5: il numero uno. Era figlio di Prescatori di Taranto. Cioè, anche questo per far capire ai ragazzi, il capitalismo italiano è un capitalismo nel quale lo Stato ha sempre avuto un ruolo importantissimo. E le cose che hanno fatto le grandi imprese di Stato, anche in termini di incubazione e fertilizzazione di talenti, hanno lasciato il segno, ecco, cioè trasformare un figlio di pescatori nel migliore ingegnere meccanico della laminazione del mondo.
6: Ma le crisi che ci sono state.

0: state, in questa storia gloriosa, nel corso degli anni, soprattutto negli ultimi decenni, intorno all'acciaio, il passaggio ai privati, le crisi ambientali, sono peggiori della crisi che stiamo per attraversare adesso, a parte la guerra di cui parleremo? Sono stati momenti più delicati o adesso è un momento...
1: Beh, oggi per quanto riguarda la siderurgia a Genova e a Taranto, naturalmente, che sono certo. legate, è il momento peggiore della loro storia. È un momento peggiore della loro storia perché questa crisi si è trascinata dal 2012 ad oggi, quindi sono passati già 13 anni, io ero fresco presidente di Federacciai nel marzo del 2012, lo sono diventato, e a maggio del 2012 c'era l'esproprio senza indennizzo, no? Vi ricordate quando certo. qualcuno ha deciso che bisognava fare un commissario a non si sa che cosa? Conosciamo i commissari della Prodi, conosciamo i commissari ad ACTA, ma un commissario ambientale è stata un'invenzione
0: che viene da
1: senza
0: Taranto.
1: Senso, no, un'invenzione di un ministro dell'ambiente che non abita tanto lontano da qui,
0: non lontano
1: che ha pensato bene di far finire la semplificazione. Cioè, sì, paradossalmente sì. la siderurgia privata a Taranto era meno sofisticata della siderurgia pubblica dal punto di vista della
0: tecnica,
1: dei prodotti, della tecnologia, eccetera. Però era stata una presenza di continui investimenti, perché Riva negli anni, nei 15 anni che ci sono stati,
0: ha tirato fuori un sacco di soldi.
1: Di soldi per mantenere, come si fa in siderurgia, per mantenere gli impianti, e da quel momento in poi...
0: Ma ce li ha anche guadagnati.
1: Guarda, i bilanci dei Riva, a parte il miliardo sì. utilizzato per fare le coperture oggi sì. dei parchi minerali e l'intubamento dei conveyor, se tu ti pigli i bilanci del gruppo Riva, tu vedi che loro hanno investito a Taranto anno per anno più di quanto guadagnavano complessivamente di gruppo.
0: Quindi continuavano
1: sono
0: a
1: stati,
0: crederci.
1: Continuavano.
0: A scommetterci, a crederci.
1: Certo, ci credevano, avevano semplificato. Mi ricordo Emilio Riva che diceva: io fino al coisa caldo che ci capisco, poi quando si comincia ad andare giù nella verticalizzazione è più complicato. E però l'hanno gestita, e secondo me oggi moltissimi rimpiangono i Riva, perché i Riva la fabbrica non l'avrebbero fatta diventare quello che è diventata, cioè oggi è uno zombie, no? Taranto.
0: Certo. È un cadavere putrefatto.
1: È un cadavere le cui responsabilità risalgono e possono essere addebitate a come è stata gestita anche psicologicamente, no? Questo ambientalismo estremista che con la psicologia delle morti, certo. delle malattie, eccetera, sì. Non si è mai fatta una... Io ho vissuto tutta la vita in fabbriche siderurgiche, certamente le fabbriche siderurgiche, specialmente a ciclo integrale, con le cocherie, perché la brutta bestia è la cocheria. Però voglio dire, le fabbriche siderurgiche ci sono in tutta Europa, gli altiforni ci sono in tutta Europa. Oggi Taranto sarebbe l'impianto più ambientalizzato del mondo, non d'Europa. Eppure c'è una sentenza del Tribunale, perché la magistratura ha
0: che dà un diktat
1: su Naia, appena approvata, che, per usare un termine alla Tognazzi, prevede la controcazzola contro lo scapellamento a destra, cioè l'obbligo è quello di utilizzare le migliori tecnologie disponibili per tutti gli impianti. Quell'Aia prevede un top alle migliori delle cose che non si sa neanche se si possono fare, ma messe dalla pubblica amministrazione dentro il provvedimento per mutande di ghisa.
0: Mentre,
1: no?
0: Invece, tornando a Genova, Genova ha sofferto troppo l'acciaio.
1: Perché il ciclo integrale...
0: Da un punto di vista ambientale,
1: quando le donne di Cornigliano hanno vinto la loro battaglia per non avere più i panni continuamente sporcati dal minerale di ferro che dai carbonili e dai parchi minerali veniva sporcato,

0: spinto dal vento verso le lenzuolate.
1: Ma era giusta quella battaglia?
0: L'Oscar Sinigaglia è un impianto, l'impianto di Cornigliano, che è cresciuto nel cuore della città.
1: Ha riempito il mare per farlo.
0: Quindi voglio dire, quella battaglia è stata comprensibile. Era meno comprensibile il fatto che il quartiere Tamburi a Taranto sia passato da 5.000 a 25.000 abitanti, quando la siderurgia già c'era. Gli abitanti di Cornigliano potevano dire: avevamo delle belle spiagge, ci avete messo l'alto forno. Quindi quella battaglia, ma da quel momento in poi lì si parte dal coisa caldo, c'è cioè il decappaggio, c'è cioè la zincatura, non ha nessun impatto ambientale quella siderurgia. Che impatto ambientale ha? Ogni tanto un po' di vapore che esce dalle caldaie, ma non, niente di tutto ciò. Quindi è perfettamente compatibile con l'ambiente quella siderurgia. Il problema di oggi è che a quella siderurgia viene a meno la fornitura.
2: E ora andiamo con Chiara Orù a Cornigliano, in mezzo agli operai, per vedere che cosa ci raccontano di oggi.
3: Noi praticamente scarichiamo rotoli di acciaio. Questi rotoli di acciaio poi vengono lavorati e prodotti nelle varie zincature, decatreno, roba varia, e carichiamo rotoli finiti. Una volta che li abbiamo ultimati di lavorare, di fare, diciamo, latta, li carichiamo su nave e sono rotoli poi venduti in vari stabilimenti in tutta Europa. Questo è, diciamo.
4: Sicuramente, quindi si parla oltre Genova, si parla anche a livello proprio internazionale.
3: Sì, è europeo. Si va oltre.
4: Com'è cambiato il rapporto tra la fabbrica e il quartiere di Cornigliano negli anni?
3: Ma noi, diciamo, ultimamente soprattutto c'è stato un dibattito forte. Noi siamo per il lavoro, quindi è entrato nella nostra discussione il fatto che potesse essere fatto questo forno elettrico, che a noi come lavoratori dell'Ilva, come lavoratori di Cornigliano, ci veniva benissimo, nel senso, perché tu avevi, se avessimo fatto questo forno elettrico, non avremmo dovuto dipendere, diciamo, da Taranto. Se noi adesso noi dipendiamo da Taranto e dalle navi di Taranto, con questo forno elettrico avremo la nostra indipendenza. Nel quartiere di Cornigliano è scoppiato un po' il dibattito, no? Perché il forno elettrico inquina, non inquina, diciamo, da quella discussione.
4: Sì, esatto, si parla anche di inquinamento.
3: Il rapporto con Cornigliano comunque è sempre stato un ottimo rapporto. Dopodiché c'è qualcuno che non gli aggrada il fatto che ora poi la discussione chiaramente
4: è ampissima,
3: e sicuramente il forno elettrico, chissà se con le discussioni che ci sono
4: sarà fatto
3: o meno, se sarà entra di nuovo in questa discussione, non lo so. Dopodiché quel rapporto con Cornigliano comunque all'epoca era buono, anche adesso c'è qualcuno che invece non gli piace.
4: Io personalmente sono stata a Cornigliano e ho sentito le voci proprio dei corniglianesi. C'era chi sicuramente era d'accordo, anzi pensava fosse parte della città, e dall'altro ovviamente chi aveva proprio paura di questo, del fattore inquinamento.
3: Con forni elettrici assolutamente abbiamo fatto una discussione ampia con tutti i lavoratori di Cornigliano, con tecnici che hanno fatto il forno elettrico, e questo forno elettrico non inquina. D'altronde non c'è neanche, cioè siamo nel 2025, quindi non c'era neanche il problema di rumori, quindi da quel punto di vista sono solo logiche di ignoranza, posso dire, tra virgolette, Non sai più o meno quello che cos'è adesso un forno elettrico, e quindi quando non conosci una cosa, no, ne hai paura di solito.
2: E queste sono storie che caratterizzano una città, che caratterizzano la vita di una città come Genova, ma non soltanto. Ed è una storia, quella dell'acciaio, che va avanti drammaticamente anche oggi, ancora oggi.
5: Da-da. Quest'anno i saldi cantano!
6: Allora, saldi musicali, sconti reali fino al 50% su tutta la nostra collezione di letti, materassi, reti, divani letto e poltrone relax a tasso

Secondo appuntamento con i Palazzi dei Rolli di Genova, un appuntamento in due puntate. Bene, qui in via di Scureria, nel cuore della città, Giacomo Imperiale, 92esimo doge di Genova, realizzò questa strada, la strada imperiale, per unire il suo palazzo con la cattedrale di San Lorenzo. Andiamo a scoprire le meraviglie di questo palazzo.

0: Buongiorno professor Giacomo Montanari, storico dell'arte ma soprattutto mente del sistema dei Rolli genovesi. Siamo in un palazzo dei Rolli, siamo nel palazzo della famiglia imperiale. Professore, famiglia importantissima, famiglia di un grande letterato, ne parleremo poi col professor Verdino, famiglia di potere con dogi al seguito, di commercio, addirittura con origine internazionale, da Caffa, Tartaro, imperiale, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Ah sì, intanto buongiorno a voi, grazie di questo invito a parlare di cose che mi sono molto care. La famiglia ha un'origine un po' mitica, no? Questo mutamento del nome da Tartaro a imperiale proprio in occasione di questi giuramenti di fedeltà agli imperatori. Ai genovesi piaceva trovarsi queste origini un po' mediterranee, un po' destinate a consolidare questa visione di una città dominatrice del mare e dei commerci su questo ampio specchio d'acqua, o quella che potremmo chiamare il grande territorio dove poi i commerci davvero venivano svolti e dove si concretizzavano gli interessi dei genovesi stessi. Gli imperiali sono una famiglia che in questo luogo, in quella che possiamo chiamare una corte, no? Questo spazio che i genovesi chiamano il campetto, che non è piazza Campetto, ma è proprio il campetto, perché anticamente qui c'era il campo dei fabbri, cioè quello spazio dove i cosiddetti fraveghi lavoravano soprattutto i metalli più nobili come l'argento e l'oro. E ancora oggi nell'altare di Sant'Eligio, nella Basilica delle Vigne, si trova questo altare dedicato a queste professioni, e addirittura l'ultimo dei fraveghi ha donato recentemente una bella croce in bronzo che adorna proprio l'altare. Quindi è una zona di insediamento antichissima, gli imperiali stanno qui da tempo immemorabile, però c'è il momento in cui Vincenzo, che poi è un po' il personaggio su cui riusciamo a costruire le prime notizie biografiche della dinastia cinquecentesca, costruisce questo palazzo.
0: E lo fa, tra l'altro, con una rivoluzione urbanistica notevole. Io raccontavo prima della strada, che non c'era, questa strada che unisce adesso Matteotti a Sozziglia, ed è la strada imperiale proprio.
1: Sì, questa la fa suo figlio, il figlio di Vincenzo, quindi quello che poi sarà doge all'inizio del Seicento, ma davvero anche il palazzo è sostanzialmente l'unione di diverse unità abitative quattrocentesche. Se voi girate attorno al palazzo e andate in Vico della Neve, trovate il portale del 400 in pietra nera di promontorio. Mentre qui la facciata è una facciata di pieno rinascimento. Quindi Vincenzo è un grande mercante, naturalmente, un eccellente finanziere, ma è anche un uomo di grande cultura. Ce lo dice già Alizeri, no? Alizeri dice che nel 500 gli imperiali avevano la fama di essere uomini coltissimi. Questa cosa verrà poi raccolta nella maniera più straordinaria proprio da Giovan Vincenzo Imperiale, il nipote di Vincenzo, ma già Vincenzo è uno che queste cose le ha intuite e comincia in questo palazzo a ragionare nei termini con cui si ragionava nei palazzi dei Rolli, cioè palazzi privati con lo scopo pubblico dell'ospitaggio, delle visite di Stato, e allora affreschi, e allora dipinti, e allora, e qui in particolare,

Sentiamo ora Silvia Isola dal palazzo di Gio Brignole Durazzo, un palazzo che è stato restituito dopo 5 anni, quindi per noi pieno di interesse e di curiosità.

0: Dopo 5 anni in Piazza della Meridiana riapre Palazzo Giocarlo Brignole. Sono con Marco Franzone, storico dell'arte e studioso della famiglia Brignole, che ne ha studiato proprio la storia, una storia molto affascinante.
1: Sì, il palazzo si deve all'intraprendenza, alla volontà di Giovanni Battista Brignole, un nobile genovese che nel 1626 l'edificazione di questa nuova casa al limite di Strada Nuova, come la definiscono i documenti. Casa che sarà pronta nel 1628 e sarà splendida per il suo aspetto, diciamo, architettonico e per il fatto di avere davanti a sé, dove adesso c'è il selciato di Piazza della Meridiana, un bellissimo agrumeto, quindi una cosa del tutto inedita e nuova. Giovanni Battista Brignole, che intorno al 1629-30 si fa ritrarre da Bernardo Strozzi proprio in questo nuovo palazzo che aveva appena edificato, un ritratto che oggi è alla National Gallery di Dublino. Giovanni Battista Brignole, che è ritratto in marmo da Giacomo Consonelli, quindi quando ormai lui era già morto, su commissione dei figli, in un'opera che è ancora conservata qui e che si potrà vedere. Un splendido ritratto in marmo fatto da Consonelli, ricavato dal ritratto dello Strozzi.
0: Tra i gioielli, gli affreschi.
1: Tra i gioielli, gli affreschi, che si devono a Gregorio De Ferrari alla fine del 600, nell'ultimo decennio del 600, con miti classici, il mito di Aurora, il mito di Diana Endimione, e a Lorenzo De Ferrari intorno al 1730 con uno splendido racconto del mito di Prometeo. Importantissimo però sul piano artistico, che riguarda il palazzo, è l'opera dei due telamoni scolpiti di Filippo Parolli, più grande scultore del 600 genovese, che esegue questi due omoni che tengono adesso il portale principale del palazzo, ma originariamente tenevano lo stemma scolpito dei Brignole come finimento dell'ingresso del giardino, quindi di quell'agrumeto che citavamo, della casa.
0: E quali sono stati i personaggi illustri che lo hanno abitato?
1: Il palazzo è stato abitato da Emanuele Brignole, che è l'albergo dei poveri, e poi a fine Settecento da Giacomo Maria Brignole, che fu l'ultimo doge della Repubblica e fu il personaggio responsabile della edificazione di Strada Nuovissima via Cairoli.
0: E poi, anni dopo, nell'Ottocento, è passato alla proprietà dei Durazzo. Grazie,
1: grazie.
0: E tutti a Palazzo Giocarlo Brignole.
2: 'Dicevamo di Giovanni Vincenzo Imperiale, che fu un grande letterato per la sua epoca. Scrisse questo probabilmente unico libro, Lo Stato Rustico, che fu un libro a suo modo rivoluzionario, ma tutto questo lo chiediamo ad un esperto, il professor Stefano Verdino, storico della letteratura. Chi era, professor Verdino, chi era questo Vincenzo Imperiale? Era davvero così famoso e anche così potente, perché insomma apparteneva ad una grande famiglia genovese.
3: Certo, era un pezzo grosso, come sembra anche dal ritratto di Van Dyck, anche come stazza, nel senso che era uno scrittore, era un uomo d'affari, continuando e incrementando la ricca fortuna di famiglia, e un uomo politico. E naturalmente nell'arco della sua vita, che non è stata né lunga né breve, sono 66 anni, muore nel 1648, questi aspetti si sono variamente incrociati.

0: Da giovane fu soprattutto lo scrittore, mentre la figura che governava la famiglia era quella del padre, Giacomo, che diventerà doge nel biennio 1617 e 19. E nel momento in cui il padre diventerà poi ai vertici della Repubblica, il figlio comincerà a fare una carriera politica negli anni 10 e amministrativa, che lo vedrà ambasciatore e figura di prestigio e importanza, soprattutto anche poi legata alle fortune di famiglia nell'Italia meridionale. Sappiamo il legame tra Genova e la Spagna era fortissima e molti famiglie nobiliari genovesi avevano i feudi nel meridione. E proprio Giovincenzo acquisterà il feudo di Sant'Angelo dei Lombardi, da cui la famiglia, il ramo principale è imperiale di Sant'Angelo, che diventerà appunto un cospicuo elemento di rendita della famiglia. Avrà poi negli anni 30 qualche problema con la Repubblica che aveva servito in vario modo, perché avrà un esilio biennale, in quanto non era poi così convinto di un legame così stretto con la Spagna. Poi tornerà a Genova, tenterà per due volte le elezioni a doge, ma non riuscirà, e negli ultimi anni appunto visse soprattutto nella villa imperiale, come si vede in un affresco di quegli anni 40, e tornandosi a occupare di letteratura. E in questi ultimi anni, la cosa curiosa, si editerà le opere di una mistica genovese del Cinquecento, Battista Vernazza, la figlia di Ettore Vernazza, in un volume con una dedica barocca che è già tutto un programma alla madre donna Battista Vernazza, già reverenda in questa vita o riverita nell'altra, mentre la crediamo, se già cancelliera dello Spirito Santo, ora cittadina del Paradiso. Questo insieme con se stesso dedica a Giovincenzo Imperiale, suo minimo figlio e maggior servo.
1: Ricordiamo che Ettore Vernazza fu un grandissimo personaggio, fu un personaggio che in qualche modo inventò l'assistenza nella nostra città, fu creatore di ospedali, insomma, un qualche cosa di davvero importante. Professor Verdino, come si può inquadrare l'opera di Vincenzo Imperiale nella situazione letteraria di quell'epoca? Insomma, che cosa si scriveva e che cosa si leggeva?
0: Beh, la Genova in cui nasce Giovincenzo Imperiale negli anni 80 del Cinquecento è una Genova che decolla anche culturalmente. Genova era una città importante, no? Era la capitale d'Europa, secondo secolo dei genovesi, secondo Fernand Braudel, ma per la prima volta aveva anche un gruppo di letterati importanti legati a un'accademia che viene fondata proprio negli anni 80 del Cinquecento, l'Accademia degli Addormentati. Le accademie funzionavano come luoghi di ritrovo in palazzi come questi, in cui i notabili della città, gli intellettuali, leggevano testi, commentavano poesie e discutevano di letteratura. In questa accademia doveva venire Torquato Tasso, lo scrittore più importante del Cinquecento, a insegnare la poetica di Aristotele.
1: Tasso, che fra l'altro è qui rappresentato in uno di questi affreschi.
0: Che è rappresentato, e il mediatore era un monaco benedettino genovese, Angelo Grillo, amico del Tasso e legato alla famiglia imperiale, che provò a organizzare questa visita. Tasso era nevrotico, non venne, e però i genovesi gli fecero un particolare omaggio nel 90, un'edizione illustrata della Gerusalemme liberata, con le tavole di Bernardo Castello e vari altri annotatori. Questa edizione, che esce nel 90, fu ripresa in pocket, in piccolo, nel 1604. E nel 1604, con altre illustrazioni di Bernardo Castello, ci fu il problema di scrivere i riassunti in versi dei vari canti. Doveva farlo il Chiabrera rinuncia e li fece un 22enne Giovincenzo Imperiale, che è alla sua prima prova letteraria. Lui scrive come cappello ai vari canti della Liberata dei versi, e vi leggo questo sul 16.

0: che riguarda il giardino di Armida, uno dei luoghi incantevoli del poema, molto caro alla cultura barocca e oggetto anche poi della fortuna successiva delle opere di Giovincenzo. Ecco gli orti d'Armida, ecco sepolto nelle molli delizie il garzon forte, ma dalle empie catene eccolo sciolto, eccolo fuori dalle incantate porte, la maga, onde il suo ben non le sia tolto, prega, alletta, minaccia in varia sorte, ma nulla impetra, onde da sdegno oppressa, solve in fumo il palagio e in duol se stessa.
1: Professor Verdino, possiamo dire che lo stato rustico sia il best seller di Vincenzo Imperiale. Che libro era? Di che cosa parlava? Perché viene giudicato in qualche maniera rivoluzionario all'epoca?
0: È un libro rivoluzionario, lo stato rustico, è scritto poco dopo, nel 1607, ad un 25enne, poi ripreso nel 10 del 600 e poi nel 13. È rivoluzionario perché il modello è il Tasso, ma non quello della Liberata, nelle ottave, ma quello di un altro poema, Il mondo creato, che è in endecasillabi sciolti. Da questo poema sacro, imperiale, deriva un poema profano, un poema proprio sui giardini, che riguarda appunto la villa, il tema della villa. Lo stato rustico è un poema che è rivoluzionario per la forma, perché è un poema che non è in ottave come normalmente in poema, è in strofe di endecasillabi che sono sciolti, cioè senza rima, ma alla fine della strofa hanno una rima baciata. E l'altra novità sono strofe mobili, diverse, non tutte regolari. E legato a questa novità metrica è la novità stilistica, perché è un trionfo dell'immaginazione barocca. È un barocco estremista, ostranzista.
1: È un viaggio immaginario.
0: È un viaggio immaginario nella villa. C'è la musa che invita il giovane Gianvincenzo a tralasciare il negozium, l'attività politica, e invece godere appunto dello stato rustico, della bellezza della campagna. E il poema è un poema che descrive, di grandi descrizioni, di accumulo, con l'inizio è impressionante perché sono queste varie strofe, il primo punto è dopo 50 versi, cioè questa dimensione è enfatica, molto ricca e che ha queste immaginazioni barocche molto, molto forti, per esempio il volto nero della notte nemica, che è il cielo, cioè questa descrizione dell'alba che scopre e che dipinge il cielo, che è molto suggestiva di qualche cosa che appunto anche la pittura barocca avrebbe amato. E questo poema è molto importante proprio per la storia di tutta la letteratura italiana, perché ha molta influenza sul Marino, che è il più grande poeta barocco. E infatti il Marino nell'Adone, proprio chiudendo il primo canto, farà l'omaggio a Imperiale come il pastore che l'ha educato nel mondo della letteratura.
1: Io vorrei farle l'ultimissima domanda. Lei mi ha raccontato di una disputa tra fratelli guardando quel quadro. Erano uno Vincenzo Imperiale, l'altro?
0: Uno è Francesco Maria e l'altro è Giovanni Battista.
1: Ecco, quindi sono lo scrittore non c'entrava.
0: No, sono i figli.
1: I figli.
0: Lo scrittore nel testamento in qualche modo disereda il primogenito a favore del secondogenito. Da qui, dopo la morte, una rissa proprio davanti al palazzo, in scuderia.
1: Davanti a Sozziglia, diciamo.
0: Davanti al palazzo, con intervento appunto della forza pubblica per sedare le bande dei due fratelli, che appunto poi la cosa sarà risolta dopo la morte del minore, quando il fratello maggiore si accorderà coi nipoti per l'eredità.
1: E ora che abbiamo parlato di potere, sentiamo che cosa ci racconta Silvia Isola, che proprio da un palazzo del potere ha qualche cosa da narrarci. Siamo con Silvia, niente meno che a Palazzo Tursi, sede storica del Comune di Genova.
2: Mi sono sempre chiesta la storia dietro a Palazzo Tursi, palazzo simbolo oggi del potere del comune di Genova, che originariamente, lo chiediamo a Martina Panizzut, in realtà era di proprietà di una famiglia e poi appunto oggi invece è questo quello che vediamo oggi.
3: Sì, allora si potrebbe dire che Palazzo Tursi sia nato in realtà da un potere privato.

0: Il potere economico-finanziario di un nobile genovese, Niccolò Grimaldi, che attraverso le sue attività finanziarie, ovvero investiva nel debito pubblico spagnolo come tanti altri genovesi del suo tempo, era riuscito a mettere insieme un ingente patrimonio, patrimonio con il quale appunto acquistò nella neonata Strada Nuova, perché sapete che Strada Nuova, la via che abbiamo percorso per arrivare qui, che si percorre per arrivare a Palazzo Tursi, è nata nel 1550. Ecco, nel 1565, quindi solo 15 anni dopo la costruzione della strada, con questo patrimonio Niccolò Grimaldi acquista ben 3 lotti, quindi una dimensione abbastanza grande, per costruire il proprio palazzo per la propria famiglia. E il palazzo era talmente grande rispetto agli altri costruiti fino a quel momento in città che Niccolò Grimaldi venne chiamato, forse non senza un po' di ironia, il monarca.
1: Ecco, ma come è diventato Palazzo Tursi?
0: Allora, infatti, Niccolò Grimaldi purtroppo riuscì a goderselo molto poco, questo imponente palazzo. Infatti, solo 10 anni dopo, nel 1675, ci fu una grave bancarotta in Spagna che lo portò alla rovina e quindi il palazzo venne venduto per una grandissima somma di denaro alla famiglia Doria, in particolare tramite 2 prestanome a Giovanni Andrea Primo Doria, ovvero l'erede, sebbene non in linea diretta, del grande Andrea Doria, il quale lo voleva destinare al figlio cadetto, ovvero Carlo I, duca di Tursi. Quindi ecco spiegato il nome Palazzo Doria Tursi.
1: Oggi il palazzo è simbolo appunto del comune di Genova, un palazzo che non conoscono a volte i genovesi a livello storico, ma che è veramente molto molto importante.
2: Vincenzo Imperiale era un fior di collezionista.
3: E non solo, era anche uno che intuiva quelli che erano gli artisti leader del suo tempo. Lui chiama qui come architetto, anche se Gian Battista Castello Bergamasco era un po' iscritto all'ordine dei maestri da muro. E allora non poteva firmare i progetti, per cui non abbiamo nessun documento che ci dica che l'ha progettato lui questo luogo. Sappiamo che però ha realizzato il grande camino monumentale che è nell'altra stanza e probabilmente è lui anche l'architetto, ma non potendo firmare per questioni legali, invece sappiamo che facendo il pittore poteva accollarsi le committenze e qui abbiamo da un lato il Bergamasco, dall'altro Luca Cambiaso, cioè le 2 grandi star che avevano appena probabilmente in quegli anni lavorato o appena prima o appena dopo per San Matteo, per i Doria, quindi si apprestava Luca Cambiaso a realizzare il grande affresco per i Cattaneo, o meglio per i Di Negro a Terralba, per i Grimaldi alla Meridiana, quindi erano davvero, potremmo dire oggi, le star del momento e il buon Vincenzo Imperiale se li chiama nel 1561 a dipingere per casa sua tutta la decorazione del primo e del secondo piano nobile.
2: Allora, possiamo un attimo vedere questo tipo di decorazioni, queste decorazioni, perché c'è a un certo punto addirittura una sorta di sfida fra i due pittori.
3: Così racconta Raffaele Soprani, no? E poi i biografi sono sempre prodighi di aneddoti.
2: E beh, dovevano farsi leggere.
3: Sempre verificabili, però sì, l'idea qual è che questo grande ciclo realizzato a 4 mani in realtà ha un'unitarietà stilistica così clamorosa che appunto l'aneddoto vuole che i due, lavorando separati da un telo, quindi senza poter vedere l'uno cosa faceva l'altro, avessero poi realizzato qualcosa che stava meravigliosamente bene insieme. E per Soprani ovviamente serviva a decantare le lodi del buon Luca, che in quegli anni stava diventando il leader, e invece di Bergamasco, che in qualche modo gli faceva da sparring partner, no? Portava avanti la formazione di Cambiaso, che poi diventa il grande pittore genovese del Cinquecento. La cosa molto interessante e purtroppo anche drammatica, no, è che qui abbiamo un meraviglioso affresco conservato, ma ne abbiamo perso l'altra metà, cioè tutte le 2 stanze d'ingresso bombardate, prima dal Re Sole,
2: in due volte.
3: Sì, perché Genova non è fortunatissima da quel punto di vista.
2: No.
3: Prima c'è il bombardamento del Re Sole, perdiamo una prima stanza, il bombardamento della Seconda Guerra Mondiale oblitera l'altra. Fortunatamente qui c'è una foto che ci racconta parte di questo affresco e poi però permangono

0: Sono due sale davvero significative, una è quella in cui ci troviamo adesso e l'altra invece è quella dove forse stava anticamente la biblioteca. Queste sale ci permettono di costruire poi tutto il ragionamento sulla qualità di questa decorazione e anche il desiderio degli imperiali di costruire una narrazione per immagini che diventa davvero emblematica e potremmo dire, a livello almeno di iconografia, unica al mondo in questo momento.
1: Ancora da Silvia Isola, da Palazzo Rosso, perché non si può parlare di storia delle famiglie genovesi, non si può parlare di storia dei Rolli senza andare in questo magnifico palazzo di Via Garibaldi.

0: Quante storie negli anni i Rolli Days ci hanno permesso di scoprire le famiglie genovesi che popolavano il famoso Siglo d'Oro. E allora andiamo con Raffaella Besta, direttore dei musei di Strada Nuova, a parlare proprio di quella che c'è dietro a Palazzo Rosso, in particolare a questo mezzanino straordinario.
1: È vero, è un posto magnifico. Questo è il palazzo della famiglia Brignole Sale. Questo mezzanino è stato voluto, fortemente voluto, da il figlio di Gio Francesco Brignole Sale, che insieme al fratello Ridolfo Maria aveva fatto costruire il palazzo negli anni 70 del 600, ultimo palazzo a essere edificato, quindi dopo l'episodio di Strada Nuova di metà 500, ma forse uno dei più imponenti e magnifici palazzi della via, tanto perché ha due piani nobili, proprio perché è stato costruito per due fratelli che avevano entrambi un diritto di primogenitura. Quindi poi è stato estratto a sorte chi avrebbe avuto il piano più alto, più luminoso e chiaramente più bello. Noi invece qua ci troviamo in mezzo ai due piani nobili, proprio tra primo e secondo piano nobile, in un ambiente che non ha le caratteristiche di ambiente pubblico, ma è un appartamento molto intimo che Anton Giulio II Brignole Sale, nasce alla fine del 600, quindi nasce poco dopo che il palazzo era stato edificato, si fa decorare secondo il suo personalissimo e raffinatissimo gusto.
0: Un gusto meraviglioso, fatemi dire, qua siamo nella camera da letto.
1: L'alcova, e lui sappiamo essere stato, tra le tante cose, anche ambasciatore della Repubblica Genovese in Francia, va a Versailles, vede a Versailles delle incredibili novità dal punto di vista dell'arredamento e del decoro e le porta qua. Quindi cosa qui vedete? Questa bellissima alcova con tutti questi specchi che ricorda un po' il cabinet, il boudoir del Delfino di Versailles, che lui aveva visto e frequentato, così come questo bellissimo parquet di legno che è un'assoluta novità, ma non solo a Genova, ma in tutta Italia per quell'epoca. Siamo all'inizio del Settecento. Questo palazzo, questo appartamento, infatti, viene fatto in pochissimo tempo, tra il 1705 e il 1710, quando Anton Giulio II muore.
0: Impossibile non restare allora a bocca aperta davanti a quella che è una piccola reggia genovese dai richiami francesi.
2: Professor Montanari, quali sono dunque diciamo le opere da non perdere all'interno di questo palazzo?
3: Allora, le opere principali a livello pittorico, quindi le tele, ce le siamo giocate, nel senso che questo palazzo ospitava una delle collezioni private più importanti della Repubblica. Se pensate che quando muore l'ultimo grande imperiale, cioè Giovanni Vincenzo, nel 1648, tutti vogliono arraffarsi la sua collezione. Arrivano Francesco Maria Balbi, che fa un'offerta, il duca di Mantova, che fa un'altra offerta, Cristina di Svezia, che fa un'altra offerta, il duca d'Orléans, che anche lui vuole questi dipinti. Quindi qui c'era davvero il meglio della pittura europea. Vengono mandati pittori come il Grechetto a stimarla, questa collezione, e lui scrive in questa lettera al duca di Mantova, per il quale lavora in quel momento, una frase meravigliosa. Dice: i due Rubens che sono qui in questa collezione valgono un Perù, cioè valgono come uno stato che in quegli anni, con tutto l'argento che veniva dal Sud America, potete immaginare che tipo di valore avesse a livello economico.

0: finanziario. Quindi quelli non ci sono più, perché i quadri, come tutti i beni immobili, come i libri, spariscono, non sopravvivono ai cambi che anche questi palazzi hanno avuto nei secoli, ma rimangono gli affreschi. Allora gli affreschi sono davvero qualcosa di straordinario da vedere in questo luogo, davvero affreschi importanti a livello europeo.
1: Ce li può raccontare?
0: Ve ne racconto uno, cercando di essere breve, anche se non è la mia specialità essere breve. È quello in cui nella stanza in cui ci troviamo adesso, una stanza di non enormi proporzioni, ma che fortunatamente ha mantenuto l'apparato sia di stucchi che di affreschi. Ogni tanto guardo in alto perché stanno sopra di noi, e qui Vincenzo Imperiale chiede a Cambiaso di raffigurare un episodio che viene dalla storia greca, di un personaggio che non troviamo mai rappresentato praticamente da nessuno dei pittori del 5 e del 600. È un personaggio che, se qualcuno ha fatto il classico, ha trovato nelle versioni. Si chiama Cimone, figlio di Milziade,
1: ahimè,
0: collega stratego di Temistocle, in un momento che tutti gli scolari hanno affrontato, cioè la seconda guerra persiana. La seconda guerra persiana è traumatica per Atene, perché gli ateniesi sono costretti a fuggire dalla città, perché l'esercito di Serse, tutti avranno visto il famoso film 300, no? Gli spartiati vengono trucidati le Termopili e l'esercito persiano dilaga nell'Attica e gli ateniesi fuggono sull'isola di Salamina. E lì c'è il grande azzardo, perché Temistocle ha fatto nel frattempo preparare una grande flotta e vuole dar battaglia sul mare. Ma noi pensiamo che i greci, perché vivevano vicini all'acqua, fossero dei grandi naviganti.
1: Non lo erano.
0: Non era assolutamente così, e allora tutti sono terrorizzati da questa prospettiva. Lasciamo le mura per andare sul mare. Cosa succederà? Ce la faremo? Verremo annientati? E il buon Cimone, che è il collega di Temistocle, i due governano la città, gli strateghi sono eletti a cadenza biennale e devono coordinare i lavori di quello che è il piccolo parlamento della città, la Bulè, il governo dei 500. Cosa fanno? Cimone sostiene la scelta di Temistocle, e questo ce lo racconta uno di questi riquadri, che è stato quello che ha permesso di capire questa storia mai raccontata.
1: L'ha scoperta
0: per...
1: lei questa storia, sì, da giovane ricercatore. Beh, diciamolo, da giovane ricercatore.
0: Esattamente 10 anni fa.
1: Siamo nel pieno della pandemia, quando poi...
0: No. Ecco, allora, esattamente 10 anni fa.
1: 10 anni fa.
0: Qualche anno prima, nel 2012.
1: Sì.
0: Ho bussato alle porte di questo palazzo, mi ha aperto il dottor Bollani, che allora come oggi gestisce questi spazi, che sono ancora proprietà degli Imperiali. Esistono
1: ancora.
0: Mi sono trovato davanti a questi affreschi. Abbiamo fatto una fatica del diavolo a capire, perché erano pubblicati ma nessuno si era mai interessato, sì, della storia. E invece lì cos'è che ci ha aperto la prospettiva? La biblioteca. Della biblioteca non abbiamo più nessun libro, ma abbiamo un meraviglioso inventario nell'archivio di Stato di Genova, che è la grande miniera del sapere sui genovesi, quello dove Ennio Poleggi ha trovato i documenti dei Rolli, dove Giustino Olgiati, Roberto Santamaria e tanti colleghi straordinari lavorano ogni giorno. E quell'inventario ci ha permesso di capire che in questa biblioteca c'erano dei libri che ricorrevano molte volte, no? Io faccio un piccolo auto da fè, sono un appassionato di Tolkien, e effettivamente nella mia biblioteca c'è Il Signore degli Anelli, certo, quello in un unico volume, poi c'è quello in 3 volumi, poi c'è quello in inglese, no? Allo stesso modo Vincenzo Imperiale aveva Le vite di Plutarco in latino, quella in volgare, quelle in più volumi.
1: Cioè, tutte le edizioni, diciamo.
0: Esattamente, perché? Perché se lo leggeva.
1: Certo.
0: Evidentemente era un testo che ai genovesi piaceva molto, perché poi questa occorrenza l'abbiamo trovata in tante altre occasioni. Allora mi sono detto, ma perché non ce lo leggiamo anche noi questo libro? Leggendolo integralmente, a un certo punto la vita di Cimone ha cominciato a prendere forma nelle immagini del Cambiaso che io mi ero stampato e messo lì sulla scrivania, no? E c'è un certo punto nella vita tradotta a Venezia a metà del 500, la storia che sta in questa lunetta, no?
1: Ecco, quale esattamente?
0: È proprio qui sopra.
1: Questa qui sopra.
0: Sì, esattamente. Cosa succede? C'è un tizio,
1: sì,
0: con la barba,
1: sì,
0: riccioluta,
1: si inginocchia,
0: che si sta apprestando a fare cose. Noi non capivamo cosa fosse questo gesto. Le fotografie ingrandite, diciamo, di Laura Guida, che le ha realizzate per il volume che poi abbiamo pubblicato, ci hanno permesso di vederlo. Sta donando una briglia, no? E Plutarco descrive proprio questo gesto. Cimone dona la briglia del suo cavallo alla dea Atena,
1: sì,
0: si trova nel Partenone, in

0: titoli, suscitando lo scandalo dei suoi compagni d'armi, perché vuole significare che in quel momento bisogna abbandonare il vecchio modo di combattere, cioè il combattimento terrestre. Il cavallo era il luogo dove stava il leader, che governava gli Opliti, e trovare un nuovo modo, cioè combattere per mare. È il grande gesto che prelude al fatto che Cimone imbracci l'egida, cioè lo scudo della dea Atena, e solo con quell'arma, senza altre, senza spada, senza lancia, si diriga, guidando l'esercito galvanizzato da questa sua scelta, a imbarcarsi sulle Trireni per dare l'inizio alla battaglia di Salamina. E questa è la scena che è descritta infatti al centro della sala, l'esempio di una straordinaria dote di leadership.
1: Certo.
0: C'è una cosa particolare, no? Poi, ora non voglio farla lunga, Cimone dona la briglia, poi c'è un episodio in cui lui dimostra una grande umiltà non volendo che il suo nome compaia su delle lapidi celebrative, c'è il momento in cui si dimostra capace di scegliere, diciamo, il riscatto che conviene di più alla città e non a lui personalmente, e la sua incorruttibilità. Ma tutte queste scene, in un personaggio che a noi è noto per vicende belliche,
1: sì,
0: non hanno nulla a che fare con la rappresentazione di battaglie. Non c'è una singola battaglia particolare, no? E questo, secondo me...
1: Cimone il pacifista.
0: No, okay. Assolutamente. Era abbastanza guerrafondaio, lui ovviamente la interpretava fin di bene, ma la cosa che, secondo me, determina questa scelta è dichiarata da Plutarco stesso. Plutarco scrive nella Vita di Cesare e di Alessandro Magno, che è la prima delle Vite Parallele, questo testo importantissimo, che è un testo politico voluto dall'imperatore Adriano, ricordiamocelo perché ci servirà, scrive che lui, come il pittore, quando fa il ritratto, cerca di evocare lo spirito, l'animo, le virtù e i vizi delle persone che sono raffigurate, così lui non vuole fare lo storiografo, non vuole raccontare una storia, ma vuole raccontare vizi e virtù di grandi personaggi che hanno segnato il passaggio dal mondo greco al mondo romano. E allora, che cosa interessa? La battaglia vinta? No. Le virtù che il buon governante mette in campo. Allora abbiamo il coraggio, la leadership, l'umiltà, la capacità di scegliere l'azione giusta anche quando sembra la meno remunerativa nel presente, l'incorruttibilità. Non puoi comprarmi. Volete questo episodio? Lo volete? Interessante.
1: È molto interessante.
0: Ecco. È qui che chiude la storia, è l'ultimo episodio raccontato da Plutarco, quindi noi stiamo guardando il ciclo e davvero lo sfogliamo come se fosse un libro. E in questo episodio c'è un Cimone ormai anziano, che però il pittore rappresenta esattamente come se fosse giovane, perché ce lo deve far riconoscere,
1: certo,
0: ci deve far capire chi è, alla cui porta arriva un personaggio che porta due urne, le vedete lì?
1: Questo qua davanti, proprio questa qui davanti, sì, si vede.
0: Sono urne lì in basso che hanno dei segni che sembrano un po' orientaleggianti. Ecco, quella per Cambiaso è la scrittura persiana. Perché? Chi è questo signore? Questo signore è un tal Resace,
1: sì,
0: che, fuggito dal regno di Persia, si rivolge a Cimone perché lui è arrivato ad Atene come straniero ed è perseguitato dai sicofanti. Chi sono i sicofanti? I sicofanti, anche questo potremmo fare un piccolo quiz per classicisti, i sicofanti, che voi al liceo classico avrete incontrato, sono i cosiddetti delatori di professione, cioè ti accusano, ti portano in tribunale, ad Atene ti devi difendere in autonomia, non hai
1: avvocato. Erano dei dossieraggi in qualche maniera.
0: Vengono lì e dicono, dottor Paternostro, lei ha rubato.
1: Certo.
0: E allora a quel punto si va in tribunale, ma la difesa è a suo carico, non dell'avvocato. E quindi cosa fanno? Chiedono soldi alle persone per ritirare le accuse, no? Una professione molto redditizia ai tempi, ma anche estremamente faticosa per qualcuno che non era greco, quindi magari non parlava manco bene la lingua. Aveva la difficoltà di andare davanti a un tribunale e rischiava la condanna. E porta a Cimone, questo Resace, due grandi urne colme di darici d'oro e d'argento, cioè la moneta persiana d'oro e d'argento. E allora dice Plutarco che Cimone avrebbe detto, ma tu vuoi Cimone come tuo amico o come tuo servo? E lui dice, no, io voglio la tua amicizia.
1: Che moderno.
0: Allora, porta via questi denari e quando saremo amici sapremo bene come usarli.
1: In conclusione, professor Montanari, io prima ho parlato della pandemia, perché lei a un certo punto, un po' di anni fa, nel 2020, proprio parlando di Cimone, ha evocato quella che cominciavamo a vivere in maniera drammatica. Mm-hmm. Perché?
0: Ma allora...

0: Allora, ai tempi avevo raccontato questa storia in quella rubrica online che tenevo, Caffè con Rubens, no? Proprio perché io, vivendo in Lombardia, ero rimasto chiuso già prima dei genovesi, ma certamente la cosa che mi aveva spinto era che questi messaggi così fondamentali, no? La capacità di decidere, la leadership, il coraggio di affrontare scelte...
1: La modestia.
0: Sì,
1: anche.
0: Ma l'umiltà, e la capacità di scegliere cose... difficili, prendere risoluzioni complesse anche quando sembra immediatamente certo. Che siano impopolari è fondamentale per riuscire a risolvere qualcosa che nel momento ci sembra terrificante. Cimone ce lo mostra con un esempio clamoroso, no? Lui arriva con tutto l'esercito, prende Costantinopoli, fa un bottino clamoroso e gli alleati dicono, insomma, come lo dividiamo? E lui dà tutti i soldi, tutte le armature, tutti i preziosi agli alleati e tiene per gli ateniesi che avevano comandato la missione soli prigionieri. Allora i suoi uomini impazziscono, no? C'è una traduzione ottocentesca bellissima che dice: Cimone si fece in quell'occasione la fama di ridicolo spartitore di preda, un gonzo, no? Sembrava un gonzo. Però poi arrivano i parenti dei prigionieri e gli danno così tanti soldi che lui duplica il risultato. Questo è saper vedere oltre la difficoltà presente. E in quell'occasione mi sembrava un bel messaggio per dire:
1: certamente.
0: È vero, ora c'è un dramma in atto. Prendiamo scelte difficili, che sono adatte a tempi difficili, e cerchiamo di vedere ciò che sta al di là. E credo che queste virtù del buon governo oggi ci debbano dire molto. Noi siamo in tempi di elezioni regionali. Io vorrei chiedere al mio leader di avere leadership, di avere umiltà, di avere capacità di prendere scelte difficili anche se impopolari e di essere incorruttibili. Io vorrei questo, così come lo volevano gli imperiali quando parlano ai due regnanti di Spagna, Filippo II e Carlo V.
1: Grazie professore. Prima di chiudere e di dare la parola a Raul Bollani, che è quello che manda avanti adesso, in questi tempi, questo straordinario palazzo, anche in questa edizione, oltre ai palazzi dei Rolli, ci occupiamo della magnificenza dei giardini dei Rolli. Silvia Isola, dai giardini di Palazzo Bianco.
2: In un giardino di Palazzo Bianco rinnovato scopriamo anche allora la storia che si lega e si intreccia con il suo dirimpettaio Palazzo Rosso. È così, Raffaella Vesta?
3: Assolutamente sì. Palazzo Bianco si può dire essere il primo e l'ultimo palazzo di Via Garibaldi. Perché? Il primo perché nasce prima dell'episodio di Via Garibaldi, cioè la Strada Nuova, negli anni 30 e 40 del Cinquecento, per la famiglia Grimaldi, per Luca Grimaldi. E l'ultimo perché poi diventa proprietà, quando diventa proprietà a Brignole Sale, cioè della famiglia che già aveva Palazzo Rosso, viene completamente rinnovato all'inizio del Settecento. Quindi sì, è proprio questo. La famiglia Brignole Sale decide di comprare Palazzo Bianco dalla famiglia De Franchi in modo da avere un secondo palazzo sulla via da destinare al suo ramo cadetto.
2: E poi com'è cambiato anche questo giardino?
3: Questo giardino è cambiato perché nel palazzo cinquecentesco il giardino era più grande, nel senso che era composto da questa parte a oriente verso Tursi, che vediamo adesso, ma anche da una fascia meridionale che si apriva appunto sul fronte meridionale. E nell'Ottocento, quando il Palazzo Bianco diventa di proprietà civica, viene ampliato anche unendo il giardino di Palazzo Bianco con quello di Palazzo Tursi, quindi nella versione che vediamo adesso, con questi bei parterre con le siepi di stampo settecentesco, la fontana, le statue dei musici recentemente rinnovate e la statua della Venus Pudica.
2: Una vera e propria oasi, del resto i palazzi dei Rolli lo abbiamo anche raccontato in una puntata speciale dedicata ai giardini, hanno questi tesori di verde nascosti nel cuore del centro storico di Genova.
1: Raul Bollani, non deve essere facile gestire un palazzo del genere come luogo, come sala di ricevimenti. Insomma, mette, come posso dire, un po' di imbarazzo?
4: Sì, in effetti sì. No, hai sempre questa angoscia di non essere all'altezza fondamentalmente. Però, insomma, da tutti questi anni e dopo il restauro,

0: che è stato fatto in modo estremamente conservativo, ha dato ovviamente questa energia, anzi ha riportato questa energia, perché ricordiamo che questo era il secondo piano nobile che veniva proprio utilizzato per ospitare papi, principi e regnanti, quindi insomma.
1: E noi vediamo in conclusione di questo, di questa gita, di questo passaggio, di questa camminata all'interno di Palazzo Imperiale, vediamo questo affresco. E beh, qui c'è una, come dire, un discorso digitale molto interessante. Cosa avete fatto?
0: Sì, purtroppo nella Seconda Guerra Mondiale il soffitto è crollato, così anche rovinando il cammino monumentale. E purtroppo era stato tutto perso, il genio civile sistema tutto nel post-bellico, ma questa parete rimane assolutamente bianca. Recentemente sono state ritrovate delle fotografie all'archivio di Stato all'archivio comunale, una fotografia 9x13 in bianco e nero, fatta dall'architetto Labò tra la prima e la seconda guerra mondiale, e così abbiamo detto non possiamo far finta di non averla trovata.
1: E avete ricostruito.
0: E quindi sì, questo devo dire all'Università di Architettura e precisamente Scienze del Design, la dottoressa Gaia Leandri, dopo 3 anni di lavoro, è stata digitalizzata la foto, ricolorata la foto su un pantone di 800 colori, andando a vedere tutti gli affreschi che Luca Cambiaso ha fatto, e quindi colonna di che colore la faceva, queste colonne, e abbiamo riportato così all'antico splendore questo meraviglioso affresco che è Morte di Cleopatra di Luca Cambiaso.
1: Grazie a voi che ci avete ascoltato. Cari amici, da Palazzo Imperiale di Sozziglia o Campetto, buoni rolli a tutti.

0: Corre l'anno 2025, ma che cacchio corre a fare non si sa. Comunque, Madame Baistrocchi, è arrivato il momento di tornare dai tuoi ragazzi.
1: Oh, finalmente! Non vedevo l'ora!
0: Preparati! Tra poco i miei angeli ti accompagneranno in quel mondo terreno che... Vabbè, lasciamo perdere. E tu, bellissima intramontabile Bai, potrai scoprire finalmente

0: cosa hanno preparato per te i tuoi ragazzi. Oddio, proprio ragazzi.
1: Ma tu che sei tutto, non puoi anticiparmi qualcosa?
0: E vabbè, quest'anno i tuoi baistrocchini renderanno omaggio ai 70 anni della TV e presenteranno sigle, personaggi e trasmissioni passate alla storia attraverso il gioco dei pacchi.
1: Ah, ma quello con quel figo di presentatore?
0: Madame Baistrocchi, un po' di contegno. Vai e ricorda che come Cenerentola dovrai tornare entro mezzanotte.
1: E se non tornassi?
0: Cazzi tuoi!

0: un po' di rispetto, sono pur sempre una signora di 110-112 anni e che diamine su. Edo, ma dove si sarà cacciato anche questa sera? E sì, cari amici, perché Edo è il maestro chino intramontabile, unico e inimitabile che ho nella mia compagnia goliardica da ben 43 anni e solamente lui, voi in platea e il pubblico che ci sta seguendo da casa in televisione potete vedermi e sentirmi, solamente voi. Edo! Edo!
1: Eccomi, eccomi, ma chi è che mi cerca? Chi è che mi cerca? Buonasera.
0: Ma Edo non mi ha riconosciuto, sono io, sono Madame Baistrocchi.
1: La vostra vista sola mi piace, il cuor consola.
0: Edo, t'ho detto mille volte che non mi piace il gorgonzola e comunque ho detto sono Madame Baistrocchi.
1: Madame Baistrocchi?
0: No, non vendo cocchi.
1: No, ma veramente ho detto Madame Baistrocchi.
0: Ah, volevi giocare ai tocchi.
1: 7, 4, 5, 2. E comunque ho detto Madame Baistrocchi.
0: E non urlare su

0: che poi ti viene un coccolone. Che pacco!
1: Ecco, bravo, è proprio bravo. Dei pacchi che volevo parlarti.
0: Vieni, vieni, vieni. Ma come ti sei conciato questa sera? Girati un attimo. Niente lustrini, niente paillette, ma vestito così mi sembri a metà un autista dell'MT, a metà un becchino dell'ASEF.
1: Ma guardami un po', ma io sono il presentatore della trasmissione dei pacchi. Io sono Stefano De Martino. Che cazzo ri? Sono uguale, eh? Guardate, guardate qua, eh? Ha visto? Cosa dice? Sono il presentatore.
0: Ah, sì, sì, sì, ho capito. Sei stato all'ospedale di San Martino e hai aspettato 3 ore.
1: Sì, a parte che a San Martino sai quando entri. Eh sì, ma se non si fa i cazzi suoi non mi fa dire le mie battute. La faccia. Venga su, dai, dai, venga su. Venga su, no, venga su adesso, stasera è andata così. Venga su con me. Ecco così. Visto? Vai su.
0: E suo padre?
1: No, adesso la facciamo insieme, la facciamo insieme. A San Martino, sai quando entri?
2: Non ti sai quando ti sciorpi.
1: Soprattutto se esci. Se esci. Anche, vuoi andare avanti, eh? Facciamogli un applauso, sei stato grandissimo. Occhio a non indovinarti giù dalle scale. Occhio alle scale, chiediti, eh?
0: E quindi... sei andato?
1: Sono andato.
0: Sei andato a San Martino?
1: Sì.
0: Rifammi la battuta.
1: Quando? Beh, lì adesso non mi ricordo più un cazzo. Aspetta, Gigi, vieni un po' qua. Il nostro regista, Gigi Traverso. Gigi Traverso. Perché lui, è lui, vedi, mi ha fatto casino. Adesso dimmi un po' dove. Cos'è?
2: Pesci.
0: No, io, lui deve dire.
2: Ehi, fatto quello che vuoi.
1: Ok,
0: non sai quando, ripetemi.
1: Ma non sai quando esci.
0: Ah, ecco, sei stato a San Martino perché avevi mangiato dei pesci.
1: Questa è proprio assurda, ve lo dico io.
0: Ah, sì, sì, forse ho capito adesso. Sei stato a San Martino perché avevi mangiato una sarda e ti è andata di traverso.
1: Sì, Gigi Traverso, regista. Ma per carità, io non sono mai stato a San Martino. L'unica volta che sono andato a San Martino per una distorsione alla caviglia mi hanno tenuto 3 giorni su una barella in corridoio come un morto. Guarda, io fuori da San Martino metterei una bella insegna luminosa come quella dei Music. Sei con scritto lasciate ogni speranza a voi che entrate.
0: Oh Edo, sapessi quanto sono innamorata della mia Baistrocchi, come lo sono tutti i genovesi, tutti i liguri e tutti quelli che ci stanno guardando da casa in questa sera.
1: Ah, l'amore è un perverso folletto.
0: E lo so che l'amore è diverso sul letto. Ma mi vuoi spiegare com'è questa storia dei pacchi? Perché mi dà un titolo, non go capiu in Belin?
1: Allora, io sono Stefano De Martino, il presentatore della trasmissione dei pacchi.
0: Ah, vedi che sei stato a San Martino e hai aspettato 3 ore.
1: No, vi lascassi!
0: Non dire queste parolacce, su, insomma, un po' di ritegno.
1: Allora, facciamo così, te lo spiego bene, così è più facile. Sai cosa faccio? Faccio entrare... la pacchista. Pacchista, vai. Ecco, due addirittura le pacche. Che due eccessi, ragazzi. Allora, attenzione. Dunque, la cosa che ha fatto ridere di più è i due eccessi, Allora, dentro ogni pacco c'è il titolo di una trasmissione. Noi scegliamo un pacco e i tuoi ragazzi riproporranno una delle tante trasmissioni televisive in maniera goliardica e divertente, hai capito? Dai, scegli un pacco.
0: Ma posso fare la conta?
1: E fai la conta.
0: Sotto il ponte di Baracca anche. C'è Gigin che fa la cacca, la fa dura, dura, dura, il dottore la misura 33, 1, 2, 3, apro questo.
1: Pacchetta, apri. No, Voyager con Giacobbo.

0: risolti intorno a noi. I mass media ci raccontano una falsa verità. È vero che Leonardo da Vinci, dipingendo l'ultima cena, ha ispirato Masterchef? È vero che l'imperatore Vespasiano aveva problemi di prostata? E perché, se su una porta a vetri c'è scritto tirare, noi spingiamo? E perché Donald Trump ha i capelli pettinati come Donatella Rettore?
1: Ma perché non te ne ritorni da dove sei?

0: Buonasera San Martino, buonasera, ma che piacere San Martino.
1: Per cortesia,
0: no,
1: anche lei.
0: Per favore, tenga.
1: Sì.
0: Me lo dia forte qui sulla testa.
1: Vabbè, se non vuole altro.
0: Ah.
1: E due.
0: Ah.
1: E tre.
0: Ah.
1: E adesso mi spiega perché questa cosa.
0: Sono anni che non prendevo due cappellate.
1: La prego, per favore.
0: Grazie.
1: Piuttosto, come si chiama?
0: Esmeralda. Ma tutti mi chiamano Smelly.
1: Vedi che bel nome di merda, eh? E dica, è venuta da sola?
0: Sì. Sono anni che vengo da sola.
1: No, ma signora, c'è un po' di confusione.
0: Sì.
1: Senta, si calmi. Allora, io volevo sapere, l'ha accompagnata qualcheduno?
0: Sì?
1: Sì?
0: Sì, mia sorella, la Teresa.
1: La Teresa.
0: È lì, in platea.
1: In platea?
0: Teresa!
1: Teresa?
2: Non era Fabio Cannone.
1: Eh? Dove Fabio Cannone arriverà?
0: La Teresa, con
1: eccola
0: lì.
1: Qui. Tacchi, Facciamo salire la Teresa. Facciamo un applauso. Sì. In effetti si vede. Buonasera signorina, buonasera.
0: Prego Teresa, vieni, hai visto dove ti ho portato? Vieni, siamo vicini, vieni.
1: Due gocce d'acqua.
0: Uguali, siamo gemelle.
1: È vero. Allora, adesso. Lo sapevo, me lo sentivo. Sì. Sì, è il dottore.
0: È il dottore.
1: Vuol sapere che cosa volete fare?
0: Allora,
1: sì.
0: mi sono confidata e parlato con lei, ho detto, allora, se il dottore
1: sì.
0: ci dà 50.000 euro, mi porto via Obelin.
1: Ha sentito? Sì, un attimo che sta finendo di ridere, sì. Propone lo scambio.
3: Argomento molto interessante, San Martino, quello dello scambio.
0: San Martino?
1: Sì.
0: San Martino, no, quelle cose io non le ho mai fatte, no.
1: Ma che cosa, scusi?
0: Ma sì, gli scambisti, quella cosa del tipo ciulite me mugge che io ci provo con la tua. No, quelle cose io non ho mai. Io ci avrei tanto voluto, ma non ho mai avuto il coraggio. Io, ma
1: sì.
0: Mia sorella.
1: Io già devo dire la verità. Sua sorella ha un po' la faccia da bagascia.
0: È vero.
1: Che rimanga qua tra di noi.
0: Lo sappiamo, in casa così sì.
3: E lei, San Martino, ha mai fatto scambi?
1: Guardi, una volta solo sono andato in un locale di scambisti perché mi hanno detto che c'era la mia futura moglie. Appena sono entrato si è tirata giù la gonna. E gli ho detto... Belan, belen, che belin.
3: Oh. Ah, San Martino, capito, quelli che avevi non erano bruciori di cuore, ma erano bruciori di culo.
1: Sì, per favore. Sì, quindi, che cosa vuole fare? Accetta lo scambio?
0: No, tengo il mio pacco.
1: Tiene il suo pacco.
0: Sì,
1: e allora
0: pacco.
1: Vediamo
0: il
1: che
0: nostro.
1: Cosa c'è dentro il suo pacco.
3: Il suo pacco era il 7, vero?
0: Esatto. No.
1: Esatto.
3: Spacchetto?
0: Sì, aprilo.
1: Spacchetta?
3: Intanto non mi vede però
1: al
3: lei.
1: Al mio 3,
3: Non mi vede?
1: Sì, non la vede?
0: Assolutamente.
1: Infatti. Al mio 3, pronti. Aspettate, no, se siete così molli, portate via il belino, rimane soltanto chi ne ha voglia. O contate tutti insieme. Diglielo, come ti chiami? Rocco, minchia, andiamo... Qui ci sono. Occhio che qui minchia Rocco qui fa una strage. Se ci fate girare i coglioni Rocco stasera. Allora Rocco, contiamo fino a 3. Ok. Pronti, via.
4: 1, 2, 3.
1: Vai. Minchia, ha perso 3 milioni di euro e una notte con Brad Pitt.
0: Ma che sfiga, Teresa, ma siamo sfiga. Vediamo un po' il nostro pacco.
1: Vediamo almeno che
0: vediamo
1: cosa...
0: Vediamo il nostro pacco.
1: Aspetta, spacchettare. Pronti?
4: 1, 2, 3.
1: Spacchetta. Ha vinto un bel belin.

0: vado di là e lo provo subito. Permesso, Teresa, vuoi venire? Vieni che sei abituata.
1: No, no, Teresa, stai qua, dove vai?
2: Smelli, smelli, aspetta che lo smezziamo il belino. Ciao Edo, ci vediamo dopo, ciao, ciao.
1: Anche perché Teresa, se per sbaglio va dietro quella quinta, quando esce siete in cinque, glielo dico io. Quindi è meglio che vada giù di qua. Tra l'altro poi all'entrata vedrà che ci sono dei bigliettini, eh? È un medico per la faccia da bagascia, può risolvere i problemi. Grazie. Allora un applauso a Teresa! E adesso... Che seratina, ragazzi! E allora, e adesso finalmente possiamo cominciare ufficialmente ad aprire il primo pacco. Signora, mi dica un numero.
3: 12.
1: Allora, signora, mi dica un numero e mi risponde lui. C'è qualcheduno per protesi? Allora, 9, perfetto, me le portate via tutti e due questi. Allora, io avrei bisogno di... Signora, dica un numero e qualcuno che mi dica 11, ok? Allora, vediamo un po'. Signora, mi dica... Se me lo sbaglia, signora, salto giù, faccio una strage. Signora, mi dica un numero.
4: 11.
1: No. Io così non ce la faccio, eh? Ho chiesto una in prima fila, ha risposto una in fondo. Qua ho chiesto alla moglie, ha risposto il marito. Eh? Non ho capito cos'è.
5: Siamo solo all'inizio.
1: E siamo solo all'inizio. Minchia che serata, ragazzi. Allora, mi dica un numero. 11. Conferma? E allora apriamo il pacco numero 11. Il pacco numero 11 è abbinato alla trasmissione Fantastico. Ve la ricordate? E allora, signori, buon divertimento!
6: No, no, no, no, no, no! Questa la devo presentare io.
1: Allora, insomma, sì che dobbiamo rendere omaggio alla TV, ma qui abbiamo riesumato i morti.
6: Maleducato.
1: Signora Vaudetti, come va? Tutto bene?
6: Bene, grazie.
1: Ma come ci sta ancora in piedi lei?
6: Cerchiamo di farcela, grazie.
1: Cerchiamo insomma di farcela.
6: Comunque,
1: mi dica,
6: buonasera.
1: Sì.
6: In diretta dal Teatro delle Vittorie in Roma trasmettiamo la trasmissione Fantastico 6.
1: Sì, questa al 7 non ci arriva, ve lo dico.
6: Ma comunque la sigla di apertura Sugar Sugar sarà danzata da Manuel Frangio e da Lorella Cuccarini. Signore e signori, buon divertimento.
1: Buon divertimento, Sugar Sugar.

0: Buonasera e benvenuti alla 391esima puntata di Super Quark, un viaggio alla scoperta di argomenti interessanti ed appassionanti. Oggi parleremo dei nostri avi, anzi parleremo di primitivi e più precisamente di seduzione tra primitivi. È un fatto ormai assodato che in un passato ormai lontano la sintassi del nostro linguaggio italico era assai arretrata. Infatti, i giovani di un tempo allargavano la vocale A a parlavano tatta con la lettera A. Io vi guiderò alla scoperta di questa antica cultura, ma soprattutto alla scoperta dell'antica arte della seduzione. Vediamo.
1: Da, va, sa.
0: E dai, vai, su.
2: Raspara pana panna farà mara, ta dormanta da sara, ta rasbagla calzara.
1: Sacara camada alba.
0: Questa è un'antica canzone dei tempi che più o meno faceva così. Respiri piano per non far rumore. Svegli col sole, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Ca, come va?
3: Ah, tatabana, non passa la mantarma.
0: Ciao, come va? Tutto bene, non posso lamentarmi.
3: Ta prasanta ma fratalla gamalla.
4: Pancara.
1: Pancara.
4: Pancara.
0: Ti presento mio fratello gemello. Sì. Piacere, piacere.
1: Ca mamma va manta da patatana, ga?
0: Com'è il movimento di... Eh?
1: Da patatana!
3: Da patatana!
4: Da patatana!
0: Di
4: patatana!
0: Vabbè, vabbè.
4: Patatana.
0: Di signorine. Movimento di signorine.
3: Ah. Ancora nanta!
4: Poca roba!
0: Ancora niente, poca roba!
1: Che voglia di palparmi una ragazza!
0: Ah. Che voglia di accarezzare una ragazza!
3: Non darla ma a una manca casà, guarda.
0: Non... Una pistoletta carica.
4: Pastalata. Che pastalata? Ha data manca. Manca. Manca. Manca. Manca. Manca.
0: Basta. Una minchia.
3: Manca. Pastalata.
4: Pastalata.
1: Speriamo che stasera si cava.
0: Ecco, e speriamo che stasera ci si diverta.
3: Sa. Ma questa cassa qua?
0: E questa cessa chi è?
5: La Radana, la Pafaga dall'Asala.
0: Sono Loredana, la più figa dell'isola.
1: A pensa l'altra.
0: E pensa le altre.
5: Amà.
0: Fa la parola.
5: Amà. Ma pacca l'ama. Calapanna.
0: A me piace l'uomo con la pancia.
5: Sana anche ballarana.
0: Sono anche ballerina.
4: La matara

0: Appa, non mi tira più.
1: Vaspatatata, nalla mea grata.
0: Vi aspetto tutti nella mia grotta.
2: Vaspata spara.
0: Aspetta e spera.
3: Falla da fata.
4: Guarda Costa, guarda Costa, capazzo da foca.
3: Patatana.
0: Guarda questa. Che bella ragazza!
4: Catacca da fagana!
2: Capazza da
4: fagana!
0: Vabbè, insomma, avete capito, no? Fagana.
3: Guarda, guarda come si attaccana. Là, ha una carta classa.
0: Guardate come si tacchina. Lui ha una certa classe.
3: Sa.
2: Santa Balamanza.
3: Balla.
2: Camatacama?
0: Senti, bella manza, come ti chiami?
4: Ava.
2: A cosa sei andata a Sava?
0: E cosa sei, un detersivo?
2: Trattalana, da quando ti avesti dalla prima volta che mi sono innamorata da te?
0: Trottolina, mi sono innamorato di te dalla prima volta che ti ho visto.
4: Ma va a cagare!
0: È comprensibile.
4: Riprova.
2: Ah, mamma! Ava? Ta papà un ladra, arrabbata da stalla e ta la massa al pasta da lacca.
0: Tu papà è un ladro? Ha rubato 2 stelle e te le ha messe al posto degli occhi? Che banalità.
4: Ma non rampare al cazzo.
0: Smettila di infastidirmi.
4: Garda balla, da caca nascata, Alba, nana zasta pa.
0: Bella, da quando conosco te, Albano non esiste più.
4: Albano! Alba! Alba!
3: Alba!
4: Alba!
3: Alba!
0: Alba! Albar!
3: Alba!
4: Alba! Alba!
0: Ah, l'alba!
3: No, Alba!
4: Alba!
0: Al buio! Al buio! Al buio!
4: Alba! Va la fava darà!
0: Ah, ora il buio ve lo faccio vedere io!
2: Bagasca!
3: Fatta bagasca!
2: Pazza da marda!
3: Tra!
0: Insomma...
2: Raprava. Scasa. Ma sono innamorata da te dal primo momento che ti avasta.
0: Mi sono rinnamorata di te dal secondo momento che ti ho visto.
2: Guarda la stalla.
3: La
2: lana. A ta al vanta cacacarezza capella.
0: Guarda la luna. Le stelle, io e te, e il ventre che ci accarezza i capelli.
4: Ma fa scala, ma va a fancala.
0: A Voscolo, ma vai a quel paese.
3: Dammi un baca in alla pa.
0: Dammi un bacio, nulla più.
4: Va la tassala trambara, nalla pa.
0: Voi vi volete solo divertire.
2: Dammi un bacio
0: con la lingua. Malattie che avete, sì.
2: Ti prego in ganacca.
0: Prego in ginocchio.
4: Sata da cagacazza.
0: Vabbè.
4: Sana spasata. Ma par salda.
0: Insomma.
4: Passa pansarca.
0: Io sono sposata, ma per soldi posso pensarci.
2: Bratta patana.
3: Magnatta.
2: Bagasca. Balaccana.
3: Tra.
4: Cana salda, tatta la parta saprana, anca la faca.
2: Oh. Oh.
0: Nacque così il mestiere più antico al mondo.
1: Fa spattan.

0: Santa Gratta.
1: Ma non aspetta Santa Gratta.
2: No. Siamo rimasta da sala.
0: Sala salata.
2: Fatta sala.
1: Parassa ta carana.
2: Mi fa rassara.
0: Anche ta sa carana.
1: Cosa fatta sta Sara?
2: Samarata!
1: Venite con me a sentire, a vedere, a ballare Enze, Palla, Tarche e Carmen Rossa a Cannanan Island.
2: Dava?
1: Cannanan Island.
3: Venite con me a vedere chi a Isola del Cantone che ballano.
1: Ah, va vanera canna.
3: Saccara. Sarà una serata incredibile.
1: Te la dai io la serata incredibile. Vai, vai, vedrai che serata incredibile.

Dai, su, forza, orienta, che sta per iniziare la trasmissione.

0: Ecco, tu accuccia qui, bravo, fai il bravo, su, forza, mettete tutto, forza, vieni, truca.
1: Sì. Ah, sì, sì, dottor Mentana, sì. Com'è bello, grazie, lei, Orietta, bellissimo, grazie. Ma mi dica un po', oggi cosa facciamo, solita maratona? Ah,
0: devi sapere, caro Orietta, che nel 2024 Genova è stata la capitale dello sport, nel 2024 ci sono state anche le Olimpiadi e le Paralimpiadi di Parigi, certo.
1: Sì, ah, com'è bello lei, com'è affascinante,
0: grazie,
1: vero, è bellissimo.
0: Grazie, Orietta, e oggi voglio aprire la trasmissione facendo un servizio unico. Sì.
1: Ah, sì? Sì. Ma lei ha sempre un cazzo nella mano.
0: Orietta.
1: Un colpo in canna.
0: Sì.
1: E visto che non va mai in bagno, un catetere in tasca.
0: No, Orietta, ma cosa dici?
1: Mi dica un po'. E quindi oggi di cosa parliamo?
0: Parliamo di paraculimpiadi. Sì. I più grandi politici si sfidano a colpi di paraculate. Si parla di Trump, Macron, Kamala Harris, eccetera. Sì.
1: Ah, com'è originale lei.
0: Sì. E aprirò la trasmissione con una delegazione di politici italiani e con le loro facce da culo. Sì, che scoop. Presto, iniziamo, vai, Orietta, vai, presto.
1: Una cosa, in bocca al lupo.
0: Sì, ma vacci tu in bocca al lupo, sta scassa cazzi. Sigla! Ecco, benvenuti cari telespettatori all'ennesima maratona. Io sono il vostro Enrico Mentana e quest'oggi parleremo di una grande manifestazione, le Paraculimpiadi. Ma facciamo entrare subito i nostri ospiti, prego, sigla! Prego, chiaramente cari telespettatori, i nostri ospiti sono tutti politici nazionali e trattandosi di paraculimpiadi non hanno il volto coperto da una maschera, tanto sono tutte facce da culo uguali tra loro e che il culo non si offenda, Buonasera signori!
2: Buonasera,
0: prima di parlare delle gare, che se non sbaglio saranno il salto in culo alla picciocchi, il lancio del martello cum granusalis, no... Presentando ovviamente lei, Presidente Meloni, prego!
3: Dottor Mentana, buonasera, tanto voglio dire che il nostro partito Fratelli d'Italia non siamo interessati al poltrone e quindi non parteciperemo a nessuna gara di cui si diceva poc'anzi.
0: Certo, no, Presidente!
4: È caduto il governo!
3: Stardo!
0: Segretario Schlein, non incominciamo e passiamo a lei, un nome, una garanzia per la sinistra, prego, segretario.
4: Allora, guardi, dottor Mentana, che non siano interessati al poltrone la Santanchè ha le unghie piantate dentro e Lollobrigida ha preferito lasciare la moglie piuttosto che la poltrona e poi quello come si chiama San Giuliano
3: quello dei bagni in Corso Italia.
4: Mangialo, Rex.
0: No,
4: e San Giuliano, dai, quello che è andato giù, che ha visto il vulcano e ha detto: oh, il Monte Bianco. Sa quello che ha avuto la storia con la Maria Rosaria Bocce.
5: La chiamavano Boccia di Rosa, metteva l'amore.
0: Onorevole.
5: La chiamavano Boccia di Rosa, la dava soltanto a San Giuliano.
4: Brava!
5: Una vera pompeiana.
0: No, meno male.
5: E lui un incrocio tra Lino Banfi.
4: E Pupo.
6: Su di noi nemmeno una nuvola, su di noi l'amore è una favola.
0: Signori, per favore, siamo alla Maratona Mentana, non siamo a Sanremo. E lei, la prego, Conte, non iniziamo così. Invece, onorevole Salvini, ci dica cosa ne pensa, avanti.
7: Cosa ne penso? Ne penso che se la stanno cantando e suonando come vogliono.
4: Certo. Sì, gelato al
6: cioccolato, dolce un po' salato, su, gelato al cioccolato.
0: Cantando e suonando, simpaticissimi. Salvini, vada avanti.
7: Ma sì, allora, Mentana, dai, vediamo le cose in maniera positiva. Sì. Alla fine, San Giuliano è stato coerente e si è dimesso. Su, dai, ragazzi.
5: Governo è come nel gatto pardo, si cambia per non cambiare davvero.
4: Ma con tutte le belinate che hanno fatto quelli di questo partito.
0: Buoni, Miro, vi date lo studio così, fermi, vi faccio via, fermi, vado avanti. Mamma mia.
3: Questo governo sta a fa storia!
5: La storia delle figure di merda!
4: Onorevole!
3: Ma che stati? Noi siamo il partito del fare!
5: Bravo.
3: Voi il partito delle M&M!
4: Sì, le caramelline a forma bottone di cioccolato,
3: no,
4: ma per favore!
3: No, è il partito della mussa morta!
0: Signori, vi vedo un po' agitati! No.
7: buoni. Meloni sta perdendo tutto. Buoni, segretario, la caccio, eh. Oh, vi vedo parecchio agitati. Vi posso offrire qualcosa per calmarvi? Luigi.

0: una patatina e popcorn, merendine, salatini, cocco, cocco, fresco.
1: Luigi! Luigi Di Maio! Ma dove ti eri cacciato?
0: E sono tornato al vecchio lavoro, tranquillo, sicuro, senza nessuno che pensa sempre al modo migliore per ingropparti.
2: Di Maio!
0: Ma sono sereno, perché ricordatevi tutti, il posto fisso è sacro!
3: Bravo! Bravo! Bravo Di Maio! Bravo. E viva la gondola di Di Maio!
1: Ma torna Luigi, ritorna con noi!
4: Ritornerò in ginocchio da te!
1: Di Maio, non è che lei, scusate, scusate signori se vi interrompo, buoni per cortesia, ma mi sta arrivando una breaking news, sì sì, perché pensate che c'è in collegamento con noi il nostro inviato Paolo Colombo. Buoni, buoni, buoni, sì, sì.
3: È colpa del giocatore della Samp, Coda.
1: Sta con l'audio, eh. C'è Paolo Colombo in servizio da Washington che sta per fare un'intervista esclusiva al presidente degli Stati Uniti, Donald Trump! Buoni, buoni! Vi prego, vi prego, signori! Paolo, Paolo, ti prego, fai partire il servizio! Paolo, ci sei?
5: Non ho ritorno, non si sente niente, ho il microfono spento!
1: Paolo.
5: Teste di cazzo, accendetemi il microfono!
1: Paolo!
5: Eh sì, aveva ragione proprio Angelo De Ricchi, povero Capodanno, quando aveva il microfono spento!
1: Paolo, Paolo.
5: Ah, adesso sì, funziona, funziona! Buonasera, grazie direttore, mi scuso con i nostri telespettatori, oggi una giornata speciale qui dal giardino della Casa Bianca di Washington, dove tra poco intervisterò il nuovo presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump. Ah, benvenuto carissimo presidente, welcome. Per permettere a tutti di comprendere questa traduzione, visto che ci parla in americano, vorrei avvalermi della traduzione di una signorina, una traduttrice simultanea, mi dà due colpi. Benvenuta a lei, signorina.
6: Scusi, veramente, mi dà due colpi
7: no
6: qui.
7: No problem, and I was ready.
6: Nessun problema, lui è sempre pronto.
7: Tucca, tucca, tucca, l'ho.
5: La prego, presidente. Si contenga, Mr. Trump, e veniamo a noi. Com'è possibile che dopo tutti i casini che lei ha fatto nel precedente mandato il popolo americano abbia deciso di votarla nuovamente?
7: Ah, because American people are the big collion.
6: Perché il popolo americano è un po' stupidino.
5: È sicura, signorina Mida, di questa traduzione? Presidente, come ha festeggiato quindi con i suoi collaboratori questa sudatissima vittoria, anche inaspettata?
7: Puttanoni for everyone!
6: Allora, puttanoni for tutti!
5: Sì, sì, abbiamo capito, signorina. Non traduca, grazie. Lei ha dichiarato: pianteremo la nostra bandiera a stelle e strisce su Marte. Ma come pensa di raggiungere questo obiettivo così lontano?
7: Ask Elon!
6: Chiedete a Elon.
7: Elon, sorry. Also, we're expanding the Greenland, Panama and Italy.
6: Noi ci espanderemo anche in Groenlandia, Panama e Italia.
5: Italia?
7: Yes, with Georgia, my friends.
6: Sono d'accordo con Georgia.
5: Bella cagata, scusate, sorry. Ancora una domanda, lei ha dichiarato in America voglio solo uomini e donne, niente gay, basta con i gay. Ma perché così drastico?
7: Because, che pensi me, a ingroppare American people.
6: Perché ci penso io a fare divertire gli americani.
5: Presidente, una domanda che tutti si aspettano ovviamente. Ricomincerà ancora una volta con la storia del muro ai confini con il Messico?
7: I will settle the relative of the great actor around Mexico.
6: Ok, allora sistemerò intorno al Messico tutti i parenti di un grande attore.
5: E chi sarebbe questo grande attore?

0: Attore.
1: Hey, Roger Moore.
0: Presidente Trump, la prego, 47esimo presidente degli Stati Uniti, crede che questo 47 potrebbe in qualche modo essere negativo per questo suo secondo mandato?
1: Ozacrotoriam.
0: Ah, che bello concludere questa intervista con una frase in latino, complimenti.
1: No latino, leggi contrario, oza creatoriam, ma è rotto il cazzo!
0: Grazie, grazie Presidente. E direi che da Washington è veramente tutto, linea allo studio di Roma, grazie direttore.
2: Paolo per il servizio e torniamo a noi alla nostra maratona sulle paraculimpiadi con una domanda a lei, Presidente Meloni. Ecco, l'ultima manovra economica mi è sembrata parecchio confusa, non le pare?
3: Ma assolutamente. Se lei va a leggere bene, bene la legge, c'è sta scritto che noi togliamo ai poveri.
2: Ma non si dovrebbe togliere ai ricchi, scusi.
4: Tranquillo, tanto poi toglieranno anche a loro.
2: Ma chi date alla fine?
3: Allora, ma con tutta la fatica che famo per togliere? E che ci mettiamo a ridare? Ma dai, ma dai.
5: Certo, è perché è colpa della sinistra. Se ci sono gli sbarchi, se togliamo il reddito di cittadinanza, se togliamo l'assegno unico, se nei cassetti avete tutti i calzini spaiati.
2: Sentite, signori, vi voglio fare una domanda. La presidente Meloni, stella nascente della politica italiana, ecco, con tutti questi scandali, ma non rischia di implodere come una nana bianca?
5: Ah, sicuramente non di colore.
4: Giorgia, senti un po', ma è vero il proverbio della nana?
6: Quale?
4: È stella nana tutta...
3: Ma state zitta!
2: No, di nuovo, Meloni, perde tutto, per favore! Schlein, la mando via, sentite, mi avete stufato e vi faccio un'ultimissima domanda e la faccio a lei, onorevole Salvini. Ecco, mi dica. Ma che fine hanno fatto i 49 milioni di euro che sono spariti quando era tesoriere Belfitto?
1: Io voglio rispondere io.
2: Vada, segretario,
1: gli
2: vada.
1: Rispondo con le stesse parole del mio carrozziere quando gli ho chiesto come posso abbellire la mia macchina.
2: E cioè?
1: Cerchi in Lega!
2: Regia! Toglimi l'audio! Regia, vi prego, buoni! Dammi buio, regia! Fuori dallo studio, vi prego! Basta, regia! E pensare che questi signori qui, questi qua, quelli che avete appena visto, ecco, loro fanno tutto questo solo ed esclusivamente per soldi!

di parola che mette a confronto due generazioni apparentemente distanti tra di loro. Otto opinionisti equamente distribuiti tra generazione Z e boomers si confronteranno su temi come il canto, il linguaggio, il ballo e tanto altro ancora. Gli ospiti di questa sera provengono dalla nostra bella Liguria e i temi su cui si confronteranno sono il linguaggio e gli idoli musicali di ieri e di oggi, dove l'oggi rappresenta un modo di parlare tra i giovani che è completamente trasformato, fatto di parole, abbreviazioni, slang, parole anche deformate e distorte, tanto che per riuscire a capire quello che si dicono i nostri giovani ci vorrebbe un vero e proprio vocabolario. Comunque adesso facciamo un bel applauso e facciamo entrare la generazione Z.

0: Bene, vedete che non soltanto nel modo di vestire, ma anche nel modo di salutarsi, è davvero veramente tutto cambiato.
1: Ragazzi, questi sono rimasti ai tempi delle caverne, sì. All'uomo erecticus.
2: Bello, bello, bello,
1: lo dico io.
0: Ma adesso quello che dobbiamo cercare di capire sono le caratteristiche di queste due nuove generazioni. E per farlo io questa sera ho invitato qui con me una conduttrice che è stata la colonna portante della televisione degli anni 90. Ve la ricordate? Quella di Tira e Molla, la Sellerona.
3: Danke, guten Morgen.
4: Brava, brava. Mia che galantomo.
3: Gentile.
0: Bene. Bene, bene, Ela. Allora, innanzitutto grazie per aver accettato il mio invito. E adesso ci puoi spiegare quali sono le caratteristiche delle due generazioni?
3: Eh sì, che
2: paura, zio.
3: I boomers hanno vissuto il boom economico. Sono individualisti und ottimisti. E sono stati i primi ad abbronzarsi a internet.
2: Oh, fra, questi qua non ci stanno col capo.
1: No, no, sono fuori, raga.
2: Fuorissimi.
5: Minchia, bro, a internet. E capirai che internet.
6: Ragazzino, guarda che io c'ho il mio profilo su Facebook e pure su Instagram.
2: No, su Facebook.
7: Comunque, con mia moglie facciamo i TikTok.
6: Anch'io con mio marito qui faccio TikTok,
5: Ah, sì?
6: E cosa c'ha tuo marito? Un mezzo alle gambe, un Rolex. TikTok, TikTok.
8: Ciò che è in Rolex, in pendolo.
2: Bella, te lo capì, bella
7: comunque,
2: zia.
7: Comunque noi boomer stiamo attirando l'attenzione del web.
8: Noi stiamo diventando degli influencer.
0: Ma l'influencer te la prendi se non ti copri. Prego Ela, vai avanti.
3: Sì,
7: sacria.
3: La generazione Z sono i digitali, conoscono il web und i social network e sono multiculturali.
1: Raga, questi andavano ancora nelle sale giochi, sai, coi Pac-Man. Noi adesso con la nostra Play stiamo spalmati sul divano.
2: Col wifi.
1: Stiamo una crema, raga.
0: Una crema, cioè, che vuol dire?
1: E dai, spalmati come la Nutella sul pane.
3: E che fa? Che vanasken i primi maranza.
6: Maranza? Ma cos'è su una verdura?
2: Oh, di zio, che zio, stai sciallo, Cioè, ma come fa? Cosa t'ha? Oh, l'ha gostato una tipa, secondo me, giù. Guarda come è messo. L'ha gostato. A perdere, frego, cose nostre.
3: Mille stimoli, intelligenza artificiale, e sesso. Oh,